0: pochettino. Poi quando proprio suonano questa carica, questa, loro sono come un fiume in piena che esonda e non c'è niente da fare. In quel momento vieni travolto. Ricordiamoci che ha travolto l'Udinese, che era partita bene in questo campionato, aveva dato dei segnali positivi come squadra, una squadra fisica tra le altre cose. Quindi non... E niente, ieri è stata praticamente spazzata via dall'Inter con questa forza, con Lautaro che guardava.
1: Sì, Lautaro Di Marco in panchina, l'hanno risolta in poco tempo con due gol in pochi minuti, tra il bellissimo gol di Carlos Augusto da fuori, poi Barella e poi la festa, il banchetto, il festival del gol nel
0: Mamma
1: secondo
0: mia.
1: tempo con un clamoroso 5-3. Rimane soltanto diciamo l'appiglio, il tema portiere, perché caro Marco qualcuno
0: Ne parliamo oggi perché quello è un tema.
1: definisce un Martinez non all'altezza di questa titolarità in casa Inter. C'è da dire però che ieri Chivu lo ha difeso
0: E beh, chiaro che devi
1: allo
0: fare.
1: stesso modo, stesso identico modo in cui Spalletti continua a difendere Colomoni. Ha detto semplicemente che Pepo Martinez continuerà ad essere il primo
0: Beh,
1: portiere
0: ma lui però
1: dell'Inter.
0: sta bene perché tanto sa che lì davanti c'ha qui c'ha l'artiglieria pesante che gli risolve le situazioni, quindi tra virgolette sta tranquillo sotto questo aspetto. Però dobbiamo dire l'Inter veramente adesso al di là di tutte le battute ha una forza travolgente impressionante quando decide non ce n'è proprio per nessuno. La Roma ha fatto bene perché la Roma ha giocato una partita, io dico sempre quelle partite complete, perché ha dominato secondo me il primo tempo, poi nel secondo tempo ci sono state delle difficoltà, le ha gestite, è una squadra che sa difendersi anche bene, pronta a colpire, ha fatto i cambi Gasperini senza guardare in faccia nessuno ancora una volta, il Como possiamo dire stessa cosa, altra squadra completa che sa attaccare, sa difendersi, ha qualità, quindi sicuramente sono loro due che contenderanno il titolo all'Inter, ma io credo, e lo dico subito, che la vera antagonista dell'Inter è l'Inter. Cioè, per me fa tutto l'Inter. Cioè, se vuole vincere questo scudetto, secondo me lo vince. Vediamo adesso la prossima partita che è molto delicata. È un passaggio già importante alla quinta giornata, la sfida con la Roma, perché se dovesse vincere questa partita,
1: Chi?
0: l'Inter. Veramente ha ragione Recalcati, si rischia di vincere lo scudetto a gennaio. Eh? Quindi noi
1: Allora,
0: dobbiamo,
1: la partita di sabato
0: per
1: è...
0: l'interesse del campionato, noi dobbiamo sperare che non ci sia una vittoria. Adesso lo dico, i tifosi dell'Inter si arrabbieranno tutti, però per l'interesse del campionato sarebbe meglio che l'Inter non vincesse, perché se batte pure la Roma, questa Roma che sta così in condizione positiva e tutto, allora sarebbe un segnale di forza enorme, enorme. L'Inter può dare questo segnale di forza.
1: Sì, è una partita particolarissima. Arriva la quinta giornata, già il vero scontro diretto del campionato è questo. Soprattutto perché aumenta l'importanza, considerando che si gioca in casa della Roma e sappiamo quanto in questo momento l'entusiasmo dei gialorossi sia un fattore in questa classifica così splendida. E soprattutto l'aumenta, caro Marco, perché ci apprestiamo poi a vivere una sosta molto lunga, che di fatto, insomma, farà bollire ancora di più un risultato a favore dell'uno o dell'altro. Perché pensiamoci lunedì. Pensati lunedì, caro Marco, con 2 o 3 settimane davanti senza
0: Due settimane
1: campionato.
0: nette.
1: Due
0: Cioè, beh,
1: settimane
0: ma
1: senza campionato.
0: guarda che questa partita qui è importante per tutti, eh.
1: Con l'Inter o
0: È
1: con la
0: importante
1: Roma
0: per tutti.
1: che vincono e che
0: È l'onda lunga che ti porti dietro
1: pensa che
0: per due
1: onda lunga ti
0: settimane.
1: porti.
0: Cioè, te la porti dietro in modo positivo se vinci e in modo negativo se perdi. Poi bisogna vedere come perdi, perché c'è modo e modo per perdere. È una partita veramente bella, è una
1: Oppure
0: partita sana.
1: l'altro scenario, scusami,
0: Che ne approfitta il
1: è un
0: Como
1: pareggio
0: e poi
1: con
0: legge il Como,
1: vittoria del
0: pum!
1: Como, sorpasso
0: E anche lì sarebbe onda
1: e
0: lunga
1: primo
0: proprio.
1: posto.
0: Tu immagina Braglia qui, se succede una cosa del genere, noi non siamo più, non viviamo più con Braglia che mi bombarda continuamente di messaggi sul fatto che.
1: Anche se, scusami, mi devo correggere, perché se Como e Lazio vincessero e Inter Roma finisse in pareggio, ci sarebbero 4 squadre a 13 punti. Perché il Como, noi ce lo pensiamo a punteggio pieno, ma in realtà il Como ha pareggiato la prima partita con l'Udinese e quindi ci potrebbe anche essere uno scenario di 4
0: Vabbè,
1: squadre a
0: sì, però
1: 13
0: insomma,
1: punti.
0: È il Como che conta.
1: 4 in testa.
0: È il Como che conta, le altre insomma non so, squadre che mettono paura per la lotta per lo titolo,
1: no.
0: Poi numericamente.
1: No, numericamente
0: va bene, va bene. Quindi chiediamo anche veramente chi secondo voi è la vera antagonista dell'Inter, perché ieri sera insomma al di là di tutto l'Inter ha dato un altro segnale di grande forza, le altre sono forti, non c'è dubbio.
1: È chiaro che per caratura di squadra ti verrebbe da dire subito la Roma, perché sì, è il centravanti più forte del campionato, perché ha una struttura di squadra anche con più esperienza, più quantità rispetto al Como, che ha un gioco bellissimo per carità, però poi è il risultato che conta. Tu puoi giocare bene, però devi avere una caratura di squadra per rimanere nel ritmo, no? Da maratoneta fino alla fine.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Allora, poi dobbiamo dire anche che questo Balerdi è veramente bravo,
1: Molto bravo. Ieri
0: ha fatto una gran partita in difesa della Roma,
1: Molto bravo. No?
0: Gasperini ha detto che lo gli ricordava Baresi. Che è un accostamento importantissimo. Ieri però ha fatto veramente una gran partita, quindi sai, si incontrano la migliore difesa del campionato contro il miglior attacco. Queste sono belle cose, eh? Quindi l'Inter che segna tantissimo, ha un reparto offensivo che forse in pochi possono vantare in questo momento. Leggevo una statistica proprio questa mattina, adesso se la riprendo la vado a recuperare se ci riesco, però insomma ha
1: sì,
0: un
1: gol fatti, allora Roma gol subiti 1,
0: sì,
1: gol fatti 12, Inter gol subiti, scusami, gol fatti 13, quindi siamo lì.
0: Miglior attacco siamo contro la migliore difesa.
1: Sì, siamo lì.
0: Poi dice, leggevo questa, che i numeri e profondità da Big Europea, solo il Bayern Monaco ha più marcatori diversi rispetto all'Inter. I nerazzurri hanno mandato in gol 9 giocatori, 5 dei quali già a quota 2. Soltanto il Bayern Monaco ha fatto meglio. Hai capito? Qui a livello europeo c'è questo paragone niente male di una squadra che manda in gol parecchi giocatori, e questo è sicuramente un grande merito, no? Di quello che ha costruito Christian Kivu.
1: Sì, dall'altra parte invece c'è un giocatore come Malen, che è anche il terzo giocatore nella storia della Roma a realizzare più di 5 reti, 6 nelle prime 4 gare stagionali della Roma, dopo Pedro Manfredini negli anni 60-61 con 7 gol e poi Francesco Totti nel 2001-2002. Quindi numeri incredibili, in 4 giornate 6 gol, e viaggia verso una media e dei numeri pronti a battere quelli che sono i record e in condivisione di Higuain e Immobile con 36 gol. Dai,
0: adesso tra poco sentiamo qualche audio dei nostri ascoltatori sulle domande che abbiamo fatto, anche sulle loro riflessioni. Poi ricordiamo anche che alle ore 14 parla Morim, e poi lo andremo a commentare nel corso del pomeriggio, perché il Milan si avvicina all'impegno di Europa League, poi ci sarà anche la Juventus già da domani, quindi vigilia pure per la Juve, le due squadre italiane impegnate appunto in questa competizione. Un Milan che deve fare anche delle scelte, un Milan che deve ripartire secondo me dal secondo tempo di Roma, e quindi capire se verrà un po' confermato in blocco quel Milan lì che ha fatto bene e che però porta al sacrificio di qualche giocatore importante, tra cui Modric. Ieri per esempio Bucchioni nel suo editoriale ha scritto che in questo momento diciamo frena un po' il Milan secondo lui, mentre per le gatti difende Modric, non può essere messo in discussione. Io su questa cosa non sono mai d'accordo fino in fondo, perché tutti possono essere messi in discussione, quindi vabbè, altro punto di vista delle scelte che Amorim dovrà fare. Ecco, per esempio c'è un messaggio di un ascoltatore che adesso prendiamo. Ieri l'ho detto anche Francesco e lo ribadisco, rimango convinto che tra Juventus e Milan, il Milan ha più margini per poter crescere.
1: Il Milan deve trovare innanzitutto il prototipo di formazione,
0: esatto,
1: migliore, l'11.
0: Però si può capire che lui
1: che
0: adesso sia
1: titolare,
0: un po' disorientato, no?
1: Adesso,
0: cioè, sta facendo delle prove.
1: Adesso sta migliorando questo Milan soltanto con i cambi del secondo tempo, perché a Torino rischia di vincerla grazie agli ingressi di Sisse e Ciucuese e vince, sì, per poco non vince la partita. A Roma la risolve nel secondo tempo con i cambi Moreira su tutti. Quindi secondo me ancora non ha le idee chiare di quale sia l'ossatura forte di questo Milan. Noi non abbiamo la possibilità di fare un 11 specifico, però ci sta lavorando, ma ci sta lavorando con anche questa fragilità di un centrocampo che non sopporta un tipo di gioco. Lui, parlando di Modric, ha detto: se noi impostiamo la gara con corse frenetiche avanti e dietro, non diventa una gara poco diciamo incline alle caratteristiche di Modric. E però io sono del parere che in questa squadra tu debba rinunciare a grande malincuore, vedendo la potenza e la leggenda in questo caso di Modric, ma devi fare di necessità virtù. Allora fare una scelta coraggiosa e fare un centrocampo un po' più di gamba, perché è quello che sta mancando in questo momento al Milan.
0: Vediamo che scelte farà, e anche in occasione di questa partita di Europa League. Allora facciamo una cosa, andiamo a sentire un po' di audio, poi recuperiamo ancora qualche approfondimento, e dopo avremo nella seconda parte anche l'arrivo di Marco Palma, che ci presenta altri tre giocatori che sono arrivati nel nostro campionato tre giovani, e con lui andremo ad analizzare un po' questi ragazzi. Vai, andiamo a qualche audio.
2: Ciao Marco, Antonio Assaminato. Per quanto riguarda le partite di ieri, bene diciamo tutte. Dopo la Champions le partite sono sempre un po' particolari, perché qualche cambio viene fatto. Però come sempre l'Inter c'ha queste partenze d'amnesia che io non riesco a concepire in una squadra top. Cioè, gli succede troppo spesso e non puoi partire sempre 2-0 per quegli altri o subire sempre due gol, anche perché non sempre ne fai tre o più. Questa è una cosa da va risolta e a più presto. E soprattutto l'Inter. E ormai sono diversi anni che non ha un portiere top.
1: Eccolo.
0: Vedi, questo è uno dei problemi. Secondo me è questo il problema. Poi va bene, poi ci torneremo su questo. Un altro messaggio, dai, poi devo leggere due cose. Vai.
3: Ciao Marco da New York.
0: Ah, New York.
3: Premesso che l'Inter è la più forte, sicuramente vincerà lo scudetto. Ma perché diciamo è più forte anche della Roma e del Como? Ma non pensi ci sia un problema in difesa e in porta? Perché tre gol ieri, due col Napoli, uno col Monza, Martinez che fa più quattro papere. Che ne pensi? Perché a lungo andare per me vince lo scudetto, però è una cosa diciamo non bene. Che ne pensi? Ciao.
0: Ci può stare che ci sia un problema in porta in questo momento. Martinez insomma ultimamente non benissimo, però io vi devo dire la verità, non sono così preoccupato, perché poi ci sono dei momenti dove puoi subire dei gol, ma quando una squadra produce così tanto, ma ieri avete visto quanti tiri in porta ha fatto l'Inter? Gli avete dato un'occhiata? Quanto ha prodotto? Quante occasioni ha creato? Finché c'è una squadra così io mi preoccupo meno dei gol incassati, perché sono convinto che poi arriveranno anche partite dove i gol non li prenderà l'Inter. Però una squadra che produce così, che ha una forza propositiva di questa portata, ieri mi sembra che abbia fatto 12 tiri in porta, nello specchio, perché per me contano quelli, non i tiri totali, e ha prodotto un'enormità di occasioni,
1: sì,
0: ha degli x gol, degli xg clamorosi, se andate a vedere,
1: expected
0: altissimi
1: goal. 3-11,
0: una roba altissima. Quindi io sinceramente, se vedo una squadra che produce questa portata, cioè l'Inter gol è proprio, mi sembra, lo diceva Stefano, è nell'aria quando attacca, dice adesso arriva. Io sul 2-0 non mi sono preoccupato per niente, devo essere sincero. Ho detto grande partenza dell'Udinese, adesso vediamo che succede. Adesso
1: sì,
0: vediamo se il tornado comincia a girare.
1: Io sono d'accordo sul fatto che ci sia un problema difensivo, che in questo momento stai pagando un portiere a cui manca un po', che ha perso sicurezza,
0: sì,
1: che deve ritrovare un po' più di serenità. È una difesa che, se ecco, tu prima parlavi giustamente parlavamo dell'anti-Inter. In questo momento la difesa dell'Inter, allora, se l'attacco ci piace, è strepitoso, manda in gol tantissima gente, la difesa dell'Inter in questo momento rispetto alle altre ha un problema che adesso devi chiamarlo così, perché non ha la stessa solidità che ha sicuramente più la Roma e forse anche più il Como. Nonostante hai messo dentro gente importante, il portiere sta un po' mancando e soprattutto tra Pavard, Stones e i tanti cambi non riesci in questo momento a trovare una solidità netta, precisa e forte così come ce l'hanno le altre due.
0: Vediamo, dai, vediamo, già le prossime partite ci potranno dare delle indicazioni migliori. C'è una domanda che ci rigira un ascoltatore che gli rispondiamo al volo. Merck scrive: ciao Marco e Francesco, ma mi spiegate com'è possibile che Milan e Juventus, che hanno speso più di 150 milioni, non hanno costruito una squadra competitiva per lo scudetto e addirittura per i primi quattro posti? La Lazio, senza purtroppo soldi, ha creato una squadra molto più competitiva. Un abbraccio, Merck.
1: No, fermi tutti, fermi tutti. Non puoi dire che la Lazio, secondo me, sia più competitiva di Juventus e Milan. La Lazio è una squadra forte, ma che è destinata ad arrivare sotto a Juventus e Milan. Poi, se non arriva, grideremo al miracolo e o alla grande delusione di una delle due o di entrambe o nessuna delle due. Ma in questo momento non ci possiamo, diciamo, far illudere dai risultati che la Lazio sia più forte di Juventus e Milan, Marco.
0: No, però
1: identità più precisa,
0: costruita meglio,
1: è costruita in un certo meglio modo.
0: Cioè, nel senso, nella diciamo anche forse fortuna, la Lazio ha il centrocampo più forte di quello di Milan e la Juve in questo
1: possiamo
0: momento,
1: essere
0: cioè
1: d'accordo.
0: Più completo, non più forte, più completo. E quindi questa è una carenza importante che ha ad esempio la Juve. La Juve non c'ha qualità in mezzo. La Juve c'ha due giocatori che vanno a rallentì. Corro più io che ho 54 anni. Cioè, ha due giocatori che sono fermi. Ed è grave, lì in mezzo non c'è qualità, ma questo è un problema che c'era l'anno scorso. Io quando quest'anno ho detto: signori, guardate che la Juve non è più forte di quella dell'anno scorso, qui mi ricordo uno che è sparito, magari, che mi mandava le formazioni e me le metteva a confronto. No, ma la Juve se recupera questo, se Douglas Lisse torna calciatore e Kop Manes c'ha un centrocampo più forte della Juve, dove sei finito, amico mio? Scrivimi ancora, magari condividiamo questa cosa, perché è sparito dopo la partita dell'altra sera. E io dicevo: no, guardate che il centrocampo è rimasto come l'anno scorso, anzi forse peggio. L'attacco, vogliamo parlare dell'attacco? L'attacco non esiste in questo momento, in questo momento non esiste l'attacco della Juventus.
1: Se deve entrare Zegrova,
0: ragazzi, non esiste,
1: ragazzi.
0: L'acquisto vero della Juventus è uno solo, è il portiere. La Juve, quindi io oggi lo dico, voglio criticare anche il mercato di Carnevali, perché con tutto il rispetto e il grande, diciamo, stima che ho per questa persona, però noi siamo qui per analizzare quello che è il campo. Oggi il mercato fatto della Juventus non va. E questo mercato qui, se lo faceva il signor Giuntoli o il signor Comolli, che hanno fatto Comolli soprattutto, perché poi Giuntoli ci sono dei giocatori che adesso sono fondamentali, se no non cammini nemmeno. Se lo facevano questi due, qui partiva la rumba, il Maracanà, ricordiamocelo. Sì. Dobbiamo essere onesti, questo mercato ad oggi non ha prodotto niente, c'è soltanto il portiere. Su Lugumì lo sapete quello che penso, un buon difensore, ma non stiamo parlando di un fenomeno che svolta la difesa. Quindi attenzione, Spalletti ha tante colpe, però mettiamo anche un pochettino di pressione su chi ha costruito questa Juventus, perché insomma anche questi fanno parte del gruppo Juve. Il Milan, io vi dico, continua ad avere una sensazione positiva e quindi io mi aspetto ancora un po', perché credo che Amorim possa, se riesce a trovare la giusta, diciamo, strada, questo Milan qualcosa può fare per il quarto posto, non di più, per il quarto posto. E dopo lì c'è tutta una serie di squadre, vediamo se la Fiorentina risale, perché la Fiorentina comunque i giocatori li ha comprati, con Vanoli troverà un assetto per poter fare più risultati. E la Lazio può rimanere in quella zona? Anche perché il Bologna è crollato, il Bologna è in zona retrocessione, il Bologna ha fatto due gol in quattro partite, non gioca.
1: L'Atalanta?
0: Punto interrogativo. L'Atalanta ritroverà Sarri? Perché questa è la domanda, cioè la Dea ritroverà Sarri? Perché al momento non si vede Sarri, è inutile fare i discorsi di Federico, ci servono i mesi, gli anni, i giorni, lasciamo perdere, parliamo di calcio, non si vede, quindi vediamo, ma la quarta posizione, le prime tre sono quelle, non c'è niente da fare. C'è un altro audio? Vai, e poi ci fermiamo, siamo già in ritardo. Vabbè,
4: ciao Marco, allora io sono d'accordo con te, l'Inter è fortissimo, che ti vuoi dire. Però se questi pensano di prendere sempre due gol prima di reagire, prova a farlo con la Roma, vediamo se poi riesce a recuperarglieli.
0: Beh, questo è vero,
4: Io
0: poi.
4: Non sono convintissimo, ma non è che gli può girare sempre bene, perché Napoli, elogi, elogi, ma torniamo sempre là, se anche sano si mangiava quello che stai mangiando, staremmo parlando d'altro.
0: Però Turam si è divorato un gol prima, sai, con i gol dei sei mai si va lontano. Però dobbiamo fare, allora, la domanda che fa lui è giusto, la difesa, ok, però rigiriamo un attimo anche il discorso, la difesa della Roma reggerà l'urto dell'Inter? Perché anche questa è una domanda che bisogna, cioè, affronta una squadra, la più forte squadra in questo momento, la Roma, che ha trovato fino ad oggi a livello offensivo, quindi deve sostenere un urto anche la Roma. Quindi se c'è il problema difensivo dell'Inter, c'è anche il problema dell'urto che deve subire la Roma, e quindi vedere se questa poi squadra riesce a sostenere anche un urto offensivo così forte. Vediamo. Ci sono tutti quei siti, dai. Vediamo. Ci dobbiamo fermare? Io sarei andato avanti. Vabbè, fermiamoci. Pausa, che arriva Marco Palma tra pochissimo.

0: grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio. Nessun giocatore è sconosciuto.
1: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market nessun giocatore è sconosciuto.
2: Ci siamo, ben trovati di nuovo da Marco Piccoli e Francesco Tringali. Stavamo dando un'occhiata un po' di news e aggiornamenti. E allora dobbiamo dare il buon pomeriggio a Marco Palma. Ciao Marco, ben trovato.
3: Ciao Marco.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
2: Ben trovato.
4: Ciao Marco, come stai?
2: Io
4: hai fatto
2: bene.
4: Una bella trasfertina, eh? Hai fatto una trasferta simpatica fuori dal calcio che ti ho invidiato tantissimo e ti ringrazio soprattutto per avermi coinvolto con i video e le foto che sono state spettacolari del tuo...
2: sì.
4: Parliamo della...
2: grazie,
4: tua esperienza a Misano.
2: Grazie. Poi prima di andare da Marco c'è qualche messaggio, non so, Giacomo dice ha fatto 7 tiri in porta, chi l'ha fatti però? Perché messo così noi non capiamo chi l'ha fatto, abbiamo parlato di tante cose.
3: L'Inter forse.
2: No, l'Inter ha fatto 12 tiri.
3: 12
2: tiri in porta, le statistiche ufficiali dicono questo, quindi forse Giacomo le hai quelle non aggiornate, ti sei fermato prima al settimo tiro e non hai quelle successive. Allora, Marco, chi ci presenti oggi?
4: Beh, andiamo sempre Marco con altri tre ragazzi che sono arrivati in Serie A nell'ultimo calciomercato, tanto li stanno praticamente inserendo. Il primo di cui parliamo è uno che gioca nel Genoa, l'ha preso il Genoa e piace tantissimo a Daniele De Rossi, si chiama Franz Ethan Meichtri, è un ragazzo del 2005, è un ragazzo svizzero, ha 186 centimetri e piede destro. Lo vediamo nella grafica in mezzo al campo perché sì, è vero, lui nasce proprio come centrocampista centrale, ma la sua duttilità ha fatto sì che si sappia esprimere benissimo anche sulla fascia, tant'è che, come dicevo prima, piace molto a De Rossi, l'ha inserito nelle 4 partite che ha giocato il campionato. Meichtri è sempre entrato, anche del Genoa non ha avuto grandi risultati, sia come centrocampista centrale sia come esterno a destra, perché è dotato anche di un'ottima corsa. È un ragazzo che ha raggiunto la prima squadra nel 2024, è cresciuto in Svizzera nel Thun, una squadra che l'altro anno ha stupito un po' tutti, essendo neopromosso ha vinto il campionato svizzero il Thun, e immaginate che il ragazzo è stato uno dei protagonisti proprio anche di questa vittoria del campionato ed è piaciuto tanto. Il Genoa già lo seguiva da tempo, De Rossi gli è piaciuto e hanno investito ben 6 milioni con dei bonus per portare questo ragazzo, e come dicevo prima l'hanno messo subito dentro. È uno che c'ha ritmo, ha un'ottima struttura fisica, velocità, esplosività nelle ripartenze da fermo, e proprio questa è una caratteristica, nei ribaltamenti di fronte lui è molto bravo e infatti lo stanno usando un pochettino, visto che il Genoa ha qualità in mezzo al campo, De Rossi gli sta dando un po' spazio sulle fasce e magari la crescita del Genoa passerà anche per la crescita di questo ragazzo che ha fatto sempre bene anche nelle nazionali giovanili svizzere. Devo dire che per la sua dettalità, per la sua capacità di giocare al centro e giocare sulla fascia, ho azzardato un paragone con Joe Ellington, il brasiliano del Newcastle, che è anche un altro giocatore che abbiamo visto nascere esterno quasi per poi andare in mezzo al campo e diventare uno che fa legna e dà classe. 6 milioni di euro, quanto l'ha pagato il Genoa, quindi un giocatore da seguire, Franz Ethan Meichtri.
3: Io l'ho visto dal vivo in Lazio-Genoa, caro Marco, mi ha fatto una bellissima impressione. E gli...
4: beh,
3: stanno però dando pochi minuti, cioè nel senso 10 minuti, massimo un quarto d'ora gli ha dato. Secondo me
4: se lo sfruttano
3: di più, perché è un giocatore che c'ha gamba e devo dire anche una bella personalità. Però non ho capito perché
4: sì,
3: in questo
4: bravo.
3: Momento in cui Genoa sta, no, a cui manca un po' di quel cambio di passo, lo stanno... secondo me meriterebbe un po' più spazio, perché è un giocatore molto interessante. Ho visto tutte e 4 le partite, ma dal vivo l'ho visto a Roma ed è un bel... mi sembra molto interessante.
4: Sì, che poi può essere utilizzato anche sulla fascia destra, è partito Norton Caffi che l'hanno venduto, quindi magari potrebbe essere messo anche lì, e come diciamo, hai visto, dinamicità, gamba, ripartenza, poi quando dovesse adesso durare posto al centro, l'esterno potrebbe essere un ruolo. Comunque, come hai detto tu, l'ho visto anche io contro la Lazio e c'è avuto un buon impatto,
3: sì,
4: in campo, quindi
3: sì, sì,
4: un ottimo giocatore.
2: Bene, andiamo al secondo.
4: Il secondo è un ragazzo più giovane, è del 2006, lui si chiama Sankun Diawara. è un ragazzo francese di 190 centimetri, ha un piede sinistro veramente molto buono, è un difensore centrale e l'ha preso il Milan. Forse se ne è parlato poco proprio perché è un 2006 di questo acquisto del Milan, ma questo è un giocatore veramente molto interessante. Se andate a vedere i tabellini delle prime quattro di campionato è sempre stato in panchina, quindi aggregato fisso da Amorim nella prima squadra, tant'è che proprio Amorim ha dato l'ok per questo ragazzo che già conosceva e aveva, quando era a Manchester, aveva un po' l'interesse, anche seguiva già Diawara. Questo è, come dicevo, l'ennesimo Diawara del calcio. Lui ha origini francese ma origini senegalesi, ragazzo è aggressivo, marchiatura, dominante nel gioco aereo perché questi 190 centimetri li fa pesare, ma poi è bravissimo nell'anticipo e nel recupero di palla. Nonostante 1,90, pure questo sulla fascia c'è una gran corsa, tant'è che lui è un prodotto del Troyes e nel Troyes si è esibito sia da centrale sia da terzino sinistro, e da terzino sinistro ha comunque dimostrato corsa e soprattutto la capacità di dare assist e dare passaggi precisi, perché il sinistro è molto molto educato. Questo ragazzo inoltre ha una grossa personalità, perché nelle giovanili che ha fatto con il Troyes era sempre il capitano, era sempre quello che guidava la difesa, sia in una difesa a 4 particolarmente con gioca al Troyes in Francia, lui da centro-sinistra però era un po' sempre il leader. Questo ha fatto sì che il Milan l'ha seguito, Amorim lo seguiva a Manchester, l'incontro delle cose hanno fatto sì che il Milan ha investito 2 milioni di euro, non tantissimo su questo ragazzo, però ci sono una serie di bonus facilmente raggiungibili, tra cui le convocazioni o proprio le panchine che sta facendo, per dare qualche denaro in più al Troyes. Però, come ho detto, Amorim piace perché questa sua proprio capacità di essere attento in marcatura, di essere aggressivo e soprattutto questa capacità di saper trattare il pallone e di ripartire, caratteristiche che poi al tecnico portoghese piacciono tanto. Quindi questo ragazzo è stato inserito 3 milioni di euro. Devo dire, chi ci può ricordare? Ci può ricordare Anwar, il ragazzo Anwar, il ragazzo quello che è stato comprato dal Chelsea in prestito dal Crystal Palace in Italia, dall'Atalanta, quel tipo di ragazzo là, anche lui è un mancino, anche lui sa fare il centrale, sa fare l'esterno, quindi può ricordare quel giocatore. Anwar era forse troppo caro, il Chelsea ha investito tantissimo, però per avere uno con quelle caratteristiche il Milan ha puntato su Sakun Diawara.
2: Beh, dai, speriamo che possa trovare spazio magari a dare una mano anche in difesa, essendo molto molto giovane.
4: Visto che lo stanno facendo benissimo in difesa, no,
2: poi se Amorim lo conosce e ha dato il suo benestare,
4: lo conosceva
2: anche, esatto, ci sarà anche un motivo, no? Altrimenti poteva evitare. Bene, andiamo al terzo.
4: E il terzo, forse tra i tre che abbiamo detto, sicuramente il giocatore più tecnico, più fantasioso, si chiama Tony Fernandez, è un ragazzo del 15-7-2008, giovanissimo, è spagnolo, è 177 centimetri e questo sì che c'è un mancino educato, ma veramente educato, un trequartista, l'ha preso il Venezia, forse anche lui passato un po' sotto, ma questo ragazzi secondo me è un grande acquisto, perché e soprattutto lui da piccolino proprio comincia nelle spagnole, ma è cresciuto della Masia del Barcellona e ne ha preso proprio le caratteristiche che ti danno se fai quel ruolo crescendo in quella scuola, cioè la fantasia, cioè l'imprevedibilità, cioè la capacità di dribbling, di battere le punizioni, di calcio d'angoli, di saper saltare l'uomo, ce l'ha tutte queste caratteristiche. Il Barcellona alla Masia ne crea tantissimi,

0: in tutto il campo. E il Venezia, si sono informati per far capire bene questo ragazzo, mi piace dire le cifre. Il Venezia ha dato 5 milioni e ha garantito 5 milioni a Barcellona con l'obbligo di riscatto che verrà fatto la prossima estate. Questa estate la passa in prestito, ma il Barcellona si è riservato due diritti di ricompra. Uno nel 2028 a 27 milioni di euro e uno nel 2029 a 35 milioni di euro. Hanno stabilito queste cifre, immagino, perché le potenzialità di Tony Fernandez ci sono sempre state. E una squadra come Barcellona, col talento che ha, si riserva nel 2009, lui è un 2008, quindi a 19 anni, la possibilità di comprare il ragazzo a 35 milioni di euro. Quindi penso che se possa sviluppare quello che si è visto fino adesso di Fernandez, magari darà una mano al Venezia. A me ricorda, anche se penso che possa avere uno sviluppo maggiore, Asensio, Marco Asensio, che adesso gioca nel Fenerbahce, cioè non l'abbiamo visto con la Roma perché penso che era squalificato, infortunato, però Asensio è il giocatore che stava a Real Madrid, piede sinistro, quel tipo di adattabilità trequartista sulla fascia. Il valore? I 5 milioni dell'obbligo di riscatto, poi vedremo se si arriveranno le cifre, insomma, altissime che ha fissato il Barcellona per la ricompra. Quindi un occhio a Tony Fernandez, soprattutto a Roma. Ci sarà Venezia-Lazio e magari chi segue la Lazio in primis potrà vedere questo ragazzo e probabilmente potrebbe entrare, quindi Tony Fernandez.
1: Bene, bene, bene, bene, questi sono questi tre profili che sono stati scelti da Marco, che sono arrivati questi tre giocatori. Vediamo se riusciranno a trovare un po' di spazio, no? Questo campionato.
2: Sì, sono tutti molto interessanti. McTree lo conosco meglio rispetto agli altri, però anche quello che ci diceva sulla ricompra del Barcellona, evidentemente esiste la possibilità che Fernandez possa essere un crack nei prossimi anni, perché altrimenti dei club esperti come quelli spagnoli, specialmente quelli del Barcellona, non si sarebbero tenuti una ricompra così importante, anche scaglionata negli anni.
1: Va bene, va bene, va bene.
0: Assolutamente sì.
1: Marco, come sempre, non so se vogliamo aggiungere qualcosa di particolare, oppure diciamo possiamo anche terminare qui il nostro collegamento.
0: Beh, Marco,
1: vi devo far vedere una cosa.
0: Abbiamo presentato uno del Venezia, ma ne ha presi diversi di ragazzi. Venezia e il Monza, voglio segnalare, anche se non stanno ancora facendo risultati ottimi, hanno inserito una serie di ragazzi che ce ne sono 3-4 da seguire per squadra. Voglio dire anche Varela, sembra facile parlarne adesso, ma un ragazzo giovanissimo del Monza che ha già fatto 3-4 gol per Coppa Italia. Quindi si sta andando verso la ricerca di ragazzi, forse anche a discapito di fare questi instant team. Le squadre che tendevano a salvarsi mettevano questi mamma santissima, pagatemi il termine, adesso invece si sta provando a inserire anche i giovani, che se ci si salva forse c'è anche più soddisfazione.
1: Bene, bene, bene, bene. Marco, noi per il momento ti ringraziamo come sempre, ci sentiamo la prossima settimana, prepara altri tre giovani e quindi a presto. Grazie e buon lavoro e buona settimana,
2: grazie.
1: Marco.
2: Ciao Marco, grazie.
0: Grazie.
1: Allora, poi vi devo far vedere una cosa che magari domani presenteremo ancora un po' più nel dettaglio, tra poco ve la faccio vedere, però andiamo a sentire ancora qualche audio in questa anteprima, vai.
3: Buongiorno Maracanã, saluti da Alessandro. Allora, le tre hanno giocato ieri, il Como sarà, secondo me, darà filo da torcere quest'anno, ancora più in alto dell'anno scorso, secondo me, perché la squadra sembra anche acquisito una maturità. La Roma, la sensazione che abbiamo tutti è che sia la candidata numero uno a vincere il campionato, per equilibrio proprio tra i risultati, tra la fase offensiva e quella difensiva. L'Inter è impressionante perché quando decide di giocare sembra non appartenere proprio a questo campionato, forse una squadra di Premier, non lo so, però troppi svarioni difensivi. Già se lo fai all'Olimpico ho i miei dubbi che riesca a rimontare due gol, quindi per il momento secondo me la Roma parte avanti a tutti.
1: Vabbè, vediamo la Roma davanti a tutti. Poi ci sono altri messaggi. L'Inter deve temere solo l'Inter, non è presunzione, la verità, essendo la più forte, però deve essere più brava, perché se sei forte e non più brava rischi la figuraccia. Per il quarto posto penso andrà a chi tra Napoli, Juve e Milan sistemerà e avrà il miglior centrocampo. Che ne pensate? Si sistemerà. Al momento la fotografia è quella la battaglia.
2: La battaglia in questo momento è chi tra i tre allenatori, tra Allegri, Amorim e Spalletti, che mi sembrano comunque

0: comunque tre allenatori per certi versi, ognuno a modo suo in difficoltà, perché ognuno ha le proprie
1: Chi sta peggio è
0: problematiche.
1: Spalletti?
0: Chissà peggio è
1: Allegri così e
0: Spalletti
1: così.
0: e
1: Mourinho secondo me
0: Amorim.
1: sta meglio di tutti e tre. Di questi tre io vedo meglio, però nelle difficoltà, perché ci sono delle difficoltà.
0: Ecco, chi riuscirà a sistemare presto i suoi problemi e a uscire da questa situazione deve mandare sicuramente un segnale al campionato. Fammi dire molto bene il Cagliari, perché è lì a 9 punti, con una bella vittoria di sabato contro l'Atalanta, ma Cagliari bene, Cagliari è ripartito bene, non ci avrei scommesso all'inizio vedendo la formazione del Cagliari, invece evidentemente hanno fatto un buon lavoro, bravo Pisacane, che adesso deve mantenersi lì, perché l'obiettivo è quello, però bene anche il Cagliari.
1: Bene, bene, bene. Senti, invece ieri sembrava più vicino, oggi più lontano, Icardi? Sembra che Gattuso abbia bloccato tutto?
0: Ma secondo me più vicino non è mai stato. Adesso secondo me più Icardi
1: Che sta
0: che
1: premendo?
0: sta premendo per andare, accetterebbe
1: E Gattuso ha
0: anche
1: detto
0: Gattuso non è convinto,
1: no. Non è
0: pare. Non è
1: convinto di Icardi.
0: convinto più che altro perché
1: Vabbè, l'allenatore è lui.
0: crede tanto nel gruppo che ha creato, crede tanto in Pinamonti per cui hanno fatto un investimento. È perché evidentemente ha avuto la promessa Pinamonti di giocare titolare in questa squadra, crede molto nel gruppo che ha creato e non vorrebbe inserire un giocatore sì forte, bel nome, ma che si sentisse più alto in questo momento di un gruppo che non ha prime donne,
1: Ho
0: non
1: capito.
0: ha no, giocatori di... E quindi non è un top player sì, che però l'anno scorso un po' a singhiozzo a livello fisico, e rischia di inserire un giocatore che vuole giocare a tutti i costi, nonostante non abbia una squadra
1: Cioè,
0: da
1: teme che possono essere
0: teme che
1: turbati
0: possa
1: degli
0: alterare
1: equilibri, ecco.
0: l'alterazione dell'equilibrio tanto caro al presidente Lotito.
1: Che ti devo dire, l'allenatore è lui. Io penso che questo sia un giocatore che potrebbe in questo campionato fare ancora bene, però questo è un pensiero nostro. Poi l'allenatore conosce il gruppo, sta là dentro, ha costruito, ha lavorato, certe cose le percepisce e noi non le possiamo percepire. Sta di fatto che mi sembra un attaccante, ripeto, come centravanti più forte di quelli che ha adesso la Lazio nella sua rosa e che in questo campionato, secondo me, ancora potrebbe dire qualcosa. Vediamo. Sentite, vi voglio far vedere una nuova iniziativa editoriale del nostro gruppo, poi la presenteremo meglio nei prossimi giorni perché è appena nata e quindi lo trovate, eccolo qui, gratis online, sportissimo. Questa iniziativa, il direttore Fabrizio Ponciroli domani sarà con noi e ci spiegherà un po' questo progetto, caro Francesco, perché sportissimo si occupa un po' di tutti gli sport. C'è questa, vedete, in prima pagina, nel primo numero, c'è Sinner con Chimi Antonelli, naturalmente si parlerà anche di calcio, quindi vede il padel, la nuova tela scoperta del padel, quindi servizi e curiosità, questo magazine che appunto uscirà, poi vi spiegheremo bene, naturalmente gratuito,
0: Sportissimo.
1: sportissimo, e ci sarà un ampio, diciamo così, riferimento anche agli altri sport. Non mancherà il calcio, però si è scelta questa linea appunto editoriale di dare spazio agli altri sport, quindi il tennis in prima pagina, così come la Formula 1, non mancherà la MotoGP, ci sarà naturalmente il calcio e tante altre curiosità che vi verranno appunto proposte. Si tratta di un mensile, quindi adesso è uscito il primo numero e poi via via tutti gli altri mese per mese. Domani con Fabrizio Ponciroli andremo un po' più nel dettaglio e vi spiegheremo altre cose, però intanto oggi vi presentiamo questa bella prima pagina
0: Da poter scaricare tra l'altro gratis
1: gratis,
0: online,
1: quindi non
0: inquadrando
1: vi
0: il
1: chiediamo
0: QR
1: soldi, noi non
0: code.
1: chiediamo mai soldi, insomma, da
0: Inquadrando
1: questo
0: il
1: punto
0: QR
1: di
0: code
1: vista.
0: che vedete anche in televisione, potete scaricare il primo numero di Sportissimo gratis.
1: Bene, bene, bene. Allora, c'è qualche news che dobbiamo così riprendere, Francesco, e poi
0: No,
1: andiamo anche.
0: la buona notizia per la Juventus è il recupero verso il NEC, che è la squadra che la Juventus affronterà giovedì alle 21 in Europa League, e che Spalletti ha recuperato un po' di pedine. Quella più importante è sicuramente il recupero di Weston McKennie, che è considerato recuperato al pari di Andrea Cambiaso, insomma, giocatori che a prescindere poi da come Cambiaso, ad esempio, il recente rendimento che non è stato entusiasmante, in questo momento qualsiasi calciatore che si recupera importante per dare numericamente modo a Spalletti di poter alternare e soprattutto di provare, specialmente con McKennie, ad alzare un po' la qualità di questa Juventus.
1: Qualche messaggio al volo, Salvatore scrive: l'Inter troverà nuovamente difficoltà in Champions, subisce tanto dietro, quei tre non riescono a creare il muro sperato. Alessandro invece: al momento la Roma è più spumeggiante ma ha la panchina più corta, per cui alla lunga dico Inter. Poi Nicola: sabato per l'Inter sarà la prova del 9, purtroppo credo che prenderà una batosta e poi si sgretolerà. Chi? Questo sarà l'anno della Roma. Uno, perché fortissima, due, per la legge dei grandi numeri. Poi c'è Federico che arriva con la visione del calcio totalmente diversa dalla vostra. Non amo il calcio pane e salame, ma solo quello dei veri maestri di calcio che impiegano mesi, anni, possiamo dire, anni proprio per costruire qualcosa di solido, duraturo, sostenuti dalla loro società a suon di acquisti milionari. Perché per giocare ad un tocco ci vogliono giocatori tecnici. In Inghilterra lo hanno capito, guardate Arteta quanti anni ha impiegato per vincere qualche cosa. È vero che Arteta ha impiegato tanti anni, ma Arteta è l'allenatore di una società che ha delle risorse economiche molto importanti ed è un po' diverso. In Italia queste risorse economiche così importanti non ci sono, ma soprattutto manca la competenza, che è ancora peggio, perché qualche squadra ha speso tanto ma non riesce a trovare la via per costruire. E non paragonerei Arteta a Sarri, sono due cose diverse, quindi grande rispetto per Sarri, però sono un po' due cose differenti,
0: molto lontane,
1: molto lontane tra di loro. Io credo che Arteta sia il rappresentante di un calcio più moderno, più fluido, con un'impostazione differente. Quindi io penso che, lo dico veramente con grande rispetto, che Sarri ha avuto un picco altissimo con il Napoli. Dopo quel tipo di calcio non si è più visto, o si è visto a sprazzi. Sto fatto che uno ci deve mettere tanti anni, mesi, sembrano teoremi matematici più che calcio, che dici?
0: Sì, ma non esiste più il calcio che ti aspetta per far vedere un determinato ideale, specialmente perché adesso tornerà la Conference League e tempo per poterlo sviluppare non ce n'è. No. Lui ha perso col Cagliari, ha detto: abbiamo perso nella gara più sarriana che abbiamo fatto, perché ha paragonato anche a quella di Roma, che è stata la partita meno serena di tutte. Si è presentato sabato sera, ha detto: abbiamo perso un po' per questo episodio, ma è stata la gara più serena di tutte. Quindi evidentemente dei segnali e qualcosa in più.
1: Vabbè, vediamo, il campionato è lungo, vediamo. Però l'Atalanta, diciamo pure che è una squadra di qualità, perché adesso, seppure l'Atalanta non c'ha qualità, allora fermiamoci un attimo e riflettiamo, no Francesco?
0: Sì,
1: ci fermiamo noi.
0: Sì.
1: Ci fermiamo, break, perché arriva Stefano Impallomeni, riparte Maracanã, quindi a tra poco.

0: Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Pallonini.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Bene, ci siamo, eccoci qua.
5: Ciao Marco.
4: Ciao Stefano.
5: Buon pomeriggio a tutti.
4: Ben trovati. Allora, ci siamo, ben trovati. Allora, Stefano, partiamo. Naturalmente si è conclusa ieri la quarta giornata. Sono scese in campo le tre squadre che un po' tutti riteniamo in questo momento quelle più indicate per la corsa al titolo, no? E quindi ieri tutte e tre hanno vinto, tre vittorie che adesso vi chiedo subito, chiedo a te e anche a chi sta arrivando con noi che ci accompagna in questo tratto di trasmissioni, un giudizio su queste tre vittorie. Il Como batte il Parma, la Roma, prestazione di qualità e anche di solidità secondo me ieri contro il Torino, vittoria. Poi arriva l'Inter che fa un po' quello che vuole, crea un po' di pathos, un po' di hype e poi dopo suona la musica come un tambù. E quindi tre vittorie e chiedo a te un po' il tuo pensiero.
5: Voglio dire, hai detto tutto tu, tre vittorie diverse, diciamo un pochino più di sistema di quello che stanno facendo vedere Roma e Como, costruite proprio sul lavoro dei due allenatori. Chivu pure sta facendo un ottimo lavoro, però insomma l'Inter, l'abbiamo sempre detto, ha una marcia in più e lo ha dimostrato anche ribaltando l'Udinese, la seconda remontata che fa dopo quella con il Napoli. È stato il turno dell'Udinese, sembrava una partita già persa, cioè persa, difficile da recuperare dopo sotto dopo 15 minuti, è entrata in ritardo in campo e poi però si è svegliata ed è una macchina da gol. Ci sono 5 giocatori a 2 gol. Sabato si affronteranno il miglior attacco 13 contro la miglior difesa che è quella della Roma, che ha subito soltanto un gol. Anche la Roma segna tanto, 12, e questo Malen che insomma voglio dire è un fattore. Il Como
4: ha mandato in gol 9 giocatori l'Inter, Como, 5 come hai detto te con 2 gol.
5: Esatto. Il Como, Marco, è una realtà, perché vince partite anche magari non facendo cose straordinarie. Ha cercato di lanciare Ken dal primo minuto, ho detto anche Fabregas a fine partita ancora ci deve conoscere. Poi Caighi, questi nuovi si inseriscono.
4: Caighi ha fatto bene.
5: Sono bravi tutti e tre, meritano di stare lassù, insieme alla Lazio di Gattuso, che non va sottovalutata.
4: No, loro sono loro tre. Tra l'altro leggevo poi di questo piano di Fabregas che coinvolge la società, l'ho letto pure stamattina. Un po' nel dettaglio, che lui presenta un...
5: Il presidente Suarzo ha raccontato.
4: Al presidente, questo. Gli presenta il piano, come vuole impostare la partita, e poi se sceglie una strada, dopodiché a fine partita, se quel piano è stato praticamente raggiunto, ma il risultato non avvenuto, che ne so...
5: Cioè si affrontano, ha fatto anche, voglio dire, un passaggio specifico sugli avversari che si difendono con blocco basso.
4: Esatto.
5: Se noi dice facciamo 0-0, però noi abbiamo espresso un calcio, sì, la strada giusta.
4: La strada giusta, sì. Quindi coinvolgimento della società, attraverso il riconoscimento di tutto quello che fa l'allenatore sul campo.
5: Bello questo confronto.
4: No, molto bello, è una cosa che non ho mai letto da altre parti, cioè lui praticamente coinvolge
5: un rapporto trasparente, esatto, tra chi ti dà dei soldi, ti paga a fine mese e poi non so adesso come funziona il Como, si dice che Fabregas possa avere anche delle quote, ma insomma poco cambia,
4: sì.
5: E quindi anche un confronto diciamo sui contenuti che secondo me è bello, è importante,
4: molto
5: sportivo.
4: Molto, ecco, guarda, ce l'ho qui, dove lui praticamente coinvolge pienamente la società nelle scelte che fa lui sul campo. Quindi questo mi ha fatto veramente... Vedi, 24 ore prima di ogni gara Fabregas presenta alla proprietà il piano partita. In questo modo i proprietari possono capire meglio le dinamiche della gara. Dopo la partita Fabregas redige un altro secondo resoconto spiegando come la gara si è evoluta rispetto alle previsioni iniziali. Contemporaneamente un nostro data team prepara una sua analisi indipendentemente dall'andamento della gara e da fine giornata condividiamo i dati. Ad esempio, quando giochiamo contro un blocco basso possiamo prevedere un XG tra 0.80 e 0.90. Se a fine partita dovessimo essere arrivati a 1.3 XG, pure se dovessimo aver pareggiato 0-0, siamo soddisfatti perché avremmo superato le aspettative. Cioè, quindi c'è l'analisi dettagliata di tutto quello che era la partita, hai capito? una cosa curiosa, cioè nel senso un far partecipe il presidente di tutto quello che avviene in campo, scelte, piano gara e via dicendo. Va bene, intanto Çalhanoğlu salta la Roma, ultima ora, era un po' nell'aria questa situazione. Questa potrebbe essere una perdita importante per l'Inter, anche se ha una squadra, come abbiamo sempre detto, con una rosa molto lunga, però sappiamo quanto ha
5: giocatore importante, ma ce n'è tanti.
4: Eccolo qui. Salta la Roma, risentimento muscolare alla coscia destra, quindi out per la gara contro la Roma. E, andiamo. Allora, dunque, arrivano già dei messaggi che dicono: quest'anno è l'anno giusto, miglior portiere, miglior attaccante, miglior giocatore del campionato, è inutile fare nomi, che li sappiamo. Speriamo di vedere una bella partita aperta e piena di gol sabato. Saluti da Alessandro. L'anno giusto per la Roma, ritiene Alessandro.
5: Vedremo, insomma, ancora molto presto. Mi ricordo un anno con Garcia che ne aveva vinte 10 di fila.
4: È vero.
5: Poi c'era la Juve di Conte.
4: Insomma. Andiamo ai titoli e poi cominciamo, vai. Inter travolgente, va sotto di due gol e poi aziona il tornado e spazza via l'Udinese. La Roma risponde contro il Torino e il Como vola, sono le due squadre subito ad inseguire l'Inter, almeno così sembra. Poi cercheremo di capire chi è la vera antagonista dell'Inter. Carnevali, il mercato non va. Eh sì, perché sotto accusa c'è Spalletti, ma oggi proveremo anche un po' ad analizzare l'operato di Carnevali. Bologna, allarme totale, due gol fatti in quattro partite, la squadra è in ultima posizione, nelle ultime posizioni, un avvio shock per la formazione rosso-blu. Milan, tempo di scelte, e quindi si avvicina questa Europa League contro il Benfica. Cercheremo anche di capire che scelte farà Amorim per questa partita. E allora, caro Stefano, ci siamo. Pardon, arrivano messaggi come sempre al 331-8200-213. C'è un messaggio di Antonio. Sapete da quante partite Gasperini non batte l'Inter? 17 era il 2018, 5 pareggi, 12 sconfitte. Per la legge dei grandi numeri il risultato è chiaro. Roma solo in vetta alla classifica, giocatela, è una bella quota. Antonio fa questo consiglio. Vabbè, poi c'è anche
5: la serie, ci sarà una prima volta dopo tanto tempo.
4: Sì, anche se ieri Gasperini ha detto l'Inter è la squadra più forte ed è cresciuto tantissimo il Como, l'ha detto. Beh, fare molta attenzione al Como.
5: È cresciuta pure l'Inter, secondo me.
4: Sì. No, lui l'ha detto, è la squadra,
5: è la squadra più forte, però è cresciuta rispetto allo scorso anno.
4: Per me sì. Sai, c'è questa situazione.
5: Al netto della classifica, guadagnando a sei punti in più dello scorso anno, però Marco ha un insieme che
4: io vedo una forza.
5: E ancora non sta al top. Insomma.
4: No, qualche problema in difesa c'è. Subisce un po' troppo, però c'è una capacità.
5: Ieri poi anche Kivu, poi adesso gli daremo spazio ai nostri amici. Sì. Ha difeso Martinez.
4: Sì.
5: Però insomma, poi ne possiamo pure anche discutere. Io sono d'accordo con Kivu, insomma, non fate titoli e cose, non è in discussione, avete cominciato lo scorso anno con Sommer e via dicendo. Però insomma, a volte ha delle indecisioni e poi in altre circostanze invece è decisivo. Quindi, però Provedel non è uno qualsiasi.
4: Non puoi capire i messaggi di Recalcati che oggi avremo, che mi ha mandato su Martinez, poi ne parleremo, figurati. Allora, diamo il buon pomeriggio a Enzo Palladini di Mediaset. Ciao Enzo, ben trovato.
6: Ciao, buon pomeriggio a voi.
4: E poi un buon pomeriggio, ben ritrovato al nostro caro Guido De Carolis. Ciao Guido.
7: Ciao a tutti, buongiorno e ciao soprattutto al grande, grandissimo Enzo Palladini.
6: Oh. Esagerato. Ciao.
4: Allora, sentite, vi chiedo, stavamo prima parlando un po' di... fermiamoci un attimo sull'Inter. Abbiamo toccato questo tema dei gol che incassa, però insomma siamo di fronte ad un attacco, il miglior attacco del campionato, e soprattutto la capacità di mandare in gol ben 9 giocatori in questo momento. 5 di questi hanno già fatto 2 gol. Mi sembra che in Europa meglio ha fatto soltanto il Bayern Monaco, Enzo, e questo ancora sottolinea la forza offensiva. Cioè, uno si deve preoccupare così tanto dei gol che incassa in questo momento l'Inter?
6: Se ne devo preoccupare quando gioca con avversari che non lasciano rimontare, per esempio Real Madrid, per esempio Roma sabato prossimo, per esempio il Como che si è visto negli ultimi tempi. Queste sono squadre che probabilmente non si lasciano rimontare e quindi lì sì che nascono i problemi, perché purtroppo l'Inter ha delle amnesie abbastanza evidenti, difensive. Secondo me Akanji ha iniziato male questa stagione, sì, perché si dimentica ogni tanto di essere un difensore o di marcare. Secondo me ieri sera la scelta di Stones, difensore regista difensivo, spesso nell'uno contro uno contro Davis, che è un centometrista, mentre lui è un lentopede, secondo me non è stata azzeccatissima ieri. Per fortuna c'è Bastoni, che si è finalmente ripreso dopo gli shock della scorsa stagione. Però c'è qualcosa ancora da registrare. Manca, secondo me, qualcosa a livello di intimidazione. L'anno scorso c'era Acerbi, che quando serviva a intimidire qualcuno tirava una scarpata al momento giusto e magari svegliava anche tutti gli altri. Lo stesso Frey qualche volta ha svolto questa funzione. Quest'anno non c'è, perché comunque Bissek è uno che è molto bravo, ma che ogni tanto tende anche lui a divagare un po' rispetto ai compiti difensivi che gli sono stati assegnati. E quindi qualcosa c'è da sistemare. Poi è chiaro che contro squadre dal sesto posto in giù puoi anche dimenticarti di giocare 20 minuti, andare 0-2 e poi ti scateni, perché con quei quattro attaccanti ieri addirittura Lautaro Martinez 0 minuti.
4: Martinez e Di Marco hanno guardato ieri.
6: Esatto, hanno guardato, però
4: sì, vabbè, però è partito.
6: Sì, è entrato e ha praticamente guardato, perché ha tirato i calci d'angolo, non ha fatto il Di Marco. E quindi, comunque, questo è stato sufficiente.
4: Con la tra Roma, l'altro, non ci sarà Çalhanoğlu, come abbiamo letto prima con Stefano. E questo, insomma, al di là di tutto, è sempre un giocatore importantissimo per l'Inter, Stefano.
5: Beh. Direi, però insomma, voglio dire, anche ieri Sucic non è entrato, ha fatto entrare Stankovic, li fa girare, però i problemi, come ha detto giustamente Enzo, come abbiamo detto anche noi all'inizio, stanno in difesa. Marco Stones male ieri,
4: sì,
5: molto male.
4: Si è fatto anche male,
5: ecco, chiudere la giornata, sì, negativa, sì. male, molto male.
4: Guido, c'è da preoccuparsi incontrando la Roma, perché poi anche la Roma avrà un test importante per la sua difesa, no? Se è vero che la difesa Roma, dell'Inter sì, balla, Roma, però
8: no, quella della Roma non balla per niente, perché ha preso un gol solo, per cui
4: però insomma, la Roma incontra non balla una bella per niente, forza d'urto,
8: hai ragione che è un grande test. Io sono della scuola che gli attacchi vincono le partite, le difese vincono i campionati, quindi cioè, alla fine secondo me lui la deve mettere a posto la difesa, perché ha ragione Enzo, non puoi prendere due, tre gol a partita quando poi trovi l'avversario che non ti fa non ti fa rimontare, alla fine perdi, per cui come è successo a Madrid, dove pure hai giocato bene una partita, hai fatto una buona partita, però poi dopo sei andato solo, gli hai regalato due gol e quei due gol non li hai più rimontati. È chiaro che l'Inter un problema dietro ce l'ha, poi resta per me la squadra più forte e più completa del campionato. La Roma è partita molto bene, Gasperini, che è pure un altro che insomma ha fatto un gol in meno dell'Inter, la Roma fino adesso 12-13 siamo, e un altro Gasperini che all'Atalanta chiudeva sempre attorno a 100 gol all'anno in stagione, le stagioni, quindi anche lui la fase offensiva la cura bene. Quest'anno ha iniziato a curare molto molto più attentamente anche la fase difensiva, perché un gol in quattro partite prese. È chiaro che l'Inter, ripeto, secondo me è più forte, è un bel test per entrare. Se l'Inter va sotto bisogna vedere poi se riesce a recuperarlo, come ha sempre fatto, come ha fatto anche ieri sera, 2-0 sotto, poi insomma l'hai rimontata, vediamo dai.
4: Vi posso chiedere una cosa, dopo quattro giornate, queste squadre che sono tutte e tre strutturate, no? Quindi hanno un'identità di gioco, hanno una qualità, sanno interpretare le partite in corso d'opera tutte e tre, hanno più piani gara, no? Non è che giocano solo una maniera, mi viene in mente Fabregas, che il Como quando deve giocare a 5 si mette a 5 senza nessun problema, prende, lo fa, non gli servono i mesi per capire come deve funzionare la difesa a 5, a 4, eccetera eccetera, no? Ad oggi chi ritiene, l'Inter ha dato una dimostrazione anche di ieri di grande forza, parliamoci chiaro, perché sì, andare sotto e poi ribaltare così con quella prepotenza, con quella forza e cattiveria è un segnale molto forte. E noi abbiamo
5: che
4: chiesto,
5: forse è l'unica tra le tre, scusami Marco se ti sì, interrompo, che si può permettere tra virgolette, ecco, questi passaggi a vuoto.
4: Esatto.
5: Può rimediare perché ha una potenza
4: no,
5: di fuoco.
4: Le altre 12 le altre... no. Meno, le ecco, questo vedere, però le voglio già, vedere, già è un dato. Cioè, questi passaggi a vuoto l'Inter se li può permettere.
5: Sì, però sono d'accordo
4: te...
5: con Enzo. Una cosa se lo fai con la Roma, col Como, cioè squadre forti, insomma, vai sotto due gol. Sì, magari ne fai due, ma insomma, non è certo che puoi perdere anche 3-2. Non lo so, io credo che l'Inter ha, come hai detto tu, ha fatto vedere una dimostrazione di forza impressionante. Non ancora al top, ha dei problemi in difesa, non ha i giocatori, diciamo, più importanti in grande forma. Adesso Barella sta entrando in forma, ce ne sono altri, insomma, stanno facendo, stanno sul 6,5, ancora certo, devono crescere certo, tutti, sì, quindi ancora più forte può diventare questa squadra. Però poi ci sono gli equilibri. Zielinski a fine partita è stato molto chiaro, Marco, ha detto se continuiamo così, insomma,
4: è dura,
5: c'è da preoccuparsi.
4: C'è da preoccuparsi, ok. Però oggi chi considera il più antagonista dell'Inter? La Roma?
5: La Roma.
4: La Roma?
5: La Roma.
4: I nostri ascoltatori, il 36% dice la Roma, mentre addirittura il 63% ritiene che sia comunque una corsa a tre.
5: Sì, potrebbe
4: una corsa a tre.
5: Sarebbe
4: però...
5: bellissimo per noi, per tutti
4: però
5: quanti.
4: Tu ritieni più la Roma come vera antagonista sì, dell'Inter.
5: Si porta quindi... dietro a un... ma non perché sia più forte del Como, poi possiamo qui a disquisire dettagli, le cose stanno sullo stesso livello più o meno. Però si porta dietro più esperienze, c'ha giocatori, non so, quello duro da anni, Gasperini è entrato, un pochino leggermente avanti come vissuto, ecco, come partite, come esperienze di alcuni giocatori anche all'interno della rosa. Ecco perché ti dico la Roma.
4: Beh, Palladini.
5: E poi l'ambiente che spinge.
4: Certo, Palladini, e poi c'è questa cosa.
6: Sono d'accordo con Stefano, anche perché, come si dice, la Roma ha alle spalle un indotto diverso rispetto a quello del Como. Una squadra, sono tutte due squadre complete, però secondo me la Roma ha trovato un po' sorpresa alcuni rinforzi che forse non si aspettava nemmeno di avere. Vabbè, uno è Lulli, perché secondo me è un giocatore che ha una gamba straordinaria, è un giocatore da Gasperini, un giocatore che corre 90 minuti e 100 se ce n'è bisogno, 120 se ce n'è bisogno, lo vedo che non si ferma mai, è sempre da una parte, sempre dall'altra eccetera, e secondo me un innesto veramente eccellente è Balerdi, perché è un leader difensivo, è un capitano potenziale, alla prima partita è già un capitano potenziale, perché è uno che sa comandare la difesa, che ha sempre i tempi giusti nelle chiusure. Secondo me la Roma con lui titolare centrale fa un passo avanti rispetto a Ndicka, non che Ndicka non sia bravo, per carità, solo che Ndicka magari sarebbe più un'alternativa a Hermoso, forse renderebbe un po' di più in quella posizione, perché Balerdi è proprio un comandante nato della difesa, oltre che dal punto di vista individuale un giocatore veramente eccellente, e poi per il resto ha tutto, finché sta bene Dybala Malen, si parte da 2-0, c'è poco da fare.
4: De Carolis?
8: Allora, io sono d'accordo con voi, dicevo proprio quello, riprendo da dove ha lasciato Enzo, cioè Dybala è la grande incognita, nel senso che mica perché Dybala è fortissimo, Balerdi certo, in difesa è molto buono, ma lì Dybala il problema è la tenuta atletica. Lui tutti gli anni comunque a un certo punto ha uno stop,
4: un crollo,
8: per un motivo
4: sì,
8: o per un altro, per un problema fisico, e vista la grande intesa che ha con Malen, poi Malen segna sempre, però vista la grande intesa che ha con Malen e quanto ci punta Gasperini su Dybala, quello potrebbe essere un inghippo. Sul Como invece io dico che loro possono essere anche il Leicester della Serie A in quest'anno, perché hanno un telaio, una squadra molto profonda e molto lunga, e i tre dietro dietro la punta Baturina, Paz e Diao sono veramente tre di alto livello,
4: non c'è dubbio,
8: qualitativamente, fisicamente di presenza in campo. Quindi io il Como, secondo me, per la stagione degli ascoltatori può essere una gratta fino alla fine.
4: Vediamo, infatti
5: il Como è molto equilibrato nella sua forza, esatto. Sta tre quarti molto forte, il centrocampo molto forte, la difesa sono bravissimi.
6: Miglia eccezionale, esatto. In mezzo al campo molto equilibrato.
4: È un motore proprio, un motore clamoroso. Per esempio il nostro ascoltatore dice: per me il Como ha due squadre ed è l'unica che nel lungo periodo può contrastare l'Inter. Vedi, ognuno poi in questo momento giustamente si fa un'idea, però è chiaro che è molto attrezzata pure il Como, ci mancherebbe. Vi posso chiedere invece un'altra cosa che riguarda il Milan: vi aspettate da Amorim contro il Benfica la mossa di non scegliere Modric dall'inizio? Ha spiegato un po' lui, no? Se vado avanti con il mio calcio metto un po' in difficoltà Modric, è nato subito una polemica, come si fa a mettere in discussione Modric e compagnia cantando?
5: Marco,
4: no?
5: C'è poco da fare, gli allenatori devono anche fare i conti con quello che di mediatico gli arriva addosso.
4: Certo.
5: Cioè, allora Chievo dice: non, mi raccomando, domani non fate titoli su Martinez.
4: È inevitabile.
5: Però ti arrivano a Modric, è stato un tema, e poi te lo devi allenare questo tema. E quindi lui deciderà in un modo o nell'altro. Per certi ritmi, Modric è un lusso, ma non un lusso per questa squadra, perché non è una squadra ancora forte. Ancora se deve essere composta, deve essere costruita fino in fondo. Se tu mi avessi detto. Nel Real Madrid ci può, secondo me, Modric.
4: Tu dici per questo tipo.
5: Per questa cosa qua è un lusso che è difficile da sostenere. Su altre, in altre partite, secondo me, invece è indispensabile.
4: Okay.
5: Poi dipenderà da quello che deciderà.
4: Assolutamente. Guido.
8: Allora, io l'ho visti dal vivo contro la Lazio sabato. Sinceramente, se gioca in quel modo, cioè con i due centrali di centrocampo uno a fianco all'altro, Modric non ci può giocare perché non ha più il passo. Mi è dispiaciuto dovergli dare 5 perché mi sembrava un'eresia, ma non c'è il ritmo per fare quel tipo di ruolo lì, e quindi o lo metti perno basso davanti alla difesa con due mezzali che lo proteggono come faceva Allegri l'anno scorso, oppure Modric fa fatica a fare quel tipo di gioco in quel sistema e svilisce un po' tutto il Milan, che secondo me non è una brutta squadra, ha buone individualità, ma non è ancora una squadra, c'ha ancora troppe incognite il Milan, non è solo Modric, perché anche la punta l'altro giorno contro la Lazio, cioè non ne ha mai presa una, difficilmente.
4: Ma Gonzalo Ramos gli arrivano pure pochi minuti.
8: Non gli arriva, no, hai ragione, non gli è arrivato quasi nulla, però insomma, diciamo che deve cambiare, Modric in quel modo non può giocare, non è utile, non serve a niente secondo me.
4: Palladini?
6: Purtroppo per Modric nel calcio di Amorim non penso che possa avere moltissimo spazio, perché nel calcio di Amorim va bene Musa, c'è poco da fare, serve un giocatore che corra tanto, che possa andare a fare una pressione alta, che possa fare degli strappi come è successo in alcune partite contro il Venezia per esempio, recuperare palla nella sua area, fare 40 metri di corsa e riportarla dall'altra parte. Perché queste sono cose che Modric non riesce più a fare, ma non faceva nemmeno quando era un ragazzo, perché comunque è un tipo di giocatore completamente diverso. La grande differenza rispetto all'anno scorso, come ha detto giustamente Guido, è che l'anno scorso veniva protetto, giocava lì, poi da una parte c'era Rabiot, dall'altra ci mettevano un altro centrocampista e comunque lui era abbastanza libero di muoversi un po' come voleva. Molto spesso nelle partite del Milan lo si vedeva svariare molto verso la sinistra, farsi dare la palla e poi inventarsi qualcosa, il suo classico assist di esterno sinistro, però quello era il calcio di Allegri, che è tutta un'altra cosa, che è un baricentro molto più basso, che ha un ritmo molto diverso. Certo. E il calcio di Amorim è un calcio rock and roll e non lo cambierà mai, perché non l'ha cambiato nemmeno quando l'hanno messo di fronte al fatto quasi compiuto quelli del Manchester United, anzi ha perso il posto giusto per quello, e quindi purtroppo Modric dovrà accontentarsi di fare delle apparizioni in questa stagione, ed è un peccato, anche perché la riflessione che ha fatto quest'estate è stata molto profonda. Ha voluto parlare con Amorim però è chiaro che Amorim non poteva dirgli eh no, ma guarda che tu nel calcio certo, di Amorim certo, non c'entri niente, e quindi finirà così, probabilmente una stagione non molto gloriosa come ultima stagione da giocatore, però non c'è niente da fare, tanto Amorim non cambierà mai.
4: No, questi sono... Senti, una domanda diversa e poi vi saluto a tutte e due, perché poi con noi con Stefano ci andiamo. Guido, ma al Bologna che sta succedendo? Cioè, è preoccupante? Ah. C'è l'allarme totale? Che facciamo?
8: Sì, c'è l'allarme totale, perché è bruttissima la partita persa a Napoli, non ha giocato. Mm. Il Bologna c'è molta confusione.
4: Rischia, secondo te?
8: Sì, se non vince domenica, se perde, diciamo, ecco, col Torino la prossima, rischi, anche perché se lo tieni rischi di passare una sosta in depressione, una sosta lunghissima.
4: Proprio questa è lunghissima, ragazzi.
8: Quindi
5: la sosta degli esoneri.
8: La sosta potrebbe essere la sosta degli esoneri.
4: Sì, perché poi sono due settimane.
5: È il momento opportuno
4: per agire. Il momento, stanno tutti aspettando. Sì, sì. No, Enzo, invece ti chiedo a te, ma tu un pochettino in discussione il mercato di Carnevali, lo metti sì o no? Perché non sento ancora tutto su Spalletti, però sto mercato.
6: Ma Spalletti aveva chiesto 3 giocatori che non gli sono stati presi, aveva chiesto un centravanti che riempisse l'area di rigore, Sorloth, lo sappiamo tutti che era quello il suo obiettivo, e non gli è stato preso perché Voltemade è vai a meter Messi, c'è cioè un giocatore che è un fantasista alto 2 metri e non un centravanti. Colomuani è un giocatore che si muove molto, poveraccio, anche a costo di fare brutte figure, perché corre tanto, poi si trova davanti alla porta e
4: quindi
6: sbaglia.
4: Tu che dici? È un mercato che insomma qualche riflessione bisogna farla oppure no?
6: Sicuramente sì, perché non è stato preso nemmeno un regista che voleva Spalletti e un terzino sinistro che voleva Spalletti, e quindi i 3 desideri dell'allenatore non sono stati esauditi.
4: E
6: adesso lui si prenderà le colpe, però non sono tutte sue.
4: Tu pensa se sto mercato l'avesse fatto Giuntoli o Comolli?
5: Anche questo
4: per un attimo, sai che è Rumba che è partito,
5: però lui aveva i paletti, non poteva spendere i Carnevali, rispetto a Comolli e Giuntoli che hanno speso un'enormità.
4: Questo è vero, però insomma,
5: questo,
4: la scelta
5: questo
4: poi
5: è tutto.
4: 50 milioni su Colomani, non
5: poi
4: so
5: sono d'accordo con Enzo. Voltemade
4: no, speriamo che si riprenda, perché
5: poteva venire qualcun altro, ecco, questo
4: non è stato dei migliori. Vabbè, comunque,
5: e soprattutto secondo me sarò brevissimo, il mercato è assente in mezzo al campo.
4: Sì, il problema che c'era l'anno scorso è rimasto, hai ragione. Va bene, Guido, grazie, un saluto a Guido De Carolis. Ciao Guido,
8: ciao,
4: a presto.
8: Ciao, saluto a tutti e saluto Enzo.
4: E un saluto anche a Enzo Palladini, un abbraccio.
6: Grazie,
4: Enzo.
6: Grazie a voi, un abbraccio.
5: Enzo.
4: Break, perché ripartiamo un po' dal mercato di Juventus da Carnevali, sentiamo anche che ci dicono gli amici che stanno per arrivare. Tra poco.

0: Bene, siamo tornati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Marco Vicari è qui con me, Stefano Impalomeni come sempre. Stefano, senti, ti posso chiedere una cosa perché poi la commentiamo adesso, aspettiamo. Ma ieri sembrava possibile questo scenario di Icardi alla Lazio, oggi invece è emerso che Gattuso ha detto no, cioè è più Icardi che vorrebbe venire, Gattuso invece sembra che abbia messo
1: Motivo
0: negativo.
1: Non si sa. Non alterare gli equilibri.
0: Infatti io ve lo volevo chiedere.
1: Non lo so, io immagino.
0: Molto probabilmente penso che potrebbe essere questa
1: allora
0: la spiegazione.
1: Fa bene Gattuso.
0: Tu dici che fa bene? Fa bene Gattuso a fare questo tipo di scelta?
1: Oh, ma se tutti hanno queste riserve nei confronti di questo calciatore,
0: ha paura che possa così mettere in difficoltà.
1: Ma è un giocatore molto importante che entra in uno spogliatoio dove giochi una volta a settimana, capisci?
0: Che non è vorrebbe magari giocare molte partite, dopodiché allora io ho messo in piedi questo gruppo, questi ragazzi tutti
1: hanno lavorato un mese e mezzo insieme, insomma poi alla fine capisco anche le decisioni da parte degli allenatori su alcuni calciatori.
0: Pure questo c'è un valore in un gruppo, voglio dire, assolutamente. Con noi c'è Andrea Piervincenzi, il nostro match analyst. Ciao Andrea, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: C'è anche Franco Piantanida da Mediaset. Ciao Franco, ben trovato.
3: Buongiorno.
0: Che dire, Franco, che mi dici tu su questa scelta di Gattuso? Sembrerebbe essere questa, diciamo, la motivazione, no? Del suo no. Stavo leggendo un po' di cose.
3: Sempre con gli allenatori che fanno delle scelte anche forti o che possono sembrare impopolari, tipo questa, ma se è una scelta sua non avrà rimpianti e va bene così. Cioè, ecco, l'importante è che la società metta a disposizione la possibilità di dargli un bello stipendiuccio, perché quello prende tanti soldi, e Gattuso dice no. Io società dico viva Gattuso, andiamo avanti così. Se è così, perfetto. Poi,
0: cioè tu dici appoggi completamente la scelta dell'allenatore, insomma, questo che...
3: li appoggio sempre le scelte degli allenatori, nel senso che qua, e soprattutto appoggio quando le società appoggiano le scelte degli allenatori, quindi
0: certo.
3: Giusto così.
0: Certo. Pier Vincenzi?
2: Ma no, guarda, da un lato è comprensibile, perché hai paura di toccare un qualcosa che sta veramente funzionando. Dall'altro può essere anche presa come mancanza di personalità, cioè la paura di non saper gestire quel tipo di giocatore là. Cioè, se vuoi crescere, Icardi lo devi accogliere, perché è un centravanti che per la Lazio con quel 4-3-3 può fare pure un gol in due partite, perché i numeri di Icardi dentro l'area sono quelli, si sa muovere benissimo, è un giocatore ancora forte. Io l'avrei preso. Poi gestirlo, l'allenatore è pagato pure per gestire giocatori complicati, tra virgolette, non puoi avere solo soldati, e quindi io l'avrei preso.
0: L'avresti preso. Aspetta, che voglio chiedere anche a Lorenzo Di Benedetto, che saluto da tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo,
1: ciao,
0: ben trovato.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Lo sai, no? Martedì c'è il terzetto mitico, Piantanida, Pier Vincenzi, capito?
4: C'è.
0: Qui ti mettiamo con la doppia P, caro Di Benedetto, doppia P a confronto. Quindi...
4: Perfetto.
0: Senti Lorenzo, senti Lorenzo, la situazione Icardi, stavamo un attimo ragionando, Pier Vincenzi ha detto al di là di che possa turbare l'equilibrio, io un giocatore così lo prenderei sempre. Piantanida invece è d'accordo più che un giocatore del genere poteva portare un po' di scompiglio, e quindi se Gattuso ha scelto questo va appoggiata la scelta dell'allenatore. Stefano, mi sembra che stavi su questo piano anche tu più o meno, no?
1: Sai, se la Lazio avesse avuto due punti in classifica, ce n'ha 10, non è facile.
0: Dibe, come stanno le cose? Come vi risulta a voi lo scenario?
4: Ma insomma, si sono risentiti con gli agenti, però Gattuso non è convintissimo di prendere Icardi, perché appunto, insomma, sono sempre i soliti discorsi, ovvero ha creato un equilibrio nello spogliatoio, sembra che Icardi sia il male, mi viene da dire, però
0: sì.
4: Io sono più dell'idea che, insomma, io tra averlo e non averlo Icardi preferisco averlo. Poi non credo che sia questo ragazzo terribile che spacca gli spogliatoi. Vi dico un'altra cosa, ve la butto lì, ma perché non lo prende la Juve? Cioè, è l'unica speranza che ha la Juve di fare un gol in campionato con un attaccante.
1: Ma c'è Voltemade, Lorenzo.
0: C'è Voltemade,
4: sì, forte.
0: Come forte? Che fai? Pure tu metti in discussione Voltemade?
1: Perché? Non è ironico.
4: Dal primo, cioè, no, guarda, non è un cattivo giocatore, ma non è un attaccante.
1: Ha giocato 30,
4: cioè, non è un centravanti. Non è un centravanti. È un attaccante, fa 10 gol quando va bene, ma deve andare parecchio bene.
1: Okay.
0: No, no, io so, io quando sono andato a vedere i
1: ma
0: numeri
1: non è un centravanti,
0: sono un
1: po'... ma mi dite il ruolo di Voltemate, perché veramente
0: ah,
1: io
0: non lo so, ce lo dice Pier Vincenzi, che ruolo c'ha Voltemate,
1: un crack in senso positivo, ma invece
2: no, allora Voltemate quando è entrato sembrava uno preso per strada.
1: No, ma io dico il ruolo, Andrea.
0: Non esagerare.
1: No, il ruolo, Andrea.
2: Ma
1: l'Andre 21 tedesca, ho visto, un europeo, giocava a centravanti, segnava con la partita.
2: È uno che si abbassa per giocare, ma non è cattivo in area di rigore, non è un centravanti. Ha ragione Lorenzo, Icardi alla Juve per come si muove lui, se la squadra gioca, di cosa li fa?
1: E allora che hanno preso?
2: Icardi è uno che in area
1: Spalletti voleva il centravanti, che gli hanno preso?
2: Io a volte Mate sembra un giocatore preso tanto per prenderlo,
0: Così.
2: Secondo me non rientrava proprio in quel discorso di
0: terribile,
2: non c'entra niente. McKennie da tre quarti fa il doppio di quello che fa Volte Mate, perché si muove meglio, arriva con più tempo, è più cattivo.
0: Ma lo stai distruggendo, lo hai distrutto
1: Franco, cioè, tu che dici?
0: Lo ha distrutto in 5 secondi, cioè proprio mi sembra un po' piantanita. Che voto gli dai a Volte Mate?
3: A volte, ma che voto devi dare? Ancora non abbiamo visto. Cioè, in generale,
0: su quel colpo di testa ci ha fatto venire un brivido. Mi sembrava di vedere.
1: Ci siamo interrogati,
0: Rush,
1: Franco,
0: lo ricordate?
1: Su quel colpo di testa si è interrogato anche Spalletti dalla panchina.
0: Quel colpo di testa mi sono venuti i brividi proprio.
3: Ma le modalità dell'arrivo di Voltemare fanno capire tutto di cosa gira attorno a questo tipo di acquisto per la Juventus. Cioè, preso all'ultimo secondo, non tanto per prendere qualcuno. Tanto perché la Juventus è ritrovata all'ultimo secondo di mercato a dover prendere qualcuno e quindi inevitabilmente poi peschi Voltemate. No, su Icardi poi, Marco, io non ho detto che crea scompiglio, io ho detto che sto con Gattuso, io sono icardiano fino al midollo, me lo porterei a giocare in qualsiasi squadra del mondo, però capisco Gattuso, poi dico, io Icardi oggi in Serie A, anche a 34 anni, la doppia cifra di gol la fa bendato.
1: Però Franco, l'ipotesi che ha lanciato Lorenzo non è tanto per, cioè voglio dire, ci sta... per la Juve
3: è la Juve no, nel senso, ragazzi, sarebbe l'ennesima pietra sopra la società Juventus FC così come era, e vabbè non c'è più, o comunque non c'è più in quello stile, ma sarebbe l'ennesima, cioè la Juve si tira una coltellata se prende Icardi a tutto quello che è la Juventus e che non è riuscita a fare quindi negli ultimi 3 mesi per dare una squadra a Spalletti, se prende Icardi perché si rendono conto dopo 4 giornate che non hanno un attaccante buono, sarebbe un disastro totale. Poi per carità, ne hanno fatti talmente tanti sul mercato negli ultimi anni che possono fare pure questo. Poi Icardi farà benissimo,
2: però a livello di immagine, si diceva che ha preso la miglior dirigenza in Italia.
0: No, io però voglio fare un appunto, scusatemi, approfitto un attimo della presenza, vi fermo un secondo, era un tema che volevo trattare anche con Lorenzo, perché voglio sentire anche insomma chi il mercato lo segue tutti i giorni, costantemente e via dicendo, però Lorenzo ti voglio coinvolgere su questo discorso, il mercato di Cannavali, perché... bisogna pure dire, Spalletti avrà tutte le sue responsabilità, ok? In questo momento la comunicazione, qualche scelta, quello che volete. Però il mercato è stato fatto e come abbiamo detto, no? Ha chiesto 3 giocatori e non sono arrivati. Cioè si può mettere in discussione il mercato dei Carnevali, ragazzi? Perché se questo mercato lo avesse fatto, io prima ho fatto una provocazione a Stefano, se questo mercato lo faceva Giuntoli o Comolli, che cosa dicevamo oggi?
5: Certo, no, sono d'accordo, si può mettere come in discussione, poi siamo sempre lì, no, perché diamo i voti del mercato a fine mercato, poi puntualmente veniamo smentiti, io mi diverto tantissimo a scrivere, ci metto anche tanto a scrivere 20 pagelle, sono 20 idiozie che scrivo tutte le volte, perché poi
0: vabbè,
5: dopo, tre giornate scriverei tutto il contrario di tutto, però alla fine fa parte del gioco. Cioè, secondo me la fotografia del mercato della Juventus, al netto dell'attaccante pagato potenzialmente 50 milioni sbagliato, di Voltemade presa all'ultimo secondo, ma la fotografia del mercato della Juve, del momento della Juve, è l'operazione che sì. Cioè che si aspetta un mese la Juve che deve prestare quello, dare via quell'altro, recuperare 3 spiccioli da una parte, 4 spiccioli dall'altra, arriva ad avere la possibilità di prenderlo, gli dice di no e va all'Atalanta. Cioè questa è la fotografia di quello che è stato il mercato della Juventus in quest'estate, perché Prima Franco diceva giustamente che la vecchia Juventus non c'è più, ma non c'è più davvero, cioè, ma si sta sbiadendo anche il ricordo. Quindi non lo so, cambia le dirigenze, ma i problemi sono sempre gli stessi. Si riarriverà alla fine di questa stagione con la Juventus che secondo me farà una fatica immensa soltanto a rimanere aggrappata al treno che porta la Champions League. Non ti dico a lottarci, ma soltanto a rimanerci aggrappata, perché secondo me farà una fatica immensa. E se poi arriva e non arriva in Champions nemmeno l'anno prossimo, che si fa? Si ricambia tutto? Si rimanda tutti via tutti i dirigenti? Quest'anno hanno presi tre, eh? Cioè sono tre dirigenti che potrebbero lavorare da soli in un qualsiasi club di Serie A. Perché c'è Ottolini, che è quello un pochino meno famoso, mettiamo lì, che c'ha un po' meno esperienza a grandi livelli. Carnevali comunque a grandi livelli non c'è mai stato, perché è stato al Sassuolo, con tutto il bene del mondo che possiamo volere al Sassuolo, ma vediamo anche gli allenatori, chiunque passa dal Sassuolo fa
0: Va
5: molto
0: bene.
5: bene, poi vanno via e fanno dei disastri. Faccio un nome su tutti, De Zerbi, che secondo me è una cosa clamorosa, il perché abbia tutto questo
0: Eccoli, pure a
5: insomma,
0: De Zerbi
5: questa
0: attacca.
5: appeal non riesco a capire, però è e Massara, che comunque è stata alla Roma, è stata al Milan. Cioè, questi sono tre dirigenti che potrebbero lavorare da soli in un qualsiasi club di Serie A. Li hanno uniti e hanno fatto un disastro.
1: Bene.
0: No, però perdonami Stefano, così coinvolgiamo
1: No,
0: tutti.
1: ma
0: I problemi che io quando ho detto quest'anno all'inizio, vi ricordate, ho detto guardate che questa Juve non è più forte di quella dell'anno scorso, anzi, i problemi sono quelli,
1: abbiamo
0: non
1: sempre
0: c'è qualità
1: detto.
0: in mezzo al campo, in attacco è
1: Però
0: quello
1: non mi
0: che
1: sembra così
0: è.
1: dimessa questa. Poi sembra una squadra sprovveduta sul campo, perché insomma, voglio dire, i primi 10 minuti, gli ultimi minuti gestiti male contro il Sassuolo, quello che vuoi. Però il lavoro dell'allenatore, quante volte l'abbiamo detto, Marco, che è importante. Cioè, non
0: Sì.
1: sarà la rosa migliore del mondo, non sarà la squadra più fantascientifica del mondo, però insomma è una squadra che va allenata, va valorizzata, devi individuare i punti deboli, devi rafforzare, devi migliorare i punti forti, se ci sono. Voglio dire, il lavoro di un allenatore è questo. Non voglio dare la responsabilità a Spalletti, che ritengo bravo, formidabile come allenatore, anche in questo momento di crisi. Però insomma, adesso attaccarsi, è vero, se è stato un mercato a ribasso, vuoi anche per i paletti, vuoi anche per le difficoltà. Poi la provocazione la raccolgo e ci sta. Cioè, abbiamo incenerito, polverizzato,
0: Giuntoli, come
1: Giuntoli
0: lì,
1: che come lì,
0: meno male che c'è Giuntoli, perché il
1: e
0: mercato del Giuntoli che
1: Carnevali
0: fa
1: non
0: un po'
1: dobbiamo dire
0: e c'è ancora,
1: niente. Si
0: no,
1: poteva
0: così.
1: fare meglio, punto di domanda, su
0: Beh, qualche
1: Voltemate,
0: scelta
1: su
0: poteva
1: qualche
0: essere fatta
1: profilo,
0: meglio,
1: Celik. Mettiamoci un po' la campagna acquisti di Massara, ma non di
0: Di
1: Carnevali. Cioè,
0: Carnevale,
1: Carnevali fa
0: vabbè.
1: l'amministratore delegato. Cioè, Massara è andato via da Roma, alcuni l'hanno rimpianto, povero Massara, insomma, capisci tutto questo. Gasperini poi alla fine va come un treno.
0: Veniva fatta
1: Cioè,
0: le
1: poi,
0: feste quando è andato via.
1: sai,
0: A
1: tutte queste cose, questo
0: festeggiare.
1: parteggiare per uno o per l'altro, poi dopo c'è il calcio, eh.
0: Sì.
1: C'è il campo che parla, le scelte che parlano, e devo dire che adesso, per adesso, poi il campionato è lungo, le scelte della Juve non sono state
0: No,
1: così
0: indovinavo.
1: clamorosamente
0: Piantanida.
1: convincenti.
3: No, io mi ricordo qui con voi quest'estate, comunque dicevo che era una grande dirigenza, questa era una grande triade, ed è, secondo me lo è ancora. Poi questa grande triade ha sbagliato il mercato. Sì, assolutamente, ha sbagliato completamente il mercato, o non l'ha fatto alle aspettative che ci immaginavamo. Poi io credo che in questi anni di Juve stiamo andando sempre di più verso. È la terza volta che vediamo fare tre mercati per tre allenatori diversi che non funzionano. Quindi evidentemente il problema non è solo il mercato, non è solo l'allenatore, ma è il match delle due cose. Perché se oggi funzionano i giocatori che sono stati presi 2 anni fa per un altro allenatore che non li facevano giocare, non è detto che Voltemade con un altro allenatore o Colomuani con un altro allenatore, come peraltro di cui abbiamo una prova su Colomuani, che con un altro allenatore ha portato la Juve in Champions, no? Quindi se e torno a quello che diceva prima Stefano su Spalletti, oggi devo trovare un problemino in più alla Juve, cioè un 51% 49%, secondo me di Spalletti c'è qualche colpa in più
1: C'è
3: su quello che sta
1: Franco,
3: succedendo.
1: Andrea,
0: Quindi tu
1: Lorenzo,
0: metti un po' più di
1: Marco.
0: responsabilità a Spalletti?
3: Assolutamente.
1: Cioè, il discorso è questo qua. Ma sta squadra, ma per mettere diciamo così, un tema in più sul tavolo, Lorenzo, mi rivolgo per prima... sì, sì. Ma potrebbe giocare in maniera differente da quello che sta facendo con Spalletti. Cioè, se Franco dice correttamente Colomani, sì, non sarà una spada, come si dice, là davanti, né, che è una saetta. Però con Tudor ci ha fatto vedere qualcosa, insomma, ha fatto dei gol significativi, importanti, e giocava in una maniera diversa. Ora non è tanto che...
0: Ma pure Tudor ce l'ha avuto Colomani.
1: Ce l'ha avuto Tudor, non sbaglio.
4: Sì, sì, Tudor.
0: Sì, sono dimenticato, sì. Perdonatemi.
1: Io ti rammento e ti ricordo che Tudor è andato in Champions League, sì. Caro no, Marco. Quindi volevo sapere, da Lorenzo... no, nel senso, perché Franco ha lanciato un tema e io aggiungo, ma da un po' che lo dico, ma se, con tutto il rispetto per Spalletti, che secondo me lui fa l'allenatore, non lo facciamo, è un fenomeno, non è no, però insomma si può giocare in maniera diversa, cioè la Juve può entrare in campo con un sistema diverso, che ne so.
0: Pier Vincenzi, rispondi tu così finisci anche sull'altro discorso del mercato.
2: I tifosi addetti dal Bratone, il Bratone non esiste, la Juventus... Ha ragione Lorenzo, un ricordo sbiadino, cioè nel senso in campo non va il nome, non vanno le maglie e non va il blasone, va l'organizzazione dei giocatori, però dimostra che le tre squadre in vetta sono quelle che giocano meglio, non sono le più ricche, sono quelle che giocano meglio, che il Como, mentre la Roma, e sotto ci stanno la Lazio, Frosinone, che hanno espresso un ottimo calcio, quindi i nomi, Colomani, 50, ma chi è Colomani? Che ruolo ha? Perché per esempio non è un centravanti alla seconda
1: sì,
2: punta.
1: Sì, ma Andrea, ma non ti porre, andiamo sul campo, che è una cosa che ti piace. Colomani ce l'hai, lascia perdere quanto è stato pagato. Può giocare, ma perché non becca una palla? Io voglio sapere perché non becca una palla durante una partita di calcio. Perché non gli arriva un pallone? Perché è proprio scarso lui?
2: No, Selic terzino sinistro, dice non troviamo Colomani sui piedi, ha detto Spalletti. Ma con Selic terzino sinistro, una palla in diagonale forte di Mancino la può dare? No, Di Marco la può dare, te ne dà 20 sul piede che vuoi, 20 te ne dà. Allora bisogna scegliere i giocatori in maniera precisa nel contesto dove funzionano. Se si prendono a caso come Bolsemade, come Colomani centravanti puro e come tanti altri giocatori, per quale non funzioneranno mai. E l'indice, cioè il punto te lo dà Gasperini, i difensori scelti per quel contesto lì. Quello fa due gambe.
1: Vabbè, ma non mi avete risposto. Mi sa che mi deve rispondere Lorenzo. Perché
2: l'Atalanta mette Baerdi e quell'altro. Sono presi funzionali.
0: Ok, tu dici giocatori funzionali. Lorenzo mancava la risposta. Aspetta, Lorenzo.
4: No, io però, Stefano, tu intendi come modulo?

0: fatto le prime tre partite con la Juve 5 gol. Nelle restanti 13, perché ne ha giocate 16 in quell'anno lì, ne ha fatti 3 di gol. Quindi ha avuto un impatto devastante. 5 gol in 3 partite. Poi 3 gol in 13.
1: Vabbè, ma
0: quindi
1: il giocatore che ha fatto una finale di Coppa del Mondo non è una pippa, Lorenzo.
0: No, va bene,
1: se
0: però non è
1: funziona.
2: Chi ha fatto?
0: Non è un giocatore che
3: ha giocato, non sei. Come ha giocato? Ma come che ha giocato? Ma se segniamo quella, la Francia è diventata campione del mondo,
0: Marco,
3: con la parata di Martinez.
0: C'è la parata del tipo Martinez, quella clamorosa
2: secolo. È vero, scusate,
3: la parata del secolo, Marco.
2: Vabbè, ogni tanto fa qualcosa pure lui.
1: Con la Francia, già che sei convocato con la Francia, vuol dire che stai davanti a 10 fenomeni, non che Francia sono tutti forti. Quindi partiamo da.
2: Quindi allora qual è il problema? Spalletti? Ditelo chiaramente, no. Il problema è Spalletti?
1: Spalletti, ma Spalletti non è un grande allenatore, perché la squadra non funziona, punto, non va.
2: Ma allora il problema di chi è?
3: Vabbè, allora ne di nessuno.
2: No, perché sennò qui allora Colomani lo salviamo, Spalletti lo salviamo, no, Colomani lo salviamo.
0: Io
3: però Lorenzo, Lorenzo non hai completato.
0: Non ho completato. Va. Allora, secondo me come modulo non puoi cambiare, è difficile, perché che ti inventi? Allora, centrocampisti non ce le ha. Quindi a tre in mezzo non ci può giocare, non ce li ha, non ha centrocampisti. Giochi a tre dietro, che fai? 3-4-3? Ti sbilanci ancora di più. 3-5-2, non hai tre centrocampisti, non hai due attaccanti, hai gli esterni che poi dove te li metti? Cioè la Juve ha tanti esterni, perché ora guardiamo, Ildiz è infortunato, ma c'è Conceição, c'è Nico Gonzalez, c'è Alajbegovic, c'è Zegrova, e tutti questi esterni dove li metti? Cioè, secondo me ne esci male di a livello di modulo.
3: Ce n'è 115 di esterni.
0: Capito, cioè non puoi giocare a due punte perché le punte non ce l'hai. Cosa fai? Snaturi con sei Saulo, fai giocare seconda punta, che è una delle poche cose che in questo avvio di campionato sta parzialmente funzionando. Zegrova sono riusciti a tenerlo fuori dalla lista dell'Europa League. Ora dirai, ma la Juve l'Europa League? No, la Juve l'Europa League è bene che ci punti.
3: Sì, ma quello non so se
2: allora.
3: No, dico Marco, per Spalletti, sì, a fine partita, sarò brevissimo. Sai quando Zegrova, visto che ha fatto due gol, ma ne parla sempre come se.
0: Sì, sì,
3: mi tocca
0: non
3: parlare bene
0: del.
3: Cioè, capito?
0: Sì.
3: No, è quello un po' che io mi dico.
2: Io ma allora, ragazzi, per me Spalletti è quello della nazionale italiana. Sta entrando in vigolo. Poi vediamo che succede. Però Piantanida, ti chiedono se è il caso di richiamare Conte.
4: Sì. Oggi, adesso, cioè, se tu mi dici alle cosa sono 14:59 del 14, 15 settembre,
3: c'è la sostona, no.
2: La sosta. Occhio, no, che c'è pure la sfida con l'Atalanta.
4: In assoluto, sì. Oggi, dopo la sosta, secondo me poi cambia poco. Poi chiudo su Spalletti. No, su Spalletti, chiudo con l'ultima cosa. Però, se non vanno bene, Vlahovic, David, Openda, Colomuani, Voltemade e Ildiz ha avuto un rendimento terribile sotto Spalletti, e a me viene da pensare che il problema sia Spalletti, cioè nel senso in questa situazione qua, perché se no è che non so io se fossi chi dobbiamo comprare a Spalletti per farlo tornare Spalletti, nel senso, secondo me è un po' di magic touch
2: io la vedo come te, mi sembra che allora posso dirla tutta. Sarri è rimasto a Napoli, Spalletti è rimasto a Napoli, diciamo le cose come stanno, perché dopo quelle esperienze non sono più stati come erano prima, o no? Spalletti dopo Napoli
3: stanno
2: che ha fatto?
3: Trovando delle
2: dopo
3: difficoltà.
2: Napoli che cosa ha fatto Spalletti? Siamo sinceri.
4: Hai ragione, io sono d'accordo.
2: Sarri dopo quindi Napoli si è arrabbiato.
0: Il titolo è vedi Napoli e poi muori.
2: Che ti devo dire? Vediamo Conte che farà da qui in avanti. Però insomma.
3: Che dici che Napoli c'è
2: no,
3: questo
2: però
3: problema.
2: Hanno dato il meglio. Cioè, secondo me hanno dato il meglio lì. Hanno dato il meglio proprio di loro. Poi
1: la cosa particolare è che la Juve aveva un'identità più marcata l'anno scorso con Spalletti venuto in di quanto da oggi con Spalletti che ha cominciato a luglio.
3: È vero, bravo, questa è una bella osservazione.
2: Bravo Andrea.
3: Cioè, era migliore quella Juventus quando è entrato in corsa che non questa che
2: hai
3: sembra
2: capito?
3: Quella di Tudor
2: che si è perso, che si è perso con sto carro. Scendi dal carro,
3: no.
2: Luciano, fammi sto favore.
3: Il 4-3 di pirotecnico contro l'Inter c'era Tudor. 4-3 sì, pirotecnico, sì. Bello, tutti entusiasmati.
2: A te è rimasto Tudor proprio in testa, non c'è niente da fare.
3: Io ho visto la Juve.

0: di tutor a Reggio Emilia, ragazzi.
1: Che spettacolo, no, Andrea, Juve di tutor, era calcio spettacolo.
0: Beh, 3-3 in Champions League, rimonte, 4-3 con la Juve.
1: Piantanita, prima di salutarti, chi consideri come vero antagonista dell'Inter?
2: Roma, siamo e saremo sempre qui da oggi fino a metà maggio.
1: Non hai dubbio, il Como lo scarti proprio?
2: No, lo tengo, ma se mi chiedi una antagonista ti dico la Roma, se me ne chiedi due ti dico anche il Como.
1: Cos'è che ti impressiona della Roma e poi ti saluto?
2: Che hanno finalmente capito come allungare la rosa per tenere la squadra ad alto livello e per portarla a un livello più alto. Perché vedi Balerdi, vedi giocatori che subentrano. Una volta la Roma dice: ah, cavoli, ha fatto così, ma sono questi 11, poi dopo 12, 13, 14 male. Oggi, secondo me, la Roma, a parte forse male, ma ti dico, prima o poi male sta a casa, e Castro la mette. E Castro la mette. Sì.
1: Dibe, ti vengo anche da te, stessa domanda.
3: Sì, sì, e poi ci salutiamo. Io sono la penso allo stesso modo, cioè la Roma secondo me può arrivare fino in fondo, spero che arrivi fino in fondo, e poi apriamo un argomento che magari trattiamo un'altra volta, che l'Inter gioca senza portiere, e quindi giocare senza portiere è un problema a questi livelli, mentre la Roma ha un portiere devastante, e il Como è difficilmente decifrabile, perché se dovesse reggere allora sarebbe tutto fantastico, cioè vedere una lotta a tre sarebbe bellissimo, però ancora secondo me non ce l'ha le carte in regola per poter durare fino alla fine della stagione con la doppia competizione per la prima volta, con ragazzi abbastanza giovani, con un allenatore giovane anche, che insomma gestire la doppia competizione non l'ha mai fatto, mentre Gasperini lo ha fatto e come. Quindi sì,
4: come
3: io dico la Roma,
4: scafato di tutti, Lorenzo Fabregas è più scafato di tutti quanti.
1: Vedi, devi rispondere subito, Vincenzi, credi in Fabregas.
0: Bisogna stare
1: va bene, sì. vediamo.
4: Vecchio,
1: va bene,
4: sai, ha parlato Totò, è stato il centravanti che ha permesso a portare sul campo quelle che erano le mie idee, perché se non hai giocatori adatti, io credevo in un modo di giocare, credevo in certe cose, avevo i giocatori adatti per poterlo fare, perché il mio sistema di gioco nella mia mente da già la calciatore era quello che avrei fatto nel mio futuro, il 4-3-3, quindi di duali, di centravanti, e

0: Siamo tornati di nuovo con voi.
1: Sono ciao Marco, ciao a tutti.
0: Mi dice che provo anche cugini, quindi vedete voi. Allora, mi è scritto adesso. Allora, ma scusate, con Voltemad e Colomani, ma con questo attacco dove vuoi andare? E non dico il centrocampo, se no sprofondiamo sottoterra. Quindi critica l'attacco e al centrocampo, che è una cosa insomma abbastanza evidenti. Poi ti chiedono, ma Colomani nella Roma è male nella Juve, che si direbbe di Gasperini e Spalletti? Domanda troppo impegnativa? No Stefano, le domande vanno fatte, l'hai fatta, la rigiro. Che si direbbe attaccanti invertiti?
1: Beh, adesso il campo parla chiaro. Però poi c'è
0: magari
1: anche un tentativo
0: Gasperini
1: da parte...
0: Colomani lo prende.
1: Adesso premesso che insomma poi devi anche indovinare le scelte. Quindi sarà stato bravo pure Gasperini, non so chi no, a individuare Malen. All'inizio Malen non è che si pensava che potesse, no, fare tutti questi gol.
0: No.
1: Nemmeno Colomani. Bravo anche Gasperini.
0: Nemmeno Colomani, perché tutte e due non venivano da un curriculum di gol stratosferici.
1: Quindi
0: erano, possiamo dire, due giocatori il cui che erano da scoprire tutte e due, solo che uno è costato, mi sembra, 25 e uno, la metà insomma, l'altro è costato il doppio.
1: No, al di là di questo, però insomma, non mi sembrano due bombe,
0: no,
1: non erano
0: due bombe
1: dal passato. Quindi però uno quindi segna
0: Stefano,
1: raffica e l'altro no.
0: Dacci ad una risposta, Stefano te l'ha data in pallomeno, poi chiediamo all'amico se vuol dare lui.
1: No, io dico che anche il lavoro dell'allenatore può contribuire a migliorare.
0: Assolutamente. Mimmo Cugini con noi, ciao Mimmo, ben trovato. Ti rivediamo. Oh, come, tutto bene Mimmo? Un po' che non ti vedevo.
2: Benissimo.
0: Con noi c'è il portierone Simone Braglia. Ciao Simone.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Ciao Simone. E c'è anche Andrea Biervincenzi, nostro meccanalista. Ciao di nuovo Andrea. Simone, ti voglio far arrabbiare perché nel blocco precedente non hanno dato grandi garanzie al Como per vincere lo scudetto, perché io ho chiesto chi ritenete come vero antagonista dell'Inter in questo momento, dopo quattro partite, quello che abbiamo visto sul campo, perché la strada è lunghissima ancora, quindi oggi sembrano tre squadre candidate insomma a lottare per il titolo, poi chissà, magari andando avanti se ne unisce un'altra, non lo sappiamo. Non hanno messo il Como, Simone, è un errore a tuo giudizio? Tu chi ritieni come vero antagonista dell'Inter che ieri ha strapazzato, ha spazzato l'Udinese?
3: Sì, però come ti ho detto anche ieri, ieri sera, il problema di fondo è che non c'è peggior sordo di chi non voglia sentire. No?
0: Chi è? Perché?
3: Perché gli opinionisti in questo momento non considerano una squadra che ha fatto quello che ha fatto e che è riconosciuta come identità da un punto di vista sia di gioco che di qualità. Perché comunque ci sono dei giocatori che faranno parlare di loro in futuro, a mio modo di vedere. Se non vogliamo mettere e certificare quello che Como l'anno scorso ha fatto in termini di spettacolarità e di identità di gioco, e quello che l'allenatore Fabregas, che insieme a Gasperini e a Cibu ha dato un'identità alle loro squadre, io dico va bene, ok, accetto tutte le idee di tutti e nel rispetto delle idee di tutti, però il Como è da considerarsi uno sparring partner che può essere della
0: quindi tu consideri il Como come antagonista più della Roma o sullo stesso livello?
3: Sullo stesso livello Roma. Che c'è leggermente davanti l'Inter, perché per qualità e quant'altro c'è l'Inter davanti. Roma e Como comunque sono appena sotto, però vorrei dire, oggi come oggi la Roma è prima in classifica per differenza reti, perché comunque l'Inter è stratosferica, non nessuno lo esclude, ma i gol che comunque ha preso rispetto a quelli della Roma e del Como, Roma ha preso un gol, il Como ne ha presi tre o quattro. Io dico che oggi come oggi è da considerarsi sia Roma che Como una squadra che ha un equilibrio, certo, e certo, un'identità di gioco.
0: Senti, domanda velocissima, poi lascio la parola a Cugine Vincenzo e Stefano. Martinez ieri male, e qualcuno già dice è ora di far giocare Provedel. Come risponderesti, Simone?
3: No, non sono d'accordo. Allora, per l'amor del cielo... E per giocare in una squadra quale quella dell'Inter, in un palcoscenico di San Siro, ci vuole anche fargli fare la giusta gavetta e del tempo. E per giudicare un portiere non è una partita. Una partita, cioè, è troppo semplicistico addossare le colpe a un portiere per una partita. È vero che ci sono delle responsabilità, ci sono degli errori di presunzioni visto Madrid e anche ieri sera, non di presunzione ieri sera, ma ieri sera un errore tecnico, però io considero comunque Martinez un portiere che può essere all'altezza, è da dimostrare, va dato anche per un portiere, è una partita che fa del portiere un portiere campione o meno. Anche Donnarumma adesso nel tempo si è praticamente consacrato, e oggi Martinez bisogna dargli quel tempo necessario affinché possa limare insieme al preparatore dei portieri i suoi difetti di presunzione e tecnici.
0: Mimmo, vengo da te perché c'è un messaggio del nostro ascoltatore che dice: è più di un anno che io e del signor Braglia ve lo diciamo, bisogna portare rispetto al Como ed un grazie di cuore a Fabregas, che ormai è l'anti Allegri per eccellenza. Ma che c'entra Allegri, poraccio? Stiamo qui parlando di sono sempre Allegri, mettevo in mezzo, spuntano Allegri sempre comunque, no? Adesso si parlava, insomma, dell'antagonista dell'Inter, e giustamente Simone ribadisce il fatto che il Como è allo stesso livello della Roma, quindi sono due le antagoniste dell'Inter. Mimmo, tu come la vedi?
2: Io dico che è così, perché bisogna fare una considerazione generale su queste tre squadre e sulla loro forza. Sono tre squadre compiute, sono tre squadre che sono a un punto di maturazione già molto elevato, perché il lavoro degli allenatori ormai dura da parecchio, quello di Fabregas da tanto, quello di Chivu e di Gasperini da un anno e mezzo, e si vede, perché vedendo le squadre come giocano si vede chiaramente, e sono effettivamente le tre squadre che in questo inizio di campionato hanno dimostrato di essere nettamente più forte delle altre. Tutte fatte in maniera diversa, ma tutte con grande capacità di attaccare, di fare gioco, di creare occasioni da gol e di dimostrare grande personalità. Forse paradossalmente quella che in questa prima fase ha fatto vedere qualche difetto in più è l'Inter nella fase difensiva. Però poi è anche vero un altro discorso, che se andiamo a vedere i dati dell'Inter in questa prima fase, ci sono già parecchi giocatori che hanno fatto due gol,
0: esatto.
2: Quindi questo vuol dire una capacità di mandare tutti a segno. Scusami?
0: Cinque giocatori in gol hanno fatto
2: due giocatori che hanno fatto due gol.
0: Esatto.
2: Questo è significativo di una squadra che gioca comunque sempre a ritmi molto alti, che costruisce tantissime occasioni. Ieri non a caso ne ha fatti 5 e il portiere dell'Udinese è stato il migliore in campo della sua squadra, quindi però la Roma ha fatto un ulteriore salto, il Como ha una base di gioco impressionante e ha messo dentro ancora giocatori di qualità, quindi sono d'accordo sul fatto che siano queste tre che si giocano lo scudetto.
0: Pier Vincenzi,
3: no, meno male uno che la penso come me. No,
0: io invece c'ho un'altra visione. Per me l'antagonista dell'Inter è solo l'Inter. Poi vediamo che fanno.
3: Certo. Penso come me.
0: No, io invece c'ho un'altra visione. Per me l'antagonista dell'Inter è solo l'Inter. Poi vediamo che fanno.
4: Certo. Sul campo,
0: io la vedo così.
4: Tutti la vedono così. Per fare un campionato di vertice, te lo dimostra tutte le domeniche il Como, ha dimostrato anche con l'Istria. Quindi è un contesto anche lì che funziona, grande identità, anche grandi giocatori, c'è una 6-7 veramente forti. I due difensori centrali, ragazzi, ce l'hanno in pochi. Ramon, freccia in su, è in crescita esponenziale, ogni mese che passa migliora. Vicino c'è Salabà, che è un giocatore già fatto. I due terzini molto tecnici, cioè, Como, ragazzi, non ti dico che l'Inter, perché l'Inter è più forte, ma è lì dietro, vale la Roma.
0: Cioè, secondo te c'è il Como dietro l'Inter? Io questo volevo capire oggi. Cioè, se noi dovessimo.
4: Roma stanno dietro l'Inter, però
0: cioè, tutte e due allo stesso livello, cioè il Como è allo stesso livello della Roma?
4: Sì, per me sì. E ti dico, però, sull'Inter c'è un dato spaventoso.
0: Per me la Roma è più forte del Como, ragazzi. Se devo scegliere tra le due squadre, perché devo dire? Perché lo stesso livello?
1: Il Como è pure forte.
0: Non so dire che il Como non sia forte, dico la Roma è più forte.
1: Certo.
0: C'ha una qualità.
1: Qualcosa in più.
0: Qualcosa in più ce l'ha.
4: comunque tornando all'Inter, ha fatto 97 tiri in 4 partite. È un dato praticamente che può fare il Bayern Monaco.
0: Ma infatti io non mi preoccupo della difesa quando c'è una squadra che produce così, ma che te devi preoccupare, dai.
4: Però vi dico una cosa,
0: sabato che succede.
4: Tornando a quello che ha detto Mimmo, sono tre allenatori che veramente stanno guardando avanti.
0: No, su questo non c'è dubbio, loro sono avanti e gli altri stanno indietro come allenatori. Io a Morin ancora, io mi tengo a Morin fuori da sto.
4: Attacca con 9 giocatori, perché i due braccetti ormai fanno praticamente le mezzali, gli esterni fanno le ali, c'è due attaccanti, le due mezzali sempre nella zona di rifinitura.
0: No, no, per questo c'è dubbio.
4: Ma l'Inter si avvolge, è spaventosa. La Roma uguale, ha i due braccetti che creano, che giocano, i due quinti che vanno, attaccanti di grande qualità, sono giocatori che allenatori che palesemente giocano per fare un gol.
0: Ma l'Inter è un tornato, ragazzi.
4: Tra i tre il più equilibrato è Fabregas, probabilmente, perché Fabregas, per quello dico, è più scafato degli altri. Fabregas è uno che è entrato in campo a Milano per vincere una partita e spostato un pallone. Cioè Fabregas è uno che non si vergogna di niente. È noto che comunque quando
0: dietro a questi tre allenatori, però tu hai fatto un discorso di questi tre e siamo tutti d'accordo, dietro a questi tre allenatori, Stefano, tu che stai lì conteggi e fai
1: no perché faccio il raffronto sempre del campionato precedente, caro Marco.
0: Che esce
1: non
0: fuori.
1: È che sto qua fai,
0: ma io lo so, ti vedo che fai scherzando. Anche un ascoltatore dice ma che scrive in pallomeno,
1: è
0: come Sarri, sa come sempre Sarri. Scrive in pallomeno,
1: ma Sarri
0: è una roba incredibile,
1: è un maestro da seguire. Dicevo che lo scorso anno la Roma dopo 5 giornate aveva 12 punti insieme a Napoli e Milano in testa della classifica, la Juve 11, il Como 6, 8 punti, cioè la squadra che è migliorata di più facendo il trend, poi facciamo dopo 8 giornate Napoli e Roma sempre in testa, anche lo scorso anno dice attenzione, cioè il campione è lungo, l'Inter dietro era a 9 punti in crisi dopo 5 giornate, l'Inter era quarta dopo 8 giornate
0: e dopo ha messo la marcia,
1: poi seconda
0: via.
1: Dopo 10 giornate a un punto dal Napoli 22, Milan 21, Roma 21 e poi il Como era 1, 2, 3, 4, 5, sesto. Ecco. A 17 punti, già ne ha fatti 10.
0: Quindi, in base a
1: questa
0: cosa,
1: sono passate 4 giornate.
0: Ci dobbiamo preoccupare di
1: per il Como. Sì.
0: Per il Como, ci dobbiamo
1: sono
0: preoccupare.
1: D'accordo con Braglio.
0: Però ci arriva
1: cioè,
0: un
1: l'unica
0: messaggio...
1: squadra che ha avuto un'evoluzione al primo anno di Fabregas, il secondo e sempre in crescendo.
0: Quindi vince lo scudetto?
1: No, questo non lo so.
0: Ah, perché...
1: Non lo so, però bisogna prenderlo in seria considerazione perché bisogna fare ironia.
0: Il Como dà maggiori garanzie rispetto alla Roma, la cui tenuta è legata a Dybala e Malen. Sei d'accordo, Mimmo? Ci scrive un ascoltatore, Fabio. Scrivete pure da dove scrivete,
5: no,
0: da dove cioè, ci seguite. Vai,
5: diciamo. No, allora, sono d'accordo sul fatto che siano stati in questa prima fase della stagione i due giocatori determinanti, però la Roma ha un organico di livello, quindi io capisco che si possa pensare, perché ci sono dei precedenti, che dopo qualche mese di campionato la Roma si perda, ma io credo che... la Roma abbia fatto dei passi avanti notevoli sotto tutti i punti di vista, nell'organizzazione, nell'idea di calcio. Mi sembra anche un ambiente un po' meno schizofrenico e meno umorale rispetto a prima. Probabilmente perché Gasperini anche da questo punto di vista riesce a dare una tranquillità, una consapevolezza del lavoro. Ecco, c'è una consapevolezza del lavoro della Roma. Quindi è vero, Malen e Dybala sono i due grandi protagonisti. È chiaro che non possiamo sapere cosa succederà nei prossimi 6 mesi. Infortuni, disgrazie di ogni tipo possono capitare. Però indubbiamente Malen e Dybala sono stati determinati in questo momento. Nel gioco lungo potrebbe essere una variabile questa della Roma. Però io credo che sia comunque una squadra... complessivamente un organico di alto livello.
0: Di alto livello. Maurizio ci scrive che Roma e come Roma attualmente le vedo molto più forti della fortissima Inter, soprattutto nella fase difensiva, ma non solo. Vabbè, e quindi Maurizio la pensa così, però Massimo a un certo punto interviene e scrive: "Ma state sottovalutando il Napoli, lo avete escluso da tutto, c'ha ragione. Voi il Napoli l'avete tagliato
1: Firenze,
0: fuori da ogni cosa, non c'è un discorso sul
1: Firenze,
0: Napoli.
1: Dopo 5 giornate a meno 3 dal Napoli di Conte."
0: Hai capito? Ragazzi, cioè se vince a Firenze, scusa un attimo, aspetta un attimo Pier Vincenzi, mi fai
1: va 9 punti.
0: Se vince
1: lo scorso anno dopo 5 giornate ne aveva fatti 12. La Roma praticamente è stabile. Quelle che sono in grande ascesa, sembro sicuro del meteo.
0: Sì, mi piace questa cosa.
1: Previsione.
0: Ti uso come statistico.
1: In grande ascesa sono l'Internazionale di Milano e il Como.
0: E il Como.
1: Perché se il Como vince a Frosinone va più 5.
0: È come contento
1: e se l'Inter sbanca l'Olimpico va più 6.
0: Ma tutta questa cosa dei Braglia, questa contentezza, secondo me nasconde qualcosa.
1: Rispetto allo scorso anno.
0: Dobbiamo indagare su questa cosa di tutta. Simone, hai capito? Però il Napoli perché non lo considerate? Adesso, a parte le battute, avete detto questi tre allenatori fortissimi, bravissimi, dietro loro nessuno, cioè non c'è un allenatore che si può inserire, che vi dà delle garanzie, niente, proprio zero. Braglia.
3: Se devo giudicare dalle prime partite di campionato, tutte le altre squadre hanno delle grosse problematiche. Quelle che hanno un'identità e che hanno fatto vedere una crescita esponenziale,
0: okay, sono loro.
3: Sono queste tre
0: però
3: squadre.
0: Ascoltami,
3: ma il problema è allora.
0: Tu il Napoli lo hai tagliato fuori da tutto, di la verità. Questo, il Napoli non hai garanzie sul Napoli tu.
3: No, non ho garanzie perché non vedo dei miglioramenti, pur essendo una rosa comunque valida, anche se un po' scarna, perché comunque a livello di qualità. A livello di qualità, dopo nella panchina, secondo me non ci sono giocatori che possono sostituire. Io quello che vedo nella Roma e quello che diceva il signor Cugini prima.
0: Signor Cugini è bellissimo, signor Cugini, Mimmo, grande Mimmo.
1: No, ma dice manca poco, Simone, signor Cugini.
0: Però è sinonimo di grande educazione da parte di Braglia. È la prima volta che lo
1: sento.
0: Di grande rispetto. Simone, su questo è impeccabile. Vai, Simone.
3: Poi se posso dar del tu, per l'amor del cielo.
1: Mimmo te lo concede. Il signor Cugini ti concede di chiamarlo Mimmo.
0: Vai.
3: E comunque quello che vedo in queste tre squadre è la duttilità oltretutto tecnica degli allenatori, è perché sono gli allenatori che migliorano le squadre. Poi possiamo dire che ci sono i giocatori che possono
1: fare, bisogna vedere anche chi ti prendono,
3: ho capito, però Stefano, chi ti prendono è perché gli allenatori, ma chi non ti prendono è gli allenatori, questi
1: poi sono d'accordo con te, gli allenatori poi si devono mettere a fare gli allenatori.
3: Ma gli allenatori si devono mettere a fare gli allenatori e a farsi comprare quelli che vogliono comprare. E Fabregas e Gasperini si sono fatti comprare chi hanno voluto che la società, che le proprietà comprassero. Cioè il discorso della validità oltretutto manageriale. No, non è questione
1: Però Chievo pure lo scorso anno ha preso Bonnia, ha preso Susi, il giocatore che voleva.
3: Non è questione di
0: soldi. Però io avevo chiesto il Napoli, tu lo segui.
1: L'ha proprio distrutto.
0: Non può partecipare
3: non può partecipare per vincere lo scudetto.
0: Quarto posto. Guardate che lì c'è un posto solo, quindi vagante adesso.
1: Piano posto solo. Siamo agli inizi. Ho letto la classifica dopo 5 giornate. C'era la Juve che era quarta.
0: Mimmo il Napoli, un ascoltatore dice: perché non considerate il Napoli? Ha una rosa di calciatori, è superiore ad alcune lì davanti, dice Massimo.
5: Io lo considero. L'organico del Napoli è molto buono, però ci sono due problemi non da poco. Il primo è che è una squadra con un'età media molto alta e che viene da 2 anni con Conte. E questo pesa, lo dicono i precedenti, perché sappiamo bene che il tipo di allenamento di Conte è un allenamento molto duro e quindi... Non a caso, solitamente dopo 2 anni lui se ne va, o quantomeno cambia radicalmente le squadre. Quindi questo è una squadra un po' usurata, una squadra anche dal punto di vista mentale, secondo me, un po' prosciugata nella voglia, nella mentalità vincente, negli stimoli. Insomma, il lavoro di Allegri, secondo me, è piuttosto complicato.
0: Okay.
5: Effettivamente è una squadra che non ha fatto un grandissimo mercato e che in questo momento ha anche un paio di giocatori infortunati che secondo me sono molto pesanti. Parlo di Buongiorno e di Anguissà, cioè la fase difensiva del Napoli.
0: Quindi la carta d'identità e gli infortuni ti tendono, diciamo, in questo momento a dare meno considerazione, meno peso.
5: Me lo fanno vedere un po' distante dalle tre di cui abbiamo parlato, ma comunque molto più avanti rispetto a quelle che secondo me sono le grandi delusioni di questa prima parte del campionato, che sono delusioni a mio avviso clamorose, che sono Juventus e Milan, sul piano del gioco, non solo dei risultati.
0: Pier Vincenzi, perché poi c'è una curiosità, vai.
4: Allora, guarda, sul Napoli, secondo me il livello più o meno è quello di Juve e Milan. sono tre squadre in evidente difficoltà e le tre di cui ha parlato Braglia sono nettamente avanti, quindi per me è un posto, sono convinto che si giocano queste tre squadre per la Champions. L'Atalanta anche la metto fuori, ma perché penso che il Napoli è... io quando la vedo a tre marci in meno delle altre, del Como, dell'Inter e della Roma, ma non ha fatto male col Bologna, eh? Ha dominato la partita, ma la vedi che gli manca quella velocità di pensiero, di esecuzione che hanno il Como? Cioè quando io vedo il Como è come se vedo l'Arsenal, quello è con la velocità di gioco che ha, uguale l'Inter, uguale la Roma. Sono squadre di un... a livello europeo potrebbero giocarsela con tutte queste tre squadre e non faranno. Le altre tre le vedo molto indietro, soprattutto Milan, che vedo una confusione anche tattica, tecnica incredibile.
0: Sì, sul Milan dopo ci andiamo. Tu Stefano, sei d'accordo anche tu in questa faccenda? No. Mettiamo il Napoli no, così in questa cosa.
1: Io
0: no,
1: andrei
0: io di Allegri
1: cauto.
0: Non mi fido, capito? Cioè
1: andrei
0: Allegri
1: più cauto. Adesso sempre... il test del Franchi è capito? Molto importante,
0: quello,
1: perché c'è
0: vedere.
1: La sostona.
0: Perché poi
1: non
0: la Fiorentina
1: la sosta,
0: arriva carica di questa vittoria alla Fiorentina, quindi e il Napoli che è così se fa il colpo a Firenze, insomma,
1: se inforca un'altra volta.
0: Poi queste sono
6: domani mattina fa il colpo a Firenze.
0: Vabbè, oh, per te non lo può fare il colpo, Braglia, però non è così proprio impossibile, insomma, non è che va a giocare contro Real Madrid, dai, su, con tutto il rispetto alla Fiorentina, adesso, buona squadra o no, Mimmo, si può fare un'impresa del genere?
5: Le potenzialità ce l'ha sicuramente il Napoli per farlo, poi ogni partita è diversa dalle altre, però... col Bologna secondo me hanno fatto una buona partita, ma anche a San Siro avevano giocato una buonissima partita. Tutto sommato è stato anche poco fortunato il cammino del Napoli, perché la partita che secondo me hanno giocato peggio è stata quella con l'Arsenal, dove hanno rinunciato completamente a giocare e lì è stato secondo me un po' imbarazzante. Però a San Siro e anche con il Como, c'è state due situazioni incredibili di gol regalati, quindi ecco, la cosa che mi sorprende di più è la fragilità difensiva, considerando che Allegri ha sempre fatto della difesa il suo punto di partenza.
0: Senti Mimmo, ma rischia Spalletti?
5: A meno che non sono diventati matti a Torino, credo di no, perché sono passate 5 partite, cioè mi sembrerebbe veramente... È vero che la Juve negli ultimi anni si è tra virgolette divertita a cambiare tutto a ogni stagione, ma poi i risultati si sono visti, quindi io penso che
0: ma una critica al mercato di Carnevali Massara la faresti oppure dipende tutto da Spalletti?
5: Critica al mercato la faccio, ma però le difficoltà le conosciamo, cioè nel senso che non è che c'erano tutti questi capitali da investire dopo tutto quello che era stato speso negli
0: ma hanno scelto
5: anni.
0: Bene quello che avevano da investire,
1: hanno già speso prima,
0: cioè ecco, quello che avevano
5: punto,
0: hanno scelto bene
1: tanto.
5: Il
0: quello
5: punto
0: che avevano,
5: secondo me
0: bene.
5: Non il punto non è se hanno scelto bene, ma il punto è se hanno scelto insieme.
0: Ecco.
5: Cioè sull'indicazione
0: grande
5: dell'allenatore
0: risposta. Questa è una bella risposta, sì,
1: una grande risposta.
0: Questa me la prendo e la porto.
1: Però
0: a casa,
1: sul piano economico, Marco, tu spingi sempre lì, ma insomma, Giuntoli ha speso una cosa impressionante.
0: Ma questo ha speso Como 50
1: speso...
0: milioni per
1: Ma no, ma ha detto bene Mimmo, ma Paletti.
0: 50 milioni per Como Manì.
4: No, scusate ragazzi.
0: Ali Abegovic, quanto è costato Mimmo? Ali Abegovic, adesso. Quanto è costato?
1: Ma fai conto,
5: è una quarantina.
0: Sono già 90 e sono già 90, sono stati 90 milioni, sono stati investiti bene. No, cioè, facciamoci una domanda.
1: Sai che sta sorgendo
0: 90
1: questo
0: milioni.
1: Dubbio, si sta,
0: ragazzi,
1: sta palesando questo dubbio.
0: Due giocatori mi hanno nominato Mimmo, 90 milioni.
1: Soltanto.
0: Cioè, se, come diceva Di Gennaro sempre quando c'erano queste
1: pippoli.
0: I pippoli, 90 pippoli Di Gennaro diceva sempre, 90 pippoli sono stati spesi, ragazzi. Qui una domanda bisogna pure che uno se la pone, cioè.
4: Comunque Mimmo ha detto una cosa interessante di questa cosa di scegliere o meno insieme. Però se Spalletti ha spinto su Colomani, poi il problema vero ce l'ha Spalletti, perché come
0: ma
4: quando Gasperini ha spinto per
0: ma secondo me
4: male,
0: ma secondo me Spalletti voleva Vlahovic, ragazzi, ma quale Colomani, dai, ma dopo
1: vabbè,
0: che
1: ma non
0: fa?
1: Si poteva fare l'operazione Vlahovic,
0: ma siamo sinceri, dai, ma se lo sogna
4: fare,
0: anche alla notte Vlahovic, ma dai, o no Mimmo
4: enorme.
0: Voleva Vlahovic secondo te? Ma dai,
5: ma non sono così addentro alle cose juventine, però è chiaro che intanto per me Colomani non è un centravanti ma una seconda punta, quindi avrebbe bisogno di un altro
0: metterlo,
1: quando insegni si dice sempre così.
0: Questa è bellissima.
7: Segni. Forse è la seconda punta, questa, la terza punta.
0: Questa è magnifica.
5: Forse si dice così perché non segni.
0: È verissimo. Va bene, va bene. Mi devo fermare. Andrea Pier Vincenzi, grazie. A presto.
4: Ciao, ragazzi, un abbraccio.
0: Un abbraccio. Mimmo, anche a te. Ci sentiamo
1: ciao,
0: presto.
1: Mimmo.
0: Un abbraccione.
5: Ciao, presto,
0: ciao Mimmo. Grazie ancora. Simo, rimani lì perché andiamo sul capitolo Milan. Tra poco, dai, tra pochino.

0: No, scusa, ero andato a vedere il costo complessivo dell'operazione Alia Begovic, ci sono 38 Vai. Milioni. Così, giusto per capito, c'è una
1: quindi somma
0: 30, 30 milioni di euro parte fissa e poi ci sono i bonus. Operazione complessiva di Colomani 50 milioni complessiva. È inutile che qualcuno mi scriva no, 38, fai il totale, sono 50 milioni, quindi non ci giriamo intorno. Va bene. Allora, andiamo avanti. Con noi c'è Simone Braglia, come ciao, sempre Simone. Grande Simone. Ciao Simone, ben trovato. È caduto, andiamo avanti. Franco Ordine c'è? Franco, grande Franco c'è? Ciao Franco.
2: Eccoci.
1: Ciao Franco. No, grande Franco.
0: Chi è? Sento un tuit. Poi dovremmo avere anche Paolo Marcello di Netwick con noi. Ciao Paolo, ben trovato.
1: Ciao Paolo.
3: Ciao ragazzi, ci sono. Buongiorno grande a tutti. Paolo. Ben ritrovati poi.
0: Stiamo ripristinando il collegamento con il nostro Simone Braglia che c'è. Eccolo qui. Ciao Simone, ben trovato.
4: Ciao, ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti.
0: Franco, ciao, parto da te, so che hai assistito alla conferenza stampa di Amorim in vista della partita con il Benfica, partiamo in ogni competizione per vincere, dice il tecnico del Milan. Amorim, vogliamo una finale di Europa League, non c'è un obiettivo minimo, capito? Sappiamo cosa sarà difficile, ma vogliamo provare ad arrivare fino in fondo, si presenta così. Franco.
2: Sì, beh, insomma, diciamo sono più espressioni, diciamo, di ottimismo di bandiera che diciamo dichiarazioni impegnative. Lui dice come Milan noi non possiamo parlare di obiettivo minimo perché naturalmente se avesse detto il nostro obiettivo minimo è non so i quarti di finale. Avrebbero cominciato a dire vedi allora e cioè, quindi cominciava tutta la diciamo la contronarrazione perché dobbiamo parlarci molto chiaro il Milan in tutti questi anni è un po' vittima di questa grande contraddizione e cioè da una parte il suo status il suo album dei trionfi e la sua galleria dei trofei e dall'altra diciamo le sue la sua cifra tecnica il valore in assoluto da questa contraddizione viene spesso pagata nelle dichiarazioni perché obiettivamente il Milan di oggi nessuno si sente di dire che è un Milan che può competere con Inter, Roma e Como per vincere lo scudetto. Secondo me fa fatica il mio pronostico personale fa fatica anche arrivare nelle prime quattro e quindi si porta dietro allora siccome la critica di fondo nei confronti della proprietà è ecco voi non pensate al risultato sportivo ma solo al risultato economico allora da questo momento in poi è diventato noi dichiarazioni di intenti noi proviamo a vedere di vincere ogni partita e quindi proviamo a vedere di vincere l'Europa League ma è una dichiarazione diciamo che lascia il tempo che trova ecco.
0: Marcello ti voglio sentire anche a te su questo Milan perché io ve lo devo dire la verità l'ho detto dall'inizio quindi mi assumo le mie responsabilità io continuo ad avere fiducia in Amorim cioè a me mi trasmette una sensazione di fiducia questo Milan per me sta più avanti della Juventus in questo momento e quindi deve fare delle scelte perché per esempio a me è piaciuto il secondo tempo con la Lazio perché ha cambiato qualcosa rispetto a come è partito Stefano aveva fatto delle scelte iniziali ha cambiato tutto e soprattutto ha dato delle indicazioni anche dopo su alcuni giocatori che hanno fatto venire fuori un sacco di polemica facciamo il nome su Modric no? Tutto quello che ne è venuto fuori però io continuo ad avere un po' fiducia, cioè mi sembra un allenatore che sta lavorando per dare
1: una strada. Sia arrivato a Milano in un grande club, sa dove si trova e non vuole passare inosservato. Poi, sai, un conto è riuscirci, un altro no. Però farà di tutto per mettersi in evidenza e per fare un ottimo lavoro. Poi bisognerà vedere. Se la fortuna lo aiuterà anche.
0: Per esempio prima c'era un ascoltatore che ci ha mandato un dato interessante dice che Gonzalo Ramos fa un sacco di chilometri durante la partita forse un attaccante dovrebbe correre meno e stare più dentro cioè per dire no che qui su Gonzalo Ramos tante osservazioni per il prezzo che è stato pagato, ha fatto un solo gol, dice criticate Colomani, ma pure Gonzalo Ramos ad oggi ha fatto ben poco.
1: A me piace il forte.
0: Sì, che piace, sì, però ha fatto...
1: Sì, poi dopo gli mettiamo il cartellino, quanto cosa, 75, l'altro 50, quell'altro 40, cioè, sì, sì, sono d'accordo, però insomma Gonzalo Ramos è un giocatore forte, secondo me. Merita un'assistenza diversa, ecco, differente da quella che...
2: Marcello, questo mi sembra l'osservazione principale,
0: ecco.
2: E cioè Ramos nell'unica partita in cui ha avuto le occasioni per fare più gol, l'unica partita è stata quella col Venezia. Nelle altre tre, obiettivamente, di occasioni per tirare in porta non ne ha avute. E quindi secondo me il giudizio è assolutamente inattendibile finora, se noi partiamo dal fatto che ha fatto soltanto un gol contro il Venezia, dopo averne sbagliati almeno due o tre abbastanza clamorosi. Quindi questo è il punto, diciamo, di rottura. Un centravanti, cioè, voglio dire, facendo un paragone, mentre Colomani, per esempio, sbaglia giocate elementari, si divora gol elementari come quello di Frosinone, e obiettivamente Gonzalo Ramos, siamo fermi alla partita col Venezia.
0: Esatto,
2: e quindi,
0: quindi, cioè, non ha avuto tutte queste occasioni, Franco, per proprio per essere Marcello, vengo da te, poi sento anche Braglia, che è sempre stato, non ha grandi fiducia in questo Milan, quindi parto prima da Marcello, voglio sentire un po' il suo pensiero.
3: Ora, su Amorim mi piace molto il personaggio, schiena dritta, ha delle idee, è giovane, ha un'ottima comunicazione, secondo me, a volte alza un po' il tiro, però secondo me per instillare anche un po' di fiducia alla squadra. Ritengo comunque che l'Europa League possa essere un obiettivo per il Milan, guardando la lista banalmente delle squadre che ci parteciperanno, non vedo delle forze particolari, cioè ci sono le inglesi, c'è il Benfica, squadre che tra l'altro il Milan affronterà dalla League Phase, ma non vedo formazioni così di rango incredibile, quindi perché non alzare l'asticella e provare a dire che il Milan può provare a giocarsi questa competizione. Amorim mi convince nell'arco del tempo. Amorim mi convince se sarà vero che Cardinale gli darà il tempo di cui necessita, perché se no è inutile che ci riempiamo la bocca dicendo gli allenatori hanno bisogno di tempo, c'è bisogno di tempo, se poi magari la prima sconfitta, qualora fosse arrivata all'Olimpico con la Lazio, saremmo stati pronti a ricoprire Amorim di qualsiasi vezzeggiativo non positivo. Amorim ha bisogno di tempo, il suo calcio è totalmente...
0: Quanto tempo? Perché io quando sento sta cosa mi vengono un po' i brividi, Paolo.
3: Cosa vogliamo da Amorim?
0: No, quanto tempo bisogna dare ad un allenatore? Quanto?
3: Dipende dall'obiettivo. Che cosa vogliamo da Amorim quest'anno? Che vinca lo scudetto? Direi che
0: no, scudetto
3: vogliamo,
0: no.
3: Vogliamo che arrivi in Champions League, perfetto.
0: Però un ascoltatore dice: è possibile che una squadra che spende 100 milioni non corre per vincere lo scudetto? Ora, questo non è che
3: bisogna vedere anche da dove
0: più di 100 milioni
3: è possibile che una squadra che ha speso più di 100 milioni giochi in mezzo al campo con Musa, che l'anno scorso all'Atalanta correva per Zingonia, ma in campo praticamente non giocava mai.
0: Ma fortuna che ha fatto entrare Musa.
2: E allora,
0: però,
2: se fosse vero questa. Se fosse vero questa analisi, allora il Como, che ne ha speso 440, dovrebbe concorrere per vincere la Champions League.
3: No, esatto.
0: No, ma io ti riporto l'osservazione dell'ascoltatore.
2: Io faccio l'equiparazione, faccio l'equazione.
0: Hai fatto
2: se
0: bene.
2: Tanto mi dà tanto. Il Como, che ha speso 440 milioni,
0: deve lottare per vincere la Champions, certo.
2: E ha impiegato 3 anni e mezzo per arrivare fin dove è arrivato oggi, quindi non 3 mesi come Amorim, e secondo me deve vincere la Champions League. E se non vince la Champions League, come direbbero nei confronti della Juventus o del Milan, sarebbe un fallimento.
0: Hai capito, Bragli? Adesso rispondi tu.
4: Ah, quasi.
0: A tutto. Vai al Milan, anche a questa osservazione, visto che sei stato il religioso silenzio.
4: Allora, a mio modo di vedere, se noi giudichiamo il lato economico, il lato economico, poi bisogna vedere chi meglio spende dal punto di vista qualitativo.
0: Certo.
4: Cioè, perché poi dopo è il campo che deve parlare, dare l'esatta identità di quello, di quanto uno investe. Secondo me sbagliamo dal punto di vista economico se facciamo questo ragionamento, perché se lo basiamo solo dal punto di vista economico, il campo, purtroppo nel campo poi l'economicità va a farsi benedire tante volte, e quindi per cui quello che noi dobbiamo giudicare da opinionisti, a mio modo di vedere, è l'analisi che ha fatto sia Franco che Marcello, se non sbaglio.
0: Sì, sì, sì, Paolo Marcello.
4: Che Marcello. Cioè, io intravedo in questo Milan, in questo momento qui, una presenza molto più assidua rispetto all'anno scorso da parte della proprietà. Ed è vero che comunque se vuoi fare una proprietà, un Milan che ricalchi quello che è stato il passato, ben lungi da quello di ritornare a quel passato, comunque ad oggi, ci vuole del tempo e una continuità, come diceva Marcello giustamente. Devi dare all'allenatore del tempo perché possa, perché anche il Como stesso è vero che ha speso tutti quei denari, ma qualitativamente 7 anni fa il Como era in Serie D. Ci è voluto tempo per poter arrivare dove è arrivato.
0: Ci è voluto quello che è arrivato con i soldi, se no non so se facevi sta scalata.
1: No, stavi in Serie D, caro Brian, capisci?
4: Ma quello è facile. Ma scusa, Marco.
0: Con la competenza, con la competenza.
4: Non possiamo analizzare sul discorso.
1: Ma sì, dai, abbiamo capito il senso del tuo discorso.
4: Allora, quando siamo seri,
0: ci vuole la competenza.
4: Se vogliamo provocare, va bene.
0: Però, Simone, c'è la competenza, ma ci sono stati i soldi. Perché
4: se
0: no non potevi andare a prendere certi giocatori dal Real Madrid, dal Barcellona, non lo facevi, se non arrivavano questi il Como non lo poteva fare, magari faceva un'altra strada più lunga.
4: Ma perché sono arrivati?
0: Io non lo so perché sono arrivati, ancora molto.
4: Hai un allenatore che è Fabregas, che comunque sia è agganciato e ha la possibilità di comprare in un ambiente che conosce dei giocatori che sono validi per quello che è l'attendibilità del suo gioco, e quindi va a comprare dove lui è certo di dover comprare.
1: No, ma Marco faceva riferimento, Simone, alla disponibilità di Suarzo, tutto qui, cioè nel senso che ha una
4: per amor del cielo, ma al di là di quello,
0: ci vuole la competenza,
1: ci vuole la competenza.
0: Su questo non c'è, non ci piove, perché basta vedere il mercato subito. Che fanno le altre, voglio dire, ti accorgi che hanno perché
4: sì, però scusa, cioè, Marco, se tu fai il discorso dei soldi, allora il discorso dei soldi, il Como ha speso, ma ha riqualificato quei giocatori per cui ha speso e ha valorizzato quei giocatori. Oggi il patrimonio della squadra è totalmente diverso rispetto ai soldi che ha speso.
1: Ma al di là di questo, Marco voleva dire, rimaniamo in tema rosso nero, cioè Berlusconi entra in campo con una valanga di soldi, rompe gli schemi, si compra i migliori e vince, poi diventa
0: vai Franco.
2: A proposito del Como, Braglia deve capire che il ragionamento, quando si parla di economia e finanza, non va fatto in assoluto. E cioè, il tema del Como per quale motivo non può essere considerato un modello? Perché il Como ha uno stadio da 16.000 posti, ha un fatturato da 80-90 milioni di euro l'anno. Come fai a rendere sostenibile un investimento da 440 milioni? Allora, il punto è che fino a quando c'è da una parte la famiglia che apre il portafoglio e dall'altra non intervengono i ceppi del Financial Fair Play, perché l'anno 21 lui dovrà rispondere al Financial Fair Play e non potrà fare nessuna di queste operazioni. Quindi stiamo parlando di un modello che resiste fino a quando la famiglia gli viene la possibilità di spendere, la volontà di spendere. Il giorno in cui la famiglia dovesse decidere che ha finito di spendere soldi per il Como, per il lago e per i comaschi, il Como ritorna tranquillamente, beatamente, serenamente in Serie C.
4: Franco, stai sbagliando enormemente. Scusami se ti riprendo. Franco,
0: ognuno dice la sua. Vai,
4: finanziario,
0: Simone.
4: Ma hai parlato di economia. permettimi che da consulente finanziario, che oggi sono più anni di consulenza finanziaria che di carriera calcistica. Allora, il Como è come una squadra dei vecchi magnati che avevamo noi, Berlusconi e quant'altro, perché devi sapere, se non lo sai, che il Como si alimenta e utilizza la squadra di calcio, come sempre è stato per i magnati, vedi Berlusconi, vedi Moratti e vedi quant'altro, per poter implementare le sue attività all'interno del territorio comasco. Il Como utilizza il calcio per quello che serve a livello turistico, di espandersi da un punto di vista turistico in questo territorio. Quindi la tua affermazione di squadra di Serie C, che tornerà in Serie C, mi sento di doverti dire che stai sbagliando. Io mi auguro che non sia così, ma stai sbagliando da un punto di vista prospettico, da un punto di vista futuribile, perché la proprietà sta implementando l'attività turistica sul lago di Como in maniera preponderante con le attività turistico-alberghiere e utilizza il sistema calcio per quello che serve a livello di turistico-alberghiero. Quindi, se mi parli di economia, questa economia non è l'economia solo calcistica, vedendola dal punto di vista calcistico. Il calcio è il mezzo di merchandising per quello che è l'attività sul territorio.
2: Vabbè, allora facciamo così, visto che tu sei un esperto, giustamente dal tuo punto di vista, facciamo così. Io ti auguro lunghissima vita. Ne riparliamo tra 5-6 anni, va bene?
4: Va bene, non c'è problema, ma
0: è
4: una visione,
1: il quennale di Franco, ma io, ci mette un
0: io
1: po'.
0: Sono curioso anch'io, cioè mi...
2: ma quanti sì, benedetti però... alberghi a 5 stelle deve Franco, costruire però... sul lago di Como per recuperare i 440 milioni, ma quanti? 970 alberghi di
0: ma li va a costruire pure sui nelle Alpi.
2: Ma queste sono favole di Cappuccetto Rosso, per favore, non le raccontiamo, perché poi c'è qualcuno che ci crede.
1: Simone ci è rimasto male, però Franco, non rompiamo le
2: cose. Simone non può rimanerci male, perché nel conflitto tra Simone, che comunque sa di calcio e si occupa anche di economia, lui sa benissimo che il conto non potrà mai essere pari, e nemmeno meno 100 e meno 150. Su, dai.
0: Vabbè, dai, vediamo che succede.
4: Questa è la visione, io rispetto la tua visione, però, per l'amor del cielo. Però io ho una visione diversa. Perché ci sono dati di fatto.
2: Ma sei convinto? Tra l'altro, non hai una visione diversa solo per spirito polemico, hai una visione diversa per convinzione, e quindi sei ancora più meritevole. Io ti dico che tra 5-7 anni, secondo me, io augurando a te e a me lunghissima vita, io mi vedo con te in tribuna a Como, a vedere Como Foggia nella migliore delle ipotesi.
1: Se Foggia resta in Serie C.
0: Va bene, dai, ognuno poi vediamo che succede.
1: Paolo, che dici?
0: Paolo, io vi posso chiedere una cosa solo, però di campo, visto che siamo alla vigilia della partita. C'è il rischio che Modric possa essere un po' part-time con Amorim in questo, dopo l'ultima partita? Non vuol dire non considerare la grandezza di questo calciatore, perché già questa cosa su Modric ha aperto una polemica, non si può mettere in discussione.
1: Cominciamo da Paolo.
0: Paolo, questo rischio che possa, diciamo, essere part-time e non più centrale come lo stato ad esempio con Allegri, ecco.
3: Ma non lo vedo come un rischio, cioè la vedo come una certezza. Ragazzi, Modric va per i 42 anni, ma ci mancherebbe altro che non fosse
2: appena
3: part-time.
2: Fatto 41.
1: È entrato nel 42esimo.
3: Esatto, 41, un giorno ne farà 42.
0: Vabbè,
3: con Allegri Modric giocava in una squadra con
2: allora io ce l'ho 87 di anni.
0: Aspetta Franco, sei scatenato oggi, io ti voglio bene. Aspetta, fai finire a Paolo e vengo subito da te. Paolo.
3: Con Allegri era molto più facile per Modric giocare, giocava in un baricentro basso davanti alla difesa, protetto da due mediani. Adesso, a parte che gli anni passano, ma il modulo di Amorim è ben diverso, cioè c'è bisogno di un assaltatore. Avete visto la differenza mettendo Musa al posto di Modric, ma a prescindere però dal minutaggio di Modric, che non potrà che essere inevitabilmente più basso rispetto all'anno scorso, rispetto agli anni prima ancora. La presenza di Modric anche solo a livello di personalità nello spogliatoio è basilare, ragazzi. La presenza di Modric è quella che servirebbe alla Juventus, quando nello spogliatoio si entra e ti guardi attorno e non capisci dove sia un leader. Modric lo guardi negli occhi e capisci che tu devi tirare dritto. Quindi, a prescindere che non sia più fondamentale il suo apporto dal primo minuto piuttosto che in tutte le partite, io penso che sia importantissimo che Modric faccia parte della rosa del Milan per aiutare Amorim a costruire anche a livello mentale, non solo a livello fisico e tecnico, una squadra che valga la pena di essere chiamata Milan.
0: Braglia, tu che ne pensi? C'è il rischio di un Modric part-time?
4: Sì, può esserci il discorso di Modric part-time, anche perché l'anno scorso, se abbiamo visto, non è che abbia
0: fatto part-time, mi spiego, meno centrale nel progetto tattico di un allenatore, ecco questo, poi per carità.
4: Ma con l'età che ha, ascoltami, purtroppo l'età anagrafica rispecchia quello che è anche il dinamismo che viene meno nel tempo. Per cui l'anno scorso ha fatto un grande inizio di campionato e poi anche lui è crollato dal punto di vista fisico e forse mentale.
1: Sai che io...
4: le qualità non si discutono, per amor del cielo.
1: Scusa Simone, se ti interrompo. Cioè... io invece ho un'opinione contraria.
0: Cioè,
1: Modric è vero, 41 anni, però se giocasse nell'Inter o nella Roma o nel Como si divertirebbe ancora e farebbe la differenza.
0: Sì.
4: Sì, cioè, però part-time.
1: Perché ha bisogno, ma part-time o non part-time, insomma, guarda, 60 minuti netti di grande qualità li può garantire.
0: Cioè tu dici in quelle squadre potrebbe avere
1: certo,
0: più presenza.
1: Ma certo, perché deve trovare una squadra che va 100 all'ora già fatta, costruita, matura, consolidata.
0: E gli altri corrono e lui sta fermo praticamente.
1: Milan si deve costruire e quindi non ha torto e non ha ragione né l'uno né l'altro. Cioè abbiamo detto, hanno detto bene Paolo e Franco, l'età, 41 anni, però secondo me è ancora vivo. Cioè io non è che lo vedo così male in campo, vedo gli altri e poi vedo Modric e ho detto però insomma il gioco del calcio mi sa che va verso la direzione di Modric, però io sono opinioni detto questo secondo me questo volevo dire, volevo aggiungere, mettiamolo nell'Inter, mettiamolo nella Roma, mettiamolo nel Como e tu vedrai che Modric ti fa 23 partite e magari vinci lo scudetto.
3: Sono d'accordissimo, però nell'Inter è un modulo diverso, avrebbe due mezzali di fianco che lo aiuterebbero nel fare quello che vuole lui.
1: Ha bisogno di gente che corre,
0: chiarissimo.
3: Ha un'idea di calcio molto, molto integralista, se vogliamo talebana, è quella, con due centrocampisti in mezzo. La deve cambiare radicalmente in favore di Modric, 41 anni?
1: No, sono d'accordo. No, era una, era una controdeduzione, cioè nel senso.
3: È capitato nella squadra sbagliata, secondo me, con l'allenatore sbagliato, semplicemente.
1: Cioè, sì, è vero che 41 anni lo mettono un po' lì, insomma, lo frenano. È come se lo frenano, però secondo me è ancora vivo il calciatore.
0: Non so se Simone aveva finito. Simo?
4: Sì, avevo finito.
5: Posso?
1: Vai Franco,
0: aspettavo il tuo pensiero.
5: Allora, io ve lo dico in maniera molto chiara e molto netta. Io farò delle barricate per evitare che parta questa campagna di demonizzazione anagrafica nei confronti di Modric. Mi sdraio per terra davanti ai cancelli di Milanello. Questa è la prima. La seconda, l'anno scorso ha fatto il finale così, come dice Braglia, perché nella partita con la Juventus Locatelli saltando gli ha rotto lo zigomo, ha frantumato lo zigomo, per cui nel finale un po' non l'abbiamo avuto e un po' ha giocato in condizioni molto meno mate per la frattura dello zigomo. Aggiungo, nella partita non bella del primo tempo con la Lazio, c'è un solo giocatore che va in area, nell'area della Lazio, a conquistare in pressing un pallone che viene trasformato in clamorosa occasione da gol non sfruttata da Ramos, ed è Luka Modric. Allora il punto secondo me è proprio questo, pensare che Modric per via solo e soltanto dell'anagrafe non possa giocare nel campionato italiano nel Milan è solo e soltanto una dichiarazione di idiozia calcistica. pensare che ci possa essere un qualche problema legato al fatto che si passa dal centrocampo a due al centrocampo a tre, può darsi che sia così, ma non in assoluto. Io penso che invece se la squadra gira, se la squadra balla come ha ballato bene nel secondo tempo con la Lazio, balla anche Luka Modric e
0: però
5: ci avanza.
0: Non c'era lui quando ballava, eh?
5: Appunto. Se dico balla come nel secondo tempo, balla anche Luka Modric e ci avanza pure il resto.
0: Vabbè.
3: Ragazzi, scusate, sì. Amorim me l'ha detto, Modric, se dominiamo va benissimo, se siamo in difficoltà

0: al Bologna.
1: Alternativa?
0: Al momento non si parla dell'alternativa. Si parla solo della sua, diciamo, situazione, si sta riflettendo.
1: Anche perché chi decide è il famoso muto di Bologna, no? Sartori, quello Sartori. Non lo dice nemmeno
0: sì,
1: a se stesso.
0: Sì.
2: Agli allenatori.
1: Sartori non lo dice nemmeno a se stesso qual è l'alternativa, per paura che qualcuno scopra il suo pensiero con la nuvoletta.
0: Braglia sorride, vero? Cioè, sì. Sto sorridendo, Braglia, come dire, conferma quello che sta dicendo. Franco, senti, ma come antagonista Inter in questo momento chi consideri? Se ti faccio questa domanda, bruciapelo alla quarta giornata?
1: No, ma è che nessun bruciapelo. Vabbè, i fatti parlano per tutti quanti. La Roma, che però già alla prima prova post Champions qualche passetto indietro sul piano del ritmo, dell'intensità, lo ha avuto, così come lo ha pagato l'Inter, che pure ha giocato martedì sera e lunedì sera, quindi praticamente con una settimana di tempo a disposizione. Lo stesso dicasi del Como, perché il Como nessuno lo dice oggi.
0: Vai, che dici il Como?
1: Perché nessuno lo dice. Allora il Como... Il Como...
3: Ce l'hai col Como, Franco? Perché?
1: No, ma non è che ce l'ho col Como, ma devono raccontare come stanno le cose. Allora il Como gioca benissimo, fa il possesso palla 85%
0: sì, però.
1: A zero. Oh, il Parma, quello sfigato di squadra di Parma, ha fatto un palo. Limoni si mangia sullo 0-1 da solo di testa davanti alla porta il gol dell'1-1 e poi fa il 2-1. Cioè, voglio dire, gioca benissimo, ma tutte e tre, questo volevo dire, il concetto di fondo,
0: chiarissimo.
1: Tutte e tre nella settimana post Champions qualcosina sulla brillantezza hanno pagato. Adesso tra un po' il campionato si ferma, c'è la mega sosta di 3 settimane, quando poi riprende e si gioca ogni 3 giorni, poi io vado a letto e vado a dormire e mi voglio svegliare verso aprile-maggio.
0: Dai!
1: Mi voglio svegliare ad aprile-maggio. Ad aprile-maggio raccontatemi come vanno le cose, va bene?
0: Guarda, questo siparietto Braglia Ordine
3: Franco,
0: lo dobbiamo riproporre proprio
3: Franco,
0: sul Como, perché mi piace
3: forma,
0: tantissimo.
3: Franco,
0: in grande forma, veramente.
2: Beh, ma aprile-maggio che cosa succede?
3: Ti dice che la classifica non sarà questa, che alcune squadre cresceranno,
1: sapremo come hanno fatto in Champions.
2: Vabbè, però è troppo comodo fare così.
3: Ho capito, però chi sarà
2: la squadra che c'è davanti? Cioè, almeno
1: davanti
2: io
1: c'è
2: prendo...
1: l'Inter, dietro la Roma e il Como, questo mi sembra indiscutibile.
3: E lui dice, ad aprile vedremo
0: dove saranno.
1: Quello che dico io è, se già la prima volta, la prima e unica settimana in cui hai giocato 3 volte, hai già avuto, perché anche l'Inter, come avrete visto, non so se ve ne siete accorti, nel primo tempo, i primi 20 minuti, era rimasto
0: negli spogliatoi, è vero.
1: E quindi obiettivamente ha concesso all'Udinese, giocava da solo, l'Udinese ha fatto 2 gol, no? Giustamente.
0: Beh.
1: E se la sono preso con quel poveretto di Martinez, solo con Martinez, con gli altri 10 no, non se la sono preso, va bene.
0: Vabbè.
1: Allora, quindi è successo a tutte e tre che alla prima settimana di 3 partite
0: hanno avuto dei piccoli mancamenti,
1: no, hanno perso un po' di brillantezza. Io dico che
3: ci vediamo con più là.
1: Quando poi non sarà solo una settimana, ma saranno più settimane. Allora probabilmente vedremo alla fine.
3: Poi c'è il periodo delle castagne, Franco, i panettoni, il Natale. È lunga.
2: Allora, dopo tutto,
3: al primo posto.
2: Allora, dopo tutto sto panegirico di Franco, io dico che l'Inter vince la Champions League perché si presterà di più, e come Roma si giocano lo scudetto.
0: Vabbè, prendiamoci questo.

0: il Milan dove lo metti, Braglia? Tu che sei me cuore rosso nero, il Milan dove lo metti?
1: Simone, dietro. Guarda, facciamo così. Allora, quando succede questa roba, cioè tutti questi tre pronostici tuoi, cioè l'Inter che vince la Champions, come Roma che giocano per lo scudetto, io fin da adesso ti invito ufficialmente e ti pago una cena in un ristorante che scegli tu a Milano. Se invece
2: vieni sul lago di Como, così ti
0: te legnano al lago,
2: vieni sul lago di Como, te la offro io volentieri, Franco.
1: In un 5 stelle costruito dalla famiglia Artomero.
2: Andiamo a Villa d'Este.
0: Va sempre Franco. Va sempre là, ti porterà lì, capisci? Lui ti fa vedere, no, ti farà vedere che paga lui, ma non paga lui, capito Franco? Ti fa vedere visto Franco da pagare.
1: Villa d'Este non è costruito, è proprietà di Artomo, e quindi io voglio andare in un ristorante di 5 stelle costruito da Artomo. Quando lo costruiscono questo albergo a 5 stelle?
3: È troppo forte.
1: Mi chiami?
0: Franco, sai come facevano i cori di una volta? Ti vogliamo così.
1: Se non succede, poi la mattina ti svegli tutto sudato.
2: Non c'è problema, se non succede vivo lo stesso.
4: Paolo, tu sei da cooperarsi l'ipotesi di Braglia e ci salutiamo.
0: Le profezie di Braglia.
5: Cosa detto? Campionato Inter?
0: No, Como e Roma sono spartiti. E l'Inter vincerà
1: Roma
0: la Champions League.
1: E l'Inter vince la Champions. Sì.
0: Dell'anno del mare.
5: Però voglio chiudere dicendovi solo una cosa, ragazzi: il Como bisogna tifarlo, il Como bisogna amarlo, non bisogna
2: tifarlo,
5: perché è una benedizione per il calcio italiano.
0: Non lo dire a Franco, Franco.
5: Non dall'Italia a spiegarci il calcio è una benedizione.
0: Vabbè dai, lascia. Alla prossima, alla prossima.
1: Parla per te.
0: Se no Paolo, se no finisce più la mezz'ora qua Franco. Si scatena tutto.
4: Grande Franco Ordine, che salutiamo.
0: Ciao
4: Franco,
0: a tutti.
4: Ciao Simone Braglia, ciao Paolo Marcello, grande,
2: grande. Grazie.
4: A presto, break.

0: Vai, caro Stefano, andiamo Eccoci. Con un po' di audio adesso. Spazio a tutti gli ascoltatori che ho tanti messaggi che abbiamo. Vai, veloce.
1: Buonasera, sono Giuseppe da Napoli. Ho ascoltato con simpatia e attenzione il siparietto fra Simone Braghi e Franco Ordine a proposito della dicotomia Milan-Como. Ho notato, ma già non soltanto ora, ma anche precedentemente in tutti questi anni, che i giornalisti simpatizzanti, non so come definirli, o comunque che supportano il Milan, tipo Franco Ordine, non so, Tiziano Crudeli o il famigerato Carlo Pellegatti, tendono sempre un po' ad arrabbiarsi, a dolersi anche un po' troppo, oppure a rosicare quando il proprio Milan non riesce a ottenere i risultati che dovrebbe ottenere in base al suo lignaggio, definiamolo così. Ordine a un certo punto ha parlato di investimenti del Como in 446 milioni, ma sono investimenti negli ultimi 5-6 anni.
2: Questo è un question time, però, cioè non è che siamo in un...
0: Sì, però, scusate, ragazzi, a parte che secondo me, perdonatemi,
2: è apprezzabile l'intervento, però mi sembra un po'...
0: No, però io voglio essere velocissimo nella risposta. Che siano stati spesi in un anno, in due anni, in tre anni, sono sempre tanti soldi. Io la penso, non vedo nella risposta e nella spiegazione di Franco Ordine un'appartenenza alla squadra. Si stava facendo un discorso generale. Le remore che ha Franco Ordine sul Como ce le ho pure io non sono milanista. Su proprio quello che è che cosa c'è dietro il tutto, il progetto. Stiamo parlando di una piccola squadra, di una piccola città, di un piccolo stadio. E secondo me non basta dire c'è un indotto economico dietro il Como. Cioè, quello che faceva era un discorso di quello che può portare aver preso il Como in questo contesto. Tutto
2: Vabbè,
0: qua,
2: per renderla un pochino più...
0: tutto qua. Non,
2: cioè, lui non crede che sia un progetto tipo... Facciamo un esempio così, almeno siamo più chiari. Tipo Atalanta. Giusto?
0: Lui dice,
2: mi sono sbagliato?
0: Ci stanno questi che mettono i soldi, la storia del investono sugli alberghi, sulle cose, non può riportare questo tipo di investimento, diceva Franco, non può portare un ritorno di una spesa che è stata fatta di questa portata. Quest'anno mi sembra siamo a 130 e passa milioni spesi, una roba del genere.
2: Cioè tu non Franco, quelli prima. Sostenete che non vedete in questo Como, cioè, un programma a lunga gita, cioè, voglio dire,
0: esatto. Non vedo una cosa che potrà dire tra 20 anni, 15 anni, ammazza, io la vedo, però ripeto, è un pensiero che non c'entra, cioè io vorrei smontare questo concetto che un giornalista se parla è perché è tifoso di una squadra, qui non c'entra niente, Franco non parlava da simpatizzante milanista,
2: certo,
0: facevamo un confronto su quelle che era il pensiero di Braglia. Poi, che è prevalentemente molto
2: al
0: economico,
2: al di là di tutto... Al di là di tutto, resta però la realtà, la bellissima realtà
0: per
2: calcistica
0: carità.
2: che rappresenta.
0: Ma
2: insomma,
0: io ti dico di
2: non
0: più,
2: è che
0: quanto rimarrà Fabregas al Como?
2: E per chi ama il calcio,
0: poniamoci questa
2: domanda. Deve apprezzare
0: lunga vita
2: questo.
0: Fabregas al Como, quanto rimarrà questo?
2: Ma ho capito, ma allora possiamo farlo per tutte le squadre, dobbiamo
0: certo.
2: Estendere questo pensiero per tutte le squadre. Quanto resterà
0: cioè,
2: quello? Quanto resterà
0: mi viene
2: quello?
0: A dire adesso che il sogno di Fabregas è rimanere 15 anni al Como?
2: Vabbè, ma io ti faccio questa domanda, Gattuso allora, rimane 10 anni alla Lazio, Gasperini
0: no,
2: rimane 10 anni
0: no,
2: alla Roma.
0: Ma no,
2: Spalletti 8 anni alla Juve.
0: Vai con un audio.
3: Franco Ordine, non succede, ma se succede devi espatriare,
0: Allora, qui c'è un messaggio che leggo da Gianluca D'Arezzo. Franco Ordine è la miglior voce giornalistica che tira su ogni volta e tratta ogni argomento con competenza e tanto ardore. Stima infinita, ma a me piace molto, quindi Franco, pure son d'accordo. Ci mette anche quella sana passione, dai. Oggi mi sono divertito tantissimo. Vai!
4: Buon pomeriggio Maracanà, ho imparato più in questi 10 minuti tra Braglia e Ordine che in tanti anni che vi seguo. Un saluto Marco da Pescara, so siete fantastici.
0: Grazie, metteremo questo passaggio sui social.
2: Però ho capito, ma mica ci ha fatto un complimento.
0: Ha detto che praticamente
2: siete due coglioni che state lì.
0: Vabbè, dai. Vai con un altro audio.
5: mi meraviglio che un giornalista esperto come Franco Ordine dica delle robe del genere e nessuno lo contraddica. Soprattutto il Como ha speso 400 milioni venendo dalla Serie B su una squadra da rifondare e ha sempre ottenuto dei risultati migliori anno per anno. Il Milan, fate i conti quanto ha speso il Milan,
0: ma non
5: diretti,
0: voleva dire 300... questo però basta, non voleva dire questo. Lui, ripeto, non ha fatto un discorso di risultati, ma è possibile che non ci arrivate? Ha fatto un discorso di investimento, sono stati investiti tanti soldi, dov'è il ritorno? Questo faceva, questo tipo di discorso, non è un discorso di risultati. Boh, poi che c'entra il Milan? Non stavamo a parlare del Milan. Boh, io veramente delle volte rimango basito. Dai, vai.
6: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Volevo chiedere una vostra opinione. Non pensate che l'Inter abbia trasformato, diciamo, la propria pelle e abbia completato quindi il suo percorso? Secondo me l'Inter è una squadra attualmente di Premier League, come gioca, come atteggiamento, con i suoi pregi e i suoi difetti in difesa. Però cavolo, chiunque, diciamo, gli avversari che ha avuto ha prodotto 20 occasioni da gol. Vorrei una vostra opinione, un saluto.
0: La tua opinione sulla produzione? Sì.
2: Sta a un livello notevole.
0: Sì, c'è poco da aggiungere. Oggi abbiamo detto un po' tutto,
2: però,
0: per questo.
2: Però c'è un però. C'è un Roma-Inter da seguire e da vivere insieme.
0: Assolutamente. Vai.
7: Ma il Como Braia paga semplicemente la mentalità italiana, per cui se non hai storia e tifosi non sei mai considerato fino in fondo. Si sentono paradossalmente meno dubbi su Juve Milan che sul Como. Invece il Como è un progetto fantastico e così come il City non aveva storia e si era costruita, anche il Como farà così in questo paese.
0: Vabbè, ognuno si tiene poi il suo dubbio, però paragonare Manchester a Como è un paragone forte. Cioè Manchester è un'altra città, è un altro contesto. Hanno preso il City che aveva sicuramente meno storia, ma è un'altra città.
2: C'è però Braglia l'ha spiegata bene questa cosa.
0: No,
2: Braglia
0: però sostiene
2: di questo gruppo,
0: che questo gruppo ha preso il Como
2: straniero,
0: perché porta l'indotto economico a Como.
2: Beh, ha un appeal mondiale mostruoso Como, Lago di Como.
0: Sì, però quello che dice
2: VIP,
0: Franco è
2: quello che
0: ha
2: un'attrazione significativa.
0: Spende per rientrare spese, capisci che te lo voglio dire?
2: Non hai idea.
0: Poi vediamo.
2: Però
0: ognuno può, un dubbio ci può avere, non c'entra niente la storia, non c'entra niente, dai.
2: Mi sembra una proprietà solida questa, fino a prova contraria, vedremo.
0: Vediamo, dai, adesso ce lo gustiamo, sta in Champions, è una bellissima storia, però se uno ha un dubbio, non sul calcio, non su quello che esprimono in campo, ma su quello che c'è
2: la durata
0: in questo progetto, lasciatelo, non è che stanno di cose di mancanza di rispetto. Il dubbio ci può stare. Io, scusate, la dico chiaramente, quando Gragnotti prese la Lazio e faceva tutti quegli investimenti, io che vivevo la Lazio in quel momento dicevo, ma quanto può durare una cosa del genere? E quanto è durata?
2: 8 anni, quanto?
0: Stiamo parlando 90. Della Lazio che aveva una storia calcistica e un brand molto più conosciuto
2: anni,
0: di quello del Como. Però mi domandavo, com'è possibile? Questo spendeva, elargiva, soldi, comprava, volavano con l'aereo, pigliavano i giocatori con le ricorde. Ci sono delle cose che se uno ha un dubbio non vuol dire che ce l'ha con qualcuno, si tiene un dubbio, poi se dura 20 anni meglio per loro, insomma, tutto qua.
2: Lo Tito dura da 22 anni.
0: Sì, si vede. Andiamo avanti, vai con un altro.
2: Però sta lì, sono fatti.
8: Buon pomeriggio ragazzi, volevo dire la mia, la mia sull'argomento Luciano Spalletti. Innanzitutto io
0: argomento.
8: Penso... Non sto parlando di voi, ma comunque dei messaggi che arrivano, delle cose che si leggono, delle cose che si dicono. Secondo me bisognerebbe avere innanzitutto un tantino di rispetto in più verso la persona e verso l'allenatore, perché Luciano Spalletti è un grandissimo allenatore e la colpa dell'andamento, diciamo, non bello, definiamolo bello, della Juventus... La colpa non è attribuibile minimamente a Luciano Spalletti, perché guardiamo chi si presenta in campo. Voltemade, come si chiama lui, ma che è? Un palo che deambula.
2: Buono. Però scusami, perdona. Però mi ci per. Allora, come bisogna rispettare Voltemade?
0: Non è che bisogna rispettare solo Spalletti, poraccio.
2: Però sono d'accordo con la nostra ascoltatrice, che condivido. Insomma, noi abbiamo sempre rispettato la grandezza e il valore di questo allenatore. Poi un altro conto è fare delle osservazioni critiche per delle cose che stentano a vedersi, e la Juventus è sempre la Juventus, e quindi siamo sempre lì. Cioè, certo. Se parli della Juve ti aspetti qualcosa di diverso, però capiamo anche il contesto e quindi le difficoltà in cui si sta trovando Spalletti, però insomma ci deve far vedere qualcosa di differente. Lui e la Juve.
0: Daniele ci scrive quello che voleva dire.
9: Psicologi, non lo dico io.
0: Daniele scrive quello che voleva dire Ordine, è che il Como Calcio a questi livelli esiste solo per la proprietà, che avrebbe potuto prendere lo Spezia, l'Avellino e via dicendo, e che come sono arrivati possono andare via. Questo è chiarissimo, ci fa una piega, insomma. Vai con un altro audio.
10: Buongiorno Marco, buongiorno Stefano, sono Rudy. Secondo me Carnevali ha già sbagliato molto, perché gli acquisti che ha preso come Colomani, Voltemade, Lucumi, nessuno è da Juventus, specialmente in attacco. Però anche Spalletti non sta dando quello che aveva iniziato a dare l'anno scorso quando è entrato alla Juve.
0: È vero.
10: Adesso non è più questa.
0: È vero.
10: Grazie Rudy.
0: Questa è un'osservazione che oggi
2: è la seconda.
0: Pier Vincenzi pure l'aveva detto. Dice, avete visto l'impatto che ha avuto all'inizio? Non c'è questo impatto adesso che è partito. Che ci aspettavamo tutti questo, però ti ricordi Stefano? Tutti noi dicevamo,
2: pensa quando mi chiedevi Stefano, tra Juve e Milan chi è più avanti, dicevo la Juve.
0: È vero.
2: Invece adesso pensavo che Spalletti, avendo più tempo a disposizione dopo aver entrato lo scorso anno, potesse fare una differenza differente, un lavoro differente, però siamo agli inizi. Vediamo, insomma, quella di Reggio Emilia è una partita folle. Non da Spalletti, quindi io credo che sia un capitolo lì a parte.
0: Speriamo, dai, vediamo già dalla prossima questa di Coppa e poi c'è la importante partita con l'Atalanta. Gianni scrivi, Magnati che dice Braglia esistevano quando non c'era il fair play finanziario. Vedete, la Juve con Exor poteva comprare chiunque, ma il fair play lo ha impedito e il Como dovrà rispondere tra un
2: vero
0: po'.
2: Anche questo
0: è vero, e vediamo quello che succederà. Io non so dell'idea a pagare la multa, vediamo. Allora, vai con un altro audio, poi ci fermiamo.
11: Buongiorno, Antonio da Lucca. Certo che definire il calcio di Amorim rock and roll ci vuole proprio coraggio. Questo non gioca mai, gioca peggio dell'anno scorso. Rock and roll. Ciao.
0: No, io invece qualche cosa di positivo in questo, in un allenatore che arriva e vuole portare un'idea diversa, rispetto, nettamente diversa rispetto a quella che c'era l'anno scorso. Io qualche cosa ho visto, ma c'è da lavorare. Però che non abbia fatto vedere niente, si vede una squadra molto più aggressiva, si vede una squadra che vuole tentare di fare la partita, però è chiaro che sto tempo, speriamo che non sia tanto, speriamo, perché quando sento la parola tempo mi mette un po' i brividi, però vediamo.
2: Però ci vuole.
0: Sì, io però lo vorrei quantificare, quanto serve? Un mese? Due mesi?
2: Beh, Amorim a Manchester quanto è stato? 2 anni? 1 anno e mezzo? Cioè,
0: vabbè.
2: L'hanno aspettato tanto, è una piazza importante, poi alla fine si è arreso lui, si sono resi i tifosi, si è reso la proprietà, grazie, in bocca al lupo. Però tempo ce n'ha avuto.
0: Sì.
2: 3 mesi, 4 mesi secondo me è poco, Marco, dai.
0: No, infatti aspettiamo, vediamo. Ci fermiamo, break, a tra poco.

0: Siamo tornati all'ultimissima parte di Maracanã. Stavo riflettendo su chi, stavo leggendo ancora la notizia del Bologna, della panchina che traballa. Siamo veramente ad un passo da questa decisione decisiva, la sfida con Torino, la domanda, ma addirittura potrebbe arrivare anche prima di questa sfida. Non c'è ancora un ipotetico nome che potrebbe sostituire Tedesco. Situazione del Bologna molto complicata, due gol fatti, un punto. Squadra che
1: pesante,
0: molto sì.
2: Io ho visto tutta la partita Napoli-Bologna e Marco, ti devo dire che non mi aspettavo un Bologna così piatto, rinunciatario. Ha pensato soltanto a non prenderle, cioè, alla fine non puoi uscire indenne dal Maradona così, dai. Prima o poi il gol lo becchi e
0: sì. Sembra essere finito un ciclo da questo
2: punto. Sì, vabbè, possiamo anche detto dirlo, anche no? Fenucci, esatto, sì. Si era messo come obiettivo, aveva fissato l'obiettivo del decimo posto, Tedesco pure ha detto va bene, però cerchiamo di toglierci delle soddisfazioni, ma qui mi sembra che è zona di retrocessione, Bologna non è abituato,
0: bisogna fare molta attenzione. Sai chi c'è? Cristian Recalcati.
2: Ciao Cristian.
0: Ciao Cristian, ben trovato.
3: Ciao Marco, ciao Stefano. Ciao.
0: Allora, sto tornado Inter ieri che è arrivato.
3: Sì, però non è che tutte le volte io devo morire i primi 25 minuti di infarto e poi dopo andare a ribaltarla.
0: Ma perché? Se ti eri preoccupato, ieri sera hai cominciato a mandarmi il messaggio su Martinez, hai asfaltato Martinez, dai.
3: Ma non ho asfaltato Martinez, è da mo che dico che non è un portiere, cioè è un ottimo portiere ma non è da Inter. Cioè, secondo me io la vedo in questa maniera, poi magari posso sbagliarmi, ma lo dico da pre-season, non da adesso.
0: Sì, è vero.
3: È un portiere che ha fatto 2 anni di Lipsia facendo una presenza in campionato e una presenza in Champions League, 2 anni di Genoa e 2 anni di Inter, ha fatto il titolare col Genoa di Serie B, col Genoa di Serie A, mezza classifica, tirante del basso. Ha fatto in 6 stagioni 2 presenze in Champions League, 2. Per me non è un portiere ai livelli dei giocatori che in questo momento è Rosa Kibu. Poi magari io anche nella partita che ha giocato con Real Madrid ho fatto un errore clamoroso, perché non puoi andare a dribblare Valverde al Santicè, spazzala di punta, buttala dove vuoi, ma non puoi fare una roba del genere. E poi ha fatto dei miracoli, è vero, cioè ci mancherebbe, però anche ieri è indeciso. Io mi ricordo che quando vedevo lo Zenga di turno usciva dai pali con la gamba che te la metteva in faccia. E ieri, cioè lui non esce praticamente mai, e poi ha fatto male, cioè sul gol non so, ha fatto un passo indietro, un passo avanti, un po' troppo in ritardo anche nell'ultimo gol del terzo, va bene, 5-2 ormai era finito tutto, magari, però Marco, cioè non è da niente. Ovviamente a Roma non può giocare Provedel, perché in tanti già dico, sento ci sarà a Roma, c'è niente, a Roma non c'è niente, assolutamente non ci sarà niente, e giocherà Martinez, quello è poco ma sicuro. Perché se no lo vai a perdere, cioè se lo togli nel big match dell'anno, no, cioè perdi Martinez. Quindi in questo momento giocherà Martinez e sperando che... Io l'ho detto ieri sera, parlavo con amici, ho detto se la Roma gli dà Martinez e noi ci dà Svilar, vinciamo a dicembre.
0: Sì.
2: Mentre quest'anno,
0: però me l'hai detto anche ieri sera,
2: così no, con i portieri febbraio, con Svilar alla Roma e Martinez all'Inter, quando lui vince
3: a febbraio marzo.
0: Ma dietro chi temi di più tra Como e Roma?
3: Ma la Roma cioè sì, ottima squadra, abbiamo già il cielo, ma secondo me non è ancora la
0: sente Braglia ti bacchetta,
2: no, ma Cristian però l'ha sempre detto.
0: No, è vero.
3: Io ho sempre detto la Roma. Sono
0: cos'è che temi della Roma, Cristian? Cosa temi? Cioè, cos'è che ti crea un po' di preoccupazione guardando la Roma?
3: A parte che, come ho detto in altri interventi, ha 7-8 giocatori che giocherebbero titolari in tante squadre di Serie A, anche big. Faccio un esempio: Svilar giocherebbe nell'Inter, Kone giocherebbe nell'Inter. Cioè, e stiamo parlando della squadra in questo momento campione d'Italia. E poi
0: pure
3: in questo momento
0: giocherebbe nell'Inter.
3: Indigan gioca su una parte forse la Roma, già, forse
0: chi Indigan
3: poi gioca fino a Garo. Diga sì, a me non piace, poi va a gusti,
0: è l'ultimo che
3: dovrebbe
0: preso.
3: Venire al posto dei bastoni, non scherziamo.
0: Balerdi
2: è forte,
0: titolarissimo anche
3: Balerdi,
0: all'Inter.
3: Balerdi non è male, occhio che gioca Balerdi, non gioca più Indigan, però lascia stare, adesso io non mi interessa più, anche solo che sto a vedere la Roma, sono un po' faracci loro. Però ti dico, in questo momento poi hanno il morale a 20.000, è più facile adesso battere l'Inter che la Roma, perché hanno un morale fuori dal mondo da invincibili, ed è una squadra che può fare molto molto molto molto bene. Io non sono, cioè se mi dici cosa giochi in schedina, non faccio il figo come faccio di solito, dico due fisso, no, io ti gioco la tripla, non so mai, una partita che non... Sì, sì, può vincere la Roma 3-0, può vincere lì, può farsi pareggiare, partita
2: sicuramente, noiosa, non so, è da magari finisce 0-0, ma sicuramente Marco mi attendo, mi attendo 2-2, 3-2, uno da una parte o dall'altra.
3: Cioè, ci sono... Invio a caso con i piedi, non lo fa Martino.
0: No, ma beh,
2: allora, secondo me segnano tutte e due. Perché... La Roma, sì, la Roma gioca in casa, sì, gioca bene, anche la Roma ne ha fatti 12 di gol, cioè non è che ne ha fatti uno. E però l'Inter segna, ti segna sicuro, poi non so come finisce, come finirà, ma sono d'accordo con Cristian, da tripla veramente a sto giro.
3: Non so veramente, di solitamente dico, ah ragazzi, 3-2, no, può finire 3-0 per la Roma, finire 3-1 con l'Inter, 0-0, non lo so.
0: Sai chi c'è pure, sai chi ci abbiamo con noi in collegamento, così gli chiediamo anche a lui che cosa ne pensa di questa sfida, anche di questo, diciamo, terzetto lì in alto. Mauro Bressan, ciao Mauro, ben trovato.
2: Ciao Mauro.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Come stai prima di tutto? C'è anche Cristian Recalcati, Stefano Impallomeni, stiamo un po' chiacchierando su questo campionato. Mauro, te lo chiedo anche a te, diciamo, quello che è emerso da ieri sera, l'Inter è stata travolgente, a un certo punto ha suonato la carica, ha spazzato via l'Udinese. Io continuo a pensare che sia una squadra che, per me, l'antagonista dell'Inter, l'ho detto prima, lo ribadisco, è l'Inter, evidente, io certo. Continuo a dire questo perché non...
2: Però se dobbiamo trovare un antagonista...
0: Sì, se dobbiamo trovare un antagonista, chiedevamo chi poteva essere l'antagonista dell'Inter in questo momento.
1: Beh, adesso ovviamente partendo dal presupposto che presto, però ci facciamo un'idea, sono d'accordo anche con quello che dici, pensi te, però attualmente penso che sia la Roma sia il Como possono darle filo da torcere. Già vediamo la prossima partita tra la Roma e l'Inter cosa succede e già si avrà magari un'idea. Io penso che comunque, al di là di tutto, l'Inter veramente ha un potenziale ancora migliore rispetto all'anno scorso. Forse deve stare un po' più attenta nella fase difensiva perché sa che ogni volta che va in avanti può far gol, fa dei tratti delle partite che gioca veramente bene. La Roma però ha dimostrato in questo inizio che a condizione fisica con Dybala così straripante può reggere il passo, e Como può presentare la sorpresa perché comunque ha un gioco che è sempre riconoscibile. Ha fatto una partita di Champions straordinaria e nonostante tre partite in esterna all'inizio campionato già 10 punti, quindi ma il bel Como, diciamo, quello che mi piace di più è l'idea, il gioco che al di là che cambiano gli interpreti, si sa già che con Fabregas è difficile che possano sbagliare una partita, e lui cerca di tenere molto alto il livello mentale perché sa che l'unico problema che possono avere è proprio quello, perché se loro vanno dentro il campo concentrati sanno cosa fare e possono rendere sempre il compito difficile per tutti.
0: Sembra un po' quello che dicevi tu anche oggi, hai detto che l'Inter è più forte l'anno scorso, tu dici.
2: Sì.
1: Per me sì.
0: Anche Stefano Impallomeni, Mauro, lo sostiene pure lui.
2: Però è un altro campionato, poi sai, sì. Scorso anno l'Inter era dopo 5 giornate era quinta.
1: Esatto.
2: Ha vinto il titolo. Ecco.
1: Quest'anno ha fatto due partite,
2: partita 0-2, cannone, e ha rimontato tre gol a Napoli in mezz'ora.
1: Esatto, cioè non...
2: E ieri l'ha disintegrata l'Udinese.
0: Ma quelle...
2: cioè, sono entrati in ritardo, forse non so, stavano facendo i biglietti, Cristian. Esatto. Forse stavano parlando con Recalcati. Prima di scendere in campo,
0: bella lui,
2: la colpa è di Recalcati, diciamo, allora che facciamo? Perché no? Perché c'è, sai, sabato la Roma,
0: li
2: ha distratti.
3: Eravamo fuori al tornello, pane e salamella prima della partita.
2: Sì, esatto. Hanno perso un po' di tempo.
0: Sì, hanno perso tempo a entrare, capito? Poi dopo hanno capito che dovevano giocare una partita.
2: No, ma ragazzi, adesso
3: nessuno,
2: seriamente...
3: nessuno oggi l'ha detto, ma l'Inter aveva soltanto fuori Çalhanoğlu, Lautaro Martinez e Spence. Di poco,
2: come sono? Cioè... Di Marco pure.
3: No, Çalhanoğlu non c'era.
2: Non c'era.
3: Lautaro non c'era, Spence non c'era e Di Marco è entrato dopo.
2: C'è,
3: cioè...
2: entrato dopo.
3: Ma nessuno ha sottolineato che Çalhanoğlu Martinez non c'era. Ah, grande Inter, però sai la difesa. Ma guardate anche la fase offensiva, mancare Lautaro Martinez. Cioè, che è Lautaro Martinez.
2: Ma sabato ci
0: ma
2: sarà.
0: Ma non si è sentita la mancanza di Lautaro Martinez.
3: Sabato, se mi dici non giochi, va via. Cioè, no,
0: Cristian,
3: no,
0: però non si è sentita l'assenza di Martinez ieri.
3: Appunto, questo dico. Pensate, fuori Çalhanoğlu e Martinez non si
2: sente la. Li ha fatti. Allora, la partita l'abbiamo vista tutti. A un certo punto, 2-0, 2-2. A un certo punto si scaldano Di Marco e Lautaro. Poi ha visto Stonda, ha detto, vabbè, sai che c'è, vabbè, entra tu, Di Marco, e l'altro perché altrimenti era, altrimenti se era 2 a 2 in bilico, come se non entrava, entrava come se non entrava, entrava.
1: Ma secondo me,
0: Mauro, senti, ti voglio chiedere una cosa. Delle squadre, giustamente prima c'era Stefano e faceva vedere tutti i numeri dell'anno scorso.
2: No, ma guarda, lo so, magari non fanno testo, però è spaventoso. L'Inter va, allora, dopo 8 giornate l'Inter quarta, l'anno a 3 punti dalla coppia di testa che è Napoli-Roma. Cioè, paradossalmente, noi stiamo analizzando un campionato, cioè paradossalmente, stiamo analizzando un campionato in cui l'Inter è l'Inter e come Roma sono quelle che stanno sul pezzo, sono quelle che si fanno preferire, sono quelle che, diciamo, vabbè, potrebbero essere antagoniste dell'Inter. Lo scorso anno la Roma, dopo 8 giornate, è in testa alla classifica. Ho preso riferimento, dopo 5 giornate è in testa alla classifica con Napoli e Juve e Milan. Poi dopo 8 giornate è in testa col Napoli a 18 punti, il Milan 17, e l'Inter è quarta a 3 punti dalla vetta. Credo che sia poi stata la giornata in cui Bonny regolò la Roma con quel, con quel gol, tira.
3: Mamma mia, quasi muoio.
2: No, ti ricordi lo scorso anno ci siamo fatti 4 risate perché non tirava mai, però poi dopo ha vinto la partita. Dopo 10 giornate mette le cose a posto l'Inter, perché Napoli in testa alla classifica, 22 punti, l'Inter 21, Milan 21, Roma 21. Quindi il campionato della Roma, dopo 10 giornate, cioè adesso sta impressionando, però se dopo 10 giornate la Roma sta in testa alla classifica, sta facendo lo stesso cammino e tragitto dello
1: però,
2: scorso
1: sì,
2: anno.
1: Però posso dire una cosa riguardo alla Roma. La Roma l'anno scorso, secondo me, soprattutto all'inizio, ha fatto di più di quello che, diciamo, meritasse. Perché a livello gli mancavano gli attaccanti, a livello di, cioè, la Roma è nettamente un'altra squadra rispetto a quella dell'anno scorso nelle prime giornate, cioè è partita a bomba, cioè a livello atletico con Dybala così, a livello però, di pressione è molto diversa da quello che era l'anno scorso. E l'anno scorso,
2: Mauro, ricordo, quello che voglio dire è che quelle che le squadre che si sono migliorate rispetto allo scorso anno sono l'Inter e il Como.
1: Ah beh,
2: cioè come punteggio.
1: Sì,
2: perché l'Inter sta là a punteggio pieno, lo scorso anno c'era 6 punti in meno.
1: Certo, ma se parliamo di numeri, giustamente la tabella dice questa è la verità. Io vado anche oltre, riferendomi anche su quello che vedo in campo a livello di gioco. Per me l'Inter probabilmente, io dico delle prime giornate, siamo lì, è migliorata sicuramente, ma quella che è migliorata di più a livello di gioco è la Roma, e il Como è sempre rimasto quello di sempre. Cioè, sempre.
2: Però perché io dico sempre Inter, Mauro, perdonami, perché l'Inter sta ancora al 50%.
1: Ah beh, se la vogliamo dire,
2: cioè,
1: così,
2: Stones ieri gioca, non lo so, adesso Christian gioca e non gioca bene. Per me, Jones entra timido, ancora si deve inserire nel mondo internazionale.
3: 7 da tutte le parti.
2: E poi 7 gli avrà dato te, Chris. A me non.
3: No. Chi? Io gli ho dato 6.5.
2: Stones?
3: No, Jones.
2: Ieri? Jones. Ieri? No, l'altra partita, io dico, le altre partite di Jones non sono state memorabili. Gli inserimenti, quindi, Diouf, da vedere, insomma. Tutte le cose che la difesa va sistemata, c'è ancora voglia a lavorare lì, e poi dopo fanno gol, non lo so, in tutte le maniere, in tutti i modi possibili fa gol l'Inter.
1: L'Inter ha sicuramente ragione, cioè, nel senso, a livello riesce a vincere delle partite incredibili e far bene, nonostante non sia perfetta, ma l'ha detto anche Chivu, cioè, soprattutto dietro nelle transizioni prende tante volte delle imbarcate, il portiere è ancora da verificare, non si capisce se può esserci o no, quindi c'è ancora dei margini incredibili l'Inter rispetto a quella che anche dell'anno scorso, a quella che sta facendo adesso, ma nonostante tutto è lì avanti, quindi quando sarà tutto a posto, pensate voi, insomma, ecco.
3: C'è da dire una cosa tra la Roma di quest'anno, Stefano, e quella dell'anno scorso,
2: molto più forte.
3: La di quest'anno è partita con male in davanti, l'anno scorso non ce l'aveva.
2: Bravo.
1: E anche Dybala,
2: no,
1: scusate,
2: ma è molto più forte.
3: E Dybala vero,
2: anche nelle alternative è più forte.
1: E Dybala vero, e poi c'ha più cambi. L'anno scorso non c'aveva attaccanti. Gasperini era.
2: E poi ci crede un po' di più. Ci crede un po' di più rispetto
3: assolutamente sì, ci crede molto di più.
2: Però poi a un certo punto, ieri in conferenza stampa è stato carino. Marco, non so se l'hai visto, Gasperini Vabbè. Perché l'Inter stava rimontando, no? 2-0.
0: Sì,
2: stava...
0: sì, ho visto.
3: No, quando ha detto 2-0, lui gli ha detto a che minuto siamo? Come dire, manca lunga.
2: Se è lunga.
0: A che minuto siamo è bellissima. No, però Mauro, ti chiedo una cosa. E di quelle che sono dietro queste tre, non c'è nessuna che possa, diciamo così, crescere andando avanti, oppure le ritiene tutte lontano?
1: O ma, c'è no, una... ma no, beh. Attualmente sono, secondo me sono veramente lontano, però è ovvio che oggi mi viene, faccio due parole sulla Juve, nel senso che secondo me è troppo facilitata, è stata troppo facilitata dagli infortuni e la situazione, ma a livello io è una squadra che mi piace, cioè soprattutto a livello offensivo, cioè gli esterni che possono cambiarti la partita in ogni secondo, vedi Zagrova, ma lo stesso Conceição, ce ne sono Boga, cioè c'ha dei giocatori in avanti veramente incredibili. Quindi un po' il centrocampo, adesso sono infortunato anche Locatelli, Durama infortunato, è un po' quello il punto magari negativo, ma se dovesse recuperare quando, non lo so, tutti gli infortunati che ha fuori, secondo me la Juve è una di quelle che sicuramente meglio di quello che sta facendo adesso può fare, ma adesso non so se ai livelli delle tre che abbiamo parlato, però meglio di quello che sta facendo sicuramente.
0: Sì, sì, sì, sì. Te invece, Cristian, proprio nessuna, non temi nessuna.
3: Ad oggi non mi ha impressionato nessuna. Poi domenica parlano tutti di questo weekend di Roma-Inter e ci sta tutta la vita, il big match. Però la Juventus gli viene a far visita l'amico Maurizio Sarri e il Napoli va a Firenze con la Fiorentina. Occhio a non perdere altri punti, perché se dovesse vincere una delle due tra Roma e Inter, scappano, non le prende più, perché dopo diventano 7-8 punti, più. Diventa già difficile, sì, adesso, eh. Con i più di più se ne va via.
2: No, magari
3: anche soltanto
2: li puoi anche perdere, Cristian,
3: e la Roma pareggia.
2: Li puoi anche perdere, però se sei l'Inter poi rimetti la prima, la seconda e riparti. Cioè, le altre non possono recuperare. L'Inter è l'unica squadra, secondo me, in Italia che può recuperare punti. Magari mettiamo l'Inter nei panni della Juve, del Napoli. L'Inter io la do sempre favorita per vincere il titolo. Le altre devono avere l'obbligo di stare sul pezzo. Non puoi averla l'Inter a meno 6 e a meno 6. Più 6 sul Napoli, più 5 sulla Juve, più 4 sul Milan.
3: Che il Milan c'è in casa a Lecce e quindi dovrebbe, il Como va a Frosinone, però la Juventus con l'Atalanta non è facile, il Napoli a Firenze non è facile, perché la Fiorentina è che le perde tutte così tanto per. Quindi proverà a dare quella marcia in più.
0: Senti Mauro, invece ti chiedo un'altra cosa, è la Fiorentina che con Vanoli ha subito vinto e tra l'altro c'è il match con il Napoli.
2: Pensa a Bressan, pensa a un gol.
0: Lo so,
2: ma ci puoi raccontare, Mauro, quel gol, è una cosa fantastica, una cosa impressionante, ma tu l'hai pensato quel gol?
1: Ancora se ne parla mi fa piacere, e ovviamente è stato dato tempo, però
2: il gol più bello della storia.
1: Ho sempre detto, io ero abituato a fare queste cose qui. Da calciatore avevo dentro ogni tanto delle cose di pazzia, diciamo, no? Però quel gesto lì per me era normale.
2: So
1: che agli occhi di tanti è una cosa fuori, che non è. Però io ero solito farlo anche da giovane, da sempre mi divertivo fino all'allenamento a fare le rovesciate. Poi, normale, in quel momento là avevo visto quella palla così, è un po' impossibile.
2: Sì, ma stai a 50 metri dalla porta.
1: Bravissimo, ero di ma io non mi so, cioè, io ho visto più o meno, mi sono cercato di coordinarmi, ho visto zero. Però dopo ho cercato di fare il gesto migliore possibile, poi dopo ovviamente ci vuole anche un pizzico di fortuna perché la palla è andata proprio sotto l'incrocio, però il gesto è stato molto bello, il tempismo, tutto quanto. Poi io dico sempre, un gesto fatto bene così non poteva che non finire in gol, perché non sarebbe stato sprego per niente.
2: Scusa, ho tolto la risposta alla tua domanda, Marco, però mi interessava sapere questa cosa, perché quando penso a Bressan penso a quel gol.
0: Quello ho fatto un gol che è qualcosa di incredibile. Ma
1: riguardo la Fiorentina Vanoli, ti dicevo, ovviamente l'inizio non è stato granché, ho visto la partita col Frosinone, ho detto anche a altri, è una partita dove il primo tempo la Fiorentina e Mastantuono poteva fare tre gol. E il Frosinone è andato su due volte, ha fatto due gol e ha cambiato il destino, perché dopo da quella partita è cominciata un po' di crisi, i giocatori, quell'attore non hanno capito, c'era subito, almeno sentendo l'intervista anche dei calciatori, non un buonissimo rapporto a livello di tutto, e poi dopo va bene, l'allenatore non aveva avuto i giocatori che voleva tre giorni prima della partita col Torino e non ha potuto preparare, secondo me, con tutto il precampionato, un modulo che era consono alle sue caratteristiche. Da lì la scelta di Vanoli mi è sembrata più saggia, perché quello che magari era ha fatto benissimo l'anno scorso, ma all'ambiente era più caro e anche lui voleva prendersi comunque una rivincita con giocatori diversi. Adesso è arrivato lui è, secondo me può essere l'allenatore capace di costruire qualcosa, perché c'ha voglia, è gasato, ha giocatori che gli piacciono, è un trascinatore un po' Vanoli, però a livello anche caratteriale non me ne voglio grosso, però è una persona che secondo me trasmette, riesce magari a trasmettere anche di più, no? E questo magari i calciatori subito a livello mentale l'hanno capito. C'è ancora tanto da lavorare, perché secondo me la Fiorentina è una squadra che nel giro di 2-3 mesi potrebbe giocare veramente bene. Adesso deve cercare di tenere a bada un po' il talento, i tanti giocatori che ha, e anche un po' di equilibrio, perché si è visto anche la partita col Venezia, hanno fatto bene, però hanno preso anche delle imbarcate e non sono stati anche molto attenti in fase difensiva.
0: Assolutamente. Vediamo insomma, perché poi c'è questo test col Napoli che insomma è importante.
1: Per me il Napoli farà fatica, perché sì. Non lo so, vedendo il Napoli com'è ultimamente, la Fiorentina sicuramente può fare una veramente, può essere una partita veramente che cambia anche un po' qualcosa, sia per tutte e due le squadre. Perché se il Napoli ovviamente dovesse perdere, sarebbe un po' dura.
0: Sì. Tu il Napoli lo escludi proprio da qualsiasi discorso, Cristian, e poi ci salutiamo. Sì.
3: Ma per le partite visto oggi vedo l'Inter, la Roma e il Como, ma ho sempre detto che secondo me le vere squadre per lo scudetto sono Inter e Roma, poi c'è il Como, però Milan, Juventus a oggi è Milan, Juventus, ricordo sempre che la Juventus ha mille infortunati, tra cui il più forte che ha, che è Yıldız, quindi non è poca roba. Però anche il Napoli, io ho visto il Napoli anche col Bologna, ragazzi, ha fatto fatica. Se il Napoli dovesse perdere, come ha detto Mauro, anche a Firenze, diventa durissima. Non prendi più. Se l'Inter fa anche solo un pari, non lo prendi più l'Inter al Napoli, non lo prende più. Io la vedo in questa maniera, poi magari mi sbaglio, l'Inter arriva seconda, vince il Napoli, ci mancherebbe. Quale rotonda?
0: No, poi ancora c'è tanta strada, però è chiaro che noi analizziamo quello che abbiamo visto fino ad oggi, poi quello che succede andando avanti non lo possiamo sapere. Oggi c'è questa netta sensazione che queste tre squadre siano molto più avanti rispetto alle altre, l'Inter molto davanti a mio giudizio, e poi ci sono Roma e Como che sono lì. Secondo me la Roma è più forte del Como, io l'ho detto oggi con Braglia, che lui sostiene che è lo stesso livello, io la metto più avanti al Como,
1: potenzialmente più avanti la Roma, secondo me a livello di il Como è una squadra che deve, cioè, ha un'identità di gioco, però i giocatori secondo me hai ragione te, cioè la Roma c'ha più personalità, è un po' più avanti rispetto a tutto, diciamo, no? Il Como potrebbe essere una valida pretendente, però oggi, magari fra 2 anni, non lo so, oggi la Roma è molto più avanti, cioè i giocatori sono di un altro calibro.
0: Sono d'accordo. Va bene, ci dobbiamo fermare perché abbiamo terminato la trasmissione, io ringrazio e saluto Cristian Recalcati.
4: Ciao Cristian,
0: a prestissimo. Ciao Cristian, un abbraccio. Mauro, ti ritorneremo a disturbare quando
4: ciao, Mauro.
0: Sei qualche minuto, ci fa piacere. Un abbraccio e un caro saluto a Mauro Bressan. Grazie Mauro. E noi ci fermiamo, adesso vi lasciamo come sempre a tutta C, poi ritorneremo domani a partire dalle ore 13. Stefano, ciao, a domani.
4: A domani Marco, a domani. Ciao a tutti.
0: Saluto a tutti, ciao e grazie in regia come sempre a tutti e alla redazione, a domani.
5: Maracanã.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare legati al campionato e alle ultime partite che si sono giocate ieri per quel che riguarda la quarta giornata della Serie A. Andiamo a salutare subito un grande competente di calcio come Adelio Moro. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Grazie Lorenzo per il competente e buona serata a tutti.
0: Parliamo un po' della Roma che sta andando avanti con una marcia inarrestabile.
1: Eh sì, penso che sia una candidata molto ma molto seria per contrastare quelle che sono le ambizioni per lo scudetto. Danno tutti per favorita l'Inter, però la Roma piano piano sta arrivando al livello dell'Inter. E ci metterei anche il Como, perché il Como può essere anche una grande sorpresa di questo campionato.
0: Assolutamente, poi ne parleremo del Como che ha vinto con il Parma ieri, però restando sulla Roma, Malen, altro giocatore che è sinonimo di gol, garanzia di gol per questa Roma.
1: E qui va dato merito alla società, chi l'ha preso, ma soprattutto Gasperini. Gasperini, lui riesce a trasformare tutti questi attaccanti che magari arrivano a un certo punto della loro carriera e non riescono a esprimere quelle che sono le loro vere potenzialità. Poi quando riescono a entrare in un meccanismo come quello che riesce a creare Gasperini, già ormai un allenatore esperto perché ha già fatto le sue belle esperienze anche all'Atalanta, ma con l'Atalanta adesso le sta ripetendo quello che ha fatto a grande l'Atalanta, sta ripetendo lo stesso con la Roma e sono curioso di vederli proprio sabato contro sì. Due squadre favorite di questo campionato e vediamo un po' come andrà a finire. Ecco, questo è presto ancora per il campionato per decidere un po' tutto quanto, però arriva proprio a puntino questa partita sabato per vedere un attimino a quale punto di condizione, soprattutto sia fisiche che anche mentali, sono le due squadre.
0: E la Roma per adesso può essere definita più convincente dell'Inter per quello che si è visto?
1: Per equilibrio penso di sì, per quello che si è visto. Perché se l'Inter deve trovare ancora certi meccanismi, soprattutto in fase difensiva, perché in queste ultime tre partite una squadra come l'Inter non può prendere questi gol così facilmente, perché sia col Napoli che con la Real Madrid e anche ieri sera con l'Udinese, insomma una squadra come l'Inter non può andare incontro a queste figure, soprattutto nel reparto difensivo. Lì deve trovare equilibrio e sta a chivo, perché dopo nella manovra dal centrocampo in su è una delle squadre più forti non solo in Italia ma anche in Europa, però deve trovare l'equilibrio e l'ha sottolineato anche Chivu nella sua dichiarazione dopo la partita, che non sono ancora perfetti e ha fatto bene a sottolinearlo, però ci sono alcuni meccanismi soprattutto nel reparto difensivo che vanno risolti al più presto, perché sabato contro una squadra vera è dove ti possono far male e dopo non sempre puoi riuscire a ribaltare sempre le partite, perché loro l'Inter ha un reparto offensivo e di centrocampo tra i migliori.
0: Ecco, naturalmente ieri sono arrivate altre critiche per Martinez, il portiere che è apparso insicuro, Chivu lo ha difeso a spada tratta, però c'è comunque un problema portiere per l'Inter secondo te?
1: Ma se analizziamo tutte le partite che sono state perse sia l'anno scorso che quest'anno, sicuramente c'è, però non si possono mettere in discussione le qualità che c'erano prima con Sommer e adesso con Martinez. Sono due portieri ormai già ben collaudati e Chivu fa bene a proteggerli tutti, ha protetto Sommer fino a tutto l'anno scorso e fa bene a continuare a proteggere anche quest'anno Martinez, perché i due portieri che ha a disposizione Chivu, sia lui che Martinez che Provedel, sono due buoni portieri. Però insomma, devono stare sereni, perché a giocare a San Siro al primo errore, insomma, non ti perdonano tanto facilmente. E dopo riprendere e ritornare a essere più sereni, sicuri delle tue potenzialità, insomma, sei sempre sotto processo con l'Inter.
0: Beh, certo, insomma, ne sai qualcosa tu, avendo conosciuto a menadito
1: Lo stadio lì per 3 anni, lo sai quello che vai incontro, non è facile, non è facile. E poi soprattutto i tifosi dell'Inter non perdonano niente.
0: Senti, dicevi del Como, prima ovviamente bisogna tenere conto anche della squadra di Fabregas per l'alta classifica, magari chissà anche per la corsa a scudetto, il Como che ieri non è stato brillantissimo, però comunque ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva.
1: Beh, non è stato brillantissimo, hai fatto bene a sottolinearlo, perché c'è un impegno importante durante la settimana, che è la Champions, e perciò lì spendi un sacco di energie. Loro sono stati bravi perché era l'esordio in questa competizione, e hanno fatto una grande prestazione contro anche una buona squadra che ha esperienza e che da parecchi anni partecipa sempre alla Champions. Perciò erano molto e molto concentrati in quella partita, dove hanno speso anche molte e molte energie, perché il risultato è stato anche favoloso, nel senso vincendo 4-1, però la preparazione alla partita ti porta via molte ma molte energie. E ieri abbiamo notato questo, che non è stato un Como brillantissimo, ma questo fa parte del percorso, e questo Fabregas lo sa, perché questo percorso lui l'ha fatto anche come giocatore, sa quale va incontro quando ci sono le partite di Champions. Le difficoltà le proverà e faranno questa esperienza. Se riusciranno a superare questa esperienza nel migliore dei modi, sicuramente si potranno proporre come antagonista assieme alla Roma per contrastare quello che può essere la squadra favorita, che è l'Inter.
0: Senti, parliamo anche della Juventus che non decolla, anzi delude. Al di là delle assenze, quali sono i veri problemi di questa squadra, secondo te?
1: Ma diciamo che sono solo all'inizio di un progetto, perché adesso con l'arrivo di Carnevali non ha fatto ancora in tempo a sistemare un po' anche nel calciomercato, non sono riusciti a centrare i loro obiettivi prefissati. È solo all'inizio, però hanno dei problemi e si vedono in queste partite. Adesso c'è un impegno durante la settimana, che è quella dell'Europa League. Vediamo un attimino come, certo, non possono continuare con questi alti e bassi, perché pur vincendo le prime partite, però hanno sempre faticato. E poi ieri, proprio a Sassuolo, si è vista le difficoltà che trovano, soprattutto in fase offensiva, perché non sono riusciti a prendere magari un centravanti con delle caratteristiche adatte al tipo di gioco di Spalletti. Ma adesso quello che preoccupa più di tutto è anche la fase difensiva. Pur avendo dei difensori di ottimo livello, non possono prendere o fare quelle figure che hanno fatto sabato con il Sassuolo.
0: Dicevi che il progetto è all'inizio, però inevitabilmente Spalletti inizia ad avere sempre più critiche e ci sarebbe anche l'ombra di Conte che si starebbe allungando.
1: Eh beh, questo sarà una spada di Damocle sulla testa di Spalletti quest'anno, perché con Conte libero, sai, Sono problemi soprattutto per Spalletti, ma anche per le altre squadre che se non vanno bene cercheranno tutti di andare su un allenatore ormai esperto del nostro campionato, che è uno dei migliori, che è Conte. Lui dice che può stare fermo un anno, fa un anno sabbatico, ma però appena ci sarà la possibilità è uno che rientrerà sicuramente. E la Juve può essere sicuramente una squadra che se non trova le giuste misure, Spalletti può andare incontro anche a questa soluzione che dovranno prima o poi cambiare.
0: Aquilani, parlando di allenatori, Aquilani è il nuovo che avanza, secondo te?
1: Hai fatto bene a sottolinearlo perché lo sto seguendo, l'ho visto qui a Bergamo e devo dire che ho visto la mano dell'allenatore. E ho visto una squadra che pur perdendo ha messo in campo un'organizzazione di gioco notevole, con la costruzione dal basso, con una personalità e devo dire che è un giocatore fondamentale per il tipo di gioco che vuol fare Aquilani, che è Matic. Matic dai tempi di gioco è un giocatore, peccato che ha una certa età, però molti giocatori che fanno questo tipo di ruolo, soprattutto davanti alla difesa come playmaker, come regista, devono prenderne atto e seguire come gioca, come studiarne. Perché forse è l'ultimo regista che è rimasto con un valore notevole, perché sa leggere le situazioni, sa leggere le partite e sa dare i tempi di gioco. Mi ha impressionato e questo fa crescere tutti gli altri ragazzi giovani che sono vicino, perché nelle difficoltà ci appoggiano un po' a lui, e lui è un po' il direttore d'orchestra che fa funzionare un po' tutto quanto. E devo dire che Aquilani sicuramente lui c'entra, perché ho visto con una facilità di costruzione da dietro, dal portiere, dai difensori, sono ragazzi ancora giovani e inesperti, però mi hanno impressionato qui a Bergamo. Poi ho avuto la possibilità di vederli sia col Bologna e poi adesso anche con la Juventus e devo dire che possono essere una squadra. È sempre stata Sassuolo una sorpresa un po' del nostro campionato, però anche quest'anno ancora meglio.
0: Senti, invece il Napoli a che punto è nel suo percorso di definizione anche degli obiettivi, anche per quanto riguarda il suo potenziale? Ecco, come lo vedi?
1: Ma ancora anche loro sono ancora all'inizio, la squadra c'è.

0: perché non posso, una squadra come il Napoli, il valore del Napoli, non può rimanere fuori dalla lotta del campionato e soprattutto deve avere una certa continuità nel percorso in quello che è la Champions.
1: Senti, tanti elogi giusti sono arrivati per Favasuli. Lo conoscevi questo esterno destro che è stato decisivo per la vittoria del Napoli?
0: Sì, ho avuto modo di seguirlo l'anno scorso e devo dire che è un giocatore che può essere anche una buona rivelazione non solo per il Napoli, ma soprattutto per la nazionale. È un giocatore che ha gamba, ma ha anche qualità tecniche, perché ho visto che arriva facilmente sia sul fondo e sa mettere certi palloni molto invitanti per gli attaccanti. Perciò può essere una bellissima sorpresa per il nostro calcio.
1: Il Milan invece lo vedi per quale obiettivo in particolare?
0: Allora, io ho seguito spesso anche lo Sporting di Lisbona e ho seguito quel cammino che ha fatto Amorim quando è andato in Inghilterra, lo vedevo spesso. Le qualità, il valore di Amorim non si discute, è un allenatore portato al gioco. Qui adesso l'ambiente del Milan dopo la delusione dell'anno scorso, che non sono riusciti a centrare l'obiettivo principale che era la partecipazione alla Champions, adesso devono ricominciare un po' da capo, ci vuole un po' di tempo, perché se noi guardiamo bene il nostro campionato, le uniche tre squadre che non hanno cambiato allenatore, insomma, non hanno problemi nel percorso, che sono Roma, Inter e l'altra squadra, adesso che non mi viene in mente. Mentre quasi tutte le altre hanno cambiato un po' l'allenatore.
1: Roma Inter e
0: Si
1: Como.
0: spera. Com'è?
1: Roma Inter e Como.
0: Esatto, è comunque. Esatto, si è fatto bene a sottolineare. Cioè nel loro percorso sono già molto, ma molto più avanti. Gli altri sono solo all'inizio del loro progetto, perciò ci vorrà un po' di tempo.
1: Senti, ti aspettavi che Modric sarebbe diventato non più un titolare vero e proprio, o meglio, insomma, non più centrale per questo Milan? Modric ha 41 anni, però l'anno scorso era praticamente imprescindibile per i rossoneri.
0: Sì, allora Modric secondo me, nonostante l'età, deve giocare in un centrocampo a 3, in un centrocampo a 2 fa fatica a giocare, parliamoci chiaro, deve avere vicino un centrocampista forte fisicamente, che recuperi il pallone, e in un centrocampo a 3 puoi trovare lui e le due mezzali e allora riesce anche a sopportare, nonostante l'età, il ritmo di gioco che c'è anche qui in Italia, seppur non è molto elevato, ma però lui, nonostante l'età, lo può anche sostenere. A due diventa un po' più difficile. Lì dovrà essere bravo Amorim a trovare delle soluzioni. Adesso, tornando al discorso che facevo prima con Amorim, lo voglio vedere mercoledì con il Benfica in una partita molto importante, perché sia il Milan che la Juventus sono candidate per la vittoria finale di questa Coppa dell'Europa League. E trova una squadra altrettanto nuova, perché allenata da un allenatore che io l'ho seguito volentieri anche al Fulham, Marco Silva, che lo reputo sia assieme a Amorim tra quelli che vanno per la maggiore in Portogallo, con degli allenatori portoghesi. Perciò sarà una bella sfida e vedremo un attimino quello che potrà succedere.
1: Senti, in un minuto ti chiedo anche una tua considerazione sul Bologna che francamente ha deluso soltanto un punto in queste prime 4 giornate, anche con il Napoli, insomma, un atteggiamento abbastanza remissivo.
0: Allora, devo dire che le partite che ho visto, le prime...

0: Mentre non male come gioco, non ha perso, ma non meritava, sia anche qui a Bergamo, che l'ho vista, e anche con la Lazio, aveva espresso anche un buon gioco. Anche poi invece sia col Sassuolo che domenica a Napoli, le prestazioni non sono state all'altezza. Fanno fatica soprattutto in fase offensiva, dove non riescono a realizzare la mole di lavoro che riescono a sviluppare. Sulle conclusioni manca qualcosa sicuramente. Una perdita come quella di Castro lì davanti, non sono riusciti ancora a sostituirlo. E adesso diamogli tempo anche a lui, al tedesco, insomma, pure italiano e tutto quanto, che conosce sicuramente il campionato nostro, però bisogna dargli un attimino di tempo per far capire quelli che possono essere i suoi principi, i suoi concetti. Ci vorrà ancora qualche partita.
1: Adelio, grazie mille come sempre, a presto, buona giornata. E
0: Grazie, buona giornata a tutti.
1: dopo questa chiacchierata con Adelio Moro siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti al secondo appuntamento settimanale con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete non solo seguire tramite le nostre frequenze ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. E allora, puntualissimi alle ore 9:46, sì, quindi comunque puntuali, chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone e quest'oggi, beh, che dire, ci proiettiamo subito nella quinta giornata del campionato di Serie C che si giocherà in turno infrasettimanale, il primo turno infrasettimanale di questo lungo campionato che insomma si concluderà tra qualche mese. Del resto solo 4 giornate sono andate in archivio, è vero che stanno già dando indicazioni importanti. E beh, oggi di indicazioni potrebbero arrivarne altrettante di molto importanti, perché in campo scenderà il girone C. Io vado a leggervi intanto quello che è il programma del raggruppamento e poi insomma capirete meglio il perché. Metterò subito in difficoltà il nostro primo ospite, che so essere già pronto, ma insomma... Si parte quest'oggi alle ore 18:30 con Casertana Team Altamura, Crotone Inter Under 23, Giuliano Cosenza, Picerno Catania. Alle ore 21 invece sarà la volta di Bari Potenza, Barletta Salernitana, Casarano Audace Cerignola, Cavese Sorrento, Foggia Savoia e Scafatese Monopoli. Al netto di quello che succederà negli altri due gironi, domani giocherà il B, giovedì il girone A, quest'oggi è una giornata piuttosto importante per quel che riguarda il futuro della panchina del Catania, perché un nuovo passo falso della formazione rossazzurra potrebbe costare molto molto caro alla panchina di Emilio Longo, che è sotto osservazione dal weekend. Si parla già del possibile sostituto, Fabio Caserta è la prima scelta della società siciliana, che già a fine giugno comunque aveva contattato l'allenatore lo scorso anno in Serie B con l'Empoli. Al tempo l'allenatore preferiva proprio aspettare una chiamata della Serie B, che però non è arrivata. Chissà quindi che ora le cose non possano andare diversamente. Certo è che Longo si gioca il suo futuro, come raccontavamo ieri, proprio contro la squadra con cui si è consacrato al calcio professionistico, ma di quello che c'è da aspettarci oggi di questo match io vado subito a parlarne con il direttore di tuttoc.com, Ivan Cardia. Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: E allora Ivan, ti faccio subito partire dai temi difficili, spinosi e antipatici, ovvero la situazione, l'aria che si respira in casa Catania.
2: Insomma, prima cosa l'hai detto giustamente tu, è una situazione da monitorare con grandissima attenzione. Longo secondo me è un buon allenatore che ha bisogno di un determinato tipo di calciatori, ha bisogno di giocatori che comunque seguano il suo piano tattico e si sacrifichino. Il Catania ha fatto un mercato anche molto ambizioso, se vogliamo, no? Però non so se poi abbia preso, abbia costruito una squadra così tanto adatta alle caratteristiche del tecnico. Poi gli allenatori si devono fare il meglio con i giocatori che hanno a disposizione, per carità, però diciamo che una sinergia aiuta sempre da questo punto di vista. E vediamo se questo turno infrasettimanale può essere può mettere la parola fine su questa avventura. Secondo me la dirigenza del Catania deve anche valutare, e non voglio dire che cambiare sia sbagliato, però si sbaglierebbe se si pensasse che i problemi sono solo legati alla guida tecnica. Cioè, secondo me il Catania, rispetto alle ambizioni che ha vedo proprio delle difficoltà strutturali, ecco. Quindi è una squadra che anche, diciamo, a livello organizzativo ha avuto come società qualche difficoltà in questo inizio di stagione, e secondo me nell'eventualmente nel cambiare, che poi per carità è una valutazione legittima, però non potrebbe prescindere anche da questo tipo di considerazioni, perché se no cambi l'allenatore, ma se poi non è l'allenatore il problema, rischi di non aver risolto un bel niente.
1: No, tra l'altro hai secondo me centrato un punto essenziale, ovvero quello dei problemi strutturali, perché ci sono tante piazze, ma non solo in Serie C, che stanno faticando, no, a raggiungere quelli che sono gli obiettivi che vengono dichiarati a inizio anno. Io non penso che sia sempre appunto colpa degli allenatori. Certo, è vero che le responsabilità sono condivise, ma appunto sono condivise, quindi non credo neppure io che sia sempre totale responsabilità di un trainer, che poi vabbè deve fare il suo. Poi Longo è un allenatore un po' particolare, un allenatore al quale serve tempo anche per dare la sua impronta a una squadra, quindi vedremo un po' quello che sarà. Ma Ivan, non è l'unica panchina, quella di Longo, a essere a rischio, perché nel girone B, che scenderà in campo domani mercoledì 16 settembre, c'è anche una San Benedettese che sembra aver messo sotto osservazione Boscaglia, e domani alle ore 18:30 la Samb se la vedrà con un cliente un po' scomodo, ovvero l'Atalanta Under 23.
2: Sì, decisamente una partita insidiosa per una squadra che è partita oggettivamente molto male, un punto dopo quattro giornate. C'è da fare i conti con anche con il calendario, nel senso che comunque la Samba ha giocato con lo Spezia, che è un'ottima squadra, la Torres soprattutto, diciamo, in trasferta è un avversario da tenere in considerazione. Però per esempio secondo me la sconfitta col Pineto, anche per, diciamo, ragioni banalmente territoriali, come dire, è di tradizione storica di due club vicini geograficamente, è stata mal digerita dalla piazza, e posso anche capire perché, ecco. Quindi insomma ci può stare fare delle valutazioni, vedremo se si andrà in quella direzione. La Samb secondo me è una squadra costruita per poter fare un campionato sicuramente migliore di quello che sta facendo, e qui dico una banalità, non credo un campionato, diciamo, da primissime posizioni, però diciamo che tra la penultima adesso, per quanto valga la classifica in questa fase, però diciamo tra il fondo della classifica e diciamo è un quarto quinto posto, che secondo me può essere un'eventuale dimensione o quantomeno un obiettivo, ecco, c'è una bella differenza, questo è evidente.
1: La situazione in casa Pescara invece, Ivan, come la stai vedendo? Perché per il momento non risulta Boucher sia a rischio, però no. Insomma, si arriva alla quinta giornata con il Pescara non messo propriamente benissimo, eh?
2: No, è vero, oggettivamente vero. Boucher non è a rischio, anche perché ha detto Sebastiani, poi alle parole dei dirigenti e dei presidenti dobbiamo dare sempre il peso che meritano, però ad oggi insomma questo è quanto. È un'altra squadra da cui ci si aspettava molto molto di più in questo caso, secondo me, con qualche passo falso anche un po' roboante, insomma quello col Forlì è stato un capo pesante nelle dinamiche, soprattutto per ora sta vincendo la strada della continuità. Poi insomma il tempo va veloce per tutti, soprattutto gli allenatori in Serie C, non si può pensare di reggere se i risultati non arrivano. E secondo me, al di là del Pescara in sé, secondo me il girone B è molto insidioso da questo punto di vista, perché lo vedo come un raggruppamento abbastanza livellato, in cui quindi ogni a parte magari un paio di squadre decisamente meno competitive, però ogni partita diventa un'incognita, perché sai, è difficile, a volte in alcuni gironi capita, in qualsiasi campionato, che magari hai due o tre partite di fila che dici vabbè, non mi rilasso, però queste le vinco, queste metto in conto di vincerle, poi devi giocarle ovviamente, per carità. Ecco, è un po' difficile, perché comunque il Pescara ora ospita il Gubbio, che secondo me è una buona squadra. Vado che in teoria non è una trasferta delle più impegnative, però intanto è una trasferta e ha le sue incognite. Poi c'è il Grosseto, che è una squadra che è partita decisamente meglio, cioè non c'è, è difficile trovare un filotto, cioè, ma proprio anche procedendo dal calendario nell'immediato, è difficile trovare un filotto di due o tre partite su cui puoi scommettere, cui faccio 8 punti, e questa è una cosa molto complicata da gestire.
1: Sì, credo anche io. Insomma, sarà un turno, Ivan, dal quale si potranno avere indicazioni, chissà, insomma, vedremo un po' quello che sarà. Di sicuro stasera i fari sono tutti puntati sul Catania, vedremo poi domani se ci sarà da commentare quello che è il terzo esonero della stagione, perché lo ricordiamo, prima ancora che iniziasse il campionato il Perugia aveva provveduto a sollevare dall'incarico Giovanni Tedesco per affidarsi ad Aimo Diana. È stata poi la volta della Scafatese, che tra l'altro ancora non ha scelto il nuovo allenatore, siamo sempre con il tecnico ad interim.
2: Sì, chissà che poi magari non possa essere confermato, insomma, queste situazioni in cui cambi senza avere le idee chiare, evidentemente, diciamo, raccontano che spesso si cambia tanto per cambiare,
1: esatto.
2: E poi in queste situazioni se può anche capitare di prendere delle strade che non avevi considerato. Magari scegliere di, ora non sto dicendo che darà sicuramente continuità, però chissà, poi il campo alla fine a dare l'indicazione determinante, ecco.
1: E allora, Ivan, vedremo poi quello che sarà. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Grazie ancora a Ivan Cardia e alla redazione di TuttoC.com. Intanto io vado a leggervi molto velocemente anche quello che è il turno completo del girone B, che come dicevamo scenderà in campo domani alle 18.30. Non si giocherà solo San Benedettese Atalanta Under 23, ma anche Grosseto Campobasso, Latina Guidonia Montecelio, altra gara da attenzionare perché sono due squadre molto interessanti. L'Ostia Mare invece riceverà la visita del Ravenna, il Pineto quella del Forlì, e a questo orario, al suddetto orario 18.30, alla Torres riceverà la visita della Pianese. Alle ore 21 invece gli ultimi 4 match del girone, ovvero Livorno-Vado, Perugia-Spezia, altra gara molto molto interessante, Pescara-Gubbio e Vispesaro Reggiana. Nella giornata di giovedì invece sarà la volta del girone A, e, o meglio, il 16 settembre, quindi domani, si giocherà un anticipo, quello tra Desenzano e Lecco, mentre poi il 17, giovedì 17 settembre, alle ore 18.30 si partirà con Albino Leffe Arzignano, Cittadella Juve Next Gen, Lumezzane Novara, Pergolettese Folgore Caratese, Provercelli Alcione. Alle ore 21 invece spazio a Carpi Ospitaletto, Gian Erminio Trento, Renate Dolomiti Bellunesi e Union Brescia Treviso. Quindi insomma gare da attenzionare davvero con attenzione, mi perdonerete il gioco di parole, ma insomma match interessanti dei quali sicuramente si avranno parecchi parecchi spunti di cui parlare poi nel corso delle nostre trasmissioni. Ricordo che a tutta ci va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 9.45. Sono però scoccate le 10, quindi piccolissima pausa pubblicitaria, ma a breve torneremo con la seconda parte della nostra trasmissione.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C ed è inevitabile andare a concentrarsi su quello che è il momento del Catania. Abbiamo già parlato sia ieri che nella prima parte della nostra trasmissione della situazione che sta vivendo il mondo rossazzurro. La partita di oggi, quella che si giocherà alle ore 18:30 contro il Picerno, potrebbe essere già una gara a spartiacque di questa stagione dei siciliani. Il tecnico Emilio Longo è infatti a rischio e sotto osservazione dopo il KO del weekend contro la Scafatese e la gara odierna contro il Picerno, la squadra che tra l'altro lo ha lanciato tra i professionisti, potrebbe veramente essere decisiva. È già pronto, o meglio, il club ha già virato nel caso per l'eventuale sostituzione su mister Fabio Caserta. Ci sarà da capire poi se il tecnico adesso accetterà la Serie C, dopo che in estate non sono arrivate le chiamate da lui sperate in Serie B, quindi non resta che attendere intanto il risultato della partita odierna, anche se qui si torna secondo me sempre a un concetto di base, ovvero se non hai più fiducia in un allenatore è inutile attendere il risultato di una gara piuttosto che di un'altra. Si procede all'esonero. Longo, dopo 4 giornate, non ha forse rispettato le aspettative. Quindi nel caso è eventualmente giusto cambiare senza continuare a dare quest'ultima chance che magari poi diventa la penultima perché l'ultima è quella ancora dopo. Insomma, questa fiducia a tempo per me, l'ho detto spesso anche l'anno scorso, continua a rimanere un concetto veramente stupido nel calcio. Emilio Longo tra l'altro non ha parlato ovviamente ieri nel pregara contro il Picerno, ha parlato però dopo la partita contro la Scafatese. Ed è stato anche molto lucido nell'analisi di quello che è il momento. È stata una lunga conferenza, ma io ve la faccio ascoltare, scusatemi, integralmente, perché credo valga la pena sentire parola per parola quelle che sono state anche le sensazioni dell'allenatore rossazzurro. Spazio quindi alle parole di Longo.
1: Giovanni Finocchiaro, la Sicilia, buonasera.
2: Buonasera.
1: Vista da questa parte c'è preoccupazione e anche tanta, perché pensavamo che lasciamo perdere il risultato 4-0, però oggi l'atteggiamento della squadra c'è stato un passo indietro al di là del risultato, disattenzioni dietro, nella fase di non possesso, forse il centrocampo bisogna rodarlo un po' di più perché siamo protagonisti nuovi e in attacco se non inventa qualcosa Cicerelli o un segna Russo succede ben poco. C'è preoccupazione nell'ambiente, io non so qual è la sua risposta, perché se analizziamo e finisco, questa squadra ha perso contro 2 promosse in Coppa e in campionato, ha perso 4 partite di fila, ha vinto col Cosenza anche benissimo, su questo c'era una speranza che nasceva di dare continuità al percorso, invece oggi è ancora più atroce commentare questa partita dopo quella precedente. Grazie.
2: Ovviamente dopo la sua presentazione io non posso scappare dal fatto che in parte ci sia una parte di preoccupazione, però mi deve far capire su quale preoccupazione lei verte la sua attenzione, quella dei primi 20 minuti di partita, perché dopo i primi 20 minuti di partita, se guardiamo quello che è successo in campo e dopo una sconfitta del genere, ma se dopo una sconfitta io non devo parlare, mi spiego subito, se devo argomentare quello che si è visto in campo, oggi la squadra non merita di perdere la partita. Il secondo tempo che ha fatto la squadra, secondo me, in termini di atteggiamento, è migliore della partita fatta con il Cosenza, andando in uno contro uno a tutto campo, creando condizioni. Anche in questa partita tiriamo 4 volte più degli avversari, il secondo tempo loro hanno tirato una sola volta nello specchio della porta, abbiamo lavorato per 40 minuti, gli ultimi 5 minuti hanno fatto 2 tiri dalla distanza e un tiro, un Eurogol di Toscano. Ovviamente la domanda, perché se io parlo in questo modo poi può sembrare che sia contento, io sono infelice in questo momento, sono scontento. Però bisogna anche dire che la partita di questa sera, che il Catania esca senza punti dal campo, non si può dire che meritava la sconfitta. In questo senso, poi la preoccupazione c'è, l'atteggiamento, abbiamo preso 4 calci d'angolo nei primi 3 minuti di gioco, assolutamente non giustificabile, abbiamo permesso di schiacciarci nei primi 20 minuti alla squadra avversaria, abbiamo commesso un calcio di rigore, perché così hanno fatto gol, un calcio di rigore non evitabile di più, da una nostra rimessa laterale, andiamo in cambio gioco, non manteniamo le posizioni, prendiamo un calcio di rigore praticamente assurdo. però ci sono alcune cose, altrimenti realmente la preoccupazione poi diventerebbe depressione e io dentro non posso passare questo. Ovviamente riesco a capire la mortificazione, il dolore, che in questo momento nessuno siamo con te, nessuno è contento.
3: Buonasera, mister Marco
2: Buonasera.
3: Zappalà per City Zone. Credo che la preoccupazione sia legata soprattutto ai risultati, perché il Catania fondamentalmente perde 3 partite su 4 in questo avvio di stagione. Sappiamo che c'è bisogno di tempo, visto che buona parte degli acquisti sono arrivati a ritiro praticamente terminato. La domanda è quanto tempo avrà bisogno il Catania per iniziare a infilare 2, 3, 4 risultati positivi di
2: No,
3: fila?
2: no, lei
3: Grazie.
2: ha perfettamente ragione quando parla di preoccupazione, parla di tempo, però io vorrei essere chiaro, sono stato chiaro anche con le TV, il tempo io non lo devo elemosinare, cioè nel senso che io devo andare a campo con la consapevolezza di ragionare sulle soluzioni e sulla possibilità di migliorare una squadra che secondo me in questo momento ha dei dettagli da definire per essere una squadra che può ambire a fare cose importantissime. Ovviamente una partenza del genere non me l'aspettavo, non era pronosticabile rispetto anche a quanto la squadra mi fa vedere con alternanza, perché dopo la partita con il Cosenza e in questo momento capisco anche che probabilmente quella partita passerà sul valore dell'avversario, non tanto su quanto abbiamo fatto noi. Io vi assicuro che in realtà siamo stati noi bravi a far diventare facile quella partita. Quindi è su questo aspetto che secondo me tutti ci giochiamo una possibilità di avere del tempo, sulla mentalità, su un atteggiamento, sull'approccio, perché poi quando la squadra approccia in un certo modo, secondo tempo ci siamo messi a lavorare uno contro uno, ci siamo rialzati, ma nessuno si è reso conto che ci siamo rialzati ad andare uno contro uno, non abbiamo rischiato praticamente nulla nella seconda parte della partita. Quindi è su questo che pongo le mie maggiori risorse per capire quale strada far riprendere alla squadra per quanto riguarda un aspetto mentale che in questo momento la vedo deficitaria. Per quanto riguarda il tempo, ripeto, io non devo essere in debito perché la società mi fa lavorare bene, non ho assolutamente problemi su come lavorare con i ragazzi e quindi il tempo sarà quello giusto e quello veloce per far sì che la squadra faccia risultato. Grazie a lei.
4: Mister, buonasera, Antonino Lore, quotidiano di Sicilia. Lei poc'anzi ha accennato alla questione mentale, quindi le chiedo quali sono le 3 priorità, se ce ne sono di più, sulle quali lei deve lavorare, ritiene di lavorare per non perdere altri punti pesanti in classifica.
2: Ma
4: Grazie.
2: guardi, la considerazione che faccio è quella che mi sembra che la squadra nella difficoltà non abbia la forza della reazione, no? Perché nella settimana scorsa, partita messa in discesa, la squadra è andata liscia sull'atteggiamento, non è mai andata in difficoltà. Questa sera sulla difficoltà abbiamo avuto più tempo a rispondere, però abbiamo risposto e questo è un primo dato di fatto. Quello che io penso è che la forza della squadra deve essere tramutata in campo con un atteggiamento che si pone la possibilità anche di risolvere ostacoli davanti a sé. Mi sembra che quando le partite si mettono in una maniera un po' più difficile, abbiamo una scarsa reazione a questo e quindi probabilmente nella mente di tutti c'era la possibilità di fare cose più, arrivare a fare delle cose con maggiore facilità. E questo invece il campo ci dice che non è così. In questo momento dobbiamo preoccuparci di essere reattivi, di essere più cattivi e quindi questa è la seconda delle situazioni che voglio evidenziarti, è che l'atteggiamento senza cattiveria, quella agonistica, quella sana, quella vittoria dell'uno contro uno di cui voi parlavate, in realtà questa sera veramente è mancato quello sia nella prima parte e sia se poi guardiamo nella seconda parte, vale a dire la seconda. L'ultimo 5 minuti, 10 minuti, dove siamo stati poco bravi ad essere cattivi e cinici, di ok, partita, non abbiamo più forza probabilmente per spingere. In realtà poi abbiamo creato la palla gol attraverso di Insigne, però noi non usciamo sconfitti da questa partita. E su questo aspetto sicuramente tocca a me lavorare e trovare soluzioni.
5: Salve mister Stefano Uteri, catanista e sesta rete. Io concordo con
2: Buonasera.
5: la sua analisi, nel senso comunque la squadra ha fatto vedere cose positive, soprattutto inizio secondo tempo, però c'è questa altalena, ne parlava lei sostanzialmente, fra cose abbastanza negative in fase di non possesso e comunque anche un atteggiamento un po' positivo, nella voglia anche di andare a prendere la partita, ma come si trova l'equilibrio in questa altalena? Cioè, lei parla di soluzioni, di lavoro, ma qual è, secondo lei, in questo momento, forse a caldo è anche difficile, però la soluzione per trovare l'equilibrio?
2: Ma la soluzione è portare a 90 minuti tutto ciò che facciamo di buono nell'arco delle partite, i 35 minuti di questa sera, i 18 minuti di Monopoli, la partita di Cosenza. Bisogna portare quel tipo di atteggiamento per tutta la gara ed essere pronti a lavorare sui dettagli che in questo momento ci vengono contro. Cioè, nel senso, io l'analisi non è un'analisi, come dire, di chi ragiona rispetto ad espedienti. Però il gol dalla distanza era più difficile da fare rispetto al gol di Insigne sulla traversa. Cioè, alcuni momenti sono momenti in cui la squadra deve capire che in questo momento il vento è un vento non favorevole, però l'aereo decolla contro vento, quindi noi dobbiamo capire che dobbiamo portare dalla nostra anche questi momenti di negatività. Ci stiamo forgiando troppo nelle difficoltà, perché ovviamente 3 sconfitte su 4 sono qualcosa di inenarrabile, e probabilmente però queste sconfitte ci devono dare la forza di fare qualcosa di diverso sull'aspetto della continuità all'interno della partita.
6: Buonasera mister Vittorio San Giorgi per il Quotidiano di Sicilia e Tutto Sport. Parto un po' dalle sue ultime considerazioni, no? Sulla capacità di tenere per 90 minuti quell'atteggiamento positivo. Se c'è la sensazione che probabilmente in questa fase la squadra non ci riesca anche per dei limiti fisici, e poi andando a guardare la partita, la sensazione che abbiamo avuto è che sia mancato qualcosa nei dettagli, dai tanti appoggi sbagliati a centrocampo, gli errori negli ultimi 15 metri che magari non si è finalizzato bene, gli errori in fase difensiva. Le chiedo quindi se questi limiti strutturali che sono emersi sono allenabili, oppure se, insomma, ci vorrà ancora più lavoro. Grazie.
2: Ma tutto è allenabile. I limiti di impostazione li abbiamo avuti, la squadra è ancora molto pensante, sceglie poco, ha bisogno di troppo tempo per fare alcuni tipi di scelte, però l'allenamento è sicuramente l'unica strada per migliorare alcuni aspetti che in questo momento non ci vedono sufficientemente all'altezza del compito che ci viene assegnato.
7: Mister, buonasera, Federico Lo Giudice, La Sicilia, buonasera. Unica Sport. Vi faccio una premessa: io ho la sensazione di vivere un déjà vu, di essere tornato al primo anno di Serie C, perché ci sono le stesse identiche situazioni, un allenatore moderno, con un'idea di calcio che piace a tutti, però che ha iniziato con tante difficoltà. La prima è, per esempio, il ritiro estivo. Lei nel ritiro estivo non ha potuto avere gran parte dei giocatori che ha oggi, e giustamente parla di tempo, parla di soluzioni, parla di lavoro. Può essere che il vero problema che deve superare è proprio questo, il fatto che Longo sia partito, mi scusi il termine, con un handicap in questa stagione, perché non ha potuto plasmare i suoi giocatori come fanno gli altri dall'inizio reale della stagione? Grazie mister.
2: No, io questa domanda non la ritengo opportuna, ma non si aspetti la risposta che è all'interno della domanda. Io ho avuto tempo a sufficienza per allenare i miei ragazzi, in questo momento sono in difetto, devo accelerare su alcune considerazioni, perché a prescindere da quello che ho avuto a disposizione, con la squadra che ho a mia disposizione si può fare meglio e si doveva fare meglio. Quindi chioso così, nel senso, non voglio assolutamente parlare di altro. Abbiamo lo spazio per correggere tutto quello che si è fatto, e parlo quando di quello che si è fatto e quello che ho fatto io. Il resto non sono scuse che io non in questo momento non ho proprio. I miei pensieri non vanno al ritiro, non vanno alla squadra fatta quando è stata fatta, è stato fatto il meglio possibile e io devo fare meglio di quanto sto facendo.
8: Buonasera mister, Daniele D'Alessandro, Futura Gol e Quotidiano di Sicilia. La squadra è partita con il 4-2-3-1, poi nel secondo tempo lei ha rimescolato le carte ed è passato alla difesa a 3, e il Catania si è espresso molto meglio rispetto alla prima frazione e non meritava effettivamente la sconfitta. La difesa a 3 può essere una soluzione da qui in avanti? E poi, seconda domanda, come sta Di Gennaro e quando si potrà rivederlo anche per qualche minuto in campo? Grazie.
2: Allora, la difesa a terra è una possibilità, anche in preparazione del match ne avevamo parlato. È normale che, per come penso io di allenare le squadre, improvvisare non è nel mio pensiero tattico. Non basta mettere la squadra a tre per lavorare a tre davvero. E quindi i tempi in una settimana abbastanza corta, dedicandoci alla possibilità di mettere Mario, come era successo nell'ultima parte con il Cosenza, a lavorare da laterale, ho visto che avrei dato forse meno difficoltà alla squadra provando ad avere gli stessi principi utilizzati fino ad oggi. Per quanto riguarda il discorso dello schieramento a tre, vorrei anche essere chiaro, me l'hanno chiesto di TV, perché ovviamente tutti quanti fanno la considerazione di Di Gennaro e di Allegretto che ho fuori, ma io in questo momento ho ancora su Di Gennaro un'OPA dalla parte della performance, che Di Gennaro è ancora in una fase di ritorno all'attività agonistica, e quindi schierarlo inizialmente in una partita dove c'è tanto da dover fare, da coprire la profondità, soprattutto nella seconda fase della partita, mi vede ancora un po' in difficoltà. E Allegretto presenta ancora questa rottura delle due dita della mano, che non lo vedono in questo momento abile per poter essere una prima scelta. Ovviamente i ragazzi vengono con me nel caso in cui veramente ci fosse qualcosa da dover fare in modo, visto la penuria di terzini che abbiamo. Quindi, da questo punto di vista, la scelta di continuare a lavorare in questo modo era per cercare di avvantaggiare i ragazzi, e che tendenzialmente poi non è che abbiano fatto male, hanno fatto male i famosi dettagli di cui voi parlate, abbiamo preso un gol evitabile, e su questo rimane il più grosso rammarico della serata.
8: Ultime due, grazie.
9: Mister, buonasera. La
2: Buonasera.
9: domanda è già in parte stata fatta dal mio collega, il fatto che Di Gennaro non è disponibile. Ma il duo Vallocchia Torrasi al centrocampo, non pensa che abbiamo lasciato una porta aperta, perché al centrocampo oggi abbiamo un attimino avuto qualche difficoltà. E il fatto che Quaglini ritorni indietro in difesa mi fa centrare. Una semplice
2: Sì,
9: considerazione.
2: facciamo una considerazione, però torniamo a quello che ho detto prima. Per poter giocare con una linea 4 avevo bisogno di un terzino, e in rosa non c'era in questo momento, visto sia l'indisponibilità di Cabianca, sia il grosso infortunio di Pagliai, dovevamo mettere dentro un altro difensore centrale per giocare a 4, ma anche se avessimo voluto giocare a 3. Quindi, devo dire però che dissento sul fatto dei due centrocampisti. Io credo che Vallocchia abbia fatto una partita di intensità e di volume, non da prima apparizione. Io credo che proprio lì, secondo me, non abbiamo avuto problemi. Anche nella seconda parte, dove pensavo che andando avanti col minutaggio mi potesse venire un po' meno, devo dire che con la voglia, con la grinta, è andato su. È stato anche bravo in alcune impostazioni, ha fatto una rifinitura per Cicerelli eccezionale a tagliare almeno 4-5 linee di pressione, 2-3 linee di pressione. Quindi devo dire che i due interni non hanno fatto una brutta partita. Quindi, ritengo invece che dobbiamo ovviamente accelerare, e mi auguro che adesso Matteo possa essere fra i reclutabili davvero di gennaio. Andrea la settimana prossima avrà la possibilità di mettersi in carreggiata, e ne dobbiamo uscire da questa limitazione da parte della linea difensiva di dover schierare Quaini difensore centrale. Poi lo potrò anche fare, ma mi auguro che lo farò presto, facendola come scelta e non come unica soluzione.
10: Mister, buonasera, Pietro Di Stefano, tutto Mercato
2: Buonasera.
10: 24, prima stampa. Vallocchia secondo me ha fatto una partita da veterano, ha fatto un sacco di passaggi giusti, recuperi, ha fatto un partitone. Per quanto riguarda il primo tempo, gli abbiamo regalato la partita alla Scafatese. Il secondo tempo si è messo a tre dietro, come ha detto lei, e Catania stava funzionando. Quindi, più fortuna della Scafatese o più sfortuna nostra, visto anche la traversa di Insigne al 94esimo?
2: Ma guarda Pietro, io parlare di sfortuna o di fortuna in questo momento non darei, in tutti e due i casi farei probabilmente un errore. Io dico che noi siamo artefici del nostro destino, quindi dobbiamo alzare il livello prestativo. Se voi alla fine della conferenza stampa mi chiedete la vera risoluzione della problematica attuale qual è, e che tutti noi, nessuno escluso, deve alzare in questo momento la sua performance. E quando parlo di performance parlo prima dell'allenatore. Siamo sotto prestazione, manca poco a tutti, ma quel poco va ricercato in ognuno di noi. Tiriamo più degli altri e facciamo meno gol, ci tirano meno in porta e prendiamo più gol. Questo è un dato inequivocabile, in questo momento è così, nessuna squadra che ci ha giocato contro in questo momento ha tirato in porta più della nostra squadra. Dobbiamo prenderci e alzare l'asticella per vincere, e si può assolutamente ancora farlo. Bisogna che tutti quanti diano il 100% in termini prestativi, dall'allenatore che si deve inventare qualsiasi cosa per uscire da questa situazione, dai calciatori che non possono non pensare che chi gioca per il Catania, se tira 4 volte in più rispetto alle squadre avversarie mediamente, o che ha il 10% in più di possesso palla mediamente rispetto agli altri, non si possono raccontare 3 sconfitte in 4 partite, e quindi questo è il livello che bisogna migliorare di tutti. La prestazione va alzata senza se e senza ma, altrimenti ci ritroveremo a trovare sempre, ed è successo 4 anni fa, 5 anni fa, mi parlate di altre esperienze, le conosco tutte, in cui bisogna mettere la faccia alla colpevolezza, il ritardo, l'allenatore. Bisogna prendersi responsabilità un po' tutti. In questi momenti io credo che se ne escano soltanto con una situazione. Il livello di ognuno di noi che è stato chiamato a Catania sa che è chiamato per primeggiare. Per primeggiare bisogna fare performance da 10 e se vado male da 9 ogni partita. Se faccio prestazione da 6 o da 5 a Catania c'è un errore in partenza. Può essere l'allenatore, ma possono essere anche parte della squadra, che deve capire che le prestazioni devono essere assolutamente diverse.
0: Molto chiaro il tecnico Emilio Longo, vedremo quindi quest'oggi alle ore 18:30 la risposta anche della squadra rossa-azzurra a quelle che sono state poi le parole dell'allenatore, parole limpide, chiare, insomma. Vedremo un po', intanto io mi prendo un'altra piccolissima pausa pubblicitaria, visto che ci stiamo avviando all'orario canonico del blocco che ovviamente è regolare in questa trasmissione. Torneremo poi però con la terza e ultima parte di A Tutta C e con un ospite. A tra poco!

0: In studio per la terza e ultima parte di A Tutta Civi, avevo già preannunciato che ci sarebbe stato un ospite ed è per me un grandissimo piacere ritrovare qua sulle nostre frequenze il direttore generale del Guidonia Montecelio, Fabrizio Lucchesi. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno, ben ritrovata, ben ritrovati.
0: Allora, direttore, commentiamo insomma un grande avvio del Guidonia, 7 punti in 4 gare, un attuale quinto posto in un girone di ferro. Beh, comandato insomma da squadre che hanno forse anche molta più pressione di quella che magari può avere il Guidonia.
1: Sì, noi vorremmo provare a fare un campionato migliore dell'anno scorso perché la logica aziendale è quella di migliorarsi tutti gli anni. Siamo partiti benino, si è fatto benino, ma anche per prestazioni, però sai, siamo all'inizio, c'è ancora una vita davanti. Dobbiamo continuare così, partita per cercare di portare a casa più punti possibili in un girone che tra l'altro quest'anno è particolarmente difficile perché tre delle squadre retrocesse dalla B sono nel girone B e ci sono tante squadre che francamente sono più attrezzate di noi per fare campionati importanti.
0: Ecco, direttore, si può dire che però il girone B è forse proprio il più difficile dei tre.
1: Ma sì, io direi più sì, credo di sì per il numero delle squadre e per il livello delle squadre che ambiscono a far bene. È un girone livellato verso l'alto. Dove tutte le partite sono particolarmente livellato verso l'alto, dove tutte le partite non hanno una storia a sé, come lo è in generale, ma in modo particolare quando le differenze di valori sono così minime, è chiaro che questo livello di difficoltà si accentua.
0: Direttore, domani avrete una partita abbastanza strana contro un Latina che, insomma, forse ha raccolto meno di quanto magari avrebbe meritato un Latina che è stato in grado di fare prestazione veramente dai tanti volti. La sfida si giocherà al Francioni. Cosa vi aspettate?
1: Una partita molto difficile perché è una buona squadra, una squadra tosta, una squadra.
0: Allora, io non sento più il direttore, non so se c'è qualche problema. Costantino dalla regia, chiedo un attimo perché io ho perso totalmente il direttore. Non so se è un problema mio o se è appunto un problema di tutti. Non credo di avere io. Ecco, no, infatti non è un problema mio. Di cuffie stavo sentendo bene, tutto a un tratto il direttore è sparito, probabilmente c'è stato un problema sulla linea dalla regia, appunto Costantino sta perfezionando nuovamente il collegamento e vedremo se riusciremo a tornare a parlare appunto di quella gara della quinta giornata del girone B di Serie C che domani alle ore 18:30 al Francioni contrapporrà il Latina al Guidonia Montecelio, due formazioni di sicuro, come abbiamo detto anche in apertura, molto interessanti. E ecco, è di nuovo qua con noi il direttore Fabrizio Lucchesi. Direttore, ci scusi, ma l'avevo persa.
1: No, e io continuavo a parlare da solo e mi sono sentito anche sciocco. No, partita difficile, dicevo, partita difficile, insidiosa, contro la squadra che è ostica, quindi mi aspetto una partita complicata per noi domani.
0: Direttore, il mercato invece com'è stato? È stato un po' complicato perché quest'anno è stato il primo anno di salary cap. Insomma, anche dall'esterno è sembrato ci siano stati equilibri un po' differenti rispetto agli anni passati.
1: Ma sì, l'inserimento di queste nuove norme volute dal presidente Marani, anche più norme perché l'effetto combinato ha l'obiettivo di rendere un po' più sostenibile queste squadre di Serie C. Complimenti al presidente e ai suoi più stretti collaboratori perché si va nella linea giusta. Hanno portato sì a qualche, tra virgolette, complicanza, nel senso a qualche attenzione da porre nella costruzione delle rose, però se vogliamo provare a dare sostenibilità al sistema con tutte le difficoltà che ha, non c'è una panacea, ma queste sono norme indispensabili. E qualche effetto l'ha avuto sul mercato, anche se poi alla fine i risultati finali, ora dobbiamo vedere ancora i numeri delle statistiche di chiusura di mercato, ma c'è stato un buon movimento e c'è stato anche uno scambio di denaro anche abbastanza, diciamo, rilevante, perché in Serie C di solito calciatori, i diritti alle prestazioni sportive non viene acquistato, e invece quest'anno c'è stato anche giocatori acquistati.
0: Sì, quello è vero, forse c'è stato anche proprio una struttura, una strutturazione un po' differente delle squadre e si inizia davvero a capire, direttore, che forse è importante avere giocatori di proprietà, avere tanti giocatori da poter crescere in casa.
1: Ah, l'idea di pensare che il club debba essere un costo per l'imprenditore è una follia. Qualunque attività di impresa volge a, non dico all'equilibrio a guadagnare, ma quantomeno avvicinarsi all'equilibrio di bilancio. È chiaro, la componente affettiva, la parte, diciamo così, di passione, ma ormai il modello di 20-30 anni fa, dove le famiglie mecenati rimettevano capitali enormi così, per portare avanti la squadra, un modello non esiste. Oggi, tra l'altro, i volumi sono tali che mantenere in piedi le squadre significa mettere in conto perdita di qualche milione di euro prima di iniziare. Quindi tutto ciò che va nella logica della sostenibilità e nella logica dei vivai, che sono un elemento di produzione di atleti, di giocatori, dove poter fare delle plusvalenze e dove poter avere anche costi di gestione contenuti. Sono tutti strumenti indispensabili per una Serie C che può guardare al futuro.
0: Direttore, prima di salutarla, le faccio fare invece un salto di una barra due categorie questa sera per la Coppa Italia Frecciarossa, quindi non Serie C, ma coinvolgerà Serie A e Serie B, due sue ex squadre. Si affronteranno Fiorentina e Pisa, sicuramente due momenti diversi per entrambe le formazioni. Che gara si aspetta?
1: Ma innanzitutto sono contento di rivedere queste due squadre che nella mia Toscana rappresentano, insieme all'Empoli, un pochino le squadre che hanno maggior militanza in Serie A e comunque hanno una storia. Io ho avuto la fortuna di lavorare in entrambe le squadre e sono due spiazze straordinarie, che per certi aspetti si assomigliano anche un po', molto passionali e che vivono quasi in modo viscerale entrambi la vita del club. Aspetto una partita da un punto di vista di contenuti sportivi sbilanciata a favore della Fiorentina, che naturalmente è più attrezzata, però sono partite nella partita perché il Pisa non ha nulla da perdere, vuole fare bella figura e poi ritornare a fare questo derby dopo un po' di anni, credo sia. No, l'aveva fatto in Serie A dell'anno scorso, scusa, hai ragione,
0: Sì.
1: però poche volte negli ultimi 10-20 anni, e questa cosa qua sarà una partita nella partita, quindi. La vedrò da spettatore privilegiato.
0: Potrebbe però per il Pisa essere un motivo di distrazione verso quella Serie A, quel ritorno in Serie A che deve essere centrato tramite il campionato, magari la Coppa Italia, perché ha un po' una
1: No.
0: valenza ambivalente questo torneo.
1: Io no, io sono di coloro i quali pensano che vincere aiuta a vincere. E allora, laddove dovesse andare avanti, dovesse far bene, aiuta a vincere, aiuta a vincere. La gestione chimica, quasi vorrei dire strategica, delle competizioni, volta a focalizzare l'attenzione su una competizione piuttosto che l'altra, ci credo poco, ci credo meno rispetto all'idea di dire cerchiamo sempre di fare il massimo, e tra l'altro avendo anche delle rose ti permettono di fare del turnover. Quindi io penso sia giusto competere su tutti i fronti.
0: Direttore, io la ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Poi, insomma, una volta che tornerà in Toscana, io la invito anche direttamente qua, proprio nei nostri studi fiorentini. Insomma, so che ormai è spesso nel Lazio, però se dovesse tornare, noi la aspettiamo.
1: Sarà un piacere, grazie dell'invito. Buon pomeriggio.
0: Grazie mille, direttore. Un saluto a Fabrizio Lucchesi e un grazie sia a Raffaella Bon che ha perfezionato il collegamento che al Guidonia Montecelio. Il tempo a nostra disposizione però è finito. Vi invito comunque a seguire le frequenze di TMV Radio per tutte quelle che saranno le trasmissioni successive alla nostra e a seguire costantemente tuttomercatoweb.com per essere aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Con A Tutta Ci torniamo domani alle ore 9:45. Grazie mille a tutti voi per essere stati con noi e una buona giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla...

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon martedì 15 settembre 2026. Si è conclusa ufficialmente la quarta giornata del campionato di Serie A e quelle tre lì davanti scappano e vogliono scappare, assicurarsi la lotta, la fuga per la vittoria già dopo quattro giornate, mettendo in chiaro quelli che sono gli obiettivi e i valori tecnici in campo. Il Como, cominciamo per ordine cronologico, e la Roma giocano nel pomeriggio di ieri. Como primo a passare in vantaggio, chiude la partita con il Parma con 2-1 senza grosse sofferenze, con una grande serenità riesce a portare a casa tre punti fondamentali per essere lì. La Roma non molla assolutamente il passo delle grandi, anzi si allinea all'Inter in vetta alla classifica. Sono Roma e Inter appunto in vetta alla classifica, si affronteranno l'una contro l'altra nel prossimo turno di campionato. Roma che batte per 2-0 in trasferta il Torino, il solito male nella solita assistenza preziosa di Paolo Dybala, e poi nel finale arriva anche la rete di Pisilli che praticamente segna con le ultime gocce di forza che ha nei muscoli, con un destro potentissimo, la palla in rete e poi il giocatore crolla a terra in preda ai crampi. Però questo vi dimostra quanto questa squadra abbia assorbito pienamente i principi tecnici, tattici e morali di Giampiero Gasperini. La sera luce accesa a San Siro, l'Inter che passa in svantaggio, un déjà vu come contro il Napoli, due reti subite. Devo dire, se c'è un dato negativo in casa Inter, e sono veramente pochissimi, anzi forse uno, è Martinez, che sta vivendo un momento di grandissima difficoltà. Anche ieri protagonista di tanti errori su tutti e tre i gol, possiamo ritenere responsabile soprattutto sul gol del raddoppio che ha preso l'Inter, il primo tanto quanto, ma anche sul terzo si poteva proprio probabilmente fare meglio. Ma nel frattempo in mezzo c'è stata la reazione da grandissima squadra dell'Inter, da grandissimo carattere dell'Inter, da grandissimo coraggio dell'Inter, che non si scompone, riprende in mano la sfida, prima la pareggia, poi la va a chiudere definitivamente, poi subisce un gol quando ormai il tempo è scaduto e il doppio vantaggio la teneva al sicuro. Perde però Stones e Çalhanoğlu, da verificare le loro posizioni, le loro condizioni, e non è roba da poco. Ha questo problema del portiere da risolvere, ma dimostra di essere una squadra che merita la vetta della classifica, così come la merita la Roma, con il Como che però è lì dietro a spingere per cercare di ritagliarsi il suo spazio. Oggi è giornata addirittura già di si riscende in campo, c'è Coppa Italia, la sfida tra Fiorentina e Pisa, e da domani cominciano Europa League e Conference League. Prima sarà il Milan, poi Juventus e Atalanta, Milan e Juventus per l'Europa League, Atalanta per la Conference, sperando che le italiane in questo turno

0: spiegato la posizione disciplinare di Malagrò, il cui deferimento non è mai stato però una possibilità. Però vediamo quello che succede, potrebbe arrivare in casi estremi uno scossone per tutta la FIGC. Nel frattempo c'è da analizzare ovviamente quello che è successo in questo weekend di campionato, con tante indicazioni che arrivano anche magari dal punto di vista del mercato. E qui, intanto, buongiorno da Vincenzo Marangi, Andrea Maiocca e cabina di regia, diamo il buongiorno al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Cecca, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Allora, ciao, buongiorno. Piatto ricco, mici ficco, come si dice in questi casi, però ti faccio cominciare dal turno, dalla quarta giornata che si è conclusa ieri. Direi che queste tre stanno prenotando i primi tre posti, se continuano così sarà una bella sfida a tre per tutto l'anno.
1: Beh, direi di sì, sono impressionato soprattutto, come dicevi te, anche da questa continuità della Roma, che davvero è una squadra che va a vincere le partite anche più difficili. Penso quella con l'Atalanta, no? Che è stata sicuramente fondamentale, quella contro il Torino. È chiaro che Gasperini, se avesse il vice Wesley già adesso, ma avesse anche un esterno a tutta fascia, Hendrick, che è un vero e grande obiettivo per quanto riguarda il mercato di gennaio, se li avessi già adesso, ti direi la Roma è sicuramente la squadra in grado di poter vincere lo scudetto. Oggi è una delle favorite, perché la favorita rimane ancora l'Inter, certo, che come dicevi te ha qualche problema a livello difensivo, sì, il portiere, però poi alla fine sono convinto che lì la questione si aggiusterà un attimo. Però ecco, Inter e Roma sono le squadre che in questo avvio di campionato mi stanno sorprendendo sempre di più in positivo. L'Inter non avevo grossi dubbi, perché comunque è la squadra favorita, quella che ha già vinto lo scudetto, e quindi necessariamente è ancora lei la squadra da battere. Ma questa Roma, travolta dall'entusiasmo, da un Gasperini scatenato, da questi giocatori che comunque sia continuano a avere un rendimento pazzesco, beh, insomma, queste prime quattro giornate ci hanno regalato due squadre sopra, secondo me sopra la media, poi arrivano le altre, però Inter e Roma per me sono sopra la media ora.
0: Con un Malen che sta superando Higuaín, perché nel famoso record battuto di Angelillo da parte di Gonzalo Higuaín, in questo momento Malen si trova a un più 2. Può diventare il record dei record quello di Malen, perché insomma veramente questo giocatore ha avuto un impatto con la Serie A eccezionale. E Nick, tu che sei esperto massimo di mercato, ha un costo più che ragionevole, quasi un affare, quella della Roma.
1: Sì, quanto erano? 25 milioni, mi sembra.
0: 28 complessivi.
1: Ecco, sì, bravo, con i bonus. Quindi esatto, un'operazione su un giocatore che anche in nazionale non era titolare inamovibile, anzi tutt'altro. E Gasperini è stato molto bravo, perché in pochi mesi lo ha trasformato in un centravanti micidiale, perché Malen non era questo giocatore prima che arrivasse a Gasperini. Poi mi dirai la fiducia, il fatto che comunque se lui ci ha puntato, che gli ha consegnato le chiavi dell'attacco, tutte cose vere, ma fondamentalmente c'è un aspetto che lo ha avvicinato alla porta, lo ha messo nella condizione giusta di esprimere il suo potenziale, e oggi è un giocatore che ha segnato un sacco di gol già, quindi si può battere il record. Poi sai, i record sono sempre tutti relativi, perché poi dipende molto anche dalla squadra, perché se poi la squadra magari perde, lui segna un gol a partita, ma la squadra perde, il suo record se lo ricorda nemmeno, no? Quindi certo, conta sempre il risultato di base, il risultato di squadra. Però questo oggi è il miglior centravanti che c'è in Italia, senza ombra di dubbio, cioè per distacco.
0: L'unica difficoltà dell'Inter riguarda la difesa. Mi sembra di vedere poche difficoltà per il Como, invece, che ha fatto un esordio in Champions League cieca, spaventoso, la semplicità, sì, quasi come se avesse sempre giocato in Champions League senza alcun problema, e poi con grande maturità, nel risparmio energetico possibile, batte la Parma, che comunque per esempio anche la Juventus ha fatto fatica a battere, che è una squadra molto attenta dal punto di vista difensivo. Invece il Como sembra riuscire a fare le cose con relativa anche troppa sincerità, semplicità.
1: Sì, ora sì, sì, che poi la sincerità della tua parola, semplicità significa sinceramente dire la verità, e esatto, quindi è quello che possiamo dire, che oggi il Como è una bellissima realtà. Io ho sempre detto, e mi ripeto, non perché voglio portare un po' di sfortuna al Como, però sono convinto che questa Champions un po' l'accuserà, perché non sono molto abituati. È vero che hanno un bello organico, ma non sono abituati a questa manifestazione. È un qualcosa che loro hanno fortemente voluto. L'anno scorso l'hanno cercato con tutte le forze, l'hanno meritatamente ottenuta. Adesso si ritrovano nel palcoscenico più importante europeo, giocano il calcio che faceva l'Atalanta qualche tempo fa con Gasperini, perché Como gioca all'Europea come faceva l'Atalanta. E quando giochi questa guerra, se il Como fosse in Europa League, per me sarebbe la candidata a vincere l'Europa League. Ora il Como è in Champions League, è un po' più complicato, no? Poter fare un lavoro del genere. Però se oggi mi dicessi, secondo te, se il Como fosse al posto della Juve in Europa League, sarebbe la candidata a vincerlo?

0: l'Europa League, perché è una squadra che ha quella mentalità, quella qualità, quel tipo di gioco, ha quel tipo di approccio alle partite internazionali, a quel ritmo che secondo me la può portare fino in fondo. È chiaro che in Champions League tutto questo non può essere alla stessa stregua, ma non perché il Como non abbia le caratteristiche, perché ci sono talmente squadre, tanto forti, che poi il livello qualitativo rischia sempre, no, di fare differenze, soprattutto nelle partite di andata e ritorno, e in Champions poi la squadra più forte decisamente. Però con l'Ipsia non sono stati bravi, hanno fatto questa vittoria col Parma che non è scontata. Io credo che perderanno qualche punto in campionato, questo non significa che non ritorneranno in Champions, ma perderanno qualche punto in campionato, e allo stesso tempo credo che però in Champions si divertiranno e faranno divertire l'Italia.
1: Sicuramente, non ho dubbi. Senti, invece ti aspettavi, secondo me sì, un impatto così già forte di Vanoli alla Fiorentina, perché sembrava una squadra totalmente persa. Arriva Vanoli, a volte uno dice basta che un allenatore riesca a mettere la qualità dei giocatori nel modo giusto in campo, gli dia un po' di friccicolio, no? Nelle gambe, nella testa, sì, quella voglia, quella cattiveria, e le cose magari possono migliorare. Abbiamo visto una Fiorentina al di là del risultato, secondo me lontana parente della Fiorentina vista nelle prime tre giornate.
0: Allora, ti rispondo prima con un dato che ormai, diciamo così, è la legge non scritta nel calcio. Quando un gruppo non ha un feeling con l'allenatore, il risultato è la volta che lui non c'è, la prestazione. Perché Vanoli può aver fatto sicuramente 3-4 allenamenti, ma non penso abbia riaggiustato la Fiorentina come avrebbe voluto. Però guarda un po' la differenza di mentalità e di atteggiamento. La Fiorentina ha perso molto male con la Roma, molto male con il Frosinone, male con il Torino, è andata a Venezia senza questo allenatore che era Fabio Grosso, e poi con il quale non è scattata la scintilla, è tornato Vanoli e le cose sono cambiate, e non parliamo solo di scossa, parliamo proprio di mentalità, e quindi vuol dire che non c'era feeling con Grosso. E in questo senso Paratici è stato bravo nell'anticipare una scelta che era quella dell'esonero, perché a me dispiace che sia andato via Grosso, ma se questa era la situazione diventava inevitabile. Allo stesso tempo ha sbagliato a liquidare Paolo Vanoli come l'ha fatto, perché comunque Grosso l'aveva già bloccato da tempo, era convinto che Grosso fosse il suo allenatore o l'allenatore giusto per la Fiorentina. In realtà non è andata così, perché Grosso in realtà non ha dato niente a questa squadra. Però poi Vanoli l'anno scorso ha fatto un miracolo, questo va detto, cioè ha fatto qualcosa e non era riuscito a nessuno, perché la Fiorentina dopo 10 giornate aveva 4 punti in classifica e nessun club in Serie A con i 3 punti si era mai salvato con questo tipo di classifica. Addirittura la Fiorentina si è salvata 2-3 giornate dalla fine, si è tolta le soddisfazioni andando a vincere alla Juve, togliendo alla Juve la Champions League. Perché io credo che poi, se poi vogliamo andare a analizzare, visto che poi ci cascheremo sull'argomento Juventus, cioè Spalletti l'ha persa con la Fiorentina la Champions League, perché quella partita lì bastava non perderla. Ecco, invece in quella giornata lì la Fiorentina è andata a vincere a Torino e poi la Juventus ha perso la Champions all'ultima giornata. Quindi Vanoli, mi aspettavo questo impatto, per certi versi sì, ho visto la squadra viva, sicuramente ora si potrà divertire, come ha detto Ivan Zazzarone, no? Nella sua intervista lui sognava di allenare una squadra così, dove c'è Mastantuono, dove c'è Nige, dove c'è comunque Beto, dove c'è Pellegrino, che secondo me è sottovalutatissimo ma è un grande attaccante, dove c'è Fagioli che lui conosce di già, dove c'è Attà, dove c'è un centrocampo con Ulai e dove la difesa è arrivato Dragusin. Per cui io sono convinto che la Fiorentina sicuramente farà meglio. Da qui a dire quanto meglio rispetto allo scorso anno è impossibile, però sicuramente il campionato viola è cominciato a Venezia.
1: Ora ci arriviamo alla Juventus di Spalletti, ma passiamo dal legame della Fiorentina al Napoli, perché adesso domenica prossima
0: c'è Fiorentina-Napoli,
1: Fiorentina-Napoli alla mezza. Intanto la Fiorentina affronterà il Pisa in Coppa Italia, una partita sempre delicata, perché comunque è una partita delicata quella di stasera.
0: Sì, un derby.
1: Esatto, perché comunque è un derby. In questo momento ti senti di dire che la bilancia è più dalla parte della Fiorentina che non del Napoli, per quello che si è visto nell'ultima partita, ma in generale anche un po' nelle ultime?
0: Allora, io Napoli mi ha convinto davvero poco nelle ultime giornate, insomma dall'inizio mi convince giusto, anche dalla vittoria contro il Genoa tutto sommato. Io credo che Allegri abbia portato sicuramente la sua esperienza al servizio del gruppo, però non lo vedo più l'Allegri di prima, sono sincero, questo è un allenatore un po' più in difficoltà, e manifestata poi dal calo dello scorso anno, se ti ricordi bene, nel girone di ritorno, quando ci fu quel crollo del Milan, che poi il Milan anche lui, come la Juventus, alla fine ha dovuto rinunciare alla Champions League per un mancato rendimento nel girone di ritorno. È una squadra forte il Napoli, ma non lo so, secondo me ci sono dei giocatori che sono un po' a fine corsa, giocatori che hanno bisogno, forse avevano bisogno anche di cambiare aria, perché ormai il gruppo di alcuni giocatori, vedi Yanghissai, Lobotka, questo fatto no, di McTominay che ancora non ha rinnovato il contratto e sarà dura, è andato via Lukaku, insomma ci sono stati dei cambiamenti, ma è rimasto anche un'ossatura che era già importante da alcuni anni. A volte serve anche un po' una rivoluzione. D'altra parte il Napoli oggi ha provato a vendere qualcosa, qualcuno dei suoi giocatori, ma poi tutto sommato non è riuscito a fare delle grandi operazioni, anche perché ne aveva diversi di giocatori, quindi doveva anche prima vendere e poi eventualmente rinforzare. Chiaro, gli infortuni in difesa hanno costretto la società a prendere Badiashile. Però ecco, sì, lo vedo un po' in difficoltà il Napoli, non lo vedo brillante, non ho visto grandi trame di gioco, ho visto una squadra insomma sicuramente che non è quella dell'anno scorso e ovviamente neanche quella dell'anno prima, e quindi penso che per la Fiorentina, sai qual è la grande difficoltà della Fiorentina?
1: Sì.
0: Il fatto che il Napoli farà fare la partita alla Fiorentina, e quindi
1: già,
0: la Fiorentina dovrà essere brava a trovare la chiave.
1: Già, questo è assolutamente... la chiave, diciamo, di lettura di questa partita, che sarà molto affascinante, da una difficoltà all'altra, perché è vero che nelle prime tre partite ne ha vinte due, ne ha pareggiata una in casa col Milan, però è altrettanto vero che gli attaccanti non segnavano, parliamo della Juventus. Si arriva a una prova, diciamo, tra virgolette del 9, nel senso di continuità, di crescita, di lavoro, di far emergere un po' quei giocatori in difficoltà, e invece vedi che contro il Sassuolo arriva una sconfitta clamorosa per la Juventus. Perché clamorosa? Primo tempo 0-0, pochissime emozioni. Secondo tempo Aquilani ha letteralmente fatto una trappola nella quale la Juventus di Spalletti è cascata, con una difesa assolutamente permeabile. Prende gol come se si stesse giocando al torneo della parrocchia. Trova il gol con Zegrova, non uno, ma due.
0: Sì.
1: Ed è il secondo, ed è il quarto giocatore, diciamo, tra quelli che hanno segnato, che in realtà erano finiti sul mercato, quindi i nuovi non visti proprio, praticamente non timbrano il cartellino. Quelli che erano destinati invece al mercato in uscita stanno salvando per ora la Juventus e Spalletti, che mi è sembrato un po' in confusione. Nick, tu lo conosci bene, nel senso che più che in confusione, quelle spiegazioni dopo la partita, si parlavamo 8 dall'altra parte, con Vicario che dice sì, però la Juventus va bene che deve cercare la vittoria, non si può trovare con due giocatori a difendere, e io che li vedo arrivare da tutte le parti, insomma qualcosa evidentemente non funziona. Carnevali ieri si è espresso e ha blindato tra virgolette Spalletti, dicendo è chiaro che le cose devono migliorare, ma io non sono uno che cambia. Però intanto la piazza vuole Antonio Conte, ma c'è una pausa lunghissima, Nick, che farà tremare tanti adesso, perché questa è la classica pausa dove se tu vuoi cambiare è il tempo per farlo.
0: Allora guarda, secondo me ci sono delle risposte che io non sono riuscito ad avere, che mi piacerebbe invece riuscire a capire, per quanto riguarda il discorso relativo a, come dici te, il mercato della Juve. Perché Colomoni lo hanno fortemente voluto, lo hanno cercato, inseguito, hanno fatto la trattativa lunghissima, hanno speso 40 milioni di euro, e poi sembra quasi, no, che ci siano dei problemi, nel senso che non ci sia questo grandissimo feeling tra Spalletti e Colomoni. Allora mi viene da pensare perché l'hanno preso, se forse, cioè, poi hanno cercato... Volevano prendere Zirkzee e alla fine credo che Spalletti si sia messo un po' di traverso, dicendo no, a me più che Zirkzee mi serve un giocatore, diciamo, con altre caratteristiche. Gli hanno preso Woltemade, ma Woltemade era il giocatore che veramente avevano bisogno, cioè di cui avevano veramente bisogno? Questo non lo so. E fatto sta che gli attaccanti non segnano, le ali, insomma, vediamo un po' anche, voglio dire, il lavoro che viene fatto ora da Zegrova, e soprattutto c'è questa difesa che è preoccupante, perché ho visto sul secondo e sul terzo gol, francamente, una delle disattenzioni che, cioè, mi hanno ricordato purtroppo alcune disattenzioni anche della Fiorentina dell'anno scorso, cioè soprattutto Bremer mi ha stupito, ecco, questo, cioè, che è un campione, che naturalmente dovrebbe guidare lui la difesa, invece si sono viste delle cose che non sono da Juventus, quindi c'è da fare tanto lavoro. E per chiudere sulla tua considerazione finale, quando le cose non vanno bene, ma questo secondo me Spalletti l'aveva già messo in conto nel momento in cui lui ha firmato il rinnovo del contratto con la Juve, se poi Conte se ne fosse andato da Napoli, come ormai quasi tutti sapevano, sarebbe stata la sua ombra fin dal primo giorno di ritiro.
1: Ciao.
0: Perché tanto lo sanno tutti, no, che Conte alla Juve ci tornerebbe volentieri, che comunque è un allenatore gradito alla tifoseria, che comunque se le cose non dovessero andare bene poi sarebbe il primo nome della lista, e che comunque poi ci sarebbe la problematica che Conte andrebbe, però nel caso ci fosse questo ribaltone, che io non auguro a Luciano Spalletti,
1: no,
0: perché sono suo estimatore, quindi io spererei che riuscisse a riportare in ballo la situazione, entrerebbe all'interno di un contesto di una squadra che non ha costruito lui, che non ha fatto lui, e come la trascinerebbe nel caso da metà stagione in poi, fino in fondo? Questa è una bella domanda, perché Conte lo sapete meglio di me, o si fa come dice lui o si fa come dice lui.
1: E io sono come te un estimatore di Luciano Spalletti, però poi sembra un po' più continuare nelle difficoltà che ha avuto in nazionale piuttosto che tornare a essere quello del Napoli. Allora ti chiedo se, visto che si parla di un cambio modulo adesso sì, di un chiarimento con la squadra adesso sì, se ti aspetti una reazione magari già nella partita contro il NEC in casa, squadra abbordabile, ma è una delle squadre che verticalizza di più in Europa, quindi sarà anche una bella prova per questa difesa, o comunque per questa coppia centrale davanti alla difesa che è diventata permeabile con l'assenza di Locatelli. Comunque ti aspetti da Spalletti una risposta convincente nelle prossime due partite, perché adesso è il NEC, poi domenica c'è l'Atalanta, che però non può sbagliare a sua volta.
0: Sì, forse è più importante quella in campionato che quella in Europa League, come tu sai meglio di me, quindi sinceramente è ovvio che la prima risposta dopo Sassuolo è sempre quella fondamentale, no? Che ti lascia l'immagine, l'impronta, e ti fa cancellare i brutti ricordi dei giorni precedenti. Però è altrettanto vero che poi quella con l'Atalanta è una sfida che se non fai risultato e poi finisci, vai alla sosta, ci sono 2 settimane e mezzo di sosta, perché praticamente ricomincio a lavorare dopo 2 settimane proprio di stop completo. La terza settimana è quella che ti riporta al riavvio del campionato, e poi diventa lungo, perché poi quando perdi oppure fa un risultato negativo prima della sosta cominciano le voci, comincia a lavori male, i giocatori vanno via, stanno via 2 settimane, non ci sono, mezzi si allenano con te, mezzi vanno via. Insomma, anche per un allenatore gestire poi queste pause, che poi secondo me è troppo la pausa di 3 settimane, cioè da finire di giocare il 20 per poi ricominciare il 10 o il 9 quando è, mi sembra una cosa, anche su questo il calendario è assurdo, capisco che debba essere concentrato, ma sono troppi dopo neanche un mese di campionato. E quindi per la Juve è delicatissima la sfida con l'Atalanta, decisamente.
1: E vedremo poco che succederà. Se non ho nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno, ma anche ieri ho notato che l'Inter ha segnato l'1-2 con un gol praticamente da annullare. C'era stato fallo sul giocatore da parte di Bastoni, sul giocatore avversario dal quale ha preso palla e poi è passato la palla, poi l'azione è stata leggermente interrotta per un per un rinvio, e hanno segnato poi con tiro da fuori da 30 metri. Cioè, ma questi falli li guardano solo la Juventus, mentre alle altre squadre non sono falli? E quando li riceve la Juventus sono falli, quando li fa la Juventus sono falli? Come il pestone, quando è a favore della Juve non è fallo, quando lo fa un giocatore della Juve è fallo. E questo è, scusatemi, è oggettivo, perché se andate a analizzare le immagini non potete contestarlo. Giuseppe D'Agrotone.
1: Allora, io adesso non ho presente esattamente il momento che analizza il nostro ascoltatore. Diciamo che da un lato mi viene da dire che comunque la reazione dell'Inter è stata una reazione da grande squadra, squadra coraggiosa, che poi ne ha vinto 5-3, certo. Quindi la vittoria l'avrebbe avuto lo stesso. Però ecco, mi appoggio a questa considerazione del nostro ascoltatore e ti chiedo anche a te, cosa che hanno chiesto un po' a tutti quanti, no? Se questa nuova gestione sotto l'egida di Orsato ti sta convincendo, c'è qualcosa che non ti piace? Per esempio, il gol preso dalla Juventus col Milan, oggettivamente poteva, anche se Spalletti stesso ha detto no, non era fallo, però lì è una cosa molto al limite, diciamo così. Ti sta convincendo questa
0: decisione? Allora, io sono dell'idea che il VAR debba essere utilizzato solamente in questioni veramente evidenti, quando siamo di fronte a un errore, quindi alla prima versione. Però non vorrei si prendesse anche il via dalla parte, perché purtroppo in Italia non abbiamo mai le mezze misure, no? Sì. O si fa la moviola al frame, oppure si lascia andare come se si fosse senza un domani o senza un perché. E quindi ecco, a me va bene lasciar correre, lasciar valutare di più l'arbitro, però occhio, perché poi finisce che è un attimo ritornare dove eravamo prima, per cui secondo me il giusto mezzo non è mai sbagliato. Purtroppo ci sono delle situazioni che puoi controllare 50 volte e non ci arrivi, però se ci sono delle situazioni in cui bisogna fare un controllo in più, io lo farei, tutto qua.
1: Altro messaggio che ti vado a leggere da parte dei nostri amici, Motta, Tudor e Spalletti hanno cercato di giocare con il centrocampo a 2, un modulo molto offensivo, 4-2-3-1, 3-4-2-1, senza avere la rosa, la qualità e i leader per sostenere questo tipo di gioco. Possibile che buttiamo stagioni su stagioni ignorando il fatto che non abbiamo la rosa per fare quel tipo di gioco molto complesso? Ti chiede Fabio da Torino, che mi sembra una domanda estremamente interessante, quindi complimenti
0: Mi
1: a Fabio.
0: sembra che alla Juventus manchi un Matic.
1: Sì.
0: In questi ultimi
1: Tra
0: anni
1: l'altro
0: manca un
1: Carnevali aveva anche
0: Pjanic.
1: suggerito, poi insomma, la piazza l'ha un po' scaricato, che dobbiamo fare? Ecco qua, e poi vedi la
0: Sì.
1: differenza.
0: Lo so, però i 38enni, 41enni, 42enni sono sempre quelli migliori. Ecco, penso a Matic, penso a Modric, no? Questi giocatori qui però ti danno comunque geometria, ti danno ordine, ti danno qualità. E in un centrocampo come quello della Juve, una mente così sarebbe servita, secondo me, ma già l'anno scorso, evidentemente. Poi c'è il settlement, perché anche se fosse arrivato Chessino sarebbe stata la stessa cosa, cioè Chessino era un giocatore comunque con caratteristiche diverse, quindi sono scelte, evidentemente poi un giorno ci racconteranno la motivazione, però d'altra parte così è andata e ora non so se a gennaio interverranno.
1: Esatto. Altra domanda invece che ti fa un altro nostro amico, che tu in parte hai già risposto, un Napoli che ti ha convinto poco. Credi che De Laurentiis abbia comunque una timeline su Allegri, cioè se a un certo punto arrivasse anche la sconfitta, che ne so, con la Fiorentina, potrebbe pensare, visto che c'è un Paladino libero, a un nuovo cambio in corsa, visto che comunque l'anno è il centenario del Napoli, e farlo in maniera del tutto anonima potrebbe essere deleterio, visto che la piazza è già abbastanza contro De Laurentiis?
0: Ma allora, la sosta è importante, cioè ti dà la possibilità di lavorare 2 settimane e mezzo, come dicevo, quindi quasi una mezza preparazione, se ci pensi bene. E quindi se devi prendere un provvedimento è il momento più giusto, è il momento più chiaro, perché dopo 5 giornate, se non sei convinto, è il momento di interrompere eventualmente un rapporto. E, vedendo un po' come l'ha cercato e voluto De Laurentiis, secondo me aspetterà a prendere un provvedimento, anche perché la scelta che ha fatto è una scelta che lui era molto convinto di voler fare e quindi se la porterà avanti. Aspettiamo, vediamo. Ecco, io certo, se Napoli continua a non andar bene, Palladino può essere un'ipotesi.
1: Parla di un'ipotesi, altro fantasma, no? Diciamo così, che gira e si muove. Due parole, spendiamole ancora una volta anche per la Lazio di Gattuso, che nel primo tempo contro il Milan, tu dici, ok, è andata bene la prima, magari è andata bene la seconda, la terza ha segnato ancora una volta Frattesi, intanto poi a Udine si è andato a vincere, non era assolutamente facile. Vediamo la prova del 9. Prova del 9, primo tempo 2-0, poi c'è stata una bella reazione del Milan, soprattutto Moreira, che era stato un po', diciamo, scaricato dopo l'esordio contro la Juventus dai tifosi che già l'avevano messo in discussione. Invece arriva, due gol, uno più bello dell'altro, e la rimette in piedi. Però questa Lazio di Gattuso può fare tanta strada, Niccolò, oppure ti aspetti a un certo punto una frenata? E soprattutto
0: Ma io
1: ti
0: mi
1: chiedo, dal
0: aspetto.
1: punto di vista del mercato, se c'è ancora possibilità per Icardi.
0: Ma sono ripresi i contatti su Icardi, però chiaramente le condizioni economiche di Icardi le conoscono tutti. La Lazio, se vuole prendere Icardi, sa che deve fare un investimento di questo tipo per quanto riguarda l'ingaggio. Sulle prospettive della Lazio, dove potrà arrivare, non lo so, però mi ha sorpreso. Forse la storia che in questo avvio di stagione, per come erano le premesse, mi ha sorpreso più di tutte le altre, perché non pensavo, anche viste le difficoltà ambientali, credo che la Lazio abbia un bravo allenatore che nelle situazioni più complicate riesce sempre a tirare fuori il meglio dei giocatori. Ecco. Poi hanno fatto anche un discreto mercato perché sono arrivati 3-4 giocatori, vedi Frattesi, vedi Gudmundsson, vedi Pinamonti, insomma, hanno buttato dentro 3-4 elementi che sicuramente possono dargli qualità. Quanto durerà non lo so, però mi sembra che Gattuso si sia messo, come si suol dire, nella carreggiata giusta, e quando lui la imbrocca, la carreggiata arriva fino in fondo al traguardo.
1: Cecca, ti saluto con una previsione. Torno su Fiorentina-Pisa. Che partita ti aspetti?
0: Ma che partita mi aspetto? Mi aspetto una partita col Pisa, dici,
1: Sì,
0: stasera?
1: sì, sì.
0: Beh, insomma, è una partita non semplice, non semplice, però la Fiorentina quest'anno non ha la Conference, ha il campionato e ha la Coppa Italia. Poi ho visto, avrebbe, mi sembra, il Napoli o l'Atalanta, nel caso se dovesse andare avanti. Beh, insomma, se, è un modo per tenere la luce e i riflettori accesi sulle possibilità europee. Per cui non sarà semplice, ma chiaramente oggi la Coppa Italia diventa un obiettivo della Fiorentina.
1: Cecca, grazie. Niccolò Ceccarini, un grande abbraccio.
0: Grazie a te, un saluto ciao, a tutti, senta. Buona giornata, ciao ciao.
1: Ci fermiamo, finisce lo spazio editoriale, tra poco comincia l'autocalcio con Ivan Cardia. Martedì avremo Jacopo Galvani, dopo Jacopo Galvani andiamo a fare un po' di analisi anche sugli altri campi e poi oggi c'è Allen Valnigri. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca in cabina di regia tra poco, in collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web con Ivan Cardia.
2: Il ritmo!
1: Intanto, grande ritmo, grande il maglioccone nostro. Allora, intanto, come al solito, Tutto Mercato Web fa le classifiche al confronto e in questo momento la Roma ha 3 punti in più rispetto alla passata stagione, quindi ha già guadagnato 3 punti in più, addirittura sono 6 punti in più conquistati dall'Inter, 3 dal Como, 7 dalla Lazio, ha fatto un inizio magnifico, 2 dal Cagliari, 1 punto in meno invece per il Milan dell'anno scorso, 3 punti in meno per la Juventus rispetto all'anno scorso, come sapete alla quarta la Juventus le aveva praticamente vinte tutte, compresa quella al 93esimo con la rete di Hadžić contro l'Inter, e quindi aveva dato una dimostrazione di forza importante, sembrava essere quadrata, poi invece quest'anno si è fermata prima rispetto alla gara contro rispetto alla passata stagione sotto la gestione Tudor. Ovviamente non erano 4 su 4, erano 3 su 3, un pareggio, però in quest'anno c'è già una vittoria in meno. Un'occhiata al Napoli che ha meno 6 punti rispetto alla passata stagione, così come l'Atalanta ne ha 2 in meno, e invece la Fiorentina ha un più 1, ma non è una bella notizia perché l'anno scorso era partita malissimo, partita male di fatto anche quest'anno, ma con Vanoli già subentrato, quindi vediamo quello che succederà. Intanto andiamo da Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno, ben ritrovato.
2: Ciao Enzo, buongiorno a te.
1: Allora, le super tre, chiamiamole così,
2: le tre grazie
1: hanno letteralmente, diciamo, confermato quello che sarà forse il trend di questa stagione. Se la giocano in tre per i primi 3 posti, adesso c'è ancora la Lazio, c'è ancora il Milan, le altre sono vicine per carità, però quelle che scoppiano di salute sono Inter, Roma e Como. Volendo fare invece un'analisi di queste tre, possiamo dire che l'Inter ha un problema da risolvere che è il portiere sostanzialmente, anche se Chivu ha detto lo difenderò sempre, però seconda partita nella quale ha fatto di tutto, mi sembra sia entrato un po' in confusione come Di Gregorio l'anno scorso alla Juventus. Il Como possiamo soltanto ipotizzare una questione di continuità, visto che non ha mai fatto Champions e campionato insieme. Stessa cosa la potremmo un po' dire anche della Roma, che mancava un po' della Champions League, mancava da un po', ma che sembra avere trovato una quadra. Bisogna capire se le riserve sono come i titolari e quindi se Malen sarà indispensabile così come Dybala. Di queste tre, avendo buttato un po' un occhio ieri, secondo te come le classificheresti? In che ordine le classificheresti?
2: Ma io terrei Inter-Roma-Como, se devo darti
1: un ordine.
2: Sì, in questo ordine, nel senso che l'Inter comunque credo sia la più forte, perché è la più completa, perché è più abituata, è una cosa su cui tornavi tu, a giocare ogni 3 giorni, e quindi quel doppio impegno l'anno scorso, anche se quest'anno, diciamo, l'obiettivo di Chivu sarebbe allungare un po' in Champions League, però comunque già l'anno scorso ha dimostrato, cioè negli anni, insomma, l'Inter ha dimostrato da anni di saperlo gestire. È vero che ha una questione legata al portiere, secondo me è la grande incognita dell'Inter, che non ha promosso Martinez a portiere titolare per convinzione, ma lo ha promosso per diciamo, mancanza di alternative. Secondo me dell'Inter si può dire che è il miglior attacco della Serie A, il miglior centrocampo, forse anche la miglior difesa, ma sicuramente non ha il miglior portiere, e questo è un tema. Però per ora diciamo sta dimostrando di saper sopperire con altre argomentazioni, e c'è da dire che si poteva sostenere la stessa cosa l'anno scorso, cioè l'Inter ha già vinto un campionato nonostante il suo portiere.
1: Ma secondo te è migliorato o peggiorato rispetto all'anno scorso con la questione portiere, onestamente?
2: È difficile, perché insomma comunque ha l'esperienza, secondo me in assoluto ha leggermente migliorato, perché comunque ora Martinez viene da 2 partite negative, però finora non aveva mai dato questi segnali ed è un po' più giovane. Sommer lo vedevo proprio a fine corsa, oggettivamente bisogna vedere come reagisce anche a livello psicologico in quello che sta facendo, quello che deve fare, cioè difenderlo, perché Sommer le critiche, vista la sua carriera, se le faceva scivolare naturalmente addosso, cioè aveva una corazza, Martinez non ce l'ha questa corazza per questioni anche banalmente anagrafiche, quindi secondo me ha leggermente migliorato, però è vero che non è detto che vinci due campionati, cioè, sempre nonostante il tuo portiere, l'anno scorso è successo, quest'anno chissà. Sulle altre due vado, cerco di andare rapido, se no ti faccio una risposta lunghissima. Il Como per me ha quella grande incognita, cioè vedere come gestirà il proprio impegno oggettivamente, perché come squadra è quella che forse piace di più, però ne sappiamo, non so nemmeno Fabregas come alle lunghe possa incidere la Champions. Il difetto della Roma è proprio quello dell'ampiezza, nel senso che appunto se viene meno Dybala, se viene meno Malen, bisogna vedere le alternative. E comunque l'ho detto anche da Gasperini ieri, la Roma l'avrebbe voluto un altro giocatore di davanti e non l'ha preso.
1: Allora ti faccio invece un'altra riflessione sulla base di quello che tu mi hai appena detto, no? Chivu difende Martinez, eccetera. Allora, Chivu difende Martinez, non lo abbandonerò mai. Spalletti difende Colomani, sarò sempre sul suo carro. Allegri difende Lucca, sì, sembrava che stava appesa a una crucetta, però è forte, lo ha dimostrato, eccetera, eccetera. Chi è che con l'ostinazione rischia di schiantarsi contro un muro tra i tre? E soprattutto quanto serve la difesa a spada tratta di giocatori che poi magari non riescono a sfruttarla questa difesa, ma si crogiolano dietro questa protezione?
2: Però non hanno alternative, secondo me. Perché hai quei giocatori, sì, vabbè, diciamo, allora Allegri lo staccherei un po' perché comunque non sta difendendo un titolare,
1: esatto, quindi, però è chiaro che nell'economia di una stagione lunga non puoi appoggiarti sempre a Højlund, quindi quell'attaccante c'hai come riserva, lo devi proteggere
2: e lo devi proteggere, quindi secondo me lo staccherei. Negli altri due casi, secondo me, comunque fanno quello che fa qualsiasi allenatore, cioè difendere la sua squadra e i suoi giocatori. Io dico che non hanno delle alternative, nel senso che comunque poi quando scarichi un giocatore lo perdi, e siamo già a metà settembre, siamo ancora a metà settembre. Io penso che Chivu proprio non possa fare. Allora, detto, dici più l'Inter, perché l'Inter in teoria è un secondo portiere molto affidabile, ce l'ha, e questo è vero. Però anche per, diciamo, quel discorso di una potenziale fragilità di un ragazzo giovane che è chiamato a fare il titolare dell'Inter, secondo me se Chivu ora non difendesse Martinez lo perderebbe definitivamente. Poi che affidi a Provedel, però comunque resta il tema che l'Inter non ha un grande portiere, quello resta comunque. Spalletti, volendo, l'alternativa ce l'avrebbe pure, certo, dopo che la Juventus ha inseguito per mesi Colomani, ed è una cosa che io trovo, per carità, e l'ho sempre detto, che per me Colomani è un giocatore che non meritava tutto questo corteggiamento, perché era un buon attaccante, ma assolutamente normale, ce ne sono tanti. Credo che gli allenatori debba sempre difendere il loro giocatore, a meno che non si vanno a protagonisti di qualche cosa di fuori dall'ordinario, però in senso negativo ovviamente. Però è quello che mi aspetto da loro. Poi sai, i giocatori danno delle risposte, è difficile capire chi ne abbia più le qualità, ecco.
1: Sentiamoci questa nota vocale.
3: Ciao Vincenzo, sono Tullio.
1: Ciao Tullio.
3: Col senno di poi è facilissimo, però per la Juve l'uomo adatto sarebbe stato Pierpaolo Marino, perché è molto più navigato di Carnevali, che comunque è sempre stato in una comfort zone. Ok, ciao, buona giornata.
1: Mi permetto, diciamo, di dissentire. Per quanto, diciamo, Pierpaolo Marino sia stato un ottimo dirigente, diciamo, è uscito un po' fuori dai quadri per tanto tempo, e Carnevali mi sembra l'uomo giusto, tant'è che, ringrazio però Tullio per il messaggio, diciamo, io torno un po' con te sulla questione relativa alla dirigenza. Io credo che qui non sia un problema di dirigenza, ma semmai un problema di valutazioni sull'allenatore in casa Juventus.
2: Quello è il discorso. Allora, io dissento come te, ma con tutto il rispetto per Paolo Marino, che è un dirigente che ha fatto grandi cose, secondo me le ha fatte. da un po' di tempo non è a quel livello. Io credo che Carnevali sia assolutamente la scelta giusta, come lo è secondo me anche Ricky Massara, dico francamente. Il problema è quello che dici tu, cioè Spalletti è diciamo fisiologicamente scomodo su quella panchina, perché la Juve ha cambiato la dirigenza ma non l'allenatore. L'allenatore non l'ha scelto la dirigenza, se l'è trovato, poi se l'è fatto andare bene, però quella, quando non ti scelgono c'è sempre una differenza di partenza, e questo possiamo definirlo l'anno zero della Juve per la dirigenza ma non per l'allenatore, che non sarà stata colpa sua, sarà stata colpa tua, quello che vuoi, è stato comunque il tecnico, diciamo, della prima non qualificazione in Champions dopo 15 anni. Quindi in tutta questa serie di valutazioni, per me non è assolutamente da mettere in discussione la dirigenza della Juve, perché può aver sbagliato delle cose sul mercato. Ripeto, Tolomoni io non gli avrei dato tutto questo corteggiamento. Voltemade è un tipo di attaccante che non puoi prendere così all'ultimo secondo, perché può non essere ancora a quel livello, però per il tipo di giocatore che è, o gli costruisci una squadra attorno, oppure non ha nessuno da averlo in rosa e prenderlo così. Non ha, cioè, ci possono essere stati degli errori singoli, però per me la Juve ha fatto quello che doveva fare da un po' di tempo a livello dirigenziale, e deve dare tempo a questa nuova struttura dirigenziale. Tra l'altro, ricordo, come ricordano tanti tifosi juventini, il primo anno di Marotta e Paratici fu un quasi disastro.
1: Sì.
2: Sbagliarono quasi tutto.
1: Infatti,
2: fondamentalmente,
1: quello bisogna avere continuità. Anzi, ti dico subito una cosa, ti faccio una domanda, poi dopo, se riusciamo, mandiamo un contributo sul quale hai lavorato e quindi ce lo godiamo insieme. Se fossero subentrati al posto di Giuntoli, dico no, insieme, ora la Juventus probabilmente, dandogli continuità, si troverebbe in altre acque. Quindi questo per dire che non si può cambiare sempre. Una volta che hai scelto due che sono due top, che insieme a tutti e tre, diciamo, possono rappresentare un'ottima dirigenza, bisogna dargli continuità alla dirigenza. Poi tutto il resto si cerca di aggiustare, e tra tre anni si valuta, secondo me, la dirigenza. Sono un po' più di tempo.
2: Sì, sì, oddio, tre anni, io sono per dare di tempo, insomma, tre anni è tanto. Però vabbè, questo
1: diciamo alla larga questo tre anni. Cioè, tra tre anni, se tu trovi una squadra che lotta già da un anno per lo scudetto, magari l'ha vinto, ha vinto un'Europa League, sì, eccetera, tu dici ok, hai vinto in tre anni un'Europa League al primo anno, hai lottato per lo scudetto il secondo, l'hai vinta al terzo, io faccio un bilancio positivo a quel punto.
2: Sì, sì, sì, no, messo così sì, sono d'accordo, anche perché secondo me non è nemmeno necessariamente una questione di qualità personali, cioè secondo me a livello di qualità personali Carnevali e Massara sono, oltre ai dirigenti che già c'erano, sono le persone giuste. Però potenzialmente poteva esserlo anche Giuntoli. Potenzialmente, ma in questo caso non ci credo, poteva esserlo anche come lì. Il problema è che la Juve molto poteva, diciamo che per restare nell'ipotesi del mio ragionamento, poi non ci credo, però. Sì. Però il problema fondamentale non è legato solo alle qualità delle persone, era legato proprio anche alla struttura. Cioè la Juve aveva preso Giuntoli e aveva detto vabbè, fai tutto tu, aveva preso Comolli, fai tutto tu, certo. Che l'aveva fatto anche prima con Paratici, dopo la Gio di Marotta, fai tutto tu. Il fai tutto tu in una società di Serie A di altissimo livello non funziona, perché nessuna grande società, stiamo parlando di società che fatturano 500 milioni di euro, provamene una in cui c'è una persona a cui il proprietario o gli azionisti dicono vabbè, fai tutto tu, come se fosse il macellaio, non può funzionare. Quindi la cosa importante, al di là della qualità delle persone, perché ripeto, Giuntoli affiancato magari da un amministratore delegato di un certo tipo, poteva anche essere lui la persona giusta, ma era proprio la struttura a mancare, ed è quella struttura che invece la Juventus si è data finalmente, perché c'è Carnevali. Io non voglio fare sempre l'esempio, però è quello più recente nella storia della Juve e ha portato uno scudetto. C'è Carnevali che fa il Marotta, Massara che fa il Paratici, e poi c'è Chiellini che fa le relazioni istituzionali, c'è Ottolini, c'è tutta una serie di dirigenti che funzionano in una certa maniera. Poi saranno bravi o non saranno bravi, lo vedremo tra tre anni, quando vuoi. Però intanto è la struttura, secondo me, la novità, è la cosa su cui la Juventus deve assolutamente insistere, ripeto, nella mia convinzione anche personale, che poi anche le persone siano siano anche quelle giuste, però quella è una valutazione secondo me oggettiva. Sulla struttura per me invece è un discorso oggettivo, ecco.
1: Allora, intanto è meravigliosa questa cosa che testimonia la bravura, la competenza, la simpatia dei nostri ascoltatori, perché Tullio è tifoso dell'Inter e ci ha fatto una domanda, una considerazione sulla Juventus, quindi vedi come spaziano al di là di tutto. Maurizio, tifoso della Juventus, che invece chiede se non poteva l'Inter tenere Sommer. È bellissima questa cosa. Su Sommer abbiamo ovviamente risposto, però mi piace appunto questa quest'aria, diciamo, da bar però sano, no? E quindi veramente
2: bello.
1: Mi faccio i complimenti. Poi c'è uno che c'era 12 anni perché ogni tanto scrive sempre gli stessi messaggi, vabbè, c'è l'infiltrato, qui solo adulti. Allora, Gianni da Brindisi invece scrive: buongiorno, io continuo a pensare che Colomani non è un centravanti ma un esterno e può essere devastante con la sua velocità. Ok, sarebbe ancora... No, sono anche d'accordo. Il punto è che se ti serviva un attaccante e hai preso un esterno, poi ti serviva un attaccante e hai preso Voltemade, io ti chiedo ufficialmente, non voglio aprire un caso che magari non c'è, ma c'è reale unità di intenti tra allenatore e questa dirigenza?
2: No, ma io ne ho parlato... Allora, a parte... Poi io non, quando capita il martedì mi faccio la promo sull'editoriale. Non so ancora quale sarà il titolo definitivo, però la parte finale del titolo sarà la Juventus è la massima del Corvo, mai sbagliare centravanti. Ecco, secondo me la Juventus il centravanti ha sbagliato ed è una cosa che non si può permettere. Però poi questo ve lo leggerete sul mercato web stanotte, perché non posso fare troppi spoiler.
1: No, certo.
2: Rispetto a quello che mi hai chiesto, io dico da tempo di no. Tra l'altro ne parlammo anche in un collegamento con Quintiliano sull'altra emittente un po' di tempo fa, e mi disse: perché dici questa cosa? Secondo me ci sono dei quasi fatti, nel senso che sono delle notizie, delle indiscrezioni legate a come è andato il mercato di quest'estate, che però un po' lo certificano. Cioè la Juve, allora, Cannavale voleva Moremovic e Spalletti voleva Lucumi. Spalletti avrebbe trattenuto Vlahovic e invece non c'è mai stata nessuna intenzione di andare in quella direzione. Sul portiere la Juve ha valutato, cioè ha preso, secondo me lo dico pensando che Vicario sia un ottimo portiere, però era il piano B della Juventus, nemmeno B, nemmeno C. Cioè su ogni singolo obiettivo di mercato la Juve non ha avuto sempre ha sempre avuto più punti di vista, quindi non è un problema, cioè avere dei diversi, cioè resiste anche, per carità, però non su qualsiasi nome, cioè non su tutti i nomi che si è andato a prendere. Quando parla di Alejbezovic, Spalletti dice che ci puntava Massara, cioè la dialettica va bene, funziona, è utile, se no non riusciamo. Però se poi c'è su ogni singola operazione che fai c'è sempre un'idea diversa, allora mi sembra palese che manchi un'unità di intenti. Poi la bravura sta nel saper fare sintesi della diversità delle vedute. La Juve che stiamo avendo finora non dà questa sensazione. Siamo a metà settembre, c'è tempo, può darsi che riesca a darla questa sensazione, e Carnevali dice anche, secondo me dice una mezza verità, cioè nel senso, ieri lui ha detto non cambia allenatore perché non è nella mia filosofia, non sono un mangio allenatori, e secondo me questo è vero e ci credo che lui lo dica in totale sincerità, cioè non pensa a cambiare Spalletti. La filosofia dell'amministratore delegato del Sassuolo non è per forza la stessa dell'amministratore delegato della Juventus.
1: Devi adeguarti a quelle che sono le esigenze della società, i risultati,
2: ma anche alle pressioni,
1: e alle tempistiche,
2: certo. Carnevali che non ne sono radionisti a Sassuolo, per dire, cioè fai conti con la, senza tutto rispetto per il Sassuolo, però il giorno dopo sta a pagina 20 della Gazzetta, certo. E il giorno dopo ancora non c'è proprio sul giornale. Carnevali che non ne sono in Spalletti è in prima pagina della Gazzetta di Tutto Sport, del Corriere dello Sport, per una settimana.
1: Chiarissimo. Invece due considerazioni al volo. Una, Alejbegovic mi sembra un ottimo acquisto fatto dalla Juventus, e che è un giocatore che si sta mostrando molto meglio. Nessun problema, lo dico a quelli che mi chiedono se si è infortunato, in realtà lui ha avuto un problema alle lentine. lenti a contatto. E l'altra considerazione, sì, è vero, Vicario piano C, che secondo me all'Inter sarebbe stato piano A, visto quello che c'è in questo momento. Sei d'accordo? Sì, no?
2: Sì, sono d'accordo. Sì, ma infatti io lo dicevo non
1: rispetto no, no, in chiave Juventus per quelle che erano le gerarchie che erano state stabilite. Ti rubo proprio 30 secondi, ci sentiamo questa nota vocale perché è rivolta, penso, a te, quindi rispondi tu e poi ti saluto, vai.
4: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe da Reggio Emilia.
1: Ciao Giuseppe.
4: Io credo che la Juve abbia due ottimi dirigenti e ai dirigenti gli devi dare tempo. Mentre secondo me agli allenatori questo tempo non puoi darlo. Spalletti di tempo già ne ha avuto dall'anno scorso ad oggi e io credo che sia un allenatore in discesa. Onore alla sua carriera, ma tutti, anche i grandi allenatori, hanno avuto un momento in cui io credo che lui non sia più da grande squadra.
1: Guarda, veramente grazie, siete straordinari, veramente ogni messaggio che abbiamo letto e mandato come nota audio è stato uno spunto di riflessione interessante, direi poco da dire, no? Nel senso, quello che deve dare le risposte Spalletti, che si è insediato già da più di un anno, mentre la nuova dirigenza, che deve avere comunque già di base più tempo, è quella che merita, per la qualità che ha, più tempo per, no? Quindi siamo d'accordo su questo.
2: Sì, sono abbastanza... non mi sento di dire che Spalletti sia in discesa a livello di carriera, cioè magari può non essere proprio l'ambiente giusto, non mi sento di andare così netto su quel giudizio, certo. Per il resto mi trovo abbastanza d'accordo con l'ascoltatore, onestamente.
1: Allora, Ivan, ti saluto, ma prima di salutarti, tu ci hai mandato un contributo che faremo sentire tra mezz'ora, così lo sistemiamo, di circa 7 minuti, su Giulini che parla a proposito del caso Maldini. Quindi grazie per il lavoro che hai fatto, per avercelo passato, multitasking come sempre, ce lo sentiamo dopo. Nel frattempo ti saluto e ti ringrazio. Ivan Cardia, ciao Ivan.
2: A te, buon proseguimento.
1: Ci fermiamo, breve pausa, poi Jacopo Galvani, poi questo contributo a questo punto lo facciamo sentire, poi andiamo da Lembal Negri, vi aspetto.

0: Allora, come promesso, adesso è il momento di Jacopo Galvani. Jacopone, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Maiocca mi ha chiesto subito di chiederti, meglio Jordan o Magic, visto la maglia che indossi? E perché?
1: Per me è Jordan. Cioè, credo che Jordan sia stato, penso, uno degli sportivi più importanti, forse lo sportivo più grande di sempre, di tutti gli sport. Cioè, faccio fatica a trovare uno sportivo a livello di Jordan. Forse Usain Bolt nell'atletica, però Jordan credo che sia, anche per quello che ha creato, come col marchio Jordan, con insomma, è l'unico sportivo che credo che guadagni ancora milionate. Da, essendosi ritirato, penso che saranno 20 anni che si è ritirato Jordan, forse di più, anche 30. E pensate voi che uomo, cioè che sportivo, di che livello è? Secondo me è superiore a Maradona, superiore a tutti sotto quell'aspetto lì. Cioè,
0: vabbè,
1: esistono. Sì, credo che Jordan sia proprio uno di quei personaggi di quel livello. Infatti chiunque gioca a basket ti dice che sogna di diventare come Jordan.
0: Questa è la sfida tra divinità, assolutamente. Senti, invece parliamo di Milan. Ti chiedo, contro la Lazio hai visto un passo indietro, un passo avanti? Detto che, vedi, avevi ragione tu già sulla questione Moreira, hanno sfondato e poi Moreira ha dimostrato quello che è il suo valore. E vale lo stesso anche per il Milan, aspettarlo per tirare dei giudizi? O c'è qualcosa che ancora non ti convince?
1: Allora, che non mi convince, c'è tante cose che non mi convincono, però sono dell'idea che si bisogna aspettare sempre. Cioè, per me, per dare i primi giudizi, bisogna andare almeno a novembre, se non addirittura a gennaio. Cioè, questa cosa vale per tutti, compreso chi oggi sta facendo bene. Perché poi lo sapete meglio voi di me, che magari fai una preparazione che parte forte e quindi corri, sembra che sei meglio degli altri. Poi è una preparazione che va, come che si dice, è una preparazione in realtà diversa. Magari hai fatto una preparazione per essere più forte verso ottobre, novembre, quindi magari perdi dei punti all'inizio. Cioè, bisogna aspettare prima di dare un giudizio, molto di più ancora per i nuovi acquisti. Cioè, io già leggo bocciature incredibili per Woltemade, le leggevo per Moreira, adesso è diventato un fenomeno. Moreira non era un pirla prima, non è un fenomeno ora, aspettiamo prima di dare un giudizio. Poi se vediamo che tiene questo trend di positività, è ovvio che cominceremo a cambiare e dare un'opinione più sincera, però mi sembra che ci sia sempre una follia su tutto. Aspettiamo, poi ci sono delle conferme, perché ad esempio l'infortunio di Stones è quello che dicevamo sempre, è un giocatore che è forte, ma negli ultimi anni non ha giocato perché ha una fragilità fisica incredibile, e l'ha dimostrato anche ieri, purtroppo, che ha questa fragilità, se no ci sarebbe stato l'assalto di tutte le squadre per avere Stones. Però capita, cioè, quello che, però sul giudizio i giocatori che sono appena arrivati, dico, ma ragazzi, se non sono problemi fisici è anche dura dare dei giudizi, aspettiamo, si devono adattare. Anche il fatto che magari alcuni centravanti in questo momento, cioè io anche, adesso passo da un argomento all'altro, ma anche leggevo i giudizi su Mastantuono, è un pacco, è un bidone, non vale niente, adesso è segnato una tripletta. Ah, allora è bravo, ma cioè, aspettiamo, cioè, ragazzi, Mastantuono per me è forte, l'ho sempre detto sin dai tempi del River, infatti ti ricordi che io, certo, dicevo che lo volevo al Milan, però da qui a dire che è un bidone, cioè, ci vuole un attimino di equilibrio. La Fiorentina sta inserendo, ha fatto una rivoluzione totale, aspettiamo prima di dire questo è un fenomeno, questo è scarso, un attimino, cioè, non è che si chiede chissà troppo, ma questa è colpa dei social, dei content creator che fanno queste sparate gigantesche e poi c'è chi gli va dietro. Se poi aprite X trovate veramente la giungla dei giudizi.
0: Sì, sì, là poi peggio mi sento. In cosa ti aspetti a breve una crescita da parte del Milan?
1: Allora,
0: vista anche dalla partita col Benfica, che comincia a essere il primo impegno di una coppa che il Milan deve puntare a vincere.
1: Ah, sono io, sogno da sempre di vincerla perché è l'unica che manca. Allora, il Milan deve migliorare su tutto. Cominciamo da questo punto di vista. Per me non c'è una parte di campo che il Milan non debba migliorare fortemente. Deve migliorare nella fase difensiva e deve migliorare anche quella offensiva. Perché non esiste che un centravanti come Ramos non venga mai messo in condizione di calciare in porta. Quindi è evidente che c'è da migliorare. Io sono convinto che con Pulisic in campo, con Moreira e Chukwueze sugli esterni e con uno tra Cissé e Hutchinson sulla tre quarti, secondo me si parla di un Milan che possa essere molto più pericoloso e aiutare anche lo stesso Ramos ad andare in rete. Io di questo ne sono convinto, anche perché avete visto Moreira, a parte i due gol, ma come va giocando a sinistra, come va sul fondo e come butta e come crossa, per me sono sinonimi che con una squadra propensa offensiva sono tanta roba. Ecco, una cosa lo possiamo dire, e qui non è che stiamo dando un giudizio affrettato, purtroppo è un giudizio che va da anni su un giocatore e sull'altro dall'anno scorso, e Stupignano e Loftus Cheek non possono più circolare, cioè questi non sono proprio in grado minimamente di giocare nel campionato italiano e nel Milan. Poi adesso vengono fuori i video di Adani, di De Zerbi, che raccontano di Stupignano diverso. Probabilmente hanno ragione loro, però non si è adattato né al Milan né al campionato italiano, perché poi magari è vero che messo in un altro contesto e Stupignano è un grande giocatore, io non lo discuto, però quello che io vedo in campo, quello che vedo nel Milan in Serie A, mi sembra tutto fuorché un grande giocatore, anzi, e dico anzi, siamo ai livelli di un giocatore molto, molto, con delle lacune immense. Io poi non ho capito se ha perso sicurezza, quello che volete, ma ragazzi, anche il gol che prende il Milan, che lui è lì fermo, che guarda, cioè sembra uno spettatore non pagante. Io personalmente l'ho definito precario a tempo indeterminato, perché in campo è precario ma ha un contratto lungo.
0: Questa è carina questa definizione. Ieri è arrivata la risposta dopo la Champions League di Inter, Roma e Como. In Champions League male l'Inter, che comunque perde al di là della testa alta e testa non alta.
1: Vabbè, quella del testa alta è una delle cose più ridicole che si possa fare. Cioè, allora, qui abbiamo la testa alta, che è una delle cose più ridicole. I tifosi del Milan, quando non sanno più cosa dire, 7 Champions League, altra cosa ridicola. Quelle della Juve ritornano su Calciopoli. Ragazzi, guardiamo i fatti. Guardiamo i fatti, l'Inter è andata a Madrid, dove il Real Madrid gli ha fatto fare la partita che voleva e il Real Madrid ha sbagliato 5 gol. Questa è la realtà. Ma io non me la prendo con l'Inter, io me la prendo col fatto che il campionato italiano è scarso. E l'ha dimostrato anche in questo caso, perché guardate il grande Dumfries, che io ho passato 4 anni a dire che era un giocatore normale, anzi piuttosto scarsino. E se voi andate a vedere la partita Real Madrid-Inter, Dumfries del Real è stato il più scarso in assoluto. Il più scarso. Perché veramente non ha buttato fumo negli occhi perché ha fatto qualche gol in Serie A. Ma ragazzi, questo non sa difendere minimamente. Cioè, siamo ai livelli che Chukwueze sembra Maldini in difesa rispetto a Dumfries. E ho detto tutto. Ovviamente ho esagerato il concetto, però ragazzi, è un giocatore mediocre, punto. Cioè, ma il problema è che la nostra Serie A è questa, però, è questo che io insisto e dobbiamo arrabbiarci, perché guardate anche i gol che prende ieri sera l'Inter, sono da squadra scarsa.
0: No, più che altro un problema col portiere, mi sembra abbastanza evidente, detto che poi magari anche a livello difensivo forse la carenza. Infatti qua ti volevo portare, perché l'Inter ha dimostrato di avere la capacità organizzativa, la reazione, il coraggio, la struttura per reagire a un doppio svantaggio, roba che per esempio la Juventus, forse sarebbe affondata questa Juventus dopo quello che abbiamo visto con Sassuolo.
1: Sono d'accordo, ma anche penso il Milan, cioè il Milan l'ha ribaltata, esatto, con la Lazio, ma 2-2,
0: però
1: cioè,
0: poi dopo rischiavi veramente l'ecatombe. Quindi la riprende, però ha dei problemi a difesa da risolvere. La Roma c'ha questi due che ormai secondo me anche nei sogni si trovano, che sono Dybala e Malen.
1: Per me la Roma vince lo scudetto, io continuo a dirlo.
0: Con te. Il Como, che dimostra veramente una crescita, una maturità, ha fatto una Champions che sembrava di essere abituata a giocare la Champions, l'ha fatta con una tranquillità, una serenità, aggiustando anche la fase difensiva, e poi ha giocato col Parma con naturalezza e maturità e l'ha vinta. Tra queste tre, considerando le tre, cioè le difficoltà, che magari per il Como può essere il primo anno in assoluto in cui lotti per lo scudetto e hai la Champions League che ti toglie energie nervose, la Roma che ha una struttura anche qui molto forte, abituata a giocare con Gasperini, ma anche qui Champions e campionato, bisogna vedere come tiene banco, e l'Inter che è abituata a Champions e campionato ma che deve risolvere qualche problema difensivo, secondo te chi è leggermente più indietro può avere più difficoltà a lungo andare?
1: Ma sul campionato o sulla Champions?
0: Sul campionato.
1: Sul campionato secondo me è più indietro il Como, anche se ha l'entusiasmo, non ha la pressione, però credo che sia più indietro per mille motivi. Per me la vera candidata a vincere lo scudetto è la Roma, ma ne sono convinto, per me la Roma è forte, è forte veramente, poi corrono a mille, hanno qualità in tutti i reparti, secondo me e quando inserirà per me diventerà titolare Rodrigo Bora, aggiunge ancora di più imprevedibilità. Per me è una squadra veramente forte.

0: hanno, hanno veramente un modo di giocare, di attaccare, velocità, cattiveria, e sono concreti, perché poi sono anche concreti.
1: Da dove nasce la forza della Roma, secondo te, complessivamente, guardando tutto il quadro?
0: Beh, per me Gasperini è un valore aggiunto, perché Gasperini, io non so che preparazioni atletiche fa, ma quando prende in mano lui un giocatore, se prima andava a 80 all'ora, con lui va a 100, 110, 120, sembra che li elabori sti giocatori. E poi magari corrono, semplicemente corrono, sanno tutti che parte di zona del campo correre, sembra che ti vanno molto più forti. Per me lui è, questa è la sua grande dote, e soprattutto ha una maniera di giocare che mette i centravanti sempre in condizione di tirare in porta, cosa che ad esempio Allegri non è in grado di fare, o non vuole, io non lo so, e cosa che ad esempio in questo momento, parlando di grandi squadre, Milan e Juve hanno difficoltà, perché in poco si tira, in porta si tira poco.
1: Sì. Anche se il Milan riesce a verticalizzare di più, perché magari c'è più centrocampisti che sono in grado a farlo. Secondo te, e questa è una domanda complicata a cui rispondere, Modric quest'anno può essere più un valore o un peso, tra mille virgolette, per il Milan di Amorim?
0: Allora, per me sarà sempre un valore Modric. L'unica cosa, per come gioca Amorim, Modric potrebbe avere difficoltà, ma io il problema è che adesso tutti hanno cominciato a dire a Modric, perché poi figlio delle parole di Boban, tutti che vanno sul carro di Boban perché ha criticato Modric. Per me Modric è un valore aggiunto, io continuo a esserne convinto, specie quando giochi certe partite con le squadre che sono chiuse e cercano al massimo il contropiede. Secondo me quelle situazioni Modric è un valore aggiunto, perché sa fare costruire, sa verticalizzare. Quindi non lo so, per farvi un esempio, Milan Cagliari, che magari il Cagliari viene, o anzi il Parma, perché sono sicuro che succede, visto l'allenatore, il Parma viene a San Siro e fa la sua barricata, per me avere Modric è un surplus, non è un problema. Se giochi con una squadra invece che vuole fare la partita, allora forse è meglio avere uno che ti recupera il pallone e abbia la fisicità per andare a aggredire l'avversario. Però secondo me in certe situazioni Modric è un surplus, e soprattutto anche se non parte titolare, farlo entrare l'ultima mezz'ora quando c'è bisogno di gestire o quando c'è bisogno dei calci piazzati. Secondo me Modric è tanta roba, e sono quei giocatori che per me non avranno mai le mie critiche, anche se poi la carta d'identità è evidente per tutti, e a un certo punto bisogna anche capire quando è il momento di ritirarsi. Però io non ho visto un giocatore che non riusciva a correre.
1: Jacopo, hai già espresso una preferenza per Mora, no? Se tu potessi portare al tuo Milan un giocatore dalla Roma, un giocatore dal Como, un giocatore dall'Inter, chi prenderesti e perché? In questo, allora, Milan, non in senso
0: assoluto. Sì, sì. Dalla Roma, Mora.
1: Dalla... E lo piazzeresti dove?
0: Beh, sulla tre quarti.
1: Al posto di?
0: Hutchinson.
1: Ok.
0: Ma anche dello stesso Pulisic, probabilmente.
1: Ok.
0: E dal Como, ovviamente, Nico Paz.
1: E lo piazzeresti dove?
0: Sempre lì. Quella sala lì.
1: Ne devi prendere tre che devono giocare insieme, però.
0: Ah, ok. Allora ti dico, dalla Roma... Mora, dal Como Ian Couto al posto di Chukwueze, e poi l'altra chi è?
1: L'Inter.
0: No, lì non...
1: Fai difficoltà, ce ne sono tante.
0: Ma io, ragazzi, tutti
1: Lautaro?
0: Pensano che io... ma no!
1: Turam?
0: Cioè, no, men che meno. Io, tutti
1: Barella.
0: Pensano che io ce l'ho su... Al posto di chi?
1: Di un centrocampista...
0: Va bene, no. Barella al posto, ecco, sì, Barella al posto di Musa, sì. Cioè Barella, Modric, Barella, Rabiot titolare, sì, tutta la vita. Ecco, non ci avevo pensato, quello sì. Però ecco, sì, dai.
1: Beh, va ieri bene, ha fatto Barella un gol che secondo me veramente c'è tutto Barella, recupero della palla, si rialza, rimpalla e
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: vede
0: no,
1: la
0: no,
1: porta.
0: Ecco, Barella sì, Barella sì. Però per dirti, nella Roma come posso anche invertire i giocatori, prendo Nico Paz e prendo Wesley, però quel

0: sono i due ruoli dove potrei inserire qualcosa che veramente mi fa fare il salto di qualità. E a me Ian Couto è il mio vecchio pallino, quindi a me piace tantissimo. Però insomma, va bene Nico Paz, va bene Mora, va bene Wesley, va bene Ian Couto.
1: Ti
0: Insomma,
1: faccio fare un
0: sceglieteli.
1: altro giochino più complicato. Ti trasformo in Spalletti. Devi risvegliare per quanto possibile Colomani. Come lo risvegli? E sfruttare al
0: Ma non
1: meglio
0: lo
1: Colomani.
0: risvegli, ma non lo risvegli. Allora, Colomani, a me dispiace perché c'è stata una narrazione dei tifosi della Juve per quel primo mese che aveva fatto bene, che sembra che fosse arrivato il nuovo Ronaldo, fenomeno, o Van Basten, uno di questi giocatori. Ma è un giocatore che la sua carriera parla chiaro, è uno che di gol ne ha sempre fatti pochini. Non è neanche estremamente bello da vedere. Io non vedo qual è la
1: Però
0: medicina
1: ce
0: per
1: l'hai e devi
0: risvegliare
1: cercare
0: Colomani.
1: di farlo segnare, almeno tirare in porta. Che fai?
0: Allora, io se devo farlo giocare per forza, piuttosto gli affianco un altro attaccante.
1: E Woltemade può essere l'attaccante ideale o Yann
0: Quello
1: Affidda?
0: c'è, non è che ci sia molto da dire. E quello hai in rosa.
1: Nico Paz o avvicinargli alla Begovic? Ecco, per esempio alla Begovic ti piace come giocatore?
0: A me sì, tanto.
1: Anche a me.
0: Per me è un giocatore forte. Zegrova ha dimostrato che forse se lo fai giocare con continuità e magari un po' più vicino alla porta non è neanche lui male. Il colpetto ce l'ha. Non stiamo parlando di un fenomeno, ragazzi, che sia chiaro, non sono fenomeni. Però secondo me la Juve sostanzialmente ha sbagliato il mercato. Perché la Juve voleva un centravanti, o meglio, non la Juve, Spalletti voleva un centravanti con determinate caratteristiche e non gli è stato preso. Cioè, è brutto perché hai preso, voleva uno alto, gli hanno preso l'unico spilungone che c'è, penso, in Europa che non è una prima punta, che non fa gol. È
1: L'hai visto il
0: dura,
1: colpo di
0: adesso.
1: testa con Sassuolo?
0: E purtroppo col Sassuolo ho visto solo gli highlights. Non ho visto tutta la
1: Ti sei
0: partita
1: perso lì.
0: perché non. No, ero via, non c'ero, quindi non ho proprio potuto vederla. E quindi non ho neanche. Non ho proprio un giudizio vero. Però quello che continuo a dire è che secondo me, se un allenatore ti chiede verde, non puoi presentarti con una roba rossa. Cioè, punto. Devi dargli il giocatore, cioè devi cercare un giocatore che ha delle caratteristiche che lui cerca. Non continua a non capire, poi un giorno qualcuno ci spiegherà cosa è successo. Perché tu, Spalletti, non sto dicendo che è forte, ma ti continuava a chiedere Vlahovic, io non ho capito perché non è rinnovato sto contratto a
1: Voleva
0: Vlahovic.
1: una cifra blu, quindi
0: Ho capito, ma secondo me col finché non trovava accordo con le altre, potevi trattartelo per andare a prendere Colomani che l'hai pagato un fottio perché oggettivamente è costato tantissimo. E non gli hai risolto i problemi. Poi è ovvio che Spalletti adesso dice che starà sempre sul carro di Vlahovic. E che deve dire?
1: di Colomani.
0: Sì, di Colomani,
1: Sì,
0: scusa. Che
1: lo so.
0: starà sempre sul suo carro. Cosa deve
1: Ma
0: dire?
1: secondo
0: È
1: te
0: un
1: comunque ha delle
0: giocatore che fa
1: responsabilità
0: schifo?
1: anche
0: No.
1: Spalletti?
0: Eh?
1: Ha delle
0: Sì.
1: responsabilità anche Spalletti?
0: Ha delle responsabilità per un motivo. Apro parentesi. Per me Spalletti rimane uno degli allenatori più bravi che abbiamo in Italia. Chiudo la parentesi.
1: Ok.
0: Ma per me un grande allenatore è anche uno che sa adattare le proprie idee ai giocatori che ha a disposizione. Secondo me, se tu giochi e mi stupisco che non riesca ancora a farlo perché Spalletti è stato uno dei primi a mettere un fantasista a fare la punta, e sto parlando quando a Roma aveva messo Totti. Allora a sto punto mi chiedo, prova una soluzione simile, trova uno da mettere lì. Woltemade può essere quello, perché alla fine non è una punta,
1: Però
0: è
1: ti apre gli
0: uno.
1: spazi, dici tu.
0: Esatto, prova a giocare in questa maniera. Adesso sicuramente lo farà, ma secondo me devi cercare di fare necessità virtù. Perché se no diventa essere ostinati e fai questo braccio di ferro infinito con la società, che tanto non lo vincerai mai. Non lo vincerai mai perché tanto la società è la società.
1: Jacopo, grazie. Un grande abbraccio a
0: grazie
1: Jacopo
0: Galvani.
1: A martedì prossimo ti mandiamo
0: come
1: la puntata.
0: Come sempre vi aspetto.
1: Certo. Ciao.
0: Ciao
1: Jacopo. Noi invece ci fermiamo al rientro, ascoltiamo le parole di Giulini sul caso Maldini e poi Alain Valnegri. Vi aspetto.

0: Allora, adesso, come promesso, ci andiamo a sentire le parole di Giulini, che appunto parla del caso Maldini, intercettato da Ivan Cardia. Ecco le immagini e ovviamente le sue parole. A rientro andiamo da Len Barnechi.
1: Presidente, una bella vittoria quella di Bergamo. Non erano tanti anni che il Cagliari non era lì con quel punteggio, ed è anche una vostra vittoria, perché in questo tecnico ci avete creduto anche lo scorso anno. In qualche momento di difficoltà, la linea giovane paga per il Cagliari.
2: Sì, ti ringrazio. In realtà anche l'anno scorso con lo stesso tecnico all'esordio avevamo 7 punti, mi pare, dopo 4 partite, quindi in realtà abbiamo solo 2 punti in più rispetto all'anno scorso. Quest'anno sicuramente il nostro obiettivo sarebbe quello di provare a salvarci un po' prima rispetto agli altri anni, e abbiamo sempre detto che ci piacerebbe riuscire a far meglio della scorsa stagione, quindi sicuramente iniziare il campionato alla 4ª giornata con 2 punti in più rispetto all'anno scorso ci soddisfa, ma è solo l'inizio di un percorso. La strada, sapete benissimo, è ancora lunghissima, e speriamo di non cadere più in prestazioni come quella di Coppa Italia contro il Verona.
1: Senta, lo scorso anno Palestra, quest'anno Romano, insomma i giovani a Cagliari performano al massimo.
2: Sì, beh, la grande differenza è che per fortuna Romano è il nostro calciatore, quindi siamo molto contenti ovviamente per Marco. So che è un piccolo infortunio adesso, gli auguro di riprendere al più presto perché sarà fondamentale anche per la nazionale, e siamo anche ovviamente molto contenti che Alessandro ha scelto anche lui la nazionale italiana, e sono sicuro che ne sarà un protagonista da subito, perché questo è un allenatore che sui giovani ha sempre creduto. Noi lo sappiamo bene perché Nicola Barella ha iniziato con la nazionale italiana con questo allenatore e con la maglia del Cagliari, e sono veramente felice che Alessandro Romano avrà la stessa opportunità.
3: Presidente, nelle ultime ore c'è stato ovviamente il caso legato a Maldini, il Cagliari ha espresso una posizione molto chiara al riguardo, di solidarietà rispetto, insomma, cioè di vicinanza rispetto al ragazzo, rispetto più che altro anche ad alcune discrezioni sui media. Cosa si sente di aggiungere?
2: Ma guarda, ci sono due aspetti. Da padre, ovviamente, quello che dico anch'io dei figli giovani, maggiorenni, quello che gli dico sempre chiaramente è che spero sempre che quando escano e bevono 2 gin tonic escano senza la macchina o senza il motorino, quindi da quel punto di vista lì, più che dirgli che, ma credo che lo sappia anche lui, che la prossima volta che decide di andare in un locale a bere qualcosa è meglio che vada con un taxi, con un Uber, piuttosto che con qualcuno che guida, che non beve, o che torna a casa magari a piedi. Quello evidentemente è assolutamente scontato, sia per l'incolumità sua, ma soprattutto per l'incolumità di tutte le altre persone. Ma penso che tu ti riferisca più all'aspetto legato agli stupefacenti.
3: Sì.
2: Beh, quello sicuramente è qualcosa che ci lascia assolutamente basiti, sorpresi. Francamente non capiamo come possono uscire notizie di questo tipo. Cioè, a me sembra che ad oggi le tracce di stupefacenti siano più sui giornali che da altre parti. Questo secondo noi è molto grave. Molto grave, perché noi abbiamo fatto degli esami immediatamente ieri mattina, risultavano tutti negativi. Crediamo ovviamente alla buona fede del ragazzo, che spergiura di non aver assunto alcun tipo di sostanza, se non come vi dicevo aver bevuto magari 2 cocktail o 3 birre, che poi evidentemente si vedono anche dal valore, perché il valore non è un valore particolarmente alto, seppur ovviamente non è un valore con cui è raccomandato guidare. Quindi non capiamo come possono essere uscite queste notizie. È evidente che c'è qualcuno all'interno della polizia locale o dell'ospedale che ha ritenuto di far uscire qualcosa che vedremo se verrà accertato o meno, ma è tutto molto particolare, innanzitutto perché questi pretest, ovviamente, oltre a non avere un valore giuridico né probatorio, sono dei pretest che non danno delle molecole così precise. E quindi uscire, vedere oggi sui giornali che addirittura è uscita la chetamina, mi chiedo da dove possa essere uscita. Dopodiché io ho visto il verbale della Polizia Municipale quando lui è entrato al pronto soccorso, probabilmente quando è uscito dal pronto soccorso, e quel verbale parla unicamente di uno screening fatto con questi famosi pretest, dove tendenzialmente sembrerebbero esserci tracce di THC. Allora, qualora mai si fosse fumato una canna, e non credo, credo che c'è una distinzione enorme tra fumarsi una canna, che non credo si sia fumato, e leggere sui giornali che Daniel Maldini, peraltro figlio di Paolo, perché altrimenti probabilmente la notizia non sarebbe così diffusa ampiamente, addirittura ha assunto sostanze stupefacenti. Ritengo che sia gravissimo, anche perché è un ragazzo che è stato peraltro anche convocato dalla nazionale italiana, e far credere che potenzialmente possa aver assunto sostanze, peraltro quelle che ho letto oggi, gravi, e non droghe leggere. Penso che chi l'abbia fatto se ne dovrà assumere le sue responsabilità, sia chi ha dato questa notizia ai vostri colleghi, e probabilmente anche ai vostri colleghi che l'hanno scritta, ma soprattutto chi ha dato la notizia ai vostri colleghi.
4: Ho già parlato con il ragazzo, Presidente?
2: No, il ragazzo lo vedo domani. Però, ripeto, ci hanno parlato i miei, e ovviamente noi crediamo a ciò che ha detto il ragazzo, a ciò che il ragazzo immediatamente, ieri mattina a Cagliari, ha voluto fare le analisi appena glielo abbiamo chiesto, così come immediatamente si è prestato a farle al pronto soccorso quando gli ha chiesto gli agenti della polizia. Quindi riteniamo che se il ragazzo ci dice che non ha assunto nulla, è perché non ha assunto nulla. E poi, ripeto, mi chiedo come può aver assunto chetamina se entra al pronto soccorso con scritto su un verbale che magari c'è qualche traccia di THC. Quindi, ripeto, lo ritengo molto grave, ma lo ritengo grave non solo per il Cagliari, ma anche potenzialmente per la nazionale, soprattutto per un ragazzo che comunque già in passato è stato, come sapete bene, discusso ampiamente in altri episodi di cronaca, sul quale mi sembra che in questo momento ci sia assolutamente la volontà di calcare la mano, e questo sicuramente mi dispiace per lui, ma un po' anche per noi, visto che poi l'estate è stata abbastanza tormentata fra episodi vari, quindi ne avremmo fatto volentieri a meno. Poi verrà fuori la verità fra qualche giorno, quando ci sarà l'ufficialità di questa analisi del sangue che ha fatto poi il pronto soccorso, e in quel momento, che sia lui o che sia chi ha scritto queste cose, si dovranno assumere le responsabilità di conseguenza.
0: Queste le parole di Giulini, che dunque chiarisce il caso Maldini in maniera molto netta, inequivocabile, e quindi, insomma, caso chiuso, diciamo così. Adesso poi ci saranno naturalmente altre fasi per chiudere questa vicenda che ha tormentato il Cagliari, che peraltro veniva da una vittoria netta anche dal punto di vista del gioco sul campo dell'Atalanta, e quindi magari non si vuole rompere un equilibrio e si vuole cercare di dare le giuste colpe a chi ha le colpe, non aggiungere note particolarmente esagerate a una vicenda senza prove, diciamo così, sostanzialmente, per sintetizzare il discorso di Giulini. Allora, nota di servizio a questo ragazzino che avrà tipo 15-16 anni e continua a scrivere gli stessi messaggi, ridere, io gli dico, siccome per agevolare la nostra messaggistica fatta di messaggi di tanti di voi, veramente di ogni squadra, che è riuscita a dare tanta qualità, spunti di riflessione, e non vederla intasata da questi messaggi purtroppo infantili, ma chiaramente poi l'accesso al numero ce l'hanno tutti, io il prossimo messaggio che leggo faccio bloccare il numero, ma ci metto 30 secondi, così evitiamo appunto di intasare la messaggistica con messaggi di gente che manco sa il nome delle squadre che cita. Detto questo, andiamo da Alain Valnega. Alain, buongiorno!
5: Ciao Vince, come stai?
0: Bene, tu dove stai? In che parte del mondo stai adesso?
5: Sono a Barcellona.
0: Ah, dai, sei tornata alla base. Mi mandi messaggi in francese, sei a Barcellona, ogni tanto mi scrivi anche in napoletano, sei veramente un poliglotta straordinario. Allora, Alain, allora, queste tre che ieri hanno giocato hanno dimostrato ancora una volta che saranno loro, principalmente, salvo sorprese clamorose, a giocarsi i primi tre posti. Chi ti ha impressionato di più? La reazione dell'Inter dopo essere andati in svantaggio ancora una volta, la stabilità mentale e caratteriale del Como, o l'aggressività e il tambur battente della Roma?
5: Ma che impressionarmi, la Roma comunque mi stuzzica tanto, perché comunque se riesce a giocare a questi ritmi, con questo calcio gasperiano, secondo me la Roma sta fino alla fine se giocherà lo scudetto, e non lo dico per guffare.
0: No, ma ne siamo convinti
5: proprio,
0: in tanti.
5: Sta convincendo la struttura della Roma, come difende. I gol ormai male non lo scopriamo, però come difende, come gioca di squadra, la capacità che ha di alternare l'altezza del baricentro, mi piace. Sinceramente col Como sono le due squadre che mi piace più
0: sì,
5: guardare quest'anno in Serie A, come ormai, fino a quando durerà la benzina, un po' la domanda. Sembra che comunque Fabregas stia gestendo bene la sua rosa, e l'Inter, la solita Inter, va sotto di due gol, però ha quella capacità di che quando decide, quando vuole, era, è e rimane la squadra più forte in Italia.
0: Alen, però, allora andiamo ad analizzare un po'. L'Inter ha un problema portiere in questo momento?
5: Sì, secondo me sì.
0: E quanto può incidere in questa lunga corsa?
5: Io punterei su Provedel. Provedel alle spalle per poter gestire questa pressione. Però sì, ormai il portiere è un ruolo chiave. L'Inter è andato comunque su dei costi contenuti. Il portiere deve andare a prendere uno che ti fa la differenza. Guarda la Roma, Svilar comunque fa differenza. Guarda la Juve senza portiere negli ultimi anni, quanti punti ha persi. E alla fine, quando il portiere para, non se ne parla tanto, però quando non para, lì capisci che comunque quando hai un portiere dominante ti cambia tante cose.
0: E anche perché, per altre vicende, ovviamente una squadra di altre qualità in questo momento, la Juventus l'anno scorso ha pagato a caro prezzo, no? Un portiere che non riusciva a parare e si è messa subito a lavorare su questo, ma prendeva gol al primo tiro in porta e non aveva chiaramente la capacità in questo momento invece all'Inter, che è molto più strutturata e attrezzata anche qualitativamente, di poter spesso riprendere. È chiaro che più vai avanti, più aumentano le difficoltà, più aumenta il livello di difficoltà, più magari si avvicinano le grandi, ma io direi anche già dalla prossima gara con la Roma, ed ecco che la sfida dei portieri può essere un po' l'ago della bilancia tra due squadre che hanno caratteristiche diverse, ma che hanno la qualità di vincere l'una con l'altra. Se io sono il portiere che para e l'altro che sta un po' in confusione, abbastanza in confusione, è chiaro che è un problema da risolvere.
5: Ma è chiaro che un portiere, quando non gioca con la fiducia necessaria, hai le squadre rivali che lo sanno e comunque tirano anche di più, vanno a cercare, provano a provocare l'errore. Il portiere è un ruolo chiave nel calcio. Tutte le grandi squadre hanno sempre avuto dei grandissimi portieri. Adesso l'Inter ha un problema col portiere, questo è esplicito. Deve valorizzare cosa c'ha in casa, e secondo me Provedel può tornare o può avere comunque il rendimento che ha avuto nella Lazio. Non è un portiere top, forse sta soffrendo un po' quel che ha sofferto Di Gregorio a Torino. È la teoria che sempre ti avanzo, che comunque fare il portiere in una grande squadra hai un altro tipo di concentrazione, le esigenze sono diverse e qualcosa cambia nell'interpretazione del ruolo, perché se ti arrivano tre volte e ti fanno due gol, è chiaro che poi comunque la stampa, i tifosi comunque ti attaccano da tutte le parti. Se ti tirano 20 volte e prendi quei due gol, ti guarda più le 18 parate, ed è proprio la differenza, secondo me, tra un portiere normale e un grande portiere.
0: Esatto, e questo sicuramente è importante. Malen, Dybala, la Roma si può appoggiare a questa asse magica per andare al di là? Poi
5: la Roma ha una struttura centrocampo.
0: Sì. No, ci aggiungo anche una cosa. Comunque, prima di ti fermo proprio un attimo al volo, così ci aggiungiamo anche questo. Io ieri ho visto ancora una volta una prestazione di Mancini eccellente, e sì, soprattutto per come ha recuperato la palla, per l'azione che poi ha portato al gol di Pisilli. Cioè, ha fatto una roba da difensore, sembrava un centrocampista aggiunto che ci mette grande voglia.
5: Ma Mancini si è calmato, perché Mancini è sempre stato troppo aggressivo, e questo secondo me è merito di Gasperini. Gasperini è l'allenatore che comunque è riuscito a tirar fuori il meglio di Mancini, sia a Bergamo,
0: bene,
5: che gli ha permesso, esatto, di andare a Roma, e poi a Roma ha ritrovato un calciatore sì molto attaccato alla maglia, però a livello emozionale era uno che comunque a livello dell'aggressività ogni tanto comunque non era del tutto equilibrato. Gasperini ha trovato proprio, gli ha dato le chiavi della leadership di questa squadra, e lui ha assunto la responsabilità, sta giocando ad alti livelli. Quando gioca a nazionale, Mancini non gioca a questi livelli, ricordati in Bosnia, comunque Mancini, vabbè, non bisogna rimuovere il passato negativo, però con la Roma comunque è tra i 5 migliori centrali che esistono in Serie A al giorno d'oggi, chiaramente.
0: No, non ho veramente dubbi da questo punto di vista. Del Como abbiamo detto, ti voglio riportare un attimo in casa Juventus e ti voglio chiedere se secondo te c'è un problema anche Spalletti, al di là di rosa, di qualità di giocatori.
5: Ma questo, guarda, sei molto meglio informato di me. Insomma, la rosa dà per qualcosa in più rispetto alla gara contro il Sassuolo. Ma sono anni comunque. La Juve spende sul mercato. Quest'anno no, o meno, però la Juve spende sul mercato. Colomoni quanto l'ha pagato la Juve?
0: 50
5: ha pagato milioni. 45 milioni. Ragazzi, 45 milioni è una spesa comunque importante. Cioè, non bisogna dire che la società non spende. Cioè, adesso Spalletti si deve responsabilizzare e smettere di fare il filosofo. Perché comunque, al giorno d'oggi, con Spalletti mi diverto di più quando lo ascolto in conferenza stampa che rispetto a quando gioca la Juve. La Juve rimane noiosa, non sta applicando un calcio spallettiano.
0: Perché secondo te?
5: Beh, poi comunque c'è la pressione di Antonio Conte. Io sinceramente, per quel che ho visto da quando è arrivato Spalletti a Torino, per la mancata Champions, perché comunque questo pesa tanto, forse non se ne parla, ma pesa tantissimo, e per l'inizio del campionato io andrei su Conte. Non penserei troppo, non darei troppo credito a Spalletti, andrei su Conte. Conte
0: ormai, ma che è Conte successo, si sveglia ai
5: morti, Conte si sveglia un morto, la Juve è morta in questo momento, ma a livello animico, non ti parlo solo del calcio giocato, a livello animico ha bisogno di un elettroshock, non ha bisogno di un filosofo come Spalletti, e secondo me Conte cambierebbe tante cose a Torino adesso.
0: Ma che cosa è successo a Spalletti per chiudere secondo te?
5: Non lo so, ma forse con l'età, sai, non so, con l'età sono certe cose che cambiano, forse non si trova bene nell'ambiente Juve, non lo so, forse è rimasto deluso dall'esperienza nazionale, non lo so, non è più lo Spalletti brillante di Napoli che ha vinto lo scudetto, ma anche in conferenza stampa comunque era molto più vivo, molto più diretto. Sì, sinceramente le conferenze stampa, sì, fa il filosofo, ma quasi soffre un po' di egocentrismo e
0: si è un po' perso dentro se stesso.
5: Sta mancando qualcosa, secondo me ha perso lo spogliatoio
0: E si è un po' perso dentro i suoi pensieri, dentro se stesso, non può riesce a trovare anche, soluzione. Sì. Alain, ci ritroviamo domani, grazie. Alain Valnegri,
5: bene, un abbraccio, ciao Enzo, ciao.
0: Pronto Maracanà a tenervi compagnia per tutto il pomeriggio. Io ringrazio e saluto Andrea Maiocca in cabina di regia.
6: Il ritmo,
0: ringrazio naturalmente tutti quanti voi ancora una volta con tutte le riflessioni, devo dire, estremamente interessanti, con che ci hanno permesso appunto di spaziare un po' su tutti quanti i temi. Abbiamo sentito le parole di Giulini, le riascolterete evidentemente anche durante Maracanà. Noi ci diamo appuntamento a domani, ciao a tutti.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare legati al campionato e alle ultime partite che si sono giocate ieri per quel che riguarda la quarta giornata della Serie A. Andiamo a salutare subito un grande competente di calcio come Adelio Moro. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Grazie Lorenzo per il competente e buona serata a tutti.
0: Parliamo un po' della Roma che sta andando avanti con una marcia inarrestabile.
1: Eh sì, penso che sia una candidata molto ma molto seria per contrastare quelle che sono le ambizioni per lo scudetto. Danno tutti per favorita l'Inter, però la Roma piano piano sta arrivando al livello dell'Inter. E ci metterei anche il Como, perché il Como può essere anche una grande sorpresa di questo campionato.
0: Assolutamente, poi ne parleremo del Como che ha vinto con il Parma ieri, però restando sulla Roma, Malen, altro giocatore che è sinonimo di gol, garanzia di gol per questa Roma.
1: E qui va dato merito alla società, chi l'ha preso, ma soprattutto Gasperini. Gasperini, lui riesce a trasformare tutti questi attaccanti che magari arrivano a un certo punto della loro carriera e non riescono a esprimere quelle che sono le loro vere potenzialità. Poi quando riescono a entrare in un meccanismo come quello che riesce a creare Gasperini, già ormai un allenatore esperto perché ha già fatto le sue belle esperienze anche all'Atalanta, adesso le sta ripetendo quello che ha fatto grande l'Atalanta, sta ripetendo lo stesso con la Roma. E sono curioso di vederli proprio sabato contro due squadre favorite di questo campionato. E vediamo un po' come andrà a finire. È presto ancora per il campionato per decidere un po' tutto quanto, però arriva proprio a puntino questa partita sabato per vedere un attimino a quale punto di condizione, soprattutto sia fisiche che anche mentali, sono le due squadre.
0: E la Roma per adesso può essere definita più convincente dell'Inter per quello che si è visto?
1: Per equilibrio penso di sì, per quello che si è visto, perché se l'Inter deve trovare ancora certi meccanismi, soprattutto in fase difensiva, perché in queste ultime tre partite una squadra come l'Inter non può prendere questi gol così facilmente, perché sia col Napoli che con il Real Madrid e anche ieri sera con l'Udinese, insomma una squadra come l'Inter non può andare incontro a queste figure, soprattutto nel reparto difensivo. Lì deve trovare equilibrio e sta a Chivu, perché dopo nella manovra dal centrocampo in su è una delle squadre più forti non solo in Italia ma anche in Europa, però deve trovare l'equilibrio e l'ha sottolineato anche Chivu nella sua dichiarazione dopo la partita, che non sono ancora perfetti e ha fatto bene a sottolinearlo, però ci sono alcuni meccanismi soprattutto nel reparto difensivo che vanno risolti al più presto, perché sabato contro una squadra vera è dove ti possono far male e dopo non sempre puoi riuscire a ribaltare sempre le partite, perché loro l'Inter ha un reparto offensivo e di centrocampo tra i migliori.
0: Ecco, naturalmente ieri sono arrivate altre critiche per Martinez, il portiere che è apparso insicuro, Chivu lo ha difeso a spada tratta, però c'è comunque un problema portiere per l'Inter secondo te?
1: Ma se analizziamo tutte le partite che sono state perse sia l'anno scorso che quest'anno, sicuramente c'è, però non si possono mettere in discussione le qualità che c'erano prima con Sommer e adesso con Martinez. Sono due portieri ormai già ben collaudati e Chivu fa bene a proteggerli tutti, ha protetto Sommer fino a tutto l'anno scorso, e fa bene a continuare a proteggere anche quest'anno Martinez, perché i due portieri che ha a disposizione Chivu, sia lui che Martinez, che prova a vedere, sono due buoni portieri. Però insomma, devono stare sereni, perché a giocare a San Siro al primo errore, insomma, non ti perdonano tanto facilmente. E dopo riprendere e ritornare a essere più sereni, sicuri delle tue potenzialità, insomma, sei sempre sotto processo con l'Inter.
0: Beh, certo, insomma, ne sai qualcosa tu, avendo conosciuto a menadito
1: Lo
0: la tua.
1: stadio lì per 3 anni, lo sai quello che vai incontro. Non è facile, non è facile. E poi soprattutto i tifosi dell'Inter non perdonano niente.
0: Senti, dicevi del Como, prima ovviamente bisogna tenere conto anche della squadra di Fabregas per l'alta classifica, magari chissà anche per la corsa a scudetto, il Como che ieri non è stato brillantissimo, però comunque ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva.
1: Beh, non è stato brillantissimo, hai fatto bene a sottolinearlo, perché c'è un impegno importante durante la settimana, che è la Champions, e perciò lì spendi un sacco di energie. Loro sono stati bravi perché era l'esordio in questa competizione, e hanno fatto una grande prestazione contro anche una buona squadra che ha esperienza e che da parecchi anni partecipa sempre alla Champions. Perciò erano molto e molto concentrati in quella partita, dove hanno speso anche molte e molte energie, perché il risultato è stato anche favoloso, nel senso vincendo 4-1, però la preparazione alla partita ti porta via molte ma molte energie. E ieri abbiamo notato questo, che non è stato un Como brillantissimo, ma questo fa parte del percorso, e questo Fabregas lo sa, perché questo percorso lui l'ha fatto anche come giocatore, sa quale va incontro quando ci sono le partite di Champions. Le difficoltà le proverà e faranno questa esperienza. Se riusciranno a superare questa esperienza nel migliore dei modi, sicuramente si potranno proporre come antagonista assieme alla Roma per contrastare quello che può essere la squadra favorita, che è l'Inter.
0: Senti, parliamo anche della Juventus che non decolla, anzi delude. Al di là delle assenze, quali sono i veri problemi di questa squadra, secondo te?
1: Ma diciamo che sono solo all'inizio di un progetto, perché adesso con l'arrivo di Carnevali non ha fatto ancora in tempo a sistemare un po' anche nel calciomercato, non sono riusciti a centrare i loro obiettivi prefissati. È solo all'inizio, però hanno dei problemi e si vedono in queste partite. Adesso c'è un impegno durante la settimana, che è quella dell'Europa League. Vediamo un attimino come, certo, non possono continuare con questi alti e bassi, perché pur vincendo le prime partite, però hanno sempre faticato. E poi ieri, proprio a Sassuolo, si è vista le difficoltà che trovano, soprattutto in fase offensiva, perché non sono riusciti a prendere magari un centravanti con delle caratteristiche adatte al tipo di gioco di Spalletti. Ma adesso quello che preoccupa più di tutto è anche la fase difensiva. Pur avendo dei difensori di ottimo livello, non possono prendere o fare quelle figure che hanno fatto sabato con il Sassuolo.
0: Dicevi che il progetto è all'inizio, però inevitabilmente Spalletti inizia ad avere sempre più critiche e ci sarebbe anche l'ombra di Conte che si starebbe allungando.
1: Eh beh, questo sarà una spada di Damocle sulla testa di Spalletti quest'anno, perché con Conte libero, sai, Sono problemi soprattutto per Spalletti, ma anche per le altre squadre che se non vanno bene cercheranno tutti di andare su un allenatore ormai esperto del nostro campionato, che è uno dei migliori, che è Conte. Lui dice che può stare fermo un anno, fare un anno sabbatico, ma però appena ci sarà la possibilità è uno che rientrerà sicuramente. E la Juve può essere sicuramente una squadra che, se non trova le giuste misure, Spalletti può andare incontro anche a questa soluzione, che dovranno prima o poi cambiare.
0: Aquilani, parlando di allenatori, Aquilani è il nuovo che avanza, secondo te?
1: Hai fatto bene a sottolinearlo, perché lo sto seguendo, l'ho visto qui a Bergamo e devo dire che ho visto la mano dell'allenatore. E ho visto una squadra che, pur perdendo, ha messo in campo un'organizzazione di gioco notevole, con la costruzione dal basso, con una personalità, e devo dire che è un giocatore fondamentale per il tipo di gioco che vuol fare Aquilani, che è Matic. Matic, dai tempi di gioco, è un giocatore, peccato che ha una certa età, però molti giocatori che fanno questo tipo di ruolo, soprattutto davanti alla difesa come playmaker, come regista, devono prenderne atto e seguire come gioca, come studiarne. Perché forse è l'ultimo regista che è rimasto con un valore notevole, perché sa leggere le situazioni, sa leggere le partite e sa dare i tempi di gioco. Mi ha impressionato, e questo fa crescere tutti gli altri ragazzi giovani che sono vicino, perché nelle difficoltà ci appoggiano un po' a lui, e lui è un po' il direttore d'orchestra che fa funzionare un po' tutto quanto. E devo dire che Aquilani sicuramente lui c'entra, perché ho visto con una facilità di costruzione da dietro, dal portiere, dai difensori, che sono ragazzi ancora giovani e inesperti, però mi hanno impressionato qui a Bergamo. Poi ho avuto la possibilità di vederli sia col Bologna e poi adesso anche con la Juventus, e devo dire che possono essere una squadra. È sempre stata Sassuolo una sorpresa un po' del nostro campionato, però anche quest'anno ancora meglio.
0: Senti, invece il Napoli a che punto è nel suo percorso di definizione anche degli obiettivi, anche per quanto riguarda il suo potenziale? Ecco, come lo vedi?
1: Ma ancora anche loro sono ancora all'inizio, la squadra c'è, non c'è nessun problema sotto l'aspetto di valori della squadra. Che ci sono i giocatori, devono trovare quella che è la condizione, sia fisica che mentale, perché hanno fuori qualche giocatore anche importante, però soprattutto nella fase difensiva, giocatori che non sono ancora pronti. Però insomma, con Allegri, insomma, il percorso per raggiungere certi obiettivi e stare in alto, devono accelerare questo tipo di percorso, perché una squadra come il Napoli, il valore del Napoli, non può rimanere fuori dalla lotta del campionato, e soprattutto deve avere una certa continuità nel percorso in quello che è la Champions.
0: Senti, tanti elogi giusti sono arrivati per Favasuli. Lo conoscevi questo esterno destro che è stato decisivo per la vittoria del Napoli?
1: Sì, ho avuto modo di seguirlo l'anno scorso e devo dire che è un giocatore che può essere anche una buona rivelazione, non solo per il Napoli, ma soprattutto per la nazionale. È un giocatore che ha gamba, ma ha anche qualità tecniche, perché ho visto che arriva facilmente sia sul fondo e sa mettere certi palloni molto invitanti per gli attaccanti. Perciò può essere una bellissima sorpresa per il nostro calcio.
0: Il Milan invece lo vedi per quale obiettivo in particolare?
1: Allora, io ho seguito spesso anche lo Sporting di Lisbona e ho seguito quel cammino che ha fatto Amorim quando è andato in Inghilterra, lo vedevo spesso. Le qualità, il valore di Amorin non si discute, è un allenatore portato al gioco. Qui adesso l'ambiente del Milan dopo la delusione dell'anno scorso, che non sono riusciti a centrare l'obiettivo principale che era la partecipazione alla Champions, adesso devono ricominciare un po' da capo, ci vuole un po' di tempo, perché se noi guardiamo bene il nostro campionato, le uniche tre squadre che non hanno cambiato allenatore, insomma, non hanno problemi nel percorso, che sono Roma, Inter e l'altra squadra, adesso che non mi viene in mente, mentre quasi tutte le altre hanno cambiato un po' l'allenatore.
0: Roma Inter e
1: Si
0: Como.
1: spera. Com'è?
0: Roma Inter e Como.
1: Esatto, e comunque, esatto, si è fatto bene a sottolineare. Cioè, nel loro percorso sono già molto, ma molto più avanti. Gli altri sono solo all'inizio del loro progetto, perciò ci vorrà un po' di tempo.
0: Senti, ti aspettavi che Modric sarebbe diventato non più un titolare vero e proprio, o meglio, insomma, non più centrale per questo Milan? Modric ha 41 anni, però l'anno scorso era praticamente imprescindibile per i rossoneri.
1: Sì, allora Modric secondo me, nonostante l'età, deve giocare in un centrocampo a 3, in un centrocampo a 2 fa fatica a giocare, parliamoci chiaro, deve avere vicino un centrocampista forte fisicamente, che recuperi il pallone, e in un centrocampo a 3 puoi trovare lui e le due mezzali, e allora riesce anche a sopportare, nonostante l'età, il ritmo di gioco che c'è anche qui in Italia, seppur non è molto elevato, ma però lui, nonostante l'età, lo può anche sostenere. A due diventa un po' più difficile, lì dovrà essere bravo Amorin a trovare delle soluzioni. Adesso, tornando al discorso che facevo prima con Amorin, lo voglio vedere mercoledì con il Benfica in una partita molto importante, perché sia il Milan che la Juventus sono candidate per la vittoria finale di questa Coppa dell'Europa League. E trova una squadra altrettanto nuova, perché allenata da un allenatore che io l'ho seguito volentieri anche al Fulham, Marco Silva, che lo reputo sia, assieme a Amorim, tra quelli che vanno per la maggiore in Portogallo, con degli allenatori portoghesi. Perciò sarà una bella sfida e vedremo un attimino quello che potrà succedere.
0: Senti, in un minuto ti chiedo anche una tua considerazione sul Bologna, che francamente ha deluso soltanto un punto in queste prime 4 giornate, anche con il Napoli, insomma, un atteggiamento abbastanza remissivo.
1: Allora, devo dire, le partite che ho visto, le prime tre, non male come gioco, non ha perso, ma non meritava, sia anche qui a Bergamo, che l'ho vista, e anche con la Lazio, aveva espresso anche un buon gioco. Poi invece, sia col Sassuolo che domenica a Napoli, le prestazioni non sono state all'altezza. Fanno fatica soprattutto in fase offensiva, dove non riescono a realizzare la mole di lavoro che riescono a sviluppare, sulle conclusioni manca qualcosa sicuramente. Una perdita come quella di Castro lì davanti, non sono riusciti ancora a sostituirlo, e adesso diamogli tempo anche a lui, al tedesco, insomma, pure italiano e tutto quanto, che conosce sicuramente il campionato nostro, però bisogna dargli un attimino di tempo per far capire quelli che possono essere i suoi principi, i suoi concetti. Ci vorrà ancora qualche partita.
0: Adelio, grazie mille come sempre, a presto, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a tutti.
0: E dopo questa chiacchierata con Adelio Moro siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti al secondo appuntamento settimanale con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete non solo seguire tramite le nostre frequenze ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. E allora, puntualissimi alle ore 9:46, sì, quindi comunque puntuali, chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone e quest'oggi, beh, che dire, ci proiettiamo subito nella quinta giornata del campionato di Serie C che si giocherà in turno infrasettimanale, il primo turno infrasettimanale di questo lungo campionato che insomma si concluderà tra qualche mese. Del resto solo 4 giornate sono andate in archivio, è vero che stanno già dando indicazioni importanti. E beh, oggi di indicazioni potrebbero arrivarne altrettante di molto importanti, perché in campo scenderà il girone C. Io vado a leggervi intanto quello che è il programma del raggruppamento e poi insomma capirete meglio il perché. Metterò subito in difficoltà il nostro primo ospite, che so essere già pronto, ma insomma... Si parte quest'oggi alle ore 18:30 con Casertana Team Altamura, Crotone Inter Under 23, Giuliano Cosenza, Picerno Catania. Alle ore 21 invece sarà la volta di Bari Potenza, Barletta Salernitana, Casarano Audace Cerignola, Cavese Sorrento, Foggia Savoia e Scafatese Monopoli. Al netto di quello che succederà negli altri due gironi, domani giocherà il B, giovedì il girone A, quest'oggi è una giornata piuttosto importante per quel che riguarda il futuro della panchina del Catania, perché un nuovo passo falso della formazione rossazzurra potrebbe costare molto molto caro alla panchina di Emilio Longo, che è sotto osservazione dal weekend. Si parla già del possibile sostituto, Fabio Caserta è la prima scelta della società siciliana, che già a fine giugno comunque aveva contattato l'allenatore lo scorso anno in Serie B con l'Empoli. Al tempo l'allenatore preferiva proprio aspettare una chiamata della Serie B, che però non è arrivata. Chissà quindi che ora le cose non possano andare diversamente. Certo è che Longo si gioca il suo futuro, come raccontavamo ieri, proprio contro la squadra con cui si è consacrato al calcio professionistico, ma di quello che c'è da aspettarci oggi di questo match io vado subito a parlarne con il direttore di tuttoc.com, Ivan Cardia. Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: E allora Ivan, ti faccio subito partire dai temi difficili, spinosi e antipatici, ovvero la situazione, l'aria che si respira in casa Catania.
2: Insomma, alcune cose le hai dette giustamente tu, è una situazione da monitorare con grandissima attenzione. Longo secondo me è un buon allenatore che ha bisogno di un determinato tipo di calciatori, ha bisogno di giocatori che comunque seguano il suo piano tattico e si sacrifichino. Il Catania ha fatto un mercato anche molto ambizioso, se vogliamo, no? Però non so se poi abbia preso, diciamo abbia costruito una squadra così tanto adatta alle caratteristiche del tecnico. Poi gli allenatori si devono fare il meglio con i giocatori che hanno a disposizione, per carità, però diciamo che una sinergia aiuta sempre da questo punto di vista. E vediamo se insomma questo turno infrasettimanale può essere può mettere la parola fine su questa avventura. Secondo me la dirigenza del Catania deve anche valutare, e non voglio dire che cambiare sia sbagliato, però si sbaglierebbe se si pensasse che i problemi sono solo legati alla guida tecnica. Cioè secondo me il Catania, rispetto alle ambizioni che ha vedo proprio delle difficoltà strutturali, ecco. Quindi è una squadra che anche diciamo a livello organizzativo ha avuto come società qualche difficoltà in questo inizio di stagione, e secondo me nell'eventualmente nel cambiare, che poi per carità è una valutazione legittima, però non potrebbe prescindere anche da questo tipo di considerazioni, perché sennò cambi l'allenatore, ma se poi non è l'allenatore il problema, rischi di non aver risolto un bel niente.
1: No, tra l'altro hai secondo me centrato un punto essenziale, ovvero quello dei problemi strutturali, perché ci sono tante piazze, ma non solo in Serie C, che stanno faticando, no, a raggiungere quelli che sono gli obiettivi che vengono dichiarati a inizio anno. Io non penso che sia sempre appunto colpa degli allenatori. Certo, è vero che le responsabilità sono condivise, ma appunto sono condivise, quindi non credo neppure io che sia sempre totale responsabilità di un trainer che poi, vabbè, deve fare il suo. Poi Longo è un allenatore un po' particolare, un allenatore al quale serve tempo anche per dare la sua impronta a una squadra. Quindi vedremo un po' quello che sarà, ma Ivan, non è l'unica panchina, quella di Longo, a essere a rischio, perché nel girone B, che scenderà in campo domani, mercoledì 16 settembre, c'è anche una San Benedettese che sembra aver messo sotto osservazione Boscaglia, e domani alle ore 18:30 la Samb se la vedrà con un cliente un po' scomodo, ovvero l'Atalanta Under 23.
2: Sì, decisamente una partita insidiosa per una squadra che è partita oggettivamente molto male, un punto dopo quattro giornate. C'è da fare i conti con anche con il calendario, nel senso che comunque la Samba ha giocato con lo Spezia, che è un'ottima squadra, la Torres soprattutto, diciamo, in trasferta è un avversario da tenere in considerazione. Però per esempio secondo me la sconfitta col Pineto, anche per, diciamo, ragioni banalmente territoriali, come dire, è di tradizione storica, di due club vicini geograficamente, diciamo, è stata mal digerita dalla piazza, e posso anche capire perché, ecco. Quindi insomma ci può stare fare delle valutazioni, vedremo se si andrà in quella direzione. La Samb secondo me è una squadra costruita per poter fare un campionato sicuramente migliore di quello che sta facendo, e qui dico una banalità, non credo un campionato, diciamo, da primissime posizioni, però diciamo che tra la penultima adesso, per quanto valga la classifica in questa fase, però diciamo tra il fondo della classifica e diciamo è un quarto quinto posto, che secondo me può essere un'eventuale dimensione o quantomeno un obiettivo, ecco, c'è una bella differenza, questo è evidente.
1: La situazione in casa Pescara invece, Ivan, come la stai vedendo? Perché per il momento non risulta Boucher sia a rischio, però no. Insomma, si arriva alla quinta giornata con il Pescara non messo propriamente benissimo, eh?
2: No, è vero, oggettivamente vero. Boucher non è a rischio, anche perché ha detto Sebastiani, poi alle parole dei dirigenti e dei presidenti dobbiamo andare sempre il peso che merita, no? Però ad oggi insomma questo è quanto. È un'altra squadra da cui ci si aspettava molto molto di più in questo caso, secondo me, con qualche passo falso anche un po' roboante, insomma quello col Forlì è stato un capo pesante nelle dinamiche, soprattutto per ora sta vincendo la strada della continuità. Poi insomma il tempo va veloce per tutti, soprattutto gli allenatori. In Serie C non si può pensare di reggere se i risultati non arrivano. E secondo me, al di là del Pescara in sé, secondo me il girone B è molto insidioso da questo punto di vista, perché lo vedo come un raggruppamento abbastanza livellato, in cui quindi ogni a parte magari un paio di squadre decisamente meno competitive, però ogni partita diventa un

0: Monite. Poi c'è il Grosseto, che è una squadra che è partita decisamente meglio. Cioè, non c'è, è difficile trovare un filotto, cioè, ma proprio anche prescindendo dal calendario nell'immediato, è difficile trovare un filotto di 2-3 partite su cui puoi scommettere, cui faccio 8 punti. E questa è una cosa molto complicata da gestire.
1: Sì, credo anche io. Insomma, sarà un turno, Ivan, dal quale si potranno avere indicazioni, chissà, insomma. Vedremo un po' quello che sarà. Di sicuro stasera i fari sono tutti puntati sul Catania. Vedremo poi domani se ci sarà da commentare quello che è il terzo esonero della stagione, perché lo ricordiamo, prima ancora che iniziasse il campionato, il Perugia aveva provveduto a sollevare dall'incarico Giovanni Tedesco per affidarsi ad Aimo Diana. È stata poi la volta della Scafatese, che tra l'altro ancora non ha scelto il nuovo allenatore. Siamo sempre con il tecnico ad interim.
0: Sì, chissà che poi magari non possa essere confermato, insomma, queste situazioni in cui cambi senza avere le idee chiare, evidentemente, diciamo, raccontano che spesso si cambia tanto per cambiare,
1: esatto.
0: E poi in queste situazioni se può anche capitare di prendere delle strade che non avevi considerato. Magari scegliere di, ora non sto dicendo che darà sicuramente continuità, però chissà, poi il campo alla fine a dare l'indicazione determinante, ecco.
1: E allora, Ivan, vedremo poi quello che sarà. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Grazie ancora a Ivan Cardia e alla redazione di tuttoci.com. Intanto io vado a leggervi molto velocemente anche quello che è il turno completo del Girone B, che come dicevamo scenderà in campo domani alle 18.30. Non si giocherà solo San Benedettese Atalanta Under 23, ma anche Grosseto Campobasso, Latina Guidonia Montecelio, altra gara da attenzionare perché sono due squadre molto interessanti. L'Ossiamare invece riceverà la visita del Ravenna, il Pineto quella del Forlì, e a questo orario, al suddetto orario 18.30, la Torres riceverà la visita della Pianese. Alle ore 21 invece gli ultimi quattro match del girone, ovvero Livorno-Vado, Perugia-Spezia, altra gara molto molto interessante, Pescara-Gubbio e Vispesaro-Reggiana. Nella giornata di giovedì invece sarà la volta del girone A, o meglio, il 16 settembre, quindi domani si giocherà un anticipo, quello tra Desenzano e Lecco, mentre poi il 17, giovedì 17 settembre alle ore 18.30 si partirà con Albino Leffe Arzignano, Cittadella Juve Next Gen, Lumezzane Novara, Pergolettese Folgore Caratese, Provercelli Alcione. Alle ore 21 invece spazio a Carpi Ospitaletto, Gian Erminio Trento, Renate Dolomiti Bellunesi e Union Brescia Treviso. Quindi insomma gare da attenzionare davvero con attenzione, mi perdonerete il gioco di parole, ma insomma match interessanti dei quali sicuramente si avranno parecchi parecchi spunti di cui parlare poi nel corso delle nostre trasmissioni. Ricordo che a Tuttaci va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 9.45. Sono però scoccate le 10, quindi piccolissima pausa pubblicitaria, ma a breve torneremo con la seconda parte della nostra trasmissione.

0: del Catania. Abbiamo già parlato sia ieri che nella prima parte della nostra trasmissione della situazione che sta vivendo il mondo rossazzurro. La partita di oggi, quella che si giocherà alle ore 18:30 contro il Picerno, potrebbe essere già una gara spartiacque di questa stagione dei siciliani. Il tecnico Emilio Longo è infatti a rischio, è sotto osservazione dopo il KO del weekend contro la Scafatese, e la gara odierna contro il Picerno, la squadra che tra l'altro lo ha lanciato tra i professionisti, potrebbe veramente essere decisiva. È già pronto, o meglio, il club ha già virato nel caso per l'eventuale sostituzione su mister Fabio Caserta. Ci sarà da capire poi se il tecnico adesso accetterà la Serie C dopo che in estate non sono arrivate le chiamate da lui sperate in Serie B. Quindi non resta che attendere intanto il risultato della partita odierna, anche se qui si torna secondo me sempre a un concetto di base, ovvero se non hai più fiducia in un allenatore è inutile attendere il risultato di una gara piuttosto che di un'altra. Si procede all'esonero. Longo, dopo 4 giornate, non ha forse rispettato le aspettative, quindi nel caso è eventualmente giusto cambiare senza continuare a dare quest'ultima chance che magari poi diventa la penultima perché l'ultima è quella ancora dopo. Insomma, questa fiducia a tempo per me, l'ho detto spesso anche l'anno scorso, continua a rimanere un concetto veramente stupido nel calcio. Emilio Longo, tra l'altro, non ha parlato ovviamente ieri nel pre-gara contro il Picerno, ha parlato però dopo la partita contro la Scafatese. Ed è stato anche molto lucido nell'analisi di quello che è il momento. È stata una lunga conferenza, ma io ve la faccio ascoltare, scusatemi, integralmente, perché credo valga la pena sentire parola per parola quelle che sono state anche le sensazioni dell'allenatore rossazzurro. Spazio quindi alle parole di Longo.
1: Giovanni Finocchiaro, la Sicilia, buonasera.
2: Buonasera.
1: Vista da questa parte c'è preoccupazione e anche tanta, perché pensavamo che lasciamo perdere il risultato 4-0, però oggi l'atteggiamento della squadra c'è stato un passo indietro, al di là del risultato. Disattenzioni dietro, no dietro, nella fase di non possesso, forse il centrocampo bisogna rodarlo un po' di più perché siamo protagonisti nuovi. E in attacco se non inventa qualcosa Cicerelli o un segna russo succede ben poco. C'è preoccupazione nell'ambiente, io non so qual è la sua risposta, perché se analizziamo e finisco, questa squadra ha perso contro due promosse, in Coppa e in campionato, ha perso 4 partite di fila, ha vinto col Cosenza anche benissimo, su questo c'era una speranza che nasceva di dare continuità al percorso, invece oggi è ancora più atroce commentare questa partita dopo quella precedente. Grazie.
2: Ovviamente dopo la sua presentazione io non posso scappare dal fatto che in parte ci sia una parte di preoccupazione, però mi deve far capire su quale preoccupazione lei verte la sua attenzione, quella dei primi 20 minuti di partita, perché dopo i primi 20 minuti di partita, se guardiamo quello che è successo in campo e dopo una sconfitta del genere. Ma se dopo una sconfitta io non devo parlare, no, nel senso, mi spiego subito, se devo argomentare quello che si è visto in campo, oggi la squadra non merita di perdere la partita. Il secondo tempo che ha fatto la squadra, secondo me, in termini di atteggiamento, è migliore della partita fatta con il Cosenza, andando in uno contro uno a tutto campo, creando condizioni. Anche in questa partita tiriamo 4 volte più degli avversari. Il secondo tempo loro hanno tirato una sola volta nello specchio della porta. Abbiamo lavorato per 40 minuti, gli ultimi 5 minuti hanno fatto 2 tiri dalla distanza e un tiro, un Eurogol di Toscano. Ovviamente la domanda, perché se io parlo in questo modo poi può sembrare che sia contento, io sono infelice in questo momento, sono scontento, però bisogna anche dire che la partita di questa sera, che il Catania esca senza punti dal campo, non si può dire che meritava la sconfitta. In questo senso, poi la preoccupazione c'è. Atteggiamento, abbiamo preso 4 calci d'angolo nei primi 3 minuti di gioco, assolutamente non giustificabile. Abbiamo permesso di schiacciarci nei primi 20 minuti alla squadra avversaria. Abbiamo commesso un calcio di rigore perché così hanno fatto gol. Un calcio di rigore non evitabile di più, da una nostra rimessa laterale. Andiamo in cambio gioco, non manteniamo le posizioni, prendiamo un calcio di rigore praticamente assurdo. Però ci sono alcune cose, altrimenti realmente la preoccupazione poi diventerebbe depressione e io dentro non posso passare questo. Ovviamente riesco a capire la mortificazione, il dolore che in questo momento nessuno è contento.
3: Buonasera, mister Marco
2: Buonasera.
3: Zappola per City Zone. Credo che la preoccupazione sia legata soprattutto ai risultati, perché il Catania fondamentalmente perde 3 partite su 4 in questo avvio di stagione. Sapevamo, sappiamo che c'è bisogno di tempo, visto che buona parte degli acquisti sono arrivati a ritiro praticamente terminato. La domanda è quanto tempo avrà bisogno il Catania per iniziare a infilare 2, 3, 4 risultati positivi di
2: No,
3: fila?
2: lei ha
3: Grazie.
2: perfettamente ragione quando parla di preoccupazione, parla di tempo, però io vorrei essere chiaro, sono stato chiaro anche con le TV, il tempo io non lo devo elemosinare, cioè nel senso che io devo andare a campo con la consapevolezza di ragionare sulle soluzioni e sulla possibilità di migliorare una squadra che secondo me in questo momento ha dei dettagli da definire per essere una squadra che può ambire a fare cose importantissime. Ovviamente una partenza del genere non me l'aspettavo, non era pronosticabile rispetto anche a quanto la squadra mi fa venire con alternanza, perché dopo la partita con il Cosenza e in questo momento capisco anche che probabilmente quella partita passerà sul valore dell'avversario, non tanto su quanto abbiamo fatto noi. Io vi assicuro che in realtà siamo stati noi bravi a far diventare facile quella partita. Quindi è su questo aspetto che secondo me tutti ci giochiamo una possibilità di avere del tempo, sulla mentalità, su un atteggiamento, sull'approccio, perché poi quando la squadra approccia in un certo modo, secondo tempo ci siamo messi a lavorare uno contro uno, ci siamo rialzati, ma nessuno si è reso conto che ci siamo rialzati ad andare uno contro uno, non abbiamo rischiato praticamente nulla nella seconda parte della partita. Quindi è su questo che pongo le mie maggiori risorse per capire quale strada far riprendere alla squadra per quanto riguarda un aspetto mentale che in questo momento la vedo deficitaria. Per quanto riguarda il tempo, ripeto, io non devo essere in debito perché la società mi fa lavorare bene, non ho assolutamente problemi su come lavorare con i ragazzi e quindi il tempo sarà quello giusto e quello veloce per far sì che la squadra faccia risultato. Grazie a lei.
4: Mister, buonasera, Antonino Loré, quotidiano di Sicilia. Lei poc'anzi ha accennato alla questione mentale, quindi le chiedo quali sono le 3 priorità, se ce ne sono di più, sulle quali lei deve lavorare, ritiene di lavorare per non perdere altri punti pesanti in classifica.
2: Ma
4: Grazie.
2: guarda, la considerazione che faccio è quella che mi sembra che la squadra nella difficoltà non abbia la forza della reazione, no? Perché nella settimana scorsa, partita messa in discesa, la squadra è andata liscia sull'atteggiamento, non è mai andata in difficoltà. Questa sera sulla difficoltà abbiamo avuto più tempo a rispondere, però abbiamo risposto e questo è un primo dato di fatto. Quello che io penso è che la forza della squadra deve essere tramutata in campo con un atteggiamento che si pone la possibilità anche di risolvere ostacoli davanti a sé. Mi sembra che quando le partite si mettono in una maniera un po' più difficile, abbiamo una scarsa reazione a questo. E quindi probabilmente nella mente di tutti c'era la possibilità di fare cose più, arrivare a fare delle cose con maggiore facilità. E questo invece il campo ci dice che non è così. In questo momento dobbiamo preoccuparci di essere reattivi, di essere più cattivi, e quindi questa è la seconda delle situazioni che voglio evidenziarti, è che l'atteggiamento senza cattiveria, quella agonistica, quella sana, quella vittoria dell'uno contro uno di cui voi parlavate, in realtà questa sera veramente è mancato quello, sia nella prima parte e sia se poi guardiamo nella seconda parte, vale a dire la seconda. Nell'ultimo 5 minuti, 10 minuti, dove siamo stati poco bravi ad essere cattivi e cinici, di ok, partita, non abbiamo più forza probabilmente per spingere. In realtà poi abbiamo creato la palla gol attraversa di Insigne, però noi non usciamo sconfitti da questa partita. E su questo aspetto sicuramente tocca a me lavorare e trovare soluzioni.
5: Salve mister Stefano Uteri, Catanisse e Sesta Rete. Io concordo con
2: Buonasera.
5: la sua analisi, nel senso comunque la squadra ha fatto vedere cose positive, soprattutto inizio secondo tempo, però c'è questa altalena, ne parlava lei sostanzialmente, fra cose abbastanza negative in fase di non possesso e comunque anche un atteggiamento positivo nella voglia anche di andare a prendere la partita. Ma come si trova l'equilibrio in questa altalena? Cioè lei parla di soluzioni, di lavoro, ma qual è, secondo lei in questo momento, forse a caldo è anche difficile, però la soluzione per trovare l'equilibrio?
2: Ma la soluzione è portare a 90 minuti tutto ciò che facciamo di buono nell'arco delle partite, i 35 minuti di questa sera, i 18 minuti di Monopoli, la partita di Cosenza. Bisogna portare quel tipo di atteggiamento per tutta la gara ed essere pronti a lavorare sui dettagli che in questo momento ci vengono contro. Cioè, nel senso, io l'analisi non è un'analisi, come dire, di chi ragiona rispetto ad espedienti. Però il gol dalla distanza era più difficile da fare rispetto al gol di Insigne sulla traversa. Cioè, alcuni momenti sono momenti in cui la squadra deve capire che in questo momento il vento è un vento non favorevole, però l'aereo decolla contro vento, quindi noi dobbiamo capire che dobbiamo portare dalla nostra anche questi momenti di negatività. Ci stiamo forgiando troppo nelle difficoltà, perché ovviamente 3 sconfitte su 4 sono qualcosa di inenarrabile, e probabilmente però queste sconfitte ci devono dare la forza di fare qualcosa di diverso sull'aspetto della continuità all'interno della partita.
6: Buonasera mister Vittorio San Giorgi per il Quotidiano di Sicilia e Tutto Sport. Parto un po' dalle sue ultime considerazioni, no? Sulla capacità di tenere per 90 minuti quell'atteggiamento positivo. Se c'è la sensazione che probabilmente in questa fase la squadra non ci riesca anche per dei limiti fisici, e poi andando a guardare la partita, la sensazione che abbiamo avuto è che sia mancato qualcosa nei dettagli, dai tanti appoggi sbagliati a centrocampo, gli errori negli ultimi 15 metri che magari non si è finalizzato bene, gli errori in fase difensiva. Le chiedo quindi se questi limiti strutturali che sono emersi sono allenabili, oppure se insomma ci vorrà ancora più lavoro. Grazie.
2: Ma tutto è allenabile. I limiti di impostazione li abbiamo avuti, la squadra è ancora molto pensante, sceglie poco, ha bisogno di troppo tempo per fare alcuni tipi di scelte, però l'allenamento è sicuramente l'unica strada per migliorare alcuni aspetti che in questo momento non ci vedono sufficientemente all'altezza del compito che ci viene assegnato.
7: Mister, buonasera, Federico Lo Giudice, La Sicilia, buonasera. Unica Sport. Vi faccio una premessa: io ho la sensazione di vivere un déjà vu, di essere tornato al primo anno di Serie C, perché ci sono le stesse identiche situazioni, un allenatore moderno, con un'idea di calcio che piace a tutti, però che ha iniziato con tante difficoltà. La prima è, per esempio, il ritiro estivo. Lei nel ritiro estivo non ha potuto avere gran parte dei giocatori che ha oggi, e giustamente parla di tempo, parla di soluzioni, parla di lavoro. Può essere che il vero problema che deve superare è proprio questo, il fatto che Longo sia partito, mi scusi il termine, con un handicap in questa stagione, perché non ha potuto plasmare i suoi giocatori come fanno gli altri dall'inizio reale della stagione? Grazie mister.
2: No, io questa domanda non la ritengo opportuna, ma non è una, non si aspetti la risposta che è all'interno della domanda. Io ho avuto tempo a sufficienza per allenare i miei ragazzi, in questo momento sono in difetto, devo accelerare su alcune considerazioni, perché a prescindere da quello che ho avuto a disposizione, con la squadra che ho a mia disposizione si può fare meglio e si doveva fare meglio. Quindi chioso così, nel senso, non voglio assolutamente parlare di altro. Abbiamo lo spazio per correggere tutto quello che si è fatto, e parlo quando di quello che si è fatto e quello che ho fatto io. Il resto non sono scuse che non in questo momento non ho proprio, i miei pensieri non vanno al ritiro, non vanno alla squadra fatta quando è stata fatta. È stato fatto il meglio possibile e io devo fare meglio di quanto sto facendo.
8: Buonasera mister, Daniele D'Alessandro, Futura Gol e Quotidiano di Sicilia. La squadra è partita con il 4-2-3-1, poi nel secondo tempo lei ha rimescolato le carte ed è passato alla difesa a 3, e il Catania si è espresso molto meglio rispetto alla prima frazione e meritava effettivamente la sconfitta. La difesa a 3 può essere una soluzione da qui in avanti? E poi, seconda domanda, come sta Di Gennaro e quando si potrà rivederlo anche per qualche minuto in campo? Grazie.
2: Allora, la difesa a terra è una possibilità, anche in preparazione del match ne avevamo parlato. È normale che, per come penso io di allenare le squadre, improvvisare non è nel mio pensiero tattico. Non basta mettere la squadra a 3 per lavorare a 3 davvero. e quindi i tempi in una settimana abbastanza corta, dedicandoci alla possibilità di mettere Mario, come era successo nell'ultima parte con il Cosenza, a lavorare da laterale, ho visto che avrei dato forse meno difficoltà alla squadra provando ad avere gli stessi principi utilizzati fino ad oggi. Per quanto riguarda il discorso dello schieramento a tre, vorrei anche essere chiaro, me l'hanno chiesto di TV, perché ovviamente tutti quanti fanno la considerazione di Di Gennaro e di Allegretto che ho fuori, ma io in questo momento ho ancora su Di Gennaro un'opa dalla parte della performance, che Di Gennaro è ancora in una fase di ritorno all'attività agonistica, e quindi schierarlo inizialmente in una partita dove c'è tanto da dover fare, da coprire la profondità, soprattutto nella seconda fase della partita, mi vede ancora un po' in difficoltà. E Allegretto presenta ancora questa rottura delle due dita della mano, che non lo vedono in questo momento abile per poter essere una prima scelta. Ovviamente i ragazzi vengono con me nel caso in cui veramente ci fosse qualcosa da dover fare in modo, visto la penuria di terzini che abbiamo. Quindi da questo punto di vista la scelta di continuare a lavorare in questo modo era per cercare di avvantaggiare i ragazzi, e che tendenzialmente poi non è che abbiano fatto male, hanno fatto male i famosi dettagli di cui voi parlate, abbiamo preso un gol evitabile e su questo rimane il più grosso rammarico della serata.
9: Ultime due, grazie.
10: Mister, buonasera. Buonasera. La domanda è già in parte stata fatta dal mio collega, il fatto che Di Gennaro non è disponibile. Ma il duo Vallocchia Torrasi al centrocampo, non pensa che abbiamo lasciato una porta aperta? Perché al centrocampo oggi abbiamo un attimino avuto qualche difficoltà, e il fatto che Quaglini ritorni indietro in difesa mi fa centrare. Una semplice considerazione.
2: Sì, sì, facciamo una considerazione, però torniamo a quello che ho detto prima. Per poter giocare con una linea 4 avevo bisogno di un terzino, e in rosa non c'era in questo momento, visto sia l'indisponibilità di Cabianca, sia il grosso infortunio di Pagliai. Dovevamo mettere dentro un altro difensore centrale per giocare a 4, ma anche se avessimo voluto giocare a 3. Quindi devo dire però che dissento sul fatto dei due centrocampisti. Io credo che Vallocchia abbia fatto una partita di intensità e di volume non da prima apparizione. Io credo che proprio lì, secondo me, non abbiamo avuto problemi. Anche nella seconda parte, dove pensavo che andando avanti col minutaggio mi potesse venire un po' meno, devo dire che con la voglia, con la grinta, è andato su. È stato anche bravo in alcune impostazioni, ha fatto una rifinitura per Cicerelli eccezionale a tagliare almeno 4-5 linee di pressione, 2-3 linee di pressione. Quindi devo dire che i due interni non hanno fatto una brutta partita. Quindi ritengo invece che dobbiamo ovviamente accelerare, e mi auguro che adesso Matteo possa essere fra i reclutabili davvero di Gennaro. Andrea la settimana prossima avrà la possibilità di rimettersi in carreggiata, e noi dobbiamo uscire da questa limitazione da parte della linea difensiva di dover schierare Quaglini difensore centrale. Poi lo potrò anche fare, ma mi auguro che lo farò presto, facendola come scelta e non come unica soluzione.
11: Mister, buonasera, Pietro Di Stefano, tutto buonasera. Mercato 24, prima stampa. Vallocchia secondo me ha fatto una partita da veterano, ha fatto un sacco di passaggi giusti, recuperi, ha fatto un partitone. Per quanto riguarda il primo tempo, gli abbiamo regalato la partita alla Scafatese. Il secondo tempo si è messo a tre dietro, come ha detto lei, e Catania stava funzionando. Quindi, più fortuna della Scafatese o più sfortuna nostra, visto anche la traversa di Insigne al 94esimo?
2: Ma guarda Pietro, io parlare di sfortuna o di fortuna in questo momento non darei, in tutti e due i casi farei probabilmente un errore. Io dico che noi siamo artefici del nostro destino, quindi dobbiamo alzare il livello prestativo. Se voi alla fine della conferenza stampa mi chiedete la vera risoluzione della problematica attuale qual è, che tutti noi, nessuno escluso, deve alzare in questo momento la sua performance. E quando parlo di performance parlo prima dell'allenatore. Siamo sotto prestazione, manca poco a tutti, ma quel poco va ricercato in ognuno di noi. Tiriamo più degli altri e facciamo meno gol, ci tirano meno in porta e prendiamo più gol. Questo è un dato inequivocabile. In questo momento è così. Nessuna squadra che ci ha giocato contro in questo momento ha tirato in porta più della nostra squadra. Dobbiamo prenderci e alzare l'asticella. Per vincere, e si può assolutamente ancora farlo, bisogna che tutti quanti diano il 100% in termini prestativi. Dall'allenatore, che si deve inventare qualsiasi cosa per uscire da questa situazione, e dai calciatori, che non possono non pensare che chi gioca per il Catania, se tira 4 volte in più rispetto alle squadre avversarie mediamente, o che ha il 10% in più di possesso palla mediamente rispetto agli altri, non si possono raccontare 3 sconfitte in 4 partite. E quindi questo è il livello che bisogna migliorare di tutti. La prestazione va alzata, senza se e senza ma, altrimenti ci ritroveremo a trovare sempre, ed è successo 4 anni fa, 5 anni fa, mi parlate di altre esperienze, le conosco tutte, in cui bisogna mettere la faccia alla colpevolezza, il ritardo, l'allenatore. Bisogna prendersi responsabilità un po' tutti. In questi momenti io credo che se ne escano soltanto con una situazione. Il livello di ognuno di noi che è stato chiamato a Catania sa che è chiamato per primeggiare. Per primeggiare bisogna fare performance da 10 e, se vado male, da 9 ogni partita. Se faccio prestazione da 6 o da 5 a Catania, c'è un errore in partenza. Può essere l'allenatore, ma possono essere anche parte della squadra, che deve capire che le prestazioni devono essere assolutamente diverse.
0: Molto chiaro il tecnico Emilio Longo, vedremo quindi quest'oggi alle ore 18:30 la risposta anche della squadra rossa-azzurra a quelle che sono state poi le parole dell'allenatore, parole limpide, chiare, insomma. Vedremo un po', intanto io mi prendo un'altra piccolissima pausa pubblicitaria, visto che ci stiamo avviando all'orario canonico del blocco che... ovviamente è regolare in questa trasmissione. Torneremo poi però con la terza e ultima parte di A Tutta C e con un ospite. A tra poco.

0: In studio per la terza e ultima parte di A Tutta Civi. Avevo già preannunciato che ci sarebbe stato un ospite ed è per me un grandissimo piacere ritrovare qua sulle nostre frequenze il direttore generale del Guidonia Montecelio, Fabrizio Lucchesi. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno, ben ritrovata, ben ritrovati.
0: Allora, direttore, commentiamo insomma un grande avvio del Guidonia, 7 punti in 4 gare e un attuale quinto posto in un girone di ferro. Beh, comandato insomma da squadre che hanno forse anche molta più pressione di quella che magari può avere il Guidonia.
1: Sì, noi vorremmo provare a fare un campionato migliore dell'anno scorso perché la logica aziendale è quella di migliorarsi tutti gli anni. Siamo partiti benino, si è fatto benino, ma anche per prestazioni, però sai, siamo all'inizio, c'è ancora una vita davanti. Dobbiamo continuare così, partita per cercare di portare a casa più punti possibili in un girone che tra l'altro quest'anno è particolarmente difficile perché tre delle squadre retrocesse dalla B sono nel girone B e ci sono tante squadre che francamente sono più attrezzate di noi per fare campionati importanti.
0: Ecco, direttore, si può dire che però il girone B è forse proprio il più difficile dei tre.
1: Ma sì, io direi più sì, credo di sì per il numero delle squadre e per il livello delle squadre che ambiscono a far bene. È un girone livellato verso l'alto. Dove tutte le partite sono particolarmente livellato verso l'alto, dove tutte le partite non hanno una storia a sé, come lo è in generale, ma in modo particolare quando le differenze di valori sono così minime, è chiaro che questo livello di difficoltà si accentua.
0: Direttore, domani avrete una partita abbastanza strana contro un Latina che, insomma, forse ha raccolto meno di quanto magari avrebbe meritato un Latina che è stato in grado di fare prestazione veramente dai tanti volti. La sfida si giocherà al Francioni. Cosa vi aspettate?
1: Una partita molto difficile perché è una buona squadra, una squadra tosta, una squadra.
0: Allora, io non sento più il direttore, non so se c'è qualche problema. Costantino dalla regia, chiedo un attimo perché io ho perso totalmente il direttore. Non so se è un problema mio o se è appunto un problema di tutti. Non credo di avere io. Ecco, no, infatti non è un problema mio. Di cuffie stavo sentendo bene, tutto a un tratto il direttore è sparito, probabilmente c'è stato un problema sulla linea dalla regia, appunto Costantino sta perfezionando nuovamente il collegamento e vedremo se riusciremo a tornare a parlare appunto di quella gara della quinta giornata del girone B di Serie C che domani alle ore 18:30 al Francioni contrapporrà il Latina al Guidonia Montecelio, due formazioni di sicuro, come abbiamo detto anche in apertura, molto interessanti. E ecco, è di nuovo qua con noi il direttore Fabrizio Lucchesi. Direttore, ci scusi, ma l'avevo persa.
1: No, e io continuavo a parlare da solo e mi sono sentito anche sciocco. No, partita difficile, dicevo, partita difficile, insidiosa, contro la squadra che è ostica, quindi mi aspetto una partita complicata per noi domani.
0: Direttore, il mercato invece com'è stato? È stato un po' complicato perché quest'anno è stato il primo anno di salary cap. Insomma, anche dall'esterno è sembrato ci siano stati equilibri un po' differenti rispetto agli anni passati.
1: Ma sì, l'inserimento di queste nuove norme volute dal presidente Marani, anche più norme perché l'effetto combinato ha l'obiettivo di rendere un po' più sostenibile queste squadre di Serie C. Complimenti al presidente e ai suoi più stretti collaboratori perché si va nella linea giusta. Hanno portato sì a qualche, tra virgolette, complicanza, nel senso a qualche attenzione da porre nella costruzione delle rose. Però, se vogliamo provare a dare sostenibilità al sistema con tutte le difficoltà che ha, non c'è una panacea, ma queste sono norme indispensabili. E qualche effetto l'ha avuto sul mercato, anche se poi alla fine i risultati finali, ora dobbiamo vedere ancora i numeri delle statistiche di chiusura di mercato, ma c'è stato un buon movimento e c'è stato anche uno scambio di denaro anche abbastanza, diciamo, rilevante, perché in Serie C di solito calciatori, i diritti alle prestazioni sportive non viene acquistato, e invece quest'anno c'è stato anche giocatori acquistati.
0: Sì, quello è vero, forse c'è stato anche proprio una struttura, una strutturazione un po' differente delle squadre, e si inizia davvero a capire, direttore, che forse è importante avere giocatori di proprietà, avere tanti giocatori da poter crescere in casa.
1: L'idea di pensare che il club debba essere un costo per l'imprenditore è una follia. Qualunque attività di impresa volge a, non dico all'equilibrio di a guadagnare, ma quantomeno avvicinarsi all'equilibrio di bilancio. È chiaro, la componente affettiva, la parte, diciamo così, di passione, ma ormai il modello di 20-30 anni fa, dove le famiglie mecenati rimettevano capitali enormi per, così, per portare avanti la squadra, un modello non esiste. Oggi, tra l'altro, i volumi sono tali che mantenere in piedi le squadre significa mettere in conto perdita di qualche milione di euro prima di iniziare. Quindi tutto ciò che va nella logica della sostenibilità e nella logica dei vivai, che sono un elemento di produzione di atleti, di giocatori, dove poter fare delle plusvalenze e dove poter avere anche costi di gestione contenuti, sono tutti strumenti indispensabili per una Serie C che può guardare al futuro.
0: Direttore, prima di salutarla le faccio fare invece un salto di 1/2 categorie questa sera per la Coppa Italia Frecciarossa, quindi non Serie C, ma coinvolgerà Serie A e Serie B, due sue ex squadre. Si affronteranno Fiorentina e Pisa, sicuramente due momenti diversi per entrambe le formazioni. Che gara si aspetta?
1: Ma innanzitutto sono contento di rivedere queste due squadre che nella mia Toscana rappresentano, insieme all'Empoli, un pochino le squadre che hanno maggior militanza in Serie A e comunque hanno una storia. Io ho avuto la fortuna di lavorare in entrambe le squadre e sono due spiazze straordinarie, che per certi aspetti si assomigliano anche un po', molto passionali e che vivono quasi in modo viscerale entrambi la vita del club. Aspetto una partita, da un punto di vista di contenuti sportivi, sbilanciata a favore della Fiorentina, che è naturalmente più attrezzata, però sono partite nella partita, perché il Pisa non ha nulla da perdere, vuole far bella figura e poi ritornare a fare questo derby dopo un po' di anni, credo sia... No, l'aveva fatto in Serie A dell'anno scorso, scusa, hai ragione, sì. Però poche volte negli ultimi 10-20 anni, e questa cosa qua sarà una partita nella partita, quindi la vedrò da spettatore privilegiato.
0: Potrebbe però per il Pisa essere un motivo di distrazione verso quella Serie A, quel ritorno in Serie A che deve essere centrato tramite il campionato, magari la Coppa Italia? Perché ha un po' una valenza ambivalente questo torneo.
1: Io sono di coloro i quali pensano che vincere aiuta a vincere. E allora, laddove dovesse andare avanti, dovesse far bene, aiuta a vincere. La gestione chimica, quasi vorrei dire strategica, delle competizioni, volta a focalizzare l'attenzione su una competizione piuttosto che l'altra, ci credo poco, ci credo meno rispetto all'idea di dire cerchiamo sempre di fare il massimo, e tra l'altro avendo anche delle rose ti permettono di fare del turnover, quindi io penso sia giusto competere su tutti i fronti.
0: Direttore, io la ringrazio tantissimo per essere stato con noi, poi insomma una volta che tornerà in Toscana io la invito anche direttamente qua proprio nei nostri studi fiorentini, insomma so che ormai è spesso nel Lazio, però se dovesse tornare noi la aspettiamo.
1: Sarà un piacere, grazie dell'invito, buon pomeriggio.
0: Grazie mille direttore, un saluto a Fabrizio Lucchesi e un grazie sia a Raffaella Bon che ha perfezionato il collegamento che a Guidonia Montecelio. Il tempo a nostra disposizione però è finito, vi invito comunque a seguire le frequenze di TMV Radio per tutte quelle che saranno le trasmissioni successive alla nostra e a seguire costantemente tuttomercatoweb.com per essere aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Con A Tutta C torniamo domani alle ore 9:45, grazie mille a tutti voi per essere stati con noi e una buona giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla...

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare legati al campionato e alle ultime partite che si sono giocate ieri per quel che riguarda la quarta giornata della Serie A. Andiamo a salutare subito un grande competente di calcio come Adelio Moro. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Grazie Lorenzo per il competente e buona serata a tutti.
0: Parliamo un po' della Roma che sta andando avanti con una marcia inarrestabile.
1: Eh sì, penso che sia una candidata molto ma molto seria per contrastare quelle che sono le ambizioni per lo scudetto. Danno tutti per favorita l'Inter, però la Roma piano piano sta arrivando al livello dell'Inter. E ci metterei anche il Como, perché il Como può essere anche una grande sorpresa di questo campionato.
0: Assolutamente, poi ne parleremo del Como che ha vinto con il Parma ieri, però restando sulla Roma, Malen, altro giocatore che è sinonimo di gol, garanzia di gol per questa Roma.
1: E qui va dato merito alla società, chi l'ha preso, ma soprattutto Gasperini. Gasperini, lui riesce a trasformare tutti questi attaccanti che magari arrivano a un certo punto della loro carriera e non riescono a esprimere quelle che sono le loro vere potenzialità. Poi quando riescono a entrare in un meccanismo come quello che riesce a creare Gasperini, già ormai un allenatore esperto perché ha già fatto le sue belle esperienze anche all'Atalanta, ma con l'Atalanta adesso le sta ripetendo quello che ha fatto a grande l'Atalanta, sta ripetendo lo stesso con la Roma e sono curioso di vederli proprio sabato contro sì. Due squadre favorite di questo campionato. E vediamo un po' come andrà a finire. Ecco, questo è presto ancora per il campionato per decidere un po' tutto quanto, però arriva proprio a puntino questa partita sabato per vedere un attimino a quale punto di condizione, soprattutto sia fisiche che anche mentali, sono le due squadre.
0: E la Roma per adesso può essere definita più convincente dell'Inter per quello che si è visto?
1: Per equilibrio penso di sì, per quello che si è visto. Perché se l'Inter deve trovare ancora certi meccanismi, soprattutto in fase difensiva, perché in queste ultime tre partite una squadra come l'Inter non può prendere questi gol così facilmente, perché sia col Napoli che con la Real Madrid e anche ieri sera con l'Udinese, insomma una squadra come l'Inter non può andare incontro a queste figure, soprattutto nel reparto difensivo. Lì deve trovare equilibrio e sta a chivo, perché dopo nella manovra dal centrocampo in su è una delle squadre più forti non solo in Italia ma anche in Europa, però deve trovare l'equilibrio e l'ha sottolineato anche Chivu nella sua dichiarazione dopo la partita, che non sono ancora perfetti e ha fatto bene a sottolinearlo, però ci sono alcuni meccanismi soprattutto nel reparto difensivo che vanno risolti al più presto, perché sabato contro una squadra vera è dove ti possono far male e dopo non sempre puoi riuscire a ribaltare sempre le partite, perché loro l'Inter ha un reparto offensivo e di centrocampo tra i migliori.
0: Ecco, naturalmente ieri sono arrivate altre critiche per Martinez, il portiere che è apparso insicuro, Chivu lo ha difeso a spada tratta, però c'è comunque un problema portiere per l'Inter secondo te?
1: Ma se analizziamo tutte le partite che sono state perse sia l'anno scorso che quest'anno, sicuramente c'è, però non si possono mettere in discussione le qualità che c'erano prima con Sommer e adesso con Martinez. Sono due portieri ormai già ben collaudati e Chivu fa bene a proteggerli tutti, ha protetto Sommer fino a tutto l'anno scorso e fa bene a continuare a proteggere anche quest'anno Martinez, perché i due portieri che ha a disposizione Chivu, sia lui che Martinez che Provedel, sono due buoni portieri. Però, insomma, devono stare sereni, perché a giocare a San Siro al primo errore, insomma, non ti perdonano tanto facilmente. E dopo riprendere e ritornare a essere più sereni, sicuri delle tue potenzialità, insomma, sei sempre sotto processo con l'Inter.
0: Beh, certo, insomma, ne sai qualcosa tu, avendo conosciuto a menadito
1: Lo
0: la tua.
1: stadio lì per 3 anni, lo sai quello che vai incontro. Non è facile, non è facile. E poi soprattutto i tifosi dell'Inter non perdonano niente.
0: Senti, dicevi del Como, prima ovviamente bisogna tenere conto anche della squadra di Fabregas per l'alta classifica, magari chissà anche per la corsa a scudetto. Il Como che ieri non è stato brillantissimo, però comunque ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva.
1: Beh, non è stato brillantissimo, hai fatto bene a sottolinearlo, perché c'è un impegno importante durante la settimana, che è la Champions, e perciò lì spendi un sacco di energie. Loro sono stati bravi perché era l'esordio in questa competizione, e hanno fatto una grande prestazione contro anche una buona squadra che ha esperienza e che da parecchi anni partecipa sempre alla Champions. Perciò erano molto e molto concentrati in quella partita, dove hanno speso anche molte e molte energie, perché il risultato è stato anche favoloso, nel senso vincendo 4-1, però la preparazione alla partita ti porta via molte ma molte energie. E ieri abbiamo notato questo, che non è stato un Como brillantissimo, ma questo fa parte del percorso, e questo Fabregas lo sa, perché questo percorso lui l'ha fatto anche come giocatore, sa quale va incontro quando ci sono le partite di Champions. Le difficoltà le proveranno e faranno questa esperienza. Se riusciranno a superare questa esperienza nel migliore dei modi, sicuramente si potranno proporre come antagonista assieme alla Roma per contrastare quello che può essere la squadra favorita, che è l'Inter.
0: Senti, parliamo anche della Juventus che non decolla, anzi delude. Al di là delle assenze, quali sono i veri problemi di questa squadra, secondo te?
1: Ma diciamo che sono solo all'inizio di un progetto, perché adesso con l'arrivo di Carnevali non ha fatto ancora in tempo a sistemare un po' anche nel calciomercato, non sono riusciti a centrare i loro obiettivi prefissati. È solo all'inizio, però hanno dei problemi e si vedono in queste partite. Adesso c'è un impegno durante la settimana, che è quella dell'Europa League. Vediamo un attimino come, certo, non possono continuare con questi alti e bassi, perché pur vincendo le prime partite, però hanno sempre faticato. E poi ieri, proprio a Sassuolo, si è vista le difficoltà che trovano, soprattutto in fase offensiva, perché non sono riusciti a prendere magari un centravanti con delle caratteristiche adatte al tipo di gioco di Spalletti. Ma adesso quello che preoccupa più di tutto è anche la fase difensiva. Pur avendo dei difensori di ottimo livello, non possono prendere o fare quelle figure che hanno fatto sabato con il Sassuolo.
0: Dicevi che il progetto è all'inizio, però inevitabilmente Spalletti inizia ad avere sempre più critiche e ci sarebbe anche l'ombra di Conte che si starebbe allungando.
1: Eh beh, questo sarà una spada di Damocle sulla testa di Spalletti quest'anno, perché con Conte libero, sai, Sono problemi soprattutto per Spalletti, ma anche per le altre squadre che se non vanno bene, cercheranno tutti di andare su un allenatore ormai esperto, del nostro campionato, che è uno dei migliori, che è Conte. Lui dice che può, stare fermo un anno, fa un anno sabbatico, ma però appena ci sarà la possibilità è uno che rientrerà sicuramente. E la Juve può essere sicuramente una squadra che, se non trova le giuste misure, Spalletti può andare incontro anche a questa soluzione, che dovranno prima o poi cambiare.
0: Aquilani, parlando di allenatori, Aquilani è il nuovo che avanza, secondo te?
1: Hai fatto bene a sottolinearlo, perché lo sto seguendo, l'ho visto qui a Bergamo e devo dire che ho visto la mano dell'allenatore. E ho visto una squadra che, pur perdendo, ha messo in campo un'organizzazione di gioco notevole, con la costruzione dal basso, con una personalità, e devo dire che è un giocatore fondamentale per il tipo di gioco che vuol fare Aquilani, che è Matic. Matic, dai tempi di gioco, è un giocatore, peccato che ha una certa età, però, molti giocatori che fanno questo tipo di ruolo, soprattutto davanti alla difesa come playmaker, come regista, devono prenderne atto e seguire come gioca, come studiarne. Perché forse è l'ultimo regista che è rimasto con un valore notevole, perché sa leggere le situazioni, sa leggere le partite e sa dare i tempi di gioco. Mi ha impressionato, e questo fa crescere tutti gli altri ragazzi giovani che sono vicino, perché nelle difficoltà ci appoggiano un po' a lui, e lui è un po' il direttore d'orchestra che fa funzionare un po' tutto quanto. E devo dire che Aquilani, sicuramente lui c'entra, perché ho visto con una facilità di costruzione da dietro, dal portiere, dai difensori, che sono ragazzi ancora giovani e inesperti, però, mi hanno impressionato, qui a Bergamo. Poi ho avuto la possibilità di vederli sia col Bologna e poi adesso anche con la Juventus, e devo dire che possono essere una squadra. È sempre stata Sassuolo una sorpresa un po' del nostro campionato, però anche quest'anno ancora meglio.
0: Senti, invece il Napoli a che punto è nel suo percorso di definizione anche degli obiettivi, anche per quanto riguarda il suo potenziale? Ecco, come lo vedi?
1: Ma ancora anche loro sono ancora all'inizio, la squadra c'è, non c'è nessun problema sotto l'aspetto di valori della squadra. Ci sono giocatori, devono trovare, quella che è la condizione, sia fisica che mentale, perché hanno fuori qualche giocatore anche importante, però soprattutto nella fase difensiva, giocatori che non sono ancora pronti. Però, insomma, con Allegri, insomma, il percorso, deve, per raggiungere certi obiettivi e stare in alto, devono accelerare questo tipo di percorso, perché non possono, una squadra come il Napoli, il valore del Napoli, non può rimanere fuori, dalla lotta del campionato, e soprattutto deve avere una certa continuità nel percorso, in quello che è la Champions.
0: Senti, tanti elogi giusti sono arrivati per Favasuli. Lo conoscevi questo esterno destro che è stato decisivo per la vittoria del Napoli?
1: Sì, ho avuto modo di seguirlo l'anno scorso e devo dire che è un giocatore che può essere anche una buona rivelazione, non solo per il Napoli, ma soprattutto per la nazionale. È un giocatore che ha gamba, ma ha anche qualità tecniche, perché ho visto che arriva facilmente sia sul fondo e sa mettere certi palloni molto invitanti per gli attaccanti. Perciò può essere una bellissima sorpresa per il nostro calcio.
0: Il Milan invece lo vedi per quale obiettivo in particolare?
1: Allora, io ho seguito spesso anche lo Sporting di Lisbona e ho seguito quel cammino che ha fatto Amorim quando è andato in Inghilterra, che lo vedevo spesso. Le qualità, il valore di Amorin non si discute, è un allenatore portato al gioco. Qui adesso ambiente del Milan dopo la delusione dell'anno scorso, che non sono riusciti a centrare l'obiettivo principale che era la partecipazione alla Champions, adesso devono ricominciare un po' da capo, ci vuole un po' di tempo, perché se noi guardiamo bene il nostro campionato, le uniche tre squadre che non hanno cambiato allenatore, insomma, non hanno problemi nel percorso, che sono Roma, Inter e l'altra squadra, adesso che non mi viene mentre quasi tutte le altre hanno cambiato un po' l'allenatore.
0: Roma Inter e
1: Si
0: Como.
1: spera. Come?
0: Roma Inter e Como.
1: Esatto, è comunque, esatto, si è fatto bene a sottolineare. Loro, cioè nel loro percorso sono già molto ma molto più avanti. Gli altri sono solo all'inizio del loro progetto, perciò ci vorrà un po' di tempo.
0: Senti, ti aspettavi che Modric sarebbe diventato non più un titolare vero e proprio, o meglio, insomma, non più centrale per questo Milan? Modric ha 41 anni, però l'anno scorso era praticamente imprescindibile per i rossoneri.
1: Sì, allora Modric secondo me, nonostante l'età, deve giocare in un centrocampo a 3, in un centrocampo a 2 fa fatica a giocare, parliamoci chiaro, deve avere vicino uno, un centrocampista forte fisicamente, che recuperi il pallone, e in un centrocampo a 3 puoi trovare lui e le due mezzali e allora riesce anche a sopportare, nonostante l'età, il ritmo di gioco che c'è anche qui in Italia, seppur non è molto elevato, ma però lui, nonostante l'età, lo può anche sostenere. A due diventa un po' più difficile, lì dovrà essere bravo Amorin a trovare delle soluzioni. Adesso, tornando al discorso che facevo prima con Amorin, lo voglio vedere mercoledì con il Benfica in una partita molto importante, perché sia il Milan che la Juventus sono candidate per la vittoria finale di questa Coppa dell'Europa League. E trovo una squadra altrettanto nuova, perché allenata da un allenatore che io l'ho seguito volentieri anche al Fulham, Marco Silva, che lo reputo sia assieme a Amorim tra quelli che vanno per la maggiore in Portogallo, con degli allenatori portoghesi. Perciò sarà una bella sfida e vedremo un attimino quello che potrà succedere.
0: Senti, in un minuto ti chiedo anche una tua considerazione sul Bologna, che francamente ha deluso soltanto un punto in queste prime 4 giornate, anche con il Napoli, insomma, un atteggiamento abbastanza remissivo.
1: Allora, devo dire che le partite che ho visto, le prime tre, non male come gioco, ha perso, ma non meritava, sia anche qui a Bergamo, che l'ho vista, e anche con la Lazio, aveva espresso anche un buon gioco. Poi invece, sia col Sassuolo che domenica a Napoli, le prestazioni non sono state all'altezza. Fanno fatica soprattutto in fase offensiva, dove non riescono a realizzare la mole di lavoro che riescono a sviluppare. Sulle conclusioni manca qualcosa, sicuramente una perdita come quella di Castro lì davanti. Non sono riusciti ancora a sostituirlo e adesso diamogli tempo anche a lui, al tedesco, insomma, pure italiano e tutto quanto, che conosce sicuramente il campionato nostro, però bisogna dargli un attimino di tempo per far capire quelli che possono essere i suoi principi, i suoi concetti. Ci vorrà ancora qualche partita.
0: Adelio, grazie mille come sempre, a presto, buona giornata. E
1: Grazie, buona giornata a tutti.
0: dopo questa chiacchierata con Adelio Moro siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Gol che ha preso la Juve ieri sono davvero da dilettanti allo sbaraglio, che non è una squadra di Spalletti, quindi non me lo spiego, sinceramente non me lo spiego, perché a quel punto, quando hai conquistato comunque il risultato, te lo tieni stretto, ti metti tutti e 11 lì davanti.
2: Questo secondo tempo secondo me è stato dimostrativo del fatto delle scelte che credo saranno quelle definitive, con probabilmente inserimenti di altri giocatori come Hutchinson eccetera. Però bisogna dire una cosa, secondo me Amorim

0: da sconfitta con la Fiorentina, ricordo un sacco di cose, però quella di ieri mi ha scioccato per come è arrivata.
1: È vero il Bologna rinunciatario, però 10 giocatori praticamente dentro
2: non è facile,
1: la metà campo è sempre difficile trovare degli spazi e dunque hanno avuto pazienza, i cambi mi sono piaciuti di Allegri e hanno portato a casa 3 punti veramente importantissimi, se no la piazza, anch'io sono d'accordo, avrebbe comunque rumoreggiato.
3: Per quanto riguarda invece le problematiche più profonde e quelle su cui ci possiamo più soffermare, il Napoli non ha praticamente fatto mercato, cioè ha scelto di non fare mercato. Il non fare mercato significa proporre gli stessi giocatori dell'anno scorso con un anno in più e con infortuni seri alle spalle.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio e benvenuti all'anteprima di Maracanã, Marco Piccari e...
1: Francesco Tringali, ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao Francesco, oggi hai una maglia per chi sta in video, te l'hanno autografata?
1: Sì. Cos'è?
0: Bella,
1: sì, sì.
0: C'è una firma, cos'è?
1: La firma di Marc Márquez.
0: Dai, che buffone che c'è. Allora, bentrovati. A proposito di Marc Márquez, mi hai dato un assist perché domani andrà la puntata di Motorvalley, una puntata... curata sempre con Daniele Petroselli. Abbiamo fatto una parte dedicata alla Formula 1 e poi c'è tutto un po' il racconto dei tre giorni a Misano, di questa tre giorni di MotoGP, dalle prove, cioè, ci sono anche un po' di cose di colori, tifosi, un po' di racconti, interviste, insomma. Non ve lo perdete a partire dalle 18:30.
1: Mi sembra un motomondiale più equilibrato rispetto a quanto non lo sia la Formula 1, caro Marco.
0: Sì, però lo squalo ha dato il morso, quello certo. Profondo nell'ultimo weekend, quindi penso che vediamo che succede, perché già prossimo fine settimana si corre in Austria, quindi vabbè, lasciamo stare le moto, andiamo al calcio, caro mio, perché ieri sera si è conclusa la quarta giornata con le tre lì davanti, le tre squadre che sono candidatissime alla corsa al titolo, sono loro tre, dai, e tra l'altro hanno già occupato tre piazze, quindi rimane un solo posto per la Champions League. Questo è un altro tema che affronterà, un solo posto, rimane.
1: Sì, un solo posto, perché le tre continuano, nonostante anche l'impegno in Champions League, ad essere dominanti nel gioco, nel risultato, attraverso i calciatori migliori.
0: Nella qualità.
1: Ieri l'unica che ha faticato, ma soltanto il primo quarto d'ora, è l'Inter. Per il resto, alle 18:30 si era vista una altra prova muscolare da parte della Roma, che ha tenuto sotto scacco il Torino con poi un bel 2-0 del solito male di Kobe Bisini.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: In primo piano il conflitto tra Russia e Ucraina, che potrebbe allargarsi. Il Dipartimento di Giustizia americano annuncia che i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Intanto la Camera dei rappresentanti statunitense apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro Mosca e conferisce al presidente Trump nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano energia russa.
2: Houthi hanno smentito di aver lanciato un drone contro la città santa della Mecca, definendo una menzogna l'accusa mossa dalla coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita. È stata superata una linea rossa, avvertito Riyadh, sottolineando che adotterà le misure necessarie contro i ribelli yemeniti. Intanto la Camera USA ha approvato un provvedimento che impone a Trump di mettere fine alla guerra in Iran o di richiedere l'autorizzazione del Congresso.
3: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, fa sapere il Viminale. Il ministro degli Esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira invece di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
2: Il governo di Giorgia Meloni è al lavoro sul dossier ex Ilva. Palazzo Chigi, oggi in programma primo un incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, poi nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate.

0: oggi stesso.
1: L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Protesta delle opposizioni.
0: Sport con gli europei di volley. L'Italia sconfigge per 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri torneranno in campo domani contro la Slovenia, ma intanto sentiamo il commento post partita del CT Fefe De Giorgi ai microfoni di Sky Sport.
2: Noi dobbiamo pensare che ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori e quindi dobbiamo stare molto focalizzati come oggi sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Questo devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali, nel senso che si aiutano molto. Hanno la forza anche morale per farlo, caratteriale, hanno degli ottimi legami tra di loro e quindi questo chiaramente aiuta.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.
5: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Siamo nel vivo del turno infrasettimanale di Serie C, la quinta giornata. Ieri ci sono state le prime gare, si è giocato tutto il girone C. Stasera tocca al B e poi ci sarà la volta del turno A. Iniziamo sempre la nostra trasmissione con gli amici di Tutto C. Ritrovo con piacere Laerte Salvini. Ciao Laerte, buongiorno.
2: Buongiorno a te Daniel, è sempre un piacere essere qui con voi.
1: Allora, partiamo da quello che è successo ieri, perché si sono giocate le gare del girone C, non tantissimi gol, diciamo molti concentrati in alcune partite. Quello che spicca è il grande cammino, il grande avvio di campionato del Sorrento, che è il primo da solo in testa a punteggio pieno, le ha vinte tutte, insomma. Di sicuro non ce l'aspettavamo ai nastri di partenza vedere dopo 5 giornate il Sorrento lì in vetta con tutte le altre a inseguire.
2: No, assolutamente, anche perché iniziano a essere tante le vittorie, sono 7 tra Coppa Italia e campionato, quindi non è più figlia del caso questa posizione. Che dire, Maiuri sta facendo un grande lavoro, è una formazione che sicuramente partiva per far parte della zona alta della classifica, ma non altissima, considerando poi le varie Bari, Salernitana, Catania, che invece magari stanno faticando un po' di più. E qui c'è un abisso, perché se pensiamo che Granata e Tenei stanno a quota 6 punti e il Sorrento a quota 15, esatto, c'è margine per sognare. Quindi sicuramente va fatto un plauso a una società che ogni domenica viaggia tra il Curcio, che ospita la formazione in casa, quindi dalla Campania alla Basilicata, fino a tutte le altre trasferte. Quindi un plauso oltre ai giocatori anche a tutta l'organizzazione che c'è dietro, perché per riuscire a fare questi risultati credo che serva anche quella componente lì al massimo.
1: Parlavi del Catania, ieri la vittoria, la seconda stagionale, fra l'altro poi conferenza stampa, il tecnico Longo anche un po' ironizzato, perché comunque il Catania ha fatto una grande partita nel primo tempo, l'ha chiusa praticamente in una manciata di minuti, poi è finita 4-2 per il Catania, in casa del Picerno ovviamente, con gli etnei che poi sono rimasti in 10 uomini. Longo ha detto: se parlare di esonero fa questo effetto, allora parliamone più spesso, perché ricordiamo che era stato messo in discussione il tecnico dopo l'avvio non brillantissimo del Catania di questa stagione.
2: Sì, ha fatto bene a ribadirlo, anche se io ho ancora molti dubbi su questo Catania, perché sono arrivate 2 vittorie contro 2 squadre un po' in difficoltà, o meglio il Cosenza, sappiamo tutti la situazione che sta vivendo. Sì. Il Picerno ieri ha concesso 3 gol, come hai detto bene te, veramente nel giro di 80 secondi, 90 secondi, figli di retropassaggi, di incertezze, perché è una squadra molto giovane, tra l'altro Pistolesi, che poi è uscito facendo molto male, aveva iniziato bene con qualche chiusura contro l'attacco del Catania, che credo sia di primo livello. Vedo comunque delle fragilità nel Catania, quindi spero che Longo possa avere la fiducia necessaria per riparare il riparabile, anche perché ecco, arrivati verso la 6ª giornata, i margini di errore iniziano ad assottigliarsi.
1: Dietro al Sorrento c'è la Casertana, che ieri ha strappato una vittoria molto, molto importante, preziosa, in pieno recupero contro l'Altamura, altra squadra imbattuta, seppur rispetto al Sorrento che ha 5 vittorie su 5, qui abbiamo 3 vittorie e 2 pareggi. Comunque anche la Casertana è una di quelle squadre da tenere sotto osservazione, o meglio, l'anno scorso ha fatto molto bene, ha sempre fatto bene in questi anni. Come dicevi tu Laerte, guardando le big che stanno un po' stentando, il Catania, lo stesso Bari più o meno sta andando, perché al terzo posto paga il fatto di non avere tifosi in casa, e questo è un grosso macigno su quella che sarà la stagione del Bari. Però, come dicevi, con le big che stanno facendo molta fatica, si può sognare il Sorrento, può sognare anche la Casertana.
2: Sì, assolutamente, perché è un progetto che è già andato in modo pluriennale con ottimi risultati, quindi si è trattato solo di puntellare la rosa a disposizione di Espignal, e io credo che ci sia un duo offensivo che funziona benissimo, che è Cappelli Manconi. Manconi penso stia vivendo il suo miglior inizio stagione, con 5 gol, con la magia che ha fatto vedere domenica scorsa contro l'Inter Under 23, quindi penso che la Casertana possa ripetersi, così come ha fatto l'anno scorso, perché è una rosa molto molto valida.
1: Chiudiamo l'analisi del girone C, delle gare che si sono giocate ieri, con le altre due, le due big. Partiamo dal Bari, il Bari che non è andato oltre lo 0-0 con il Potenza, insomma, che un avvio di stagione complicato sì per il Bari, però tutto sommato è lì al terzo posto in classifica, con tutte le difficoltà che ci sono state sia in estate per la costruzione della rosa, sia ambientali ovviamente, perché il San Nicola è ormai deserto, la tifoseria continua a essere in aperta contestazione con la proprietà.
2: Certo, sicuramente non è l'ambiente migliore in questo momento Bari, è anche vero che tutta la campagna acquisti faceva pensare a un campionato stile Sorrento, quindi con una partenza che non doveva prevedere errori, però è anche vero che quando si cambia completamente o quasi la rosa a disposizione, un po' di rodaggio penso sia naturale averlo. Abbiamo visto grandi prestazioni, anche ieri lo è stata, perché comunque il Potenza è una squadra forte, è una di quelle che sicuramente tra quinto e sesto posto potrà piazzarsi verso il finale di stagione, quindi io penso che il cammino sia positivo, sufficiente almeno, anche perché verosimilmente parliamo di una profondità di organico superiore a quella del Sorrento, e sì, la favola dei rossoneri incanta, io mi auguro possa proseguire, ma insomma la Serie C ci ha insegnato che poi i valori magari emergono più avanti, e quindi il Bari sicuramente è più avanti delle rispettive concorrenti, quindi Salernitana e Catania almeno sulla carta.
1: Ecco, chiudiamo proprio con la Salernitana, un inizio così davvero tosto, ieri è arrivato il pareggio 1-1 con il Barletta, ma comunque figlio di un inizio di stagione davvero, davvero complicato per la squadra di Serse Cosmi. Secondo te inizia a ballare un po' la panchina di Cosmi, oppure ancora in casa Salernitana c'è fiducia nel tecnico?
2: Ma io credo ci sia fiducia, anche se poi i risultati non convincono. Cosmi in conferenza stampa ha parlato di un passo in avanti, però è un piccolo passo, perché con questa media punti penso che la Salernitana faticherà a entrare anche nella parte sinistra della classifica, perché poi in questo girone alla fine corrono tante squadre per obiettivi ambiziosi, quindi è un peccato, vedendo soprattutto il capitale umano che ha a disposizione, perché secondo me la Salernitana ha veramente un ottimo organico per competere in questo girone, e soprattutto quello che non convince è che Cosmi ha cambiato spesso modulo, quindi non ha mai dato un abito tattico ben definito, quello che magari Sorrento e Casertana hanno, quindi è lì che nascono le mie perplessità. Penso che anche in casa Granata qualche riflessione ci sarà.
1: Passiamo al girone B, che si gioca stasera, le gare fra le 18.30 e le 21, come è successo ieri per il girone C. Quello che è successo ieri sera mi ha un po' sorpreso, perché c'è stato un esonero, siamo già a 3-2 in corso, uno quello di Diana, quello del Perugia con Diana che è subentrato poi prima dell'inizio del campionato. In casa vado, perché il tecnico è stato esonerato ieri sera, il comunicato è arrivato, non vado a memoria, ma sicuramente dopo le 22, insomma è arrivato in tarda serata, alla vigilia praticamente della gara di campionato. È stato promosso il suo vice per adesso in panchina, insomma è una mossa un po' strana quella che si è vista in casa vado.
2: Sì, ha un po' il presentimento di un capriccio, perché poi Pastorino ha fatto anche la conferenza stampa pre-Livorno, quindi sicuramente sarà successo qualcosa che non è piaciuto alla dirigenza, è qualcosa che suppongo possa essere grave, perché altrimenti non si spiega la decisione, i risultati comunque parlano di un buon ruolo di marcia per una neopromossa che ha cambiato tanto, che non ha
1: esatto.
2: la squadra più blasonata del girone, quindi fa specie. Vediamo a Noni il vice cosa farà contro un avversario tra l'altro molto tosto, perché il Livorno che ha fame di vittoria, insomma ambizioso, non l'ho capita, ma credo che nessuno abbia capito questa scelta. Vediamo se il campo poi darà ragione alla neopromossa.
1: C'è tanto equilibrio nel girone B, non c'è una squadra a punteggio pieno. Davanti a tutti c'è lo Spezia, che ce lo potevamo aspettare, poi il Ravenna, la Reggiana, insomma i valori più o meno sulla carta stanno uscendo, quelli che erano i pronostici, cioè più o meno sono quelli le squadre che dovevano fare un campionato di vertice, per adesso hanno iniziato a fare un campionato di vertice. Forse quella che ha un pochino più deluso le aspettative è il Pescara.
2: Sì, assolutamente, sono d'accordo sul fatto che i valori siano usciti, perché poi si è sempre parlato, no, di Spezia, Ravenna e Reggiana, effettivamente sono le prime tre posizioni del girone. Il Pescara non è partito bene, ma perché è partito anche tardi nella costruzione della rosa, sappiamo un po' il via vai dei rumors delle punte, quindi secondo me Boucher avrà bisogno di tempo, un po' come ha fatto l'anno scorso a Cosenza. Vedo il Pescara come possibile mina dei playoff, però va dato merito anche alle sorprese lì davanti, come il Grosseto e Forlì, due formazioni che
1: Grosseto.
2: Sulla carta dovrebbero esatto lottare per non retrocedere, invece hanno convinto in più di un'occasione, quindi sì, il Pescara, ma aggiungo anche il Latino al Campobasso, che hanno fatto più di qualche passo falso, hanno un po' disatteso le aspettative, ma davanti c'è chi ha corso e lo ha fatto a fari spenti durante il precampionato.
1: Chiudo l'Erte con la squadra che occupa l'ultima posizione, e per me è una sorpresa che sia partita così male, ovvero la Vispesaro. Però ti faccio una riflessione veloce: quanto evidentemente contava la guida tecnica, perché la Vispesaro negli ultimi anni ha fatto benissimo, ma con un certo stellone in panchina, evidentemente aveva un grosso peso su quello che succede in casa Vispesaro.
2: Assolutamente sì, è un allenatore che ha fatto anche la Serie A, che ha una sua identità, aveva plasmato esatto. questa Vis, che come hai detto te non ha un'identità oggi, quindi tra le sorprese in negativo c'è sicuramente la formazione biancorossa, che assieme alla Samb è apparsa quella un po' più disorganizzata del raggruppamento.
1: Laerte, siamo arrivati alla conclusione della nostra prima parte di trasmissione, ovviamente ti ringrazio per essere stato con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Ringraziamo ovviamente Laerte Salvini, collega amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con la Serie A che prepara la quinta giornata in programma nel weekend, la Coppa Italia a prendersi la scena con le partite dei sedicesimi. Tutto secondo pronostico dunque, con Genoa e Fiorentina che vanno a completare il quadro degli ottavi dove affronteranno Inter e Napoli. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Südtirol vincendo 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio invece sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves. Oggi l'esordio in Europa League del Milan che affronta il Benfica. Cambio intanto in casa Bologna con l'esonero annunciato di Domenico Tedesco e ritorno in panchina di Raffaele Palladino. Il Bologna ha iniziato a rilento il campionato con un solo punto raccolto e 3 sconfitte nelle prime 4 giornate. Ora per Palladino, che ha trovato l'accordo con l'Atalanta per la risoluzione del contratto, è pronto un triennale. In Serie A già guidato Monza e Fiorentina, prima dell'esperienza a Bergamo, chiusa al 7° posto. Italia del volley maschile batte 3-1 la Cechia e conquista la 4ª vittoria su altrettante partite degli europei. 23-25, 25-16, 25-20 e 25-20 parziali in favore degli azzurri, bravi a reagire dopo aver perso il primo set. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo domani contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. Dopo la lunga pausa estiva, il basket italiano torna protagonista mettendo in palio il primo trofeo della stagione. I 2 giorni del prossimo weekend sono infatti dedicati alla Supercoppa italiana in programma alla Nova Arena di Tortona. Per la prima volta quest'anno le migliori squadre del panorama nazionale si sfideranno nella Final Four per aggiudicarsi il titolo conquistato nel 2025 dall'Olimpia Milano. Il format prevede 2 semifinali con la vincente del campionato che sfiderà la meglio squadra piazzata della passata stagione. Sarà quindi subito il turno di una grande classica del basket italiano, Olimpia Milano contro Virtus Bologna. Il ciclismo: Felix Gall lascia la Decathlon e correrà con la Lidl Trek dalla prossima stagione. Il 28enne austriaco, quest'anno secondo il Giro d'Italia e terzo nella Vuelta, ha firmato un contratto fino al 2029. Con lui passa nella formazione tedesca anche il connazionale Gregor Mühlberger, 32 anni, con un accordo invece biennale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con 2 partite dell'Europa League. Partiamo subito dalla Juventus, che se la vedrà col Neck Nijmegen. Secondo le nostre percentuali, bianco-neri favorita al 74% rispetto al 10% concesso alla formazione ospite, con la X al 16%. Nell'altra partita, Beşiktaş favorita al 44% sul 30% data al Marsiglia, con la X al 26%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento. Pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono per parlare di tutto quello che è successo e che sta succedendo nel mondo della Serie C, perché siamo nel pieno del turno infrasettimanale, la quinta giornata di Serie C, il primo turno infrasettimanale dei campionati professionistici italiani. Ieri si sono giocate le gare del girone C, questa sera tocca al girone B, domani sarà la volta del girone A, un girone C che vede in testa una sorpresa, perché non possiamo non definirla tale, ovvero il Sorrento che dopo le prime 5 partite di campionato, pensate un po', è in testa a punteggio pieno, le ha vinte tutte 5, non solo, anche le due gare di Coppa Italia che si sono giocate le ha vinte, quindi in 7 gare ufficiali il Sorrento ha fatto 7 vittorie consecutive, quindi vuol dire che non è un caso che sia lì a guidare la classifica, una classifica che vede le big un po' in affanno in questo inizio di stagione. Se il Bari comunque tiene botta, è lì al terzo posto nonostante tutte le difficoltà che ci sono state in estate nella costruzione della rosa, ricorderete poi anche la conferenza stampa del sindaco, la questione multiproprietà da risolvere, eccetera eccetera, soprattutto anche alla luce delle le gare in casa del Bari che si giocano in un San Nicola deserto, un po' come succede in Serie A con la Lazio che gioca all'Olimpico senza i propri tifosi, lo stesso per il Bari con la tifoseria organizzata ormai da tempo in aperta contestazione con la famiglia De Laurentiis. Pesa anche quello che è un po' successo, no? Anni fa c'è un po' anche di rammarico, perché se pensiamo che la famiglia Artono, i proprietari del Como delle Meraviglie, che sta regalando spettacolo in Serie A e in Champions League, prima di acquistare il Como erano stati vicini ad acquistare il Bari, no? Pensate un po' a questo Sliding Doors, come il film famoso con Gwyneth Paltrow, insomma abbiamo fatto anche un po' di cultura cinematografica. Chiedo a Costantino in cabina di regia se è pronto il collegamento con il prossimo ospite, altrimenti andiamo avanti con i contributi video che abbiamo in programma per voi, perché abbiamo tanto da ascoltare. Ok, allora abbiamo pronto il nostro prossimo ospite, io ringrazio e do il benvenuto qui su A Tutta C a Mister Ciro Ginestra. Salve mister, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie, buongiorno.
0: Intanto ovviamente grazie per aver accettato il nostro invito. Mister, stavo riflettendo proprio su quella che è la capolista nel girone C, ovvero il Sorrento, che dopo 5 giornate è in testa a punteggio pieno, anche ieri una vittoria. Insomma, difficile dire che qualcuno a inizio campionato se lo sarebbe aspettato, però dopo 5 vittorie in campionato e 2 in Coppa Italia, evidentemente non è così frutto del caso questo inizio scoppiettante del Sorrento.
1: No, assolutamente no, credo che ci sia del lavoro, ci sia comunque un progetto serio, ci sia un allenatore che conosce bene la categoria, squadra fatta su misura, io credo sia una squadra fatta molto molto bene per la Lega Pro, quindi tanto lavoro, quindi bisogna fare solo i complimenti e alzare ad applaudire il Sorrento, perché sta facendo veramente un campionato straordinario, forse la sorpresa del campionato di Lega Pro, quindi però poi è naturale che il campionato è talmente lungo, è un campionato,
0: esatto,
1: è un campionato che va spezzettato in mini tornei, perché ci sono delle squadre che vanno in difficoltà prima, durante, dopo, quindi è sicuramente però c'è da dire che c'è del lavoro, e quindi ed è giusto che una squadra e un allenatore che lavorano bene siano premiati con questi risultati straordinari.
0: Ecco mister, stava dicendo proprio lei che ci sono delle squadre che vanno in difficoltà magari all'inizio, magari a campionato in corso, magari alla fine, fra quelle in difficoltà all'inizio non posso non metterci la Salernitana, anche il Catania si è anche un po' in ripresa, però all'inizio di stagione della Salernitana, fra l'eliminazione in Coppa Italia e l'inizio difficile in campionato, è diverso da quello che sulla carta poteva esprimere la Salernitana, perché di fatto era già l'anno scorso, ma anche quest'anno, una delle candidate, no, al ruolo di big nel girone C. Ha iniziato molto male.
1: In effetti sì, è vero che bisogna fare complimenti al Sorrento, c'è qualche squadra che sta facendo benissimo, Tripol Potenza che secondo me arriverà fino alla fine perché ha dato continuità, ha preso un allenatore molto valido che è Ivan Tisci, che io conosco bene e gli faccio i complimenti dopo aver avuto De Giorgio, quindi hanno avuto una programmazione, sono andati sulla stessa direzione, quindi giusto il lavoro del Potenza e in effetti Catania e Salernitana sono le squadre che hanno disatteso un po' le aspettative, però credo che, ti ripeto, il campionato è talmente lungo. Per la Salernitana dico che comunque alla fine è stato cambiato tanto, la mentalità della Lega Pro si acquisisce facendo dei campionati, perché ne ho fatti tanti da calciatore e anche da allenatore, quindi è difficile poi mettersi in carreggiata. È naturale che Salerno ha bisogno di altro perché è una piazza esigente, è una piazza che ha sempre bisogno di star su perché poi la gente ti spinge, stessa cosa vale per Catania, anche se ieri ha fatto comunque una vittoria importante su un campo difficile, quello di Picerno, però io credo che alla fine, proprio per quanto dicevo prima, il campionato è talmente lungo che hanno tutte le possibilità e le potenzialità per riprendersi. Secondo me, alla fine Catania, Salernitana e Bari saranno le tre pretendenti, soprattutto se arrivano nel momento del mercato a dicembre che stanno su, hanno anche potenzialmente la possibilità di poter investire e dare il colpo magari di coda per vincere, insomma.
0: Ecco, parlando del Bari, mister, ha un handicap pesante però il Bari, al netto della bontà della rosa, del lavoro fatto in estate dal Gin Marino, questa assenza di tifosi al San Nicola, che comunque pesa tantissimo, perché se un San Nicola pieno ti spinge anche a livelli alti, avere uno stadio vuoto pesa molto sull'economia di quella che può essere la stagione del Bari.
1: Fa la differenza perché Bari, Salerno, Catania sono piazze incredibili, lo stesso Cosenza che sta vivendo un momento di difficoltà, sono piazze che hanno bisogno del proprio calore, del proprio pubblico, è naturale che lì ci sono dei problemi che noi non possiamo conoscere sicuramente tra proprietà, tifosi, gruppi organizzati, quindi sicuramente è meglio non entrarci. Posso solo dire che per me il Bari, nonostante tutto, sta facendo molto bene perché 10 punti non sono pochi in una società che comunque 3 mesi fa è retrocessa dalla B, ha avuto 1.000 difficoltà, è dovuto ripartire da zero, quindi vanno fatti i complimenti anche a Massimo Castelli, perché comunque non è facile lavorare su una piazza in questo momento piena di difficoltà, soprattutto ambientali, e costruire una squadra, creare un'amalgama squadra, staff, e nonostante non ci sia il pubblico, quindi però io confido che il Bari alla fine. I tifosi del Bari hanno un cuore enorme, come tutta la gente del sud, quindi quando vedranno che le cose si possono sistemare, credo che torneranno a riempire lo stadio, a dare una mano ai propri calciatori, perché poi fondamentalmente il calcio senza tifosi non è niente, perché non lo si fa per questo, insomma, è naturale che prima si risolvono i problemi, meglio è per tutti.
0: Mister, stasera scende in campo il girone B. Qui c'è grande equilibrio, ma lo abbiamo detto più volte, anche visti i nomi delle squadre. Tre delle quattro retrocesse dalla Serie B sono finite nel girone B. E più o meno l'inizio di campionato sta rispettando quelle che erano le premesse, ovvero abbiamo davanti Spezia, Ravenna e Reggiana, con la grande sorpresa Grosseto, che sta facendo molto, molto bene.
1: Eh sì, questo è un campionato difficile, l'ho fatto lo scorso anno con il Guidonia, quindi è un campionato dove l'anno scorso ha portato due squadre in Serie B, Arezzo e Ascoli, che fino all'ultima giornata si sono giocate il campionato, quindi ancora un anno secondo me dove il girone B sarà quello più equilibrato, più difficile, perché ci sono tre retrocesse, come detto te, perché Spezia, Reggiana e Pescara che in ritardo sono tre squadre che fondamentalmente lotteranno, poi ci sarà Ravenna che ha fatto una squadra importante, c'è il Guidonia che ha messo dentro dei giocatori individualmente forti, ci sono tante squadre in Campobasso, ci sono il Livorno, il Perugia, questo è un girone molto equilibrato, molto difficile, bellissimo da vedere, però credo che alla fine Spezia, Reggiana, Pescara e Ravenna hanno qualcosina in più rispetto alle altre, poi bisogna vedere se poi si mantengono le promesse magari del mercato fatto e di quello che sono gli obiettivi.
0: Mister, due brevi considerazioni sempre sul girone B. Ieri sera, un po' a sorpresa, perché per le tempistiche soprattutto, è arrivato un esonero nel girone B, è stato esonerato il tecnico del Vado. Evidentemente c'è stato qualcosa all'interno di cui non possiamo sapere, perché un esonero alla vigilia di una partita, da allenatore, mister, una squadra come lo vive questo, una situazione del genere?
1: Ma male, perché fondamentalmente se si fa un esonero 24 ore prima di una gara vuol dire che ci sa già in mente, quindi bisogna farlo prima, soprattutto perché si prepara meglio la partita. Poi nel calcio ne parliamo sempre tutti, ma poi non ci abbiamo mai un risultato uguale a un altro, nel senso che magari stasera il Vado vince perché l'aspetto mentale fa la differenza in tutti gli sport, però io credo che per rispetto per l'allenatore, per la squadra, le cose vanno fatte quando vanno pensate. Se c'è bisogno di dare una sterzata a un cambio di allenatore, non bisogna farlo mai, secondo me, 24-48 ore prima della partita, ma anche perché dare tempo magari a chi si siederà sulla panchina, anche credo che avranno comunque continuità, metteranno comunque un collaboratore.
0: C'è il vice.
1: Appunto, per rispetto alle persone, credo che andava fatto prima, però poi nel calcio, ti ripeto, non c'è mai una scienza esatta, ognuno agisce come vuole, soprattutto chi mette soldi è padrone, e quindi siamo sempre alle solite in Italia, perché fondamentalmente quando non si ha fiducia di un allenatore, non è sempre colpa dell'allenatore, perché purtroppo è verità, esatto. Io ho fatto sia il calciatore che l'allenatore, ma poi alla fine in campo scendono i calciatori. È vero che è più facile cambiare una persona che 25 calciatori, ma meno cambiarla con rispetto e non a 24 ore prima di una partita, insomma.
0: Sono d'accordo. Mister, la porto su un argomento più leggero, ovvero quello che di fatto è stato il colpo dell'estate, il tormentone, ovvero Ronaldinho al Ravenna. Grande operazione ovviamente di marketing, perché le maglie numero 10 di Ronaldinho del Ravenna sono andate ovviamente a ruba. Ci ho provato anche io a prenderla, ma non sono stato così fortunato.
1: Onestamente la prenderei anch'io, perché Ronaldinho è stato un grandissimo campione.
0: Prego. No, gli chiedo da allenatore, perché Ronaldinho, anche il presidente Gibello, ha detto che vuole segnare l'ultimo gol in carriera con la maglia del Ravenna, quindi vuol dire che dovrà di fatto fare una presenza quantomeno in campionato, in Serie C. Però Ronaldinho ha smesso di giocare da più di 10 anni, da tantissimi anni, e con tutto il rispetto per il grande campione che era, non che in attività fosse l'esempio, no, dell'atleta alla Cristiano Ronaldo, se mi passa il paragone, ligio, no, al dovere, così. Ecco, come un allenatore, come lo allena, se lo allena, se scenderà in campo per allenarsi, un campione come Ronaldinho, oppure gli dici vabbè dai, fai 20 minuti alla fine, appena ti arriva palla tiri e fai gol?
1: Ma guarda, è una situazione dove bisogna trovarsi dentro. Io credo che mister Mandollini abbia talmente tanta esperienza da saperla gestire nella maniera migliore. Naturale che lì ci sia un accordo con la società, perché fondamentalmente hai detto cose giustissime. Un giocatore che non gioca da 10 anni, è vero che Ronaldinho è stato un grandissimo campione, sicuramente lo è, perché questi tipi di giocatori non bisogna neanche che si allenano, la verità è questa, perché lo hanno dimostrato anche quando erano in attività. È naturale che poi in una situazione del genere, dove Ravenna sta andando in gonfie vele, sai, può essere una situazione dove crea ancora più entusiasmo, ma poi fondamentalmente bisogna avere anche rispetto per i calciatori, perché c'è chi si allena dalla mattina alla sera per portare qualcosa a casa, la maglia titolare. Io quindi sotto questo punto di vista bisognerebbe trovarsi nelle situazioni, e nella situazione migliore secondo me non c'è allenatore migliore per poterla gestire, perché Mandorlini sotto questo punto di vista garantisce esperienza, personalità, e conosce bene Ravenna, perché è di lì, quindi il figlio, il direttore che ha giocato con me, Davide, a Perugia, conosco anche il mister Andrea, perché sono stato a casa loro, quindi li conosco bene, sono persone che sapranno sicuramente gestire la situazione in maniera perfetta. Però non ti nego che anche a me piacerebbe vedere 5 minuti di Ronaldinho, perché per me è stato un campione, quindi non mi dispiacerebbe affatto vederlo, però purtroppo non decidiamo noi, insomma.
0: Mister, le ultime due domande. Una sul girone A. Abbiamo detto più volte che la squadra da battere di fatto nel girone A sarà l'Union Brescia, però anche il Cittadella quest'anno è partito bene rispetto all'anno scorso. Si aspetta un duello fra queste due per la promozione diretta?
1: Sì, mi aspetto un duello perché Cittadella l'ho visto giocare, mi piace, ha un organizzatore di squadra importante anche lì, ha dato continuità sempre ai collaboratori, una volta di Gorini e poi quello di Iori, cioè Musso, Roberto, che io conosco, quindi vanno fatti i complimenti alla società per la continuità che è stata data nel progetto, ha messo i giocatori giusti per fare quel tipo di gioco 3-5-2, secondo me in maniera perfetta. Falcinelli davanti a un giocatore importante. Sono giocatori che a me piacciono. Il Cittadella non è una sorpresa, è una squadra che darà del filo da torcere, secondo me, al Brescia, anche se fondamentalmente bisogna dire la verità, il Brescia superiore sicuramente sotto l'aspetto dei calciatori, di tutto quello che è l'ambiente, però il Cittadella ha dimostrato ancora una volta di avere idee chiare, progettualità e sicuramente sarà una delle protagoniste di questo campionato, anche se ti ripeto, non lo vedo molto complicato, solo quelle due squadre che si possono lottare il primo posto con il Brescia nettamente favorito.
0: Mister, l'ultima domanda è sul suo futuro, ovviamente, quando la rivediamo in panchina, perché si è fatto il suo nome anche per panchine che si sono liberate di recente, mi viene in mente la Scafatese, insomma, la rivedremo presto in panchina, mister?
1: Speriamo di sì, è naturale che non auguro perché quando lavoro io non mi auguro mai di poter perdere il lavoro, però questo è un mestiere dove purtroppo siamo solo legati ai risultati e quindi spero di rientrare presto. Sì, ho fatto qualche chiacchierata con qualche squadra importante, forte, per adesso ci continuiamo a lavorare insieme al mio staff, a tenerci sempre aggiornati e poi speriamo che prima o poi capiti l'occasione giusta di dare continuità al lavoro dell'ultimo anno e mezzo fatto eccellentemente a Guidonia, quindi speriamo,
0: A
1: siamo alla
0: Guidonia,
1: fine.
0: certo. E noi le facciamo i migliori auguri, mister. Speriamo di risentirci presto quando sarà seduto
1: Grazie.
0: su una panchina. Grazie mille,
1: Grazie, è
0: mister, per
1: sempre un
0: essere stato
1: piacere.
0: con
1: Un
0: noi. È stato un
1: abbraccio, buona
0: piacere.
1: giornata, arrivederci.
0: Ringraziamo ovviamente mister Ciro Ginesta, a quale facciamo i migliori auguri per il futuro. Speriamo di rivederlo presto in panchina. A proposito di tecnici, abbiamo parlato prima delle parole di mister Longo, no? Che aveva un po' ironizzato sul fatto che era stato messo in discussione, si era parlato di esonero, e dice ben venga a parlare di esonero se poi questi sono i risultati con il Catania che ha vinto 4-2 ieri sera in casa del Picerno. Andiamo a sentire proprio le parole in conferenza stampa di mister Emilio Longo.
2: Mister Federico Pellegrino, Tuttosport, chiedo l'importanza di questa vittoria, soprattutto perché non era un momento facile per la sua squadra. Quello che mi ha sorpreso in positivo è stato l'approccio di una squadra affamata, di una squadra di Emilio Longo.
3: Federico, io dico che nel calcio non si inventa niente, l'abbiamo passato insieme il periodo iniziale che ci ha visto protagonisti in negativo il mio primo anno qui. L'unica discriminante per un allenatore o una squadra che prova a lavorare sui principi e su un'identità, soprattutto quando trova una squadra lavorata in modo diverso. Questo non significa che questo modo diverso sia migliore o peggiore, è soltanto un modo diverso. E avendo una squadra che nell'ultimo periodo è stata rinnovata quasi per il 50%, ha bisogno di tempo. È normale che in una piazza con valori così importanti come Catania il tempo non te lo regala nessuno e quindi hai bisogno di rubarlo, un po' quello che dicemmo su questo territorio, essere un po' ladri di tempo. La squadra però oggi credo che abbia testimoniato con il cuore quanto tenga al progetto tecnico, perché penso che in modo invasivo, quasi veramente animalesco, con cui si è approcciato sulla dinamicità della squadra avversaria, sull'andare in uno contro uno a tutto campo, è stato veramente un bel vedere ed un segnale per un allenatore che, oltre alle competenze tecniche, la sua squadra sta cercando di impartire quell'aspetto relazionale emotivo importante. La squadra, mi auguro a questo punto che se loro pensavano o hanno ascoltato, hanno letto di un allenatore che poteva avere delle difficoltà, mi auguro che questa notizia esca tutte le settimane e la squadra lavori e giochi in questo modo.
4: Buonasera.
5: Con i colleghi, ovviamente il 50% della squadra è cambiata. Dai calciatori che oggi, diciamo quelli nuovi che oggi sono scesi in campo, cosa lei ha visto di buono? Ovviamente quanto pensa che ancora hanno bisogno tra minuti nelle gambe e soprattutto di integrarsi?
3: Io credo che per ritenere i calciatori, la maggior parte di essi pronti, dobbiamo aspettare almeno altre 3 settimane, parlo proprio di tempo specifico, e poi il calendario non ci ha dato una mano sul fatto di giocare tante partite ravvicinate, non abbiamo mai fatto una settimana tipo con i calciatori nuovi, e questo ovviamente ti porta a non poter dare quel principio di gioco, devi fare attenzione ai carichi di lavoro, e quindi abbiamo lavorato spesso separando i gruppi, lavorando in modo individuale. Sono lavori ovviamente che alla gente, al tifoso non può interessare, ma alcune volte vanno anche spiegati, qualche volta io mi dilungo nelle spiegazioni proprio per far capire che se si vuole lavorare di progetto c'è bisogno di buttare le fondamenta, non hai una squadra che, io credo che siamo una delle squadre nel campionato che utilizza meno il lancio lungo come proprio idea di gioco, e quindi per poter lavorare e fraseggiare vicino hai bisogno di gente che si sappia smarcare negli spazi e li incominci a vedere, l'unico modo che hai è di farli giocare, di farli lavorare. E se questo lavoro non c'è, le ore di volo non ci sono, poi è difficile che chi va in campo riconosca queste cose. Quindi noi però dobbiamo essere bravi a rubare questo tempo, questa mentalità la squadra credo che si possa recuperare del tempo sul progetto, e noi penso che nel breve periodo riusciremo ad avere una squadra compatta, una squadra che qualsiasi calciatore va in campo non deve avere paura per il minutaggio, e quindi credo che a breve il Catania farà di queste partite il suo modus operandi.
2: Sì, buonasera, mister, onorevole Candisani per il controllo.
4: Ciao, buonasera.
2: Chiedo come ha preparato mentalmente la gara nei giorni precedenti e che effetto le ha fatto tornare qui a Picenza.
3: Ma parto dalla seconda parte, devo ringraziare la città, devo ringraziare gli amici per gli attestati di stima che ho avuto prima, durante e dopo. Da Picenno ogni anno ricevo messaggi quando trovo squadra di grandissimi in bocca al lupo, gente che anche in questo momento di difficoltà mi ha rincuorato, gente di Picenno anche prima della partita, e quando sono entrato ritorno a casa con grande piacere. Io qui sono stato 2 anni, ho vissuto la comunità in modo attivo, sono stato per le piazze, sono stato per la via, e quindi ci conosciamo praticamente tutti, e so che mi vogliono bene, io voglio bene a loro, e questa cosa è una cosa che non finirà mai, non ci sarà mai lo steccato fra dove sto e dove stanno loro, perché si scontrano amicizie e poi vinca il migliore, vinca chi merita in mezzo a campo. Ricordami la prima, perché la seconda mi ha dato un po' di emozione, quindi... Ma la preparazione, torniamo al discorso che non abbiamo avuto tempo per metabolizzare la sconfitta, siamo andati a lavorare tanto sul dolore, sull'aspetto tecnico-tattico. Ieri mattina ho preparato insieme allo staff tecnico l'idea di gioco, di andare a lavorare, a pareggiare il sistema predominante della squadra avversaria, che è un 3-2-5, siamo andati uomo su uomo, sapendo che potevano costruire 4-2, ma in evoluzione avrebbero fatto il 3-2, e questa cosa ci ha dato vantaggio, l'abbiamo provato ieri mattina, abbiamo lavorato un'ora su questa idea. Ma credo che il vero spartiacque sia stato quello che i ragazzi hanno lavorato per una motivazione molto alta. Io mi auguro che la difesa di qualcuno diventi la difesa di tutti, nel senso che il noi di questa sera, questa idea così tanto identitaria nello spirito, abbia avuto oggi la scintilla che possa poi accendere il fuoco che c'è bisogno di accendere in una piazza come Catania, come merita, perché io poi devo dire anche che in questo momento specifico così negativo nei risultati, a prescindere dai fischi meritatissimi, la piazza sta dimostrando una maturità assoluta, e anche quel poco che io vivo Catania spontanea in termini di passeggio o di incontri con le persone. Ho ricevuto negli ultimi due giorni, fra, io ho un solo social, LinkedIn, professionisti di Catania in generale con attestati di stima e messaggi di non mollare, e assicuro loro che non avrei mollato mai, a prescindere, chiaramente, e quindi dico anche a loro che meritavano questo tipo di vittoria. Adesso dobbiamo tornare al massimino con la stessa rabbia, dimostrando che queste partite possono essere continue, possiamo fare partite così continue nell'intensità, nella voglia, nella partecipazione, nell'abnegazione. La squadra oggi veramente ha fatto qualcosa di bello.
6: Ultima. Sì, buonasera mister, sono autore con...

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con la Serie A che prepara la quinta giornata in programma nel weekend, la Coppa Italia prendersi la scena con le partite dei sedicesimi. Tutto secondo pronostico dunque, con Genoa e Fiorentina che vanno a completare il quadro degli ottavi dove affronteranno Inter e Napoli. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Südtirol vincendo 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio invece sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves. Oggi l'esordio in Europa League del Milan che affronta il Benfica. Cambio intanto in casa Bologna con l'esonero annunciato di Domenico Tedesco e ritorno in panchina di Raffaele Palladino. Il Bologna ha iniziato a rilento il campionato con un solo punto raccolto e 3 sconfitte nelle prime 4 giornate. Ora per Palladino, che ha trovato l'accordo con l'Atalanta per la risoluzione del contratto, è pronto un triennale. In Serie A già guidato Monza e Fiorentina prima dell'esperienza a Bergamo, chiusa al 7° posto. Italia del volley maschile batte 3-1 la Cecchia e conquista la 4ª vittoria su altrettante partite degli europei. 23-25, 25-16, 25-20 e 25-20 parziali in favore degli azzurri, bravi a reagire dopo aver perso il primo set. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo domani contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. Dopo la lunga pausa estiva, il basket italiano torna protagonista mettendo in palio il primo trofeo della stagione. I 2 giorni del prossimo weekend sono infatti dedicati alla Supercoppa italiana in programma alla Nova Arena di Tortona. Per la prima volta quest'anno le migliori squadre del panorama nazionale si sfideranno nella Final Four per aggiudicarsi il titolo conquistato nel 2025 dall'Olimpia Milano. Il format prevede 2 semifinali con la vincente del campionato che sfiderà la meglio squadra piazzata della passata stagione. Sarà quindi subito il turno di una grande classica del basket italiano, Olimpia Milano contro Virtus Bologna. Il ciclismo, Felix Gall lascia la Decathlon e correrà con la Lidl Trek dalla prossima stagione. Il 28enne austriaco, quest'anno secondo il Giro d'Italia e terzo nella Vuelta, ha firmato un contratto fino al 2029. Con lui passa nella formazione tedesca anche il connazionale Gregor Mühlberger, 32 anni, con un accordo invece biennale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno con Tuttaci, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61.

0: Giannotto e via via tutte le altre per chiudere con la Vispesaro, Sambrettese Vispesaro, ultime con un punto in classifica conquistato in 4 giornate. Noi invece chiudiamo la nostra trasmissione andando ad ascoltare le parole del tecnico della Salernitana, mister Serse Cosmi, la Salernitana molto in difficoltà in questo avvio di stagione, con Serse Cosmi che ieri nel pareggio con, dopo il pareggio con il Barletta, ha parlato di un piccolo passo avanti rispetto a quanto si era visto nelle gare precedenti. Con le parole di Cosmi io vi saluto e vi do ovviamente appuntamento a domani mattina alle 9:45, sempre qui con A Tutta Ci, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com. Ciao!
1: Corso dei due tempi, la sua squadra non è andata eccessivamente in difficoltà dal punto di vista difensivo, perché almeno io, oltre al gol, forse ricordo un tiro di partipiro deviato da Anastasio nel primo tempo, un tiro a giro sempre di partipiro, però le occasioni più grandi le ha avute effettivamente la Salernitana, però le è mancato qualcosa, soprattutto magari nel giocare centralmente. Spesso è andata sulle fasce, però centralmente la squadra non è riuscita a sfondare. Il merito è che comunque non si è disunita dopo il pareggio, dopo il gol preso e ha trovato il pareggio.
2: Sì, la tua disamina è perfetta, nel senso che riconduciamo tutto alle due occasioni, nei primissimi secondi del primo e del secondo tempo. Secondo me quella più, tra virgolette, semplice è quella del Schick, che è una palla che vedi arrivare, il portiere deve coprire 7 metri di porta e tu colpisci da 2 metri. Di solito quella palla va dentro, è stato bravo il portiere ad andare d'intuito, però io non lo so quello che avrebbe creato, perché parlarne dopo è facile, no? Di sicuro la partita si metteva tatticamente e psicologicamente in una maniera diversa, andare in vantaggio, ma soprattutto nell'analisi globale della partita è stato l'autogol, è quello il momento in cui poteva risentirne, e non, oltre i gol che magari avevi fallito. Invece lì mi è piaciuta la squadra perché non ha perso la calma, ha giocato con molto raziocinio, con molta personalità, e ha trovato, come non dica normale, come era logico che potesse essere, gol su una palla inattiva in una mischia, però ce lo siamo meritati quel gol, perché sarebbe stato oggettivamente eccessivo perdere. E quindi torniamo a casa con, io almeno sono abituato a vedere ovviamente il risultato, ma non con un grandissimo delusione. Pizzico di rammarico, ma qui non è facile per nessuno, non sarà facile per nessuno giocare, perché è una squadra che combatte, ha delle qualità in alcuni giocatori. Non è stata fortunata perché l'infortunio di Ferrante dopo pochi minuti ha dovuto far cambiare tattici di Massimo, e questa è una squadra, e Ferrante un giocatore che può crearti delle difficoltà, e quindi la metto dietro le spalle come un percorso che noi realmente abbiamo iniziato con il Potenza, e io voglio questo tipo di prestazione, vorrei sempre in casa, fuori. Poi col Potenza abbiamo tirato i primi 4 tiri, 3 gol, e questo succede a volte nel calcio, quindi non bisogna drammatizzare questo pareggio, almeno io lo vedo come un passo avanti per quella che è la mentalità. Senza mentalità tu le partite prossime non le vinci. Se oggi vincevi rubacchiando, poi la prossima giornata ti trovavi a dover ricostruire un aspetto mentale che per chi ha gli obiettivi come li abbiamo noi è fondamentale.
3: Salernitana News, Leonardo Rizzo. Buonasera, mister.
2: Buonasera.
3: Allora, detto che, come appunto aveva detto prima lei, il campo era molto difficile, il Barletta era un avversario ostico, Nel secondo tempo abbiamo visto per la prima volta la doppia coppia di centravanti Lagumina-Lescano. Le volevo chiedere se in partite potenzialmente difficili come questa potrebbe essere anche un'alternativa dal primo minuto, e anche poi visto che la gara si è sbloccata.

0: su calcio piazzato.
1: Chi è che si è sbloccato?
0: Il pareggio è arrivato su calcio piazzato.
1: Ah, no, ho capito, scusami. Ma allora, intanto io ti dico, per me Dursi in questo momento, quindi parlate di Lescano e di Lagumino, io parlo di Dursi. Dursi è un giocatore imprescindibile per noi, soprattutto quando ha la possibilità di attaccare uno spazio. È normale, nella fase finale della partita Barletta si difendeva e Dursi trovava palloni diversi rispetto a quelli che lui preferisce. Quindi l'ingresso di Lescano era in funzione di questo, in funzione del fatto che speravo mettessimo tanti palloni dentro, e Lescano, come Lagumina, come altri giocatori, è più bravo in questa situazione che nell'attaccare lo spazio, non c'è dubbio. Poi se voi mi chiedete se è la coppia ideale, io vi rispondo no, non è la coppia ideale. Poi si può giocare con tutti, in alcune partite, in alcuni momenti, però sono due centravanti che hanno caratteristiche, vero, un po' diverse, ma io amo i giocatori anche che attaccano a profondità, e noi abbiamo Dursi, Bevilacqua, che sono molto forti in questo, e quello che ci è mancato l'anno scorso è stato proprio questo, avere degli ottimi attaccanti, però tutti caratterizzati con certe caratteristiche, scusate il gioco di parole. Quindi Dursi è uscito perché volevo far entrare Lescano, ma non per demerito, sicuramente, anche tatticamente era una partita diversa in quel momento.
2: La Gazzetta del Mezzogiorno, Adriano Antonucci.
3: Buonasera mister, complimenti. Nella prepartita ha speso parole molto belle nei confronti di mister Pace, che è stato un suo giocatore a Siena. Che Barletta ha trovato e che allievo ha trovato da allenatore, la prima volta che lo affronta?
1: Sì, la prima volta. E allora, intanto io per Massimo è stato non uno dei giocatori, uno dei, non voglio dire pochi, però non tantissimi uomini veri che ho conosciuto nel calcio, che erano miei giocatori. E poi ovviamente
4: sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Conto presenta Storie di numeri.
6: È solo un numero in basso a destra nella fattura. Qualcuno penserà che sia poco, altri troppo. Io penso che sia giusto. È quello che si merita il mio lavoro. Quello che invece non si merita è dover sollecitare 12 volte il cliente per farsi pagare.
5: Con la fatturazione elettronica di Conto, invia fatture più velocemente e sollecita i clienti in un clic. Tutto integrato nel tuo conto business. Conto. Conto business. Carte aziendali. Fatturazione.
4: Tutto Juve Podcast.
7: La Juve ormai da tempo cerca leader disperatamente, forse uno lo ha trovato, si chiama Guglielmo Vicario. Nel post Sassuolo, tra le dichiarazioni a volte incomprensibili di Spalletti e l'umore della squadra sotto i tacchi, il portiere si è presentato davanti alle telecamere. Chi era pronto ad ascoltare le solite frasi di circostanza è rimasto deluso, anzi felicemente sorpreso. Nessun alibi, indossiamo una maglia prestigiosa con una storia incredibile, dobbiamo portarla con orgoglio e senso di responsabilità. Le parole dell'unico italiano nella formazione bianconera a Reggio Emilia, guarda caso. Niente nomi, ma messaggio chiaro e forte a chi ancora non ha capito cosa significhi giocare nella Juve. Vicario aveva mostrato già qualche segno di leadership durante la gara contro il Milan, quando ha rincuorato allo stesso tempo scosso Colomani per l'ennesimo errore. La Juve è priva di carattere ormai da qualche anno. Questo portiere sta dimostrando di averlo. Chi l'avrebbe mai detto? Quando è sbarcato alla Continassa, Guglielmo era considerato una quarta scelta rispetto ai vari Allison, Dibu Martinez, addirittura Suzuki. Vicario può essere un capitano senza fascia. Spesso ci sono giocatori che hanno un DNA da trascinatori. Si dice che il ragazzo sia molto attivo nel confrontarsi con i compagni, forte anche dei suoi 29 anni e del triennio in Premier League, peraltro in uno spogliatoio rovente come quello del Tottenham nella passata stagione. Quindi ben venga la personalità di Vicario. La Juve ne ha bisogno in quantità industriali. Si accettano altre candidature.
4: Tutto Juve in podcast.
8: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa
4: qualcosa. Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
10: La Roma di Gasperini è attesa dal primo vero esame della nuova stagione. Sabato all'Olimpico arriverà l'Inter, la principale candidata alla vittoria del campionato, per uno scontro di altissima classifica tra le uniche due squadre di Serie A ancora a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate. Proprio contro i nerazzurri, ma a San Siro arriva l'ultima sconfitta della Roma in campionato e probabilmente anche la prestazione più negativa da quando Gasperini siede sulla panchina giallorossa. Col 5-2 rappresentò il punto più basso della stagione, ma allo stesso tempo anche l'inizio della svolta che portò i capitolini a conquistare la tanto desiderata qualificazione in Champions League. Da quel 5 aprile, infatti, la Roma in campionato non ha più perso, sono arrivate 10 vittorie e un pareggio. Una striscia positiva ancora aperta che i giallorossi proveranno, con tutte le difficoltà del caso, ad allungare ulteriormente, sia per restare a punteggio pieno, sia per mandare un altro segnale forte alle dirette concorrenti. Nella scorsa stagione il rendimento contro le squadre che hanno chiuso il campionato nelle prime 7 posizioni è stato tutt'altro che positivo. In 12 incontri sono arrivati appena una vittoria, 4 pareggi e 7 sconfitte. Diversi KO, soprattutto nel girone d'andata, sono maturati di misura, al termine di partite nelle quali la Roma ha spesso dato la sensazione di non riuscire a portare dalla propria parte gli episodi decisivi. Un esempio è proprio il precedente dell'Olimpico contro l'Inter, terminato 0-1. A decidere la sfida fu Bonny, tenuto in gioco da una lettura sbagliata di Indica nell'azione del gol. Dall'altra parte invece Dobic ebbe di testa una grande occasione per pareggiare la partita, senza però riuscire a sfruttarla. Due episodi che finirono per indirizzare una gara rimasta in equilibrio fino alla fine. 5 di quelle 7 sconfitte arrivarono quando Malen ancora non si allenava a Trigoria. Al suo arrivo, invece, il numero 14 ha impiegato poco tempo a diventare un fattore e anche il rendimento della Roma nei big match è migliorato. I giallorossi, che nella prima parte della stagione perdevano con maggior frequenza gli scontri diretti, hanno iniziato quantomeno a evitare la sconfitta. Quest'anno però la sensazione è che la Roma abbia acquisito maggior consapevolezza nei propri mezzi e la rimonta contro l'Atalanta ne è stata una prima dimostrazione. Sotto nel punteggio la squadra di Gasperini è riuscita a ribaltare la partita, qualcosa che nella passata stagione era accaduto soltanto in due occasioni, contro la Fiorentina a Firenze e contro il Parma grazie alle reti di Renzi e al rigore di Male. Rispetto allo scorso anno, Gasperini può contare sull'attaccante olandese fin dall'inizio della stagione, avendo così a disposizione un riferimento offensivo che ha già dimostrato il proprio valore in Serie A. A questo si aggiunge un organico sì ristretto, ma composto da giocatori più congeniali alla sua idea di calcio e dotati di maggior leadership, capaci di mantenere sempre alto il livello qualitativo dell'undici in campo. Sabato, dunque, sarà una partita dal peso specifico importante. La Roma dovrà dimostrare di saper affrontare i campioni d'Italia in carica con la giusta personalità. Contro l'Inter servirà probabilmente la versione migliore della squadra di Gasperini per continuare ad alimentare quel sogno che, a Roma, viene ancora pronunciato sottovoce. Come sempre, però, sarà il campo a dare le risposte. Con il podcast torniamo domani. Per vocegiallorossa.it, Valerio Conti.
4: Voce giallorossa in podcast.
8: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
11: Diego Moreira è l'uomo che ha cambiato il Milan in occasione della gara contro la Lazio. E allora pensa Ruben Amorim, perché non cambiare nuovamente il Milan? Vedremo che pelle avranno i rossoneri contro il Benfica. Quel che è certo è che è una squadra destinata veramente a virare ancora negli uomini più che nella tattica. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Diego Moreira segna 2 gol nell'ingresso in campo contro il club biancoceleste contro la Lazio di Gennaro Gattuso, e allora Ruben Amorim fa una riflessione: perché non cambiare nuovamente il Milan? È una riflessione che porta sicuramente a più aspetti, a più riflessioni. È una squadra duttile, è una squadra che ha giocatori che sono pronti a giocare in più posizioni, ma altrettanto è una squadra che al momento non ha una sua identità. Diciamo che il Milan del secondo tempo è il Milan contro Lazio, è il Milan forse, ci auguriamo, che Amorim ha più in mente rispetto agli altri. Andiamo con ordine. Degli esterni offensivi d'attacco, i trequartisti veri e propri, per adesso Ruben Loftus-Cheek è stato più un equilibratore in questa fase di transizione. Serve un giocatore della sua stazza, del suo fisico, anche delle sue capacità da centrocampista, per dar più equilibrio, per permettere soprattutto sulla destra l'utilizzo di un giocatore come Samuel Chukwueze. L'idea che Amorim è quella però di mettere sulla tre quarti Christian Pulisic. L'impatto avuto nella partita contro Lazio è stato molto importante. Alfacio Sissé è certamente un calciatore che potrà dare altrettante ottime cose, ma attenzione, perché e Moreira e Pulisic potrebbero poi rappresentare alla lunga i giocatori lì presenti e pronti per giocare. Moreira poi può giocare anche su tutta la fascia sinistra, in luogo di Estupiñano, Bartesaghi. E Salemaker? Salemaker è stato provato a lungo come trequartista, lo voleva lì sulla destra, sulla sinistra, poi alla fine, proprio per poter usare Pulisic, alla fine piuttosto che Chukwueze dovrebbe essere Salemaker esterno destro. Così non ci stupiremo nel vedere Sisse o Moreira, oppure Sisse e Moreira sulla sinistra, alternativamente Estupiñano, Bartesaghi, e dall'altra, piuttosto che Chukwueze, Pulisic e Salemaker come coppia, l'altra formata da Loftus-Cheek e Chukwueze, proprio per cercare quell'equilibrio che il Milan adesso non ha e che a malincuore a centrocampo, l'ho spiegato lo stesso tecnico, sta trovando, ma senza Luka Modric.
4: Tutto mercato web in podcast.
8: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio. Parma Live in podcast.
12: Gentili lettori e ascoltatori di parmalive.com, ben ritrovati. Questo è il nostro podcast Parole Crociate e oggi commentiamo la sconfitta, la terza in campionato, della squadra di Carlos Cuesta a Como, al Sinigaglia di Como di ieri sera. Con me c'è Edoardo Mammoli. Ciao Edo.
13: Ciao a tutti, ben ritrovati.
12: E allora andiamo subito a parlare dell'elefante nella stanza, di questo 2-1 del Sinigaglia, una prestazione un po' ondivaga, no? Non pienamente soddisfacente, ma nemmeno un disastro, ecco, come, che ne so, era successo in Coppa Italia contro la Cremonese, una prestazione davvero difficile da commentare. Ieri si è visto qualcosina, qualcosa sicuramente da migliorare, anzi parecchio da migliorare c'è. Abbiamo visto però un bel gol di Romero, ma adesso andiamo a sciorinare i vari temi. Innanzitutto Edo, ti chiedo di partire con una cosa positiva che ti ha colpito ieri. Cerchiamo di essere un pizzico ottimisti, anche se con un punto in quattro partite non è facile, e magari una cosa su cui va lavorato subito, bisogna porre immediato rimedio.
13: La cosa positiva direi che l'hai già nominata, e per me è il gol di Romero, che arriva in un momento della partita dove c'erano ben poche speranze di rimonta, ovviamente, perché a un minuto e mezzo dalla fine, se non sbaglio, quindi diciamo che non ha riacceso così tanto le speranze di rimonta. ma allo stesso tempo si tratta del secondo gol consecutivo, il secondo gol in due partite, e in questo inizio di stagione non possiamo considerarla una cosa scontata. E significa che il bomber del Parma, almeno quello che speriamo sarà il bomber del Parma, si è sbloccato, ha fatto un bel gol anticipato da un'altra bellissima azione che lo ha visto protagonista colpendo un palo a dir poco clamoroso, e poi ha anche calciato altre volte verso la porta. Quindi forse come nota positiva, magari oltre al gol, anche la prestazione in generale di Romero, e che appunto speriamo con questo gol si sia sbloccato, e speriamo che questa nelle prossime settimane riesca a cucire un vestito adatto addosso a tutta la squadra affinché Romero ne possa essere il terminale offensivo. E al netto che ieri comunque comprendo parzialmente la scelta di schierare dal primo minuto il Fej. Una cosa che mi è piaciuta meno e rimane sempre la costruzione del gioco, perché per tratti si è fatto molta fatica, ma il problema principale è che nella gara di ieri trovavi di fronte una squadra che è bravissima ad attaccare, ma è bravissima anche a difendere. Non a caso nella passata stagione è stata la miglior difesa del campionato di Serie A. Quindi è una cosa negativa, ma nella giornata di ieri probabilmente non si poteva neanche chiedere troppo di più. Forse ancora più negativo che mi viene in mente adesso il fatto che abbiamo avuto alcune occasioni in ripartenza, soprattutto dalle corsie, e più di un cross è stato fallito malamente. Mi viene in mente un cross di Brizghi, un altro di Valeri, che poi lo stesso Valeri si è rifatto col bel cross per Romero, che poi ha colpito il palo. Però in certe occasioni, soprattutto consapevoli del fatto che le occasioni contro squadre del genere possono essere poche, bisogna cercare di essere più incisivi, e mi ricordo soprattutto il cross di Ribrizghi nella ripresa, che è stato proprio mal calibrato, oltretutto con tre uomini in area ha cercato il giocatore meno adatto al colpo di testa, anche se...
14: Bentrovati dalla redazione.
15: Sale il bilancio delle vittime, al momento 12, del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. A riferirlo è la Protezione Civile Palestinese, citata da Al Jazeera. L'edificio, che ospitava circa 70 sfollati, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
14: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito coi principali laboratori. Mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
15: Intanto ieri l'Italia ha prorogato di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, in forma al Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
14: Le indagini proseguono a ritmo serrato per fare chiarezza su quanto avvenuto lunedì scorso a Roma, lungo via della Giuliana, nella centrale Rione Prati. A rimanere ferita un braccio da un proiettile sparato presumibilmente con un'arma ad aria compressa, la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Quello di lunedì però potrebbe non essere un episodio isolato. Secondo quanto ricostruisce il Messaggero, nei giorni precedenti altre 6 persone, 4 donne e 2 uomini, sarebbero state prese di mira nella stessa zona.
15: Carburanti in vista della scadenza per domani del taglio temporaneo delle accise sul gasolio. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
14: Il calcio, cambio di panchina nel Bologna. Domenico Tedesco ha chiuso la sua avventura in rosso-blu. Poco fa il comunicato del club che conferma l'esonero dell'allenatore con contestualmente l'ingaggio di Raffaele Palladino, che questa mattina dirigerà l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino, dopo aver firmato un contratto fino al giugno 2029. Palladino ieri aveva definito la risoluzione con l'Atalanta.
15: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
16: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
17: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
18: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
19: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
18: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
19: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
18: Istitutogiglio.it.
19: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
20: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon mercoledì a tutti. Dunque, anche la Coppa Italia continua ad andare avanti e svela una Fiorentina ritrovata con Vanoli, vittoria nel derby contro il Pisa per 3-0 senza praticamente nessun tipo di sofferenza. Fiorentina che affronterà il Napoli agli ottavi poi di Coppa Italia. Il Genoa invece ha avuto qualche difficoltà in più in casa con Sud Tirol, riesce a vincere soltanto nei minuti finali grazie a Vasquez per 1-0, incontrerà l'Inter in questo percorso che comincia a definire i primi accoppiamenti significativi di una Coppa Italia che, per quanto mi riguarda, poi non so cosa ne pensate voi, andrebbe totalmente riformata come formula, perché è una formula veramente, diciamo, poco appetibile, diciamo così. Oggi è giornata di Europa League, si scende in campo adesso con le squadre che impegnate in Europa League e Conference League. Per oggi Europa League, scende in campo il Milan che affronterà il Benfica in casa, la Repubblica Pura, domani tocca alla Juventus affrontare il NEC e domani appunto diventa anche il via per quanto riguarda la Conference League, cioè si avvicina anche il momento più che altro dell'inizio della Conference League settimana prossima con l'Atalanta che farà poi completerà il quadro delle italiane impegnate nelle coppe. Dopo risultati così e così per quanto riguarda la Champions League, ci aspettiamo naturalmente un cammino diverso in Europa League e in Conference League. Ricordiamo anche che la Conference League del 2028 giocherà la propria finale all'Allianz Stadium di Torino in casa della Juventus. Nel frattempo c'è stato il turno di campionato che abbiamo analizzato, ma che continueremo ad analizzare in vista poi di quella che sarà la super sfida tra le prime due della classe ufficialmente adesso, che sono Roma e Inter. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini in cabina di regia. Andiamo a dare il buongiorno subito al Lapo De Carlo. Lapone, ciao.
2: Buongiorno a te.
1: Poi c'è da dire anche un'altra cosa, Lapo, che non è, diciamo, di minore importanza, bisogna affrontarla. Poi come cosa, la questione del mancato tesseramento di Giovanni Malagò, perché arriva ufficialmente adesso sul tavolo della Giunta Nazionale del CONI. Il tema sarà affrontato al foro italico dal presidente del CONI Luciano Bonfiglio e dovrà dare una risposta, diciamo, a Taucher che ha accertato nel frattempo le violazioni. Il presidente deve fare il suo dovere e adesso si attende la risposta con lo spettro del commissariamento. Cominciamo un attimo da qui, questo è un altro papocchio all'italiana o è una cosa che si risolverà facilmente?
2: No, è un papocchio all'italiana che si risolverà in qualche modo, per amor di patria. È evidente che quello che sta succedendo faccia parte di tutta una serie di elementi che hanno caratterizzato la vita politica sportiva italiana, perché quello che sta succedendo da tanto tempo ormai è lo specchio fedele di una serie di incongruenze, scelte sbagliate, sicuramente bizantinismi che poi alla fine si aggrovigliano l'uno con l'altro e non ti permettono di vedere nitidamente lo stato delle cose nel nostro paese. Tradotto in parole povere, stiamo ancora patendo tutto ciò che è accaduto fino ad oggi e non possiamo fare un colpo di spugna per cambiare la logica delle nostre politiche e quindi la volontà di migliorare la nostra nazionale, di far sì che la nostra Serie A sia un prodotto più appetibile, di rendere tutto il nostro prodotto ancora più formidabile e dando poi alla politica uno snellimento, il ministro della facilitazione, no? Come è stato riconsegnato qualche tempo fa, quindi c'era questo ministro che in qualche modo doveva facilitare la burocrazia del nostro paese che di fatto ha le arterie intasate da un colesterolo fatto di tutti questi elementi che tra l'altro caratterizzano anche la vita sportiva non di meno, e quindi questo non è che un risultato. Perciò diciamo che tutto ciò che sta avvenendo in questo momento è frutto di ciò che è avvenuto in passato, per cui non c'è nulla di nuovo e non potevo assolutamente aspettarmi che tutto filasse a meraviglia. Tra l'altro adesso giocherà la nazionale, quindi capiremo anche se i risultati laveranno o al contrario incoraggeranno ulteriori critiche, perché con l'Italia che sta a giocare con nazionali anche più forti, per esempio la Francia, inevitabilmente ci saranno polemiche che colpiranno anche la parte politica.
1: Detto questo, a noi non ci resta che monitorare un po' questa situazione, andare avanti a cercare di capire il calcio italiano poi come ripartirà, detto che poi ci sarà questa lunga sosta nella quale cominciamo a vedere anche la nazionale di Roberto Mancini. Lunga sosta però nella quale probabilmente verranno fatti tanti ragionamenti, ma cambia un'altra panchina dopo la prima panchina, quella della Fiorentina, saltata con Grosso via, dentro Vannoni che subito ha avuto un ottimo impatto, dentro fuori Tedesco dal Bologna, dentro Raffaele Palladino, e siamo al 16 di settembre, Lapo, e non sono le uniche panchine in discussione. Questo che segnale ci dà?
2: È un segnale di fragilità dirigenziale ed è follia totale, assoluta, a prescindere dal fatto che io sono contento che Vanoli sia tornato dove merita, ma se tu dai la panchina a Grosso e lo esoneri dopo tre partite, la colpa è tua. E naturalmente avevamo già mostrato, uno può avere anche le riserve, ma se tu fai una scelta di un allenatore, l'allenatore costa, non è una cosa che tu dici vabbè, vediamo un po' come va sto stagista. No, è un asset della società ed è una risorsa importante. Ci fai un investimento che non è basato soltanto su vedere come va le prime tre partite di campionato, ma si fonda soprattutto su dei precetti tattici, sull'idea tecnica, su un progetto. Nulla di tutto questo viene sconfessato nell'arco di fatto di un amen. Si riparte dal vecchio, che tra l'altro aveva esautorato una scelta che lo aveva messo fuori dal progetto, e per grazia ricevuta, grazie al fatto che è un professionista, è riuscito a vincere una partita in trasferta con merito 4-2. Ora, e poi ieri a vincere, perché se ieri non avessi passato il turno col Pisa, apritici.
1: Certo.
2: Dall'altra parte il Bologna affida la panchina a Tedesco, che è un signore allenatore, tra l'altro, che in Germania ha sempre fatto molto bene e che ha bisogno chiaramente di tempo, ma non perché non... A parte che io Bologna l'ho visto giocare diverse partite, ha perso con la Roma una partita che è rimasta in bilico, comunque in equilibrio, ha giocato meglio della Roma, certo, ma Bologna è più debole della Roma e come organico. E ha perso anche un'altra partita, voglio dire, anche lì
1: con Napoli.
2: Sì, ha giocato una ottima partita, e se in questo senso dobbiamo giudicare l'operato di un allenatore soltanto in funzione di una serie di risultati negativi o comunque di una classifica che non ti sorride, perché sono passate 20 giornate, ma sono passate 4 giornate, io rimango veramente allocchito. Dice, ma ci sono cose interne. Beh, insomma, è grave lo stesso, perché se ti bastano per vacillare 5-6 settimane di lavoro insieme per dire no, vabbè, non va bene, basta, liberiamocene. Io lo trovo una straordinaria forma di prepotenza verso se stessi, verso i tifosi, e gli allenatori, diciamo che hanno, non è certamente una campagna per salvare gli allenatori, perché guadagnano comunque, e visto che tutti quelli che vengono esonerati comunque guadagnano questo anno e anche il successivo, se non c'è un accordo tra le parti, quindi tra la società, quindi non è quello, ma io credo che sia una forma di debolezza. Non dimentico che per esempio Marotta, ma lo stesso Carnevali, che ha detto, dichiarato a proposito di Spalletti, che non usano lo strumento dell'esonero proprio perché non credono in questo, perché se tu cominci ad esonerare finisce che la responsabilità è sempre di qualcun altro. I giocatori percepiscono che se c'è un allenatore, se sei in una società che esonera allenatori così al primo giro di vento, e beh, vuol dire che allora loro sono liberi di fare quello che vogliono, perché dicono vabbè, questo qui non ci è simpatico, ci fa allenare in un modo che non ci piace, a me non fa giocare, sai che c'è? Metto in giro la voce che lui è uno che, vado dal presidente e gli dico che funziona così, perché è un mondo bastardo. Allora evidentemente, di fronte a una totale assenza di lealtà, questo è uno strumento che viene utilizzato e abusato, e quindi di cui credo che molti giocatori approfittino. Quindi non va bene assolutamente, sono totalmente disaccordo.
1: Complessivamente la penso come te, adesso ci torniamo anche su questo tema per affrontare un altro caso abbastanza spinoso, però prima ti voglio portare un attimo in casa Inter. La vittoria ottenuta contro l'Udinese ha dimostrato intanto la grande capacità di reazione di questa squadra, che non è una cosa scontata, perché l'ha fatta vedere già contro il Napoli, la grande determinazione, le qualità, la semplicità anche con la quale magari poi riesce ad arrivare a 2, 3, 4, 5 gol, di riuscire a trovare la via del gol, anche magari facendo ruotare relativamente i giocatori in campo. C'è però un problema in casa Inter che riguarda il portiere? O è troppo presto anche qui per emettere giudizi? Che mi sembra che sia un po' in confusione. Martinez,
2: diciamo,
1: prova a vederlo un buon portiere.
2: C'è una somma di problemi e una somma di risorse che contrastano. L'Inter è partita 3 volte su 3 con un sotto di 2-0. In 3 partite in una sola settimana, in 7 giorni, l'Inter nei primi, dopo 25 minuti in 2 partite e dopo 18 minuti nel secondo tempo della partita era sotto di 2-0.
1: E quasi sempre con errori clamorosi o della difesa o del portiere.
2: Tutti, sì, diciamo che 5 gol su 6 subiti sono colpa della difesa. Anzi, forse sì, direi 5 gol su 6. Uno con Napoli, mi sento di dire che forse magari...
1: Quello di Højlund o il primo?
2: Quello di Højlund è stato veramente sfortuna. Bravissimo Højlund.
1: Però col pallone che non esce fuori.
2: La palla non esce, lui che trova la carambola. I giocatori si erano piazzati, ma non c'è, non succede così mai. Bravissimo Højlund, bisogna anche dire, certo, secondo me, il merito ai giocatori. Se no finisce che ogni volta è sempre colpa della difesa.
1: Certo.
2: Però in tutte le altre occasioni è stata colpa della difesa. Con il Madrid 2 volte su 2. Con l'Udinese non parliamone, quindi. Allora, il concetto è che l'Inter però vacilla e ha vacillato anche col Cagliari, ha avuto un po' di problemi con il Monza, cioè in alcuni momenti quando tu vinci sei talmente più forte che non ti accorgi che ci sono dei problemi. Oggi è talmente acclarato e il tema è questo: l'Inter gioca alla grande quando alza i giri, ma se rallenta il ritmo va totalmente in affanno, perché il ritmo gara per i giocatori dell'Inter evidentemente è come ossigeno. Se abbassano il livello, il ritmo, da fermi non riescono a concentrarsi, perché tutti gli errori non sono frutto di movimenti sbagliati e basta, ma proprio di disattenzione, di superficialità. Gli errori di Martinez in porta, anche Zielinski che non va a pressare sul giocatore in occasione del secondo gol e Martinez che rimane fisso a fare lo spettatore più vicino al campo, sono tutti errori di superficialità. Mi viene in mente quindi che i giocatori, se abbassano il ritmo, non sono dentro la partita. Quando vengono sollecitati da una sorta di puntura, forse due, allora reagiscono e da quel momento vanno avanti fino alla fine. Poi, come è successo con l'Udinese, sei sopra 5-2, abbassi il ritmo di nuovo per qualche istante, 5 minuti, e voilà, ecco il gol del 5-3, ma non per merito, per forza del giocatore del Udinese in quel caso, perché vabbè, dai, questa approssimazione non è un problema trascurabile, perché vuol dire che è endemico, vuol dire che fa parte del DNA di alcuni giocatori. Questo è il primo caso. Il secondo è che anticipo un podcast che ho appena fatto per l'interista.it, così almeno
1: vai,
2: fatto, rimaniamo in famiglia,
1: poi
2: no?
1: Chi vuole sì, se lo vanno a leggere anche per chi non l'ha
2: il
1: detto.
2: Titolo è La nuova Inter è la vecchia Inter, perché i nuovi non hanno ancora inciso, perché Martinez al momento non sta mostrando di essere una risorsa più di quanto non lo fosse Sommer, anzi, perché Spence non è ancora pervenuto, perché Stones gioca ma ha giocato tra l'altro male con l'Udinese e si è fatto male, sarà fuori un mese, ma di fatto come se stesse fuori un giorno, perché tanto adesso ci sarà una sorta di 3 settimane, per cui il giocatore non salterà praticamente nessuna partita dell'Inter, però tranne quella con la Roma. Però il giocatore è fragile e non mi sembra neanche così in palla. Poi hai Stankovic che non è ancora, come dire, stato messo nelle rotazioni, se non vogliamo mettere i 10 minuti mostrati con l'Udinese che è entrato. Provedel chiaramente non ha ancora giocato, almeno in una partita ufficiale. Curtis Jones è l'unico ad aver dato un contributo importante, perché Curtis Jones è l'unico che nelle rotazioni ha un peso specifico, può fare di meglio, ma è un giocatore importante e che ha dato qualità. Ecco, tutto il resto, la nuova vecchia Inter, la vecchia Inter è cambiata, perché quello che è vecchio, non il vecchio dal punto di vista anagrafico, si è inteso. Spero che mi sentiate bene.
1: Sì, sì, sì, un po' lontano ma ti sentiamo.
2: Ok, no, perché è una galleria di 20 metri, poi dopo questo. Dicevo che quindi l'Inter quest'anno appare più forte, e lo è, semplicemente per un motivo. Ci sono 2 giocatori, anzi 3, che sono cresciuti, cioè Pio Esposito e Bonny, perché la gente non l'ha ancora notato, ma Bonny quando entra dà un contributo davvero importante. E anche Pio Esposito, secondo me, è più maturo, sa muoversi meglio. Non sta facendo un percorso in cui deve imparare, sta già diventando, anzi spesso parte come titolare in partite importanti, non ultima quello con l'Udinese. Se passiamo poi a una squadra che ha di fatto un Çalhanoğlu in meno, perché lo perdi ogni anno per 3 mesi minimo, tanto più che adesso Çalhanoğlu si è fatto di nuovo male e quindi ha saltato e salterà anche la gara con la Roma, importantissima, ed è inevitabile che ti faccia delle domande. Perciò la nuova Inter è caratterizzata, detto, scusatemi, faccio un po' di, sai che mi piace portare un po' di realtà delle cose.
1: Sì, certo. Che è successo?
2: La realtà, no? Quando vedi che sono in mai. No, niente, mi trovo davanti, non ti dico una sciocchezza, a 30, 40 modelle, 40, perché siamo...
1: Che è passato sfera e basta.
2: 40 modelle in via Palestrina, tutte in attesa, sembra una foto nella foto, e tu vedi queste 40 modelle sui 20 anni, così, che stanno aspettando perché devono andare a fare probabilmente il book, fare uno shooting.
1: Vuoi vedere se vedi Santarelli da qualche parte là?
2: infatti. Sai che mi piace portare la vita reale, perché a Milano il bello è questo.
1: Sì.
2: Torniamo a noi, il concetto è che nel momento in cui tu hai una squadra che sta meglio, il problema è bello che è risolto, almeno dal punto di vista, perché la squadra sta veramente bene fisicamente, nel senso che corre, incide, si trova ancora meglio, le rotazioni riescono bene, quindi questa cosa garantisce un ricambio maggiore e quindi questo è il valore. Però c'è un problema difensivo che tu stesso hai notato e Martinez ne è parte, però se dovesse continuare c'è la risorsa Provedel e non è un caso che abbiano preso Provedel, perché Provedel era un titolare e quindi ed ha esperienza, conosce il campionato, quindi nel caso in cui l'Inter davvero palesasse che il problema di Martinez non è risolvibile, secondo me non è risolvibile, nel senso che Martinez è un signor portiere dal punto di vista della reattività e della qualità, si è visto con la Real Madrid, ma è un pessimo portiere dal punto di vista della concentrazione e delle scelte, e non è poco, e non è bravo con i piedi.
1: No, direi che
2: cioè rispetto ai portieri a cui ci ha abituato l'Inter nella storia, Martinez ad oggi, poi nella vita può accadere tutto, non vale i portieri della storia dell'Inter, quindi vediamo se Provedel può tamponare eventualmente questo problema.
1: E non è una bellissima notizia, perché poi per esempio adesso il testa a testa, a prescindere dal prossimo turno di campionato, ma in generale, e soprattutto con la Roma, con il Como pronto eventualmente ad approfittarle, Roma che ha invece tra i pali un super portiere come Svilar. Come te la immagini questa prima sfida importante non solo per l'Inter ma anche per la Roma, primo vero ostacolo?
2: Ma io penso che la Roma giocherà una grande partita, giocherà al massimo e ha più possibilità di vincere di quanto ne abbia l'Inter, per ambiente, per corsa, per momento, perché ha recuperato tutti i giocatori come Ndicka, Koné, a tutti quelli che ha bisogno di Bala, ed è un momento magico per la Roma. Una cosa, io penso che l'Inter possa perdere, non dico tranquillamente, però alla quinta di campionato ci può stare, ma non lo dico perché ovviamente è normale, uno pensa ecco lo dice perché così mette le mani avanti, non c'entra assolutamente niente. Penso che alla quinta di campionato, se il Napoli perde con l'Inter o se l'Inter perde con la Roma per il fattore campo, diciamo che ha un valore relativo. Napoli ha tutto il tempo per rimettersi in carreggiata, l'Inter invece pure, e la Roma dipende sempre quando la trovi, e la Roma gioca veramente bene, cioè è veramente più intensa. Infatti quando ha perso intensità, che ha giocato col Galatasaray, col Fenerbahce,
1: sì.
2: Quando ha giocato col Fenerbahce è stata la peggiore Roma della stagione, perché è stata una Roma che era un po' rometta, nel senso che in quel momento era quella Roma un po' immatura, un po' acerba, siccome la Roma a mio modo di vedere tra tutte le squadre italiane è una di quelle che ha il maggiore appicco, l'Europa un po' mi ha deluso, e mentre invece quella che vedo in campionato sa essere più incisiva, più robusta, e questo aspetto me lo aspetto allora. Proprio sabato pomeriggio, perché la sensazione è che la Roma possa avere queste chance. Penso che sarà una partita divertente, aperta, piena di colpi di scena. Il fatto che l'Inter, ecco, se l'Inter dovesse uscire dall'Olimpico in battuta, certamente sarebbe un vantaggio enorme, perché per l'Inter rappresenterebbe anche, cioè andare 3 settimane a fare la sosta senza polemiche sarebbe buono. Se invece dovesse uscire in battuta, allora a quel punto, anche se l'Inter, e anche se per me quest'anno è decisamente più forte dell'anno scorso per i motivi che ti ho detto, allora avremo 3 settimane in cui si parlerà dell'Inter, le polemiche, chi non ci capisce niente, la difesa è un disastro, con la Brodo, eccetera, eccetera. Quindi niente che non abbia già visto, ma niente che non abbia già visto neanche Marotta, chi vuole adesso, e quindi fa tutto parte della storia. Insomma, ci sta, che certo. La stampa ricami su questo. Se l'Inter invece dovesse vincere, clamorosamente per me, allora a quel punto...
1: Bel segnale.
2: Sì, segnale lo dà da anni, però a quel punto io penso che sarebbe più che un segnale, sarebbe un modo per abbattere proprio i propri rivali, perché dicono, ma se batte anche la Roma, beh, allora dillo. Per questo non credo che possa accadere, perché vincere 5 su 5 consecutive e per giunta nello stadio più difficile della Serie A, secondo me è qualcosa che devi fare se hai tutti gli effettivi, se stai veramente bene. Ricordo a tutti che Lautaro non ha giocato l'ultima partita, che Calhanoglu non c'è, Spence non c'è, Jones non c'è, Stoltz non c'è, quindi qualche piccolo acciacco può intervenire, e bisogna anche che tutto vada bene, no?
1: Ti porto, ti faccio mettere il naso in casa ad altri adesso. Perché ci tengo, ci tengo che tu mi dica la tua, visto che conosci entrambi gli allenatori, conosci molto bene la squadra, conosci molto bene l'ambiente, conosci molto bene quando a un certo punto un club di una certa caratura si perde e non riesce a ritrovarsi. Allora ti chiedo, questa situazione in casa Juventus come la analizzi? Juventus che sì, vince le prime due senza necessariamente convincere, così come poi pareggia col Milan facendo forse la miglior partita ma rischiando di perdere e segnando con Gatti, che era appunto sul mercato, così come gli altri che hanno segnato. Idem dicasi per Jegrova, che ha tenuto in piedi contro il Sassuolo la possibilità almeno di un pareggio, e poi si è vista quella ripartenza finale che fa venire i brividi per come è arrivata. Una Juventus lenta, svogliata, senza idee, senza nulla, e siamo anche qui alla quarta giornata. Messo in discussione Luciano Spalletti, c'è l'ombra che, diciamo, da Torino, sì, ti posso dire che da Torino è sempre più forte, di Antonio Conte. Ora, tu sei più per, vediamo se Luciano riesce nelle prossime due partite, intanto con un'inversione di rotta anche di modulo, a dimostrare quello che è il suo valore, o si deve andare incontro all'ennesimo cambiamento in casa Juventus? Serve il cambiamento interno o esterno? Secondo te?
2: Ma non è questione di serve o non serve, se si vuole tanto Conte, mi sembra veramente incredibile che si debba aspettare di avere un esonero di Spalletti per avere quello che si vuole. Se tutti vogliono Conte, si prenda Conte. Cioè, mi sembra una, come posso dire, una condanna rimandata. Allora, se il problema
1: ti aspettavi di
2: che...
1: più da Spalletti, però, in generale, che tu dici era Motta.
2: No. Spalletti, onestamente non capisco cosa stia succedendo, io lo vedo incredibilmente nervoso,
1: sì.
2: Ma non da adesso, da inizio stagione, cioè le sue dichiarazioni sono passe sopra le righe, quella su Colomboigny un po' contraddittoria, dove prima dice io Colomboigny vorrei sempre nelle mie squadre, il giocatore che poi dopo dice però se non segni, chi sbaglia va fuori,
1: sì.
2: E questi gol vanno fatti, cioè ha un modo di affrontare le difficoltà che è un po' troppo impetuoso, un po' troppo nervoso. Poi dopodiché è nervoso anche del modo in cui ha trattato quei giornalisti. L'altro giorno ho visto quell'immagine dove c'era il povero Giovanni Guardalacqua, con il quale ho anche collaborato all'epoca in una radio a Milano che si chiama Radio CNR, e che di fatto è una radio di tutta l'informazione. E Giovanni Guardalacqua faceva l'intervista e davanti a tutti in diretta e ti dice sì ma non piangere, cioè gli fa la domanda, la prima in diretta con Caressa, il club, così, e la prima cosa che gli dice Spalletti un po' indubbito lo guarda e gli dice sì ma non piangere. Io l'ho trovato a parte irriguardoso, poi incongruo con il ruolo, cioè non aveva senso. Quindi questo atteggiamento nervoso di Spalletti non aiuta. Sicuramente Spalletti ha delle responsabilità nel momento in cui non riesce a capire che lui non può fare, adesso che immagino che vi sentiate bene.
1: Sì.
2: Infatti sono appena uscito dalla macchina. E quindi il concetto è che se tu hai questo tipo di atteggiamento non ti aiuti, non aiuti nessuno, non dai la possibilità in qualche modo di gestire con tranquillità una situazione che comunque tranquilla non è. Allora io penso che Spalletti quindi sia anche lui artefice e responsabile di quello che sta accadendo, ma dall'altra è appena cambiato, è appena arrivato un direttore generale importante come Carnevali, è appena per l'ennesima volta cambiato un po' tutto l'organico societario.
3: Gli vuoi affidare Conte? Fai Conte, è sicuro, arriverà ipermotivato. Se davvero riuscissero a convincerlo con i soldi, ti metti mani e piedi nel lì, otterrai sicuramente qualcosa. Non lo so, perché lui quando subentra non è il massimo, ne so qualcosa io col mio Tottenham. Lui ha bisogno di qualcosa di diverso. La Juventus ha dimostrato di spendere, di fare acquisti anche importanti, però c'è bisogno di un progetto. Allora, o la Juventus si lega, i Carnevali in modo particolare si lega a Conte, perché attenzione, quando c'è Conte devi fare come dice lui, devi spendere un sacco di soldi, costruisci per 2 anni, se costruisci, costruisci per 1 anno, il secondo diciamo in questo caso perché non può più fare campagna acquisti, e poi vediamo se rimane per più di questa stagione, perché il vero problema è quello. Rivolere Conte, secondo me, è un grande segno di debolezza della Juventus.
1: Lo sai che
3: lo dico perché
1: fondo
3: sarebbe
1: fondo...
3: così anche se ci fosse.
1: Mi sembra di disperazione più che debolezza.
3: Sì, ma lo dico perché lo dicevo anche dell'Inter. Cioè, quando i tifosi dell'Inter dicono ci vorrebbe Conte ancora prima, no? O quelli del Milan, ci vorrebbe Conte. Perché tutti evocavano Conte come figura straordinaria, in grado di resuscitare i morti, e quindi chiaramente di fare un impulso talmente forte da rigire tutto, e da quel momento in avanti, una volta che andava via, ripartivi sull'onda di quello che lui aveva costruito. In realtà lui costruisce per sé medesimo, dopodiché non è che se va via lui, se rimane lui, allora il Napoli va in un modo, e se va via lui la macchina continua ad andare allo stesso modo, perché non è così. Allora evidentemente lui ha fatto costruire squadre fantastiche che costano un sacco di soldi, ma non il progetto. La Juventus, io lo ripeto sempre, perché ho qualche anno in più di molta gente che ascolta adesso, quando al netto di quello che sono state le rivalità, le cose che sono state dette dalla Juventus, ma la Juventus ha costruito il suo impero in Italia, grazie alla continuità ovviamente anche dirigenziale, e grazie a un'impalcatura che non si faceva sedurre dall'uomo del destino che risolveva tutto, dal grande campione, quindi arriva il grande allenatore o il grande campione. Sono anni che la Juventus si mette nelle mani del grande allenatore, o vuole cercare di sperare che qualcuno la risollevi, oppure da Ronaldo in avanti, da Higuain, da Ronaldo, ma la Juventus questi giocatori li prendeva quando c'era un'impalcatura fatta, formata,
1: sì,
3: Higuain,
1: quindi andava
3: in quel momento storico, ma da Ronaldo in avanti è più preso nell'uno e l'altro. In ultimo faccio notare che Spalletti per tutta la scorsa stagione ha detto ci servono uomini di esperienza, uomini che, su cui si possa contare dal punto di vista della personalità. Qualcuno mi dica chi sono gli uomini di personalità della Juventus. E tra l'altro poi la sfortuna nella sfortuna di una squadra che ha perso uomini per infortuni,
1: certo,
3: e quindi inevitabilmente hanno, insomma, voglio dire, ha generato un ulteriore problema per Spalletti e per la squadra. Quindi è stata anche una tempesta perfetta, capito?
1: Lapo, siccome lo vedremo probabilmente in campo giovedì, e forse può essere un po' la sorpresa nei prossimi giorni, siccome tu da tifoso del Tottenham dovresti conoscerlo bene, mi racconti al volissimo Sar, che giocatore è?
3: Ma io devo dire che ho una memoria di Sar poco entusiasta, perché io mi sono un po' stupito del giocatore che è quando era trent'anni, però detto è vero che quando arrivano in Italia i giocatori si rigenerano un po', perché è un campionato diverso. Però mi sembrava tecnicamente interessante, ma acerbo. Cioè, a volte faceva delle giocate che dicevi, ah, però... E poi, dopodiché, tu l'hai visto, Sarra. E tu però consegnavi questa idea al fatto che la sua giovane età lo portasse a non sapere bene il posizionamento, non avere ancora presenza in campo, che poi alla fine è il vero problema dei giocatori giovani, no? Che hanno intanto certe assenze. Quindi Sarra è sicuramente un buon giocatore che ha prospettiva, ma anche lui non ha personalità e rischia di essere travolto da una situazione nella quale lui è ancora un fuscello, non è ancora un ramo. Tuttavia delle giocate interessanti le può garantire, e un po' di presenza. Se qualcuno riesce a disciplinarlo repentinamente, così può diventare una risorsa, come l'ha toccato a Ribegovic, che ha 18 anni, voglio dire. Cioè,
1: sì,
3: non è una sciocchezza.
1: A me piace molto. Piace come si sta mostrando, quindi poi vediamo. Lapo, grazie per questa bella chiacchierata, noi ci aggiorniamo per il prossimo editoriale. Un grande abbraccio a Lapo, sì. De Carlo.
3: Dai, a presto.
1: Ciao Lapone. Ci fermiamo, caro Latini, finisce lo spazio editoriale, tra poco Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web, poi avremo Costantino Nicoletti alle ore 12:05 e poi altre sorprese, vi aspetto.

Buongiorno dalla redazione sportiva e dalla linea dei campanari. Con la Serie A che prepara la quinta giornata in programma nel weekend, la Coppa Italia prendersi la scena con le partite dei sedicesimi. Tutto secondo pronostico dunque, con Genoa e Fiorentina che vanno a completare il quadro degli ottavi dove affronteranno Inter e Napoli. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Südtirol vincendo 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio invece sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves. Oggi l'esordio in Europa League del Milan che affronta il Benfica. Cambio intanto in casa Bologna con l'esonero annunciato di Domenico Tedesco e ritorno in panchina di Raffaele Palladino. Il Bologna ha iniziato a rilento il campionato con un solo punto raccolto e 3 sconfitte nelle prime 4 giornate. Ora per Palladino, che ha trovato l'accordo con l'Atalanta per la risoluzione del contratto, è pronto un triennale. In Serie A già guidato Monza e Fiorentina prima dell'esperienza a Bergamo, chiusa al 7° posto. Italia del volley maschile batte 3-1 la Cechia e conquista la 4ª vittoria su altrettante partite degli europei. 23-25, 25-16, 25-20 e 25-20 parziali in favore degli azzurri, bravi a reagire dopo aver perso il primo set. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo domani contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. Dopo la lunga pausa estiva, il basket italiano torna protagonista mettendo in palio il primo trofeo della stagione. I 2 giorni del prossimo weekend sono infatti dedicati alla Supercoppa italiana in programma alla Nova Arena di Tortona. Per la prima volta quest'anno

0: Nazionale Gregor Mühlberger, 32 anni, con un accordo invece biennale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiamburedio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Gabriele Latini, cabina di regia. E allora, in attesa di metterci in contatto con tutto il mercato web, leggo alcuni vostri messaggi e vi rilancio un po' una domanda. Perché per esempio Gianni da Brindisi dice: buongiorno, comunque l'Inter sta andando avanti con un progetto nato con Conte, ha cambiato la mentalità, è questo che fa Conte. Sì, così come è vero che è uno dei pochi allenatori che veramente c'ha un impatto devastante, nel senso che 9 su 10 ti vince al primo anno.

0: È vero anche che poi ti lascia anche un po' di macerie, l'Inter insegna, Napoli insegna, credo anche Tottenham insegni in qualche modo. Dopodiché io ve la chiedo lì a tifosi della Juve e chi non è tifoso della Juve, voi sareste per questo ennesimo cambiamento, anche se il nome si chiama, è quello di Antonio Conte, o conoscendolo, avendolo già visto, al netto di quello che vi dà, che dà in termini di ricostruzione, è una scelta che non fareste, o è una scelta che fareste ma che consapevoli del fatto che serve per accendere la macchina che ancora non è partita? Ditemelo, tanto ne parliamo anche con Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno.
1: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Cominciamo un po' dalla questione Malagò, Ivan. Qual è la situazione? Che in questo momento penso sia passato tutto sul tavolo della giunta Coni, tocca a Buonfiglio, ma qua chi aria tira?
1: L'aria di commissariamento anche abbastanza forte. Sì, è una vicenda un po' incredibile. Penso perché comunque stiamo parlando oggettivamente di un Camillo. Malagò non era tesserato al momento dell'elezione, riteneva che non fosse necessario, probabilmente sbagliando, poi sapete detto da in maniera corposa, quindi insomma uno potrebbe dire vabbè, ma quel problema è superato, però dei nemici ci sono sempre stati, l'ha sempre saputo, a partire ovviamente dal ministro Andrea Bodi e in generale dal governo. E diciamo che l'appiglio in questo caso, mentre sul pantuflaggio francamente si trattava di una vicenda che non aveva molte basi, in questo caso oggettivamente delle basi giuridiche per intervenire sulla sua elezione ci sono. Non c'è più il sostegno politico, perché secondo me questa vicenda potrebbe andare nella direzione del vabbè, però alla fine è una sposa secondaria, non possiamo far cadere un gioco del calcio per una roba del genere, se tanto fosse chiaro che c'è ancora un sostegno politico forte, perché a quel punto diciamo fai anche una valutazione di buon senso, dici ma noi commissariamo, facciamo le elezioni, passano sei mesi e poi tanto vince di nuovo Malagò, forse non ha senso.
0: Sì, perché questo è lo scenario, no? Immagino, nel senso che tu dici commissario, ok, tesserato, ok, rielezioni, ok, Malagò, ok, fine.
1: E il problema però si inceppa lì, perché nel frattempo, oltre a questo inciampo formale, Malagò ha oggettivamente indispettito i suoi grandi elettori, perché ha per una serie di scelte
0: quindi tu dici potrebbe esserci poi un colpo di scena, qualcun altro che si inserisce, magari il ritorno di Gravina e si dice ok, torniamo da Gravina, dico per dire.
1: Il ritorno di Gravina non credo, io credo che potrebbe essere un'espressione della politica o di qualcun altro, il futuro, però qua stiamo andando molto molto in là. Diciamo che secondo me se domani Malagò si ricandidasse non sarebbe rieletto, perché con la scelta di Mancini, con la scelta di Bianchetti, con una serie di cose, la simpatia della Serie A che poi aveva portato alla sua elezione di fatto è evaporata. Però siamo a, diciamo, a fare cronaca, ieri c'è stata la giunta, Buonfiglio chiederà dei pareri giuridici, perché comunque è una questione di partenza e di diritto. Poi una volta che avrà questi pareri giuridici, non so, due settimane, 20 giorni, vediamo quale il tempo che sarà, valuterà se, se proporre la decadenza di Malagò. A quel punto probabilmente il commissariamento, perché è una decadenza che diciamo rende nulla l'elezione, quindi a livello formale non c'è neanche, cioè perde meno proprio tutta la struttura. Poi tendenzialmente dovrebbe essere lo stesso Buonfiglio a diventare commissario della Federcalcio e portarla verso nuove elezioni, che vediamo come chi si candiderà, chi le vincerà. Nel frattempo Malagò penso che farebbe anche i ricorsi, che ovviamente ha tutto il diritto di fare, per cui sì, esito non confiderei più di tanto, ecco.
0: A pochio all'italiana, dai.
1: Tra
0: l'altro a pochi giorni ormai dall'esordio della nazionale firmata Roberto Mancini, quindi non è che arriva questa grande spinta di rinascita, ma la solita con una grandissima enorme confusione che un po' però regna anche in Serie A, perché sono già due le panchine saltate dopo quella che abbiamo già raccontato di Vanoli, cioè di Vanoli che sostituisce Grosso saltato, e ha avuto subito un ottimo impatto. Anche la Coppa Italia di ieri 3-0 con il Pisa ha dato conferma al 4-2 contro il Venezia, due partite, due vittorie, tutte e due convincenti. Adesso c'è il Napoli e occhio a questa partita, perché poi quello che ha convinto invece in tal senso non è tanto Allegri, no, in casa Napoli, perché già sono tre le sconfitte stagionali, due in campionato, una in Champions. Prendere un'altra sconfitta potrebbe alimentare dei desideri di cambiamento, che però non potrebbero essere più indicizzati verso Raffaele Palladino, perché intanto cambia anche il Bologna, fuori Tedesco, dentro Palladino. È un Valzer frenetico anche questo.
1: Ma è un campionato che va veloce, questo lo stiamo raccontando, sì. Che si gioca tanto, si fanno tanti gol e si cambiano tanti allenatori, sono due alla quarta giornata, per trovare un doppio avvicinamento così rapido bisogna tornare indietro di 5 anni, 2021-2022 saltarono due panchine, in quel caso entrambe alla terza, però negli altri, diciamo, negli altri campionati recenti il secondo esonero era arrivato molto più tardi, alla settima, in qualche caso addirittura alla tredicesima. Ora vanno tutti veloci, tra l'altro non siamo nemmeno arrivati alla sosta, perché ora la sosta, secondo me, uno o due allenatori potrebbe vederli saltare, anche perché saranno 20 giorni, è proprio l'occasione perfetta. Non credo Allegri, un po' perché, come hai detto tu, non c'è più l'idea, non ci può essere più l'idea Palladino, un po' perché io penso che De Laurentiis si prenda del tempo. Fossi in Stroppa, in Juric, in De Rossi, in questa, cercherei in tutti i modi di vincere la prossima partita, perché altrimenti, secondo me, se peschi a caso tra uno di questi quattro allenatori il prossimo esonerato in Serie A lo trovi.
0: Sì, anche perché c'è un'altra storia da raccontare. Qua ci incastriamo anche un po' con l'incipit di questo collegamento insieme a te, cioè della questione Malagò. Quando è stato eletto Malagò, sai bene che c'è stata una spinta importante, soprattutto dai club di Serie A, ma soprattutto, mi verrebbe da dire, anche da Marotta, per mettere Conte sulla panchina della nazionale. Questo perché, dice, nel dubbio togliamoci un rivale che subentra e fa i danni. Conte invece non va e va Mancini. Conte è libero, Spalletti sta letteralmente deludendo sotto l'atteggiamento, non tanto per i risultati, che comunque le prime quattro non ne hai persa una, ne hai vinte due, ne hai pareggiata una, però è altrettanto vero che si aspettava una partenza nettamente diversa. L'alibi degli infortuni, e va bene anche quello, però va detto che sembra uno Spalletti molto nervoso. E da Torino ci arrivano questi venti che continuano a raccontare, non dalla tifoseria, però che raccontano che Conte può essere una realtà, e Conte accetterebbe tranquillamente la Juventus anche a stagione in corsa, mandando allo sfacelo l'anno sabbatico, posto che era veramente un anno sabbatico. A quel punto il fantasma avrebbe spaventato la dama del palazzo, diciamo così. Ma è questa la soluzione? Sarebbe questa la soluzione? Ti aspetti che il banco di prova di Spalletti siano le prossime due partite?
1: Allora, io credo di no, nel senso che secondo me quando Carnevale dice che non intende cambiare, che non ci sta pensando, dice la verità. Cioè io non penso che la Juve in questa fase stia davvero pensando a cambiare allenatore, e credo che Spalletti possa... diciamo abbia ancora del tempo. Poi bisogna vedere come vanno queste due partite. La Juve non ci ha ancora fatto capire dove iniziano e finiscono i limiti della squadra, e dove iniziano e finiscono i limiti dell'allenatore. E Spalletti a livello mediatico, secondo me, non si è fatto particolarmente apprezzare. Cioè io credo che, per esempio, la scenetta che abbiamo visto su Sky nel weekend non sia piaciuta a nessuno, perché un segnale di nervosismo, è una battuta venuta molto male, anche un po' anche rispettosa, perché comunque
0: un collega che sta lavorando, dai, su,
1: è proprio
0: fuori luogo, dai, fuori luogo,
1: sì, e quindi insomma diciamo che a del tempo, secondo me non è che sta proprio tranquillo. Conte, penso anch'io che accetterebbe la Juve anche in corso d'opera. Io penso che potrebbero essere delle riflessioni che si potevano fare anche quest'estate, però vabbè, non sono state fatte. Pazienza. Quindi secondo me in realtà meno di, cioè, se la Juve perde con il NEC, con l'Atalanta, allora sì, secondo me spirano forti i venti di esonero, anche perché ti fai 20 giorni in cui veramente diventa quello il principale tema di discussione e sono pesanti da superare. Se la Juve viene botta, io mi aspetto che francamente lo faccia, Spalletti guadagna un po' di tempo in un contesto nel quale, ne abbiamo parlato anche un po' ieri, cioè non vedo grande sinergia e vedo un allenatore un po' nervoso che continua a non essere stato scelto dalla società, e quindi insomma sconta un peccato originale con un'ombra molto molto forte, che il ritorno di Conte è un'ombra molto molto pesante per chiunque, tanto più se si è della Juventus.
0: Detto questo, però, c'è sempre questo discorso della maxi sosta, Ivan, che se tu sei un po' indeciso, no, se cambiare o no, questa maxi sosta proprio ti spinge a dire: ma sai che c'è, o adesso o mai più. Quindi sì, questo sì, può essere una cosa forte. Senti, ci sono anche delle note vocali, chiedo a Gabriele Latini, che saranno sicuramente sul tema, visto che l'ho lanciato prima, ce ne andiamo anche ad ascoltare.
2: Alex a Dublino. Allora, sulla questione Conte, onestamente ero uno di quelli che era veramente scottato da quello che fece quella volta lì, che se ne andò dalla Juve in quel modo, e non avrei mai voluto che tornasse, perché per me quello è stato un tradimento totale, specialmente da un ex capitano della Juve, una leggenda. Non mi aspettavo una roba del genere. Però per il bene della Juve, anche 2 anni fa, quando era che disse che voleva tornare, poi è andato al Napoli, non è stata una bella cosa. Però per il bene della Juve, a sto punto, se lui è la medicina giusta, che ben venga. Spalletti secondo me ha finito, non so se può continuare. So che sono solo poche partite, ma quello che sto vedendo, il suo atteggiamento, eccetera, mi pare uno al capolinea. Ciao.
0: Questo è il pensiero di un altro nostro amico, uno di quelli che ha cambiato idea. Sentiamocene un altro, vai Tim.
3: Buongiorno. La faccenda Malagò è il classico specchio della federazione italiana da qualche anno a questa parte. Un papocchio senza fine. Dilettantismo allo sbaraglio. Maurizio da Roma.
0: Grazie anche a Maurizio, ci sentiamo anche così le esauriamo la prossima nota audio, che sarà sicuramente sul tema, immagino, e quindi poi sentiamo la risposta di Ivan. Vai.
4: Oh, caro Vincenzo, buongiorno. Ciao, ma io mi domando, ma uno può essere come Conte, che prendi un lavoro e non ti impegni per delle semplicemente impostazioni sue sbagliate mentali, perché non sa lavorare e dire andiamo avanti? Lui è un grande allenatore, ma non ha la capacità di avere una mente concreta. Stai tranquillo, lavora, porta avanti il risultato.
0: Si riferisce
4: ma
0: a
4: perché
0: Spalletti
4: si deve racconta. Fare lui stesso delle problematiche intorno a tutto quello che dove lui tocca? Non so, non capisco, perché uno come te e me, che lavoriamo, sappiamo che dobbiamo lavorare e fare il meglio per qualcosa.
0: Allora,
4: ognuno nel
0: chiaro,
4: suo campo.
0: Chiaro, ma... però penso che lui dicesse Spalletti e non Conte, e quindi io ti chiedo proprio questo, Ivan. Cioè. Ma questo nervosismo che emerge da questa estate di Antonio Conte, scusami, Luciano Spalletti, che sta mi porta fuori strada, e che sta continuando con queste ultime sceneggiate. Oggi c'era alle 15 la conferenza stampa, sono non curioso
1: molto
0: di
1: curioso.
0: Più, non curioso di più di vederlo. Roba da prendersi tutti i calmanti del mondo prima di farla, secondo me. Sono curioso però di sentire che la domanda gli verrà fatto, magari la tirerà fuori lui, o comunque si capirà quanto è nervoso e quanto è tranquillo. Perché è nervoso?
1: A letto non mi ha detto che... Allora, è sempre stato nervoso, è sempre stato molto attento a anche al più minimo dettaglio, ha sempre cercato l'uscita a effetto, forse un po' più nervoso del solito, perché comunque secondo me, ripeto, sulla panchina della Juve sta scomodo, sapendo di non essere stato scelto, sapendo di venire comunque da una mancata qualificazione alla Champions, perché poi possiamo dare, diciamo, tutte le colpe alla scelta iniziale della Juventus l'anno scorso, cioè tenere Tudor, e possiamo anche dare tutte le colpe a Tudor. Però l'anno scorso la Juventus è stata allenata in 9 partite da Tudor e in 29 da Spalletti, quindi comunque una responsabilità ce l'ha sulla mancata qualificazione,
0: certo,
1: in Champions, e su una conferma non solidissima. Poi mettici il mercato in cui si sono palesati evidenti temi di mancata sintonia con la dirigenza, per me palesi, fai un calderone di tutto questo, mettici che sicuramente è un allenatore che ha gestito piazze complicate, però la Juve comporta un determinato tipo di pressione, mettici gli infortuni, perché comunque perdere il capitano, perdere il miglior giocatore in rosa, poi perdere anche Boga, Thuram e altri giocatori non ti aiuta, quindi fai un calderone di tutto questo e secondo me arrivi ai motivi del nervosismo di Spalletti, mettici il Conte alla finestra, perché comunque il pensiero del primo ascoltatore credo sia il pensiero di molti tifosi della Juve, cioè credo che nessuno abbia perdonato a Conte quell'addio. Non è vero che 2 anni fa lui poteva andare alla Juve e scelse il Napoli, semplicemente la Juve non l'ha mai chiamato da quando si sono separati, altrimenti lui in realtà da tempo che tornerebbe alla Juve. Il pensiero di quell'ascoltatore è: non lo perdoniamo, però di meglio libero non c'è nessuno, anche non perdonandolo ci riprendiamo un allenatore che sai che ti dà,
0: secondo me, non è neanche, scusami se entro a gamba tesa Ivan, non è neanche no. Di meglio non c'è nessuno, perché sicuramente è anche così, però se dovessero decidere di, è perché ritengono che lui sia quello che più ha il principio identitario di Juventus, quello che si è smarrito anche con tutti questi allenatori che sono andati via. Detto che ti faccio un nome e ti faccio capire come poi il principio di identità deve far seguito anche a risultati e impatto, ti dico, ci sarebbe libero anche Deschamps, che sicuramente la Juventus la conosce, però immagino che se tu fossi un tifoso della Juve, per dire, saresti più stuzzicato dall'uno che dall'altro, con tutta la rabbia che puoi provare per l'uno e l'affetto per l'altro, che Deschamps, ricordiamoci, che riportò la Juventus dalla B in A e venne trattato malissimo poi dalla società.
1: Quella è una pagina non bella della storia, non, ormai non più tanto recente, della Juventus, perché secondo me Deschamps avrebbe meritato di guidare la Juventus in Serie A, e poi anche la sua carriera è andata in una direzione che dice che non era proprio l'ultimo degli allenatori. Però Conte ti dà, secondo me è un po' il discorso identitario, ma Conte ti dà quella garanzia di risultati di cui la Juventus forse ha bisogno. Cioè, se prendi la carriera con Deschamps, prendi un allenatore juventino, un ottimo allenatore, la certezza che vada bene non ce l'hai, in teoria non ce l'hai neanche con Conte. Poi ti vai a vedere i campionati che ha fatto in Serie A, nel peggiore dei casi è arrivato secondo, non sempre con ottime squadre, non ha praticamente mai sbagliato in carriera, al Tottenham se vogliamo, ma lì sbagliò proprio ad andarci, bisogna dirlo, quindi Conte ti dà quella garanzia, vera o presunta, io credo vera, di risollevarti e di saper lavorare anche con qualsiasi tipo di materiale umano, perché poi anche quello, cioè Conte ha dimostrato negli anni che se sei nel punto, diciamo in un punto basso, non diciamo il punto più basso, lui ti prende e ti ritira su, quella roba lì Deschamps non ti dà questa certezza.
0: Non ti dà questa certezza, quello è il punto. Che poi come simpatia eccetera, certamente Deschamps ha lasciato un bel ricordo di così alla Juve. Ivan, grazie. Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Ciao Ivan, un abbraccio.
1: Buon procedimento, ciao Enzo.
0: Torniamo tra poco con Costantino Nicoletti, voi continuate sul tema che vi ho lanciato e proponetemi anche le vostre domande barra riflessioni. Tra pochissimo con Costantino andiamo avanti. Va bene, ok. Caro 804 finale, ieri forse non hai capito che il messaggio era riferito a te, quello che ti avevo detto. Io lo dico solo una volta, quindi ti avevo promesso che ci metto 30 secondi a bloccarti e 30 secondi ci metterò e non ce ne frega niente. Dopo hai voglia di andare a piangere e farti riammettere, ti riblocco di nuovo, ero stato abbastanza chiaro. Perché spazio invece ai tutti i nostri amici che sono straordinari nelle loro domande e riflessioni. Noi torniamo tra pochissimo.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Sale il bilancio delle vittime, al momento 12, del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. A riferirlo è la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio, che ospitava circa 70 sfollati, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
5: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito coi principali laboratori. Mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
6: Intanto ieri l'Italia ha prorogato di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
5: Le indagini proseguono a ritmo serrato per fare chiarezza su quanto avvenuto lunedì scorso a Roma lungo via della Giuliana nella centrale Rione Prati. A rimanere ferita un braccio da un proiettile sparato presumibilmente con un'arma ad aria compressa la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Quello di lunedì però potrebbe non essere un episodio isolato. Secondo quanto ricostruisce il Messaggero, nei giorni precedenti altre 6 persone, 4 donne e 2 uomini, sarebbero state prese di mira nella stessa zona.
6: Carburanti in vista della scadenza per domani del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
5: Il calcio, cambio di panchina nel Bologna, Domenico Tedesco ha chiuso la sua avventura in rosso-blu. Poco fa il comunicato del club che conferma l'esonero dell'allenatore e contestualmente l'ingaggio di Raffaele Palladino, che questa mattina dirigerà l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino, dopo aver firmato un contratto fino al giugno 2029. Palladino ieri aveva definito la risoluzione con l'Atalanta.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
10: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
11: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
10: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
12: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
12: Istitutogiglio.it.
13: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
14: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
15: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: non lo sento da un po', quindi fammi sentire subito il mio amico Costantino Nicoletti. Costa, buongiorno.
1: Ben ritrovato, ciao Vincenzo.
0: Come sono andate le ferie nella tua terra?
1: Molto bene, nel Salento, lo sai, si sta sempre bene. Ti dirò di più, 2 settimane belle, non ho mai sudato un giorno, guarda, è una cosa assurda. Beh, meraviglia, guarda. Poi sono ritornato nel bollore fiorentino, negli isterismi fiorentini.
0: Ecco qua. Siamo tornati alle origini in un attimo. Quello significa ferie finite.
1: Ovvio.
0: Senti,
1: ovvio,
0: partiamo proprio da questa situazione. Vai. Fiorentina, perché intanto il primo cambio della panchina è stato quello in casa Viola, poi ieri quello in casa Bologna, poi Fiori Tedesco dentro Palladino, che comunque poteva essere una soluzione anche in casa Viola, che invece scelgono di riaffidarsi al medico di famiglia, chiamiamolo così, Vanoli, che però la sua medicina la porta sempre, funziona sempre. Vittoria contro il Venezia, vittoria ieri nel derby contro il Pisa in Coppa Italia. Insomma, raccontami un po' questo scenario in casa Fiorentina.
1: Ora ti tocco anche sul personale, mancano le ultime 2 Repubbliche Marinare, abbiamo vinto il torneo delle Repubbliche, Amalfi che rappresenta un po' Napoli, poi abbiamo Genova il 10 di ottobre contro De Rossi. No, io ti ho parlato di isterismo perché c'è dell'isterismo, cioè non si capisce dopo solo 3 giornate un allenatore come Fabio Grosso, comunque sì, che ha un curriculum tempestato da diversi esoneri, per l'amor di Dio, e quant'altro, che si autoesoneri, perché lui si è autoesonerato, se ci pensi bene, perché fino alla sosta non l'avrebbero mai mandato via, anche per logica sportiva. E quindi niente, come hai detto giustamente te, la cura sta funzionando. È una squadra che ormai negli ultimi 4 stagioni regala sempre comunque un mese e mezzo di campionato. Sì. Per le problematiche di un ritiro svolto, una delle tante problematiche del ritiro svolto. Però il discorso della Fiorentina si può allargare a tutto il campionato, perché se ci pensi bene il buon Luciano Spalletti è messo in discussione la Juventus.
0: Adesso ci arriviamo, tranquillo.
1: Ci sono dei tecnici anche più quotati, con curriculum sicuramente più importanti, che dopo solo un mese di stagione vengono già messi in discussione. Certo. E bisogna trovare il baco qui, Vincenzo, c'è un baco in questo calcio italiano, c'è qualcosa che indubbiamente non sta funzionando.
0: Però una domanda che ti faccio mentre continui la tua riflessione è: ok, la cura ha funzionato subito. Quale cura è? Una cura che è miracolo, perché anche se ti prendi l'aspirina per il mal di testa ci vuole un po' di tempo e ti passa. Certo. Ti prendi l'antidolorifico, dagli un po' di tempo e ti passa. Vanoli arriva, no, è una cura che preme il pulsante e funziona. Quindi
1: partiamo da un presupposto: al netto della giovane età della rosa che ha allestito Paratici, al netto della rivoluzione totale che è stata fatta, tu considera che da Firenze sono partiti tra prima squadra, prestiti e settore giovanile 52 giocatori e sono arrivati 13 nuovi, quindi di conseguenza aveva allestito comunque un organico di qualità, questo va riconosciuto. E nella mediocrità del calcio italiano la qualità alla lunga ti deve comunque premiare, perché se te prendi singoli, ad oggi si sono viste le individualità, Mastrantonio, che non sa mai come pronunciarlo, anche lui abbiamo capito chi è, che è stato riconvocato in nazionale tra l'altro per l'ultima partita tra l'altro di Messi con la nazionale argentina, è un talento, non si può mettere in discussione. A me hanno sorpreso i giudizi di autorevoli tuoi colleghi, perché anche tu trasmette a livello nazionale, quindi i Sabatini piuttosto che i Barciccia, cioè hanno criticato un ragazzo del 2007 che ha già giocato nel River e nel Real Madrid, se ci pensi bene.
0: È incredibile,
1: bravo Vincenzo. Quindi a volte siamo troppo affrettati nel giudizio e nel battezzare, cioè qui c'è una squadra che se li prendi singolarmente, anche ieri ha esordito il portoghese che è arrivato allo Sporting, se va a vedere la sua storia è pazzesca, cioè ha vinto, ha fatto dei numeri importanti, cioè, a livello individuale questo è stato un organico di qualità, c'era da trovare l'equilibrio, e si sente parlare tanto di equilibrio in questo periodo, lo vedi anche il Como di Fabregas alla ricerca di equilibrio, Spalletti parla di equilibrio perché è troppo in avanti, non va bene, anche se è bello l'atteggiamento ma poi ti punisce, quindi andava trovato solo equilibrio e condizione fisica. Ecco, Vanoli ha questa peculiarità, è un gran motivatore, perché lui è veramente un trascinatore, sa toccare le corde giuste, perché guarda caso un giocatore che noi abbiamo sempre definito un grande talento italiano come Fagioli con Vanolis ha avuto il rendimento migliore nella sua carriera, se ci pensi bene. E quindi di conseguenza è stato un, come definirlo, ha avuto quella bacchetta magica, quel famoso click di cui lui parlava, che ha fatto scattare in tanti di loro, perché francamente le prime tre partite della Fiorentina era da mettersi le mani nei capelli, perché ce li ha ancora, non è il mio caso, perché erano imbarazzanti, camminavano in campo, c'era confusione, erano slegati, c'era ampi spazi fra le parti. Lui ha rimesso un pochino in ordine le situazioni, e ti dirò di più, e concludo, la vera squadra, la vera Fiorentina noi la vedremo dopo questa lunga sosta per le nazionali, perché lui avrà modo, al netto di quei 4, 5 o 6 giocatori, forse 4, non penso di più, che partiranno per gli impegni con le nazionali, di lavorare quotidianamente anche con doppie sedute, quindi gli porterà una squadra in condizione atletico-fisica importante, che potrà correre, fare pressing, che ancora manca, ma soprattutto gli sistemerà anche la parte tattica. Quindi io penso che la Fiorentina quest'anno soffrirà molto meno dell'anno scorso, questo è chiaro, ma potrà anche togliersi delle soddisfazioni, perché sai, anche tu mi insegni che le squadre fatte con i giovani hanno un rendimento altalenante, quindi possono fare una grande prestazione, che ne so, col Venezia, 4 gol di qua e di là, e poi magari domenica col Napoli soffrire un pochino di più e non riuscire nemmeno a portare a casa il pareggio, ma è nelle corde di una squadra composta di giocatori prevalentemente giovani.
0: D'accordo con te, adesso c'è una situazione particolare, perché c'è Fiorentina-Napoli, perché l'altro allenatore che non sta esaltando è proprio Allegri, che anche lui ha un'ultima, diciamo, ultima spiaggia, però sai, adesso che Palladino è andato a Bologna c'ha forse qualche chance in più, perché allenatori bravi su piazza sono pochi. Però adesso è una sfida tra o conferma di Vanoli o conferma in negativo di Allegri, che già ne ha perse due in campionato e non può perdere la terza. Come te la immagini sta partita?
1: Infatti io me la immagino, te lo dico molto chiaramente come nel mio stile, me la immagino c'è la sosta, c'è tre settimane, allora te mettiamoci nei panni del tifoso e di noi addetti ai lavori. La Fiorentina perde col Napoli, ti aspetta tre settimane da incubo, al netto che ci può stare di perdere col Napoli, magari in casa no, è un Napoli che è in affanno, è un Napoli che è in difficoltà, è un Napoli che magari ha delle assenze, è un Napoli che Allegri ancora non ha trovato il bandolo della matassa e quant'altro, tutto quello che vuoi. Il Napoli perde a Firenze, altrettanto, se non peggio, se ne conviene con me,
0: sì, sì.
1: Cioè ci aspetterebbero tre settimane che gli argomenti non mancherebbero, ovviamente, per i tabloidi, riempiremmo ore.
0: Secondo me neanche il pareggio servirebbe a nessuna delle due, sostanzialmente.
1: E invece io invece sono per il pareggio, perché
0: dici,
1: come si
0: due
1: dice,
0: feriti meglio, e nessun morto.
1: Bravo, ecco, quindi meglio due feriti. Si rimanda il giudizio alla ripresa del campionato, c'è l'alibi che quest'anno la sosta è particolarmente lunga, quindi puoi rifare una preparazione, hai l'alibi che puoi recuperare dei giocatori infortunati, quindi si rimanderebbe tutto assolutamente al 10 di ottobre a questo punto. Quindi mi vedo una partita che verrà giocata sicuramente a viso aperto, perché c'è i giovani della Fiorentina vogliono far bella figura davanti al Napoli, considerando che poi c'è una colonia argentina importante, c'è dei profili importanti che sono arrivati in Italia, quindi c'è tanti volti nuovi. Sarà una partita trasmessa tra l'altro alle 12:30, che avrà un bacino di utenza molto molto molto ampio, quindi a livello internazionale. Però alla fine mi puzza un po' di pareggino, insomma, diciamo così.
0: Sì, diciamo, la sensazione c'è. Come hai detto tu giustamente, Costa, c'è anche un altro allenatore che sta rischiando, che è Luciano Spalletti, che tu conosci molto, molto, molto bene.
1: Esatto.
0: Ci hai riportato, peraltro, non so se tu o Luca Calamai, però insomma la famiglia è quella, quindi se lo sa lui lo sai anche tu. Gli amici sono quelli. Ci avete riportato di quel fatto che Spalletti quest'estate, scherzando con dei colleghi appunto di Firenze, ha detto: ah, ma avete fatto perdere la Champions. E qualcuno di voi gli ha risposto: in realtà non solo con la Fiorentina, è pareggiata anche a casa con Verona.
1: Te lo racconta io in occasione dell'evento, della fattoria di Dainelli, diciamo, nella tenuta di Dario Dainelli.
0: E mi dicesti anche che lui effettivamente era risentito per questa cosa qua. Se sì, ovviamente era una battuta, avete ragione, sono molto arrabbiato per questa cosa qua. Ora però ti aspettavi una reazione totalmente diversa della sua Juventus, potendola allenare già da quest'estate, rispetto a quello che si è visto soprattutto contro il Sassuolo?
1: Sai, io oggi non mi sento di attaccare la Juventus, perché comunque anche la Juventus ha effettuato una rivoluzione a livello manageriale importante, con l'arrivo di Carnevali e di Massara, insomma, ha mandato un segnale forte anche a tutto l'ambiente Juventus. La conferma di Spalletti è stato un ulteriore, secondo me, segnale forte di continuità, perché quanti allenatori ha cambiato la Juventus negli ultimi 10 anni? Visibilio.
0: Neanche a me, abbia detto veramente troppi, in 7 anni, quindi diventa un problema.
1: E andava contro tendenza allo stile Juventus, non di Thiago Motta e Tudor, non me li ricordo nemmeno tutti gli allenatori che si sono avvicendati sulla panchina della Juventus. Quindi, di conseguenza, ha mandato dei segnali forti. Il problema è che si porta ancora dietro degli errori di mercato, chiamiamoli così, delle scelte azzardate, delle scelte che sono... hanno inciso anche tantissimo nel bilancio, anche se al tifoso, il tifoso non è commercialista, non gliene frega niente, però nel momento in cui fai una squadra devi tener conto anche della situazione finanziaria, patrimoniale del tuo club per cui operi, per cui lavori. Cioè, oggi i manager, i dirigenti cercano di vendere bene più che comprare bene, perché gli dà più prestigio vendere bene, capisci cosa ti voglio dire?
0: Sì, sì.
1: E quindi è un progetto, secondo me, che deve ancora decollare, quello della Juventus.
0: Però il tempo ce l'ha avuto adesso, quindi non riesco a capire.
1: È relativo anche questo, Vincenzo, capito? Perché hai visto, ti aspettavi, hai battuto i piedi per riprendere Colomani, perché sembrava il salvatore della patria, l'attaccante che è sempre mancata alla Juventus. E poi oggi i fatti dimostrano altro, no? Hai preso quel ragazzo che a me affascina da morire, perché mi rimanda indietro. No, quello lui è bravissimo, l'attaccante, quello tedesco.
0: Ah, Woltemade? Ti piace?
1: Ma scherzi, ma perché non è che a me affascina come personaggio,
0: ah,
1: come
0: okay,
1: mi ricordo gli anni 80.
0: Ti fa sorridere.
1: La maglietta a maniche lunghe, il baffetto. Non lo so, mi sembra quei giocatori degli anni 80, Vince, noi ce li ricordiamo un pochino, un attimino, capito? Cioè, mi ha fatto fare un tuffo nel passato, un pennellone di 2 metri, capito? Cioè, hai fatto delle operazioni che devono essere tutte verificate ancora, secondo me. Ecco perché anche sulla Juventus, se sono sincero, siamo solo alla terza giornata, ci apprestiamo a vivere la quarta. Io mi rilascio il giudizio ancora dopo la sosta. Cioè, questa sosta quest'anno è veramente, come ti posso dire, manna dal cielo per tanti allenatori, anche per tante società, per capire un po' cosa hanno fatto, cosa non hanno fatto, cosa hanno combinato, e per tirare una riga e fare un bilancio un po' delle sessioni di mercato estiva che hanno affrontato, e per gli allenatori per correggere, indubbiamente hanno 3 settimane di lavoro per correggere tante cose che non hanno funzionato.
0: Oppure, e questo è il grande dilemma, la grande paura per gli allenatori, sono le società che hanno 3 settimane di tempo per risistemare le cose.
1: Anche, bravissimo, Vincenzo, sbagli nemmeno le virgole. Certo, è un progetto, è un discorso che va parallelo. La società fa le sue riflessioni e le sue valutazioni.
0: Se vuoi cambiare allenatore, vedi la fretta con la quale si è fatto con Vanoli, la fretta come si è fatto con Tedesco, è il momento migliore, perché è 3 settimane per
1: però l'ora. Vedi, mentre a Bologna è stata una riflessione, una valutazione voluta, la Fiorentina si è già trovata un po' con le spalle al muro, capisci? Perché dopo le dichiarazioni di Vanoli, di Grosso, dove ha ritenuto questa squadra che lui non fosse in grado di allenarla, perché non può definire inallenabile una squadra, perché offenderebbe i giocatori e gestione e proprietà che ti paga. Lui ha detto: io non l'alleno questa squadra, perché non lo so, non è entrato in empatia, forse non è entrato in sintonia col gruppo di lavoro. C'è tanti elementi, perché Paratici, non vi dimenticate che oltre ad aver preso Grosso, aveva integrato il suo organico, il suo staff, con dei profili importanti che provenivano dalla Premier, dalla Liga, cioè gli aveva creato anche un gruppo di lavoro di spessore, di valore. Quindi è stata un'autorete di, come si chiama, Grosso. Molta credibilità di Paratici se la giocava appunto con la scelta del tecnico. Bisogna essere anche onesti intellettualmente, amico mio. Lui ha provato a coinvolgere altri profili di allenatori, chiamiamoli più esotici, passami il termine,
0: sì.
1: Però oggi la Fiorentina non aveva appeal. Anche il mercato di Fabio Paratici è stato un bel mercato, un mercato importante, un mercato anche stuzzicante, come ha detto Vanoli, ma alla fine l'80% delle operazioni sono state fatte con società amiche, con procuratori amici, perché oggi non potendo offrire l'Europa, per venire a Firenze venivi solo di fronte all'offerta economica folle. Ti porto un esempio banale: vuoi Antonio Conte allenatore della Fiorentina, giusto?
0: Sì, sì.
1: Antonio Conte ha una valutazione che si aggira intorno ai 7-8 milioni di euro. Se lo portavi a Firenze, il Dutero chiedeva 15, mi spiego?
0: Sì, sì, sì.
1: Dici, io se vengo a Firenze non faccio l'Europa, devo ricostruire una squadra, parto da zero, rischio la mia reputazione, rischio il mio fondo schiena, dammi un vantaggio per venire, no?
0: Certo.
1: È semplice come concetto.
0: Certo, però insomma adesso io ti chiedo se al di là del tempo che hanno le società a disposizione, del mercato che è stato fatto o non fatto, delle qualità che giocano, che allenatori devono portare via, se dietro Spalletti, dietro questo nervosismo, e ti chiedo se hai notato anche tu un nervosismo sin da quest'estate fino ad oggi.
1: Assolutamente sì. Assolutamente
0: c'è il fantasma sì. di Conte che lo spaventa e che adesso diventa concreto?
1: No, sai, tu hai le spalle larghe, questo te lo posso confermare. E i rischi del mestiere li conoscono molto bene, cioè si parla di allenatori che comunque hanno delle carriere ultra decennali alle spalle, e profili internazionali, cioè non ci dimentichiamo, Spalletti ha seduto sulla panchina della Roma, ha seduto sulla panchina dell'Inter, insomma la nazionale, quindi diciamo che un po' di peletto sullo stomaco se l'è fatto, no? Sei d'accordo?
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi di conseguenza mi spiacerebbe se fosse avvicendato, però non so ora la Juventus che forza abbia anche economica per azzardare un'operazione del genere. Quindi di conseguenza sappiamo bene che Antonio Conte è un omino che se ti viene a Torino all'ordo ti costa sui 13-14 milioni.
0: Anche se no. Ti posso dire, e qua diciamo, parliamo di altre fonti incrociate, così come incrocio le tue con Spalletti, lui verrebbe per molto meno.
1: È ovvio, sì, sì, ed ho conoscenza anch'io, perché la Juventus comunque è casa sua, dai, diciamocelo francamente. Però ti ripeto, oggi mi sembrerebbe un azzardo non indifferente. Però non mi sorprenderei più di nulla, Vincenzo, te lo dico onestamente.
0: Sì, sì.
1: Quindi non mi sorprenderei che la Juventus decidesse di ridare l'area tecnica, insomma, ad Antonio Conte, che conosce particolarmente bene l'ambiente, conosce bene la piazza, sappiamo come lavora, e ripartirebbe un altro ciclo però di 2-3 anni.
0: Certo.
1: O è un Antonio Conte nuovo che può fare, non ti dico la Ferguson, ma può stare un pochino di più alla Juventus.
0: A quel punto
1: però sappiamo. Però sappiamo che se non è un Antonio Conte nuovo, è un Conte solito che può durare 2-3 anni su una panchina, per svariati motivi che abbiamo raccontato più di una volta. Ma oggi no, non l'ho avverto questa sensazione, te lo dico onestamente. Io penso che Spalletti lavori in modo sereno, anche se lui è... sono tutti un po' tirati, te l'ho detto anche Paratici l'altro giorno, se ci hai fatto caso, tanto per ritornare anche sulle vicende di casa mia, era abbastanza nervosetto nel prepartita di Venezia quando ha raccontato
0: tutti
1: di Rosso. tutti hanno bisogno di fede, secondo me dovrebbero aspettare un po' esatto. Quindi questa sosta è salutare anche per questi personaggi qua, te lo dico onestamente.
0: Vero. Senti, c'è una nota vocale, però magari ce la giochiamo dopo. Ti voglio chiedere più che altro di Gasperini, perché lui per esempio è un altro che può essere uno che sembra un po' nervosetto, che però si fa ascoltare da società, da squadra, da tutto.
1: Sì,
0: e questa Roma c'ha l'opportunità di lanciare, parlare di fugo, mini fuga, è ridicolo alla quinta giornata, però se batte l'Inter con convinzione penso che si mette davanti a tutti come favorita allo scudetto.
1: Ma guarda, la Roma sì, assolutamente sì, la Roma è una di quelle che come l'anno scorso orbiterà nei più di 4 posti, assolutamente sì. La Roma ormai è una realtà consolidata, la proprietà ha investito tantissimi soldi degli anni per questa crescita, hanno commesso degli errori, ci sono stati degli avvicendamenti. Ora, l'anno scorso con Gasperini, quest'anno con Toni D'Amico, hanno trovato assolutamente la quadra della situazione, quindi faranno anche la Champions, secondo me, in maniera molto dignitosa. Non so se è ancora una squadra organizzata per i grandi palcoscenici internazionali, ma in campionato la Roma racconterà una bella storia e Gasperini è finalmente potrà togliersi quell'etichetta che si è portata per anni di non essere un allenatore da top club. Sei d'accordo?
0: Sono d'accordo. La famosa comfort zone dell'Atalanta sta venendo meno.
1: Bravissimo. Ha un carattere fatto a modo suo, però che dobbiamo dire, Vincenzo? Oggi i fatti gli danno ragione e non possiamo che togliersi il cappello davanti a Gasperini, perché ha avuto ragione su tutto, anche in modo forse irruento, anche forse in modo maleducato, passami il termine, con Ranieri, ci ricordiamo l'anno scorso, la butade fra loro due, quindi ha mancato forse un po' di rispetto a un mostro sa come Ranieri, per l'amor di Dio, tutto vero, è rude, ruspante, chiamatelo come volete, che poi è una persona, se lo conosci nel privato, è una persona amabilissima, te lo dico molto onestamente, è una persona disponibilissima, però è, ha la sua corazza, la sua protezione, e fa anche bene ad averla, perché parliamo di Roma, Vincenzo, tu la vivi Roma, te sai cosa vuol dire vivere a Roma, lavorare a Roma, allenare la Roma, essere un protagonista della Roma o della Lazio, insomma, è impegnativo, e secondo me ad oggi ha trovato quella dimensione tale che gli permette di far bene, insomma.
0: Costa, come sempre, grazie, dai. Sei straordinario. Costantino Nicoletti, ti mando un abbraccio.
1: Un piacere, Vince, alla prossima. Ciao, un abbraccio.
0: Ciao, Costa. Ciao. Allora, noi tra poco ci vediamo quest'ultima sosta, poi tra poco andiamo ad Antonello Gioia. Allora, ribadisco l'8-0-4 finale. Io ero stato molto chiaro ieri, poi no, veramente ti dedicherò proprio zero parole perché non voglio togliere tempo alle altre persone. Non erano messaggi di sfottò, ma è un continuo di denigrare qualunque argomento si stia trattando, lo sai meglio di me, quindi non è l'offesa ma è la continua cantilena, le continue cose che risate a questo, a quello, a prendere in giro anche quelli che mandano le note vocali. Quindi se questa cosa viene corretta e quindi fai delle domande che abbiano un senso, come le fanno tutti quelli che possono tifare per Inter, Roma, Milan, Inter, Juve, perché qua ognuno esprime dal proprio punto di vista del tifo delle ragioni più o meno simili, corrette, scorrette, comunque sulle quali ci confrontiamo sempre con tutti, è un conto. Se si continua con la solita litania, io ci metto, ripeto, 30 secondi. Quindi consideriamolo un cartellino giallo che diventa rosso però in un attimo. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco. Antonello Gioia, le ultime in casa Milan, oggi Milan-Benfica e poi Alain Valnegri, a tra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con la Serie A che prepara la quinta giornata in programma nel weekend, la Coppa Italia prendersi la scena con le partite dei sedicesimi. Tutto secondo pronostico dunque, con Genoa e Fiorentina che vanno a completare il quadro degli ottavi dove affronteranno Inter e Napoli. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Südtirol vincendo 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio invece sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves. Oggi l'esordio in Europa League del Milan che affronta il Benfica. Cambio intanto in casa Bologna con l'esonero annunciato di Domenico Tedesco e ritorno in panchina di Raffaele Palladino. Il Bologna ha iniziato a rilento il campionato con un solo punto raccolto e 3 sconfitte nelle prime 4 giornate. Ora per Palladino, che ha trovato l'accordo con l'Atalanta per la risoluzione del contratto, è pronto un triennale. In Serie A già guidato Monza e Fiorentina prima dell'esperienza a Bergamo, chiusa al 7° posto. Italia del volley maschile batte 3-1 la Cecchia e conquista la 4ª vittoria su altrettante partite degli europei. 23-25, 25-16, 25-20 e 25-20 parziali in favore degli azzurri, bravi a reagire dopo aver perso il primo set. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo domani contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. Dopo la lunga pausa estiva, il basket italiano torna protagonista mettendo in palio il primo trofeo della stagione. I 2 giorni del prossimo weekend sono infatti dedicati alla Supercoppa italiana in programma alla Nova Arena di Tortona. Per la prima volta quest'anno le migliori squadre del panorama nazionale si sfideranno nella Final Four per aggiudicarsi il titolo conquistato nel 2025 dall'Olimpia Milano. Il format prevede 2 semifinali con la vincente del campionato che sfiderà la meglio squadra piazzata della passata stagione. Sarà quindi subito il turno di una grande classica del basket italiano, Olimpia Milano contro Virtus Bologna. Il ciclismo, Felix Gall lascia la Decathlon e correrà con la Lidl Trek dalla prossima stagione. Il 28enne austriaco, quest'anno secondo il Giro d'Italia e terzo nella Vuelta, ha firmato un contratto fino al 2029. Con lui passa nella formazione tedesca anche il connazionale Gregor Mühlberger, 32 anni, con un accordo invece biennale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Ci siamo. Dunque, giornata di Europa League si comincia, al via le danze, comincia il Milan con l'obiettivo fissato da Amorim: dobbiamo vincere l'Europa League, la vogliamo vincere questa Europa League, e quindi adesso però è venuto il momento di scendere in campo.

0: Poi è chiaro che si può anche non vincere, considerando che tutte le stagioni hanno problematiche e ci sono anche avversari di livello, a cominciare dalla Juventus e dallo stesso Benfica. Però il Milan parte con l'intenzione di alzare il trofeo, e sarebbe la prima volta nella storia che il Milan vince l'Europa League ex Coppa UEFA.
1: Qual è il vero, secondo te, ostacolo da qui alla vittoria dell'Europa League? C'è un avversario, c'è più di un avversario, è il Milan stesso, sono la necessità di non perdere altri punti in classifica? Come lo possiamo inquadrare il vero ostacolo da qui alla vittoria dell'Europa League?
0: Ah, non ti do una risposta, forse ti do una risposta scontata, ma secondo me non è banale. È veramente troppo presto, perché gli inconvenienti potenziali sono tanti. Ci sono alcune certezze, cioè che è una competizione molto lunga, complicata per le trasferte, per il fatto che si giochi di giovedì e quindi c'è sempre poco tempo, no, per recuperare giovedì domenica. E il Milan in questo momento non ha una rossa, secondo me, per due competizioni. Il mercato di gennaio potrebbe cambiare le cose, perché poi magari il Milan compra 2-3 acquisti e a quel punto può giocare ogni 2-3 giorni, ma tra poco diremo la formazione di oggi. Con la formazione di oggi è difficile pensare di arrivare fino in fondo, però l'obiettivo è quello, e magari a gennaio si faranno determinati ragionamenti su questo.
1: Mi dai
0: sulle avversarie, le ho dette prima, secondo me la Juve e il Milan sono le due grandi favorite.
1: Sono molto d'accordo.
0: Però poi comunque c'è il Benfica, c'è il Bayer Leverkusen, c'è il Marsiglia, c'è il Beşiktaş, squadre contro cui, soprattutto se le trovi nella fase di eliminazione diretta, non devi sbagliare la partita, perché se vai a Beşiktaş e ti fai a Istanbul, col Beşiktaş, se ti fai impressionare dallo stadio o il Beşiktaş d'italiano e ti indovina la partita, poi è difficile recuperare, perché sono comunque squadre importanti. Però insomma, Milan e la Juve partono con favorite, questo sì.
1: Infatti io mi aspetto, ti immagino una finale Juve-Milan che chiaramente ricorda la finale molto più intrigante di Manchester di Champions League, sarebbe sicuramente qualcosa comunque di bello per il calcio italiano, e poi vinca il migliore in quel caso. Antonello, quali sono le scelte invece per la gara di questa sera, che è subito un ostacolo delicato da non sottovalutare?
0: Sì, in realtà forse Amorim un po' lo sottovaluta, perché lascia fuori diversi titolari o comunque tra i giocatori sulla carta più forte della rosa. In porta Maignan, in difesa riposano sia Gila che De Winter, infatti si gioca con Filippo Terracciano e Gabbia assieme al titolare Pavlovic. A centrocampo riposano sia Modric che Rabiot, e quindi spazio a Musa, Yashari, Chukwueze e Bartesaghi. Davanti c'è Gonzalo Ramos, supportato da Sisse e da Hutchinson, che dovrebbe essere titolare alla prima in rossonero, le soldi a San Siro per lui. Quindi insomma, da questa formazione restano fuori Gira, Modric, Rabiot, Pulisic, Diego Moreira. Metà formazione è una formazione sperimentale.
1: Sbaglio se ti dico che ho la sensazione, dal modo in cui l'hai presentata, che sei stupito in negativo da queste scelte di Amorim?
0: No, allora guarda, io Amorim, diciamo, in queste prime 4 partite di campionato non ha indovinato la formazione di titolare, diciamoci la verità, perché poi le partite le ha vinte o le ha sistemate con i cambi intorno al 60esimo, quindi insomma non sarebbe la prima volta che la formazione titolare non è granché. Poi ti dico anche che il Milan può anche permettersi di non vincere questa partita qui, considerando che ci sono poi altre 7 giornate e che il calendario presenta avversari sempre meno forti del Benfica. Però non devi fare, uno, non devi fare figuracce, e due, devi comunque tenere alto il livello. Probabilmente Mourinho spera che questa squadra possa dargli delle risposte e poi magari fa fare l'ultima mezz'ora a quei giocatori che invece saranno titolari a Lecce, con Lecce. Evidentemente tra oggi e domenica Amorim preferisce domenica.
1: Complessivamente ad oggi che sensazioni ti ha lasciato Amorim? Che bisogna dargli tempo per farlo lavorare, che i principi sono giusti, che c'è già qualcosa da correggere, o che va già bene così?
0: Enzo, è arrivato il presidente Scaloni a pranzo UEFA.
1: Vai, ti lascio, va bene, ci sentiamo.
0: Grazie. Vedranno le immagini su Milan News.
1: Assolutamente, grazie Antonello Gioia, ha fatto bene anche a ribadire che ci sarà tra poco anche le immagini, tanto le stiamo vedendo anche sulle altre varie emittenti, l'arrivo di Scaloni, quindi immagini e contributi dal pranzo UEFA, quindi ci saranno poi tutti gli approfondimenti su Milan News, che vi racconterà nel dettaglio anche la vicinanza a questa sfida. Beh, direi che dalla formazione si prende un bel rischio, secondo me, se vogliamo, Amorim, perché comunque dall'altra parte c'è Benfica, squadra

0: sicuramente molto complicata da affrontare. Non può partire con un passo falso, però poi diamo naturalmente il tempo ad Amorim di dimostrare quelle che sono le sue qualità, anche il suo intuito da allenatore, che poi molte volte uno deve anche tener conto di quelle che sono le energie, che sono state spese tante energie contro la Juventus, tante energie sono state spese contro la Lazio in una partita che è stata di rimonta sostanziale, ma che ha tirato fuori tante tantissime energie nervose e fisiche, che poi ti tira fuori anche l'Europa League, quindi è giusto anche andare ad alternare un po' le forze in campo. Chiedo a Gabriele se ci sono news da Allen, ancora non c'è, quindi però dovremmo anche essere riusciti, dovremmo avere però un'altra nota vocale, nel frattempo se me la fai sentire. Ah, perfetto, dovrebbe esserci Allen, allora magari se lui è già pronto, a questo punto io direi di dargli subito la linea. Allen, ci sei? Buongiorno!
1: Ciao, ciao Enzo, buongiorno.
0: Eccoti Allen. Insomma, anche in Coppa Italia Vanoli la sua impronta l'ha messa, era il Pisa, ma è comunque un derby. E non so se hai avuto modo di vedere la partita, però direi che sì, la Fiorentina comincia a funzionare, dai.
1: Sì, sì, sì, sì, comincia. Beh, c'è finalmente qualcuno che la sta allenando, concretamente. Non stiamo vedendo dei concetti molto, molto sviluppati o cose molto difficili da applicare, però è arrivato un allenatore che sa motivare il suo gruppo e che comunque ha dato un'identità a questa squadra.
0: Stasera c'è l'esordio in Europa League, intanto si parte dal Milan che affronta il Benfica.
1: E sarà Benfica.
0: Esatto, ma le scelte, che non so se hai avuto modo di sentirle, te le ribadisco io, sono scelte che fanno capire che comunque c'è la volontà da parte di Amorim anche di bilanciare un po' le energie. Magnan tra i pali, Terracciano, De Winter e Pavlovic in difesa, Chukwueze a destra, Bartesaghi a sinistra, Musa e Yashari in mezzo, Hutchinson, Sisse alle spalle di Ramos. Può bastare o non bisogna abbassare la guardia contro questo Benfica?
1: Beh, tanto turnover per Amorim è un derby, anche se lui sì, è stato calciatore di sia di Benfica che di Sporting, però è più bandiera dello Sporting. È un piccolo derby per lui. Amorim ha bisogno di provare e capire bene su chi può contare. E mi riferisco soprattutto a centrocampo, in difesa pure, sulla tre quarti. Introduce dei cambi per poter capire su quanti giocatori può veramente contare per le tre competizioni, perché possiamo pure aggiungere la Coppa Italia. È curioso di vedere come funzionerà, specialmente la colonna vertebrale con Hutchinson, con Yashari, con Musa. Vedremo se il Milan riesce a imporre il suo calcio contro una squadra che quest'anno ha iniziato molto presto il suo percorso in Europa, ha dovuto passare tre turni per arrivare a questo punto e non ha ancora perso sia in campionato che in Europa. Non ha ancora perso e vedremo. Il Benfica ha iniziato un nuovo ciclo. Il Benfica non ha fatto molto mercato quest'estate, però ha venduto poco, e questo comunque è una notizia, perché normalmente il Benfica vende sempre il suo centravanti o il giocatore più creativo o il prossimo Ruben Dias. Quest'estate è andato Andre Silva, ma era molto criticato dai tifosi del Benfica. È andato via Rios, che è scappato in Arabia Saudita, uno dei trasferimenti che non riesco a dare una spiegazione. È arrivato Marco Silva dal Fulham e da inizio stagione stiamo vedendo una squadra molto elettrica, tanta qualità sulla tre quarti. Un bomber come Pavlidis che comunque metterà a prova la difesa rossonera. Vedremo, però sì, il livello si alza anche rispetto a Roma con la partita contro la Lazio.
0: Tatticamente qual è l'ostacolo a cui il Milan deve prestare attenzione contro il Benfica?
1: Ah, non lasciar giocare. Ha tanti giocatori di uno contro uno, Rafa Silva, Skjeldrup, sono giocatori che ti puntano, che fanno la differenza. Poi sulle fasce comunque bisogna stare attenti di non permettere troppi cross, per Pavlidis comunque fisicamente è dominante in aria, il centravanti greco. Comunque è una bella prova per il Milan, sia per la pressione sia per non far giocare sulla tre quarti la squadra rivale, e sul difendere sulle fasce, perché il Milan comunque sulle fasce ha dei giocatori molto offensivi, specialmente a destra Chukwueze è molto offensivo per fare il quinto. Dunque vedremo stasera se riesce a trovare la disciplina necessaria per poter aiutare anche a livello difensivo.
0: L'ultima domanda che ti faccio sul Milan, Allen, ma tu avresti tenuto Fofana o ha fatto bene a tenersi Musa?
1: Ma penso che più di una valutazione tecnica sia stata una valutazione motivazionale. Cioè Musa si deve rilanciare, Fofana si sente internazionale, cioè uno che comunque è stato quanti anni in nazionale francese. Lui se la vuole recuperare e vuole delle garanzie, perché ha accettato Siviglia, perché Siviglia sapeva che comunque andava a fare il titolare. È più una scelta motivazionale, tecnicamente, tatticamente, fisicamente. Preferisco Fofana, chiaramente, però penso che Fofana non voleva rimanere a Milano e comunque è stato accontentato andando a Siviglia.
0: In casa Juventus ti porto adesso, Len, perché continuano ad essere un po' più insistenti e anche, diciamo, importanti le voci che raccontano di un'idea davanti a due partite in cui non si vede una chiara ripresa della Juventus, di un ritorno di Antonio Conte. Ti stupirebbe? Sarebbe tardivo? Potrebbe essere utile? Sarebbe meglio non cambiare per l'ennesima volta?
1: Ma
0: Qual è
1: non lo
0: il tuo
1: so.
0: pensiero?
1: Sinceramente, immagino che comunque ci siamo e aspettano comunque di vedere la Juve perdere una partita, essere deludente o uno sfogo di Spalletti. Stanno aspettando il momento, l'accordo secondo me ce l'hanno. Sei meglio informato di me, ma la lettura comunque è molto chiara. Conte voleva la nazionale, non gliel'è andata. È chiaro che a livello di club tornare alla Juve e farla rinascere come fece nel suo primo ciclo è affascinante, anche per i modi con i quali lasciò Torino, ha una rivincita da prendere, è il miglior momento per lui, perché sono i contesti dove lui si sente più protagonista, dove rende di più secondo me. Conte quando arriva e trova un malato in fase terminale gli ridà vita. In questo momento penso che sia la miglior soluzione, calcolando anche che comunque se aspetti troppo Conte troverà una panchina prima o poi. Dunque, questi carnevali non ci penserei troppo.
0: Ci dovrebbe essere una nota vocale, Gabri, l'ultima che è arrivata, che secondo me riguarda e sull'argomento ce la sentiamo e poi faccio sentire la risposta di Alen.
2: Buongiorno Vincenzo, la paura è sempre, ciao Costantino dal tuo conterraneo. L'idea su Conte è quella che il tifoso juventino ha paura che lo stesso Conte possa tradire nuovamente la Juve oppure gli vengano le bizze sue di una cagna in calore. Non è giusto, è questo che un lavoratore deve mantenere, deve essere corretto e dire io lavoro, quando mi mandano via, ma non perché lo devi essere tu che crei problemi in primis. Allora non venire, è quello il terrore di Conte,
0: Ok,
2: secondo il mio pensiero. Ciao Marcone.
0: diciamo, espressione un po' forte la tua, però diciamo che il tifoso juventino che ancora non accetterebbe il ritorno di Conte è preoccupato appunto da quello che dicevi tu. È andato via già una volta in un certo modo, è andato via una volta da altre cose. Potrebbe essere un Conte eventualmente si facesse più maturo da lungo ciclo?
1: Ma penso che sia l'idea, ma poi comunque lui. A Conte è troppo intenso per essere a 5-6 anni su una panchina. Ma forse mi sbaglio, ma la sua storia parla dei cicli molto corti, molto intensi, dove lui comunque fa piazza pulita e ti costruisce comunque un telaio, una squadra per dare continuità al suo progetto tecnico-tattico. Forse a Napoli non abbiamo visto questo lavoro post-Conte. Adesso quest'anno con Allegri nel Tottenham, ma il Tottenham c'era un contesto molto particolare, però altrimenti Conte ti lascia qualcosa, guarda l'Inter, basta vedere l'Inter, comunque l'Inter ha ridotto il gap con la Juve e ha messo l'Inter come squadra dominante in Italia. Dunque io son, come allenatore a me piace tanto Conte, però è chiaro che dopo 2 o 3 anni comunque anche i giocatori penso che comunque si cansino di lavorare con questo grado di concentrazione a livello atletico. Ci sono tanti fattori, quando hai comunque un martello tutti i giorni, stiamo parlando di ragazzi che hanno tutto e hanno anche il potere di poter far saltare un allenatore perdendo 4-5 partite, giocando molto male. Dunque, Io guarda, rimango sul mio argomento che Conte comunque per la situazione che ha la Juve, come ha perso competitività, come ha perso il sangue negli occhi, vedi la Juve è una squadra che gioca con poca passione, con poca voglia, con poca aggressività, Conte ti riporta quello e forse ha bisogno di quello per rilanciare un ciclo. Poi chiedere a Conte di rimanere 5-6 anni devi anche chiedere allo spogliatoio se hanno voglia di lavorare con Conte così tanto tempo, perché ti dico, avere un martello così va bene per recuperare e lanciare un ciclo, però poi i calciatori sappiamo che comunque fanno i capricci e comunque un allenatore così esigente alla fine stanca gli spogliatoi.
0: Allen, invece una panchina è già saltata, cioè quella della Fiorentina, ne è saltata anche un'altra, quella del Bologna, via Tedesco dentro Palladino. Ti aspetti un cambio di rotta? Non è stato dato il tempo a Tedesco che magari secondo te qualcosa l'aveva fatta vedere?
1: No, ma Tedesco non ha mai capito la scelta, non ho mai capito la scelta. Tedesco da quando è andato via dallo Schalke ha deluso ovunque. Nazionale belga, il Fenerbahce, ha avuto dei progetti intriganti. A Bologna era complicato perché comunque gli hanno smantellato la squadra e no, non c'è. Sinceramente per la Serie A io te lo dissi subito, a me Tedesco non mi convince, scelta molto sorprendente considerando chi c'era sul mercato, e Palladino mi sembra coerente, ormai è diventato il primo subentrante, adesso vediamo se a Bologna riesce ad avere un po' di continuità, se la merita, perché penso che sia un professionista serio. A Bergamo è deluso, non ce lo possiamo negare. A Firenze fece bene. A Firenze fece bene a livello di punti. Poi sul gioco, sul rapporto con la piazza, ebbe tante difficoltà. Dunque vedremo. Adesso a Bologna far peggio è difficile. Un punto in quattro partite. Comunque la squadra sembra spenta.
0: Sì.
1: E Palladino probabilmente gli darà un nuovo impulso.
0: Grazie ad Alen Valneghi, ciao Alen, buon lavoro.
1: Ciao Enzo, grazie.
0: Per partire Maracanà, tutto pronto. Allora ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia, ringrazio tutti quanti voi, vi do appuntamento domani e godetevi questa notte di Europa League. A domani.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Sale il bilancio delle vittime, al momento 12, del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. A riferirlo è la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio, che ospitava circa 70 sfollati, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
3: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito coi principali laboratori. Mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
4: Intanto ieri l'Italia ha prorogato di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento in forma al Viminale è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
3: Le indagini proseguono a ritmo serrato per fare chiarezza su quanto avvenuto lunedì scorso a Roma lungo via della Giuliana nella centrale Rione Prati. A rimanere ferita un braccio da un proiettile sparato presumibilmente con un'arma ad aria compressa la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Quello di lunedì però potrebbe non essere un episodio isolato. Secondo quanto ricostruisce il Messaggero, nei giorni precedenti altre 6 persone, 4 donne e 2 uomini, sarebbero state prese di mira nella stessa zona.
4: Carburanti in vista della scadenza per domani del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
3: Il calcio cambio di panchina nel Bologna. Domenico Tedesco ha chiuso la sua avventura in rosso-blu. Poco fa il comunicato del club che conferma l'esonero dell'allenatore e contestualmente l'ingresso ingaggio di Raffaele Palladino, che questa mattina dirigerà l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino, dopo aver firmato un contratto fino al giugno 2029. Palladino ieri aveva definito la risoluzione con l'Atalanta.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi.
8: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle arriva Euro Maracanà, ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle arriva Euro Maracanà, ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
9: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Le modalità dell'arrivo di Volpemare fanno capire tutto di cosa gira attorno a questo tipo di acquisto per la Juventus. Cioè, preso all'ultimo secondo, non tanto per prendere qualcuno, tanto perché la Juventus si è ritrovata all'ultimo secondo di mercato a dover prendere qualcuno, mm-hmm. e quindi inevitabilmente poi peschi Volpemare.
2: Celic terzino sinistro, dice: non troviamo colormoni sui piedi, ha detto Spalletti. Vabbè, ma con Celic terzino sinistro, una palla in diagonale forte di Mancino la può dare? No, Di Marco la può dare, se ne dà 20 sul piede che vuoi, 20 te ne dà. Allora bisogna scegliere i giocatori in maniera precisa nel contesto dove funzionano.
3: Sì, però come ti ho detto anche ieri sera, il problema di fondo è che non c'è peggio sordo di chi non voglia sentire. No?
4: Chi è? Perché?
3: Perché gli opinionisti in questo momento non considerano una squadra che ha fatto quello che ha fatto e che è riconosciuta come identità da un punto di vista sia di gioco che di qualità.
5: Fare una considerazione generale su queste tre squadre e sulla loro forza. Sono tre squadre compiute, sono tre squadre che sono a un punto di maturazione già molto elevato, perché il lavoro degli allenatori ormai dura da parecchio, quello di Fabregas da tanto, quello di Chivu e di Gasperini da un anno e mezzo, e si vede, perché vedendo le squadre come giocano si vede chiaramente, e sono effettivamente le tre squadre che in questo inizio di campionato hanno dimostrato di essere nettamente più forte.
6: Per quale motivo non può essere considerato un modello? Perché il Como ha uno stadio da 16.000 posti, ha un fatturato da 80-90 milioni di euro l'anno. Come fai a rendere sostenibile un investimento da 440 milioni?
7: Maracanã.
4: Mamma mia. Caro Francesco, buon pomeriggio.
8: Ciao Marco, buon pomeriggio a te.
4: Sì, il giorno dopo, quando li risenti, e salutiamo tutti, anche più bello, perché li senti ancora più, sembrano ancora più arrabbiati, capito?
8: Sì.
4: No, ben trovati e benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanã. Siamo in questa anteprima con Francesco Tringali, salutiamo Gabriele Latini in cabina di regia come sempre, tutta la squadra tecnica nonché la redazione, Daniele Petroselli sempre presente durante i nostri lunghi pomeriggi. Allora Francesco, in questa anteprima stamattina già l'abbiamo data durante le altre trasmissioni, l'editoriale eccetera, c'è stato un altro allenatore che è saltato via, tedesco dal Bologna, arriva Palladino a guidare il Bologna, che prende sì il posto di Tedesco ma subentra ancora una volta ad una squadra che precedentemente era allenata da italiano, lo ha fatto con il Bologna, adesso questo intramezzo diciamo così di Tedesco, però era subentrato anche alla Fiorentina, no?
8: Sì, sull'Appennino si ha piuttosto fretta in questo inizio di campionato, 3 partite per Grosso, 4 per Tedesco tra Firenze e Bologna, insomma tutti allenatori che dovevano aprire un nuovo corso,
4: esatto.
8: Sono stati esonerati dopo 3-4 partite e soprattutto, caro Marco, di squadre non invischiate nella lotta salvezza, che di solito sono quelle che prima di tutte fanno saltare il proprio allenatore, in realtà sono squadre che di fatto puntano all'Europa, per quanto costruito il Bologna si poteva immaginare di una partenza un po' così, vedendo come male secondo me hanno costruito la squadra.
4: O non hanno costruito.
8: Come?
4: Non hanno costruito
8: la squadra. E torna in gioco Palladino, ovvero si cominciano a sistemare tutti quegli allenatori, caro Marco, che sono lì, no? Sono in fila, cioè c'è una fila, ok? Capitanata da una persona. Poi tutto il resto ci sono degli altri allenatori che con il numerino aspettano il proprio turno. Era il caso
4: Bella
8: di Vanoli, era il caso di Palladino. E ci sono anche altri personaggi che attendono soltanto il là.
4: Quindi tu
8: per
4: dici che adesso
8: una chiamatina. Non sto dicendo niente, non mi mettere in bocca, ti prego, non mettermi in bocca cose che io non ho mai detto.
4: Però ci sono almeno altri 2-3 allenatori a rischio.
8: Sì.
4: In queste diciamo giornate che in questa giornata che portano alla sosta. No, comunque hai trovato già un tema molto interessante, perché è un po' questo, no? Cioè, hai detto bene, già 2 allenatori saltati, il terzo, 4 anche, altri due, insomma, diciamo che sono a rischio in questo momento, anzi io direi tre
8: allora,
4: a rischio.
8: Di questi due allenatori mi sorprende il fatto che sia stata fatta una scelta forte quest'estate, perché Grosso a Firenze e Tedesco a Bologna.
4: Ho sbagliato.
8: Scelte sbagliate.
4: Noi qui l'avevamo detto all'inizio, quindi io non sono per cacciare gli allenatori, però la scelta sbagliata è stata fatta all'inizio sia dalla Fiorentina che dal Bologna.
8: A me la scelta di Bologna mi piaceva.
4: No. Vabbè, i fatti dicono questo. Adesso ci sono altre tre situazioni. Io però ne dico due, perché la terza è un po' particolare. Una situazione è quella sicuramente di De Rossi, perché secondo me c'è il rischio anche lì. E vediamo che succede nelle prossime partite.
8: Altra?
4: Altamente a rischio è Abate. E guarda caso, al prossimo turno c'è Bologna-Torino. Quindi subentra Palladino e contro Palladino Abate si gioca la panchina, perché è questo che sta, insomma, arrivando da casa Toro, che mi sembrerebbe paradossale. Ecco, questa è una situazione che...
8: Ci sono altre panchine calde.
4: Ce n'è una in particolare.
8: No, aspetta. Non arriva. Ci arriviamo.
4: No, dico, ci arriviamo. Rossi è Abate.
8: Ci sono altre panchine calde, che sono quella del Venezia con Stroppa.
4: Anche quella, sì, è vero.
8: Quindi adesso aspetta, no, te ne aggiungo di più. C'è il Parma di questa. Il Parma non è soddisfatto di questa. E poi non è calda come le altre, però il personaggio, insomma, è diciamo tradizionalista. E c'è Juric col Monza. Quindi attenzione a queste situazioni, perché non è solo... Ci sono delle situazioni più o meno calde. Io credo che De Rossi e Abate non rischino, secondo me, così come... Cioè, vedo più calda la situazione a Parma con queste e a Venezia con Stroppa rispetto a Genoa, De Rossi e... qual era l'altra? Torino, Abate.
4: Per me sono tutte situazioni invece molto delicate. Forse quella meno delicata è quella di De Rossi, forse. Però le altre che tu hai elencato, secondo me, sono tutte delicate. Quindi sono appese. Poi guardate che c'è questa partita qui, che poi dà due settimane di pausa. E in queste due settimane, secondo me, si farà veramente un bilancio. Cioè, lì è qui che va presa un'eventuale decisione. Che facciamo? Proseguiamo oppure interrompiamo? E diamo in tempo un tempo di quasi due settimane all'allenatore.
8: No, sono in realtà, scusami Marco, sono
4: tre settimane, è vero,
8: perché la settimana dal 21 al 27, la settimana dal 28 al 4
4: e
8: ottobre,
4: poi si riprende dopo.
8: E la settimana dal 5 all'11,
4: perché l'11 si riparte.
8: È la settimana, quella lì la devi considerare.
4: E quindi tu praticamente dai quasi tre settimane ad un allenatore subentrante, che è un tempo enorme, esatto, che è un tempo enorme, cioè praticamente può fare il recupero, quasi, cioè può fare quasi una preparazione. Non è da sottovalutare, ecco perché dico attenzione, perché dopo questi 90 minuti può succedere veramente di tutto. E questi sono i nomi che tu hai elencato. Ora però vengo un po' a quello che è il nocciolo della situazione, perché io ci scherzavo un po' a inizio campionato con questa storia dell'ombra di Conte, più di un'ombra a Torino, casa Juventus. È proprio l'ombra di Spalletti, cioè Spalletti vede l'ombra di Conte. Se si mette sotto il sole in un posto dove si vede l'ombra, vede Conte, vedi i capelli, sì, è vero che lui non c'ha, giustamente. E questo è un grosso è un tema che oggi dobbiamo affrontare, perché mi sembra che anche i giornali oggi stanno andando un po' tutti da ieri dai siti, poi i giornali stanno andando in questa direzione, e quindi noi chiediamo anche oggi, facciamo una sorta di sondaggio?
8: Sì, un sondaggio tra i nostri...
4: E che domanda dobbiamo fare? Falla tu la domanda, mi piace quando fai...
8: La domanda che vi proponiamo oggi è se è realmente arrivata l'ora di Antonio Conte alla Juventus.
4: Allora,
8: perché divide questo tema. Divide questo tema sul fatto che qualcuno darebbe quantomeno ancora tempo a Spalletti, perché ci sono delle attenuanti legate specialmente agli infortuni. Altri invece non perderebbero tempo, perché se c'è un allenatore pronto, libero, già a Torino, come Antonio Conte, allora sarebbe arrivato il momento. Altri ancora, caro Marco, perché ti offro un'altra visione.
4: Sì.
8: C'è chi dice che se Spalletti non è riuscito a risolverla, allora non è che Antonio Conte prende questa squadra e la può... chissà cosa possa fare, perché gli effettivi sono quelli, numericamente la rosa è quella, e quindi molti non credono che il passaggio tra Spalletti e Conte possa portare chissà quali benefici a questa Juve.
4: Allora io invece ti dico una cosa, io sono dell'idea in questo momento, allora sapete che io sono un po', in questi giorni abbiamo sentito, ma non si può cambiare l'allenatore alla terza giornata o alla quarta giornata. Io non sono molto in linea con questo pensiero, un allenatore si cambia quando una società dall'interno percepisce che le cose siano molto negative, no? Tra allenatore, gruppo, eccetera. Però faccio un distinguo. Questa è una prassi che normalmente, dove avviene questi cambi così di allenatori? Nelle squadre che possiamo dire di medio-bassa fascia normalmente avviene questa cosa, no? Quindi ecco, con tutto il rispetto il Bologna, con tutto il rispetto la Fiorentina, stiamo parlando di una fascia media, le cose non vanno, prendi e cambi. Un grande club, secondo me, è un po' una cosa diversa. Cioè un grande club, e qui sono d'accordo oggi con Massimo Mauro nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, che dice la Juventus non può cambiare continuamente come una qualsiasi squadra. Tu devi anche programmare un certo tipo di lavoro, che hai fatto la scelta di Spalletti, hai già cambiato, mi sembra, quanti allenatori sono stati cambiati in quest'ultimo periodo?
8: Thiago Motta è esonerato, Tudor è esonerato dopo la conferma, Spalletti punto interrogativo, ma sempre dopo la conferma di una mancata Champions.
4: Esatto, quindi stiamo parlando di un allenatore confermato e rinnovato addirittura con un contratto. Insomma, la Juventus, un grande club, dovrebbe programmare, quindi dovrebbe rafforzare sempre la posizione dell'allenatore, a meno che non succeda qualcosa di eclatante. Ora, alla quarta giornata, pensare già di poter mandar via Spalletti e ricominciare con Conte, a me sembra un qualcosa che non può appartenere alla Juventus. Cioè, la Juventus, parliamoci chiaro, con tutto il rispetto, non è il Sassuolo, quindi Carnevale e Massara devono assolutamente intercettare questa situazione e secondo me devono sostenere Spalletti in questo momento, che a suo modo deve trovare una traiettoria comunicativa e di gioco, deve ritrovare un po' di lucidità perché è molto confuso. Ma siccome mi sembra che Carnevale ha già detto che ha confermato Spalletti.
8: Sì, qualcuno ci ha visto una conferma con riserva.
4: Lo so,
8: però.
4: Conferma con riserva, però secondo me deve a prescindere, lo dico adesso, di come andranno le prossime due partite, quelle di Europa League e di campionato. Cioè non può pensare la Juventus che, arrivati alla quinta giornata, alla metà di settembre, deve ricominciare da capo, perché vuol dire che è un fallimento totale di tutti, anche del tanto decantato Carnevale in coppia con Massara. Quindi questo, allora sono dell'idea che, come ha detto qualcuno, era meglio non partire con Spalletti. Era meglio non confermare Spalletti e fare un altro tipo di scelta dopo il mancato raggiungimento della zona Champions. Cioè tu non mi hai portato in Champions e allora faccio come ha fatto il Milan. Saluto tutti e ricomincio da capo. Quello è un criterio di un grande club. Cioè tu hai fallito un obiettivo, io ti saluto e riparto da capo. Ma non così in corsa. Ripeto, almeno dando ancora un po' più di tempo. Poi se le cose veramente sono irrimediabili, devi intervenire, ma dopo 5 giornate, al termine di questa giornata, non lo farei. Ma attenzione, perché queste 3 settimane potrebbero portare anche la Juventus a prendere una decisione importante. L'unica cosa è che io, questo fatto che la Juve è prigioniera di Antonio Conte, cioè che l'unico allenatore è Antonio Conte, è una cosa che io non riesco a capire, e vi devo dire, cioè sembra che nel mondo Juve esista solo lui.
8: La domanda che ti faccio, Marco, è: tu pensi che cioè quali sono gli scenari che porterebbero secondo te in questo momento ad un possibile esonero? Cioè la non vittoria con l'Atalanta, il pareggio con l'Atalanta aprirebbe secondo te già subito così lo scenario di un esonero, o servirà magari per quello che non ci auguriamo ovviamente per i tifosi della Juventus, una sconfitta, una brutta sconfitta con l'Atalanta?
4: Io
8: cioè, qual è la variabile che secondo te,
4: ma secondo me, al di là
8: indurre...
4: della sconfitta, se, che sarebbe comunque una bella batosta se perdi in casa con l'Atalanta, eh? Quindi considera che poi questa sarebbe una sconfitta con un'onda lunghissima, durerebbe 3 settimane. Tu pensa quanto può essere devastante adesso chiudere male la quinta giornata per chi già non vede a situazioni di ombre. Tu pensa come te la porti lunga, non finisce più, perché le partite ti aiutano a dimenticare quelle precedenti, qui te la porti per 3 settimane. E quindi questo potrebbe essere un eventuale risultato negativo, oppure qualora qualcuno percepisce che non c'è più un legame tra giocatori e allenatori, oppure qualcuno dentro al club capisce che Spalletti è in totale confusione, che a me mi preoccupa più questa, questa parte qui, ti devo dire la verità.
8: C'è la confusione, sì, anche mi comunicativa.
4: Esatto, mi preoccupa più questa fase qui, che mi sembra di vedere uno Spalletti della nazionale italiana dell'ultimo periodo. Vediamo che oggi parla alle 3, lo voglio sentire, lo sentiremo, vediamo questa partita domani, però io, a me preoccupa più questo, perché secondo me Spalletti ha la possibilità di ricordiamo che la Juve deve recuperare anche un po' di giocatori infortunati, non so quanti ne recupera, però c'è anche questo fattore che non dobbiamo escludere, però vediamo, l'ombra c'è. Quindi tu hai fatto la domanda,
8: se è l'ora giusta per richiamare quest'ombra, no, a sé rispetto a questa Juventus che domani tra l'altro gioca col NEC in Europa League, 2 partite in casa che insomma potrebbero indirizzare questa lunghissima sosta. Vediamo, caro Marco, perché in questo momento c'è già un ambiente in subbuglio e soprattutto di un allenatore che tu hai voluto confermare. Poi bisogna capire anche chi lo ha voluto confermare, se è la vecchia dirigenza oppure la nuova. E soprattutto hai voluto confermare dopo un obiettivo mancato che ti porterebbe in questo momento a cambiare l'ennesimo allenatore, dopo Tudor, dopo Thiago Motta, dopo tutte queste situazioni qua che ti hanno fatto buttare di fatto 3 inizi di stagione, o almeno 2 e mezzo consecutivi, non lo so. Io non sono mai per le sonde, non lo sarei stato neanche per quanto riguarda Grosso da Firenze e neanche per Tedesco a Bologna, perché 3-4 partite vuol dire sconfessare totalmente la decisione che hai preso a inizio giugno, o di confermare un allenatore o di aver scelto, di aver fatto una scelta diversa. E ammetti di aver fatto però una scelta sbagliata.
4: Vabbè, dai, vediamo. Poi sentiamo anche che cosa ne pensano i nostri amici a casa al 331 8200 213. Già arrivano messaggi, eccetera. E dunque, per esempio, c'è Rosario, dice: sono d'accordo con Marco riguardo alla posizione di Spalletti. Buongiorno Marco, sono Nicola. Credo che sia arrivata l'ora di Conte, ma la Juve è pronta a mettere mano al portafoglio per gennaio? Non lo so, insomma.
8: No, perché tra l'altro la Juve entro giugno deve fare anche una plusvalenza per potersi mettere a posto a livello finanziario, perché per quanto fatto in estate non può bastare, e quindi anche senza la Champions League, che diventa a rischio, attenzione, perché noi ieri abbiamo parlato di già 3 squadre che hanno, diciamo, il posto, non dico assicurato, ma si stanno posizionando bene per occupare 3 posti su 4. E quindi la Juventus deve vedersela col Napoli e col Milan. Quindi c'è un solo posto per 3 big. E soprattutto per questo l'anno prossimo, già a gennaio o a giugno, se rischi nuovamente di rimanere fuori dalla Champions, ancora di più non puoi permetterti un mercato all'Antonio Conte.
4: Vediamo. Io non so se sia arrivata l'ora di Conte, invece, perché per me sarebbe veramente un altro ennesimo fallimento di un grande club. Quindi, poi non capisco veramente sto fatto che sembra che la Juve, se ne arriva Conte, non può fare nient'altro di diverso. Ma ripeto, io ho grande stima come allenatore. Per un paio d'anni, 3 anni, hai un grande allenatore. Dopo bisogna vedere che succede, punto interrogativo. Però è possibile che non c'è mai un'altra soluzione di far lavorare qualcuno con questa spada di Damocle sulle spalle? Antonio Conte. Fa una cosa, fate un contratto a vita e tenetevelo per sempre, insomma, non lo so. È questo che non riesco a comprendere in questo grande club. Comunque, va bene, dai, vediamo quello che succede. Allora, poi c'è da dare un'occhiata, vabbè, c'è l'arrivo di Palladino al Bologna, poi ne parleremo anche di questo, così come andremo a toccare anche altri temi oggi, caro Francesco. C'è poi anche il tema riguardante un po' quello che sta succedendo in federazione, lo faremo, lo dico subito, con un esperto avvocato di diritto sportivo, una collega che ha scritto un bel pezzo di approfondimento oggi sul Corriere della Sera.
8: Sì.
4: Lo faremo intorno alle ore 16:10, dove andremo ad analizzare questa situazione un po' più tecnicamente, possiamo dire così, Francesco?
8: Sì, complicato.
4: Complicato, e proveremo così a sentire chi ha un po' gli strumenti tecnici per darci qualche delucidazione in più in questa materia molto tortuosa, che secondo me sta creando grossi problemi. Io lo dico subito, lo dico in anticipo, sono dalla parte di Malagò in questo momento, ma non perché devo fare le sviolinate a qualcuno, a me non mi interessa niente, nemmeno lo conosco, quindi figuriamoci. Però mi sembra in questo momento che ci sia una lotta politica in atto che non pensi a quello che bisogna fare, ma che pensa più che altro a creare una lotta per togliere qualcuno che qualcuno non vuole, diciamo così, per essere un po' diciamo misteriosi, ma penso che quelli più intelligenti
8: questa forza
4: hanno già
8: oscura,
4: capito.
8: C'è una forza oscura che è partita con il tentativo del pantouflage, che poi è stato disinnescato bene. Adesso si è arrivati al punto in cui, caro Marco, il commissariamento della federazione non è mai stato così vicino.
4: Sì, anche se qui, guarda, io mi sono andato a leggere una, sicuramente tu sei più informato di me, però mi sono andato a leggere una cosa pure su sto fatto del commissariamento, che dobbiamo un attimo capire un po' meglio.
8: Sì.
4: Perché l'ipotesi del commissariamento, sì, in questo momento non può prescindere dall'annullamento del procedimento elettorale che è avvenuto in maniera democratica, ossia l'annullamento di una procedura elettiva,
8: sì,
4: che si è conclusa esula dai poteri del CONI. Tale atto di carattere straordinario dovrebbe in ipotesi coinvolgere il ministro dello sport.
8: Sì, sì, ma è quello, è lì, arriva tutto lì.
4: Arriva tutto lì. Ecco perché dico, questa è una situazione dove sinceramente non è, io sono dell'idea.
8: Scusami se ti interrompo. Commissariamento che poi dalla parte in causa, ovvero la federazione, può essere impugnato.
4: Esatto.
8: E noi stiamo parlando di un cavillo burocratico,
4: che
8: due giuristi come Taucher della Procura del CONE e come Chinè della federazione, due giuristi, non sono riusciti a mettersi d'accordo. Quindi vuol dire che c'è,
4: cioè, perché no,
8: un voto normativo.
4: Soluzione?
8: Perché la giunta del CONI, chi fa parte della giunta del CONI, giustamente ieri andava in giro dicendo: ma se Taucher e Chinè non sono riusciti a mettersi d'accordo, perché lo dobbiamo decidere noi? Qual è la sorte?
4: Esatto.
8: Finale che deve fare la federazione. E quindi, per arrivare a dirti cosa, che poi il commissariamento potrà essere impugnato eventualmente. E vediamo, perché adesso c'è la nazionale. Monica Colombo, che poi avremo sul Corriere della Sera, ha scritto che probabilmente tutto verrà rinviato dopo Italia-Turchia del 5 ottobre, ovvero l'ultima partita dell'Italia di questa sosta delle nazionali, per non turbare e non appesantire ulteriormente una situazione che da marzo
4: cosa,
8: sta.
4: Mi domando una cosa, se scusate, stiamo riflettendo su un argomento, nell'ipotesi in cui, perdonami, supponiamo che rinviano questa cosa dopo le partite della nazionale, e quindi poi si va verso il commissariamento, quindi via Malagò e via pure Mancini, perché di fatto andrebbe via pure Mancini.
8: Ma quello no, non è che sono legati. È chiaro che poi si apre un procedimento, un processo in cui verrà, come Micciche, se non sbaglio, verrà aperto un procedimento dove ci sarà eletto un commissario che poi prenderà determinate decisioni. Non è che Malagò e Mancini sono legati a doppio filo. Sono legati a doppio filo perché è stata una scelta di Malagò, ma non è che se salta Malagò.
4: Guarda,
8: io
4: dico una cosa, secondo me dovremmo in questo momento far cascare tutto e fare una confusione totale per un cavillo burocratico.
8: Sì, è quello.
4: Secondo me dovremmo giudicare, io sono d'accordo con chi pensa questo, il lavoro di Malagò nel momento in cui deve fare delle cose, cioè nei contenuti, non per un cavillo burocratico. E quindi dicevo, sai, tra qualche mese vediamo che cosa sta facendo, tra 7-8 mesi facciamo un bilancio sul lavoro fatto, non ha fatto niente, allora lo critichiamo e allora vediamo quello. Ma adesso mi sembra veramente, siamo partiti in una situazione veramente di grandissima disastro.
8: Noi stiamo buttando nel gabinetto 4 mesi di nuovo corso, di nuova gestione,
4: cioè ci facciamo male da soli.
8: Un tesseramento che, per carità, non si capisce ancora chi ha ragione, però comunque Malagò era stato candidato da una componente forte come era stata la Lega Serie A.
4: Certo, certo.
8: No. E stiamo buttando via e soprattutto commissariando una federazione che tra l'altro deve organizzare i giochi gli europei di calcio del 2032, che adesso li sottostimiamo, però sì, ricordiamoci, sì, che l'europeo 2032 al nostro paese porta soldi anche per le infrastrutture, ovvero, esatto, stadi, che abbiamo sempre detto che sono noi il primo problema del nostro calcio.
4: No, ma noi siamo dei campioni a farci male da soli, cioè non è che ci fanno male gli altri, ci facciamo prima male da soli. Io questa cosa veramente inconcepibile non riesco a comprenderla da questo punto di vista, però vediamo quello che succede. Tra l'altro c'è, tra lo statuto della federazione, che, cioè i regolamenti, no? L'assemblea federale elettiva, quando sono stati candidati Abete, Malagò e Miele,
8: Renato Miele, di cui è stato anche,
4: allora,
8: respinto.
4: Io qui ho tutto il discorso dell'assemblea elettiva e le candidature, le prime due erano ammesse, c'erano i requisiti. Ma di che cosa stiamo parlando? Io imputo un errore al signor Malagò di essersi andato ad infognare con la storia di Maldini. Per me lì ha sbagliato in maniera clamorosa, perché il direttore sportivo, cos'è? Direttore, ancora qualcuno mi deve, cos'è? Che ruolo gli aveva dato?
8: Il direttore generale.
4: Il direttore generale, io ancora devo capire che cosa deve fare con la nazionale italiana e a che cosa serviva quella nomina in quel momento, se non a creare una grande confusione.
8: Ma per arrivare a una scelta sportiva, diciamo.
4: Sì, però per me lì ha sbagliato, perché lì si è creato, secondo me, un'aspettativa, una situazione che ha sballato tutto. Cioè, se voi pensate, lo ribadisco, che Maldini voleva portare come CT della nazionale, i suoi nomi, i primi nomi erano, li dobbiamo ridire?
8: Sì.
4: Grosso, De Rossi, Pirlo. Ora io mi domando, tu presenti questi nomi e un presidente appena eletto in federazione non deve intervenire? Gli deve dare carta bianca perché gliel'aveva detta all'inizio? È come se io dico a Francesco, che ha carta bianca, mi presento una cosa che non condivido, gli devo dire carta bianca perché gli ho detto prima, guarda, tu sei sistema tutto, però se non sono d'accordo devo stare zitto. Ma che io veramente è una roba che non riuscirò mai a capire, però stiamo sforando, caro mio.
8: Dobbiamo fermarci. Ci sono tanti temi oggi da sì, approfondire, sì, sì. Tanti audio, vedo.
4: Sì, sì, adesso li recuperiamo, dai, ci fermiamo un attimo, break.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con la Serie A che prepara la quinta giornata in programma nel weekend, la Coppa Italia prendersi la scena con le partite dei sedicesimi. Tutto secondo pronostico dunque, con Genoa e Fiorentina che vanno a completare il quadro degli ottavi dove affronteranno Inter e Napoli. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Südtirol vincendo 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio invece sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves. Oggi l'esordio in Europa League del Milan che affronta il Benfica. Cambio intanto in casa Bologna con l'esonero annunciato di Domenico Tedesco e ritorno in panchina di Raffaele Palladino. Il Bologna ha iniziato a rilento il campionato con un solo punto raccolto e 3 sconfitte nelle prime 4 giornate. Ora per Palladino, che ha trovato l'accordo con l'Atalanta per la risoluzione del contratto, è pronto un triennale. In Serie A già guidato Monza e Fiorentina prima dell'esperienza a Bergamo, chiusa al 7° posto. Italia del volley maschile batte 3-1 la Cecchia e conquista la 4ª vittoria su altrettante partite degli europei. 23-25, 25-16, 25-20 e 25-20 parziali in favore degli azzurri, bravi a reagire dopo aver perso il primo set. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo domani contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. Dopo la lunga pausa estiva, il basket italiano torna protagonista mettendo in palio il primo trofeo della stagione. I 2 giorni del prossimo weekend sono infatti dedicati alla Supercoppa italiana in programma alla Nova Arena di Tortona. Per la prima volta quest'anno le migliori squadre del panorama nazionale si sfideranno nella Final Four per aggiudicarsi il titolo conquistato nel 2025 dall'Olimpia Milano. Il format prevede 2 semifinali con la vincente del campionato che sfiderà la meglio squadra piazzata della passata stagione. Sarà quindi subito il turno di una grande classica del basket italiano, Olimpia Milano contro Virtus Bologna. Il ciclismo, Felix Gall lascia la Decathlon e correrà con la Lidl Trek dalla prossima stagione. Il 28enne austriaco, quest'anno secondo il Giro d'Italia e terzo nella Vuelta, ha firmato un contratto fino al 2029. Con lui passa nella formazione tedesca anche il connazionale Gregor Mühlberger, 32 anni, con un accordo invece biennale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio.
3: La radio di chi ama il calcio.
5: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi, Marco Piccari e Francesco Tringali, in questa anteprima di Maracanà. Francesco, per completare un po' il discorso che abbiamo fatto prima, leggo al volo anche l'editoriale oggi di Tutto Mercato Web a cura di Ivan Cardia, che ha andato su questo argomento, e praticamente già il titolo dice tutto: Malagò cadrà per meno di un cavillo. La fotografia del calcio italiano, poi va anche su altre situazioni riguardanti la Juve, però ecco, mette in evidenza, e quindi a beneficio di coloro che magari vogliono un po' capire di più sull'argomento, poi ne parleremo, ripeto, alle ore 16:10 con un avvocato e con Monica Colombo. Lui viaggia verso la decadenza Malagò, e quindi di conseguenza FIGC è diretta al commissariamento per meno di un cavillo. Quindi vi potete leggere il tutto proprio sull'editoriale di Tutto Mercato Web di oggi di Ivan Cardia.
1: Allora, facciamo, ascoltiamo la voce dei radioascoltatori. Sempre, vai Gabri.
0: Sempre. Vai Gabri.
2: Ma raga, ma basta con sto Conte. Sembra che sia il dio del calcio, Conte.

0: Il collegamento ce l'ho.
1: Allora, permettetemi però di contestare una cosa, perché dare già tre posti sicuri assegnati a fine anno nella Champions mi sembra tantino azzardato. Diciamo che tre squadre sono favorite sulle altre, ma di sicuro non c'è niente alla vita. Adesso, per dire, gli infortuni ce l'ha la Juve, potrebbero succedere anche alle altre squadre, non glielo auguro. Ma però di darle per sicuri ci andrei piano,
0: Ma sicuro no, però in questo momento la fotografia, ti ripeto, io non faccio il veggente, in questo momento tre posti sono occupati. La qualità di calcio, organizzazione, la forza di queste tre squadre è superiore in questo momento alle altre. Poi se tra qui a un mese cambiano le cose vediamo, ma le altre hanno problemi in questo momento molto più grandi rispetto a questi, quindi noi dobbiamo analizzare quello che è in atto in questo momento
2: rispetto a questi che non ne hanno,
0: rispetto a questi che non hanno problemi in questo momento, quindi io devo cioè, capito, noi dobbiamo, se no, se devo aspettare, come sempre dico, la fine del campionato, io dico non facciamo Maracanacci, vediamo per una unica puntata a giugno e facciamo il Maracanacci,
2: commentiamo il campionato il 27 di maggio.
0: Quindi ragazzi, a me quando dite io commento quello che vedo, il lavoro nostro è questo, si commenta quello che si vede, e un commento di oggi può essere smentito domani da una situazione, e questo è, se no facciamo, l'ho detto, facciamo i tifosi, che è giusto che facciano i tifosi. C'è Fabrizio Ponciroli, che gli voglio dare un grande saluto. Fabrizio!
2: Ciao Fabri, ciao!
0: Fabrizio, buon pomeriggio!
3: Ciao, bentrovati a tutti!
0: Senti, come stai prima di tutto?
3: Ma sempre incasinato come voi, ma è normale, la nostra vita è così.
0: Certo, è il nostro lavoro. Senti, che mi dici di questo? Cogliamo l'occasione, perché dopo andiamo a presentare con te una bella iniziativa, però che mi dici di questo inizio di campionato?
3: Beh, devo dire che mi sto divertendo e già questo è un passo in avanti, perché comunque il vedere il VAR, non dico sparito, ma messo in un angolino mi ha ridato un po' di fiducia. Sì, mi esalta perché mi sembra di essere tornato a un calcio più vero e meno tecnologico. Certo, le polemiche non andranno mai via, non saranno mai spazzate via, però mi piace che si sia tornati un po' a discutere su calcio giocato e non su calcio virtuale. Quindi questo, unito a nuove regole che rendono, diciamo così, la partita un po' più veloce, un po' più senza, diciamo così, morti in campo che cadono e non si rialzano più, tutto questo sta contribuendo a una visione della Serie A gradevole.
2: Senti, bene. Fabri, ti faccio anche a te la domanda del giorno.
0: Certo, domanda del giorno, perché... e poi sentiamo pure qualche audio, li condividiamo con Fabrizio.
2: Perché la domanda che faremo, che stiamo facendo ai nostri ascoltatori, che condivideremo anche con gli altri ospiti, è se la Juventus è veramente arrivata e se sia magari l'ora giusta per richiamare lui, Sir Antonio.
3: Ragazzi, questa è una domanda da $1 milioni. Io credo di sì, perché mi sembra l'unico allenatore che davvero potrebbe ribaltare un trend che continua a regalarci poche luci e tante delusioni. Poi, che sia fattibile, che sia diciamo così, una strada percorribile, non lo so, però io sicuramente, se ci fosse anche solo un'opzione percorribile, lo riporterei a Torino. Anche perché mi sembra probabilmente l'unico allenatore che davvero può prendere in mano questa squadra e anche senza ritocchi, o magari pochi ritocchi a gennaio, fare qualcosa di diverso. Questo non vuol dire che Spalletti sia un cattivo allenatore, non lo dirò mai e non lo penso, però alla Juve serve uno come Conte, ma lo dico da prima dell'arrivo di Spalletti, non è una crociata contro Spalletti. È una sensazione, non so se sia fattibile, questo onestamente non lo so.
0: Tu andresti direttamente lì. Facciamo una cosa, prima di andare a questa bella iniziativa che presenteremo insieme a te, ti faccio sentire qualche audio al 331-8200-213, vai.
4: Buongiorno Maracanà, sono Rudy, io vado un po' controcorrente, visto questa sosta poi lunghissima, la mia più grande paura è che l'Inter batte la Roma e poi pensa di aver vinto lo Scudetto. Noi caderemmo di sicuro. Come quando giochiamo e pensiamo di essere più forti, giochiamo così, tanto alla bella, prima o poi facciamo gol,
2: Fabri, meglio pareggiare all'Olimpico. No, meglio pareggiare.
0: Ma perdiamola,

0: Così non c'è il suo problema. Vai, vai, Fabri.
1: Beh, insomma, non lo so. Io credo che meglio sabato, perdere, innanzitutto, vediamo. Vediamo un big match da non perdere, mi metterò sul divano e me lo seguirò con i popcorn. Non lo so, a me sembra che sono due squadre che si equivalgono e non credo che sia una buona idea non vincere per non dare magari l'impressione di avere qualcosa in più rispetto all'avversaria, anche perché il campionato non è lungo, è lunghissimo, quindi anche se l'Inter dovesse vincere 6-0, tanto per esagerare, cambierebbe poco, sempre 3 punti di vantaggio sarebbero in classifica.
0: Tanto vi dico che nel sondaggio, se è l'ora di Conte, il 59% dice sì. Il nostro sondaggio, 59%. Un altro audio, Gabri, poi andiamo a presentare una cosa bella con il nostro Fabrizio Ponciroli, con il direttore. Vai, vai, vai, vai.
2: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, sul tema Conte... Lui lasciò la Juve qualche anno fa perché diceva che nel ristorante a 100 euro non potevi stare con 10 euro, no? Però questo, il budget della Juve da 10 euro è andato a
3: 50 euro. Io sono d'accordo con lui.
2: Non so come potrebbe funzionare questo matrimonio con Conte, perché onestamente sì, magari arriva l'entusiasmo dell'inizio con i risultati, però poi lui vuole che gli migliori la rosa. Se non gli dai quello che vuole, lui alza e se ne va. Io perché prima di tutto lui è un professionista e si sente che deve avere i giocatori che vuole lui per dare il meglio, quindi non so se potrà funzionare questa cosa qua.
3: Lui oggi arriva, sistema e poi ti chiede il conto.
1: Vero, ma se posso dire, in questo caso sarebbe uno spirito di rivalsa secondo me enorme.
0: Sì. Cioè, ma lui non vede l'ora di tornare alla Juve, ragazzi.
1: Torno al... Non vede l'ora. Una volta la rimetto in sesto. Beh, è una motivazione che probabilmente vale più dei 10 euro al ristorante. Cioè, credo che quello spirito di rivalsa, non dico di vendetta perché è una parola forte, però di rivalsa potrebbe pesare di più di una rosa che onestamente non è da Conte. No. Ma ci sono poche rose da Conte in Serie A. Quindi,
0: sì, ma non vede, secondo me, non vede l'ora di tornare, Fabrizio. Un altro audio, poi andiamo, vai.
4: Madonna, ma Rudy come stavo? Ma come si fa a dire una roba del genere? Cioè, se vinciamo ti dà forza, ti dà coraggio, siamo una squadra forte.
0: Meglio perderla, dai!
4: Ma cosa vi bevete a pranzo?
0: Hai ragione.
3: Aspetta, io ho una cosa per farvi prima di andare sulle iniziative.
0: Sì, dimmi. No, però facciamo così, un altro audio, perché oggi sono scatenati e mi piace quando sono scatenati. Dai, vai. Vai. Sentiamo.
5: Ciao Radio Maracanà, ciao Marco. Spalletti Conte, il problema secondo me è anche un altro. Spalletti non ha un centrocampista, non ha una punta, perché la Juventus è in difficoltà economiche e anzi entro giugno dovrà fare anche delle scelte dolorose. Ora Spalletti ha 2 anni di contratto a 6 milioni netti.
0: Sì.
5: Netti. Conte viene perché per amore del DNA bianconero a 1 milione, per la buca che ci dette l'estate, o per un anno fa quando ha fatto rodare tutto il progetto per rimanere a Napoli e farsi soldi e far arrivare al 30° in Champions League? Ecco, io preferisco un uomo che sbaglia a un uomo che tradisce.
0: Però quell'anno non ha tradito, ragazzi, perché c'era ancora il contratto col Napoli.
1: C'era
0: esatto. La voglia della Juve di portarlo, ma lui aveva un altro anno di contratto. E come tale potrebbe essere, esatto, potrebbe essere stato anche convinto a rimanere in quel momento dopo aver vinto lo scudetto. Lì non ha tradito nessuno. Perché dobbiamo dire ste cavolate, scusa? Io con tutto il rispetto che ho per la squadra.
3: Perché lui dice quando la Juventus ha avuto bisogno di lui sarebbe potuto tornare.
0: Ma perché? C'aveva un altro anno di contratto, lui di fronte a un altro anno di contratto, magari il presidente gli aveva detto qualcosa, ha deciso di rimanere. Io non lo vedo un tradimento lì, Fabrizio, non so come...
1: No, neanche io. No, io non ci vedo. Una scelta professionale.
0: È stata una scelta professionale. E per me Conte è un grande professionista. Da questo punto di vista è un grande professionista, fregandosene di discorsi di bandiere, perché però in questo momento secondo me verrebbe la Juve anche in queste condizioni.
3: Io voglio fare una domanda, vai, a Fabrizio, se andiamo, mi permetti, puoi scegliermi tra squadra, calciatore, allenatore. È una domanda molto generica, molto aperta. La sorpresa di queste prime 4 giornate è chi è la delusione? Ti ripeto, squadra, allenatore, giocatore, vai dove vuoi.
1: Allora, la sorpresa è Gattuso, perché non me l'aspettavo, anzi prevedevo disastri. il suo curriculum parlava chiaro, cioè allenatore comunque in difficoltà, reduce anche da uno schiaffo tremendo in nazionale. Sono felicissimo di vederlo così coinvolto e soprattutto con i risultati tra le mani. Si vede che ha uno sguardo diverso, quindi assolutamente Gattuso para Lazio, sorpresa ma assoluta, assoluta. Mentre la delusione è grosso, la delusione è grosso perché io ero convintissimo che potesse essere la sua rampa di lancio. È un allenatore che mi piace molto, meno sembrava avere già le carte in regola per ambire a qualcosa di diverso, oltre al fatto che si è approcciato male subito all'ambiente viola, ma poi, anche se non abbiamo conferme certe, diciamo che il comportamento finale mi ha lasciato tanti dubbi. Quindi ti dico Gattuso e grosso, due allenatori ma anche due piazze che da un certo punto di vista una ha esaltato, una si sta riprendendo adesso, però al momento è sicuramente la delusione in campionato.
3: Bene.
6: Bene, bene. Allora, caro il mio Fabrizio Ponciroli, io direi di andare a presentare quello che è un progetto editoriale che è partito e che ti riguarda tantissimo e che, devo dire, ti voglio fare subito veramente, e faccio a te come all'editore che fa parte del nostro gruppo, quindi Andrea Pasquinucci, l'editore del nostro gruppo che comprende tutto Mercato Web, TMV Radio, Radio Bianconera, Radio Firenze Viola. Adesso c'è quest'altro altro bellissimo progetto editoriale che noi abbiamo adesso, facciamo vedere subito a favore di telecamera per chi sta davanti alla TV in questo momento, Sportissimo, eccolo qui, c'è anche il QR code, quindi adesso ci spieghi un po' di cose, Fabrizio.
1: Beh sì, è un'iniziativa a cui tenevo molto, devo dire che Andrea Pasquinucci come sempre è una persona con cui si può discutere, la classica musica in un mondo sempre più difficile da interpretare. Niente, è un magazine pensato per gli amanti dello sport a 360 gradi, va dal calcio al padel.
6: Aspetta,
1: cioè
6: che noi abbiamo qui proprio, capito, tutto quanto, anche il QR code della rivista, il primo numero c'è scritto calcio, tennis, Formula 1, MotoGP, basket, pallavolo, padel e molto altro. Che vuoi di più da questo punto di vista?
1: E poi soprattutto, essendo un formato digitale, quel momento in cui si fa fatica ad andare a fare la spesa, avere un magazine gratuito non è da tutti, quindi anche da questo punto di vista direi che c'è uno sforzo importante. Ma guarda, semplicemente c'è la voglia di trasmettere la passione di gente che ama lo sport in qualsiasi sua sfaccettatura, non solo sport, perché c'è collezionismo, sapete che sono un collezionista purtroppo malato alle viscere. Moda, lifestyle, prove prodotto, nel senso di andare, che ne so.
6: Aspetta, che ti abbiamo perso per un attimo, sei malato. Fabrizio, ti abbiamo perso per un attimo, sei malato e si è abbassata un po' la linea, non si è capito.
1: Sono malato di collezionismo, sono un collezionista di quelli proprio malati. Colleziono di tutto, quindi ci voleva anche una parte sul collezionismo e soprattutto ci voleva la volontà di dire qualcosa a tutti gli sportivi. Bello, credo che sia una bella idea, adesso vediamo se viene trasformata anche in qualcosa di più grazie ai download e alla fiducia delle persone, però noi ci stiamo divertendo ed è già tanto in questo periodo.
6: E quindi, allora, ricordiamo, sarà un mensile, Fabrizio, sì. Si occuperà di tutti gli approfondimenti relativi agli sport che abbiamo elencato. Primo numero, noi qui abbiamo una copertina bellissima perché hai messo due fenomeni.
3: Sei partito, i fratelli d'Italia,
6: con due fenomeni lì davanti, no?
1: Beh, ci è andata anche bene perché l'avevamo pensata un po' di tempo fa. Su Sin eravamo abbastanza sereni sul fatto che rimanesse numero uno al mondo, però su Antonelli c'era ancora qualcosina da fare. Direi che lo sta facendo ampiamente, come ha dimostrato a Monza e a Madrid. Quindi direi sì, sono le due eccellenze dello sport. Volendo partire col botto, ci è sembrato giusto non fare una copertina calcistica, ma proprio dell'eccellenza dello sport italiano, che sono loro. Su questo credo che nessuno abbia dubbi.
6: Magari a beneficio di chi ci sta vedendo adesso, se uno vuole vedere la rivista, cosa deve fare?
1: Ma semplicemente andare su sportissimomagazine.it, fa il suo bel download, si fa da PC, da destra.
6: Io sono andato sul QR code in diretta proprio, capito?
1: Esatto, si può fare qualsiasi cosa, tanto è tutto free e non bisogna fare nessun tipo di registrazione. Se non si vuole entrare nella newsletter, riceverlo tutti i mesi tranquillamente nella propria mail, ma quella è una scelta personale.
6: Tutto gratuito, possiamo dire, no?
1: Ma certo, assolutamente, perché tutto free.
6: Poi vado, sono andato dentro, c'è l'inchiesta del mese, il calcio italiano, certo, ha perso il trono, storia, problemi e possibili soluzioni per tornare grandi, non siamo i più i migliori, i numeri non sbagliano. Un focus sulla Juventus, poi Stadi d'Italia, MotoGP.
3: Se non spoilerarmelo perché me lo sono scaricato e me lo vorrei leggere. Vabbè, io dopo,
6: solo il sommario sto leggendo, capito? Non è che voglio dire, capito? È incredibile, ma che mi cazziano sempre qui, caro Fabrizio, è una cosa proprio. No, comunque io ti faccio veramente tanti complimenti, noi saremo sempre qui per dare anche spazio. E quando ci sono delle iniziative, Fabrizio, siamo qui, lo ricorderemo più volte nel corso.
3: E poi vieni a farti un po' di dibattiti con noi.
6: Esatto, vieni ogni tanto, affacciati pure qui, no? Capito?
1: Ma volentieri, volentierissimo.
6: Bene, Sportissimo, mi raccomando, facilissimo da consultare, andate sul sito www.sportissimomagazine.it oppure andate sul QR code come ho fatto io in diretta, un attimo, proprio frazione di secondi, pa, inquadrate e vi leggete il tutto.
1: Oppure almeno anche sul social, Facebook e Instagram, ci siamo anche lì.
6: Hai capito, almeno abbiamo la possibilità di goderci anche tutti gli altri sport e non soltanto il calcio, quindi voglio dire, calcio sì, però ci sono anche gli altri. Va bene, Fabrizio.
1: È giusto così. È giusto
3: Fabrizio.
1: Così.
3: Ciao Fabri, grazie.
6: Grazie,
3: ciao,
6: di
3: ciao.
6: Cuore, Fabrizio. A presto.
1: A voi,
6: e grazie
1: abbraccio.
6: Ancora. In bocca al lupo, Fabrizio Ponciroli, a Sportissimo. Vogliamo sentire Rui Costa? Ce la facciamo?
3: Quant'è?
6: È troppo lungo, mi dice Gabriele. Lo sentiamo dopo, allora. Lo sentiamo più avanti, dai. Va bene. Quindi, perché ci hanno mandato Rui Costa? Perché c'è il Milan che affronta il Benfica.
3: La partita di Rui Costa.
6: Assolutamente, assolutamente.
3: Parte.
6: Anche di Amorim. Ci sta un sacco di portoghesi.
3: Sì, Gonzalo Ramos.
6: Morera. Capito. Allora, dammi onore a questo punto un altro audio, dai.
3: Hai visto come Moreira, il karma di Moreira dell'Axalt pettinato, come mi ha bastonato subito.
6: Abbastonato. Beh, tu mi hai tirato in mezzo a sta cosa pure a me.
3: Abbastonato subito.
6: E io ci sono caduto come per seguirti, vai.
7: Sono Rosario da Frattamaggiore. Riguardo alla posizione di Spalletti, io dico, sì, certamente la Juve ha giocato malissimo, certamente ha preso un'imbarcata inguardabile. Ma da qui, diciamo, si può anche criticare ultimamente l'atteggiamento, l'ho fatto anche io, anche le dichiarazioni rese da Spalletti nei post partita, ma da qui a buttare tutto a mare e a dire no, chiamiamo Conte, in realtà ce ne passa, quindi io dico calma e sangue freddo, la stagione è lunga e bisogna ancora attendere. Buona giornata e buon lavoro.
6: Grazie, io sono d'accordissimo, con questo messaggio. Non ho nulla da aggiungere, allora ce ne sentiamo un altro, vai.
3: Ma io al contrario di tu non ero d'accordo con su nessun esonero. Dopo 3-4 giornate esonerare. Li puoi mandare via. Soprattutto se li hai chiamati a giugno.
6: Vabbè, dai, cammina, va, andiamo.
8: Buon pomeriggio, ragazzi. Volevo dire la mia sull'argomento Luciano Spalletti.
3: Prego.
8: Innanzitutto io penso, non sto parlando di voi, ma comunque dei messaggi che arrivano, delle cose che si leggono, delle cose che si dicono, secondo me bisognerebbe avere innanzitutto un tantino di rispetto in più verso la persona e verso l'allenatore, perché Luciano Spalletti è un grandissimo allenatore e la colpa dell'andamento, diciamo, non bello, definiamolo bello, della Juventus, la colpa non è attribuibile minimamente a Luciano Spalletti, perché guardiamo chi si presenta in campo, Voltemade, come si chiama lui, ma che è? Un palo che deambula.
3: No,
8: questo povero mister che ha un'esperienza enorme, che deve fare i miracoli? Per i miracoli ancora si sta preparando.
6: Però è forte.
8: Grazie.
6: Prego, è forte,
3: grazie,
6: cioè, forte la signora, perché invita il rispetto per le persone e poi Voltemade ammazza proprio. Cioè, una roba. Vabbè, comunque, va bene, dai. Ce n'è un altro e chiudiamo. Chiedo al nostro Gabri che poi andiamo, che inizia Maracana con Stefano Palomani. Vai.
9: Ciao Marco, Antonio Assaminato. Io credo che sul Como tutti noi un pochino di, diciamo, punto interrogativo ce l'abbiamo, ma più che altro, secondo me, almeno quello che penso io, dico, ma questo progetto andrà avanti a prescindere da Fabregas o è legato molto a Fabregas? Nel senso, se Fabregas un giorno andrà all'Arsenal, a Barcellona, nei prossimi 2-3 anni, il progetto Como che fine fa? Questa è la mia domanda, mi faccio, più il fatto che a livello economico non so quanto può essere sostenibile, perché il settore finanziario comunque si arriva, sarai costretto a vendere i giocatori prima o poi per entrare, per fare plusvalenze, per fare tutto queste cavolate del fair play finanziario che valgono solo per l'italiana, a quanto pare.
6: Vabbè, questa è una domanda, Antonio, che rimane sospesa perché non possiamo risponderti, è un dubbio che ci può stare, anche io lo stesso, vediamo, insomma, poi sarà il tempo a rispondere. Mi vuoi aggiungere qualcosa e chiudo?
3: No.
6: Niente? Quindi no, ti devo salutare?
3: Sì, vado a leggermi Sportissimo.
6: Vatti a leggere
3: fatto
6: Sportissimo.
3: Bene, fatto molto bene.
6: Posso dire ai nostri ascoltatori che è fatto molto bene, l'ho sfogliato ed è veramente molto molto fatto bene anche graficamente, quindi... scaricatevi Sportissimo, poi ve lo faremo vedere anche nel dettaglio nei prossimi giorni. Break, arriva Stefano Impalomeni, si riparte tra poco. Ciao, ciao Francesco.
3: Ciao Marco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: A Strasburgo la Presidente della Commissione europea ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
0: Un drone russo ha colpito un autobus di linea a Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti. Lo riportano i media ucraini, riferendo anche di un attacco russo ad infrastrutture energetiche nella regione ucraina di Poltava. Zelensky ha denunciato tentativi di attacco al proprio aereo da parte di Mosca. Intanto prosegue l'alta tensione NATO-Russia. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Probabile che fosse russo, conferma Crosetto in visita a Vilnius.
1: È di almeno 20 morti il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse con le operazioni di soccorso che proseguono in queste ore. Ad aggiornare la drammatica contabilità delle vittime è la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio, che ospitava decine di sfollati palestinesi, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
0: Il governo di Giorgia Meloni al lavoro sul dossier ex Ilva. In mattinata si è tenuto a Palazzo Chigi l'atteso incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, il quarto dall'inizio dell'anno, mentre nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto, misure su cui si starebbe ancora ragionando. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
1: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere di questa stessa età, oltre 244.000 donne, dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, violenze che si sono verificate soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Lo rileva il rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Tra le straniere, si legge ancora nel rapporto, il dato più elevato si riscontra tra le rifugiate.
0: Lo sport. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. Sempre 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test pre-stagione. Sale a 10 invece il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Musica, calcio, passione, tutto questo è TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick-Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta
3: l'Italia, tutta l'Italia. Eccoci qua di nuovo, ben trovati. Un saluto da Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio, allora ci siamo. Un saluto a tutti voi di nuovo. Allora facciamo una cosa, Stefano, se no mi rimangono vado sempre in ritardo io. Quindi andiamo subito ai titoli e poi cominciamo, perché abbiamo veramente tanti argomenti oggi da affrontare in queste ore di Maracanà. Quindi vai con i titoli. Partiamo con il primo. Conte, l'ombra di Spalletti. Sì, si profila sempre di più questa situazione, ne parliamo nel corso di questa giornata. In Milan parte in Europa League, obiettivo Coppa, come ha detto lo stesso Amorim. Proveremo un po' a capire anche le scelte e che tipo di Milan vedremo questa sera contro il Benfica. Tedesco out, salta anche lui alla guida del Bologna. In invece Palladino, che torna in Serie A e prende il Bologna alla quinta giornata di campionato. Vanoli fa il bis, un'altra vittoria per la Fiorentina, segna e subisce poco, quindi è una Fiorentina che parte bene con Vanoli. Altro allenatore sotto esame è Abate, attenzione perché poi nel prossimo turno c'è il confronto tra Bologna, che arriva Palladino, e appunto il Torino di Abate. Abbiamo già accennato nell'anteprima Malagò, il rischio commissariamento, ne parliamo con chi magari nel dettaglio ci può dare delle indicazioni tecniche maggiori. Stefano, eccoci qui. Eccoci, tra poco qui arriveranno i primi ospiti. Qual è il primo titolo così che ti... un flash che ti ha...
4: Beh, relativamente al campo, un'altra panchina che salta. Tedesco, che sembrava, insomma, no, potesse darci qualche cosa, qualche novità, invece poi ha salutato in maniera molto
3: elegante. Sì. Ha detto che questo è il calcio.
4: Questo è il calcio, se n'è andato e succede. Adesso Palladino ha raccolto la sua eredità, però insomma... Palladino ha avuto fretta, secondo me, di rientrare, non perché il Bologna non sia una squadra che... però sono incuriosito, credo che insomma poi voglia dimostrare, insomma, di rilanciare questa squadra, che mi sembra un po' da ricostruire, no? Da rilanciare.
3: È una bella missione, perché non è una squadra che ha parecchi problemi. Ha dei problemi, sì.
4: Poi cioè... giocatori forti non individuo, quindi il lavoro di Palladino sarà un lavoro probabilmente molto profondo, difficile, però insomma aveva voglia di rientrare. Sai, ci sono anche tre squadre, che Milan, Juve, Napoli, in corsa. Cioè, ha avuto fretta di rientrare, poi non so se
3: tu dici forse era meglio aspettare un po', no?
4: Secondo
3: qualche altra
4: sì,
3: situazione
4: sì,
3: che poteva profilarsi all'orizzonte.
4: Secondo me sì, perché è un allenatore valido, un allenatore che avrebbe potuto magari giocarsi un'altra carta, però insomma.
3: Tu hai sempre parlato bene poi di questo allenatore.
4: Beh, bravo,
3: essere sincero.
4: Per me è bravo.
3: Allora, aspetta che parliamo di questo e di altro con Paolo Paganini, che ringraziamo subito. Rai, ciao Paolo, ben trovato.
5: Ciao Marco, ciao.
3: Beh, trova un altro Paolo, doppio Paolo per noi, perché c'è Paolo Pacchioni,
4: ciao Paolo,
3: The Voice di RTL. Ciao Paolo, ben trovato.
6: Eccomi. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
3: E allora, si stava un po' analizzando insieme a Stefano, siamo partiti con un po' di titoli, però abbiamo preso subito anche un altro cambio di panchina, che è quello di Tedesco, che saluta, tra l'altro ha fatto un saluto, ha detto questo è il calcio e mi dispiace non aver potuto dare di più a questa squadra, a questo ambiente, eccetera, e arriva Palladino. Tra l'altro, dobbiamo dire che non è... l'unica, questa è andata, ma ci sono altre panchine tra ballanti. Facciamo prima un elenco: c'è quella di Abate del Torino, c'è quella anche del Venezia, c'è quella del Genoa De Rossi, pure lui è un po', diciamo, incerta la situazione, quindi vediamo che succede, perché arriverà una pausa, caro Stefano, di quasi 3 settimane. Questa ci può veramente, cioè se arriva un allenatore nuovo può fare una sorta di preparazione,
4: esatto,
3: con quelli che rimangono, che non vanno a fare la nazionale, naturalmente.
4: Per me durante la sosta ne salta almeno un paio.
3: Ancora due. E come interpretate questa cosa? Paganini, parto da te. Siamo veramente dei mangia allenatori? Non è giusto? Oppure quando si intravede una situazione di crisi è giusto intervenire?
5: Ma è la prassi italiana, non è che ci si può stupire più di tanto. Poi vabbè, addirittura dopo la terza giornata la Fiorentina, che è stata comunque anche da noi, perché dobbiamo metterci anche noi addetti ai lavori, definita come la regina del mercato, comunque una delle squadre che ha fatto meglio, ha cambiato allenatore. Quindi andare a dire se è giusto o sbagliato, sono singole situazioni. Ad esempio, per quanto riguarda il discorso della Fiorentina, è venuto fuori che poi c'è stato un confronto molto duro tra Grosso e Paratici della serie: io non posso allenare questa squadra. Ma a quel punto dire, ma come l'avete fatta la campagna? Quindi vi siete sentiti al telefono oppure ognuno è andato per la propria strada? La questione del Bologna secondo me è differente, perché secondo me il Bologna è arrivata all'apice prima con Thiago Motta, ma soprattutto con l'italiano. A quel punto il Bologna era a un bivio: o diventare una nuova Atalanta e quindi cercare di rimanere stabilmente nelle coppe, oppure di fare come poi ha fatto, cioè ha ceduto di anno in anno i giocatori più importanti, ha monetizzato da Nusa a Calafiori a Zirkzee a Lukumi, e quindi da questo punto di vista è normale che tu ogni anno debba fare una ricostruzione, debba ripartire un po' da zero, e quindi ci può stare che l'anno che comunque non indovini gli acquisti o comunque che l'allenatore non entra subito in empatia, e capita.
3: Pacchioni.
6: Allora, non c'è una regola in realtà che ci dica se cambiare l'allenatore convenga o no, perché spesso prendiamo atto del fatto che il problema non era l'allenatore o non soltanto l'allenatore. È anche vero che ci sono state invece altre situazioni dove il cambio in panchina comunque l'ha scossa, la famosa scossa
3: è arrivata, esatto.
6: Credo che nel caso del Bologna ci sia stata un po' di fretta. Probabilmente non era semplice, appunto, dopo il ciclo italiano, con la vittoria della Coppa Italia un anno fa, con comunque una squadra che ormai era diventata una bella realtà del campionato italiano, non era semplice avviare un nuovo percorso. Si è scelto di puntare su un allenatore che in Italia non aveva esperienza, e forse questa è stata una scelta che da parte della società forse non era convinta al 100%, e alle prime difficoltà in questi casi si cambia rotta, si va su uno come Raffaele Palladino, che comunque invece nel campionato italiano già qualcosa lo ha dimostrato, insomma ha fatto comunque delle buone cose. Io credo che comunque nell'istante in cui tu o il tedesco non lo prendi, perché dici già dall'inizio preferisco una scelta un pochino più tradizionale,
3: certo,
6: se no se lo prendi lo devi difendere, anche perché la Fiorentina ha avuto questa frattura netta fra Paratici e l'allenatore, comunque dopo i tanti acquisti
3: era inevitabile, no Paolo? Cioè, perdonami,
6: male tre partite
3: era inevitabile.
6: Il Bologna, sì, è vero, un punto in quattro partite è pochino, però il Bologna ha tutto il tempo per rifarsi. Io ricordo esperienze storiche di allenatori che sono stati protetti dopo una via difficile. Vi ricordate Gasperini alla
3: Come Taranta? Come no. Ma anche Allegri, se vi ricordate, al Cagliari. Partì anni fa con una serie di sconfitte e Cellino lo lasciò sulla panchina, e poi alla fine ha avuto ragione, no, questo tipo di scelta.
4: Sì.
3: È caduto Paolo? Caduto Pacchioni? Pure l'altro Paolo? Tutte e due? Sono caduti tutte e due, le recuperiamo immediatamente. Io non li sento più. Allora, dicevo, no, così vengo da te, tanto voglio dire, volevo chiederti anche a te se è un discorso che siamo dei mangia allenatori, perché io non la vedo così, però farei dei distingui.
4: Beh, però insomma è un'abitudine molto italiana quella di avere poca pazienza, abbiamo sempre detto, anche l'abbiamo detto ieri, ma più riprese anche nelle puntate precedenti, insomma, qui a Maracanà, prima diciamo, perché non dare tempo, almeno un anno a un allenatore nuovo, però poi dopo i risultati c'è paura, insomma alla fine quando c'è zero punti in classifica, un punto per le pericolanti, oppure per chi ha ambizioni d'Europa e non ce la fai, cambi Marco.
3: Certo. Paolo, ti abbiamo ripreso. Pacchioni, sei caduto e ti abbiamo recuperato. Vai Paolo, dicevi? Non lo sento però, che succede? Non sento Paolo. Paolo, mi senti?
6: Io mi sento.
3: Adesso sì. Okay, ogni tanto finito. Il telefono ci fa degli scherzetti. Vai. Dicevi, no, stavi finendo il discorso.
6: Che, però il Bologna non era nella condizione, non aveva l'acqua alla gola. Certo. Cioè, non è che il Bologna, se ha fatto un solo punto in quattro giornate, rischia di retrocedere. Quindi, secondo me, si poteva anche provare
3: aspettare,
6: ad avere un po' più di pazienza. Ecco.
3: Un po' più di pazienza. E Stefano, tu hai aggiunto questa cosa, però c'è un'altra situazione che voglio sapere un po'. Allora, io farei sempre un distinguo su queste cose. Secondo me poi bisogna conoscere anche stare dentro le situazioni, eccetera. Per esempio, quella della Fiorentina mi sembrava una situazione veramente limite, dove era inevitabile arrivare a quel tipo di situazione. Questa del Bologna avranno fatto...
4: Beh, no, allora...
3: Una valutazione
4: la
3: che...
4: La squadra era bella piatta,
3: Quella del Bologna, sì. Sì, sinceramente. Cioè, poi il campo non
4: la Fiorentina, ieri l'ho vista, ancora non è una squadra. Quindi hanno fatto bene a cambiare. Poi Vanoli sta dando più motivazione, più brillantezza, ma non è ancora una squadra di calcio. Quindi hanno fatto bene a cambiare. Io avevo detto il contrario, cioè Palladino, se fossi stato in Palladino avrei preso il tempo, perché secondo me una delle tre, Juve, Napoli, Milan, qualcosa succede.
3: Addirittura?
4: Sì, sì.
3: Hai capito? C'è Paganini.
4: Secondo me succede qualcosa.
3: Paolo, ci sei, Paganini?
5: Sì.
3: Hai sentito che dice Stefano? Dice, avrebbe invitato Palladino.
4: Cioè, succede nel senso che una delle tre non andrà bene come nelle previsioni.
3: Qual è quella che vedi proprio?
4: Non lo so.
3: Non riesci a capirla.
5: Ma ragazzi, poi c'è un problema. C'è sempre il fattore che... c'è il fattore Conte su tutte e tre, no? Ma parte Napoli. Cioè... Fattore Conte gira su tutto, no?
4: Sto Conte, veramente.
5: Juve soprattutto, no? E quindi questa è un po', diciamo così, sta spada di Damocle che quando hai un allenatore del calibro di Conte fuori, è chiaro che tutto viene più esasperato a livello non solo di risultati, ma a livello proprio di gestione della squadra. E quindi questo sicuramente può incidere.
3: No, però sai Paolo, i due Paolo, così mi coinvolgo tutti, io la farei un distinguo, cioè nel senso, da queste squadre tipo, con tutto il rispetto, Bologna, Fiorentina, che sono squadre rispettabilissime, ma le considero di una fascia, diciamo, inferiore rispetto ad esempio alla Juventus, queste situazioni con gli allenatori possono avvenire e magari percepiscono che non è e cambiano, però dai grandi club, come ad esempio la Juventus, adesso c'è la voce forte che Spalletti potrebbe saltare, quindi c'è l'ombra di Conte.
4: Ma scusami, il Tudor non è stato cambiato?
3: Sì, all'inizio.
4: Ottobre,
3: all'inizio.
4: Esatto.
3: Quindi... No, però non mi sa da grande club, non mi sa da grande. Cioè,
4: non so non ti sembra.
3: Tu rinnovi,
4: però...
3: a Spalletti. Allora perché lo rinnovi?
4: Piombo come i Palombari. Cioè,
3: no,
4: nel senso
3: però
4: che...
3: per carità, però già la quinta giornata ti faccio questa.
4: Un grande club. Se la Juve perde con l'Atalanta, perdonami. Si va avanti con Spalletti, secondo me bisogna andare avanti con Spalletti. Ma detto questo, ci sarebbe anche una decisione contraria, anche se sei un grande club. La Roma non ha sostituito Juric dopo un po', insomma, chiamando chi c'era, adesso non mi ricordo.
3: Ranieri è venuto.
4: Ranieri, esatto.
3: Ranieri.
4: Quindi voglio dire, ci sta, se fai male. Ma
3: non è il primo cambio che fa la Juve.
4: In Serie B, la Roma.
3: Sta facendo una serie di cambi uno dietro l'altro, cioè ha rivoluzionato tutto, non solo in panchina, la dirige. Cioè, continui i cambi, mi dico, mi sorprende.
4: Spalletti è stato confermato.
3: È apposta, però ha cambiato tutta la dirigenza, eccetera. Cioè, qui è un cambio continuo.
4: Il rinnovo chi gliel'ha fatto? Non gliel'ha fatto Carnevali.
3: L'ha fatto come lì prima?
4: Credo di sì.
3: Non so, Pacchioni, stavi aggiungendo una cosa, poi vi lascio la.
6: No, stavo dicendo che sulla Juventus, però, ho detto che sicuramente l'avvio di stagione è stato deludente, la partita a Reggio Emilia è stata persa in modo inaccettabile. Detto questo, allora, alla Juventus negli ultimi anni hanno fallito Thiago Motta, Allegri, Tudor, adesso sta andando male Spalletti. Forse il problema non è soltanto l'allenatore. No.
4: Ah, questo è evidente, certo. Mm.
3: Sì, sì, sono d'accordo. Io parlerei anche del mercato fatto,
6: E quando tu continui a cambiare, dai proprio l'idea della mosca dentro sotto una campana di vetro che non sa dove andare e continua a prendere musate da una parte e dall'altra, perché fa tanti tentativi ma non riesce a trovare la strada giusta. Allora sicuramente anche l'allenatore deve essere messo in discussione, anche perché poi Spalletti è uno che secondo me, finché le cose vanno bene, è molto bravo; quando le cose sono un pochino più complicate tende ad andare anche lui in confusione. Ciò premesso, però, io aspetterei un attimo a dire rifacciamo un'altra rivoluzione. Poi capisco che la tentazione Conte, che è la nuova versione, è la versione pro dell'aggiustatore, che era Ranieri, no? Cioè arriva, sistema, però insomma anche lì le minestre riscaldate io non so quanto siano efficaci, e già il ritorno di Allegri è stato molto meno proficuo rispetto al
3: no,
6: primo.
3: Ma poi sembra che la Juve, vado da Paganini, è proprio prigioniera di Conte, cioè sto Conte deve tornare per forza, se no non si può giocare a calcio, non si può costruire, non si può impostare. È una roba impressionante, cioè sono anni che sentiamo sto nome di Conte.
5: Ma sicuramente dopo che è andato via, poi è chiaro che su Conte c'è soprattutto un movimento grosso a livello social, a livello di tifoseria, però che sta spingendo da questo punto di vista, non solo da adesso, ma anche dall'arrivo di Thiago
3: Motta. Che sarebbe
5: Motta.
3: Ancora più grave, Paolo. Che
5: poi esatto, io credo che sinceramente, conoscendo bene un po' anche Carnevali, a meno di clamorosi tonfi, io credo che Spalletti vada avanti a livello proprio di gestione. È chiaro che, come al solito, bisogna fare un raffronto, e cioè il fatto che comunque Spalletti è stato molto voluto soprattutto da Elkan, che nel famoso ballottaggio teniamo Comolli o teniamo Spalletti, ha tenuto Spalletti, ha levato Comolli e ha fatto arrivare Carnevale Massara, questo nella dinamica iniziale della Juventus. Poi però vuoi per i falletti del fair play finanziario, vuoi perché comunque aveva esuberi che comunque non è riuscita a piazzare in maniera importante, la Juventus ha due grosse falle in lacune che si porta avanti da anni a livello di mercato, che sono il regista.
3: Sì, sì.
5: Ok, perché il regista è la prima punta.
3: Sì, sì, non ha risolto questi problemi nemmeno con Carnevale e Massara.
5: Non c'ha né la prima punta e né il regista.
3: E due soldi li ha spesi, Paolo, perché non dobbiamo dire. Vabbè, esatto. Però due soldi li ha spesi in questo mercato la Juventus. Attenzione.
5: E non ha coperto i buchi.
3: Non ha coperto i buchi. Parliamoci chiaro. Cioè, io la vedo così, Stefano.
4: La vediamo da parecchio tempo.
3: Penso che sia l'abbiamo sottolineato sempre. Il problema in mezzo c'era ed è rimasto.
4: La squadra forte la costruisci lì. Poi, detto che mica sono per diciamo così l'uscita di Locatelli, Durame e quant'altro, di aggiungere.
3: Certo.
4: Cioè, si è aggiunto altrove, su questa tre quarti, con investimenti, scommesse, giocatori certo. Bravi, in prospettiva, ma se la Juve, tu devi fare subito la differenza, e la devi fare mettendo su una squadra più robusta.
5: Ma hai giocato
4: così,
5: a calcio ad alti livelli, scusa un attimo, ma tu hai, voglio dire, Locatelli che nel Sassuolo, il regista non era Locatelli, era Mignanelli,
4: sì.
5: Ok? Lo prendi e lo adatti a fare il regista, magari è il miglior regista del mondo, non lo so. Poi hai Turam, eccetera, ma sa benissimo che Spalletti ha voluto a tutti i costi Pizarro alla Roma, perché lo aveva allenato ad Udine, perché aveva bisogno di un giocatore con quelle caratteristiche. All'Inter aveva Brozovic. Tu non hai preso un regista da mettere vicino a Turam e Locatelli. Dall'altra parte, se, come abbiamo detto più di una volta, Colomoni, che sembrava veramente il sequel di Tom Hanks con Terminal, che era sempre lì all'aeroporto, che deve partire.
4: È stato un tormentone estenuante.
5: Esatto, è stato due anni.
4: Una cosa, un inseguimento, poi per cosa? Boh.
5: Esatto, è partito, è arrivato, bravi, bravi tutti, subito Spalletti ha messo le cose in chiaro, ma a me sembra che questo non ci siamo. Arrivano all'ultimo giorno di mercato, hanno provato a prendere Matetà, che indubbiamente aveva caratteristiche migliori, forse era diciamo così il profilo giusto, no? Per metterlo lì a fare la prima punta, è preso Voltemade, che sarà due metri, ma non è il giocatore che ti serve, perché non è una prima punta. E quindi sei il nuovo punta capo.
3: Sì, assolutamente. Questa è la situazione. C'è un messaggio che ci scrive un amico un po' lungo, dove fa il confronto tra Colomani e Gonzalo Ramos, che è costato tanto anche. Tutte e due si lamentano perché non fanno gol. Il Milan, sapendo che Vlahovic era svincolato e già rodato per il campionato italiano, non ha fatto nulla per comprarlo, specialmente la Juve, che era suo, non ha fatto niente per trattenerlo. Ha firmato per 3 anni al Besiktas, 7,5 all'anno, complessivo, 22 milioni. Ma mi domando cosa c'è sotto, perché Milan non ha fatto niente per prendere uno come Vlahovic, che segna e risparmiava 52 milioni. Che ne pensate? La faccio a Paganini questa domanda, che ne pensate, pure a Pacchioni?
5: Allora, io, come sai, ho un un mood che è quello dei pescatori di Bogadazzi. Allora, il mood è molto semplice, è vero questo discorso qua, ma al nostro ascoltatore bisogna dire che pronti via alla firma Vlahovic dovevano dare 10 milioni di euro come entrata, pronti via, tic tac. Poi al papà bisognava darne altri 3 o 4, mi sembra così, più la, perché in Turchia ne prende 10, non è che ne prende meno. Ecco, mettiamo che qua sarebbe arrivato a 8. Poi vai a vedere la fine di tutto, più o meno siamo a questo tipo di investimento. Poi è chiaro,
3: totale, il totale economico quanto spendeva? Facciamo due conti.
5: Siamo vicini,
3: a quanto?
5: Siamo vicini. Guarda, 10 di entrata, pronti, firma 10.
3: 10, 10 più?
5: Poi 5 al
3: 15.
5: Al padre.
3: Più
5: 5. Più mi sembra che c'è anche qualche altro procuratore che ha procacciatore.
4: Diciamo altri 2-3, dai.
5: Altri 2-3. Siamo
3: 18.
5: 18 più ci metti 8/10 netti per i prossimi 3 anni più bonus.
3: 28? Siamo arrivati. 28?
5: Esatto.
3: Famo 30, arrotondiamo a 30.
4: Tu parla.
5: Famo 30, sì.
3: Facciamo 30. 30.
4: Aspetta, 10 netti sono 20 lordi,
3: eh?
4: 10 netti sono 20 lordi.
3: Ok, 30.
5: Esatto. Tutto
4: 20, 40, 60.
3: Quanto hanno speso per Kolumani e Begovic?
4: Una persona 100 milioni, oh.
3: Quanto hanno speso? Kolumani allora, 50. Complessivo, operazione da 50.
5: No, meno 43 mi sembra che sia. Famo 40, che 35 famo, più buono.
3: Arrotondiamo a 45, così
4: vabbè, tu vuoi dire, l'Ibegovic 43, qua hai speso 100 milioni, 38, tu investivi tutto su Vlahovic e non prendevi 2.
3: Sì, esatto. Era semplice?
4: Beh.
3: Io o no? Pure questo è matematica.
4: Dare tutti i soldi
3: so
4: a Vlahovic.
3: Per rendere due che fanno, cioè fanno la differenza questi due?
4: Vlahovic sì, la fa la differenza, ma la fa piena differenza?
3: Non lo so, però forse era l'attaccante che voleva Spalletti.
4: No, sono d'accordo con te. Sono d'accordo
6: allora,
4: con te.
6: Sicuramente Vlahovic lo poteva volere Spalletti. Non mi risulta però che con Vlahovic alla Juve nelle ultime stagioni la Juve abbia infilato campionati a ripetizione. Cioè, comunque è sicuramente un bravissimo attaccante, è sicuramente uno che conosce il campionato italiano, ma è uno che comunque non è che ti ha fatto svoltare, poi perché ha avuto anche altri problemi, extracampo, è stato messo in margine, c'è stata tutta una vicenda che sicuramente lo ha penalizzato, però sai, lì probabilmente si è fatto il tentativo di voltare pagina e che ci sia la carenza di un centravanti puro alla Juventus mi sembra assolutamente lampante. Il fatto di poter puntare su Ibegovic, io ho visto il tentativo di puntare su un ragazzo giovane emergente col quale magari fare veramente il grande colpo. E peraltro, se vi posso dire, secondo me se c'è una cosa da salvare della Juventus di queste prime giornate è comunque questa frizzantezza da Conceição, un po' attratti da Ibegovic, comunque gente che salta l'uomo, gente che comunque qualcosa te la crea. E quindi probabilmente la scelta è stata quella.
3: Paolo, posso dirti la mia su questi due nomi che hai fatto? Questi per me alla Juve devono essere le prime alternative.
6: Lo so, però forse
3: per
6: ragazzi,
3: come
6: il tempo di
4: un'altra Juve
3: alternative
4: in un'altra epoca.
3: No, titolari su cui costruire alternative.
6: Però forse sono cambiate un po' le gerarchie.
3: No, no, per carità, è così.
6: Adesso
3: è così.
6: Anche per un giocatore di livello, l'Inter e la Roma sono di attraggono di più. Perché comunque fai la Champions,
3: no, ma questo è grave. Ma questo è la
6: grande.
3: Ma infatti, guarda, ragazzi, vengo al discorso: che io Spalletti non l'avrei confermato per cosa logica al termine della stagione. Non mi hai portato in Champions e ti saluto come ha fatto il Milan con Allegri. Questa era una cosa logica. Non fare
6: però
3: il rinnovo
6: però
3: e arrivare alla quinta allora giornata e metterlo in discussione.
6: Questo è vero.
3: È quello che
6: se
3: penso. Poi per carità.
6: Se devi confermare qualcuno deve essere convinto al 100%.
3: È certo,
6: detto questo,
3: assolutamente.
6: Mentre Allegri l'anno scorso al Milan, diciamo la verità, ha fatto una stagione bassa di livello, perché comunque il Milan è una squadra che poi sì, è vero, uno vi dice vabbè, ma ha perso la Champions all'ultima giornata, sì vabbè, ma prima aveva raccattato punti per terra, destra, sinistra, non sanno neanche bene loro come. Spalletti aveva fatto una stagione, la metà stagione che ha gestito, un po' di alti e bassi, c'erano stati dei picchi positivi, poi un passo avanti, un passo indietro, un passo avanti, un passo indietro. Probabilmente il pensiero della società è stata: è un allenatore di provata esperienza, è di livello, l'anno scorso è entrato in corsa, qualcosina di buono l'ha fatto, adesso vediamo di dare un po' di continuità, anche per evitare di fare questa cosa del continuo cambio Allegri, Thiago Motta.
3: Comunque Tudor, Paolo, tu non faresti il cambio, quindi questo non è l'ora di Conte secondo te in questo momento?
6: Ma secondo me no, secondo me no, anche perché poi anche Conte, scusatemi se io vado un po' controcorrente, stiamo parlando un po' di calcio superato, come anche per Allegri. Il calcio sta andando avanti, questi sono due bravi allenatori 10 anni fa. Perfetto. Ultimamente insomma un po' li vedo un po' in difficoltà, soprattutto in ambito europeo.
5: No, ma c'è anche,
3: vai Pagani, anche tu sei d'accordo? Non è l'ora di Conte?
5: Ma sai, anche perché non, io ragazzi sarò ligure, torno sempre su questa vicenda qua, cioè arriva Conte e ti dice: guardate signori, questa è la lista della spesa, ce l'avete 250 milioni di euro da investire? Ragionamento. Facciamo il paragone di Conte quando l'anno scorso il mercato del Napoli, l'anno scorso il mercato del Napoli quest'anno, il mercato del Napoli quest'anno nullo. E il mercato dell'anno scorso quanto ha speso il Napoli?
3: Certo.
5: Conte arriva e ti dice: io voglio questi e costano questi, ce li hai i soldi per prendermeli? No, allora non bello. Questo è.
3: Quindi queste sono le motive. Va bene ragazzi, io mi devo fermare, vi voglio ringraziare al doppio Paolo di questa apertura, Paolo Pacchioni
4: ciao, Paolo Paganini.
3: Ciao, a presto ragazzi.
5: Ciao a tutti.
6: Grazie a voi, un abbraccio a tutti, ciao.
3: Break, torniamo tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Era nell'aria da diverse ore e adesso è diventato anche ufficiale il cambio sulla panchina del Bologna. Esonerato Domenico Tedesco, in rosso-blu arriva Raffaele Palladino, che questa mattina dirige l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino. Per Palladino, dopo la risoluzione con l'Atalanta, è arrivata la firma su un contratto fino al giugno 2029. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. Saranno sempre 24 le gare, con ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, mentre sale a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza, fuori i Gran Premi d'Olanda e Barcellona. Si completa la griglia piloti della prossima MotoGP dopo che Tech 3 ha annunciato l'ingaggio di Senna Agius a partire dalla prossima stagione. Secondo nel campionato europeo Moto2 del 2022, vincitore della serie nella stagione successiva, l'australiano è arrivato alla classe di mezzo del mondiale nel 2024 salendo sul podio. Nel 2027 farà coppia con Luca Marini. Il volley Italia-Slovenia chiude domani il cammino della Pool A degli europei maschili e mette in palio il primo posto del girone. Al Palapanini gli azzurri di De Giorgi arrivano all'ultimo appuntamento della prima fase dopo un percorso che ha permesso al tecnico di distribuire responsabilità e minutaggio, ma anche di individuare alcuni aspetti sui quali intervenire in vista della fase eliminazione diretta. Dall'altra parte ci sarà una Slovenia che rappresenta l'avversaria più completa incontrata finora. Nei precedenti l'Italia ha vinto 8 degli ultimi 9 confronti tra europei, mondiali e VNL, ma gli sloveni hanno spesso dimostrato di esaltarsi proprio nei grandi appuntamenti. Dopo Cecilia Zandalasini e Costanza Verona c'è un'altra giocatrice italiana nel gota del basket femminile. Le Atlanta Dream hanno infatti annunciato la firma di Matilde Villa con un contratto di sviluppo, dandole il benvenuto nella squadra attualmente quarta in classifica con un record di 26-14. Villa, scelta al draft 2024 dalle Dream con la numero 32, potrà scendere in campo in alcune delle gare di regular season previste prima di cominciare i playoff, ma questa firma serve soprattutto nell'ottica della prossima stagione. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maragana, Marco Piccari e Stefano Impalomeni. Salutiamo anche coloro che ci vedono sul canale 61 del Digitale Terrestre, sul Nazionale, ma ricordiamo anche gli amici che ci seguono su Gol TV nel Lazio, canale 11, e in Toscana su Italia 7. Allora, detto questo, caro Stefano, c'è un messaggio ad esempio di Uber che io condivido, dice: calma, bocciare Ramos, c'era un ascoltatore prima che l'aveva messo in questo discorso, Ramos per me è molto forte, riuscirà, si sta sbattendo troppo, ma quando avrà trovato la quadra, Morim per me esce fuori. Sai che anch'io sono convinto che possa far bene a Ramos.
1: Poi bisogna vedere se trova la quadra.
0: Vediamo stasera, perché c'è un test importante, il Milan contro il Benfica in Europa League. Allora, c'è Mister Maifredi che salutiamo, ciao mister,
2: grande
0: buon pomeriggio.
2: Ciao a tutti, Stefano, te l'ho già detto, grosso, non grande.
1: Grosso.
0: Allora, buon pomeriggio anche a Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Lorenzo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Oh Lorenzo, tornato palladino alla guida di una squadra di Serie A, il Bologna.
3: Benissimo, perfetto, quindi adesso la Fiorentina deve stare attenta perché potrebbe non scattare il riscatto di Piccoli che avviene a salvezza del Bologna, sto scherzando chiaramente.
0: Mister Maifredi, voglio anche un suo pensiero su questa scelta del Bologna di mollare Tedesco, per esempio ci scrivono che è troppo presto, anche mi sembra prima, no? Abbiamo raccolto troppo presto questi cambi alla quarta giornata, sarebbe il caso di dare.
1: Però io ti ho detto come la penso, sì, sì. Per me no.
0: Per te no, io pure sono convinto.
1: Ieri ho visto la Fiorentina ancora non è una squadra, il Bologna molto piatto e quindi bisogna intervenire secondo
0: bisogna
1: me.
0: Intervenire.
1: Poi lo so che non
2: sì, ma quelli che scrivono o mandano messaggi non conoscono appieno la cosa. Chi è preposto per decidere credo che l'abbia visto in questi due mesi e che abbia deciso per questo, non per l'ultima partita. Credo che abbia notato in Tedesco una particolarità, quella di non essere adatto al campionato italiano.
0: Però bisogna dire altro, mister, prego.
3: No, guarda, vi dico una cosa al volo. Più che altro bisogna capire se la squadra era ancora con l'allenatore, perché si è parlato tanto anche di Grosso, del fatto che la Fiorentina magari avrebbe potuto aspettare un po' di più, anche se io sono d'accordo con Stefano, cioè nel senso meglio cambiare subito se non sei adatto,

0: personale o titolo?
1: Stefano, lo sai,
0: lo so, però pure lì che ci abbiamo il mister. Secondo me ha parlato a titolo, non lo so,
2: Ho detto bene Stefano Pagioli, era stato messo da parte da Grosso, però devo dire che per quello che si è letto anche lui si era tirato fuori, perché dicono che abbia detto a Paratici esonorami perché non sono in grado di tenere questa squadra. Quando ci sono queste frasi è chiaro che tu devi cambiare senza stargli a pensare un attimo. Se invece la squadra, perché io credo che loro abbiano interpellato la squadra, se la squadra invece avesse dimostrato di dipendere proprio da Grosso, credo che non avrebbero assolutamente cambiato.
3: Però c'è anche da dire una cosa, parziale così, magari non dico giustificazione come attenuante, Bologna quest'anno anche nella costruzione ci ha messo qualcosa, chi l'ha costruito, non mi sembra una squadra,
0: Marco,
3: proprio performante.
0: Ma tu l'hai vista Napoli-Bologna?
3: Sì.
0: Allora, qui abbiamo Manfredi che è stato un grande allenatore, cioè l'allenatore sa la domenica quando può essere esonerato, no? Cioè, sì. C'è puzza un po' di esonero.
3: Sì.
0: Allegri ha trovato l'avversario più morbido, cioè più ideale per rilanciarsi, per non perdere sta partita. Cioè qualsiasi altra squadra avrebbe affrontato il Napoli, non so come sarebbe andata. E invece il Bologna proprio ha detto: vieni, guarda, vinci sta partita. Perché? Ma che cosa ha fatto il Bologna? Ma tu l'hai visto 90 minuti di non lo so che cosa, niente. Cioè non ha fatto niente.
3: A me sembra una squadra,
0: quindi,
3: costruita male.
0: Ma
3: per carità,
0: non lo so, ma oltre a quello c'è qualcos'altro, perché tra i compiti dell'allenatore non è soltanto stabilire come giocare, fare le scelte, ma insomma anche un po' di intraprendenza, di coraggio, di vita. Bologna quasi piatto, zero al Maradona, e cioè, e alla fine uno fa una riflessione e dice: senti Tedesco, che dobbiamo fare qua?
3: Se è questo, via.
0: Vai.
3: Non so che vuole...
2: Posso dire una cosa? In una partita così importante tu lasci fuori Skoruski, che è il titolare, perché è arrivato un attimo in ritardo.
0: Dai,
2: tu metti le regole quando tutto va bene, altrimenti puoi anche chiudere un occhio. Questo è quello che deve annusare un allenatore. Se poi, come ha detto prima Stefano, ha avuto l'avvisaglia che se non andava bene lo cambiavano, è chiaro che non doveva mai lasciare fuori il suo giocatore titolare.
0: E poi a maggior ragione, mister, stai squalificato, c'è Tarozzi che in una partita che insomma si è giocato tutto in modo, anche con le scelte, con le cose.
2: Sbagliato, hai ragione.
3: Lorenzo, così chiudiamo sul Bologna.
4: Sì, sono d'accordo, però io sono d'accordo anche con il discorso che facevi te Stefano, perché cioè non è che il Bologna è stato, tu hai usato la parola costruire, io invece ti utilizzo la parola distruggere, perché il Bologna è stato distrutto negli ultimi anni, perché sì, anche quest'anno, cioè di solito dava via 2-3 pezzi
0: depotenziato.
4: Passi da Zirzeca alla Fiori, cioè quest'anno sono andati via Freuler, che sembra niente Freuler, ma voglio dire, faglielo un rinnovo del contratto di un anno, cioè è un giocatore che è sempre stato fondamentale in mezzo al campo. Poi hanno dato via Lukumi, poi hanno dato via Castro, e poi l'ultimo giorno di mercato dai via anche Rowe. Ragazzi, così è dura, tutti gli anni dai via i migliori giocatori, se più prendi un allenatore che in Serie A non c'era mai stato, il rischio che poi finisca in questa maniera c'è, e come.
3: Vabbè, vediamo un po' adesso Palladino, perché si prende un compito non facile, perché insomma, ripeto, questa squadra non mi sembra proprio performante, quindi
0: sicuramente
3: avrà un compito.
0: Sicuramente migliorerà.
3: Un bel lavoro. Mister, vi faccio questa domanda oggi perché un po' questa cosa comincia a prendere corpo. È l'ora di Conta alla Juventus?
2: Tutto il mondo potrebbe dire sì, però bisognerà andare proprio a capire che attrito c'è fra la società e Conte, perché se non l'hanno preso prima vuol dire che c'è qualcosa che frena l'accordo, e questo noi non lo sappiamo. Se è una cosa lieve si può superare attraverso magari un intermediario che ti fa parlare via, se invece è proprio drastica non credo che

0: Ma lei come la vede? Cioè, vede uno Spalletti in difficoltà, uno Spalletti che, oppure insomma, la Juve può reagire a questo momento sotto Spalletti, perché arrivare già a pensare alla quinta giornata di esonerare l'allenatore della Juventus a me sembra veramente una cosa non da Juve, ecco.
1: Beh, no, no, non è la Juve, però la Juve avrebbe dovuto eliminarlo l'anno scorso quando non è andato in Champions, e lì doveva capire che qualcosa non aveva funzionato, perché aveva la squadra per andare in Champions. Quest'anno sono partiti così, si sono fidati di Kolomoani, che non sta dando quello che effettivamente tutti pensavano. Dopo ha preso dei buoni giocatori, ha formato una buona quaterna di difesa, perché con Lucumi e Celik è una buona quaterna, ha recuperato Douglas Luiz, però Douglas Luiz è stato valutato per il campionato italiano, non dico che sia un po' lento, però non è forse adattissimo. Lì davanti ha la possibilità di spaziare, perché gli esterni sono forti, anche se gli manca...
2: Ma Gigi, con questi giocatori tu come giocheresti? 4-3-3?
1: 4-3-3 puro. Io non, a me quando si difende in due lì in mezzo è veramente una castrazione. Cioè, non puoi, un centrocampo vero è fatto di tre persone che lavorano coesi. Se ne hai due che stanno lì e uno davanti che fa il trequartista, ti aiuta una volta, altra no. Cioè, non è il mio tipo di gioco, insomma. Io ho sempre fatto un 4-3-3, e a maggior ragione con i giocatori che ha la Juve è un 4-3-3.
2: Ma secondo te perché Luciano Spalletti non lo fa? Perché continua con questa?
1: Non sono mai stato a pranzo né a cena con Spalletti, per cui magari sbaglio a giudicarlo, perché avrà mille motivi per non andar bene, però non lo so, perché ribadisco, a me il centrocampo a due mi ha sempre fatto un po' paura, perché dipendi tantissimo dagli esterni se tornano. La Juve ha Consensago e torna regolarmente ed è molto ma molto bravo, però gli altri faticano a tornare, per cui certe volte è in difficoltà al centrocampo. Ecco perché dico, vabbè che gli mancava McKennie, gliene mancavano i giocatori.
2: Tanti gliene mancano. Sì,
1: però secondo me poteva fare un centrocampo discreto, dai, non eccezionale, perché prima avrei fatto Douglas, Locatelli, Mezzala con Meiner di qua. Quei tre lì non sono il massimo del massimo, però ti dà garanzia, insomma, dai.
0: Lorenzo, ma è uno scenario che si può realizzare, oppure non so, in caso di risultato, naturalmente i tifosi della Juve possono fare tutti gli scongiuri possibili, in caso di risultato negativo con l'Atalanta, che è uno scenario percorribile, questo di un cambio di panchina alla Juve?
3: Allora, sarebbe abbastanza strano e clamoroso, perché comunque lunedì lo ha detto Carnevali, poi vabbè, quello che dicono i dirigenti sappiamo che spesso non è la realtà, però lo ha detto Carnevali che Spalletti non è in discussione, l'ha detto lunedì, non è che oggi è mercoledì, quindi sono passati due giorni. Però bisogna vedere, cioè, la Juventus che prende quel gol col Sassuolo al 93esimo, 94esimo, dopo aver pareggiato un minuto prima, e perde una partita del genere, se la Juventus dovesse andare in difficoltà contro l'Atalanta e dovesse perdere male, chi lo sa. Ripeto, c'è questa grande lunga sosta che invoglia un po' le società a fare riflessioni più approfondite, sì, perché sì. Comunque sono tre settimane sono tante.
0: Sono tante, sì. Puoi fare, guardi, una sorta di preparazione.
2: Sì, poi dipende chi hai a disposizione.
0: Sì, proprio quelli che hai, è chiaro, perché poi ci sono le nazionali e via dicendo. Però io vi faccio a Stefano...
2: Tre settimane nel deserto, perché quanti ne alleni? 8, tornano tutti in nazionale. Esatto.
0: Però se perde con l'Atalanta è l'ora di Conte,
2: Marco,
0: faccio questa domanda.
2: No, allora no, io, diciamo, bisogna dare fiducia a Spalletti, perché come dice giustamente Lorenzo sarebbe clamoroso, eccetera eccetera, ma la classifica canta, carta canta. Se tu perdi con l'Atalanta, sei la Juventus, c'è 7 punti in 5 partite, Marco, ma di che vogliamo parlare? Se perdi, se vinci, metti a posto le cose.
0: Però
2: se
0: pareggi
2: pure,
0: pareggi, ma se perdi scenario, quindi
2: se perdi, stai a 7 punti, chi ce l'ha? Lecce, chi ce l'ha? Ma oh, ma di che parliamo? Cioè, qui stiamo parlando della Juventus o di cosa? Cioè, c'è 7 punti dopo 5 giornate. Scusami, ma mi spieghi perché abbiamo 7 punti in 5 giornate? Che abbiamo affrontato? Il Barcellona? Il Manchester City? Cioè, ragazzi, è preoccupante la situazione. Se dovesse andare male, ma insomma, mi auguriamo a Spalletti, no. Cassari, poverino, cioè, pure lui non è che.
0: Non è che lui sta fa i salti sulla panchina.
2: E la squadra ce l'ha,
0: sì,
2: e la
0: sì,
2: squadra ce
0: sì,
2: l'ha.
0: Sì. Ma i Fredi, in caso di sconfitta, ci può
1: cambiano.
0: Stare?
1: Cambiano per quello che ha detto Stefano. Tu non puoi avere dopo 5 partite una squadra che è già completamente tagliata fuori dal campionato e che rischia di essere tagliata fuori anche dalle prime 4. Per cui secondo me cambiano se dovesse perdere. Perché se invece farà una bella vittoria, secondo me si rinfranca tutto,
2: esatto.
1: Si tirano su le maniche e via. Però se dovesse perdere con l'Atalanta, che non è una squadra fenomenale, diciamolo, perché cioè a me ultimamente l'Atalanta non mi sta piacendo. Io direi che forse, come è capitato ad Allegri incontrare il Bologna, anche a Spalletti incontrare l'Atalanta potrebbe essere una sorta di bonus sulla carta. Dopo magari l'Atalanta ritrova De Ketelaere, ritrova tutti quelli che sono in ritardo di preparazione, e allora rivedremo l'Atalanta solita. Però ultimamente...
0: Che è successo? Abbiamo perso mister. Forse pure Lorenzo. Ah no, ecco mister, te l'abbiamo recuperato. Ecco, dicevi ultimamente...
1: No, ultimamente l'Atalanta non mi sta dando l'impressione di essere l'Atalanta degli ultimi tempi.
0: No, assolutamente. Poi
1: perché certi giocatori sono in ritardo. Ecco, se dovesse giocare sulla falsariga delle ultime partite, credo che la Juventus ha tante possibilità di portare a casa la partita. Se invece ritrova d'incanto l'animo sfugnanti che ha l'Atalanta, è chiaro che sarà difficile.
0: Va bene, c'è Lorenzo, sì, in collegamento, ci sei Lorenzo?
3: Ci sono, no.
0: Io vi posso dire che arrivano messaggi che tra chi vorrebbe subito Conte a chi invece dice che non è il caso, basta, voltiamo pagina, quindi si dividono gli ascoltatori, anche se da un sondaggio che abbiamo fatto questa mattina proprio sul profilo ufficiale X della radio, te lo prendo perché è ancora in aggiornamento, il 59% dice che è giusto richiamare il ritorno di Conte alla Juve.
2: Beh, sai, i tifosi sono così. Io non ho idea, non sto all'interno per valutare tutto, però insomma noi siamo qui ogni giorno, dobbiamo anche analizzare, e io credo che la Juve sia una grande società fino a prova contraria, e che almeno la qualificazione in Champions la debba centrare. Qui la situazione è preoccupante, Marco, sì. Perché se tu non ti qualifichi per la prossima Champions League, i problemi si ingigantiscono ancora. Cioè, se tu perdi in casa con l'Atalanta, allora prendi, adesso parlano di Conte, ma chi, cioè un allenatore lo prendi o a Spalletti dici guarda che noi dobbiamo arrivare a quarta, le prime quattro, da qui non si deroga, cioè non c'è una deroga, non c'è un'eccezione, la Juve è condannata ad arrivare tra le prime quattro.
0: Sì, sì.
2: So come dirlo.
0: No, ma
2: allora, se tu perdi con l'Atalanta, se hai 7 punti, le altre, che ne so, viaggiano a 15, 12, 13. Insomma, il quarto posto sta a 12, 11 punti. Tu stai lì a meno 5, meno 6. È presto, per carità. Però la domanda è successiva: questa squadra ha la forza, ha la completezza, ha quell'orgoglio, quella forza però di portarsi avanti, di lottare per arrivare tra le prime quattro, e poi non sai se ci arrivi, perché poi alla fine questa squadra, lottando all'ultima giornata a Venezia, l'ha centrata con la Roma che stava lì a un'incollatura proprio a pochi metri con Tudor. Tu mi guardi così, ma io ti ricordo che l'ultimo allenatore che ha portato la Juventus in Champions League è il signor Igor Tudor,
0: però,
2: poi il resto sono chiacchiere,
0: ma io sono
2: così,
0: con
2: interpretazioni, ipotesi. I fatti dicono che lo scorso anno la Juventus è arrivata sesta.
0: Sì,
2: allora
3: sesta.
2: Quindi fino a provocare. Qui stiamo parlando di cosa? Che Tudor l'hanno distrutto, disintegrato, l'abbiamo massacrato tutti quanti, criticato, ha raggiunto l'obiettivo. Questo chiede, secondo me Carnevali chiede questo.
0: Sì.
2: Arriviamo tra le prime quattro. E qui si rischia, come diceva il mister, di non arrivare tra le prime quattro. È vero che siamo a settembre, è vero che è presto, però sveglia. Perché insomma non è che sai, alla gente frega poco, e allora il trequartista, questo è il movimento, e la diagonale è quello e quell'altro, quanto finisce la partita? 3-2 per il Sassuolo. Quando hai perso al 94esimo un contropiede che nemmeno, cioè, se giochiamo adesso allenati da Gigi Maifredi,
0: noi che prendere,
2: no, non prendiamo gol al 94esimo in quella maniera, no, così. Non lo prendi,
0: Lorenzo, sei d'accordo? Non lo prendiamo noi.
3: No,
0: la vedo dura. Però può darsi che spaziamo via il suo pallone.
2: Secondo me è un bel pallone in tribuna, no?
0: Sì, magari si arrabbia il mister che ci vede spazia via il pallone, però è male estremi, estremi rimedi.
3: Sono d'accordo con Stefano, però Stefano, e si torna lì, per arrivare al quarto deve avere una punta, che senza punta non arrivi qua.
2: Che la trovino.
3: E infatti la Juve non ci arriva qua.
0: Mister, allora, ma di questi quattro attaccanti non c'è soluzione di ravvivare nessuno delle due, Voltemade e Kolumani. Mister, c'è,
3: devo dire.
0: Ma c'è mister.
1: Sì, no, ci sono.
0: Che ci dice? Sono.
1: No, ma io facevo una considerazione: per arrivare nelle prime quattro, tu devi calcolare le squadre che abbiamo. Abbiamo Roma, Inter e Como, che sono di un livello diverso.
0: Sì.
1: Per cui devi lottare con Milan, Lazio,
0: Napoli.
1: Ecco, ed è dura.
2: Atalanta.
1: Se ci fosse una squadra forte sola.
0: No, Lazio quarto posto, allora no, mister, dai.
2: Lascia stare.
1: Ma invece quelle tre lì davanti, mi sa che sarà difficile
2: prenderle.
1: Perciò è molto molto molto dura.
0: Approfitto della presenza del mister, poi ci salutiamo, vi voglio fare questa domanda: arriva questo super partita Roma-Inter, quindi il confronto Gasperini-Chivu, chi sarà più stratega di questi due in questa partita, mister?
1: Devo dire che sono i due allenatori insieme a Fabregas e è lampante questo, che mi stanno veramente entusiasmando, perché io dico Gasperini lo conoscevamo come uno che aveva fatto bene all'Atalanta, così va alla Roma, vedrai che non potrà più fare. La prima cosa che ha fatto allontanare Ranieri, poi ha fatto degli acquisti veramente, direi, mirati, perché quel giocatore lì che sembra Baresi, secondo me è stato
2: Balerdi.
0: Balerdi,
2: sì. Argentino, sei del Marsiglia, molto forte.
1: Io non so chi l'ha fatto prendere, ma quello lì
2: Gasperini.
1: Perciò Gasperini ci vede lontano, è bravo, è attento, ha fatto tutte le sue esperienze nell'Atalanta senza avere grande pressione, è arrivato a Roma, ha fatto i passi giusti, prima ha sofferto, poi ha goduto, e adesso secondo me è l'alternativa più importante all'Inter. Il Como è un passettino indietro, queste due. L'Inter è una squadra anche lei ben guidata, anche se a Madrid ho visto il primo errore di Chivu, che è quello di far giocare un centrocampo con Çalhanoğlu e due come Barella e Jones che vanno ovunque, per cui un centrocampo sguarnito. Difatti hanno preso gol partiti tutti da centrocampo. Ecco, lì ho visto fargli un primo errore, però è uno attento, uno che parla con i giocatori, è uno che a 20 anni era capitano dell'Ajax, per cui ha una grande personalità. Direi che è una partita che tutti vorranno vedere.
0: Quindi lei si aspetta più stratega Gasperini in questa partita rispetto a Chivu?
1: No, ma l'Inter è una squadra assodata, una squadra che gioca a memoria, sa di che forza la forza che può avere in campo. Certo, anche loro non sono perfetti, perché il portiere probabilmente perché è presto, non è da Inter ancora, e Diouf dicono che sta facendo rimpiangere. Io credo di no, perché Diouf
0: è un bel giocatore
1: che ti fa la superiorità, e poi uno che ha un piede fantastico. Qui direi che, ecco, l'unica cosa che gli mancherà a Çalhanoğlu, però hanno un Zielinski che secondo me è molto ma molto forte. Ecco, se il centrocampo dell'Inter fosse Çalhanoğlu, Zielinski e uno dei due fra Barella e Jones, secondo me
0: Çalhanoğlu non ci sarà in questa partita.
1: Esatto. Perciò sarà una bella partita, perché tutti e due vanno lì con la convinzione di essere forti, e tutti e due vorranno vincere. Però devo dire una cosa: la Roma ha un qualcosa che gli altri non hanno, quel pubblico che tutti noi dimentichiamo. Io mi ricordo una volta venni a giocare lì, l'allenatore era Spinosi, e c'era era una squadra, non era una grande Roma, c'era Völler attaccante. Oh, tutto il tempo vola, tedesco vola, vola. Ma una roba, come si fa? Ecco, io dico.
0: Non era proprio così intonata, mister, però insomma, il tentativo è bellissimo.
1: No, e poi dico l'altra, e come dicono i grandi Tazzo, hai la canzone di Venditti all'inizio e alla fine. Che è veramente da pelle d'oca, per cui direi che
2: bello.
1: Mannaggia a me che non sono venuto ad allenare
2: ti sarebbe piaciuto
1: quando
2: Gigi.
1: Mi voleva Viola, vabbè, comunque
2: vabbè, ma lì però ti sentivi un po' il numero uno, capito Gigi? C'avevi 100 squadre e poi hai scelto alla vecchia signora
1: senza immodestia, lo ero. No.
2: Applausi.
1: È che andare alla Juve. Io praticamente mi sono fidato di quelli che erano con me, mi hanno detto che era un campionato di transizione. Avessi avuto più esperienza, avrei capito che alla Juve non esiste transizione.
0: Esatto.
1: Punto.
0: Esatto. Lorenzo, la chiedo anche a te, hai visto che abbiamo toccato questo tema.
3: Non esisteva, mister, perché qui si fa transizione da 5 anni. Alla Juve.
0: Bravo Lorenzo, bravo. Adesso c'è
2: la mattonata di Lorenzo.
0: Lorenzo ha proprio boom, però giusta.
2: Sì, elegante,
0: questa ci sta tutta. Cioè, lui ha voluto dire non c'era all'epoca la transizione. Adesso c'è la transizione, perché se parla solo dei progetti, capito? Lorenzo, chiedo anche a te, tra i due tecnici, da chi ti aspetti più la mossa da stratega in questa partita?
3: Ma me l'aspetto da Gasperini, ma per il semplice fatto che ha sempre subito l'Inter, sempre.
0: È vero.
3: Anche quando era all'Atalanta, è sempre stata la squadra che ha subito più di tutti, quindi mi aspetto una sorta di rivincita, in cui probabilmente è la partita più importante contro l'Inter della sua carriera, perché insomma, battere l'Inter adesso, siamo alla sesta giornata, alla quinta giornata, siamo all'inizio, però è tanta roba, perché arriva lo scontro diretto, tutte e due a punteggio pieno, e lo ripeto ancora una volta, prima di una sosta infinita. E vincere significa poi andare ad allenarsi per 3 settimane con l'euforia, con chi resterà chiaramente non andrà in nazionale.
0: È vero.
2: Effettivamente è così. Perché è così. Come riniziare un altro campionato?
1: Soprattutto in testa.
0: Guarda, questo è un passaggio chiave, queste 3 settimane.
2: Scusami, tutto maggio, sì, certo, giugno c'è un mese e mezzo. Però insomma, è come se tu ricominciassi.
0: Sì, esatto, è come se ricominciassi. Sì,
2: tipo
0: vediamo,
2: la sosta della Bundesliga.
0: Esatto, bravissimo. Va bene, mister. È stato un piacere averla con noi.
2: Un abbraccio, Gigi, grazie per l'invito. Verremo presto a Brescia.
1: Non me lo faccio più, ma.
2: Ma è direttore qua che è un po'.
0: È colpa mia, sempre.
2: È un po' pigro.
0: Colpa mia.
1: Bene, statemi bene, ciao a tutti.
2: Un abbraccio, Gigi.
0: Lorenzo, a domani, come
2: ciao,
0: sempre.
2: Lorenzo.
0: Un abbraccio. Un abbraccio a Lorenzo di Benedetto.
3: Ciao.
0: Break per noi, perché apriamo un altro capitolo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi con una serie di omicidi mirati in determinati paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti. A renderlo noto è il Dipartimento di Giustizia americano, che annuncia l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Secondo l'accusa, una rete dei servizi di intelligence russa ha pagato o tentato di pagare delle persone negli USA e in altri paesi affinché sorvegliassero ed eseguissero omicidi mirati. Pronta la risposta del Kremlin: non commentiamo accuse senza prove minimamente convincenti.
0: A Strasburgo la presidente della Commissione europea von der Leyen ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno, parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
1: 3 medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bambina di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM milanese Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola.
0: In vista della scadenza per domani, 17 settembre, del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri, convocato nel pomeriggio di oggi, potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
1: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia. Lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dal più 11,6% al più 17,1%.
0: Il calcio, esordio europeo per il nuovo Milan di Amorim, che si troverà davanti subito un avversario di spessore. Questa sera alle 21 arriva a San Siro il Benfica in una sfida suggestiva e che storicamente porta bene ai rossoneri. Nei 6 precedenti ufficiali, infatti, il club meneghino non ha mai perso. Il tecnico portoghese, al pari di Ramos, affronterà il suo passato. Vietato cominciare male per non mettere in salita il percorso in Europa League, dove il Milan vuole arrivare fino in fondo, come ammesso dallo stesso Amorim. Domani alle 21 in campo anche Juventus NEC.
1: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Il pronostico di Giocabet TV.
8: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico Giocabet TV con 2 partite dell'Europa League. Partiamo subito dalla Juventus, che se la vedrà col NEC Nijmegen. Secondo i nostri percentuali bianco-neri favorita al 74% rispetto al 10% concesso alla formazione ospite, con la X al 16%. Nell'altra partita Beşiktaş favorita al 44% sul 30% data al Marsiglia, con la X al 26%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento e pronostico di Giocabet TV.
7: Il pronostico di Giocabet TV.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: No, stavo vedendo in, tanto c'è la conferenza stampa, ricordiamo che tra poco sta parlando Spalletti, sta parlando anche Kalulu. C'è la conferenza stampa della Juve contro il NEC, impegnata in Europa League.
1: Ecco, questa no, è una partita importante.
0: Sì, poi ne parliamo adesso, parliamo anche della, di Milan-Benfica. No, però stavo dando un'occhiata che in Premier League l'anno scorso, dopo 5 giornate, avevano già silurato 2 allenatori.
1: Siamo a 2 pure.
0: 2. È 2 però. Cioè, 2.
1: Però secondo me.
0: Noi vediamo adesso la quinta, ci dobbiamo ancora
1: prima
0: arrivare.
1: Prima della sostona.
0: Sono già saltati 2? Pure noi.
1: Sono 3-4.
0: Tu dici che c'è pericolo che facciamo un filotto clamoroso
1: però
0: in questa.
1: Secondo me altri 2 potrebbero.
0: A proposito di allenatore, c'è Sandro Pochesci con noi. Ciao mister. Mister. Sandro. Buon pomeriggio.
2: Ciao. Un abbraccio a tutti i tuoi ospiti.
0: Ciao mister. Poi c'è Ricky Buscaglia, telecronista da
1: Zona.
0: Ciao Ricky, ben trovato.
3: Ciao ragazzi.
0: E abbiamo anche Francesco Bonfanti di Netwick. Ciao Francesco.
1: Ciao,
0: eccolo
1: Francesco.
0: Qui, lo vediamo pure. Ciao Franci, ben trovato. Però mi sembra che sia frizzato.
3: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Adesso ti vedo meglio. Prima
3: Vi vedo. Non vi vedo, ma vi sento.
0: Ok, adesso vediamo. No, perché eri un attimo frizzato, eravamo preoccupati. Allora, dunque, parliamo un po' di Milan, impegnato questa sera con il Benfica. Bella partita, bella sfida per Amorim, per Gonzalo Ramos, le scelte. Stavo leggendo la formazione. Insomma, parte Francesco, vengo da te. Le scelte sono Modric rimane fuori, almeno da quello che vedo, no? Ma non c'è Francesco.
3: Sì, Modric dovrebbe partire fuori. Mi sentite?
0: Vai.
1: Sì, ti sentiamo Francesco,
0: vai.
3: Dicevo Modric, sì, Modric dovrebbe rimanere fuori, coppia di centrali formata da Musa e gli Asciari, Hutchinson trequartista, anche Rabiot resta fuori. Non sono così convinto delle scelte di Amorim. Mi sembra che per essere la prima di Europa League si sia preso qualche rischio di troppo nel fare un po' troppo turnover. Penso a Terracciano in difesa. Non lo so, ci sarei andato un po' più cauto, considerando che questa è una partita importante, perché poi è la prima, la devi vincere, cioè per fare turnover ci sarà tempo e modo. Mi sembra che non si debba neanche esagerare, cioè è vero che le rotazioni sono importanti, è vero che domenica c'è un'altra partita, però c'è Milan-Lecce, cioè in questo momento avrei dato la priorità al Benfica più che al Lecce, insomma, da questo punto di vista. Poi anch'io sono curioso di vedere, per
0: non
3: esempio,
0: avresti messo fuori Modric, fammi capire.
3: Modric l'avrei lasciato fuori, quello sì. Sto pensando più che altro alla difesa. Avrei, per esempio, anche a sinistra ha riesumato Bartesaghi. Io avrei dato un'altra chance a Moreira, che è stato assolutamente determinante contro la Lazio. Perché non dargli un po' di continuità? Oppure Pulisic, che è stato fondamentale, perché non farlo giocare dal primo minuto? Sicuramente entreranno nel corso della partita, però io avrei dato un segnale forte, considerando che è il Benfica che deve fare turnover, perché c'è Porto Benfica domenica sera. Quindi la necessità di turnover è più dalla parte del Benfica che dalla parte del Milan, che con tutto il rispetto domenica sera affronta il Lecce.
0: Che ne pensate? In Pallomeni, vengo da te, poi sento il mister Buscaglia, che ne pensate? Ieri ha detto ordine, dice non facciamo questo problema di Modric, altrimenti io vado a Milanello, mi immolo.
1: Al di là della scelta scatenato. Individuale, Modric sì o Modric no dal primo minuto, secondo me un allenatore meno fa rotazione all'inizio e meglio è per consolidare una squadra, qualcosa, creare delle consapevolezze, insomma, voglio dire, Gasperini è un esempio, Fabregas è un altro, Chivu è un altro ancora. Fai giocare 7-8 e poi dopo piano piano metti. Quindi sono in linea con quello che ha detto Francesco, insomma, tutta sta rotazione, il Milan ne cambia, poi per carità la puoi vincere cambiando anche in corsa, l'abbiamo visto a Roma con la Lazio, però il Milan ancora si deve fare.
0: Quindi tu eviteresti tutti questi cambiamenti?
1: Troppi ne eviterei, insomma.
0: Mister Pochesci.
2: Beh sì, concordo su quello che state dicendo, perché è vero che domenica anche alla fine del primo tempo ha fatto 3 cambi, quindi lui per me ancora non ha chiaro chi sono gli 11 titolari, e questo è un po' preoccupante, perché non guardiamo che siamo alla quarta di campionato, ma guardiamo che loro già è un mese che lavorano tra preparazione, amichevoli e tutto quanto, quindi vedo che non riesce ancora a inquadrare per me i titolari, no? Tanti dicono però ha fatto i cambi, allora che ha indovinato i cambi o ha sbagliato la formazione, perché poi il rebus è sempre questo, no? Quando uno fa i cambi bene ha azzeccato i cambi, invece tanti, una volta uno mi ha detto ma non è che ha sbagliato la formazione, allora bisogna capire questo qui, anche il modo di giocare, lui che è stato sempre un super offensivo, questo 3-4-3 che era partito, mo sta un po' cambiando con un 4-2-3-1 che forse gli dà più equilibri, anche se poi ci ricordiamo la partita con la Juventus, se no un allenatore magari più attento e che conosce magari il nostro campionato, quando entra Gatti e lo vede in aria, Gatti è quello più amato, perché è vero che sicuramente lui sul tappino che è un difensore, ma noi sappiamo benissimo che è uno dei giocatori che quando va in area è più pericoloso di un attaccante, insomma. Ecco, io penso che ci abbia un po' di... E poi il Milan c'ha il problema dell'attaccante, della punta centrale, sì, che deve risolvere.
0: Ma si deve sbloccare, mister, ma Ramos è forte.
2: Sì, forse sono d'accordo con te, però che sai benissimo che l'attaccante vive del gol, perché la prestazione sono pochi che la guardano. E quindi se non fai gol poi cominciano a subentrare
0: un po' di problemi
2: mentali, quando tiri la porta la vedi stretta, il portiere grande, e chi fa l'attaccante sa che è fondamentale segnare. Una volta io giocavo con Alberto Di Chiara, pensa, 14 anni, fece un partito ma non fece gol, era distrutto. Io ho fatto, ma perché? No, io devo sempre segnare. Allora capì la psicologia dell'attaccante, che conta solamente buttarla dentro.
0: Buscaglia, vengo da te. C'è questo messaggio di un nostro ascoltatore al 331-8200-213 che ci scrive: Amorim è un altro fenomeno che pensa che lo schema sia superiore agli interpreti. Vabbè, che questo è un po' sempre il luogo comune quando c'è un allenatore che vuole qualcosa di... Vabbè, dai, Righi.
4: No, vabbè, sembra ancora abbastanza una nebulosa il Milan. Ha fatto capire che può raggiungere dei picchi espressivi molto, molto, molto elevati, ma anche che ha tanto lavoro da fare. Indipendentemente dalla scelta di stasera, dalle scelte passate, analiticamente questa è una squadra che ha sempre segnato nel secondo tempo, anche in estate.
0: Sì.
4: E quindi questo se lo porta dentro da un po'. Nel momento in cui la partita si fa calda, si fa dura, il Milan arriva. Questo lo ha sempre fatto, ripeto, anche dalle amichevoli quest'estate. Quella migliore che ha fatto è stata con lo United a Ferragosto, ne ha fatti tre nel secondo tempo, uno più bello dell'altro, tra l'altro. Per cui, per il resto è abbastanza una nebulosa. Non credo che sia una squadra così profonda, perché il sostituto di Musa, che è diventato imprescindibile al Milan, si chiama ancora Musa. Secondo me ci sono stati dei movimenti di mercato mancati, ecco, oltre a tutta una serie di espressioni come mettere dichiaratamente fuori rosa quattro giocatori, per cui sostanzialmente depauperarli, perché poi è chiaro che il prezzo lo fa chi compra, a quel punto non più chi vende,
0: certo.
4: E infatti Tomori è rimasto, cioè è ancora tutto da interpretare, però occhio, perché il Milan ha espresso picchi di rendimento veramente molto molto alti, quindi è una squadra che secondo me va aspettata verso novembre.
0: Secondo me ha più margini di miglioramento in questo momento, diciamo di incertezza, di Napoli-Juventus. Cioè io ho questa convinzione, magari sbaglio e chiedo a voi un pensiero, Stefano.
1: Sì, sì, ci può stare,
0: io ho questa convinzione dall'inizio, però magari...
1: Però ripeto, basta non perdersi attraverso troppi esperimenti, perché poi rischi di incartarti, capisci? Poi devi legare sempre tutto al risultato, deve essere tutto una conseguenza, ma io credo che poi Amorim abbia le idee chiare. La domanda è: Saelemaekers gioca ancora nel Milan? No, non lo so, io... Rinunciare a un giocatore di questo tipo, di questa dottilità, di questa anche spinta.
0: Forse è vero quello che dice mister Pochici,
1: è un giocatore temperamentale, tecnico.
0: Non ha inquadrato le scelte, Amorim. Cioè,
1: no, non lo so. Saelemaekers gioca in un modo e vabbè, è modo di gioca in un modo, vabbè, e allora quell'altro. Però insomma, ci sono giocatori importanti,
2: Pulisic, è stato sempre messo da parte, poi entra all'Olimpico e cambia la partita.
0: Però era anche arrivato da poco, magari doveva un
2: Pulisic, attimo. Pulisic pure magari viene, capisci? Ce n'ha tante de frecce nell'arco il Milan, soprattutto a tutti i giocatori, tutte mezze punte, quindi io penso che il
1: ottimi calciatori.
2: Sì, ma infatti quando si accendono hanno una qualità impressionante. Il quarto d'ora che hanno fatto con la Lazio è stato la Lazio usciva più dall'area di rigore, no, dalla metà campo. Quindi c'è una forza, ti fa vedere che a livello offensivo la squadra è molto predisposta.
1: No, l'unica cosa, curiosità, è che per esempio Rabiot lo sposta sulla tre quarti, no? Avendo poi il mondo là davanti. Sì, sì, il Milan c'è una qualità impressionante, Pulisic, Salemakers.
3: In più, Stefano,
2: per me, lui se lo riesce a mettere in mezzo al campo, io penso che quello che gli manca un po' di fisicità, perché le geometrie le può tirare fuori con Modric, ma Rabiot secondo me è il giocatore che deve mettere davanti alla difesa, perché poi l'inserimento,
0: quindi tu dici in mezzo Rabiot. Aspetta un attimo, mister, c'è anche Francesco che vuole aggiungere una cosa. Bonfanti stavi aggiungendo, e poi anche
3: Buscaglia. Tra l'altro nel dover fare delle scelte in questo momento mi rendo conto anche della difficoltà, perché Rabiot con Torino e Venezia entra da trequartista e la partita insieme a Salemakers.
0: Facciamo una cosa, Francesco ti chiedo una cosa, perché non riusciamo, ci sono qualche problema nel collegamento, lo chiamate telefonicamente al volo, lo facciamo intervenire, perché video oggi c'è qualcosa che non va, e così sento Buscaglia. Righi, stavi aggiungendo una cosa, perdonatemi. Vai.
4: No, aggiungo una spiegazione più che altro, sì, del perché era più trequartista, che poi con la Juve invece sono stato costretto a giocare a spalla alla porta ed è diventato ininfluente. Era più, secondo me, ha bisogno di campo, ma sta lì, e guarda caso se non sta lui mette l'Ostus Cic, perché Gonzalo Ramos non arriva mica a 1,90 m, ragazzi, cioè il Milan ha bisogno di riempire l'area. È esattamente il problema che ha la Roma, che fa avanzare Cristante, Mancini, cioè il Milan non ha struttura davanti, ha bisogno di riempire l'area, e ha l'Ostus Cic e Rabiot, non ne ha altri. E quindi uno dei due là deve stare.
0: Abbiamo ripristinato il collegamento con Bonfanti, scusami Francesco, ma non riusciamo a sentirti bene, vai.
3: No, dicevo che poi anche alcune scelte secondo me dovrebbero essere quasi definitive, cioè secondo me che Estupiñán non sia un giocatore da Milan mi pare sotto gli occhi di tutti, che l'Ostupčić non possa giocare da tre quarti anche, però poi capisco anche le sue difficoltà quando hai uno come Rabiot che entra da trequartista con Torino e Venezia e fa particolarmente bene, però poi in realtà con la Lazio e con la Juventus non fa particolarmente bene e diventa fondamentale nel centrocampo in cui metti Musa. Cioè ci sono ancora una serie di accorgimenti, cioè cambi qualche tassello e la squadra inizia a girare. Deve trovare, secondo me, la combinazione giusta per farli girare tutti quanti. Cioè se noi pensiamo, ieri Amorim lo ha detto, Moreira con la Juventus avete detto tutti che non era un giocatore da Serie A, non era un giocatore da Milan, ma Moreira è diventato l'eroe del Milan nel momento in cui fa due gol all'Olimpico. Cioè sicuramente è il tempo che dirà quelle che saranno le scelte definitive. Secondo me su alcune cose potrebbe avere qualche certezza in più, cioè il fatto che se sta bene questa squadra non possa prescindere da Pulisic mi pare un dato di fatto, perché Pulisic se sta bene è un giocatore che fa oggettivamente la differenza, cioè, così come per esempio in questo momento il centrocampo del Milan deve avere dentro Musa, uno dei due deve essere Musa, e in questo momento Modric è in difficoltà, capisco la scelta nel volerlo lasciare fuori, perché se ci sono partite di corsa, di gamba, di pressing, non sono le partite per Modric. Quando il Milan diventerà un Milan capace di dominare le partite, allora sicuramente uno con i piedi di Modric avrà un suo perché e come.
0: Allora andiamo un attimo a sentire al volo, sta parlando Spalletti, prendiamo proprio un passaggio, entriamo dentro, vai andiamo a sentire un attimo.
5: Probabilmente da un punto di vista di squadra qualche linea di passaggio agli avversari e capire bene quando è il momento di andare a montare addosso alla situazione, di andare a pressare e quando fare un po' blocco squadra e aspettare più la mossa sbagliata dell'avversario. Questo in sintesi quello che posso andare a far capire per quello che possono essere i correttivi, ecco. Anche se la spiegazione sta sempre meno nella tattica collettiva, perché non è più il primo elemento a cui bisogna fare attenzione e quando emerge qualche problema. Oggi la differenza la fa di più come interpreti la situazione, è il ritmo mentale quello che diventa fondamentale anche nella partita di domani. Mantenere questo ritmo mentale è la vera qualità che ti può far andare oltre quello che è il problema
0: Beh, che rientriamo insomma a parlare di ritmo mentale, e poi tra l'altro ha detto anche che continua a credere in Kolumani, e tra l'altro aggiungo pure che Kalulu ha detto su un passaggio: non ho dubbi sulla stagione di Kolumani. Un pensiero veloce, Stefano? Tu ti,
1: eh? Che devono vincere.
0: Devono vincere, basta.
1: Che si devono da una mossa.
0: Righi.
4: Su Juve o Kolumani?
0: No, no, questo passaggio che abbiamo sentito parla di ritmo mentale, di ritmo, nell'approccio, e su Kolumani, insomma, anche ci ritorna, no? È il suo carro, ormai abbiamo capito che lì sta e lì non scende, insomma.
4: Anche perché il mercato è chiuso, quindi non è che c'è poco, cioè che c'è tanto altro da girarci attorno. No, prendo quello che hai detto tu prima, Marco, cioè il discorso dei margini di crescita. La Juve ha 714 infortunati. Cioè la Juve da qua a due mesi deve rastrellare, basta. Finché non torna almeno Ildiz, deve rastrellare. Cioè sulla Juve, secondo me, adesso cioè, si sospende qualsiasi tipo di giudizio e bisogna semplicemente chiedere a Spalletti di essere il più concreto possibile. Stop. Ma non, che fa? Con chi? Cioè si gira e chi mette? Cioè la Juve è dimezzata. Cioè, e non in interpreti qualsiasi, cioè deve aspettare dicembre, per due mesi la Juve deve rastrellare e basta, poi si vede.
0: Pochesci, mister, potrebbe essere arrivata l'ora di Conte?
6: Ma io non credo in Conte, perché non è mai entrato in, in corsa, non credo che sia un allenatore che si va a prendere un mercato fatto.
0: Nemmeno
6: da
0: la
6: altro.
0: Juve entrerebbe in corsa, secondo lei, mister?
6: Ma io penso di no, perché poi le caratteristiche degli allenatori sono, si conoscono. Non è mai entrato e non credo che farà un'eccezione, perché magari il suo grande amore tutto, potrebbe anche farlo, però non vedo una soluzione che possa andar bene alla Juve. Anticipi 4-5 mesi, ma Conte non ne ha bisogno, perché quando Conte arriva ha le idee molto chiare come fare Piazza Pulita, perché l'ha dimostrato nelle società che ha allenato.
0: Certo.
6: Io penso che Spalletti finirà l'anno e è normale che se ci sarà una grande... certo, se perdi partite come quelle del Sassuolo sei indifendibile, come oggi è indifendibile che Kolumani lui lo difende a squadra tratta proprio per questo suo modo di essere testardo, toscano.
0: Però chi mette normale... al posto di Kolumani? Non è che c'ha tante...
6: ma ci sono tanti,
0: c'è
6: allenatori... Ci sono tanti allenatori che hanno inventato giocatori. Lui si è inventato la Roma, Totti, Fazio 9, si è inventato...
0: Ma non c'ha più nessuno, mister, che si inventa?
6: Lo so, però può inventare tante cose. Nico Gonzalez lo puoi mettere più avanzato. Ti puoi inventare il mondo nel calcio, perché quando pensi proprio che ci sono le cose più disperate, che l'allenatore deve trovare soluzioni.
0: È un'invenzione, un'invenzione di aspetti. Francesco?
3: Allora, per quanto riguarda Spalletti, cioè, se c'è una cosa che abbiamo detto l'anno scorso, è stata la cosa buona della Juve che è arrivato Spalletti. Quindi, a prescindere dal fatto che la Juventus vada o non vada in Champions, deve ripartire da Spalletti. Quindi, secondo me, se c'è una cosa che ha fatto correttamente la Juve, è stata ripartire da Spalletti. Se adesso Spalletti deve essere messo in discussione perché ha avuto un inizio difficoltoso con, giustamente, come dice Ricky, a una marea di infortuni, mi sembra veramente un paradosso questo. Oltretutto, cioè, Spalletti qualcosa deve inventarsi, sì. Si è inventato Gatti centravanti per pareggiare la partita con il Milan, cioè quello è anche un segnale, no?
0: Certo,
3: cioè, guardate,
0: certo,
3: cosa sono costretto a fare, metto dentro Gatti centravanti che mi fa pareggiare la partita. Se poi Kolumani non segna neanche a porta vuota, Voltemare è secondo me un oggetto abbastanza misterioso, e non so quanto sia il centravanti che voleva Spalletti, che ha reclamato un numero 9 per tutta l'estate e non gliel'hanno preso. Insomma, io mi rendo anche conto delle difficoltà di Spalletti stesso, cioè, certo, fossi nella Juve l'unica certezza che avrei è proprio Luciano Spalletti in panchina, anche perché con questa squadra Conte farebbe meglio, siamo proprio sicuri. Lui che ha fatto spendere 300 milioni di euro al Napoli va alla Juve e che non può fare mercato, o che può fare un mercato estremamente
0: contingente. Dici, farebbe meglio con questa squadra? È il punto di domanda che rimane. Perché,
3: secondo me, mai. Secondo me, no. Assolutamente no.
0: Questa è la domanda, insomma, che rimane, perché non possiamo sapere. No, approfitto ancora, ti faccio un altro giro. Stefano, prima non mi hai risposto, tu così coinvolgo anche gli altri. Su questo confronto Roma-Inter, sullo stratega, chi può fare la mossa più, la strategia, Gasperini, Chivu? È un confronto anche tra due allenatori che sono molto offensivi, propositivi, le due squadre segnano molto.
1: Ma
0: ti aspetti, che non so, più da Gasperini?
1: Vanno per conto proprio, insomma, sono due squadre ben allenate da due grandi allenatori e credo che che vadano per conto proprio, cioè nel senso che hanno ormai automatismi.
0: Ma il guizzo da chi te lo aspetti in questa partita?
1: Ah, non so, io mi aspetto una partita molto aperta, imprevedibile a qualsiasi pronostico e ricca di gol.
0: Quindi le difese messe sotto
1: L'Inter
0: pressione.
1: Sta in un momento che prende gol anche se c'è uno starnuto. Quindi...
0: La Roma no, a me ha preso un gol.
1: Però ha una forza incredibile di ribaltare pure una montagna.
0: È vero.
1: La Roma non ce l'ha, quindi è più attenta. Diciamo tra le tre di testa è quella più ordinata. 12 gol fatti, uno subito, quindi proprio certifica la certificazione.
0: L'ordine
1: proprio del lavoro di un allenatore.
0: Sì, sì, sì.
1: Però l'Inter è una cosa, quando si mette in moto... Però deve stare attento a questa presunzione relativa di dire, vabbè, sai, ribaltiamo ogni partita, non è così.
0: Poi, no, no. Ecco, poi dipende pure dall'avversario che c'è davanti.
1: No, no, devi stare attento, l'ha detto anche Zinischi a fine partita, quindi mi sembra che ci sia questa lotta, questa forza anche, diciamo così, nuova della Roma, perché ha vinto una partita sporca a Torino nel secondo tempo. C'è l'emblema, il tiro di... che poi ha commentato Righi, l'ho ascoltato. E complimenti. No, dico, il tiro di Pisilli, quando c'è il crampo, sì. Quello è il fotogramma della sofferenza, della fatica di una Roma, certo, che certo. L'ha vinta anche un po' con le unghie e con i denti.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Io quando, secondo me i campionati si vincono regolarmente quando stai in forma, ecco, tipo col sistema
0: di... Poi le partite sporche.
1: E poi quelle partite lì. Secondo me Torino molto. È stata una roba così.
0: Una via di mezzo,
1: e dall'altra parte invece c'è uno schiacciasale, una macchina da gol, una squadra che può fare 105-110 gol.
0: Righi, che ne pensi tu che hai commentato l'ultima partita? E ti chiedo anche una cosa su Abate, perché è a rischio esonero, anche lui. Vai.
4: Allora, quello che è emerso da Torino-Roma è quello che abbiamo provato a sottolineare nel post partita, cioè la Roma adesso cambia abito e non ha più bisogno di andare a mille all'ora per vincere la partita. E anche gli elementi per farlo, mi è piaciuto tantissimo l'impatto di Deron. Si passa dalle parole alla pratica, cioè i due capitani, Balerdi e Deron, come li ha descritti Gasperini, eccoli lì. Quindi è in grado anche di fare una partita muscolare in cui c'è da prendersi i crampi, in cui c'è da andare a marcare il territorio. Adesso è in grado di farlo. Quindi questo sicuramente sì. Per rispondere alla tua domanda, chi il guizzo? Se per guizzo intendi dire la mossa che ti può cambiare la partita, sicuramente Chivu. Perché io credo che Gasperini abbia proprio la curiosità di vedere la sua Roma così com'è contro la corazzata del campionato.
0: Okay.
4: Perché siamo alla quinta, cioè c'è tutto il paracadute del mondo per chi perde. Quindi non è il caso di essere timidi né per Roma né per Inter.
0: Certo.
4: Il motivo per cui concordo con Stefano, cioè qua è pallottoliere, come si diceva una volta. Ci si diverte tantissimo in Roma Inter, ci si diverte tantissimo e non decide niente. È chiaro che le prossime tre per la Roma, soprattutto secondo me quella dopo la macro sosta, che per noi è un'incognita totale perché non l'abbiamo mai vissuta.
0: Mai vissuta, è vero.
4: Mai vissuta, c'è come Roma. E quindi quella è veramente ancora più interrogativa di Roma Inter. Roma Inter è uno spettacolo e sono curioso di vederlo. Abate esonerato, ti prego, no. Cioè, vi prego.
1: Righi, il Como quanti ce n'ha di nazionali? Che vanno...
4: Dipende, perché in realtà Miglia secondo me non ci va in nazionale. Nico Paz, cioè, l'Argentina è un grande quesito, perché le tre amichevoli che deve fare, perché non ha gare ufficiali, che dovrebbero essere anche il corridoio di saluto di Scaloni, praticamente non le vuole giocare nessuno. Quindi non è così semplice. Resta anche da capire chi convoca eventualmente la Spagna, per cui potrebbero anche non partire in molti, guarda.
1: È un vantaggio.
0: Quindi mi dicevi Abate non resonero e...
4: No, vi prego, non decido io,
0: leggo che è a rischio esonero, quindi
4: cioè, ma per piacere, cioè, ragazzi, adesso basta, io tiro una linea, scusatemi, mi incavolo, cioè, fatemi capire, gli hanno dato 5 giocatori, 5 le ultime 3 ore di mercato, e Abate quali colpe ha? No, adesso basta, cioè veramente adesso basta.
0: Aspetta.
4: Perché se paghino sempre gli allenatori che allenano 5 giorni, no.
0: Pochesci!
6: Ma qui stiamo già parlando anche di De Rossi, se non vince, non si può giudicare un allenatore di dare 10 partite, gliele devi dare, non puoi arrivare alla... Ma anche lo stesso allenatore del Bologna, dai, non, si fa un progetto, si fa tutto quanto, allora per me ci sono altri problemi di gerarchie dentro la società che magari... sono state delle scelte che non devono essere fatte, perché così quando non si è tutti convinti di una scelta tecnica accade che io non posso pensare che un progetto calcistico a livello di Serie A, soprattutto, ecco, ti faccio un esempio, Bologna, dove secondo me è il direttore sportivo più forte che c'è sta in Italia, l'ha dimostrato in tutte le società che è andato, ma sì, ho finito, però mandare via un allenatore dopo 4 partite significa non avere le idee chiare su quello che si è fatto. Come si fa a mandare via Abate, che con la Roma è stata in partita fino al 95esimo, è stato in partita perché ha fatto due recuperi il difensore della Roma, Valerdi, che si poteva trovare il giocatore a tu per tu col portiere. Quindi come facciamo a giudicare un ragazzo che è debuttante in Serie A, dove ha fatto bene in Serie B, dove ha fatto bene in Serie C, dove secondo me bisogna dargli le 10 partite, bisogna dargli
0: 10 partite. Come... ti chiedo una al volo, perché sono i tempi strettissimi, ti chiedo di essere velocissimi sul confronto Gasperini-Chivu. Da chi ti aspetti qualcosa in più?
6: Ma Gasperini deve giocare alla Gasperini e l'Inter, ragazzi, una squadra che nelle ultime due partite riesce a recuperare due gol al Napoli, due gol all'Udinese. Io penso nessuna squadra in Italia oggi possa partire col 0-2 e fare 5 gol, quindi l'Inter è la grande favorita. Però io ho molta fiducia nel gioco di squadra dei Gasperini, ma soprattutto nello zoccolo duro, che ha rilanciato lui, e poi nella sfida dell'Olimpico. Perché se perde l'Inter non accade niente, ma se perde la Roma cominceremo a dire: ecco, la prima partita importante che fa la Roma. I soliti
0: però
6: problemi.
0: Ci può
6: Roma,
0: stare perdere con l'Inter, non è che sarebbe.
6: Sì, ma ci può stare, ma bisogna, vedere anche come perdi.
0: Vediamo. Bonfanti?
7: Ma secondo me conta più per la Roma che per l'Inter, perché gli ultimi confronti tra Gasperini e l'Inter sono stati un massacro. Gasperini non ha mai vinto contro l'Inter, cioè è una squadra che lo ha messo sotto già dai tempi dell'Atalanta in maniera importante, e quindi sicuramente diventa un banco di prova fondamentale. È vero che c'è tutto il tempo del mondo per rimediare, però insomma, se l'Inter passa anche all'Olimpico, magari con autorità, secondo me ci sta dando un messaggio molto chiaro per quello che sarà il campionato.
0: Vediamo. Io vi voglio ringraziare tantissimo. Grazie a Ricky Buscaglia, un abbraccio. Ricky, ciao a
1: tutti.
0: Buon lavoro. Grazie a Mister Pokeci e a Bonfanti.
7: Ciao
0: a prestissimo.
7: Tutti,
0: ciao ragazzi, break per noi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Milan e Juventus non hanno scuse, in Europa League devono assolutamente fare bene. Questione di prestigio, ma soprattutto di conti. Arrivare in fondo garantirebbe delle discrete entrate economiche ai due club, chiamati ad arginare delle perdite importanti nel bilancio dopo la mancata partecipazione alla Champions League. Si parte questa sera con Milan-Benfica alle 21. Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé e Hutchinson. E domani tocca la Juventus con gli olandesi del NEC, con l'ombra di Conte che si allunga sulla sua panchina. Luciano Spalletti si prepara al debutto stagionale in Europa, dando un bello scossone alla sua formazione. A convincere il tecnico bianconero che un cambio sia necessario sono state essenzialmente due cose. La prima è che senza Locatelli la sua Juventus si è scoperta fragile in mezzo al campo e ha quindi bisogno di maggiore sostanza. La seconda è che i recuperi di Cambiaso e McKennie permettono maggiori variazioni tattiche e consigliano un ritorno alla difesa a tre con un centrocampo più folto. Intanto sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la quinta giornata di Serie A. Occhi puntati sul big match tra Roma ed Inter in programma sabato 19 settembre alle 18 e assegnato a Davide Massa. Al VAR Mazzoleni. Per quanto riguarda le altre sfide delle big, la penna dirigerà Milan-Lecce. Zuffer riarbitrerà Juventus-Atalanta, mentre sarà dovere in campo per Fiorentina-Napoli. Il turno si aprirà con Monza-Sassuolo venerdì 18 alle 20.45, affidata a Perenzoni. Guida per Bologna-Torino e Mariani per Parma-Genoa tra gli altri match. Dopo Fabio Grosso e Domenico Tedesco, il secondo allenatore a saltare in Serie A, il Bologna ha comunicato ufficialmente l'esonero dell'ex CT del Belgio, che paga il solo punto ottenuto in 4 giornate. Al suo posto arriva Raffaele Paladino, che lo scorso giugno non era stato confermato dall'Atalanta. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, sempre 24 gare, fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028, dentro invece il Portogallo e la Turchia. La gara inaugurale non sarà in Australia, ma in Bahrain nel weekend del 12-14 marzo. Sulla pista di Sakhir si svolgeranno anche i test prestagione dal 24 al 27 febbraio. La grande novità riguarda l'aumento della sprint race. La mini gara del sabato, infatti, si terrà in ben 10 weekend, tra cui anche Monaco e Monza. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico Giocabet TV con due partite dell'Europa League. Partiamo subito dalla Juventus che se la vedrà col NEC Nijmegen. Secondo le nostre percentuali, bianco-neri favorita al 74% rispetto al 10% concesso alla formazione ospite, con la X al 16%. Nell'altra partita, Beşiktaş favorita al 44% su 30% data al Marsiglia, con la X al 26%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento pronostico Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: bene, siamo un po' in ritardo, ma recuperiamo velocemente, caro Stefano.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Prendo al volo un messaggio perché chiudo un po' il discorso di prima, dove il nostro amico Dario dice: secondo me Abate non va esonerato, non ancora almeno. All'ultimo giorno di mercato gli hanno inserito 5 giocatori, alla terza di campionato aveva un'altra squadra rispetto alle prime due. In più, a differenza di Fiorentina e Bologna, qualche principio di gioco si intravede. Per me la sosta gli potrà essere molto utile. La sosta potrebbe essere utile anche sotto questo punto di vista, non soltanto a cambiare l'allenatore.
1: No, ma non bisogna esonerare tanto per esonerare. Per dare...
0: Dove c'è un problema?
1: Dai, secondo me a Firenze e a Bologna c'erano dei problemi difficili da risolvere, quindi bisogna intervenire.
0: Allora, abbiamo con noi Vittorio Reggia, che saluto. Ciao Vittorio,
1: ciao Vittorio.
0: Ben trovato, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Poi c'è anche il direttore di allenatori.net, Fabrizio Ferrari, con noi. Ciao Fabrizio,
1: ciao Fabrizio.
0: Ben trovato.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, ascoltate, vi faccio sentire un piccolo estratto di Spalletti che ha confezionato il nostro Francesco Tringali in redazione, e poi apriamo un attimo il dibattito su questo tema, visto che ha parlato Spalletti e ci sono un po' dei giorni particolari. C'è l'ombra di Conte di nuovo che aleggia, quindi, oppure non è mai andata via sta ombra. Sentiamo un attimo Spalletti.
4: Serenità per come sta andando la squadra, per tutto quello che si dice attorno in questi giorni.
5: Pressione. Accettare la pressione, da un punto di vista mio, è la medicina per imparare a vivere, e l'ho imparata dopo pochi anni, perché avevo portare a casa roba, perché avevamo una situazione difficile, come 70 anni fa avevano tante famiglie, io dovevo portare a casa roba, io avevo la pressione addosso. Io a 10 anni, quando andavo a scuola, il giorno andavo a fare qualcosa per vedere di guadagnare due cose per la famiglia. Per cui si figuri se mi turba adesso che, che ho messo moltissime cose a posto. Ciò che esce dopo una sconfitta è un processo che non posso controllare io, perché non dipende da me.

0: quindi non mi interessa. Mi interessano altre cose che io posso controllare. E nella mia testa decido io a quale pensiero dare spazio e a quale non darlo. Per cui in questo caso, a quello che lei fa riferimento, non do molto spazio. Essere pronti è l'unica lingua per spiegare che siamo calciatori e persone da Juventus.
1: Stefano, parto da te, poi sentiamo tutti gli altri. Naturalmente la domanda del collega Balzanini ha riferito al fatto dell'ombra di Conte, dai, è stato...
2: Ma lui ha risposto.
1: Ha risposto. Che cosa ne pensi?
2: Vabbè,
1: la pressione, eccetera, sì. Tutti quanti siamo sotto pressione.
2: Però mi è piaciuta questa cosa, sai, Spalletti fa sempre un po', no? Dà anche spunti, soprattutto per le sue, insomma, il suo modo di esprimersi, eccetera, eccetera. Però io credo che sia molto avvelenato di quello che è successo a Reggio Emilia a Sassuolo, contro il Sassuolo, e quindi bisogna mettere a posto un po' di cose e magari, come ho sempre detto Marco, andare sul campo e capire perché Douglas Luiz esce molle nell'uno contro uno con Azic, perché Bremer esce male sulla giocata di Bacolà che apre la strada sul 2-1 di Bovi. Insomma, sono cose che una squadra importante, una squadra non forte, una squadra vera, perché la Juve non sarà mai una squadra forte,
1: ma deve fortissima, essere
2: però vera, e ancora non lo è. Questo è il grande, la grande preoccupazione in casa Juventus.
1: Oreggia, non lo sento, me lo alzate? Non lo sento, non ti sento. Vittorio, avvicinati a... vediamo. Adesso sì.
3: No, dicevo che ho ascoltato un'altra lezione di filosofia da parte di Spalletti, va bene così. Boh. Io non sono molto onesto, io credo che dopo 10 mesi che allena la Juventus, dove anche lui ha la colpa della mancata qualificazione in Champions, sarebbe lecito aspettarsi qualcosa di più con i giocatori che ha. Non aspettarsi di
1: anche
3: più
1: anche con
3: assoluto.
1: Tutti gli infortuni, ti chiedo, Vittorio, in questo momento
3: dai, parliamo degli infortuni. Quanti titolari ci sono infortunati? Titolari infortunati.
4: Turam, Ildiz, Cambiaso.
3: No, Cambiaso non è titolare. Non è titolare,
4: era titolare.
3: No, ma non lo è.
2: Turam, Ildiz, Locatelli, sono tre.
3: Giocava al Celic. Sono due.
2: Tre,
1: e allora... tre Locatelli. Locatelli dobbiamo aggiungere.
4: Locatelli, sono tre.
3: Io credo che il vero handicap a livello di infortuni della Juve sia Locatelli. Mi vengono i capelli dritti a pensare che Locatelli sia indispensabile, e McKennie, che non abbiamo
2: citato.
3: Ah, 4, più il Diz, questi sono tre giocatori che sono venuti a meno. Ma il problema non è chi c'è o chi non c'è, è che non c'è il gioco. Manca di nuovo il gioco alla Juventus. Manca il gioco, e purtroppo questo è un dato di fatto. Ci sono altre squadre che hanno obiettivi minori, ma lo stesso Sassuolo, che ha giocato con grande umiltà contro la Juve, difesa e contropiede, a un certo punto è venuto fuori. La Juve è di nuovo la Juve più o meno quella di Tudor. C'è una Juve confusa, una Juve che non ha un senso, legata alle iniziative dei singoli, con scelte sbagliate di mercato, dove c'è un centravanti che non segna, ma non è colpa sua perché non è un centravanti. Non ha mai fatto il centravanti come intendeva Spalletti. E qui che viene chiamata anche in causa la società. Hanno preso un vice Colomuani che è Voltemade, che non è un altro centravanti. E cioè, poi alla fine... Spalletti per me ha le sue colpe.
1: Se queste scelte le avesse fatte Giuntoli o Comolli, avremmo detto altro, secondo me.
3: No, ma guarda, ti posso dire, io sono criticissimo anche.
1: No, mi riferisco in generale, Vittorio, non singolarmente a te. In generale.
3: No, ma io ti dico, io credo che questi dirigenti, che comunque sono arrivati in corsa, bla bla bla bla, quindi qualcosa lo devi concedere, che hanno avuto dei problemi a allestire la squadra per il famoso settlement agreement della UEFA. Però non sono riuscito a vendere un giocatore, hanno speso, ma a mio avviso, troppo per Colomuani e abbastanza per Lukumi, e hanno poi preso tutti i prestiti. E io, Calai Begovic, che è un ragazzo di belle speranze, di belle prospettive, però in queste partite che ha giocato da titolare, avete visto che è giovane, che è ancora acerbo, no? Cioè ha degli alti e bassi, nel senso che compare e scompare dalla partita.
1: Sì, sì,
3: poi,
1: sì, sì.
3: Poi, però, poi lo devi far giocare perché non hai nessun altro, no? Ti sei aggrappato in queste prime quattro partite a quelli che erano gli esodati che non vedevi l'ora di cacciare e che poi ti hanno salvato. Quelli che dovevano
1: al mercato di Giuntoli si è aggrappata la Juve, al mercato di Giuntoli. No, ti chiedo una cosa prima di sentire Ferrari, poi lascio a lui naturalmente lo spazio che serve. Pensi che sia arrivato il momento di pensare a Conte?
3: No, assolutamente no, perché ti dico con grande ammirazione e amicizia che ho con Antonio, ti dico che cambiare un altro allenatore in corso dopo aver dovuto essere passati da Allegri a Thiago Motta, da Thiago Motta a Tudor a Spalletti, da Spalletti a Conte, cioè diventa una squadra veramente la peggior Inter dei tempi
1: non
3: di Moratti.
1: Non da Juve, dai.
3: Non è un accorteggiamento da Juve. No. Bisogna andare avanti, ma bisogna che tutti, io dico tutti, dalla società all'allenatore medesimo, si rimettano in carreggiata. Io direi meno filosofia, meno concetti vaghi, molto più concretezza. La Juve deve vincere e per vincere deve segnare, punto. Se non tira in porta, se non segna, se abbiamo un giocatore, e poi concludo, come con Seisao, che entra 15 volte in area, non riesce a fare un assist giusto, perché non ha fatto un assist giusto, e quando ha la palla per fare gol sbaglia, e allora poi diventa tutto più complicato. Vi è più in una situazione di emergenza come questa, dove mancano dei giocatori.
1: Vado da Fabrizio Ferrari, tra l'altro arrivano messaggi di ogni tipo, da chi dice bisognerebbe fare mea culpa e chiedere scusa a Vlahovic, che sarebbe servito, e come, c'è chi dice non possiamo minimizzare i tre titolari che mancano in questo momento, insomma varie posizioni. Fabrizio,
4: allora, se mi parli di Vlahovic, che comunque con Spalletti nel finale campionato, quando l'ha avuto a disposizione, ha segnato, e lui ha fatto di tutto per cercare rimanere. Comunque il discorso di Conte, allora, conoscendo Conte preferisce venire a stagione, cioè in estate, dove quando può lavorare, anche quando a Napoli provavo a chiamarlo De Laurentiis per il dopo Spalletti, per il dopo Garcia, lui non ha preso in considerazione nemmeno la possibilità. E poi c'è da dire che lui non va in una situazione in cui lui prende i giocatori, lui può prendere quando va in un posto dove può scegliere i giocatori e la sua immagine e somiglianza, come ha fatto all'Inter, come ha fatto l'anno scorso a Napoli, come ha fatto in parte il primo anno di Napoli. La Juventus quest'anno arrivano soprattutto prestiti, perché Guatemala è arrivato, pagato 90 milioni da Newcastle, se l'hanno dato a zero a prestiti.
1: Ti sentiamo male, Fabrizio, ti abbiamo perso. Fabrizio, ti metti meglio perché ti sentiamo malissimo, perdonaci.
4: Sì,
1: così
4: no, dicevo che alla fine, insomma, non so fino a dove avevate seguito.
1: Adesso meglio, perché prima si sentiva un po' a strappi, dai, vai.
4: Dicevo che alla fine Conte va nelle società che gli danno la possibilità di fare le squadre a sua immagine e somiglianza. Quindi anche quando De Laurentiis lo chiamò per il dopo Garcia, lui non andò aspettato fine stagione, e ha dato qualche indicazione a Manna per i giocatori che voleva. L'anno scorso ha fatto la squadra come la voleva lui, e comunque lui è venuto già due volte dopo Spalletti, una volta all'Inter, e comunque Spalletti aveva fatto un certo tipo di lavoro, ha riportato l'Inter in Champions, era arrivata a pari punti col Tottenham, poi finalista nel girone di Champions, e a Napoli un anno dopo, vabbè, dopo che Spalletti aveva vinto lo scudetto c'è stato l'anno di transizione, ma lui dopo è tornato a giocare a 4 dopo che era partita a giocare a 3. Quindi secondo me Conte non verrebbe mai in una situazione in una società che non può spendere, perché Walter è arrivato a costo zero, prestito secco, e però il Newcastle.
1: Io ti riporto una cosa che abbiamo raccolto qui con Stefano giorni fa, possiamo dirlo, no? Perché Michelangelo Rampulla è un nostro amico, interviene spesso e conosce molto bene Conte. Lo sai che cosa ci ha detto lui? Che per la Juve lui potrebbe anche
2: fare un'eccezione
1: a questo del discorso di arrivare in corsa. Questo ha detto Michelangelo Rampulla, quindi non noi, però visto che tutti diciamo questa cosa, Michelangelo ha detto attenzione che per la Juve potrebbe anche, diciamo così, superare questo limite che lui, questo input che lui ha sempre dato.
4: Sì, ma queste sono cose che si dicono, però lui a metà stagione non viene, ma non viene in una società con una rosa come questa.
1: Ok,
4: questa è una rosa. Nella partita con Sassuolo mi dite un top player, cioè, che era in campo. Io, se vado a vedere Juventus Roma,
1: perdonami Fabrizio, non voglio fare un dibattito
4: con te. Juventus Napoli 3-0, Juventus Roma 2-1, mancano 5 giocatori che in quella partita erano Locatelli, Yıldız, McKennie, Thuram è cambiato, cioè che mancavano in questa partita. Io
1: sì, però non è che giocavi contro il Real Madrid, perdonami, io faccio sempre
4: ma
1: questo.
4: Ma che cosa c'è? Ma oggi come oggi, anche se incontri l'Udinese devi stare attento, cioè il Sassuolo l'altro anno ha battuto il Milan, ha battuto il Como.
2: Comunque
4: cioè...
2: Fabrizio, è un discorso un po' antipatico questo, perché c'è un allenatore, c'è Spalletti che allena la Juventus, però tutti dicono ah ma Conte con questa squadra, secondo me Conte, lo stadium, la Juventinità, tutto toccherebbe tasti differenti e darebbe a questo gruppo un qualcosa in più, secondo me farebbe bene, e anche in sì, corsa vabbè, secondo me la potrebbe raddrizzare, eh?
4: Come ha fatto al Tottenham il secondo anno, cioè, non,
2: no
4: cioè,
2: Fabrizio, però la Juve per lui è una cosa speciale, quindi potrebbe fare un'eccezione. Poi sono d'accordo con te che magari è difficile che ciò avvenga,
4: il Napoli di Conte per come
2: no
4: fatto,
2: ma sono d'accordo con te che è difficile che ciò avvenga, però secondo me per la Juventus farebbe un'eccezione questo,
1: sì pure per
2: secondo
1: me,
2: me.
1: Io
2: detto questo, poi auguriamo a Spalletti di rimettere a posto le cose,
4: squadra, cioè, non è una squadra
2: è un discorso un po' antipatico, però facciamo per ipotesi. Si conta, la Juventus farebbe bene con questo gruppo di giocatori? Secondo me la risposta è sì. È sì.
4: Io ti dico, io l'ho visto Conte.
2: Secondo me sì, secondo me la porta in Champions League questa squadra qua. Allora, perché fino a prova contraria, caro Fabrizio, Tudor l'ha portata, Tudor l'ha portata in Champions League questa squadra qua, più o meno. Più o meno.
4: Vabbè.
2: È la portata in Champions League.
1: Però questo è vero.
2: E Allegri pure.
1: Me lo dice sempre a me Stefano che io non sono.
2: No, ho capito, ma l'unico che non l'ha portata ai noi, eppure perché è grandissimo è lui.
1: Vai, finisci un attimo e poi sentire anche Reggio. Vai Fabrizio, vai.
4: No, cioè l'anno scorso, quando è subentrato Spalletti, adesso non dico il nome, ma un collega, insomma, di un giornale nazionale importante, sportivo, mi ha detto, che segue la Juve, mi ha detto, davanti alla Juve ci sono 6 squadre più forti, è impossibile che Spalletti porti la Juve in Champions. E poi dopo, a fine campionato, cioè quando è terzo, ha detto, ah, Spalletti ha fatto un miracolo.
2: Ma non ti sto, ma Fabrizio, non stiamo dicendo questo, stiamo dicendo... Che
4: lui era riuscito
2: sarà...
4: a portare al terzo posto senza carattere, senza... mi dice un giocatore
2: ma
4: che
2: Fabrizio, ma nessuno, ma Fabrizio, perdonami, non fa ste cose, quei fichibellini, le cose, cioè, nessuno mette in discussione la bravura e il valore di Spalletti, si sta dicendo che sei l'allenatore della Juventus Football Club e fino a prova contraria Juventus Football Club ha 8 milioni di tifosi al seguito, giusto?
4: Sì, vabbè,
2: partiamo da questo presupposto. Partiamo da questo presupposto, se no, con tutto rispetto, si allena una squadra così, vabbè, allora vale tutto. No, non vale tutto. Non vale tutto, cioè... non vale tutto. Se arrivi sesto, non vale tutto. Capito, Fabrizio, come funziona la Juventus?
1: Ma poi l'hai perso le due partite. L'hai perso le ultime due partite.
4: Ma Stefano, il blasone non va in campo. Cioè, non ci va la Juventus in campo.
2: Però Fabrizio, ma devi arrivare a quarto. Mica ti sto dicendo che devi vincere la Coppa, la Coppa del Mondo. Quarto devi arrivare.
4: Scusa, ma stiamo parlando. Il Milan aveva una squadra, una rosa migliore della Juventus. Sono andati in Champions. Stavo discutendo la Juventus.
2: Ma ci è arrivato il Como quarto.
4: Ah, perché quindi il Como secondo te ha una rosa inferiore a quella della Juve dell'anno scorso?
2: Ma insomma, secondo te i giocatori del Como sono più forti proprio in maniera assoluta e netta rispetto a quelli della Juve?
4: I giocatori del Como in questo momento sono più una rosa. Io preferisco la rosa del Como o dell'Atalanta. Okay.
2: Ma alla fine della fiera conterà l'allenatore o no? Perché tu sei uno che no.
4: Ma per carità, l'allenatore, se non ci sono i giocatori, dove può arrivare? Scusa, non sono è che tu hai una Ferrari o una
2: Sì, ma non mi sembra che mo la Juventus non abbia giocatori di basso, che sono tutti mediocri alla Juventus.
4: Quali erano i top player in campo?
2: Ma se arrivi quarto, per 2 anni di fila, quindi vuol dire che è un gruppo da quarto posto.
4: Quindi col Sassuolo, quali erano i top player in campo
2: rispondi alla mia domanda. Se la Juventus arriva quarta con Tudor, che dici? Anche quella squadra lì, diciamo, un miracolo che è arrivato quarto.
4: Sì, ma io ti ho chiesto, Stefano, la Juventus col Sassuolo, quali erano i top player in campo? O in
2: e nel Sassuolo quali erano i top player?
4: Ma che cosa c'è?
2: Ma come cosa c'è?
1: Però perdonami, Fabrizio,
2: Se Matic col frac governa una partita dal primo al 95esimo minuto con il frac, no? Il frac e il cappello. Matic, 38 anni, ci sarà un problema o no, secondo te? Parliamo di calcio.
4: Cioè, quindi secondo te Berardi è un giocatore normale?
2: Ma non fare così. Rispondi a sta domanda. Matic, 38 anni, si è mangiato il centrocampo della Juventus da solo quasi.
1: Allora,
2: mi devi rispondere a sta domanda.
1: Quindi...
4: Sì, però ancora tu non mi hai risposto quali sono i top player della Juventus in questo momento.
1: Quindi scusami, allora faccio una domanda a tutti e due, così coinvolgiamo anche Vittorio. Quindi fatemi capire,
4: scusami,
1: ti fermo un attimo, scusami Fabrizio, ti fermo un attimo. Quindi per battere il Sassuolo ci vogliono i top player, se no non si può giocare a calcio contro il Sassuolo. Questa è la domanda che faccio.
4: Se tu sei una squadra normale, il blasone non va in campo.
2: Siamo d'accordo. Ma si poteva fare qualcosa di diverso?
4: La prima parte della partita.
2: Si poteva fare qualcosa di diverso?
4: Sì,
1: ma non siamo l'Inter è più forte della Juve, questo lo sappiamo, eh? Non è che ce lo dobbiamo
4: scopriamo
1: oggi.
4: Però comunque l'Inter, che non entra in campo, va sotto 2-0 con l'Udinese.
1: Vabbè, cioè, voglio sentire ti fermo un attimo, se no facciamo un monologo noi, non va bene.
4: Una buona squadra, perché non è una squadra da salvezza, è una squadra alla metà classifica. Qualsiasi squadra forte oggi come oggi può giocare. No, non dimentichiamo che l'Arabia Saudita ha battuto l'Argentina, che poi ha vinto il mondiale. Oggi come oggi, se sei una squadra, se incontri una buona squadra e tu non sei una squadra fortissima, puoi perdere anche con una buona squadra.
2: Ma
4: io preferisco la
1: perdonami, ti fermo un attimo, lo risenti anche
4: Juventina,
1: no, ma qui non siamo, però tu ne fai ma sempre una questione di
2: Fabrizio,
1: mentalità.
2: Ma nessuno mette il lavoro in discussione il valore di Luciano, che è formidabile un allenatore, ma parliamo di calcio. Ma perché? Ma come fai a prendere gol così, il 3-2, il 2-1, l'1-0? Come fai a prendere gol?
4: Ma mica sarà un errore in Spalletti se la squadra si trova
2: allora,
4: in pericolo.
2: Allora, sono errori di tutti.
1: Vittorio,
2: sapere
1: il tuo pensiero? Perché io, scusatemi, visto che parliamo di top player, leggevo un attimo la formazione dell'anno scorso, questa squadra qui, che pareggiò in casa della Juventus e fu una delle partite chiavi per perdere la Champions. Questi erano Montipò, Frese, Edmundson, Nelson, Belgali, vado avanti, era il Verona. La Juventus scendeva in campo con Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, McKenny, Thuram, Conceição, David e Yıldız. Non ha battuto il Verona. Con Verona e Fiorentina ha fatto un punto. Non è andata in Champions perché non aveva i top player o perché ha sbagliato queste due partite?
4: Quanti tiri ha fatto in quella partita? Scusa Marco, quanti tiri ha fatto la Juventus col Verona in quella partita?
1: Ma non ha vinto, ha fatto 1-1.
4: Ho capito, ma
1: ha fatto 1-1. Non vuol di niente sto discorso.
4: Sono tre anni che non ha tradizione, che non andiamo al mondiale, perché guardiamo queste cose.
1: Vabbè, guardiamo insieme. Allora, ci vogliono i top player per battere Verona e Sassuolo.
4: Mandiamo via un allenatore all'Atalanta, Gasperini.
1: Io non ho
4: detto 5 giornate all'Atalanta, però ne ha perse 4 e è rimasto 9 anni.
1: Ma non sto parlando di mandar via nessuno, stiamo analizzando
4: qualcosa. Ma ti faccio l'esempio, critichiamo una partita,
1: ma va criticato, ma uno che non va in Champions va criticato, ragazzi, era venuto con questo obiettivo.
2: Stiamo parlando della Juventus,
1: ma di che cosa stiamo parlando?
2: Non stiamo parlando di una società normale.
1: Fabrizio, lui viene alla Juve, scusami Vittorio.
2: Vabbè, ho capito, allora
4: rispetto al Milan aveva più qualità per andare in Champions.
1: Ma sono stati in
2: parte che ma non è qualità rispetto, tu ci devi andare a prescindere.
1: Milan e Juve
2: minimo
1: sono
2: l'obiettivo.
1: Ma Milan e Juve sono stati in zona Champions fino all'ultima giornata, ragazzi. Ma il Milan ha mandato via Allegri perché non è andato in Champions League.
2: Si partecipa.
1: Vittorio, mi posso chiederti un tuo pensiero? Cioè,
3: anche perché io tra un minuto vi devo lasciare.
1: Sì, perdonami.
3: Guarda, io il mio pensiero l'ho espresso. Io credo che non sia da mettere in discussione la bontà dell'allenatore, perché è un ottimo allenatore, perlomeno era la migliore delle soluzioni possibili in quel momento per la Juventus. Credo che però parlano i fatti, no? Cioè, io lo ribadisco, la Juventus a mio parere non ha un bel gioco, almeno in queste prime, lasciamo perdere le ultime partite, che uno lo dimentica, ma le ultime partite dello scorso campionato, che sono costato la Champions, sono state tragicomiche. Non mi pare che quest'anno, affrontando il Frosinone, il Parma, il Sassuolo e il Milan, la Juventus, con più o meno infortunati, abbia offerto del bel calcio e abbia fatto divertire la gente. Io dico solo questo. Poi sicuramente migliorerà, sicuramente è stato fatto, a mio avviso, un mercato sbagliato.
1: Esatto.
3: Più che altro di prestiti, perché non c'erano i soldi, quei pochi sono stati destinati a Colomani e a Lukumi e a Leibegovic, e quindi questi sono i risultati. Io non credo che bisogna fare una guerra di religione, penso che comunque le prossime due partite, per tornare poi a bomba e salutarvi, sono importanti, perché quella di domani e quella con l'Atalanta, se per caso prendono una brutta piega, poi diventa difficile per Spalletti e per la società e per i giocatori continuare, andare avanti in serenità, perché già l'ambiente è abbastanza surriscaldato. Se per caso non dovessero andare a dama quelle due partite, io la vedo un po' difficile, vivendo a Torino, conoscendo l'ambiente della Juventus da tanti anni, credo che ci sarebbero dei problemi. Poi la colpa non è solo comunque di Spalletti, certo, e della società.
2: Ma è evidente, infatti, ma nessuno lo dice.
3: Dei giocatori, però che ci sia un po' di responsabilità della
2: Vittoria. Uno analizza i fatti, tu perdi 3-2 a Reggio Emilia col Sassuolo, noi ne parliamo, e poi Fabrizio magari ha un'opinione diversa, ha un'analisi, un punto di vista, una lettura differente, ci sta. Però insomma la Juve prende 3 gol in quel modo a Reggio Emilia, per me fa più notizia rispetto alla sconfitta in sé, insomma, voglio dire. Una squadra che si rispetti non può prendere gol così.
1: No, ma
3: ragazzi, io vi devo lasciare.
1: Ciao Vittorio, grazie.
2: Capito,
1: grazie,
2: Fabrizio? Grazie. Fabrizio, nessuno mette
4: in discussione. Io dico una cosa diversa: dico che noi guardiamo la Juventus per il nome e il blasone che ha.
2: Fabrizio, noi non siamo. Ma pensa, guarda che Marco mi ha detto: ma tu per sei, io sono per andare avanti con Spalletti. Non è che risolvi. Però le analisi delle partite vanno fatte, capito?
1: Dai, vai, io ti dico, veloce, che devo
4: fare la partita,
1: vai.
4: L'analisi sull'episodio, sì. Ti dico che quando scendi in campo contro il Sassuolo che c'ha Berardi, come si chiama, l'Oriente,
2: Cinquegrano,
4: ci sono giocatori che Cinquegrano è esordito quest'anno, però comunque, ma con questo non puoi dire che Lipani, un giovane che sta facendo bene. Allora io ti ho chiesto nomi della Juve che
2: c'era, ti faccio pure il Sassuolo.
1: Fabrizio
4: è fuori, Thuram era fuori,
1: Fabrizio, però fuori. Fabrizio, perdonami, tu sei molto bravo dal punto di vista tattico, non mi puoi venire qui a me oggi a spiegare la partita, te lo dico in grandissima amicizia, non mi puoi venire a spiegare la partita col Sassuolo dicendo che la Juve ha perso perché mancano i top player. Non ti crede nemmeno un ragazzino di 14 anni, è inaccettabile. Tu mi devi spiegare gli errori che sono stati fatti tatticamente sul campo, questo mi devi,
2: Fabrizio,
1: spiegare.
2: Tu che non sei che più bravo di noi,
1: mi viene a dire la Juve ha perso perché mancano i top player. E allora alziamo
2: dimmi
1: le
2: perché
1: mani.
2: Ha preso quei 3 gol.
4: La Juventus, allora, è una squadra normale.
1: No, è inaccettabile.
2: Va bene, ho capito. Fabri, lascia perdere questo. Mi devi spiegare come si prendono
4: Udinese. Udinese e Sassuolo valgono una delle squadre più importanti, se non scende questo, in campo quella che è.
1: No.
4: Perché l'Inter te l'ha dimostrato. L'Inter nel primo quarto, i primi 20 minuti.
1: Vabbè, no, questo è un pensiero tuo, io lo
2: però,
1: rispetto.
2: Fabrizio,
1: però,
2: da te che sei più esperto di noi,
1: però,
2: Fabrizio, sei più esperto di noi dal punto di vista tattico, ci devi spiegare i 3 gol subiti dalla Juventus, è una curiosità che anche
4: ma
2: i nostri ascoltatori.
4: Ma quelli sono errori singoli, perché mica penserai che
2: errori singoli. Allora, mi hai dato una risposta, finalmente hai risposto. Ma finalmente hai risposto, prima l'avevi catalogati come episodi, sai, sono episodi.
1: Vabbè, mi devo fermare, ragazzi, che sennò sforiamo che abbiamo un altro blocco di approfondimento.
2: Va bene, Fabrizio, dai.
1: Ci risentiremo.
4: L'ultima cosa che voglio dire, io preferisco un allenatore che sul 2-2 preferisce provare a vincere la partita.
2: Come
4: che quest'anno in Arabia non ha mai perso una partita, però è arrivato secondo dietro Gorg e Jesus, che ne ha perse 3. Perché? Vabbè. Perché oggi come oggi pareggio non serve a niente, perché se
2: questo è vero.
4: 6 volte.
2: Bisogna vedere però come vai dall'altra parte.
4: Se ci vai così.
1: Vabbè, dai, la tua battaglia contro Inzaghi la conosco, non ho capito per quale motivo Inzaghi lo scudetto lo ha vinto.
4: Però
1: lo scudetto l'ha vinto.
2: Va bene, dai Fabrizio, non personalizziamo, dai, il calcio è bello.
1: Ci fermiamo qua.
2: Ciao Fabrizio.
1: A presto, break per noi perché abbiamo un altro approfondimento, torniamo subito.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, nell'abitazione di lei a Rescaldina, Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado terra, riconoscendo la premeditazione dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante.
0: A Rozzano, Milano, all'istituto comprensivo Monte Amiata di Viarno, uno studente della scuola media di 12 anni avrebbe messo le mani al collo ad un compagno di classe e gli avrebbe fatto perdere sensi. Lo riporta Il Giorno, il quale aggiunge che il fatto è accaduto martedì e che sono intervenuti i carabinieri. Il ragazzino che avrebbe subito l'aggressione sarebbe stato subito soccorso dall'insegnante e poi accompagnato in codice giallo in ospedale.
1: La Polizia di Stato, tramite il Servizio Centrale Operativo e la squadra mobile di Ravenna, è impegnata in un'attività di polizia giudiziaria finalizzata all'esecuzione di plurimi decreti di perquisizione locale, personale e informatica emessi dalla Procura di Ravenna nell'ambito di un procedimento concernente la presunta formazione e rilascio di certificazioni mediche false, presumibilmente destinate a impedire il trattenimento di cittadini stranieri irregolari presso i centri di permanenza per i rimpatri.
0: Le preoccupazioni reali degli europei vengono strumentalizzate per creare divisioni tra di noi, a volte dall'esterno e troppo spesso dall'interno. Ma la nostra strada è chiara: costruire un'Europa indipendente che abbia il potere di agire. Così la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del discorso sullo Stato dell'Unione europea di fronte alla plenaria del Parlamento europeo, sottolineando che la vertiginosa velocità del cambiamento e della tecnologia impatta sia i posti di lavoro e i mezzi di sussistenza europei che la democrazia e il dibattito pubblico.
1: Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la delibera per l'introduzione dei test psicoattitudinali per i magistrati. La legge che li prevede è stata varata 2 anni fa. Al plenum del CSM della giornata di mercoledì si sono astenuti dal voto 6 consiglieri. Una specifica commissione di docenti elaborerà i test che dovranno poi essere approvati dal Consiglio. La prova orale del concorso si svolgerà quindi con i test. La delibera prevede l'individuazione delle condizioni di inidoneità allo svolgimento delle funzioni giudiziarie con riferimento a 4 aree.
0: Siamo al calcio. Per l'esordio in Europa League di oggi, mercoledì 16 settembre alle 21, con il Benfica, Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato pareggiata con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra. Dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio.
5: Si allunga il pallone, tira! Gol! Esita un'azione!
2: La radio di chi ama il calcio.
6: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Siamo un po' in ritardo, cerchiamo di recuperare velocemente il tempo su questo argomento che volevamo affrontare. 331-8200-213 naturalmente per i messaggi che poi recupereremo, cercheremo di recuperare nel blocco successivo. Allora, aspetto naturalmente sempre lume dalla regia, ringrazio come sempre il lavoro di Gabriele Latini e Claudio Ferrarese al di là del vetro. Allora, siamo tornati da questa discussione di campo che è bella, che poi ognuno può avere, certo, le sue vedute o meno da questo punto di vista. Adesso andiamo un po' a toccare un altro argomento, Stefano, che è quello della situazione di Malagò, di questo rischio commissariamento per questo cavillo che insomma
1: normativo,
0: esatto, che sta facendo molto rumore. C'è questo rischio che però insomma dobbiamo anche capire che cosa può avvenire da questo punto di vista. Io l'ho detto stamattina, lo ribadisco adesso, ok, mi dicono che dobbiamo fare il collegamento telefonico e non video, benissimo. Allora facciamo una cosa, presentiamo subito l'avvocato ed esperto di diritto sportivo Giorgio Spallone. Buon pomeriggio avvocato, ben trovato.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio avvocato, ben trovato. Non lo sento, non sento l'avvocato, ragazzi. Pronto? Non sento l'avvocato. Pronto? Pronto? Non c'è. Allora, riproviamo. Avvocato? Niente. Non c'è. Dicevo, tornando un po' a questa situazione, Stefano, mi sembra che ci sia in atto una sorta di situazione politica, contrasto politico in questo momento, che va a discapito anche di quello che si è cercato di mettere in piedi in questi 4 mesi. Vediamo di nuovo, avvocato Giorgio Spallone, buon pomeriggio. Vediamo.
2: Sì, ecco. Buon pomeriggio a voi.
0: Abbiamo
2: buon pomeriggio
0: avuto qualche problema nel collegamento video, abbiamo risolto con il telefono. Ringrazio l'avvocato che abbiamo, esperto di diritto sportivo. Abbiamo tirato in causa, diciamo, per la situazione della FIGC e quindi di Malagò. Si parla di un rischio commissariamento per un cavillo e quindi volevamo un po' capire la situazione con lei, anche perché io qui davanti a me ho, tra le altre cose, così specifichiamo, Stefano, sono andato a riprendere
1: l'articolo.
0: No, più che l'articolo, sono andato a riprendere quello che è stata l'Assemblea Federale Elettiva del 22 giugno del 2026, quindi l'ultima, dove, e così do subito la parola all'avvocato, le candidature alla carica del presidente federale erano Giancarlo Abete, dove c'è tutta la spiegazione, poi alla fine la candidatura è ammessa, poi c'era quella di Giovanni Malagò, dove c'è scritto che diciamo ci sono, il candidato è in possesso di tutti i requisiti richiesti dallo statuto federale per ricoprire la carica di presidente federale, la candidatura è ammessa, mentre non è stata ammessa quella di Renato Miele, che c'era anche lui. Partirei da questo e lascio la parola all'avvocato, perché insomma c'è questo rischio commissariamento, sì o no?
2: A mio parere assolutamente no. Faccio un passo indietro, ecco, mi ricollego esattamente a quel documento che lei ha appena richiamato. Sì. Quello in realtà non è l'Assemblea, quello è il documento previsto dall'articolo 21 dello Statuto federale, che deve essere pubblicato 30 giorni prima l'Assemblea federale elettiva, come ecco, che attesta le candidature, così come in qualunque procedimento democratico, voglio dire le politiche, le amministrative, esiste una commissione che esamina le candidature, verifica se vi sono tutti, e sottolineo tutti, i requisiti di candidabilità e quindi emette questo provvedimento comunicato, in cui, tant'è vero che questo, come vede, riguarda non solo i candidati presidenti ma anche tutti i candidati consiglieri federali di provenienza dalla Lega A, B, Lega Pro, Associazione Calciatori ed altri. Tutte le candidature che erano state proposte sono state ammesse tranne una alla carica di presidente. Ora, questo provvedimento è impugnabile entro 7 giorni,
0: okay,
2: ed era impugnabile anche dal procuratore federale qualora si fosse ritenuto che non esistesse tutti o uno dei requisiti per potersi candidare.
0: Un attimo solo, avvocato, perché presento anche Monica Colombo del Corriere della Sera, che tra l'altro anche oggi ha affrontato questo tema, quindi le do subito un buon pomeriggio. Monica, ben trovata.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Arrivo subito anche da te e ripasso la parola all'avvocato, prego.
2: Questo provvedimento è il pilastro fondamentale di tutta sia questa vicenda e sia la narrazione che ne è stata fatta, perché è stato completamente dimenticato. Questo provvedimento invece, se si fosse ritenuto, doveva essere impugnato entro 7 giorni. I termini sono strettissimi perché il procedimento elettorale era previsto un mese dopo.
0: Okay.
2: Impugnato entro 7 giorni davanti al Tribunale federale, che doveva decidere immediatamente se poteva essere impugnato dinanzi alla Corte d'Appello federale entro 3 giorni, che doveva decidere immediatamente se fosse stato accolto. La segreteria generale provvedeva a modificare la lista dei candidati, chiaro? Tutto questo non è avvenuto, addirittura questo è un provvedimento che non era neppure impugnabile dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, perché la Corte d'Appello federale decideva in via definitiva. Ora, tutto questo non è avvenuto, per cui le candidature, ma non solo quella di Malagò, quella di Abete, di tutti gli altri, quelli ammessi, avevano finito di essere le possibilità di essere discusse.
0: Questo è il primo punto. Voglio sentire anche Monica, che insomma su questa situazione se ne è occupata anche oggi sul Corriere della Sera. Monica non c'è, l'ho persa oggi.
1: Eccoci, abbiamo... ecco,
0: prego.
1: Ci sono.
0: Vai.
1: No, tra l'altro è curioso che questa norma è stata voluta, dico l'articolo 29,1 dello statuto, è stato voluto proprio da Malagò con questa modifica che era stata apportata nel 2024 e che doveva essere una sintesi tra la richiesta di Abodi, che desiderava che il tesseramento avesse alle spalle tanti anni di appartenenza alla federazione, e Gravina, che invece spingeva per il sostegno della componente. Quindi fu proprio Malagò nel 2024 ad apportare quella modifica e arrivare alla sintesi nel famoso articolo 29,1 dello statuto della FIGC.
0: E come finisce questa situazione? Perché noi veramente siamo qui, mi sembra veramente, noi ci facciamo del male da soli.
3: Cioè, tecnicamente
0: me.
3: Quali sono i passaggi, esatto, che poi porteranno a un commissariamento?
2: Tecnicamente i passaggi sarebbero finiti.
0: Ecco.
2: Io capisco di dire qualcosa che è estraneo a tutta la narrazione, ma io lo sto sostenendo, diciamo, sui miei strumenti di comunicazione da mesi. Non essendo divenuta esecutiva questo documento di 30 giorni prima, non impugnato e non impugnabile, dopo ha avuto luogo il percorso elettivo,
0: esatto,
2: l'assemblea, l'elezione, esatto, del presidente, dei consiglieri, di tutti quanti, tutti perfettamente regolari. Dopodiché, che qualcuno si sia accorto dopo che mancava uno, un altro, poteva essere il tesseramento, un altro elemento per essere ammessi alla candidatura, tutto questo è coperto, come si dice in giuridichese, da questo provvedimento qui, che ha dichiarato ammissibile la candidatura.
0: Okay.
2: Si deve presupporre che chi ha dichiarato ammissibile questa candidatura avesse vagliato la sussistenza di tutti, nessuno escluso, i requisiti.
0: Okay.
2: Quindi a questo punto ogni ulteriore accertamento, io ritengo che il percorso messo in moto dal procuratore generale, finalizzato mediante un invito obbligatorio, come previsto peraltro dallo statuto, ad aprire un fascicolo su Malagodi, sia stato un percorso, diciamo così, giuridicamente molto discutibile, che infatti ha condotto sostanzialmente ad un ritorno al punto di partenza, cioè a questo documento che abbiamo tutti, seppur siamo al telefono, sotto gli occhi. Ora, io ritengo che qualunque ipotesi di commissariamento, che non dimentichiamo,
0: deve essere fatta dal Ministro dello Sport, giusto?
2: No, il commissariamento è proposto dalla Giunta al Consiglio Nazionale del CONI. ma per arrivare ad un commissariamento devono ricorrere accertati gravi irregolarità nella gestione, gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi o constatate impossibilità di funzionamento. Ora, adesso io non so, non voglio dire mai come adesso, ma mi pare che dopo i travagli successivi all'eliminazione dell'ultima eliminazione della nazionale, mai come adesso la federazione stia funzionando. Ergo, per tornare al punto, un ipotetico commissariamento non potrebbe che passare da un annullamento, che esula dai poteri, sì, del CONI, e che per questo dovrebbe, okay, coinvolgere il ministro dello sport. Annullamento dell'assemblea elettiva che si è tenuta il 22 giugno.
3: Vabbè, ma allora alla fine della fiera chi deciderà? Abodi? Non la giunta?
2: Non lo so, perché qui siamo in una situazione, per me non dovrebbe decidere nessuno, a mio modo di vedere.
3: Sì, no, capiamo.
2: Deve decidere nessuno, perché non c'è nulla da decidere.
3: C'è questo provvedimento che parla chiaro.
2: Questo provvedimento definitivo non è stato impugnato nelle da forme nessuno, previste
3: dagli statuti
2: e regolamenti del CONI, non della Federcalcio, del CONI, dai principi fondamentali ai
3: se
2: quali
3: fosse stato
2: devono...
3: impugnato entro 7 giorni, allora potremmo parlare di altro.
2: Lo ha impugnato tardivamente.
3: Il termine
2: il candidato non ammesso, la cui impugnativa è stata respinta in primo e secondo grado, ma non già per la tardività che è data, che rimarrebbe proprio perché è ritenuto privo di legittimazione ad impugnare.
3: Ma la legittimazione, mi perdoni, avvocato, della candidatura, sì, questo provvedimento, chi lo stabilisce? Da chi è stato questo provvedimento? Chi è che lo stabilisce? Se è il candidato X, Y e Z? Potete fare, insomma, voglio dire, potete competere. Ecco, questo c'è.
2: Qui c'è la firma del segretario generale.
3: Segretario generale della FIGC?
2: Della Federcalcio, in fondo.
0: Sì, ecco. Certo.
2: In fondo c'è la firma del segretario generale, quindi è tutto chiaro, cioè a mio modo di vedere, di una chiarezza francamente ai limiti del banale, questo provvedimento ha chiuso i giochi, dopodiché si è andati a votare, tutto il resto è venuto fuori.
0: Prego, tutto il resto è venuto fuori.
2: No, io ho concluso.
0: No, chiedo a Monica.
2: Scusi,
0: volevo coinvolgere Monica, cioè, perché poi, certo, voglio dire, penso che abbiamo anche altre problematiche e qui ci siamo incartati su un cavillo, mi sembra, Monica, no?
1: Sì, allora, intanto il segretario generale viene proprio nominato nella relazione che ieri Luciano Buonfiglio ha fatto nella giunta del CONI e del Marco Brunelli, e quindi nel caso il signor Malossen, il capo espiatorio sarebbe lui,
0: esatto,
1: che ha, come dire, sbagliato nel rendere candidabile Giovanni Malagò, se si segue una determinata linea di pensiero, diciamo. Dopodiché è evidente che in questo momento ci sono due correnti di pensiero, l'uno opposta all'altra, tra quella di Taucher e quella di Chiné, che è il procuratore federale, ma nel momento in cui Luciano Buonfiglio nella giunta del CONI ieri legge un comunicato in cui tra le righe si parla di malfunzionamento e neanche tanto tra le righe si parla di violazione delle regole, io faccio fatica a non vedere una fine diversa dal commissariamento. Dopodiché lui si è riservato di rivolgersi a giuristi esperti. Dopodiché, anche qui, io tendo a escludere che oggi il presidente del CONI apra la rubrica telefonica e alla voce A vada a cercare un avvocato a cui rivolgersi per avere un parere. Immagino che preventivamente già se lo sia fatto fare per essere arrivato ieri a quell'ipotesi di conclusione.
3: Ma quindi, scusami Monica, perdonami, tu stai dicendo che lo scenario più probabile adesso è il commissariamento, anche se un po' la situazione è paradossale, come diceva anche l'avvocato, cioè voglio dire, c'è un provvedimento che parla chiaro, però questo poi è stato messo in discussione, si va alla giunta, c'è un rimpallo di responsabilità, non si sa chi dovrà decidere, e poi alla fine c'è il ministro dello sport che potrebbe mettere tutti
1: l'interesse di tutti, aspettare un paio di settimane affinché la nazionale affronti queste partite di Nation League con il giusto atteggiamento psicologico, visto insomma i recenti rovesci, e poi io credo che nei giorni seguenti al 5 ottobre una decisione ci sarà, non certo prima.
3: E quale secondo te?
0: Ecco, infatti mi hai anticipato, Stefano, vai.
1: La mia sensazione è che si vada verso il commissariamento, poi certo, come dire, poi sarà facoltà di Malagò di impugnare.
3: Vabbè, ma diventa poi veramente il festival della burocrazia, c'è una tempistica enorme, insomma, voglio dire.
1: No, soprattutto un altro aspetto è nel processo elettivo, diciamo, Malagò aveva avuto sostegno, ad esempio, nella Lega di A di 19 presidenti su 20, e poi la Lega di A si era fatta, come dire, portavoce di questa candidatura, trascinando con sé anche i voti della Lega di B, della Lega Pro, d'accordo, la Lega Dilettanti era spaccata a metà anche a favore di Avete. Ma in questo momento, dopo alcune decisioni che non sono state tanto digerite dai presidenti dei club di A, tra cui la nomina di Mancini, oppure diciamo la decisione di coinvolgere Diana Bianchedi come capodelegazione, Malagò avrebbe di nuovo 20 voti da parte della Lega di A? Cioè, anzi, che già prima erano 19, io non credo, perlomeno questo non è il mood attuale.
3: Cioè, è cambiato tutto.
2: Se posso...
0: Vai, prego avvocato, prego, aggiungere.
2: Se posso, volevo aggiungere due cose. Vai. Ovviamente io non mi addentro in ragionamenti che non siano squisitamente, diciamo, giuridici. Posso, a ribadire la mia opinione. Io non sono neppure d'accordo con l'interpretazione, con la risposta data dal procuratore Chinè circa la interpretazione che veniva data sulla locuzione in regola con il tesseramento. Sono dell'idea che in regola con il tesseramento significhi avere la tessera, no? Quindi sono per natura alieno dai bizantinismi. E che ci fossero anche dei precedenti, a mio modo di vedere, non vale neanche questo, almeno i precedenti, almeno nell'ordinamento italiano, non siamo in Inghilterra, non fanno norma. Il mio tema è un altro, che esistono dei percorsi previsti dagli statuti, dai regolamenti, dai codici di giustizia, e quelli sono, mi permetto di dire, quelli che ho richiamato io. Ora, per arrivare ad un commissariamento occorrono motivi non gravi, gravissimi.
0: Esatto.
2: Basti solo pensare che, pur a seguito del parere, soltanto a seguito del parere del Collegio di Garanzia, pur essendo d'accordo anche i diretti interessati, non si è arrivati al commissariamento dell'AIA, che pur versava in una situazione sicuramente non paragonabile
0: peggio,
2: questa, appunto. Peggio, esatto. Quindi ci sono dei percorsi che vanno seguiti. Ora è chiaro che qualora si arrivasse a questa soluzione, che da un punto di vista, qui esco soltanto per un attimo dal ruolo di giurista, ma diciamo da persona comune, non posso che definire catastrofica per il mondo del calcio, sarebbe catastrofica per il mondo del calcio, poi rientro subito nei miei panni. Si metterebbe in moto un contenzioso infinito, posto che un commissariamento evidentemente va motivato, perché è un provvedimento di natura estrema che in una situazione attualmente fisiologica, che vede una contestazione tardiva di un elemento che veniva dato per certo, evidentemente scatonerebbe un contenzioso dinanzi al TAR, al Consiglio di Stato e financo alla Corte Europea di Giustizia, che paralizzerebbe sostanzialmente il mondo del calcio. Quindi credo, mi permetto, sia opportuno stare più che ai fatti alle norme, ai documenti.
3: Ma un commissariamento
2: e quello è.
0: Prego, prego, prego, Stefano, che siamo
3: no,
0: quasi
3: no, dico un commissariamento e poi alla fine, anche se ci sono anche questo contenzioso, vai avanti uguale. Ci abbiamo vinto un mondiale così, quindi con una federazione commissariale, cioè nel senso che ne abbiamo viste di tutti i colori, questo volevo dire, ecco, volevo intendere, cioè nel senso, ho capito, avvocato, che al di là del contenzioso di questi ricorsi, TAR, Consiglio di Stato, Corte Europea, eccetera, eccetera, dall'altra parte ci sarebbe un commissario che fa le cose proprio straordinarie, di straordinaria amministrazione, visto anche il momento in cui viviamo. Poi sono d'accordo con lei. Magari
2: io mi fermo qui.
3: La mia chiaro e condivisibile.
0: Io sì. Monica, no, chiudo con Monica dicendo: a me sembra che dopo quattro mesi noi era meglio giudicare Malagò sul contenuto del suo lavoro, non su un cavillo. Io la vedo in maniera diversa.
1: È ovvio che visto da fuori il tesseramento sembra un pretesto, che sia giusto o sbagliato.
0: Esatto.
1: E del resto non sembra un pretesto e non è un segreto, ma lo si sapeva da quando è iniziato tutto il processo elettorale, che comunque non era una figura gradita al ministro Abodi o a parte del governo, e ora i nodi stanno venendo al pettine. Poi nessuno parteggia, voglio dire, per una soluzione o per l'altra, semplicemente qui si fa cronaca o si registrano, come dire, quelli che sono gli orientamenti delle parti in causa. Oggettivamente se uno si deve limitare, ecco, a un giudizio neutro, allora aspettiamo che i giuristi esperti a cui Luciano Buonfiglio ha detto di volersi rivolgere,
0: giuristi che non trovano un accordo tra di loro, però sottolineiamolo questa cosa, da una parte chi ne è, dall'altra parte
1: e quindi per questo ci si rivolgerà a, sì, come dire, a pareri terzi, visto che in questo momento le opinioni che sono state date sono lo zenith e il nadir.
2: Sì, sì. Concludo simpaticamente che diciamo, come esperienza, ho 67 anni, 43 anni di professione, e i giuristi esperti a cui si rivolgerà il presidente Buonfiglio li conosco tutti, molti di persona, quindi diciamo che il dibattito è aperto, mettiamola così.
3: Non fa previsioni, avvocato, mentre Monica ha detto che secondo lei lo scenario è verso il commissariamento, lei invece si astiene.
2: Io faccio l'avvocato e dico che non esiste il benché minimo presupposto per il commissariamento, tranne che intervenga l'autorità di vigilanza sul CONI, che è la presidenza del Consiglio dei Ministri, e con un provvedimento, ma extra diritto sportivo, dia modo al CONI, o provveda
3: d'imperio,
2: momento faccio fatica a immaginare come, d'imperio, ad annullare l'assemblea legislativa elettiva che ha portato all'elezione di Malagò e di tutti gli altri componenti del Comitato del Consiglio Nazionale.
0: Bene, bene, mi devo fermare qui perché ho i tempi tiratissimi. Voglio ringraziare tanto Monica Colombo per essere stata
3: grazie
0: con noi.
3: Monica,
0: grazie,
3: ciao.
0: Grazie, a presto, grazie mille. Grazie anche all'avvocato Giorgio Spallone. Grazie avvocato, grazie mille.
2: Buon pomeriggio, arrivederci.
0: Noi ci fermiamo qui, break, torniamo per l'ultimissima parte di Maracanã.

Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Milan e Juventus non hanno scuse, in Europa League devono assolutamente fare bene. Questione di prestigio, ma soprattutto di conti. Arrivare in fondo garantirebbe delle discrete entrate economiche ai due club, chiamati ad arginare delle perdite importanti nel bilancio dopo la mancata partecipazione alla Champions League. Si parte questa sera con Milan-Benfica alle 21. Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musà e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé e Hutchinson. E domani tocca la Juventus con gli olandesi del NEC, con l'ombra di Conte che si allunga sulla sua panchina. Luciano Spalletti si prepara al debutto stagionale in Europa, dando un bello scossone alla sua formazione. A convincere il tecnico bianconero che un cambio sia necessario sono state essenzialmente due cose. La prima è che senza Locatelli la sua Juventus si è scoperta fragile in mezzo al campo e ha quindi bisogno di maggiore sostanza. La seconda è che i recuperi di Cambiaso e McKennie permettono maggiori variazioni tattiche e consigliano un ritorno alla difesa a 3 con un centrocampo più folto. Intanto sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la quinta giornata di Serie A. Occhi puntati sul big match tra Roma ed Inter in programma sabato 19 settembre alle 18 e assegnato a Davide Massa, al VAR Mazzoleni. Per quanto riguarda le altre sfide delle big, la penna dirigerà Milan-Lecce. Zuffer riarbitrerà Juventus-Atalanta, mentre sarà dovere in campo per la Fiorentina.

0: Allora, siamo ritornati per quest'ultimo tratto di trasmissione. Saluto intanto Giacomo Galassi in collegamento da Radio Firenze Viola. Lo saluto.
1: Ciao Giacomo,
0: grazie per l'attesa.
2: Oggi
0: siamo andati,
2: tutti.
0: Siamo andati un po' lunghi con i tempi. Però mi consenti, Stefano, di rispondere ad uno Stefano che ci ha mandato un messaggio. Perché così, giusto per chiarire, perché non è questa la nostra intenzione. Allora, Stefano scrive: è evidente che Fabrizio Ferrari non lo chiamerete più, ha il grosso difetto di contestare la vostra idea, come osa sostenere che pure col Sassuolo chiunque può perdere se gli manca tutto il centrocampo titolare. Allora, intanto, caro Stefano, ti posso dire che Fabrizio Ferrari è un amico.
1: Verrà richiamato, guarda,
0: esatto, cioè, verrà sempre richiamato e non ce n'è. Se abbiamo dei contrasti, delle opinioni diverse, è anche bello, perché poi questa è una trasmissione che proprio ha il come obiettivo quello di sentire diverse
1: facciamo?
0: Opinioni.
1: Ci parliamo addosso tutti quanti.
0: E non è che quello che contestavo a Fabrizio Ferrari io personalmente, ma penso anche Stefano, non era tanto il fatto delle assenze che abbiamo supportato al discorso. Io sono andato subito contro Reggia dicendo: beh, però ci sono delle assenze importanti in mezzo al campo. Io contestavo il fatto che Ferrari a noi ci ha detto che la Juventus ha perso con il Sassuolo perché gli mancano i top player. È inaccettabile, certo, come spiegazione. Cioè, io credo che è meglio spiegarla perché ha preso quei gol in quella maniera, per quale motivo una difesa, un tattico, secondo me, deve dare questo tipo di messaggio. Quindi mi sono trovato in disaccordo con Fabrizio Ferrari, che è molto preparato da questo punto di vista, non perché c'erano le assenze ed è venuto contro questo opinione. Quindi, caro Stefano, ti invito anche ad ascoltare meglio, perché così uno quando ascolta meglio, un po' più attenzione, è un po' più lucido. Giacomo, questa Fiorentina, ecco, fa il bis con Vanoli. È guarita?
2: Sì, in Coppa Italia. Aspettiamo vittorie a dirlo, perché anche
0: perché
2: Grosso
0: arriva
2: vince
0: Napoli.
2: Arriva il Napoli, ma soprattutto anche Grosso aveva vinto un 3 gol di scarto in Coppa Italia contro una squadra di Serie B. Quindi andiamoci piano. È chiaro che, insomma, a Firenze, dove lo spauracchio della scorsa stagione era dietro l'angolo, visto l'inizio devastante di quest'anno, e con Vanoli si sono rimessi un po' le cose a posto. Poi lo sapete quanto me, insomma, come Firenze siamo già da scudetto, cioè col Napoli è ovviamente una sfida Champions, quantomeno dopo aver vinto 3-0 con il Pisa. Insomma, io mi sento di dire di andarci con calma, anche perché i tifosi della Fiorentina sono già partiti. Che in Gie è un Leao più decisivo, Pedro Gonçalves è un Pepito Rossi e l'ha dimostrato con il terzo gol ieri contro il Pisa. Insomma, con calma, però è bello come dopo la devastazione di soli 10 giorni fa, almeno oggi si sia tornati un po' a sognare e ci sia un po' di entusiasmo. Domenica, l'hai detto tu, arriva il Napoli, ma poi la sensazione è che queste 3 settimane di sosta per le nazionali saranno un po' una sorta di mini ritiro per Vanoli, per poter davvero fare la preparazione che vuole lui, lavorare con i calciatori e vedere davvero la Fiorentina di Vanoli.
0: Voglio sentire anche un pensiero di Stefano, che ha visto un po' più nel dettaglio la partita rispetto a me, che ho visto
1: le
0: azioni
1: tutta
0: importanti, non ho visto tutta la partita, quindi chiedo a te,
1: insomma, voglio dire, ha detto
0: che sensazioni hai avuto?
1: Che è un cantiere, è un lavoro in corso, e ci vorrà del tempo, Marco, anche con Vanoli per rimettere un po' le cose a posto. Però c'è più, diciamo, voglia, il calciatore va più forte sul pallone, c'è un po' più di aggressività,
0: un po' più di intraprendenza, diciamo.
1: Però è ancora un gruppo di giocatori, ancora non è una squadra. Quindi sono d'accordo con Giacomo, vedremo contro il Napoli che risposta darà.
0: Però non devono essere risposte, come ti chiedo, se non dovessero arrivare risposte, dobbiamo anche accettare che siamo alla terza partita di Vanoli. Insomma,
1: siamo alla terza partita di Vanoli. Vanoli, secondo me, ha le idee chiare su cosa potrebbe essere, su cosa sarà naturalmente la Fiorentina. Però in questo momento, secondo me, ancora gli equilibri non ci siamo. C'è questo tentativo da parte di ogni calciatore di mettersi più in evidenza a livello personale che non in un contesto di squadra. Però a Venezia, per esempio, ha giocato più di squadra. Ieri sembra da più squadra.

0: diciamo, il Pisa, no? come organizzazione, che non la Fiorentina. Poi la Fiorentina ha dominato, ha vinto, perché è più forte nei singoli. Però ecco, per esempio, Pedro Goncalves è entrato, secondo me è un ottimo prospetto. Cioè, ci sono tanti calciatori forti che vanno messi però vanno sistemati.
1: Abbiamo anche
0: soprattutto ce ne sono tanti con impegno a settimana, esatto. Quindi anche non è facile gestire lo spogliatoio.
1: Ci abbiamo anche le parole che riporta tutto il mercato web di Pedro Goncalves, appunto: ha una mentalità vincente, voglio entrare nella storia della Fiorentina. Eccolo qui, le abbiamo riportate, poi c'è la sua foto con la maglia nella presentazione. Caro Giacomo, un altro giocatore, voglio ringraziare Commisso e tutta la sua famiglia, il direttore Paratici e quelli che lavorano per questo club, per il lavoro che hanno fatto nell'aiutarmi ad integrarmi. Mi sento bene, ho parlato con il mister, non posso dire una percentuale, ma sto bene e piano piano sto arrivando alla forma migliore. Giacomo.
2: Sì, semmai poi la parte forse più interessante, comunque sono state due belle conferenze stampa, quella di Pedro Goncalves ma anche quella di Willy Gnonto, che torna in Italia dopo gli anni all'estero e nello specifico in Inghilterra. E insomma, sono sembrate entrambi due calciatori che almeno a parole hanno mostrato un valore, poi potrebbero anche parlare male, l'importante sarebbe fare bene in campo. La particolarità di Pedro Goncalves però è stata soprattutto sul ruolo, perché tutti ce lo siamo immaginati nel momento in cui Paratici lo va a prendere nelle ultime ore di mercato dallo Sporting Lisbona come un esterno d'attacco, cioè l'esterno che andava a completare il tridente con Pellegrino o Beto e Mastantuono dall'altra parte. Invece lui ha parlato di se stesso come un numero 10, come un addirittura ha usato il termine centrocampista, insomma un calciatore che gioca tra le linee e nello specifico al centro. Quindi bisognerà vedere anche questo cosa vorrà dire nelle idee di Vanoli, perché ieri quando Pedro Goncalves entra in campo con il Pisa, Vanoli passa al centrocampo a due e fa tre giocatori dietro la prima punta, che poi è stata Pellegrino e poi è entrato Beto, e Goncalves anche il gol che fa lo fa giocando tra le linee al centro, proprio come trequartista di fatto. Quindi anche questo è molto curioso, un po' secondo me ha una necessità, perché almeno in questi primi 10 giorni c'è Ngie che sulla sinistra sta facendo contro Venezia, già contro il Torino aveva fatto una buona partita, contro il Venezia ha fatto una grande partita e anche ieri entra dalla panchina, gioca a destra, però insomma spacca ulteriormente una partita che la Fiorentina aveva già indirizzato. Insomma, se il binomio era Ngie o Pedro Goncalves, secondo me per Pedro Goncalves di spazio ce ne sarebbe stato molto poco. È chiaro che se parla di se stesso invece come un giocatore tra le linee, un trequartista, può essere una soluzione per Vanoli in caso di cambio modulo. Però ecco, intanto vediamo, i gol li ha sempre fatti, all'età di un calciatore insomma già affermato e che ha tantissime presenze e tantissimi gol anche in Champions League, quindi molto interessante. Però secondo me col Napoli si riparte con il tridente Ngie, uno tra Beto e Pellegrino, e sono molto curioso di vedere chi sceglierà, perché Pellegrino terzo gol di fila dopo aver segnato contro il Torino e il Venezia ha segnato anche ieri contro il Pisa, quindi fai male a metterlo in panchina, però pronti via, Venezia aveva scelto Beto, quindi vediamo chi giocherà a prima punta. E poi insomma su Mastantuono invece molti meno dubbi sulla destra.
1: Vabbè, vediamo un po', insomma, quindi questa partenza delle due vittorie, due risultati positivi, anche i gol fatti.
0: No, ma ci sono giocatori bravi, La Fiorentina poi piano piano adesso deve diventare squadra.
1: Certo, incontra il Napoli, che insomma è una partita
0: tosta. Molto però difficile. Dovesse riuscire a centrare un risultato importante, sai, sono quelle cose, quelle scintille, potrebbe nascere qualcosa di significativo. Ho visto anche, voglio dire, ieri Giacomo, la partecipazione dello stadio completamente diverso, insomma c'è più entusiasmo, anche le dichiarazioni dei calciatori oggi, le conferenze stampa di Gnonto, di Pedro Goncalves, testimoniano questo. C'è voglia di divertirsi, poi è una volta a settimana e c'ha tanti calciatori, bocca al lupo a Vanoli, perché non sarà facile
1: poi gestire.
0: Marco, perché non è che va in panchina, cioè con Goncalves è un titolare,
1: poi bisogna, quello è un compito dell'allenatore, no?
0: No, sì, però ce n'ha veramente, c'è un imbarazzo.
2: Lo stesso Lai, che ieri ha giocato anche abbastanza bene.
0: Bravo, non è male.
2: Però contro il Napoli anche lui probabilmente partirà dalla panchina, perché esatto, torna Fagioli condurre a realtà a centrocampo. Sì, l'abbondanza c'è. Certo, qualsiasi allenatore credo.
0: Però mi sembra che insomma, il ritorno di Vanoli abbia ridato una spinta anche motivazionale. Anche lui c'ha voglia di far bene, insomma questo conta, mi sembra un pochino più soggettivo, più più dentro l'ambiente. Grosso ci ha messo un po' per capire dove stava, ecco.
2: Vanoli invece sì, credo che proprio non l'abbia capito. Dove
0: e invece Vanoli torna non dico col dente avvelenato, ma prova un sentimento sincero nei confronti della Fiorentina, secondo me.
2: Prima Marco parlava di tempo, ecco, con Grosso. Poi, al di là di come sarebbe potuto andare col Venezia, nessuno ha la controprova se magari la Fiorentina anche con Grosso in panchina avrebbe potuto vincere. Ora c'è il Napoli, però a prescindere da come andrà col Napoli dopo questo inizio di Vanoli, un po' di tempo se l'è guadagnato questa Fiorentina.
1: No, sai cosa penso, Giacomo? Io penso una cosa, che Vanoli in questo momento, essendo arrivato in corsa, il tempo bisogna darlo. Mentre io sono sempre un po' scettico sul tempo da concedere agli allenatori quando fanno la preparazione, quando iniziano il lavoro dall'inizio, scelgono i giocatori. Cioè, dopo due mesi tu mi devi far bere qualcosa, perché sennò a me la domanda che mi sorge spontanea è: che hai fatto durante
0: ma ieri durante la partita ho fatto proprio questo tipo di riflessione.
1: Esatto, hai capito?
0: Cioè, non è ancora una squadra, ma non per Vanoli, che per quello che c'è stato dietro, ma non per dare grandi colpe a Grosso. Può capitare nel calcio che c'è un ritardo in tutto, però insomma
2: c'è stato anche un mercato che ha portato insomma almeno tre o quattro facciamo due o tre titolari negli ultimi due o tre giorni.
1: Sì, assolutamente.
2: Lo stesso G e Pedro Gonçalves, sono arrivati fino a 48 ore, quindi un po' di tempo ci vuole.
1: Bene, Giacomo, noi ti ringraziamo come sempre.
0: Ciao, Giacomo.
1: Un abbraccio, a presto e buon lavoro.
2: Buona
1: a te e a tutta la redazione di Radio Firenze Viola. Grazie. Allora, chiedo se riusciamo a avere due messaggi e poi facciamo sentire un contributo che ci ha mandato Antonello Gioia da Milano, perché stasera ricordiamo c'è questa partita e abbiamo un passaggio di Rui Costa. Io Rui Costa lo farei sentire insomma, perché stiamo parlando di un grandissimo. Vai, Claudio.
3: Giorno Maracanà, volevo dire a Stefano che Matic ha 38 anni, vale due Douglas Luiz, due Coppa Miner e tre Locatelli messi insieme a 38 anni e si è visto. Grazie Rudy.
0: Ciao Rudy. No, per dire, eravamo nel dibattito pieno di
1: questo. Non sono d'accordo su questa cosa.
0: Su che cosa?
1: Cioè, nel senso, io penso che metti in difficoltà uno che c'ha 38 anni,
0: esatto, questo dicevo
1: a prescindere
0: io.
1: Da chi c'hai, allora vuol dire che il Sassuolo non perde più una partita e vince tutte, no?
0: No, nel senso,
1: vuol dire che
0: tu Juventus non è che ti puoi mette
1: tutte in difficoltà.
0: Cioè, no. Matic, allora, quando ho detto col Fracca, il capello, nel senso, ha giocato una partita sontuosa. Complimenti a lui, però insomma l'età sarà un po' vecchietto, sembrava più fresco di una rosa. Ecco,
1: lì
0: questo.
1: C'è un problema, lì c'è un problema, è questo, cioè, no? Poi lo devi mettere, sennò vuol dire che il Sassuolo veramente, stiamo scoprendo oggi tra Ferrari e Rudy che per batte il Sassuolo ci vuoi nei top player, che Matic è il più forte centrocampista, andiamoci, io dico sempre, cerchiamo di essere equilibrati, sennò spariamo cose che non sono vere. Il Sassuolo si può battere, io penso che perderà altre partite, non è che le vince tutte. Aguilani è bravissimo, però non è che molto da qui alla fine le vince tutte, batte il Milan, batte l'Inter, batte il Napoli,
0: certo.
1: Batte tutte le big,
0: non credo,
1: no, insomma. Dammi un altro audio.
4: Si vede subito che è un mentito.
1: Ciao
4: Marco Luigi, allora Ambonini l'abbiamo capito tutto, questo grazie. Allenatore è un bluff, si vede subito che è un venditore di fumo, quindi altre due o tre partite si scoprirà definitivamente che purtroppo non è un allenatore da Serie A e neanche per il Milan, ciao.
1: Vabbè, vediamo, io non ho questa sensazione, ognuno si tiene le sue, caro, o no?
0: Certo.
1: Dai, un altro. Arriva, forse. No, leggo, arriva, non arriva.
5: Dato che si parla appunto dell'eventuale possibile eventuale esonero di Spalletti in caso di una nuova sconfitta, però mi potete spiegare perché allora l'Inter l'anno scorso con Chievo, diciamo, dopo tre giornate, due sconfitte,
0: ma chi è che lo
5: non
0: ha
5: è
0: detto
5: stato
0: qua,
5: esonerato? No? Nel senso, se ragioniamo in questa maniera, io vorrei solo chiedere. Perché l'Inter non ha esonerato Chievo l'anno scorso?
0: Ha fatto bene a non farlo, come sta facendo bene alla Juventus.
5: Qual è la differenza?
0: Ma nessuna. Stavamo analizzando la partita, Sassuolo-Juventus, forse non lo so. E nessuno qui sta caldeggiando l'esonero di Spalletti, tutt'altro. Almeno per quanto mi riguarda, secondo me, la Juve fa bene a continuare così. Poi si vedrà.
1: Pure
0: non è che poi fa zero punti e perdi con l'Atalanta, e perdi con quella e perdi con quell'altro. Se ne perdi quattro di fila, amico mio, caro, qualcosa, no? Bisognerà pur fare, ma non è questo il problema. Una grande squadra va avanti, sceglie Spalletti e continua. Però certamente poi uno analizza le partite, che ha fatto? Perso, pareggiato.
1: Però io pure
0: convinto,
1: storia
0: non
1: di
0: ha convinto
1: Kivu,
0: uno che basta, va delle considerazioni tutto qui.
1: Questa storia di Kivu,
0: se ne possiamo fare,
1: che è una cosa non vera, cioè nel senso, l'anno scorso chi aveva dei dubbi su Kivu era perché Kivu era stato presentato come la quarta scelta, un allenatore che aveva appena 13 panchine in Serie A, quindi evidentemente chi l'ha scelto ha fatto bene e ha avuto ragione. Ma se c'erano dei dubbi erano legittimi, poi parte male, e se quei dubbi erano aumentati erano legittimi, poi sono stati bravi a credere loro nell'allenatore e nella squadra perché è forte, e sono ripartiti e sono partiti benissimo. Però perché dobbiamo tirare fuori sta... cioè è una cosa diversa, i dubbi che c'erano su Kivu sono diversi dal momento che sta vivendo adesso Spalle. Perché dobbiamo mettere tutto e fa sempre un minestrone?
0: Ma poi posso dire una cosa, scusami,
1: del cavolo,
0: Marco,
1: che non serve a niente.
0: Ma è vietato avere dei dubbi? Secondo
1: sono segnali di
0: intelligenza, cioè nel senso, secondo me, ma questo è sempre secondo me, anche l'Inter ce li aveva i dubbi su Kivu, certo, scegliendolo. Poi devi dimostrare, ti do una chance, un'opportunità, e si sviluppa tutto un lavoro. E si spera che tutto vada bene. Ma non è che uno non può avere un dubbio. Il dubbio è legittimo, certo, non ce ne deve avere tanti. Però sul fatto che, ecco, oggi c'è stato anche Spalletti, non abbiamo ascoltato un suo passaggio, però sì, è stata una cosa, un passaggio significativo, interessante, molto bello per quanto riguarda Spalletti, che dice: Carnevali forse si aspettava, mi sta sopravvalutando, insomma. Però io prometto a Carnevali di essere poi quello che adesso pensa che io sia, che in questo momento non sono, no? Questo ha detto in buona sostanza, vuol dire grazie per la stima, per adesso ancora non ci siamo, però io ti dimostrerò che sarò all'altezza del compito. C'è un modo di fare squadra in un momento difficile, poi ci si riuscirà, non ci si riuscirà,
1: e vediamo.
0: Amen. Però non ci togliete, voglio dire, no, il diritto di fare una considerazione, che se uno prende 3 gol come ha preso la Juventus, ne
1: comunque
0: riparleremo,
1: lo sai che
0: e parleremo sempre di questa cosa qua, che sia la Juventus o che sia un'altra squadra, non si possono prendere quei 3 gol
1: lo
0: a certi livelli.
1: Lo sai che il dubbio lo dicono che è la più alta forma di intelligenza?
0: Ah, ecco, sei andato a controllare.
1: Mi fermo qua. Sentiamo Rui Costa, poi non fa niente, sento un pezzetto, vai.
6: Molto, molto speciale, ovviamente, che lo è, con la responsabilità di rappresentare una squadra come presidente e con quel sentimento di gratitudine per una squadra che mi ha dato tanto, per un club che mi ha dato tanto, quindi è un piacere, una sensazione strana, perché allo stesso tempo che è un piacere giocare contro una squadra che la senti tu anche, non è mai molto bello, però così ha toccato il sorteggio in una competizione che non è quella che entrambe le squadre sono abituate a fare, e comunque che sia la prima giornata e che la ultima giornata di questa Liga Europa si ripeta con la stessa squadra.
7: Che espera do ambiente durante o jogo, antes? Muitos adeptos do Benfica já aqui pelas ruas.
1: Domanda espanhola.
7: Já tiraram.
0: Traduci tu.
1: No, io non sono grado di tradurre, quindi.
0: Por su caso, un
7: qua. Che espera do jogo e do ambiente?
6: L'ambiente di Milano è sempre un ambiente molto bonito.
1: Vabbè, possiamo donare il piacere giocare con il Milan, giocatore straordinario, possiamo dire.
0: Fenomenale,
1: veramente un grande numero 10. Bene, Stefano, siamo arrivati in fondo. Come sempre,
0: a domani. Ciao Marco,
1: grazie,
0: ciao
1: a Claudio Ferrarese, vi lasciamo a tutti.
0: Ciao,
1: vi ricordo 18:30 uno speciale Motor Valley, Formula 1 e poi il reportage di 3 giorni passati a Misano alla MotoGP. A domani.
8: Maracanã.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: Il governo, secondo quanto si apprende, ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi dopo che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Stando a quanto si apprende, i commissari straordinari presenteranno nelle prossime ore alla Corte d'Appello di Milano un'istanza cautelare per chiedere la sospensione dell'esecuzione l'esecutività del provvedimento in attesa della pronuncia della Cassazione sul ricorso straordinario contro la decisione.
8: È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, nell'abitazione di lei a Rescaldina, Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado ter, riconoscendo la premeditazione dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante.
10: È salito a 20, di cui 5 bambini, il bilancio delle vittime del crollo di un edificio a Gaza. Lo rende noto la France Press citando fonti dei soccorritori. Un portavoce della protezione civile ha dichiarato ad Al Jazeera che l'edificio ospitava circa 100 persone, per metà bambini, di cui al momento non si hanno notizie. La struttura accoglieva 10 famiglie costrette a vivervi nonostante le condizioni di insicurezza in seguito ai bombardamenti israeliani.
8: Oggi il Consiglio dei Ministri abolirà il bollo auto e moto. Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, nel Consiglio dei Ministri di oggi arriverà l'ok all'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione.
10: In vista della scadenza per domani, 17 settembre, del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
8: Il calcio. La Juventus è chiamata a rialzare subito la testa dopo il pesante KO con il Sassuolo. A pesare è stata soprattutto la modalità della sconfitta. Errori da non ripetere e analizzati con la squadra, come spiegato dallo stesso Spalletti prima dell'esordio casalingo in Europa League contro il NEC all'Allianz Stadium domani sera. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, abbiamo analizzato la cosa nel profondo, tracciando le cose che vanno corrette, ha detto il tecnico toscano in conferenza stampa. Dobbiamo essere più compatti per togliere le linee di passaggio agli avversari.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
11: Siete all'ascolto di TMV Radio.
12: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
13: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
14: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
13: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è A tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Siamo nel vivo del turno infrasettimanale di Serie C, la quinta giornata. Ieri ci sono state le prime gare, si è giocato tutto il girone C. Stasera tocca al B e poi ci sarà la volta del turno A. Iniziamo sempre la nostra trasmissione con gli amici di Tutto C. Ritrovo con piacere Laerte Salvini. Ciao Laerte, buongiorno.
2: Buongiorno a te Daniel, è sempre un piacere essere qui con voi.
1: Allora, partiamo da quello che è successo ieri, perché si sono giocate le gare del girone C, non tantissimi gol, diciamo molti concentrati in alcune partite. Quello che spicca è il grande cammino, il grande avvio di campionato del Sorrento, che è il primo da solo in testa a punteggio pieno, le ha vinte tutte. Insomma, di sicuro non ce l'aspettavamo ai nastri di partenza vedere dopo 5 giornate il Sorrento lì in vetta con tutte le altre a inseguire.
2: No, assolutamente, anche perché iniziano a essere tante le vittorie, sono 7 tra Coppa Italia e campionato, quindi sì. Non è più figlia del caso questa posizione. Che dire, Maiuri sta facendo un grande lavoro, è una formazione che sicuramente partiva per far parte della zona alta della classifica, ma non altissima, considerando poi le varie Bari, Salernitana, Catania, che invece magari stanno faticando un po' di più. E qui c'è un abisso, perché se pensiamo che Granata e Etnei stanno a quota 6 punti e il Sorrento a quota 15, esatto, c'è margine per sognare. Quindi sicuramente va fatto un plauso a una società che ogni domenica viaggia tra il Curcio, che ospita la formazione in casa, quindi dalla Campania alla Basilicata, fino a tutte le altre trasferte. Quindi un applauso oltre ai giocatori anche a tutta l'organizzazione che c'è dietro, perché per riuscire a fare questi risultati credo che serva anche quella componente lì al massimo.
1: Parlavi del Catania, ieri la vittoria, la seconda stagionale, fra l'altro poi conferenza stampa, il tecnico Longo anche un po' ironizzato, perché comunque il Catania ha fatto una grande partita nel primo tempo, l'ha chiusa praticamente in una manciata di minuti, poi è finita 4-2 per il Catania, in casa del Picerno ovviamente, con gli etnei che poi sono rimasti in 10 uomini. Longo ha detto: se parlare di esonero fa questo effetto, allora parliamone più spesso, perché ricordiamo che era stato messo in discussione il tecnico dopo l'avvio non brillantissimo del Catania di questa stagione.
2: Sì, ha fatto bene a ribadirlo, anche se io ho ancora molti dubbi su questo Catania, perché sono arrivate 2 vittorie contro 2 squadre un po' in difficoltà, o meglio il Cosenza, sappiamo tutti la situazione che sta vivendo. Sì. Il Picerno ieri ha concesso 3 gol, come hai detto bene te, veramente nel giro di 80 secondi, 90 secondi, figli di retropassaggi, di incertezze, perché è una squadra molto giovane, tra l'altro Pistolesi, che poi è uscito facendo molto male, aveva iniziato bene con qualche chiusura contro l'attacco del Catania, che credo sia di primo livello. Vedo comunque delle fragilità nel Catania, quindi spero che Longo possa avere la fiducia necessaria per riparare il riparabile, anche perché ecco, arrivati verso la 6ª giornata i margini di errore iniziano ad assottigliarsi.
1: Dietro al Sorrento c'è la Casertana, che ieri ha strappato una vittoria molto, molto importante, preziosa, in pieno recupero contro l'Altamura, altra squadra imbattuta, seppur rispetto al Sorrento che ha 5 vittorie su 5, qui abbiamo 3 vittorie e 2 pareggi. Comunque anche la Casertana è una di quelle squadre da tenere sotto osservazione, o meglio l'anno scorso ha fatto molto bene, ha sempre fatto bene in questi anni. Come dicevi tu Laerte, guardando le big che stanno un po' stentando, il Catania, lo stesso Bari più o meno sta andando, perché al terzo posto paga il fatto di non avere tifosi in casa, e questo è un grosso macigno su quella che sarà la stagione del Bari. Però, come dicevi, con le big che stanno facendo molta fatica, si può sognare il Sorrento, può sognare anche la Casertana.
2: Sì, assolutamente, perché è un progetto che è già andato in modo pluriennale con ottimi risultati, quindi si è trattato solo di puntellare la rosa a disposizione di Espignal, e io credo che ci sia un duo offensivo che funziona benissimo, che è Cappelli Manconi. Manconi penso stia vivendo il suo migliore inizio stagione, con 5 gol, con la magia che ha fatto vedere domenica scorsa contro l'Inter Under 23, quindi penso che la Casertana possa ripetersi, così come ha fatto l'anno scorso, perché è una rosa molto molto valida.
1: Chiudiamo l'analisi del girone C, delle gare che si sono giocate ieri, con le altre due, le due big. Partiamo dal Bari, il Bari che non è andato oltre lo 0-0 con il Potenza, insomma, che un avvio di stagione complicato sì per il Bari, però tutto sommato è lì al terzo posto in classifica, con tutte le difficoltà che ci sono state sia in estate per la costruzione della rosa, sia ambientali ovviamente, perché il San Nicola è ormai deserto, la tifoseria continua a essere in aperta contestazione con la proprietà.
2: Certo, sicuramente non è l'ambiente migliore in questo momento Bari, è anche vero che tutta la campagna acquisti faceva pensare a un campionato stile Sorrento, quindi con una partenza che non doveva prevedere errori, però è anche vero che quando si cambia completamente o quasi la rosa a disposizione, un po' di rodaggio penso sia naturale averlo. Abbiamo visto grandi prestazioni, anche ieri lo è stata, perché comunque il Potenza è una squadra forte, è una di quelle che sicuramente tra quinto e sesto posto potrà piazzarsi verso il finale di stagione, quindi io penso che il cammino sia positivo, sufficiente almeno, anche perché verosimilmente parliamo di una profondità di organico superiore a quella del Sorrento, e sì, la favola dei rossoneri incanta, io mi auguro possa proseguire, ma insomma la Serie C ci ha insegnato che poi i valori magari emergono più avanti, e quindi il Bari sicuramente è più avanti delle rispettive concorrenti, quindi Salernitana e Catania almeno sulla carta.
1: Ecco, chiudiamo proprio con la Salernitana, un inizio così davvero tosto, ieri è arrivato il pareggio 1-1 con il Barletta, ma comunque figlio di un inizio di stagione davvero, davvero complicato per la squadra di Serse Cosmi. Secondo te inizia a ballare un po' la panchina di Cosmi, oppure ancora in casa Salernitana c'è fiducia nel tecnico?
2: Ma io credo ci sia fiducia, anche se poi i risultati non convincono. Cosmi in conferenza stampa ha parlato di un passo in avanti, però è un piccolo passo, perché con questa media punti penso che la Salernitana faticherà a entrare anche nella parte sinistra della classifica, perché poi in questo girone alla fine corrono tante squadre per obiettivi ambiziosi, sì. Quindi è un peccato, vedendo soprattutto il capitale umano che ha a disposizione, perché secondo me la Salernitana ha veramente un ottimo organico per competere in questo girone, e soprattutto quello che non convince è che Cosmi ha cambiato spesso modulo, quindi non ha mai dato un abito tattico ben definito, quello che magari Sorrento e Casertana hanno, quindi è lì che nascono le mie perplessità. Penso che anche in casa Granata qualche riflessione ci sarà.
1: Passiamo al girone B, che si gioca stasera, le gare fra le 18.30 e le 21, come è successo ieri per il girone C. Quello che è successo ieri sera mi ha un po' sorpreso, perché c'è stato un esonero, siamo già a 3, 2 in corso, uno quello di Diana, quello del Perugia con Diana che è subentrato poi prima dell'inizio del campionato. In casa vado, perché il tecnico è stato esonerato ieri sera, il comunicato è arrivato, non vado a memoria, ma sicuramente dopo le 22, insomma è arrivato in tarda serata, alla vigilia praticamente della gara di campionato. È stato promosso il suo vice per adesso in panchina. Insomma, è una mossa un po' strana quella che si è vista in casa vado.
2: Sì, ha un po' il presentimento di un capriccio, perché poi Pastorino ha fatto anche la conferenza stampa pre-Livorno, quindi sicuramente sarà successo qualcosa che non è piaciuto alla dirigenza, e qualcosa che suppongo possa essere grave, perché altrimenti non si spiega la decisione, i risultati comunque parlano di un buon ruolo di marcia per una neopromossa che ha cambiato tanto, che non ha
1: Esatto.
2: la squadra più blasonata del girone, quindi fa specie. Vediamo a Noni il vice cosa farà contro un avversario tra l'altro molto tosto, perché il Livorno che ha fame di vittoria, insomma ambizioso, non l'ho capita, ma credo che nessuno abbia capito questa scelta. Vediamo se il campo poi darà ragione alla neopromossa.
1: C'è tanto equilibrio nel girone B, non c'è una squadra a punteggio pieno. Davanti a tutti c'è lo Spezia, che ce lo potevamo aspettare, poi il Ravenna, la Reggiana, insomma i valori più o meno sulla carta stanno uscendo, quelli che erano i pronostici, cioè più o meno sono quelli, le squadre che dovevano fare un campionato di vertice, per adesso hanno iniziato a fare un campionato di vertice. Forse quella che ha un pochino più deluso le aspettative è il Pescara.
2: Sì, assolutamente, sono d'accordo sul fatto che i valori siano usciti, perché poi si è sempre parlato, no, di Spezia, Ravenna e Reggiana, effettivamente sono le prime tre esatto. posizioni del girone. Il Pescara non è partito bene, ma perché è partito anche tardi nella costruzione della rosa, sappiamo sì. un po' il via vai dei rumors delle punte, quindi secondo me Boucher avrà bisogno di tempo, un po' come ha fatto l'anno scorso a Cosenza. Vedo il Pescara come possibile mina dei playoff, però va dato merito anche alle sorprese lì davanti, come il Grosseto e Forlì, due formazioni che sulla carta dovrebbero esatto, lottare per non retrocedere, invece hanno convinto in più di un'occasione, quindi sì, il Pescara, ma aggiungo anche il Latino al Campobasso, che hanno fatto più di qualche passo falso, hanno un po' disatteso le aspettative, ma davanti c'è chi ha corso e lo ha fatto a fari spenti durante il precampionato.
1: Chiudo l'Erte con la squadra che occupa l'ultima posizione, e per me è una sorpresa che sia partita così male, ovvero la Vis Pesaro. Però ti faccio una riflessione veloce: quanto evidentemente contava la guida tecnica, perché la Vis Pesaro negli ultimi anni ha fatto benissimo, ma con un certo stellone in panchina, evidentemente aveva un grosso peso su quello che succede in casa Vis Pesaro.
2: Assolutamente sì, è un allenatore che ha fatto anche la Serie A, che ha una sua identità, aveva esatto. plasmato questa Vis, che come hai detto te non ha un'identità oggi, quindi tra le sorprese in negativo c'è sicuramente la formazione biancorossa, che assieme alla Samb è apparsa quella un po' più disorganizzata del raggruppamento.
1: Laerte, siamo arrivati alla conclusione della nostra prima parte di trasmissione, ovviamente ti ringrazio per essere stato con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Ringraziamo ovviamente Laerte Salvini, collega amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono per parlare di tutto quello che è successo e che sta succedendo nel mondo della Serie C, perché siamo nel pieno del turno infrasettimanale, la quinta giornata di Serie C, il primo turno infrasettimanale dei campionati professionistici italiani. Ieri si sono giocate le gare del girone C, questa sera tocca al girone B, domani sarà la volta del girone A, un girone C che vede in testa una sorpresa, perché non possiamo non definirla tale, ovvero il Sorrento che dopo le prime 5 partite di campionato, pensate un po', è in testa a punteggio pieno, le ha vinte tutte 5, non solo, anche le due gare di Coppa Italia che si sono giocate le ha vinte, quindi in 7 gare ufficiali il Sorrento ha fatto 7 vittorie consecutive, quindi vuol dire che non è un caso che sia lì a guidare la classifica. Una classifica che vede le big un po' in affanno in questo inizio di stagione. Se il Bari comunque tiene botta, è lì al terzo posto, nonostante tutte le difficoltà che ci sono state in estate nella costruzione della rosa. Ricorderete poi anche la conferenza stampa del sindaco, la questione multiproprietà da risolvere, eccetera eccetera, soprattutto anche alla luce delle le gare in casa del Bari che si giocano in un San Nicola deserto, un po' come succede in Serie A con la Lazio che gioca all'Olimpico senza i propri tifosi, lo stesso per il Bari con la tifoseria organizzata ormai da tempo in aperta contestazione con la famiglia De Laurentiis. Pesa anche quello che è un po' successo, no? Anni fa, c'è un po' anche di rammarico, perché se pensiamo che la famiglia Artono, i proprietari del Como delle Meraviglie, che sta regalando spettacolo in Serie A e in Champions League, prima di acquistare il Como erano stati vicini ad acquistare il Bari, no? Pensate un po' a questo Sliding Doors, come il film famoso con Gwyneth Paltrow. Insomma, abbiamo fatto anche un po' di cultura cinematografica. Chiedo a Costantino in cabina di regia se è pronto il collegamento con il prossimo ospite, altrimenti andiamo avanti con i contributi video che abbiamo in programma per voi, perché abbiamo tanto da ascoltare. Ok, allora abbiamo pronto il nostro prossimo ospite, io ringrazio e do il benvenuto qui su A Tutta C a Mister Ciro Ginestra. Salve mister, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie, buongiorno.
0: Intanto ovviamente grazie per aver accettato il nostro invito. Mister, stavo riflettendo proprio su quella che è la capolista nel girone C, ovvero il Sorrento, che dopo 5 giornate è in testa a punteggio pieno, anche ieri una vittoria. Insomma, difficile dire che qualcuno a inizio campionato se lo sarebbe aspettato, però dopo 5 vittorie in campionato e 2 in Coppa Italia, evidentemente non è così frutto del caso questo inizio scoppiettante del Sorrento.
1: No, assolutamente no, credo che ci sia del lavoro, ci sia comunque un progetto serio, ci sia un allenatore che conosce bene la categoria, squadra fatta su misura, io credo sia una squadra fatta molto molto bene per la Lega Pro, quindi tanto lavoro, quindi bisogna fare solo i complimenti e alzare ad applaudire il Sorrento, perché sta facendo veramente un campionato straordinario, forse la sorpresa del campionato di Lega Pro, quindi però poi è naturale che il campionato è talmente lungo, è un campionato,
0: esatto,
1: è un campionato che va spezzettato in mini tornei, perché ci sono delle squadre che vanno in difficoltà prima, durante, dopo, quindi è sicuramente però c'è da dire che c'è del lavoro, e quindi è giusto che una squadra e un allenatore che lavorano bene siano premiati con questi risultati straordinari.
0: Ecco mister, stava dicendo proprio lei che ci sono delle squadre che vanno in difficoltà magari all'inizio, magari a campionato in corso, magari alla fine. Fra quelle in difficoltà all'inizio non posso non metterci la Salernitana, anche il Catania si è anche un po' in ripresa, però all'inizio di stagione della Salernitana, fra l'eliminazione in Coppa Italia e l'inizio difficile in campionato è diverso da quello che sulla carta poteva esprimere la Salernitana, perché di fatto era già l'anno scorso, ma anche quest'anno, una delle candidate, no, al ruolo di big nel girone C. Ha iniziato molto male.
1: Sì, in effetti sì, è vero che bisogna fare complimenti al Sorrento, c'è qualche squadra che sta facendo benissimo, tipo il Potenza che secondo me arriverà fino alla fine perché ha dato continuità, ha preso un allenatore molto valido che è Ivan Tisci, che io conosco bene e gli faccio i complimenti dopo aver avuto De Giorgio, quindi hanno avuto una programmazione e sono andati sulla stessa direzione, quindi giusto il lavoro del Potenza e in effetti Catania e Salernitana sono le squadre che hanno disatteso un po' le aspettative, però credo che, ti ripeto, il campionato è talmente lungo, per la Salernitana dico che comunque alla fine è stato cambiato tanto, la mentalità della Lega Pro si acquisisce facendo dei campionati perché ne ho fatti tanti da calciatore e anche da allenatore, quindi è difficile poi mettersi in carreggiata, è naturale che Salerno ha bisogno di altro perché è una piazza esigente, una piazza che ha sempre bisogno di star su perché poi la gente ti spinge, stessa cosa vale per Catania, anche se ieri ha fatto comunque una vittoria importante su un campo difficile, quello di Picerno, però io credo che alla fine, proprio per quanto dicevo prima, il campionato è talmente lungo che hanno tutte le possibilità e le potenzialità per riprendersi, secondo me alla fine Catania, Salernitana e Bari saranno le tre pretendenti, soprattutto se arrivano nel momento del mercato a dicembre che stanno su, hanno anche potenzialmente la possibilità di poter investire e dare il colpo magari di coda per vincere, insomma.
0: Ecco, parlando del Bari, mister, ha un handicap pesante però il Bari, al netto della bontà della rosa, del lavoro fatto in estate dal DG Marino, questa assenza di tifosi al San Nicola, che comunque pesa tantissimo, perché se un San Nicola pieno ti spinge anche a livelli alti, avere uno stadio vuoto pesa molto sull'economia di quella che può essere la stagione del Bari.
1: Oh, fa la differenza perché Bari, Salerno, Catania sono piazze incredibili, lo stesso Cosenza che sta vivendo un momento di difficoltà, sono piazze che hanno bisogno del proprio calore, del proprio pubblico, è naturale che lì ci sono dei problemi che noi non possiamo conoscere sicuramente tra proprietà, tifosi, gruppi organizzati, quindi sicuramente è meglio non entrarci, posso solo dire che per me il Bari nonostante tutto sta facendo molto bene perché 10 punti non sono pochi in una società che comunque 3 mesi fa è retrocessa dalla B, ha avuto mille difficoltà, è dovuto ripartire da zero, quindi vanno fatti i complimenti anche a Massimo Castelli, perché comunque non è facile lavorare su una piazza in questo momento piena di difficoltà, soprattutto ambientali, e costruire una squadra, creare un'amalgama squadra, staff, nonostante non ci sia il pubblico, quindi però io confido che il Bari alla fine. I tifosi del Bari hanno un cuore enorme, come tutta la gente del sud, quindi quando vedranno che le cose si possono sistemare, credo che torneranno a riempire lo stadio, a dare una mano ai propri calciatori, perché poi fondamentalmente il calcio senza tifosi non è niente, perché lo si fa per questo, insomma, è naturale che prima si risolvono i problemi, meglio è per tutti.
0: Mister, stasera scende in campo il girone B. Qui c'è grande equilibrio, ma lo abbiamo detto più volte, anche visti i nomi delle squadre. Le tre delle quattro retrocesse dalla Serie B sono finite nel girone B, e più o meno l'inizio di campionato sta rispettando quelle che erano le premesse, ovvero abbiamo davanti Spezia, Ravenna e Reggiana, con la grande sorpresa Grosseto, che sta facendo molto, molto bene.
1: Eh sì, questo è un campionato difficile, l'ho fatto lo scorso anno con il Guidonia, quindi è un campionato dove l'anno scorso ha portato due squadre in Serie B, Arezzo e Ascoli, che fino all'ultima giornata si sono giocate il campionato, quindi ancora un anno secondo me dove il girone B sarà quello più equilibrato, più difficile, perché ci sono tre retrocesse, come detto te, perché Spezia, Reggiana e Pescara che in ritardo sono tre squadre che fondamentalmente lotteranno, poi ci sono Ravenna che ha fatto una squadra importante, c'è il Guidonia che ha messo dentro dei giocatori individualmente forti, ci sono tante squadre Campobasso, ci sono il Livorno, il Perugia, questo è un girone molto equilibrato, molto difficile, bellissimo da vedere, però credo che alla fine Spezia, Reggiana, Pescara e Ravenna hanno qualcosina in più rispetto alle altre, poi bisogna vedere se poi si mantengono le promesse magari del mercato fatto e di quello che sono gli obiettivi.
0: Mister, due brevi considerazioni sempre sul girone B. Ieri sera, un po' a sorpresa perché per le tempistiche soprattutto è arrivato un esonero nel girone B, è stato esonerato il tecnico del Vado, evidentemente c'è stato qualcosa all'interno che non possiamo sapere perché. Un esonero alla vigilia di una partita, da allenatore, mister, una squadra come lo vive questo, una situazione del genere?
1: Male, male, perché fondamentalmente se si fa un esonero 24 ore prima di una gara vuol dire che ci sa già in mente, quindi bisogna farlo prima, soprattutto perché si prepara meglio la partita. Poi però poi nel calcio ne parliamo sempre tutti, ma poi non ci abbiamo mai un risultato uguale a un altro, nel senso che magari stasera il Vado
0: Sì.
1: vince perché l'aspetto mentale fa la differenza in tutti gli sport, però io credo che per rispetto per l'allenatore, per la squadra, le cose vanno fatte quando vanno pensate. Se c'è bisogno di dare una sterzata a un cambio di allenatore, non bisogna farlo mai, secondo me, 24-48 ore prima della partita, ma anche perché dare tempo magari a chi si siederà sulla panchina, anche credo che avranno comunque continuità, metteranno comunque un collaboratore.
0: Sì. Sì,
1: Io credo che
0: c'è il vice.
1: appunto, per rispetto alle persone, credo che andava fatto prima, però poi nel calcio, ti ripeto, non c'è mai una scienza esatta, ognuno agisce come vuole, soprattutto chi mette soldi è padrone, e quindi però siamo sempre alle solite in Italia, perché fondamentalmente quando non si ha fiducia di un allenatore non è sempre colpa dell'allenatore, perché purtroppo è verità, io ho
0: Esatto.
1: fatto sia il calciatore che l'allenatore, ma poi alla fine in campo scendono i calciatori. È vero che è più facile cambiare una persona che 25 calciatori, ma almeno cambiarla con rispetto e non a 24 ore prima di una partita, insomma.
0: Sono d'accordo. Mister, la porto su un argomento più leggero, ovvero quello che di fatto è stato il colpo dell'estate, il tormentone, ovvero Ronaldinho al Ravenna. Grande operazione ovviamente di marketing, perché le maglie numero 10 di Ronaldinho del Ravenna sono andate ovviamente a ruba. Ci ho provato anche io a prenderla, ma non sono stato così fortunato.
1: La
0: Io le
1: prenderei
0: chiedo
1: onestamente, la
0: da.
1: prenderei anch'io, perché Ronaldinho è stato un grandissimo campione, quindi
0: Sì,
1: no,
0: direi sì. Però le
1: è
0: chiedo.
1: una. Prego, prego, prego.
0: No, le chiedo da allenatore, perché Ronaldinho, anche il presidente Gibello, ha detto che vuole segnare l'ultimo gol in carriera con la maglia del Ravenna, quindi vuol dire che dovrà di fatto fare una presenza quantomeno in campionato, in Serie C. Però Ronaldinho ha smesso di giocare da più di 10 anni, da tantissimi anni, e con tutto il rispetto per il grande campione che era, non che in attività fosse l'esempio, no, dell'atleta alla Cristiano Ronaldo, se mi passa il paragone, ligio, no, al dovere. Così, ecco, come un allenatore, come lo allena, se lo allena, se scenderà in campo per allenarsi, un campione come Ronaldinho, oppure gli dici, vabbè, dai, fai 20 minuti alla fine, appena ti arriva palla, tiri e fai gol.
1: Ah, guarda, è una situazione dove bisogna trovarsi dentro. Io credo che Mister Mandollini abbia talmente tanta esperienza da saperla gestire nella
0: Sì.
1: maniera migliore. Naturale che lì ci sia un accordo con la società, perché fondamentalmente hai detto cose giustissime. Un giocatore che non gioca da 10 anni, è vero che Ronaldinho è stato un grandissimo campione, sicuramente lo è, perché questi tipi di giocatori non bisogna neanche che si allenano, la verità è questa, perché lo hanno
0: Sì.
1: dimostrato anche quando erano in attività. È naturale che poi in una situazione del genere, dove Ravenna sta andando in gonfievole, sai, può essere una situazione dove crea ancora più entusiasmo, ma poi fondamentalmente bisogna avere anche rispetto per i calciatori, perché c'è chi si allena dalla mattina alla sera per portare
0: Esatto.
1: qualcosa a casa, la maglia titolare. Io qui devo. Sotto questo punto di vista bisognerebbe trovarsi nelle situazioni, e nella situazione migliore, secondo me, non c'è allenatore migliore per poterla gestire, perché Mandorlini, sotto questo punto di vista, garantisce esperienza, personalità e conosce bene Ravenna, perché è di lì, quindi il figlio, il direttore che ha giocato con me, Davide, a Perugia, conosco anche il mister Andrea, perché sono stato a casa loro, quindi li conosco bene, sono persone che sapranno sicuramente gestire la situazione in maniera perfetta. Però non ti nego che anche a me piacerebbe vedere 5 minuti di Ronaldinho, perché per me è stato un
0: Sì.
1: campione, quindi non mi dispiacerebbe affatto vederlo, però purtroppo non decidiamo noi, insomma.
0: Mister, le ultime due domande, una sul girone A. Abbiamo detto più volte che la squadra da battere di fatto nel girone A sarà l'Union Brescia, però anche il Cittadella quest'anno è partito bene rispetto all'anno scorso. Si aspetta un duello fra queste due per la promozione diretta?
1: Sì, mi aspetto un duello perché Cittadella l'ho visto giocare, mi piace, ha un'organizzazione di squadra importante anche lì, ha dato continuità sempre ai collaboratori, una volta di Gorini e poi quello di Iori, cioè il suo Roberto che conosco, quindi vanno fatti i complimenti alla società per la continuità che è stata data nel progetto, ha messo i giocatori giusti per fare quel tipo di gioco 3-5-2, secondo me in maniera perfetta. Falcinelli davanti a un giocatore importante. Sono giocatori che a me piacciono. Il Cittadella non è una sorpresa, è una squadra che darà del filo da torcere, secondo me, al Brescia, anche se fondamentalmente bisogna dire la verità, il Brescia superiore sicuramente sotto l'aspetto dei calciatori, di tutto quello che è l'ambiente, però il Cittadella ha dimostrato ancora una volta di avere idee chiare, progettualità e sicuramente sarà una delle protagoniste di questo campionato, anche se ti ripeto non lo vedo molto complicato, solo quelle due squadre che si possono lottare il primo posto con il Brescia nettamente favorito.
0: Mister, l'ultima domanda è sul suo futuro, ovviamente, quando la rivediamo in panchina, perché si è fatto il suo nome anche per panchine che si sono liberate di recente, mi viene in mente la Scafatese, insomma, la rivedremo presto in panchina, mister?
1: Speriamo di sì, è naturale che non auguro perché quando lavoro io non mi auguro mai di poter perdere il lavoro, però questo è un mestiere dove purtroppo siamo solo legati ai risultati e quindi spero di rientrare presto. Sì, ho fatto qualche chiacchierata con qualche squadra importante, forte, e per adesso ci continuiamo a lavorare insieme al mio staff a tenerci sempre aggiornati e poi speriamo che prima o poi capiti l'occasione giusta di dare continuità al lavoro dell'ultimo anno e mezzo fatto eccellentemente a Guidonia, quindi
0: A
1: speriamo, siamo in
0: Guidonia,
1: attesa.
0: certo. E noi le facciamo i migliori auguri, mister. Speriamo di risentirci presto quando sarà seduto
1: Grazie.
0: su una panchina. Grazie mille, mister, per
1: Grazie, è
0: essere
1: sempre un
0: stato con noi. È
1: piacere,
0: stato
1: un
0: un
1: abbraccio e
0: piacere.
1: buona giornata. Arrivederci.
0: Ringraziamo ovviamente mister Ciro Ginesta, a quale facciamo i migliori auguri per il futuro. Speriamo di rivederlo presto in panchina. A proposito di tecnici, abbiamo parlato prima delle parole di mister Longo, no? Che aveva un po' ironizzato sul fatto che era stato messo in discussione, si era parlato di esonero, dice ben venga a parlare di esonero se poi questi sono i risultati con il Catania che ha vinto 4-2 ieri sera in casa del Picerno. Andiamo a sentire proprio le parole in conferenza stampa di mister Emilio Longo.
2: Mister Federico Pellegrino, Tutto Sport, le chiedo l'importanza di questa vittoria, soprattutto perché non era un momento facile per la sua squadra. Quello che mi ha sorpreso in positivo è stato l'approccio di una squadra affamata, di una squadra di Emilio Longo.
3: Federico, io dico che nel calcio non si inventa niente, l'abbiamo passato insieme il periodo iniziale che ci ha visto protagonisti in negativo il mio primo anno qui. L'unica discriminante per un allenatore o una squadra che prova a lavorare sui principi e sull'identità, soprattutto quando trova una squadra lavorata in modo diverso. Questo non significa che questo modo diverso sia migliore o peggiore, è soltanto un modo diverso. E avendo una squadra che nell'ultimo periodo è stata rinnovata quasi per il 50%, ha bisogno di tempo. È normale che in una piazza con valori così importanti come Catania il tempo non te lo regala nessuno e quindi hai bisogno di rubarlo. Un po' quello che dicemmo su questo territorio, essere un po' ladri di tempo. La squadra però oggi credo che abbia testimoniato con il cuore quanto tenga al progetto tecnico, perché penso che in modo invasivo, quasi veramente animalesco, con cui si è approcciato sulla dinamicità della squadra avversaria, sull'andare in uno contro uno a tutto campo, è stato veramente un bel vedere ed un segnale per un allenatore che, oltre alle competenze tecniche, la sua squadra sta cercando di impartire quell'aspetto relazionale emotivo importante. La squadra, mi auguro a questo punto che se loro pensavano o hanno ascoltato, hanno letto di un allenatore che poteva avere delle difficoltà, mi auguro che questa notizia esca tutte le settimane e la squadra lavori e giochi in questo modo.
4: Mi sento nella sacca dello sport.
3: Buonasera.
4: Ci fanno tornare con in questo colleghi, ovviamente il 50% della squadra è cambiata. Dai calciatori che oggi, diciamo quelli nuovi che oggi sono scesi in campo, cosa lei ha visto di buono? Ovviamente quanto pensa che ancora hanno bisogno tra minuti nelle gambe e soprattutto di integrarsi?
3: Io credo che per ritenere i calciatori, la maggior parte di essi pronti, dobbiamo aspettare almeno altre 3 settimane, parlo proprio di tempo specifico, e poi il calendario non ci ha dato una mano sul fatto di giocare tante partite ravvicinate, non abbiamo mai fatto una settimana tipo con i calciatori nuovi, e questo ovviamente ti porta a non poter dare quel principio di gioco, devi fare attenzione ai carichi di lavoro, e quindi abbiamo lavorato spesso separando i gruppi, lavorando in modo individuale. Sono lavori ovviamente che alla gente, al tifoso non può interessare, ma alcune volte vanno anche spiegati, qualche volta io mi dilungo nelle spiegazioni proprio per far capire che se si vuole lavorare di progetto c'è bisogno di buttare le fondamenta, non hai una squadra che, io credo che siamo una delle squadre nel campionato che utilizza meno il lancio lungo come proprio idea di gioco, e quindi per poter lavorare e fraseggiare vicino hai bisogno di gente che si sappia smarcare negli spazi e li incominci a vedere. L'unico modo che hai è di farli giocare, di farli lavorare, e se questo lavoro non c'è, le ore di volo non ci sono, poi è difficile che chi va in campo riconosca queste cose. Quindi noi però dobbiamo essere bravi a rubare questo tempo, questa mentalità la squadra credo che si possa recuperare del tempo sul progetto, e noi penso che nel breve periodo riusciremo ad avere una squadra compatta, una squadra che qualsiasi calciatore va in campo non deve avere paura per il minutaggio, e quindi credo che a breve il Catania farà di queste partite il suo modus operandi.
2: Sì, buonasera, mister, onorevole Candisani per il controllo.
3: Ciao, buonasera.
2: Chiedo come ha preparato mentalmente la gara nei giorni precedenti e che effetto le ha fatto tornare qui a Piacenza.
3: A parte da

0: passato per la via e quindi ci conosciamo praticamente tutti e so che mi vogliono bene, io voglio bene a loro e questa cosa è una cosa che non finirà mai, non ci sarà mai lo steccato fra dove sto e dove stanno loro, perché si scontrano amicizie e poi vinca il migliore, vinca chi merita in mezzo a campo. Ricordami la prima perché la seconda mi ha dato un po' di emozione, quindi. Ma la preparazione, torniamo al discorso che non abbiamo avuto tempo per metabolizzare la sconfitta, siamo andati a lavorare tanto sul dolore, sull'aspetto tecnico-tattico. Ieri mattina ho preparato insieme allo staff tecnico l'idea di gioco di andare a lavorare a pareggiare il sistema predominante della squadra avversaria che è un 3-2-5. Siamo andati uomo su uomo, sapendo che potevano costruire 4-2, ma in evoluzione avrebbero fatto il 3-2 e questa cosa ci ha dato vantaggio. L'abbiamo provato ieri mattina, abbiamo lavorato un'ora su questa idea. Ma credo che il vero spartiacque sia stato quello che i ragazzi hanno lavorato per una motivazione molto alta. Io mi auguro che la difesa di qualcuno diventi la difesa di tutti, nel senso che il noi di questa sera, questa idea così tanto identitaria nello spirito, abbia avuto oggi la scintilla che possa poi accendere il fuoco che c'è bisogno di accendere in una piazza come Catania, come merita, perché io poi devo dire anche che in questo momento specifico così negativo nei risultati, a prescindere dai fischi meritatissimi, la piazza sta dimostrando una maturità assoluta e anche quel poco che io vivo Catania in termini di passeggio o di incontri con le persone, ho ricevuto negli ultimi 2 giorni, io ho un solo social, LinkedIn, professionisti di Catania in generale con attestati di stima e messaggi di non mollare. E assicuro loro che non avrei mollato mai, a prescindere, chiaramente. E quindi dico anche a loro che meritavano questo tipo di vittoria. Adesso dobbiamo tornare a Massimino con la stessa rabbia, dimostrando che queste partite possono essere continue, possiamo fare partite così continue nell'intensità, nella voglia, nella partecipazione, nell'abnegazione. La squadra oggi veramente ha fatto qualcosa di bello.
1: Ultima. Sì, buonasera, mister, salutare con

Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno con Tuttaci, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 del Digitale Terrestre. Siamo nel pieno del turno infrasettimanale. Ieri sono giocate tutte le gare del girone C. Questa sera tocca al girone B. Andiamo a leggere velocemente il programma della giornata. 6 le gare alle 18:30. Grosseto Campobasso, Latina Guidonia, Ostia Mare Ravenna, Pineto Forlì, San Benedettese Atalanta Under 23, Torres Pianese. Alle 21 poi Livorno Vado, Perugia Spezia, Pescara Gubbio e Vispesaro Reggiana. Questo è il programma del girone B, che vede poi lo Spezia a 10 punti, il Ravenna a 8, Grosseto a 8, Reggiana 8 e via via tutte le altre, per chiudere con la Vispesaro, San Benedettese Vispesaro ultime con un punto in classifica conquistato in 4 giornate. Noi invece chiudiamo la nostra trasmissione andando ad ascoltare le parole del tecnico della Salernitana, mister Serse Cosmi. La Salernitana molto in difficoltà in questo avvio di stagione, con Serse Cosmi che ieri dopo il pareggio con il Barletta ha parlato di un piccolo passo avanti rispetto a quanto si era visto nelle gare precedenti. Con le parole di Cosmi

0: Io vi saluto e vi do ovviamente appuntamento a domani mattina alle 9:45, sempre qui con A Tutta Ci, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com. Ciao!
1: Corso dei due tempi, la sua squadra non è andata eccessivamente in difficoltà dal punto di vista difensivo, perché almeno io, oltre al gol, forse ricordo un tiro di partipilo deviato da Anastasio nel primo tempo, un tiro a giro sempre di partipilo, però le occasioni più grandi le ha avute effettivamente la Salernitana, però le è mancato qualcosa, soprattutto magari nel giocare centralmente. Spesso è andata sulle fasce, però centralmente la squadra non è riuscita a sfondare. Il merito è che comunque non si è disunita dopo il gol preso e ha trovato il pareggio.
2: Sì, la tua disamina è perfetta, nel senso che riconduciamo tutto alle due occasioni, nei primissimi secondi del primo e del secondo tempo. Secondo me quella più, tra virgolette, semplice è quella da Schick, che è una palla che vedi arrivare, il portiere deve coprire 7 metri di porta e tu colpisci da 2 metri. Di solito quella palla va dentro, è stato bravo il portiere ad andare d'intuito, però io non lo so quello che avrebbe creato, perché parlarne dopo è facile, no? Di sicuro la partita si metteva tatticamente e psicologicamente in una maniera diversa, andare in vantaggio, ma soprattutto nell'analisi globale della partita è stato l'autogol, è quello il momento in cui poteva risentirne, e non, oltre i gol che magari avevi fallito. Invece lì mi è piaciuta la squadra perché non ha perso la calma, ha giocato con molto raziocinio, con molta personalità e ha trovato, come non dica normale, come era logico che potesse essere gol su una palla inattiva in una mischia, però ce lo siamo meritati quel gol, perché sarebbe stato oggettivamente eccessivo perdere. E quindi torniamo a casa con, io almeno sono abituato a vedere ovviamente il risultato, ma non con un grandissimo delusione. Pizzico di rammarico, ma qui non è facile per nessuno, non sarà facile per nessuno giocare, perché è una squadra che combatte, ha delle qualità in alcuni giocatori. Non è stata fortunata perché l'infortunio di Ferrante dopo pochi minuti ha dovuto far cambiare un pochino i piani tattici di Massimo, e questa è una squadra, e Ferrante è un giocatore che può crearti delle difficoltà. E quindi la metto dietro le spalle come un percorso che noi realmente abbiamo iniziato con il Potenza, e io voglio questo tipo di prestazione, vorrei sempre, in casa, fuori. Poi col Potenza abbiamo tirato i primi 4 tiri, 3 gol, e questo succede a volte nel calcio, quindi non bisogna drammatizzare questo pareggio, almeno io lo vedo come un passo avanti per quello che è la mentalità. Senza mentalità tu le partite prossime non le vinci. Se oggi vincevi rubacchiando, poi la prossima giornata ti trovavi a dover ricostruire un aspetto mentale che per chi ha gli obiettivi come li abbiamo noi è fondamentale.
3: Salernitana News, Leonardo Rizzo. Buonasera, mister.
2: Buonasera.
3: Allora, detto che, come appunto aveva detto prima lei, il campo era molto difficile, il Barletta era un avversario ostico. Nel secondo tempo abbiamo visto per la prima volta la doppia coppia di centravanti, Lagumina-Lescano. Le volevo chiedere se in partite potenzialmente difficili come questa potrebbe essere anche un'alternativa dal primo minuto, e anche poi, visto che la gara si è sbloccata su calcio piazzato.
2: Chi è che si è sbloccato?
3: Il pareggio è arrivato su calcio piazzato.
2: Ah, no, ho capito, scusami. Ma allora, intanto io ti dico, per me Dursi in questo momento, quindi parlate di Lescano e di Lagumina, io parlo di Dursi. Dursi è un giocatore imprescindibile per noi. Soprattutto quando ha la possibilità di attaccare uno spazio. È normale, nella fase finale della partita, Barletta si difendeva e D'Orsito trovava palloni diversi rispetto a quelli che lui preferisce. Quindi l'ingresso di Lescano era in funzione di questo, in funzione del fatto che speravo mettessimo tanti palloni dentro e Lescano, come Lagumina, come altri giocatori, è più bravo in questa situazione che nell'attaccare lo spazio. Non c'è dubbio. Poi, se voi mi chiedete se è la coppia ideale, io vi rispondo no. Non è la coppia ideale. Poi si può giocare con tutti, in alcune partite, in alcuni momenti, però sono due centravanti che hanno caratteristiche vero un po' diverse, ma io amo i giocatori anche che attaccano a profondità, e noi abbiamo D'Urso, Bevilacqua, che sono molto forti in questo, e quello che ci è mancato l'anno scorso è stato proprio questo, avere degli ottimi attaccanti, però tutti caratterizzati con certe caratteristiche, scusate il gioco di parole. Quindi D'Urso è uscito perché volevo far entrare Lescano, ma non per demerito sicuramente, anche tatticamente era una partita diversa in quel momento.
4: La Gazzetta del Mezzogiorno, Adriano Antonucci.
5: Buonasera, mister, complimenti. Nella prepartita ha speso parole molto belle nei confronti di mister Pace, che è stato un suo giocatore a Siena. Che Barletta ha trovato e che allievo ha trovato da allenatore? La prima volta che lo affronta.
2: Sì, la prima volta. E allora, intanto io per Massimo è stato non uno dei giocatori, uno dei, non voglio dire pochi, però non tantissimi uomini veri che ho conosciuto nel calcio, che erano miei giocatori, e poi
6: Sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare. Stavolta lo faremo insieme al direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, che saluto. Buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. Ciao Lorenzo, ben trovato. Ciao.
0: Direi che la notizia del giorno è il cambio in panchina da parte del Bologna. Esonerato Tedesco, al suo posto è stato chiamato Raffaele Palladino. Tedesco che paga un inizio certamente deludente, un punto soltanto in quattro partite, ma evidentemente non è scattato il feeling con la squadra e anche con la società, mi pare di capire.
1: Eh sì, una situazione abbastanza simile, anche se non del tutto uguale, a quella della Fiorentina, no? Che dopo tre giornate ha esonerato Fabio Grosso. Domenico Tedesco sicuramente non ha avuto quell'impatto che a Bologna si aspettavano, non era facile sostituire un allenatore come Vincenzo Italiano. È chiaro che sono cambiate molte cose anche sul mercato, la squadra è stata rafforzata in una certa maniera, ha perso giocatori importanti, penso a Lucomi e anche, voglio dire, ad altri giocatori che sono dovuti andare via, a Castro che è stato acquistato dalla Roma per tanti soldi. Insomma, è normale che quando c'è un cambiamento non è semplice, però effettivamente ci aspettavamo tutti qualcosa in più, no? Da un allenatore come Domenico Tedesco. Evidentemente, se la dirigenza è arrivata a questa decisione dell'esonero, è perché ha percepito che probabilmente non c'era questo feeling. Non so se era un feeling, come dici te, magari di natura anche societaria, che magari qualcosa non andava tra le due parti. Di sicuro quello che si è visto in campo non è stato soddisfacente e quindi il Bologna ha deciso di sterzare, ha deciso di fare questa virata e ha preso palla.
0: È un Bologna comunque più debole rispetto all'anno scorso, al di là di questo avvio deludente?
1: Secondo me sì, secondo me è un po' più debole, anche perché naturalmente prima ricordiamo che cosa ha fatto il Bologna. Il Bologna prima con Thiago Motta è andato in Champions League, poi dopo ha vinto la Coppa Italia con Vincenzo Italiano e quindi ha fatto l'Europa League. Quest'anno, non andando in una Coppa, è normale che probabilmente forse hanno deciso anche un po' di abbassare il monte ingaggi e di ridurre di qualche milione di euro gli investimenti. D'altra parte poi ci sono state anche delle cessioni pesanti, come dicevo prima, e non è sempre semplice, no? Poi andare a sostituire chi parte e chi magari ha dato anche un contributo molto forte a questa squadra. Domenico Tedesco doveva ricaprire una sorta di un nuovo ciclo, non ci è riuscito, è stato esonerato e quindi oggi si riparte con, dopo quattro giornate praticamente, con già due esoneri che francamente non erano così preventivabili alla vigilia, perché penso a quello di Grosso che è stato il primo in assoluto dopo tre giornate, Domenico Tedesco alla quarta giornata, e ci aggiungo, vediamo che succede nelle prossime settimane anche sulla panchina del Napoli, perché ho la sensazione che anche Allegri non sia così stabile come magari vogliono far sapere, nel senso che probabilmente i risultati, non solo quello di Fiorentina-Napoli che sarà importante, ma anche quelli successivi dovranno dare qualcosa in più, perché ho come questa percezione che qualcosina, l'aria che tira non sia proprio serenissima, ecco, insomma.
0: Però rimanendo ancora per un attimo sul Bologna, che cosa rappresenta secondo te questa tappa per Raffaele Palladino, che ritorna in pista dopo l'esperienza con la Fiorentina e quella dell'anno scorso con l'Atalanta, che evidentemente non è stata ritenuta del tutto soddisfacente dai dirigenti bergamaschi?
1: Secondo me gli può fare molto bene, gli può fare molto bene, perché di solito quando poi si interrompe un rapporto come quello con l'Atalanta, anche se poi comunque lui era arrivato e quando è subentrato sicuramente qualcosa di buono ha fatto, però poi non si sono trovati d'accordo. Evidentemente Palladino voleva delle garanzie diverse e l'Atalanta da questo punto di vista non se lo voleva sentir dire un ragionamento del genere, magari perché pensava che un allenatore come Palladino fosse già più che soddisfatto di quello che aveva, visto poi si è arrivati alla chiusura del rapporto, e questa chiusura del rapporto secondo me è stata anche un po' l'ha accusata evidentemente anche un po' Palladino, forse non se l'aspettava fino in fondo, e l'idea di ripartire da Bologna per lui può essere una buona cosa, anche perché io so che c'è una stima da parte di Sartori. Ti svelo questo piccolo aneddoto: quando doveva sostituire Thiago Motta, perché Thiago Motta andò poi alla Juventus, aveva in testa due tipi di allenatori, uno era italiano e l'altro era Palladino, quindi tutto sommato già dall'epoca c'era questa idea di Palladino, quindi chiaramente Palladino riparte da una squadra che oggi è un po' meno forte rispetto all'Atalanta, però lui ha dimostrato anche con la Fiorentina di fare un ottimo risultato sportivo, perché è arrivato sesto e per motivi che naturalmente sono veramente del tutto casuali la Fiorentina non è riuscita poi ad andare in quella che voleva essere, no? Il sesto posto non gli è valso di andare in Europa League, tanto per capirsi, no? E questo è un qualcosa che naturalmente per lui può essere il motivo di rilancio, cioè vivere l'esperienza di Bologna come una tappa di rilancio, perché gli allenatori a volte hanno, no, il picco verso l'alto, poi sono una fase di stasi e poi diciamo però vogliono ripartire. Ecco, Bologna può essere una ripartenza per Palladino, che però secondo me rimane un bravo allenatore.
0: Ecco, visto che hai citato la Fiorentina, è davvero ripartita, o meglio partita, la stagione della Fiorentina dopo all'inizio davvero deludente, se non horror, con Grosso in panchina?
1: Ma io, Lorenzo, vedendo la partita di Venezia, vedendo la partita anche contro il Pisa, al di là delle due vittorie che sono maturate, una in campionato e l'altra in Coppa Italia, ti devo dire che la cosa che più mi ha sorpreso e che più mi ha colpito è l'atteggiamento della squadra. L'atteggiamento della squadra nelle prime tre partite era in un modo, subito a Venezia, al Penso, io ho visto una squadra che è partita con un piglio diverso. Poi lasciamo perdere le manovre, le tattiche, gli uomini in campo, le geometrie, il gioco, lo sviluppo, il modulo, questi sono tutti discorsi secondari che però partono da un approccio alla partita giusto, che sicuramente la Fiorentina ha avuto, aggressivo, perché a Venezia comunque era andato sotto, e invece poi la Fiorentina in un minuto con Mastantuono ha ribaltato subito la situazione. Col Pisa in Coppa Italia ha faticato un po' nel primo tempo, però poi l'ha sbloccata e poi ha vinto meritatamente 3-0, secondo me crescendo anche nel corso della ripresa. Poi è chiaro che quando sei in vantaggio ti diventa tutto più semplice, però se analizziamo le due ultime partite della Fiorentina con le prime tre, non c'è nulla a che vedere, non c'è proprio niente, ripeto, dal punto di vista anche dell'agonismo e di quello che naturalmente la squadra ha dimostrato sotto il profilo del carattere. Non è scattato il feeling con Grosso, evidentemente la risposta è questa. Vediamo se naturalmente Vanoli riuscirà a mantenere questo trend, anche se lui ha detto avremo degli alti e bassi nel corso di questa stagione.
0: Sabato c'è Roma-Inter, la sfida al vertice, naturalmente dopo quattro giornate di campionato, però ti chiedo se dovesse vincere una delle due squadre, se può davvero iniziare non una fuga, ma comunque può accumulare un vantaggio anche a livello psicologico.
1: Ma allora, sicuramente l'Inter è la squadra che rimane favorita per vincere lo scudetto. La Roma è partita fortissima, è partita benissimo e comunque io credo che la Roma quest'anno possa quantomeno ripetere quello che ha fatto l'anno scorso, ma potrebbe davvero lottare per lo scudetto. Oggi avessero preso un vice Wesley e anche un esterno d'attacco, probabilmente oggi la Roma sarebbe già una squadra da scudetto, perché per esempio fosse arrivato Hendrick, che è un obiettivo per il mercato di gennaio, e avessero avuto anche il vice Wesley, che poteva essere un giocatore tranquillamente normale, non è che c'era bisogno di fare un grande, ma avere una possibilità di una rotazione, visto che comunque anche la Roma ha la Coppa Italia e la Champions League, oggi ti direi che la Roma è una squadra da scudetto. È ancora incompleta, però secondo me il valore aggiunto è Gasperini, che ancora una volta è stato decisivo, perché anche Malen, come lo vogliamo chiamare, è un centravanti che si è sicuramente migliorato e lo ha migliorato Gasperini nella posizione in campo, lo ha avvicinato alla porta, gli ha trovato sicuramente la collocazione, gli ha dato più fiducia, perché non era questo Malen quando è arrivato, e anche in nazionale non aveva questo bagliore, no? Che adesso invece vediamo nel campionato di Serie A. E sono convinto che se loro vanno a prendere magari Hendrick dal Real Madrid a gennaio, anche se lui non è proprio un esterno di sinistra, sono convinto che Gasperini, se riesce a portarlo a casa, questo può diventare veramente la chiave di volta della stagione per la seconda parte. Però tornando alla domanda secca sulla partita, no, chiunque vinca non è ancora una svolta e non sarà neanche una fuga, però comunque sia si vedranno due squadre che hanno la forza per vincere lo scudetto.
0: E c'è davvero un problema portiere nell'Inter dopo gli errori di Martinez?
1: Beh, insomma, si è detto tante volte anche per quanto riguarda Sommer, no, che non era un portiere tra virgolette da Inter, perché alternava delle prestazioni ottime a prestazioni meno buone. Però è altrettanto vero che poi Sommer nei momenti decisivi c'è stato, ecco, all'Inter. Poi loro hanno fatto una scelta, hanno deciso di puntare su Martinez. Fare il portiere della squadra campione d'Italia non è semplice. Sicuramente che sia cambiato qualcosina anche a livello difensivo probabilmente ha reso meno permeabile la difesa e conseguentemente anche il portiere. I tiri che ha preso non erano certo tutti imparabili, ed è evidente che questo avvio di Martinez dopo quattro giornate non può essere soddisfacente. Però si ritorna lì: se hanno fatto questa scelta, evidentemente l'hanno ponderata, e anche tutti i portieri più forti hanno avuto dei momenti difficili. Ora penso anche a De Gea, che l'anno scorso non riusciva più a essere lo stesso De Gea, no? Quindi si attraversano queste fasi. Ora è chiaro che Martinez si è ritrovato immediatamente il numero uno dell'Inter, probabilmente sta sentendo un po' il peso della responsabilità, ma aspettiamo la fine della prossima sosta, cioè quando arriveremo non a questa sosta che c'è domenica prossima, ma a quella, voglio dire, di novembre, capiremo se poi dopo sarà necessario intervenire o meno.
0: Senti, invece, quanto ti ha sorpreso la Lazio di Gattuso in questo momento? Lazio che affronterà il Venezia sabato.
1: Tantissimo, tantissimo, perché erano partiti male con l'eliminazione in Coppa Italia con il Mantova, sembravano l'inizio di un percorso difficilissimo, la situazione ambientale non la sto più nemmeno a raccontare perché è sotto gli occhi di tutti, però Gattuso è stato bravo perché comunque ha fatto gruppo, si vede che questa squadra è unita e poi devo dirti che spesso e volentieri no, si vanno a fare le critiche alla Lazio in senso assoluto, alla dirigenza, e secondo me sì, perché comunque io l'ho detto tante volte, forse è il caso di fare un passo indietro, perché bisogna ravvicinare il tifo, perché ci sia il tifo all'Olimpico, almeno in casa, è chiaro che la dirigenza deve fare un passo indietro, soprattutto lo Tito, non mi chiedere come può essere questo passo indietro, ma qualcosa deve fare, perché i tifosi sono fondamentali per la Lazio e per il campionato della Lazio, e quindi io mi auguro che lo Tito capisca che cosa sia il meglio per la Lazio e debba anche intervenire su se stesso, se deve fare un passo indietro in qualche maniera, dare un segnale. Però allo stesso tempo hanno fatto anche degli acquisti interessantissimi, hanno preso Frattesi a delle condizioni ottimali, hanno preso Pinamonte, hanno preso Gudmundsson, tanto per fare tre nomi di tanti che in questo momento mi vengono in mente, ed è una squadra che comunque sia, ricordiamolo, è venuta da una stagione non facile, perché già l'anno scorso c'era stata tutta la problematica del mercato non fatto, poi il mercato a gennaio, sono andati via giocatori importanti come penso a Guendouzi. Quest'estate hanno avuto il solito problema, no? di dover fare delle operazioni prima in uscita e poi in entrata per sistemare. Lo stesso Gattuso si è preso questa patata bollente e oggi per me è sorprendente che la Lazio abbia fatto 3 vittorie e 1 pareggio, no? Se non ricordo
0: male. Sì, è proprio così. Frattesi, autentico colpo di mercato, non solo della Lazio ma proprio in generale. E poi c'è un Tavares che ha iniziato molto bene.
1: Tavares, se sta bene, è
0: un giocatore dal Real Madrid, ha detto.
1: Se sta bene è fortissimo. Tavares, se sta bene è fortissimo, però deve stare bene. E purtroppo sì, la sua carriera è stata caratterizzata e costellata dagli infortuni.
0: E per quanto riguarda Frattesi, è un giocatore che, avendo trovato continuità, riesce a dimostrare veramente tutto il suo valore.
1: Lorenzo Frattesi è un giocatore che nelle prime 4 squadre di Serie A troverebbe posto da titolare, non lo trova nell'Inter perché il centrocampo dell'Inter è talmente qualitativo che era molto difficile, no, potergli dare un'occasione. D'altra parte erano già 2-3 sessioni di mercato che si parlava di una sua partenza. Lui ci è tornato volentierissimo alla Lazio, ci è andato volentierissimo, molto determinato, e poi si torna sempre lì quando hai gli stimoli, le motivazioni, la voglia, dai 110%, e questo è stato sicuramente, sì, paradossalmente, per quanto è stato pagato, credo sia una delle migliori operazioni di mercato in assoluto,
0: cioè,
1: cioè qualità convenienza, no? Credo sia assolutamente una delle migliori operazioni dell'estate 2026.
0: Il Como invece potrà davvero inserirsi nella lotta a scudetto, secondo te, pensando al fatto che deve gestire anche la Champions e si trova a farlo per la prima volta?
1: Allora, io sul Como mi sono già espresso e sono pronto a cospargermi il capo di cenere se naturalmente non andrà come dico io, però io sono convinto che il Como farà un'ottima Champions, strabilierà tutti in Champions, chiaramente non la può vincere per me, perché comunque alla fine quando arrivi in fondo ci sono delle squadre che hanno il blasone, l'importanza, l'esperienza, la qualità, l'abitudine a certi tipi di manifestazione che poi inevitabilmente, e soprattutto anche l'organico che nel doppio confronto, nelle partite di andata e ritorno, poi vengono fuori e determinano il risultato finale. Per me lui, il Como, farà un'ottima Champions, sorprendentemente, insomma sarà una delle squadre che verrà raccontata di più, e perderà qualcosina in campionato, quindi io non lo so se può lottare. Per me per lo scudetto è molto complicato e difficile, magari può lottare ancora per la Champions, anche se con più fatica rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso comunque aveva solo una manifestazione, una sola competizione, però ancora una volta abbiamo visto che hanno fatto 3-4 acquisti di peso importante, penso a Chalobah per quanto riguarda la difesa, a Ken davanti, la conferma di Nico Paz, hanno comunque Duvikas che è bravissimo, Baturina che sta esplodendo in maniera definitiva. Quindi è una squadra che diciamo forse ha solo una piccola pecca, che ha pochi italiani, sì, però per il resto voglio dire è sicuramente di bel livello.
0: Insomma, poi gioca impressionando davvero,
1: sì,
0: perché
1: sì, giocano
0: la partita di Champions è stata
1: con
0: meravigliosa.
1: Lipsia, è vero, sì, meravigliosa.
0: Meravigliosa. Parlando invece delle altre squadre, sempre per quanto riguarda la lotta a scudetto, il Napoli, parlavamo prima anche di questi tuoi dubbi sulla panchina.
1: Cioè, la mia impressione è che questa, che ho visto Allegri, mi è sembrato un po' in difficoltà, sinceramente, anche nella spiegazione, voglio dire, di certi risultati. Ecco, io mi auguro di no, voglio chiarire la posizione, mi auguro di no, che non succeda nulla e che naturalmente Allegri possa dimostrare tutto il suo valore. Però ho qualche piccola perplessità, perché ho visto delle partite, delle prestazioni che non mi hanno convinto e che mi hanno riportato un po' indietro, magari anche all'anno scorso, no? A qualche partita del girone di ritorno del Milan. Quindi ecco, magari è stato solo un caso, però anche Allegri oggi sicuramente rimane un grande allenatore, ma non so quanta presa riesca ad avere, ecco, su un gruppo che... Non sto dicendo che è solo responsabilità, potrebbe essere solo responsabilità sua, ma anche un gruppo un po' anche logorato, perché alcuni partono da Spalletti e arrivano fino a Conte, capito? Quindi sono già 4-5
0: anni.
1: Deve
0: fare i conti con un mercato che è stato al di sotto delle aspettative.
1: Sì, dovevano soprattutto vendere, quindi però ha accettato e quindi, avendo accettato questa possibilità, alla fine credo che sia, voglio dire, anche bello da parte sua essersi messo a disposizione della proprietà. È sempre un allenatore di grido, molto importante, però chiaramente il mercato è stato diverso rispetto a quello a cui era abituato lui, magari al Milan, alla Juve e da altre parti.
0: L'Atalanta, ti aspettavi di più dalla squadra di Sarri?
1: No, perché secondo me, sai, cambiare la filosofia di gioco come la stanno cambiando a Bergamo, rispetto a quello che è successo l'anno scorso, rispetto a quello che interpreta Palladino, ci vuole un po' più di tempo. È chiaro che qualche risultato poteva andare diversamente, però io credo che faccia parte proprio di un tragitto diverso che l'Atalanta ha intrapreso. Il lavoro di Sarri si vede alla lunga distanza e quindi magari tra un po' di partite qualcosa in più si vedrà, e quindi però un po' di difficoltà c'era, un po' di tempo ci vuole, ecco. Però sinceramente non è che mi aspettassi una partenza a razzo dell'Atalanta da rimanere lì subito nelle prime 2-3 posizioni in classifica. Mi aspettavo un po' di difficoltà, cosa che puntualmente è accaduta. Però, ecco, mi aspetto una progressiva crescita. Ora mi devi chiedere anche del Sassuolo, perché non mi stai chiedendo del Sassuolo.
0: È vero, me lo lasciavo per ultimo. Guarda, visto che allora hai citato la squadra emiliana, dobbiamo parlare di Apriani, perché lo sottolineavamo anche ieri nel corso del TMV News con Dario Moro, il valore dell'allenatore del Sassuolo Aquilani. È il nuovo che avanza in questo momento?
1: Bravissimo, ha fatto un avvio di stagione. Allora, io credo che Aquilani abbia dimostrato l'anno scorso a Catanzaro tutto il suo valore e le sue qualità, perché che ha fatto un campionato eccezionale, ha quasi portato il Catanzaro in Serie A, e questo naturalmente gli fa onore, perché poi ha valorizzato dei giocatori, no? Pensa a Favasuli, e comunque Iemmello ha continuato a segnare tanti gol. Poi era un piacere vedere il Catanzaro, certe partite del Catanzaro erano più divertenti di alcune partite di Serie A, diciamo le cose come stanno. Sì. La scelta del Sassuolo è stata un'ottima scelta, una scelta, e qui devo fare complimenti comunque sia anche al direttore sportivo, perché poi comunque è vero che c'era ancora Carnevali, però sicuramente anche Checco Palmieri è stato molto bravo nel difendere questa scelta, che è stata una scelta giusta. La squadra comunque sia è stata anche cambiata in alcune sue individualità, è andato via Moremovic, voglio dire, non è che poi è andato via Pinamonti, poi con qualche ossatura importante Torsved è comunque rimasto, ma è una situazione non semplice. E invece Aquilani, con quello che naturalmente gli ha dato il mercato, che comunque è sempre stato un mercato più che buono per quanto riguarda il Sassuolo, è riuscito subito a entrare in sintonia con la squadra e i risultati lo stanno dimostrando. La vittoria con la Juve, dove sicuramente un po' ci ha messo del suo la Juve, però alla fine io penso sia anche meritata, ecco.
0: Guarda, in questi giorni Giovanni Galli e Pruzzo hanno detto in coro: l'identità a una squadra la dà l'allenatore, quindi merito Aquilani, però poi la vera grande identità te la dà la società, e quindi bisogna anche sottolineare il fatto che Palmieri ha fatto un grande lavoro, è lui il vero fenomeno, secondo Giovanni Galli
1: e
0: Roberto Pruzzo.
1: L'ho sentito dire, e l'ha sentito dire anche Palmieri.
0: Sì,
1: questo te lo posso confermare.
0: Sì, anche io te lo posso confermare.
1: Ti posso confermare che ha gradito molto.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì.
1: E quindi, poi se lo dicono loro, vale ancora più rispetto a quanto lo possiamo dire noi, e sono d'accordo, ma si ritorna sempre lì. Palmieri è un ottimo conoscitore di calcio, però Palmieri da solo non può essere solo e soltanto la società. C'è la famiglia Squinzi, che dà tranquillità, che dà serenità, che dà forza, e chi lavora lì lavora in una maniera giusta, perché sa che naturalmente c'è sempre tutto al posto giusto, nel momento giusto. Poi ci sono le qualità dei singoli, e Checco ne ha tantissime, però c'è la forza della società alle spalle.
0: Siamo ai saluti, perché dalla regia ci dicono che siamo arrivati al termine di questa edizione del TMV News.
1: Un po' dispiace, perché avremmo continuato un'altra mezz'oretta.
0: Certo, c'era comunque da affrontare anche qualche altro tema legato al Cagliari e al Frosinone, che sono comunque due delle sorprese di questo campionato, perché hanno fatto dei risultati assolutamente
1: Cagliari secondo me sta impressionando con Pisacane, me ne stanno parlando tutti benissimo, c'ha già un po' di riflettori puntati.
0: Quindi attenzione.
1: Attenzione, sì.
0: E allora grazie al direttore di
1: tuttocampoweb.com
0: Niccolò Ceccarini, grazie a tutti voi per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Benvenuti in una nuova puntata di Motor Valley dedicata a Formula 1 e MotoGP. Cominciamo subito con le quattro ruote, si è corso in Spagna sul circuito inedito di Madrid, una vittoria che è arrivata per Kimi Antonelli, l'ottava in stagione, sempre più leader del campionato, 81 lunghezze nei confronti del compagno di Mercedes George Russell, davanti a Max Verstappen e Lando Norris. In quarta posizione invece la Ferrari con Charles Leclerc, invece delusione per quanto riguarda gli Lewis Hamilton, che si è dovuto ritirare per problemi ai freni. E andiamo a sentire il commento del direttore di Formula1News.eu, Mirko Borghesi.
2: Ciao Marco, ciao a tutti. Mondiale praticamente nelle mani di Antonelli, che dopo la vittoria di Madrid ha un distacco, secondo me, che gli altri non possono colmare su tutti Russell, il suo tecnicamente per la classifica primo avversario, che però non è mai stato al suo livello, se non nella gara inaugurale del Mondiale. Quindi dobbiamo andare a ritroso con gli altri in classifica e quindi il distacco a livello di punti aumenta ancora di più, e in questo momento io credo che sarà molto difficile, salvo sconvolgimenti incredibili, che Antonelli perda questo mondiale. Un mondiale che lo vede come numero di vittorie, insomma, ormai fra i, tra virgolette, grandi di questa Formula 1, perché se escludiamo campioni del mondo, insomma, come numero di vittorie Antonelli ormai si sta issando alle loro spalle, e fra poco li raggiungerà, secondo me, anche come titolo, insomma, da campione del mondo. Sta facendo cose straordinarie, anche a Madrid ha fatto cose straordinarie con una Mercedes che era sì forte, ma insomma nelle sue mani rende sempre a un livello molto superiore di quello di Russell. È un po' la sua Formula 1, continua a esserlo. Una Formula 1 di vetture particolari che anche a livello di setup, di preparazione al simulatore, sembrano sempre un po' più simili a un videogioco, tra virgolette, e in cui lui riesce perfettamente a collimare i dati della parte, tra virgolette, videogioco, quindi la simulazione, i dati, eccetera, e portarli in pista senza nessun tipo di problematica, nessuno scalino di prestazioni, mentre altri invece vanno in sofferenza. Insomma, un Antonelli che poi, insomma, se riceve anche qualche regalo, diventa imbattibile. Ecco, credo che la WSC di Madrid vada analizzata e rivista, perché certe procedure devono avere delle tempistiche chiare, cioè nel senso che non si può stravolgere una gara. Ora, un conto è una WSC o una SC che possano, insomma, tra virgolette, rappresentare un pericolo imminente, quindi esce fuori immediatamente, e a quel punto come la classifica è. Però insomma, diciamo che qui a Madrid con Stroll ci si è messo molto, 37 secondi per decidere, insomma mi sono parsi troppi, ecco. E poi a quel punto, proprio con Norris solo appena passato, e WSC che finisce quando Norris rientra in box, insomma un patatrack che va, secondo me, rivisto per evitare in seguito che questo tipo di decisioni possa intaccare in modo così pesante la classifica di un solo pilota rispetto agli altri. Una pista che poi, insomma, a quel punto per Norris era dura a ricostruire, nel senso che è una pista che va profondamente, secondo me, modificata, brutta, ha alcuni angoli belli, come insomma la curva monumentale, però di fatto senza staccate, senza rettilinee, insomma stretta, ha avuto addirittura meno sorpassi di Monaco, questo ci dà un po' l'idea, e andrà un po', secondo me, stravolta, perché altrimenti è veramente un evento che non ha nulla a che vedere con la Formula 1 in questo momento, buttata lì un po' forse per sperare in safety car a Iosa, però alla fine il degrado è stato minore, di safety car abbiamo avuto una virtual, quindi gara molto molto noiosa, insomma un gran premio da rivedere, rimandato assolutamente. E poi la Ferrari, chiudiamo con la Ferrari, che in questo mondiale ha deluso io credo soprattutto più dall'Ungheria in poi, nel senso che ha sfruttato prima delle occasioni che non ci aspettavamo, poi quando sono arrivati i gran premi che dovevano essere a favore della Ferrari, a prescindere dalla 2-1 e dalla 2-2, si sono rincorsi tanti troppi errori, fra Ungheria, Zandvoort Madrid, togliamo Monza al momento, tre gare dove la Ferrari non ha raccolto podi neanche a Monza, quindi quattro gare senza podi, ma in quelle tre, insomma, a non vedere la Ferrari sul podio, la macchina, la vettura col miglior telaio a livello telemetrico è il frutto evidentemente di una non massimizzazione delle procedure, ma anche di alcune dinamiche che in Ferrari andranno affrontate. È impensabile che il pilota più vicino dopo anni al leader del mondiale, cioè Hamilton, quest'anno non sia stato il minimamente favorito, a mio parere, rispetto a un Leclerc che è alla Ferrari da innumerevoli anni e non ha in questo momento chance mondiali e quindi si poteva fare questo discorso. O altrimenti, se non lo puoi fare, allora l'errore è a monte, cioè avvicinare Hamilton a Leclerc e tenerti due piloti come prime guide. Non è così che si va a vincere un mondiale e ce lo stanno dimostrando un po' tutte le scuderie negli anni, che poi alla fine una decisione l'hanno presa e il confronto con l'anno scorso con la McLaren ha poco senso, insomma, perché l'anno scorso Piastri, Norris, insomma, erano a un certo punto proprio questa mancanza di ordine di scuderia aveva prodotto. Ha prodotto la clamorosa rimonta di Norris, ma aveva prodotto anche la rimonta di Verstappen, quindi insomma Piastri l'anno scorso poteva essere a un certo punto assolutamente favorito. In conclusione, il regolamento in questo momento consente alla Ferrari di continuare a sviluppare questa SF26 e portare poi quel tipo di aggiornamenti che saranno reputati utili anche sulla vettura 2027, quindi almeno per quest'anno non sentiremo la famosa frase ci stiamo concentrando al 2027. Tecnicamente concentrarsi ancora sul 2026 e soprattutto sullo sviluppo della PU A22 che ha questi 2 decimi di vantaggio, a Madrid erano meno anche per la conformazione appunto del circuito, ottimizzarla e poi continuare a spingere anche dal punto di vista aerodinamico per cercare di portare poi gli aggiornamenti positivi al prossimo anno dove ricordiamo la Ferrari avrà anche altri gettoni di sviluppo. Questo è un po' il sunto, quindi Andrea Ghimi Antonelli, secondo me, ormai al mondiale in tasca. Ciao a tutti.
1: E dopo il capitolo Formula 1 passiamo dalle 4 alle 2 ruote, invece, perché parliamo del Gran Premio di Misano e andiamo a presentare quello che è il reportage compiuto dal direttore Marco Piccali, proprio qui, questa 3 giorni era presente lì a Misano. Andiamo a vederci un po' come è andata questa 3 giorni, appunto, del Gran Premio della MotoGP e in generale del Motomondiale.
3: Ci sono eventi, ci sono giorni che ti scaldano particolarmente il cuore. Questo fine settimana è uno di quelli, quei giorni che magari ci ricorderemo per un po' di tempo, soprattutto per chi ha la grande passione per la moto. Mi trovo al circuito di Marco Simoncelli, GP di San Marino, Misano naturalmente, tappa bellissima del Motomondiale che andremo naturalmente a vivere e che proverò a raccontarvi durante questi giorni, sperando di portare il più possibile emozione, sorrisi e naturalmente poi ci penseranno loro in pista con il gas spalancato a regalare grandi emozioni. Io sono appena entrato e allora adesso che faccio? Vi faccio vedere l'ingresso e vi porto dentro perché sta per iniziare il racconto di questa tappa del Moto Mondiale.

0: Allora, siamo con Simone Battistella. Io ti voglio chiedere subito il fascino di Misano, perché vedo, insomma, da ieri comincia ad arrivare la gente, grande entusiasmo. Qual è il fascino di questa pista?
1: Beh, intanto è una pista storica, una pista bellissima, ed è in un contesto straordinario, perché siamo in Romagna, la terra dei motori, e poi sai, qui un sacco di piloti praticamente dormono a casa, vengono a fare la gara, quindi ci sono cresciuti, hanno il rumore dei motori e l'odore della benzina nel sangue, quindi per molti è la gara di casa, e poi il pubblico appassionato, competente, è bellissimo. Poi c'è anche il sole.
0: Qual è il tuo primo ricordo di questa Misano?
1: Ah, no, allora io ci vengo a Misano dagli anni 90, anche con le macchine da corsa, quindi la conosco da tanto tempo, però ricordo un ricordo molto bello, è la vittoria del Dovi con Ducati. È chiaro che vincere una gara in Italia è una cosa straordinaria.
0: Beh, poi Dovizioso era uno che metteva in difficoltà Marquez.
1: Sì.
0: Forse l'unico.
1: Cosa non facile.
0: Cosa non facile, no? Perché
1: esatto.
0: Anche in queste condizioni è difficile metterlo in difficoltà, invece Dovizioso ci riusciva.
1: Sì, sì, altri tempi, altre moto, altra generazione.
0: Qual era la sua caratteristica che ti piaceva tanto e che metteva in difficoltà Marquez a tuo inizio?
1: Ma Andrea è sempre stato uno stratega, quindi quando riusciva ad essere a posto con la moto nella pista giusta, era difficile batterlo, Marquez o non Marquez. Marquez c'era sempre, e quindi...
0: Forse era anche quello più infuriato in quel periodo, Marquez, rispetto ad adesso.
1: È sempre stato un cannibale, no? Quindi quando sente odore di sorpasso, c'è un minima possibilità di provarci, Marquez ci prova. E forse Andrea usava anche quella sua caratteristica, sapendo che ci avrebbe provato, organizzava le curve prima e la curva in particolare del sorpasso in modo da poter controbattere.
0: C'è un pilota a tuo giudizio oggi che può metterlo in difficoltà in questo momento, in questo particolare mondiale dove c'è molto equilibrio?
1: Sono i due piloti dell'Aprilia, Martin e Bezzecchi, lo possono mettere in difficoltà perché sono bravi, perché la moto funziona bene, e quindi sono gli unici due.
0: Ti chiedo una cosa, c'è un Dovizioso oggi in questo momento nella MotoGP? Ti sembra di vedere un Dovizioso?
1: Come caratteristiche no, però io non faccio i paragoni tra generazioni diverse di piloti, perché è sbagliato. Le moto sono diverse, le caratteristiche di tutto è diverso. Queste sono delle moto completamente diverse, anche se figlie delle moto di Dovizioso, però sono talmente evolute che non sarebbe corretto fare paragoni.
0: Io ti ringrazio e buon proseguimento qui in questa Misano, in questa giornata anche calda.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Grazie. Ciao.

0: Allora, le prove libere sono state caratterizzate da un duello tra Marco Bezzecchi e Marc Márquez, insomma si preannuncia così questo fine settimana. I due si sono già sfidati, a 15 minuti dal termine è stato Marc Márquez a realizzare il miglior tempo con 1:31.680, ma c'è stata subito la risposta di Marco Bezzecchi, che aveva abbassato il tempo a 1:31.647 fino ad arrivare a 1:31.528. Poi nel finale è arrivata la risposta di Marc Márquez, che ha fatto segnare 1:31.468, il miglior tempo di queste prove libere, seguito appunto da Bezzecchi, poi Fernandez con un acuto proprio nel finale, quindi Alex Márquez, Zarco, Acosta soltanto ottavo. Jorge Martin, abbiamo appena cominciato, tra pochissimo, più tardi, ci saranno invece le prequalifiche. Si preannuncia veramente un duello in questa giornata tra Marco Bezzecchi e Marc Márquez. A più tardi.
1: E allora siamo a Misano, venerdì sera, Arena 58, dove stanno facendo degli spettacoli dedicati alle veicoli degli anni 70-80. E allora adesso state con me che vi mostro delle cose spettacolari. Succede anche questo in occasione del Gran Premio di San Marino MotoGP, la sera del venerdì, quindi diciamo quella che poi porta alla sprint, alle prove, alla sprint e quindi alla gara. Venite con me perché vi mostro dei veicoli che meritano di essere osservati in rigoroso silenzio.

0: spazio per aprire che da una parte all'altra dell'area all'udilicata comincia a ricordare precise marce e comincia ad ingranare. Attenzione!
1: A Misano capita anche questo. Chi è alla guida di questa stupenda Kawasaki? Facciamo un'intervista.
2: Non lo posso spegnere.
3: Cosa ci vuoi dire?
2: Che non lo posso spegnere perché è morta la batteria.
3: Va bene. Grande. Sentiamo la stessa. Stai preparando il gran premio, vero? Sei emozionato? Grande atmosfera.

0: Posso chiedervi il vostro pilota preferito?
1: Io Marquez.
0: Il tuo? Il tuo pilota preferito?
2: Marquez.
0: Grazie. Sto facendo un sondaggio del pilota preferito, vediamo un po' chi vince. Il vostro pilota preferito? Il pilota preferito?
3: No, parli italiano.
0: Rider preferito?
3: Oh, oh, Bagnaia.
1: Bagnaia, ecco.
0: Aspetta, facciamo un giro.
4: Shatmiller.
5: Not Marquez.
6: Is Fabio.
1: Zaki.
5: Fermin Altiger.
0: Grazie. Thank you. Il tuo pilota preferito?
4: Della Superbike Nicola Vulega, della GP Pecco Bagnaia.
0: Grazie.
4: Niente.
0: Stiamo facendo un sondaggio. Il vostro pilota preferito?
7: Allora, il mio pilota preferito, com'è che si chiama?
0: Proprio preferito, insomma.
7: Dai. Marco? Marco Bezzecchi.
8: Marco Bezzecchi.
0: Vostro pilota preferito?
4: Bezzecchi.
9: Non so. Marquez.
4: Pecco.
0: Grazie. Pilota preferito?
10: Bezzecchi, ovviamente.
0: Grazie.
11: Bezzecchi,
10: sì. Bezzecchi.
0: Vince?
10: Sì.
0: Sicuro?
10: Sicuro.
0: Pilota preferito?
12: Jorge Martin.
0: Grazie.
10: Martin, ovviamente.
0: Pilota preferito?
4: Luca Lunetta.
13: Luca Lunetta.
0: Grazie, buon proseguimento.
14: Ciao, un saluto a TM Radio.
0: Grazie. Ragazzi, ci siamo, questo è un momento emozionantissimo. No, partenza sprint del sabato. Ci siamo. Siamo con René Pirotti al termine della sprint. René, facciamo una sorta di pagella di questa sprint. Io partirei subito con Martin.
15: Ah beh, Martin ha fatto una gara alla Martin che gestisce e cerca di fare più punti possibili, da quinto a terzo, gestendo bene il sorpasso su Digia, pulito, senza la possibilità di Digia di rispondere. Poi è rimasto lì, si è accontentato, l'abbiamo sentito prima, ha detto per domani è difficile che si possa inserire, anche se ci sono 13 giri di più con i primi due davanti che vanno più forte, però insomma, facesse due podi vuol dire che, come al solito, come ultimamente ha fatto e come nel 2004 faceva, si è difeso bene e ha preso il massimo per quelle che erano le sue possibilità.
0: Senti, andiamo invece a Bezzecchi, che fa il record della pista con la pole, e poi invece a sprint viene beffato, possiamo dire, subito da Marquez.
15: Sì, primo uomo al mondo a scendere sotto l'1.30 a Misano, e poi sì.
0: Che voto gli daresti?
15: Beh, gli darei un 9, perché comunque un secondo posto, una pole position, e ha messo lui stesso, Marquez è stato più bravo, e è la terza volta che succede consecutiva, perché anche Aragon primo e secondo e poi invertite le posizioni dopo la prima curva. Beh, Bezzecchi ha fatto una bella gara, Marquez è stato più bravo, ma comunque stiamo parlando di Marquez, uno dei migliori piloti della storia, e Bezzecchi è sicuramente uno dei migliori piloti della sua epoca, ecco.
0: Senti, invece andiamo a Marquez, che nella sprint ha anche gestito, è partito fortissimo, grande sorpasso, allungato, e poi è riuscito anche a gestire in una corsa bella.
15: Sì, assai è vero, è partito, ha messo in atto la sua strategia, l'ha realizzata perfettamente, si è ricordato stavolta di sganciare l'abbassatore, quindi è andato via, ha preso un secondo di vantaggio, poi verso metà sprint, un pochino dopo la metà, non so cosa è successo, ha fatto un paio di giri più lenti, Bezzecchi si è riavvicinato, ha fatto il giro veloce, non mi ricordo se al penultimo o al terzultimo giro, ha ripreso un secondo di vantaggio e ha vinto. Vittoria autorevole, vediamo domani cosa succederà, però Marquez ha dimostrato che questa è una delle piste che non sono di sinistra ma che gli riescono meglio.
0: Senti, sei stato protagonista di una gag carina, la volevo raccontare brevemente.
15: Ah, sì, niente, è successo che mentre eravamo lì allo scam che c'era Marquez, in inglese gli ho detto ci sono sempre tanti giornalisti tutti, certo, insieme, magari succede di sovrapporsi. Ho detto Mark, lui mi ha guardato, ho iniziato la domanda, ho detto Valentino, e nel frattempo un collega sulla sinistra aveva iniziato a fare un'altra domanda e lui ha detto no, no, preferisco l'altra domanda. Ha detto tutti abbiamo riso. E l'altro collega ha fatto la sua domanda, Marquez ha risposto, un altro collega è partito con un'altra domanda, ha detto no no dai, voglio rispondere, è la sua battuta, voglio rispondere a lui, a me, e quindi gli ho fatto la domanda sul fatto che Valentino ha scritto un nuovo libro che uscirà a novembre, se Marquez gli interessa, sarà curioso di sapere la versione della sua storia, e Marquez ha detto sì sì, lo leggerò, perché comunque i libri delle leggende, le biografie mi interessano e quindi lo leggerò.
0: Risposta molto diplomatica, però ci sta tutta.
15: Risposta molto diplomatica, sì, però insomma io mi metto nei panni di Marquez, vorrà sapere comunque cosa dice,
0: certo, di lui.
15: Valentino Rossi di lui, anche se magari non legge tutto il libro,
0: magari se lo aspetta
15: in cui se ne parla lo leggerà.
0: Senti, credo. Voglio concludere con te con Bagnaia, altra giornata nera, nerissima, mi dai una tua spiegazione?
15: È difficile, perché la spiegazione se lo chiediamo a lui non ce l'ha, perché insomma lui 2 anni fa qui ha fatto il
0: record. Tra l'altro oggi, scusami, tanto nervosismo, ha preso a pugni la moto a un certo punto.
15: Sì, perché lui è entrato stamani in pista e nel warm up ha fatto, insomma no, nel warm up, scusami, nelle FP2 ha fatto lo stesso tempo che aveva fatto ieri al time attack, quindi sembrava potesse aver trovato qualcosa che gli dava più feeling. Poi è partita la Q1 e ha fatto un tempo migliore di mezzo secondo, sembrava. Poi ho detto, da lì ho preso un po' di fiducia, ho iniziato a spingere e la moto non riusciva a guidarla, infatti ho fatto degli errori e da lì la frustrazione, io credo che sia normale. La spiegazione non la sa lui, o quantomeno lui non ce la dice, io non sono in grado di saperla. È vero che, come ha detto la gara scorsa, è cambiato il DNA di questa moto, non gli si confà più e lui non si trova più. Quella fino al 2024 era una moto con cui lui faceva cose impossibili, belle, bellissime, 31 vittorie, 2 mondiali vinti. Da quando è arrivato Marquez, vuoi per una cosa o per l'altra, non è più riuscito a fare, insomma non è più, ha fatto dei podi, ha vinto 2 gare l'anno scorso, ma insomma niente in confronto a prima.
0: Chiudo così, un pronostico per domani, gara?
15: Te lo dico dopo la prima curva.
0: conta tanto quella, vero?
15: Molto, molto, sì, vediamo chi riesce a avere un po' più di pelo e passare davanti, poi da lì si sviluppa la gara, si sviluppa da lì.
0: Grazie René, buon lavoro.
15: Grazie a te. Grazie. Ciao.

ci troviamo al centro di Misano la sera prima della gara che appunto si disputerà domani. Misano praticamente invasa dalle moto, moto di tutti i tipi, moto da corsa che hanno girato nei Gran Premi appunto di San Marino. C'è stata, prima abbiamo mostrato la replica di Bagnaia, adesso qui invece c'è il vintage e poi ci sono anche delle moto da corsa di tanti anni fa. E allora state comodi e guardate.

0: di MotoGP, straordinario. Vediamo dietro, situazione alle spalle, meravigliosa. Guardate che roba. Siamo soltanto alle 10 di mattina, ci stiamo dirigendo al circuito, saremo a un tipo 700 metri dall'ingresso, forse qualcosa in più.
1: Siamo già carti.
0: Chi vince oggi?
1: Ma Marquez, credo.
2: Marquez,
1: sì.
0: Chi vince oggi?
2: Chi vince oggi? Che il winner oggi?
3: Marquez.
0: Chi vince oggi?
4: Vince Marquez, chi vince? È il mio corridore.
0: Chi vince oggi?
2: Oggi Bezzecchi. Bezzecchi, dai, siamo fiduciosi.
0: Chi vince oggi, ragazzi?
5: Penso Bez.
0: Chi vince oggi? Chi vince? The winner.
6: Non conosco neanche i nomi.
0: Qual è il cappellino più venduto? Più richiesto, facciamo così.
7: Allora, cappellino più richiesto in questo momento sta andando molto Bezzecchi. Quindi il pubblico di Misano spera molto in una sua vittoria. Speriamo che riesca a riprendere il primo posto. Dopo di lui c'è Valentino Rossi, che non perde mai il suo appeal nonostante gli anni passati lontano dalle piste della MotoGP. In ultima analisi, giudizio personale, ahimè, abbiamo il buon Marquez, che sta vendendo molti cappellini, soprattutto l'ultimo modello là in fondo a 45 euro. Se ne volete anche voi qualcuno, venite pure, che ve li vendiamo molto volentieri.
0: Grazie, buon lavoro.
7: Di nulla, arrivederci.
0: Allora, siamo all'atto finale di questa tre giorni qui a Misano al circuito Marco Simoncelli per il Gran Premio di MotoGP. Sono le 11:30, mi trovo in sala stampa, vi faccio vedere dove siamo e dov'è la postazione della radio e che cosa vediamo. Intanto vi mostro alle mie spalle una parte della sala stampa. Qui abbiamo passato i tre giorni con altri colleghi, poi te. Veramente una bellissima sala stampa, vedete anche Paolo Beltramo, i monitor da dove vediamo la corsa nonché i dati. Vi mostro quello che vediamo da qui. Ecco la nostra postazione, siamo praticamente sulla linea di partenza. Qua sotto c'è il box della briglia ufficiale dove ci sono appunto Marco Bezzecchi e Jorge Martin, e lì potete vedere la tribuna nonché la collina stracolma. Guardate, guardate che spettacolo. Oggi siamo arrivati e c'era un fiume di gente, di appassionati di MotoGP che arrivava al circuito. Adesso ci sono le corse di Moto2 e Moto3 e poi alle 14 parte la MotoGP.

Sta arrivando. Eccolo l'arrivo, eh. Eccolo. Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, eccolo. Fenomeno, fenomeno puro, fenomeno puro, fenomeno puro.

0: Allora, siamo qui con Paolo Beltramo, è terminata questa gara del Gran Premio di San Marino, ha vinto Marc Marquez, quinta vittoria per lui, sei invece sono le sprint e oggi
1: e si è preso... sono anche gli spagnoli davanti.
0: Sei gli spagnoli davanti
1: oggi e poi tre italiani.
0: E oggi si è preso la vetta del mondiale raggiungendo Martin, questo è, diciamo così, è la svolta del mondiale, Paolo.
1: Beh, sicuramente era a 102 punti dalla vetta, allora era Bezzecchi, al Mugello, siamo a Misano, la seconda gara italiana, ed è primo perché è a pari punti, però ha più vittorie di Martin, per cui il primo in classifica è lui. Se dovesse finire al pari, vincerebbe il mondiale Marquez con più vittorie, ecco. Per cui... tanto di cappello, perché dopo che abbiamo visto la sua foto, secondo me, com'è messa alla spalla, eccetera, vuol dire che è così umile da riuscire a gestirsi, l'abbiamo visto, insomma, cioè, non è più quel Marquez, è sempre aggressivo, voglio esagerare, eccetera, ma cioè, uno che punta al sodo, che fa quello che può, che dà tutto, insomma, direi che... che lo descrivono anche con un atteggiamento abbastanza
0: diverso,
1: umile, con i meccanici, dice no, non è vero, quella curva lì sono io che vado piano.
0: Oggi Domenicali ha detto nel post gara, hai sentito che cosa ha detto? Dice lui non si lamenta mai della moto, quando le cose non vanno bene è lui il responsabile, questo dà una grande forza al gruppo.
1: Sì, ma lui è sicuramente una persona intelligente, ha capito cosa fare per... annullare o cercare di limitare i problemi che ha fisicamente, poi ce li ha, gli mancano dei pezzi di muscolo dalla spalla e sotto la spalla destra, per cui c'è poco da fare, cioè, quella roba
0: lì. La ritiene una vittoria indicativa per il mondiale, Paolo, tu che insomma di mondiali ne hai vinti tanti, ne hai visti tanti.
1: Di sicuro, anche perché non lo so, ma oggi non l'ho sentito, non ho capito cosa ha avuto, sono stati dei problemi come... Ma Martin dopo il 2024, quando ha vinto il mondiale benissimo, ha avuto l'anno super sfortunato con Aprilia, l'anno scorso, e quest'anno si è operato, insomma, non l'ho ancora rivisto quel Martin là, però lui nella parte finale, fuori Europa, eccetera, è sempre andato forte. Così come è andato forte l'anno scorso Bezzecchi, che ha vinto tre gare, è andato fortissimo Aprilia, non so, vediamo.
0: Bezzecchi lo tieni ancora dentro oppure questa caduta secondo me ha un peso forte nel mondiale?
1: No, un peso forte, è andato 33 punti di distacco, però ha messo insieme 5 o 6 zeri, quindi sono tanti, però è anche vero che quando arriva è lì sul podio vince, insomma. Per cui Bez ci può sorprendere, speriamo almeno, perché sarebbe bello, no?
0: Senti, abbiamo visto anche una Costa scatenato, sono i primi segnali del duello che ci sarà il prossimo anno in Ducati?
1: Bello, la Costa è scatenato da quando è nato, credo, però, sì, magari sì, ma io non so, lo vedo a Costa ovviamente, è molto più giovane, è un po' più simile al vecchio Marquez,
0: sì,
1: che a questo, anche se è meno... sportellatore, non so come dire, alla fine è spettacolare ma è molto corretto, insomma, e non lo so, vedremo, perché Marquez ormai ha un modo di essere veloce che è diverso da quello di prima, cioè si sta reinventando cercando di ovviare i suoi limiti fisici, e direi che ci riesce abbastanza bene, insomma.
0: Senti,
1: qua,
0: la caduta
1: qua, peraltro il circuito a destra
0: ha dato un altro segnale in questo senso.
1: Sì, che no, dove ha vinto di più, 7, ha vinto qui come in certi circuiti che girano counterclockwise.
0: Che grande che sei. Senti Paolo, e invece ti volevo chiedere se di Bezzecchi, sono andato in conferenza, lui ha detto che insomma è entrato forte, gli è andato via l'anteriore e non l'ha più ripresa.
1: Ha detto anche, poi dopo ha spiegato che la curva prima era un pelo largo, allora per cercare di... è arrivato un po' lungo e là. Però, ragazzi, quando
0: non è che sento un po' la pressione in certi momenti, Marco?
1: Ma io sono convinto di una cosa, che la pressione la senti prima di partire, poi quando sei lì. Cioè, quando chiudono la visiera, per loro non pensano ai contratti, a che cambiano moto, a tutte quelle cose lì. Cioè, a meno che non sei...
0: Ma il fatto di avere così addosso... Mark, non pensi che...
1: Ma sì, lui aveva previsto il suo, la sua tattica era quella di arrivare al T3 davanti per poter prendere quel minimo di distacco per poter gestire il recupero di Mark. E ha fatto di tutto, chiaro che deve un po' rischiare, la moto è più pesante perché è al pieno, le gomme sono calde ma sono nuove, però insomma è così, cioè devi essere, sei così, c'hai dei, magari delle, tra virgolette, devi prendere dei rischi, cioè cosa devi
0: fare? L'ultima, prima di salutarti, ringraziarti veramente tanto, ti voglio chiedere una cosa. Oggi ho visto anche tanti applausi a Mark dal pubblico italiano. Pensi che si sia un po' ricucito il rapporto con l'Italia, con i tifosi italiani?
1: Boh, io devo dire la verità, me lo auguro, perché basta, cioè ormai sono passati 11 anni da quella roba, cioè aveva 22 anni, adesso ne ha 33.
0: È ora di archiviarla sta cosa, dai.
1: Ma sì, cioè anche perché vabbè, tanto è andata così, non si è comportato bene, io l'ho detto sempre, basta. Cioè, adesso è anche vero che non l'avevano molto educato, perché gli hanno consentito di fare tante cose prima, senza tirargli le orecchie quando magari potevano farlo e avrebbe capito. Adesso è così, cosa vuoi fare? Cioè,
0: è andata così.
1: Spero, anche perché comunque dai, le gare quando c'è lui sono più belle, più divertenti.
0: È vero, è rimasto uno degli ultimi fenomeni, diciamo.
1: Ce ne accorgeremo di più quando non ci sarà, perché comunque quelli lì, quelli come lui, sono rari.
0: L'ultimo dei Moicani, dico sempre io. Senti, l'ultimissima, da 1 a 10 con questa vittoria, quanto è vicino al mondiale Marc Márquez?
1: Non lo so,
0: non ti so,
1: no, non ti so dire, perché non è questa vittoria, cioè ci sono in quante gare ci sono ancora? 8,
0: sì, più o meno
1: 8, 3x8 24, 3x7 261 punti,
0: 300 da giocare.
1: Ma sì, cioè dove vai? No, 7x8 56, 270 e passa punti. Cosa?
0: Certo è che questo è un bel morso,
1: certo,
0: al mondiale.
1: Vabbè, anche perché comunque ha sfruttato tutti i posti dove doveva, a parte Austin credo, dove doveva, o forse anche Austin, dove doveva fare il massimo, l'ha fatto, ha vinto sprint e gran premio, lo ha fatto ad Aragon, insomma lo ha fatto al Sachsenring, cioè lui doveva fare il massimo, l'ha fatto. Quindi se quando sfrutti tutte le tue occasioni poi gli altri sprecano, poi alla fine lui non è che prende gli altri posti, non vince o piace, cioè oggi credo che abbia vinto il gran premio numero 105 della sua carriera e il settimo qui, insomma è quello che ha vinto di più qui.
0: Paolo, grazie,
1: ciao,
0: come
1: prego,
0: sempre,
1: ciao,
0: a presto,
1: prego, ciao. Come sempre, ciao.
0: Ciao amici di Motor Valley, si chiude questa tre giorni a Misano bellissima da venerdì. Ho provato a raccontarvi un po' di tutto per trasmettere l'emozione di stare qui, di seguire da vicino questo bellissimo evento. È stato emozionante, vi devo dire, vedere questi piloti da vicino. Nei rettilini è difficile vederli, ma li senti, e poi quello che fanno in pista è qualcosa di unico. Mi sono fortemente emozionato nel vedere la partenza da vicino, è qualcosa veramente difficile anche da raccontare, con quel rombo dei motori che sale alle stelle, ti entra dentro, ti fa battere fortissimo il cuore, come poi quello che fanno in pista questi piloti. Termino questo speciale davanti alla Ducati, perché ottiene un risultato incredibile, doppietta di Marc Márquez, quinta gara vinta per lui, sesta sprint, un successo importantissimo che lo porta adesso a pari punti con Martin, un mondiale tutto da vivere, è un morso profondo, lo definisco io questo, dello squalo al mondiale. Peccato per Bezzecchi, adesso dovrà cercare di recuperare nelle prossime gare. Sono convinto che ci metterà tutto quello che serve per mettere in difficoltà gli avversari. Martin, diciamo così, è apparso, diciamo, ancora non al meglio, perché ha tentato di metterlo in difficoltà all'inizio, poi è scivolato nelle retrovie, terminando praticamente anche dietro a Costa, che ha fatto un'ottima gara. Già si vede quello che sarà la sfida del prossimo anno. Un mondiale tutto da gustare, da vivere. Noi lo racconteremo con Motor Valley a TMV Radio. Alla prossima, ed è stato veramente un grande piacere raccontarvi questa tappa della MotoGP. A presto.
2: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Le modalità dell'arrivo di Voltemare fanno capire tutto di cosa gira attorno a questo tipo di acquisto per la Juventus. Cioè, preso all'ultimo secondo, non tanto per prendere qualcuno, tanto perché la Juventus si è ritrovata all'ultimo secondo di mercato a dover prendere qualcuno, mm-hmm. e quindi inevitabilmente poi peschi Voltemare.
2: Celik terzino sinistro, dice non troviamo colomoni sui piedi, ha detto Spalletti. Vabbè, ma con Celik terzino sinistro, una palla in diagonale forte di Mancino la può dare? No, Di Marco la può dare, se ne dà 20 sul piede che vuoi, 20 te ne dà. Allora bisogna scegliere i giocatori in maniera precisa nel contesto dove funzionano.
3: Sì, però come ti ho detto anche ieri, ieri sera, il problema di fondo è che non c'è peggior sordo di chi non voglia sentire.
4: No? Chi è? Perché?
3: Perché gli opinionisti in questo momento non considerano una squadra che ha fatto quello che ha fatto e che è riconosciuta come identità da un punto di vista sia di gioco che di qualità.
5: Fare una considerazione generale su queste tre squadre e sulla loro forza. Sono tre squadre compiute, sono tre squadre che sono a un punto di maturazione già molto elevato, perché il lavoro degli allenatori ormai dura da parecchio, quello di Fabregas da tanto, quello di Chivu e di Gasperini da un anno e mezzo, e si vede, perché vedendo le squadre come giocano si vede chiaramente, e sono effettivamente le tre squadre che in questo inizio di campionato hanno dimostrato di essere nettamente più forte.
6: Per quale motivo non può essere considerato un modello? Perché il Como ha uno stadio da 16.000 posti, ha un fatturato da 80-90 milioni di euro l'anno. Come fai a rendere sostenibile un investimento da 440 milioni?
4: Maracanã. Mamma mia. Caro Francesco, buon pomeriggio.
7: Ciao Marco, buon pomeriggio a te.
4: Sì, il giorno dopo, quando li risenti, e salutiamo tutti, anche più bello, perché li senti ancora più, sembrano ancora più arrabbiati, capito?
7: Sì.
4: No, ben trovati e benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanã. Siamo in questa anteprima con Francesco Tringali, salutiamo Gabriele Latini nella cabina di regia come sempre, tutta la squadra tecnica nonché la redazione, Daniele Petroselli sempre presente durante i nostri lunghi pomeriggi. Allora Francesco, in questa anteprima stamattina già l'abbiamo data durante le altre trasmissioni, l'editoriale eccetera, c'è stato un altro allenatore che è saltato via, tedesco dal Bologna, arriva Palladino a guidare il Bologna, che prende sì il posto di Tedesco ma subentra ancora una volta ad una squadra che precedentemente era allenata da italiano, lo ha fatto con il Bologna, adesso questo intramezzo diciamo così di Tedesco, però era subentrato anche alla Fiorentina, no?
7: Sì, sull'Appennino si ha piuttosto fretta in questo inizio di campionato, 3 partite per Grosso, 4 per Tedesco tra Firenze e Bologna, insomma tutti allenatori che dovevano aprire un nuovo corso,
4: esatto,
7: sono stati esonerati dopo 3-4 partite. E soprattutto, caro Marco, di squadre non invischiate nella lotta salvezza, che di solito sono quelle che prima di tutte fanno saltare il proprio allenatore, in realtà sono squadre che di fatto puntano all'Europa, per quanto costruito il Bologna si poteva immaginare di una partenza un po' così, vedendo come male secondo me hanno costruito la squadra.
4: O non hanno costruito.
7: Come? Non hanno costruito la squadra. E torna in gioco Palladino, ovvero si cominciano, no, a sistemare tutti quegli allenatori, caro Marco, che sono lì, no, sono in fila, cioè c'è una fila, ok, capitanata da una persona. Poi tutto il resto ci sono degli altri allenatori che con il numerino aspettano il proprio turno. Era il caso
4: Bella
7: di Vanoli,
4: era
7: il caso di Palladino. E ci sono anche altri personaggi che attendono soltanto il là.
4: Quindi tu
7: per
4: dici che adesso
7: una chiamatina. Non sto dicendo niente, non mi mettermi in bocca, ti prego, non mettermi in bocca cose che io non ho mai detto.
4: Però ci sono almeno altri 2-3 allenatori a rischio.
7: Sì.
4: In queste giornate che portano alla sosta. No, comunque hai trovato già un tema molto interessante, perché è un po' questo, no? Cioè, hai detto bene, già 2 allenatori saltati. Il terzo, 4 anche, altri due, insomma, diciamo che sono a rischio in questo momento. Anzi, io direi tre.
7: Allora, di questi due allenatori mi sorprende il fatto che sia stata fatta una scelta forte quest'estate, perché Grosso a Firenze e Tedesco a Bologna.
4: Ho sbagliato.
7: Scelte sbagliate.
4: Noi qui l'avevamo detto all'inizio, quindi io non sono per cacciare gli allenatori, però la scelta sbagliata è stata fatta all'inizio sia dalla Fiorentina che dal Bologna.
7: A me la scelta di Bologna mi piaceva.
4: No. Vabbè, i fatti dicono questo. Adesso ci sono altre tre situazioni. Io però ne dico due, perché la terza è un po' particolare. Una situazione è quella sicuramente di De Rossi, perché secondo me c'è il rischio anche lì. E vediamo che succede nelle prossime partite.
7: Altra?
4: Altamente a rischio è Abate. E guarda caso, al prossimo turno c'è Bologna-Torino. Quindi subentra Palladino e contro Palladino Abate si gioca la panchina, perché è questo che sta, insomma, arrivando da casa Toro, che mi sembrerebbe paradossale. Ecco, queste sono una situazione che...
7: Ci sono altre panchine calde.
4: Ce n'è una in particolare.
7: No, aspetta. Non arriva. Ci arriviamo. Ci sono altre panchine calde, che sono quella del Venezia con Stroppa.
4: Anche quella. Sì, è
7: che
4: quindi
7: adesso...
4: Quattro.
7: Aspetta, no, te ne aggiungo di più. C'è il Parma di questa. Il Parma non è soddisfatto di questa. E poi non è calda come le altre, però il personaggio, insomma, è... diciamo tradizionalista, e c'è Juric col Monza. Quindi attenzione a queste situazioni, perché non è solo ci sono delle situazioni più o meno calde. Io credo che De Rossi e Abate non rischino, secondo me, così come, cioè, vedo più calda la situazione a Parma con queste, a Venezia con Stroppa, rispetto a Genoa De Rossi e qual è l'altra? Torino a Bari.
4: Per me sono tutte situazioni invece molto delicate. Forse quella meno delicata è quella di De Rossi, forse, però le altre che tu hai elencato secondo me sono tutte delicate, quindi sono appese. Poi guardate che c'è questa partita qui che poi dà due settimane di pausa, e in queste due settimane secondo me si farà veramente un bilancio, cioè lì è qui che va presa un'eventuale decisione. Che facciamo? Proseguiamo oppure interrompiamo e diamo in tempo un tempo di quasi due settimane all'allenatore?
7: No, sono in realtà, scusami Marco, sono tre settimane,
4: è vero, perché
7: perché la settimana dal 21 al 27, la settimana dal 28 al 4 ottobre,
4: e poi si riprende dopo,
7: e la settimana dal 5 all'11,
4: perché l'11 si riparte,
7: è la settimana con la lira devi considerare.
4: E quindi tu praticamente dai quasi tre settimane ad un allenatore subentrante, che è un tempo enorme, esatto, che è un tempo enorme, cioè praticamente può fare il recupero quasi, cioè può fare quasi una preparazione, non è da sottovalutare. Ecco perché dico attenzione, perché dopo questi 90 minuti può succedere veramente di tutto, e questi sono i nomi che tu hai elencato. Ora però vengo un po' a quello che è il nocciolo della situazione, perché io ci scherzavo un po' a inizio campionato con questa storia dell'ombra di Conte. È più di un'ombra a Torino, casa Juventus, è proprio l'ombra di Spalletti, cioè Spalletti vede l'ombra di Conte, se si mette sotto il sole in un posto dove si vede l'ombra vede Conte, vedi i capelli, sì, è vero che lui non c'ha, giustamente. E questo è un grosso è un tema che oggi dobbiamo affrontare, perché mi sembra che anche i giornali oggi stanno andando un po' tutti da ieri dai siti, poi i giornali stanno andando in questa direzione. E quindi noi chiediamo anche oggi, facciamo una sorta di sondaggio?
7: Sì, un sondaggio tra i nostri.
4: E che domanda dobbiamo fare? Falla tu la domanda, mi piace quando fai questa.
7: No, la domanda che vi proponiamo oggi è se è realmente arrivata l'ora di Antonio Conte alla Juventus.
4: Allora,
7: perché divide questo tema? Divide questo tema, divide. Sul fatto che qualcuno darebbe quantomeno ancora tempo a Spalletti, perché ci sono delle attenuanti legate specialmente agli infortuni. Altri invece non perderebbero tempo, perché se c'è un allenatore pronto, libero, già a Torino, come Antonio Conte, allora sarebbe arrivato il momento. Altri ancora, caro Marco, perché ti offro un'altra visione.
0: Sì.
7: C'è chi dice che se Spalletti non è riuscito a risolverla, allora non è che Antonio Conte prende questa squadra e la può chissà cosa possa fare, perché gli effettivi sono quelli, numericamente la rosa è quella, e quindi molti non credono che il passaggio tra Spalletti e Conte possa portare chissà quali benefici a questa Juventus.
4: Allora, io invece ti dico una cosa, io sono dell'idea in questo momento, allora sapete che io sono un po', in questi giorni abbiamo sentito, ma non si può cambiare l'allenatore alla terza giornata o alla quarta giornata. Io non sono molto in linea con questo pensiero, un allenatore si cambia quando una società dall'interno percepisce che le cose siano molto negative, no? Tra allenatore, gruppo, eccetera. Però faccio un distinguo. Questa è una prassi che normalmente dove avviene questi cambi così da allenatori? Nelle squadre che possiamo dire di medio-bassa fascia normalmente avviene questa cosa, no? Quindi ecco, con tutto il rispetto il Bologna, con tutto il rispetto la Fiorentina, stiamo parlando di una fascia media, le cose non vanno, prendi e cambi. Un grande club secondo me è un po' una cosa diversa. Cioè, un grande club, e qui sono d'accordo oggi con Massimo Mauro nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, che dice la Juventus non può cambiare continuamente come una qualsiasi squadra. Tu devi anche programmare un certo tipo di lavoro, che hai fatto la scelta di Spalletti, hai già cambiato, mi sembra, quanti allenatori sono stati cambiati in quest'ultimo periodo?
7: Thiago Motta è esonerato, Tudor è esonerato dopo la conferma, Spalletti punto interrogativo, ma sempre dopo la conferma di una mancata Champions.
4: Esatto, quindi stiamo parlando di un allenatore confermato e rinnovato addirittura con un contratto. Insomma, la Juventus, un grande club, dovrebbe programmare, quindi dovrebbe rafforzare sempre la posizione dell'allenatore, a meno che non succeda qualcosa di eclatante. Ora, alla quarta giornata, pensare già di poter mandar via Spalletti e ricominciare con Conte, a me sembra un qualcosa che non può appartenere alla Juventus. Cioè, la Juventus, parliamoci chiaro, con tutto il rispetto, non è il Sassuolo, quindi Carnevale e Massara devono assolutamente intercettare questa situazione e secondo me devono sostenere Spalletti in questo momento, che a suo modo deve trovare una traiettoria comunicativa e di gioco, deve ritrovare un po' di lucidità perché è molto confuso, ma siccome mi sembra che Carnevale ha già detto che ha confermato Spalletti.
7: Sì, qualcuno ci ha visto una conferma con riserva.
4: Lo so,
7: però.
4: Conferma con riserva, però secondo me deve a prescindere, lo dico adesso, di come andranno le prossime due partite, quelle di Europa League e di campionato. Cioè non può pensare la Juventus che, arrivati alla quinta giornata, alla metà di settembre, deve ricominciare da capo, perché vuol dire che è un fallimento totale di tutti, anche del tanto decantato Carnevale in coppia con Massara. Quindi questo, allora sono dell'idea che, come ha detto qualcuno, era meglio non partire con Spalletti. Era meglio non confermare Spalletti e fare un altro tipo di scelta dopo il mancato raggiungimento della zona Champions. Cioè tu non mi hai portato in Champions e allora faccio come ha fatto il Milan. Saluto tutti e ricomincio da capo. Quello è un criterio di un grande club. Cioè tu hai fallito un obiettivo, io ti saluto e riparto da capo. Ma non così in corsa. Ripeto, almeno dando ancora un po' più di tempo, poi se le cose veramente sono irrimediabili devi intervenire, ma dopo 5 giornate, al termine di questa giornata, non lo farei. Ma attenzione, perché queste 3 settimane potrebbero portare anche la Juventus a prendere una decisione importante. L'unica cosa è che io, questo fatto che la Juve è prigioniera di Antonio Conte, cioè che l'unico allenatore è Antonio Conte, è una cosa che io non riesco a capire, e vi devo dire, cioè sembra che nel mondo Juve esista solo lui.
7: La domanda che ti faccio, Marco, è: tu pensi che cioè quali sono gli scenari che porterebbero secondo te in questo momento ad un possibile esonero? Cioè la non vittoria con l'Atalanta, il pareggio con l'Atalanta aprirebbe secondo te già subito così lo scenario di un esonero, o servirà magari per quello che non ci auguriamo ovviamente per i tifosi della Juventus, una sconfitta, una brutta sconfitta con l'Atalanta?
4: Io
7: cioè, qual è la variabile che secondo te,
4: ma secondo me, al di là
7: indurre
4: della sconfitta, che sarebbe comunque una bella batosta se perdi in casa con l'Atalanta, quindi considera che poi questa sarebbe una sconfitta con un'onda lunghissima, durerebbe 3 settimane. Tu pensa quanto può essere devastante adesso chiudere male la quinta giornata per chi già non vede a situazioni di ombre. Tu pensa come te la porti lunga, non finisce più, perché le partite ti aiutano a dimenticare quelle precedenti, qui te la porti per 3 settimane. E quindi questo potrebbe essere un eventuale risultato negativo, oppure qualora qualcuno percepisce che non c'è più un legame tra giocatori e allenatori, oppure qualcuno dentro al club capisce che Spalletti è in totale confusione, che a me mi preoccupa più questa, questa parte qui, ti devo dire la verità.
7: C'è la confusione, sì, anche mi comunicativa.
4: Esatto, mi preoccupa più questa fase qui, che mi sembra di vedere uno Spalletti della nazionale italiana dell'ultimo periodo. Vediamo che oggi parla alle 3, lo voglio sentire, lo sentiremo. Vediamo questa partita domani. Però io, a me preoccupa più questo, perché secondo me Spalletti ha la possibilità di ricordiamo che la Juve deve recuperare anche un po' di giocatori infortunati, non so quanti ne recupera, però c'è anche questo fattore che non dobbiamo escludere. Però vediamo, l'ombra c'è, quindi tu hai fatto la domanda.
7: Sì, se è l'ora di l'ora giusta per richiamare quest'ombra, no, a sé, rispetto a questa Juventus che domani tra l'altro gioca col NEC in Europa League, due partite in casa che insomma potrebbero indirizzare questa lunghissima sosta. Vediamo, caro Marco, perché in questo momento c'è già un ambiente in subbuglio e soprattutto di un allenatore che tu hai voluto confermare. Poi bisogna capire anche chi lo ha voluto confermare, se è la vecchia dirigenza oppure la nuova. E soprattutto hai voluto confermare dopo un obiettivo mancato che ti porterebbe in questo momento a cambiare l'ennesimo allenatore, dopo Tudor, dopo Thiago Motta, dopo tutte queste situazioni qua che ti hanno fatto buttare di fatto 3 inizi di stagione, o almeno 2 e mezzo consecutivi. Non lo so, io non sono mai per le sonde, non lo sarei stato neanche per quanto riguarda Grosso da Firenze e neanche per Tedesco a Bologna, perché 3-4 partite vuol dire sconfessare totalmente la decisione che hai preso a inizio giugno, o di confermare un allenatore o di aver scelto, di aver fatto una scelta diversa e ammetti di aver fatto però una scelta sbagliata.
4: Vabbè, dai, vediamo, poi sentiamo anche che cosa ne pensano i nostri amici a casa al 331-8200-213, già arrivano messaggi, eccetera. E dunque, per esempio, c'è Rosario, dice: sono d'accordo con Marco riguardo alla posizione di Spalletti. Buongiorno Marco, sono Nicola, credo che sia arrivata l'ora di Conte, ma la Juve è pronta a mettere mano al portafoglio per gennaio? Non lo so, insomma,
7: no, perché tra l'altro la Juve entro giugno deve fare anche una plusvalenza per potersi mettere a posto a livello finanziario, perché per quanto fatto in estate non può bastare, e quindi anche senza la Champions League, che diventa a rischio, attenzione, perché noi ieri abbiamo parlato di già 3 squadre che hanno, diciamo, il posto, non dico assicurato, ma si stanno posizionando bene per occupare 3 posti su 4. E quindi la Juventus deve vedersela col Napoli e col Milan. Quindi c'è un solo posto per 3 big. E soprattutto per questo l'anno prossimo, già a gennaio o a giugno, se rischi nuovamente di rimanere fuori dalla Champions, ancora di più non puoi permetterti un mercato all'Antonio Conte.
4: Vediamo. Io non so se sia arrivata l'ora di Conte, invece, perché per me sarebbe veramente un altro ennesimo fallimento di un grande club. Quindi, poi non capisco veramente sto fatto che sembra che la Juve, se ne arriva Conte, non può fare nient'altro di diverso. Ma ripeto, io ho grande stima come allenatore. Per un paio d'anni, 3 anni, hai un grande allenatore. Dopo bisogna vedere che succede, punto interrogativo. Però è possibile che non c'è mai un'altra soluzione di far lavorare qualcuno con questa spada di Damocle sulle spalle? Antonio Conte. Fa una cosa, fate un contratto a vita e tenetelo per sempre, insomma, non lo so. È questo che non riesco a comprendere in questo grande club. Comunque, va bene, dai, vediamo quello che succede. Allora, poi c'è da dare un'occhiata, vabbè, c'è l'arrivo di Palladino al Bologna, poi ne parleremo anche di questo, così come andremo a toccare anche altri temi oggi, caro Francesco. C'è poi anche il tema riguardante un po' quello che sta succedendo in federazione. Lo faremo, lo dico subito, con un esperto avvocato di diritto sportivo, una collega che ha scritto un bel pezzo di approfondimento oggi sul Corriere della Sera.
7: Sì.
4: Lo faremo intorno alle ore 16:10, dove andremo ad analizzare questa situazione un po' più tecnicamente, possiamo dire così, Francesco?
7: Sì, complicato.
4: Complicato, e proveremo così a sentire chi ha un po' gli strumenti tecnici per darci qualche delucidazione in più in questa materia molto tortuosa, che secondo me sta creando grossi problemi. Io lo dico subito, lo dico in anticipo, sono dalla parte di Malagò in questo momento, ma non perché devo fare le sviolinate a qualcuno, a me non mi interessa niente, nemmeno lo conosco, quindi figuriamoci. Però mi sembra in questo momento che ci sia una lotta politica in atto che non pensi a quello che bisogna fare, ma che pensa più che altro a creare una lotta per togliere qualcuno che qualcuno non vuole, diciamo così, per essere un po' diciamo misteriosi, ma penso che quelli più intelligenti
7: questa forza
4: hanno già
7: oscura,
4: capito.
7: C'è una forza esatto, oscura, che è partita con il tentativo del pantouflage, che poi è stato disinnescato bene. Adesso si è arrivati al punto in cui, caro Marco, il commissariamento della federazione non è mai stato così vicino.
4: Sì, anche se qui, guarda, io mi sono andato a leggere una, sicuramente tu sei più informato di me, però mi sono andato a leggere una cosa pure su sto fatto del commissariamento, che dobbiamo un attimo capire un po' meglio.
7: Sì.
4: Perché l'ipotesi del commissariamento, sì, in questo momento non può prescindere dall'annullamento del procedimento elettorale che è avvenuto in maniera democratica, ossia l'annullamento di una procedura elettiva,
7: sì,
4: che si è conclusa esula dai poteri del CONI. Tale atto di carattere straordinario dovrebbe in ipotesi coinvolgere il ministro dello sport.
7: Sì, sì, ma è quello, è lì, arriva tutto lì.
4: Arriva tutto lì. Ecco perché dico, questa è una situazione dove sinceramente non è... Io sono dell'idea...
7: Scusami se ti interrompo. Commissariamento che poi dalla parte in causa, ovvero la federazione, può essere impugnato.
4: Esatto.
7: E noi stiamo parlando di un cavillo burocratico, due giuristi come Taucher della Procura del CONE e come Chinè della federazione, due giuristi, non sono riusciti a mettersi d'accordo, quindi vuol dire che c'è la giunta del CONI, chi fa parte della giunta del CONI, giustamente ieri andava in giro dicendo: ma se Taucher e Chinè non sono riusciti a mettersi d'accordo, perché lo dobbiamo decidere noi qual è la sorte?
4: Esatto.
7: Finale che deve fare la federazione. E quindi, per arrivare a dirti cosa, che poi il commissariamento potrà essere impugnato eventualmente. E vediamo, perché adesso c'è la nazionale. Monica Colombo, che poi avremo sul Corriere della Sera, ha scritto che probabilmente tutto verrà rinviato dopo Italia-Turchia del 5 ottobre, ovvero l'ultima partita dell'Italia di questa sosta delle nazionali, per non turbare e non appesantire ulteriormente una situazione che da marzo
4: sta... Mi domando una cosa. Se scusate, stiamo riflettendo su un argomento. Nell'ipotesi in cui, perdonami, supponiamo che rinviano questa cosa dopo le partite della nazionale, e quindi poi si va verso il commissariamento, quindi via Malagò e via pure Mancini, perché di fatto andrebbe via pure Mancini.
7: Ma non è che sono legati. È chiaro che poi si apre un procedimento, un processo in cui verrà, come Micciche, se non sbaglio, verrà aperto un procedimento dove ci sarà eletto un commissario che poi prenderà determinate decisioni. Non è che Malagò e Mancini sono legati a doppio filo. Sono legati a doppio filo perché è stata una scelta di Malagò, ma non è che se salta Malagò...
4: Guarda, io dico una cosa. Secondo me dovremmo in questo momento far cascare tutto e fare una confusione totale per un cavillo burocratico.
7: Sì, è quello.
4: Secondo me dovremmo giudicare, io sono d'accordo con chi pensa questo, il lavoro di Malagò nel momento in cui deve fare delle cose, cioè nei contenuti, non per un cavillo burocratico. E quindi dicevo, sai, tra qualche mese vediamo che cosa sta facendo, tra 7-8 mesi facciamo un bilancio sul lavoro fatto, non ha fatto niente, allora lo critichiamo e allora vediamo quello. Ma adesso mi sembra veramente, siamo partiti in una situazione veramente di grandissima disastro.
7: Noi stiamo buttando nel gabinetto 4 mesi di nuovo corso, di nuova gestione,
4: cioè ci facciamo male da soli.
7: Un tesseramento che, per carità, non si capisce ancora chi ha ragione, però comunque Malagò era stato candidato da una componente forte come era stata la Lega Serie A.
4: Certo, certo.
7: No. E stiamo buttando via e soprattutto commissariando una federazione che tra l'altro deve organizzare i giochi gli europei di calcio del 2032, che adesso li sottostimiamo, però sì, ricordiamoci che l'Europeo 2032 al nostro paese porta soldi anche per le infrastrutture, ovvero stadi, che abbiamo sempre detto che sono il primo problema del nostro calcio.
4: No, ma noi siamo dei campioni a farci male da soli, cioè non è che ci fanno male gli altri, ci facciamo prima male da soli. Io questa cosa veramente inconcepibile non riesco a comprenderla da questo punto di vista, però vediamo quello che succede. Tra l'altro c'è tra lo statuto della federazione, che cioè i regolamenti, no? L'assemblea federale elettiva, quando sono stati candidati Abete, Malagò e Miele,
7: Renato Miele di cui è stato anche
4: allora
7: respinto.
4: Io qui ho tutto il discorso dell'assemblea elettiva e le candidature, le prime due erano ammesse, c'erano i requisiti. Ma di che cosa stiamo parlando? Io imputo un errore al signor Malagò di essersi andato ad infognare con la storia di Maldini. Per me lì ha sbagliato in maniera clamorosa, perché il direttore sportivo, cos'è? Direttore, ancora qualcuno mi deve, cos'è? Che ruolo gli aveva dato?
7: Il direttore generale.
4: Il direttore generale, io ancora devo capire che cosa deve fare con la nazionale italiana e a che cosa serviva quella nomina in quel momento, se non a creare una grande confusione.
7: Ma per arrivare una scelta sportiva, diciamo.
4: Sì, però per me lì ha sbagliato, perché lì si è creato, secondo me, un'aspettativa, una situazione che ha sballato tutto. Cioè, se voi pensate, lo ribadisco, che Maldini voleva portare come CT della nazionale i suoi nomi, i primi nomi erano, li dobbiamo ridire?
7: Sì.
4: Grosso, De Rossi, Pirlo. Ora io mi domando, tu presenti questi nomi e un presidente appena eletto in federazione non deve intervenire? Gli deve dare carta bianca perché gliel'aveva detta all'inizio? È come se io dico a Francesco, che ha carta bianca, mi presento una cosa che non condivido, gli devo dire carta bianca perché gli ho detto prima: guarda, tu sei sistema tutto, però se non sono d'accordo devo stare zitto. Ma che io veramente è una roba che non riuscirò mai a capire, però stiamo sforando, caro mio.
7: Dobbiamo fermarci. Ci sono tanti temi oggi da sì, approfondire, sì, sì. Tanti audio, vedo.
4: Sì,
7: anche.
4: Sì, adesso li recuperiamo, dai, ci fermiamo un attimo, break.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi, Marco Piccari e Francesco Tringali, in questa anteprima di Maracanà. Francesco, per completare un po' il discorso che abbiamo fatto prima, leggo al volo anche l'editoriale oggi di Tutto Mercato Web a cura di Ivan Cardia, che ha andato su questo argomento e praticamente già il titolo dice tutto: Malagò cadrà per meno di un cavillo. La fotografia del calcio italiano, poi va anche su altre situazioni riguardanti la Juve, però ecco, mette in evidenza, e quindi a beneficio di coloro che magari vogliono un po' capire di più sull'argomento, poi ne parleremo, ripeto, alle ore 16:10 con un avvocato e con Monica Colombo. Lui viaggia verso la decadenza Malagò e quindi di conseguenza FIGC è diretta al commissariamento per meno di un cavillo. Quindi vi potete leggere il tutto proprio sull'editoriale di Tutto Mercato Web di oggi di Ivan Cardia.
1: Allora, facciamo, ascoltiamo la voce dei radioascoltatori. Vai Gabri.
0: Vai Gabri.
2: Ma raga, ma basta con sto Conte. Sembra che sia il dio del calcio Conte. Io ve l'ho già detto, se me Conte è un allenatore, non dico finito, ma ormai il viale del tramonto. Perché io ve lo ricordo sempre, ve l'ho detto già, ma nessuno mi dà retta. Se non era per un colpo di mano di Bis, che questo non diceva manco lo scudetto 2 anni fa, e l'anno scorso ha fatto un disastro a Napoli. Insomma, Conte attualmente è un allenatore che si deve anche ricostruire una sua credibilità dopo l'anno di Napoli dell'anno scorso. Quindi prendere Conte non so se poi è una certezza. Questo è il mio pensiero, poi rispetto il pensiero di tutti. Un saluto.
0: Andiamo con un altro audio, dai. Poi appena pronto il collegamento.
3: Allora, permettetemi però di contestare una cosa, perché dare già 3 posti sicuri assegnati a fine anno nella Champions mi sembra tantino azzardato. Diciamo che 3 squadre sono favorite sulle altre, ma di sicuro non c'è niente alla vita. Adesso, per dire, gli infortuni ce l'ha la Juve, potrebbero succedere anche alle altre squadre, non glielo auguro. Ma però di darle per sicuri ci andrei piano,
0: Ma sicuro no, però in questo momento la fotografia, ti ripeto, io non faccio il veggente, in questo momento 3 posti sono occupati. La qualità di calcio, organizzazione e la forza di queste 3 squadre è superiore in questo momento alle altre. Poi se tra qui a un mese cambiano le cose vediamo, ma le altre hanno problemi in questo momento molto più grandi rispetto a questi, quindi noi dobbiamo analizzare quello che è in atto in questo momento
1: rispetto a questi che non ne hanno,
0: rispetto a questi che non hanno problemi in questo momento. Quindi io devo, noi dobbiamo, se no, se devo aspettare, come sempre dico, la fine del campionato, io dico non facciamo Maracanà, ci vediamo per una unica puntata a giugno e facciamo il Maracanà,
1: commentiamo il campionato il 27 di maggio.
0: Quindi ragazzi, a me quando dite io commento quello che vedo, il lavoro nostro è questo, si commenta quello che si vede, e un commento di oggi può essere smentito domani da una situazione, e questo è, se no facciamo, t'ho detto, facciamo i tifosi, che è giusto che facciano i tifosi. C'è Fabrizio Ponciroli, che gli voglio dare un grande saluto. Fabrizio!
1: Ciao Fabri, ciao!
0: Fabrizio, buon pomeriggio!
4: Ciao, bentrovati a tutti!
0: Senti, come stai prima di tutto?
4: Ah, sempre incasinato, come mai, normale, la nostra vita è così.
0: Certo, è il nostro lavoro. Senti, che mi dici? Perché dopo andiamo a presentare con te una bella iniziativa, però che mi dici di questo inizio di campionato?
4: Beh, devo dire che mi sto divertendo e già questo è un passo in avanti, perché comunque il vedere il VAR, dico sparito, ma messo in un angolino mi ha ridato un po' di fiducia. Sì, mi esalta perché mi sembra di essere tornato a un calcio più vero e meno tecnologico. Certo, le polemiche non andranno mai via, non saranno mai spazzate via, però mi piace che si sia tornati un po' a discutere su calcio giocato e non su calcio virtuale. Quindi questo, unito a nuove regole che rendono, diciamo così, la partita un po' più veloce, un po' più senza, diciamo così, morti in campo che cadono e non si rialzano più, tutto questo sta contribuendo a una visione della Serie A gradevole.
1: Senti Fabri, ti faccio anche a te la domanda del giorno,
0: e poi sentiamo pure qualche audio, li condividiamo con Fabrizio.
1: Perché la domanda che faremo, che stiamo facendo ai nostri ascoltatori, che condivideremo anche con gli altri ospiti, è se la Juventus è veramente arrivata e se sia magari l'ora giusta per chiamare lui, Sir Antonio.
4: Ragazzi, questa è una domanda da $1,000,000. Io credo di sì, perché mi sembra l'unico allenatore che davvero potrebbe ribaltare un trend che continua a regalarci poche luci e tante delusioni. Poi, che sia fattibile, che sia diciamo così una strada percorribile, non lo so, però io sicuramente, se fosse anche solo un'opzione percorribile, lo riporterei a Torino. Anche perché mi sembra l'unico, probabilmente l'unico allenatore che davvero può prendere in mano questa squadra e anche senza ritocchi o magari pochi ritocchi a gennaio fare qualcosa di diverso. Questo non vuol dire che Spalletti sia un cattivo allenatore, non lo dirò mai e non lo penso, però alla Juve serve uno come Conte, ma lo dico da prima dell'arrivo di Spalletti, non è una crociata contro Spalletti. È una sensazione, non so se sia fattibile, questo onestamente non lo so.
0: Tu andresti direttamente lì. Facciamo una cosa, prima di andare a questa bella iniziativa che presenteremo insieme a te, ti faccio sentire qualche audio al 331-8200-213, vai.
5: Buongiorno Maracanã, sono Rudy, io vado un po' controcorrente, visto questa sosta poi lunghissima, la mia più grande paura è che l'Inter batte la Roma e poi pensa di aver vinto lo scudetto. E qui noi cadremo di sicuro. Come quando giochiamo e pensiamo di essere più forti, giochiamo così,
0: quindi
5: tanto
0: meglio non
5: alla
0: battere,
5: bella,
0: allora.
5: Prima o poi facciamo gol.
1: Fabri, meglio
5: dice,
1: pareggiare all'Olimpico, no, meglio pareggiare.
0: Ma perdiamola, perdere, così no. Non c'è il problema. Vai, vai, Fabri.
4: Beh, insomma, non lo so, io credo che...
0: Meglio, meglio.
4: Innanzitutto vediamo un big match da non perdere, mi metterò sul divano e me lo seguirò con i popcorn. Non lo so, a me sembra che sono due squadre che si equivalgono e non credo che sia una buona idea non vincere per non dare magari l'impressione di avere qualcosa in più rispetto all'avversaria, anche perché il campionato non è lungo, è lunghissimo, quindi anche se l'Inter dovesse vincere 6-0, tanto per esagerare, cambierebbe poco, sempre 3 punti di vantaggio sarebbero in classifica.
0: Tanto vi dico che nel sondaggio, se è l'ora di Conte, il 59% sì, il nostro sondaggio, 59%. Un altro audio, Gabri, poi andiamo a presentare una cosa bella con il nostro Fabrizio Ponciroli, con il direttore. Vai, vai, vai, vai.
6: Ciao ragazzi, Alessio Dubino. Allora, sul tema Conte, lui lasciò la Juve qualche anno fa perché diceva che nel ristorante da 100 euro non potevi stare con 10 euro, no? Però questo, il budget della Juve è da 10 euro è andato a 5-6.
1: Io sono d'accordo con lui.
6: Non so come potrebbe funzionare questa, questo matrimonio con Conte, perché onestamente sì, magari arriva l'entusiasmo dell'inizio con i risultati, però poi lui vuole che gli migliori la rosa. Se non gli dai quello che vuole, lui alza e se ne va. Perché prima di tutto lui è un professionista e si sente che deve avere i giocatori che vuole lui per dare il meglio, quindi non so se potrà funzionare questa cosa qua.
1: Lui oggi arriva, sistema e poi ti chiede il conto.
4: Vero, ma se posso dire una cosa, in questo caso sarebbe uno spirito di rivalsa, secondo me, enorme.
0: Sì. Cioè, ma lui non vede l'ora di tornare alla Juve, ragazzi.
4: Torno al...
0: Non
4: e
0: vede
4: ancora
0: l'ora.
4: Una volta la rimetto in sesto. Beh, è una motivazione che probabilmente vale più dei 10 euro al ristorante. Cioè, credo che quello spirito di rivalsa, non dico di vendetta perché è una parola forte, però di rivalsa potrebbe pesare di più di una rosa che onestamente non è da Conte.
0: No.
4: Ma ci sono poche rose da Conte in Serie A, quindi
0: sì, ma non vede, secondo me non vede l'ora di tornare, Fabrizio. Un altro audio, poi andiamo, vai.
7: Madonna, ma Rudy come stavo? Ma come si fa a dire una roba del genere? Cioè, se vinciamo ti dà forza, ti dà coraggio, siamo una squadra forte.
0: Meglio perderla, dai!
7: Ma cosa vi bevete a pranzo?
0: Hai ragione.
1: Aspetta, io c'ho una cosa per farvi prima di andare sull'iniziativa.
0: Sì, no, però facciamo così, un altro audio, perché oggi sono scatenati e mi piace quando sono scatenati. Dai, vai. Vai. Sentiamo.
8: Ciao Radio Maracanã, ciao Marco. Spalletti Conte, il problema secondo me è anche un altro. Spalletti non ha un centrocampista, non ha una punta, perché la Juventus è in difficoltà economiche e anzi entro giugno dovrà fare anche delle scelte dolorose. Ora Spalletti ha 2 anni di contratto a 6 milioni netti.
9: Sì.
8: Netti. Conte viene perché per amore del DNA bianconero a 1 milione per la buca che ci dette dell'estate, o per un anno fa quando ha fatto rodare tutto il progetto per rimanere a Napoli e farsi soldi e far arrivare al 30° in Champions League? Ecco, io preferisco un uomo che sbaglia a un uomo che tradisce.
0: Però quell'anno non ha tradito, ragazzi, perché c'ha ancora il contratto col Napoli. C'era
4: esatto.
0: La voglia della Juve di portarlo, ma lui aveva un altro anno di contratto e come tale potrebbe essere, esatto, potrebbe essere stato anche convinto a rimanere in quel momento dopo aver vinto lo scudetto. Lì non ha tradito nessuno. Perché dobbiamo dire ste cavolate, scusa? Io con tutto rispetto che ho per la scuola.
1: Perché lui dice quando la Juventus ha avuto bisogno di lui sarebbe potuto tornare.
0: Ma perché? C'aveva un altro anno di contratto, lui di fronte a un altro anno di contratto, magari il presidente gli aveva detto qualcosa, ha deciso di rimanere. Io non lo vedo un tradimento lì, Fabrizio, non so come...
4: No, neanche io. No, io non ci vedo. Una scelta
0: è stata una scelta professionale. E per me Conte è un grande professionista. Da questo punto di vista è un grande professionista. Fregandosene di discorsi di bandiere, perché però in questo momento secondo me verrebbe la Juve anche in queste condizioni.
1: Io voglio fare una domanda,
0: vai,
1: a Fabrizio, se
0: andiamo,
1: mi permetti, puoi scegliermi tra squadra, calciatore, allenatore, è una domanda molto generica, molto aperta. La sorpresa di queste prime 4 giornate è chi è la delusione? Ti ripeto, squadra, allenatore, giocatore, vai dove vuoi.
4: Allora, la sorpresa è Gattuso, perché non me l'aspettavo, anzi prevedevo disastri, il suo curriculum parlava chiaro, cioè un allenatore comunque in difficoltà, reduce anche da uno schiaffo tremendo in nazionale. Sono felicissimo di vederlo così coinvolto e soprattutto con i risultati, si vede che ha uno sguardo diverso, quindi assolutamente Gattuso para Lazio, sorpresa ma assoluta, assoluta. Mentre la delusione è grosso perché io ero convintissimo che potesse essere la sua rampa di lancio. È un allenatore che mi piace molto, meno sembrava avere già le carte in regola per ambire a qualcosa di diverso, oltre al fatto che si è approcciato male subito all'ambiente viola, ma poi, anche se non abbiamo conferme certe, diciamo che il comportamento finale mi ha lasciato tanti dubbi, quindi ti dico Gattuso e grosso, 2 allenatori ma anche 2 piazze che da un certo punto di vista una ha esaltato, una si sta riprendendo adesso, però al momento è sicuramente la delusione in campionato.
1: Bene,
0: allora caro il mio Fabrizio Ponciroli, io direi di andare a presentare quello che è un progetto editoriale che è partito e che ti riguarda tantissimo e che devo dire ti voglio fare subito veramente, e faccio a te come all'editore che fa parte del nostro gruppo, quindi Andrea Pasquinucci, l'editore del nostro gruppo che comprende tutto Mercato Web, TMV Radio, Radio Bianconera, Radio Firenze Viola. Adesso c'è quest'altro bellissimo progetto editoriale che noi abbiamo, adesso facciamo vedere subito a favore di telecamera per chi sta davanti alla TV in questo momento, Sportissimo, eccolo qui, c'è anche il QR code, quindi adesso ci spieghi un po' di cose, Fabrizio.
4: Beh sì, è un'iniziativa a cui tenevo molto, devo dire che Andrea Pasquinucci come sempre è una persona con cui si può discutere, la classica in un mondo sempre più difficile da interpretare. Niente, è un magazine pensato per chiamato Sport a 360 gradi, va dal calcio al padel.
0: Aspetta, che noi abbiamo qui proprio, capito, tutto quanto, anche il QR code della rivista, il primo numero c'è scritto calcio, tennis, Formula 1, MotoGP, basket, pallavolo, padel e molto altro. Che vuoi di più da questo punto di vista?
4: E poi soprattutto, essendo un formato digitale, quel momento in cui si fa fatica ad andare a fare la

0: collezionismo, sono collezionista, okay, di quelli proprio malati, colleziono di tutto, quindi ci voleva anche una parte sul collezionismo e soprattutto ci voleva la volontà di dire qualcosa a tutti gli sportivi. Bello, credo che sia una bella idea, adesso vediamo se viene trasformata anche in qualcosa di più grazie ai download e alla fiducia delle persone, però noi ci stiamo divertendo ed è già tanto in questo periodo.
1: E quindi, allora, ricordiamo, sarà un mensile, Fabrizio, sì, si occuperà di tutti gli approfondimenti relativi agli sport che abbiamo elencato. Primo numero, noi qui abbiamo una copertina bellissima perché hai messo due fenomeni.
2: Sei partito, i fratelli, con, d'Italia,
1: con due fenomeni lì davanti, no?
0: Beh, ci è andata anche bene perché l'avevamo pensata un po' di tempo fa. Su Sinner eravamo abbastanza sereni sul fatto che rimanesse numero uno al mondo, però su Antonelli c'era ancora qualcosina da fare. Direi che lo sta facendo ampiamente, come ha dimostrato a Monza e a Madrid. Quindi direi sì, sono le due eccellenze dello sport. Volendo partire col botto, ci è sembrato giusto non fare una copertina calcistica, ma proprio l'eccellenza dello sport italiano, che sono loro. Su questo credo che nessuno abbia dubbi.
1: Magari a beneficio di chi ci sta vedendo adesso, se uno vuole vedere la rivista, cosa deve fare?
0: Ma semplicemente andare su sportissimomagazine.it, fa il suo bel download, si fa da PC, da destra.
1: Io sono andato sul QR code in diretta proprio, capito?
0: Esatto, si può fare qualsiasi cosa, tanto è tutto free e non bisogna fare nessun tipo di registrazione se non si vuole entrare nella newsletter e riceverlo tutti i mesi tranquillamente nella propria mail, ma quella è una scelta personale.
1: Tutto gratuito, possiamo dire, no?
0: Ma certo, assolutamente perché... tutto free.
1: Poi sono andato dentro, c'è l'inchiesta del mese, il calcio italiano, certo, ha perso il trono, storia, problemi e possibili soluzioni per tornare grandi, non siamo più i migliori, i numeri non sbagliano, un focus sulla Juventus, poi Stadi d'Italia, MotoGP.
2: Se non spoilerarmelo perché me lo sono scaricato e me lo vorrei leggere.
1: Vabbè, io
2: dopo
1: solo
2: però
1: il sommario sto leggendo, capito? Non è che voglio dire, capito? È incredibile, ma che mi cazziano sempre qui, caro Fabrizio, è una cosa proprio... No, comunque io ti faccio veramente tanti complimenti, noi saremo sempre qui per dare anche spazio e quando ci sono delle iniziative, Fabrizio, siamo qui, lo ricorderemo più volte nel corso.
2: E poi vieni a farti
1: di
2: un po'
1: giorni
2: di dibattiti con noi.
1: Esatto,
2: e
1: vieni tanto, ogni dai, tanto affacciati pure qui, no? Capito?
0: Ma volentieri, volentierissimo.
1: Bene, sportissimo, mi raccomando, facilissimo da consultare, andate sul sito www.sportissimomagazine.it oppure andate sul QR code come ho fatto io in diretta, un attimo, proprio frazione di secondi, pa, inquadrate e vi leggete il tutto.
0: Oppure almeno... anche sul social, Facebook e Instagram, ci siamo anche lì.
1: Hai capito, almeno abbiamo la possibilità di goderci anche tutti gli altri sport e non soltanto il calcio, quindi voglio dire, calcio sì, però... Va bene, Fabrizio.
0: È giusto così. È giusto.
2: Fabrizio. Ciao, Fabri. Grazie,
1: grazie,
2: ciao,
1: di
2: ciao,
1: cuore, Fabrizio. A presto.
0: A voi,
1: e grazie
0: abbraccio
1: ancora. In bocca al lupo, Fabrizio Ponceroli, a Sportissimo. Vogliamo sentire Rui Costa? Ce la facciamo?
2: Quant'è?
1: È troppo lungo, mi dice Gabriele. Lo sentiamo dopo, allora. Lo sentiamo più avanti, dai. Va bene. Quindi, perché ci hanno mandato Rui Costa? Perché c'è il Milan che affronta il Benfica.
2: La partita di Rui Costa.
1: Assolutamente, assolutamente.
2: Parte...
1: Anche di Amorim. Ci stanno un sacco di portoghesi.
2: Sì, Gonzalo Ramos.
1: Moreira. Capito. Allora, dammi onore a questo punto un altro audio, dai.
2: Hai visto come Moreira, il karma di Moreira dell'Axalt pettinato,
1: colpa
2: come mi ha bastonato subito.
1: Mi ha tirato in mezzo a sta cosa pure a me.
2: Bastonato subito.
1: E io ci sono caduto come per seguirti, vai.
3: Sono Rosario da Frattamaggiore. Riguardo alla posizione di Spalletti, io dico, sì, certamente la Juve ha giocato malissimo, certamente ha preso un'imbarcata inguardabile. Ma da qui diciamo si può anche criticare ultimamente l'atteggiamento, l'ho fatto anche io, anche le dichiarazioni rese da Spalletti nei post partita, ma da qui a dire a buttare tutto a mare e dire no, chiamiamo Conte, in realtà ce ne passa, quindi io dico calma e sangue freddo, la stagione è lunga e bisogna ancora attendere. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie, io sono d'accordissimo con questo messaggio. Non ho nulla da aggiungere, allora ce ne sentiamo un altro, vai.
2: Ma io al contrario di te non ero d'accordo con nessun esonero. Dopo 3-4 giornate esonerare. Li puoi mandare
1: certi
2: via.
1: Erano
2: soprattutto se li hai chiamati a giugno.
1: Vabbè, dai, cammina, andiamo avanti.
4: Buon pomeriggio, ragazzi. Volevo dire la mia sull'argomento Luciano Spalletti.
2: Prego.
4: Innanzitutto io penso, non sto parlando di voi, ma comunque dei messaggi che arrivano, delle cose che si leggono, delle cose che si dicono, secondo me bisognerebbe avere

0: Innanzitutto un tantino di rispetto in più verso la persona e verso l'allenatore, perché Luciano Spalletti è un grandissimo allenatore e la colpa dell'andamento, diciamo, non bello, definiamolo bello, della Juventus, la colpa non è attribuibile minimamente a Luciano Spalletti, perché guardiamo chi si presenta in campo. Voltemade, come si chiama lui? Ma che è? Un palo che
1: No,
0: deambula nel
1: calma,
0: campo.
1: calma,
0: Anzi,
1: calma,
0: questo povero mister che ha un'esperienza enorme, che deve fare? I miracoli? Per i miracoli ancora si sta
2: attrezzando.
3: Però è forte,
0: Grazie.
3: prego, è forte,
1: Grazie,
3: cioè è forte la
1: amico
3: signora perché invita il rispetto per le persone e
1: nostro. E
3: poi
1: poi
3: Voltemada ammazza
1: volte,
3: proprio, cioè una
1: sì,
3: roba.
1: hai
3: Vabbè,
1: ragione,
3: comunque, va bene, dai. Ce n'è un altro e chiudiamo, chiedo al nostro Gabri che poi andiamo, che inizia Maracana con Stefano Palomari, vai.
4: Ciao Marco, Antonio Staminato. Io credo che sul Como tutti noi un pochino di, diciamo, punto interrogativo ce l'abbiamo, ma più che altro, secondo me, almeno quello che penso io, dico, ma questo progetto va, andrà avanti a prescindere da Fabregas o è legato molto a Fabregas? Nel senso, se Fabregas un giorno andrà all'Arsenal, a Barcellona, a City, nei prossimi 2 o 3 anni, il progetto Como che fine fa? Questa è la mia domanda che mi faccio, più il fatto che a livello economico non so quanto può essere sostenibile, perché il fair play finanziario comunque si arriva, sarai costretto a vendere i giocatori prima o poi per entrare, per fare plusvalenze, per fare tutte queste cavolate del fair play finanziario che valgono solo per le italiane, a quanto pare.
3: Vabbè, questa è una domanda, Antonio, che rimane sospesa perché non possiamo risponderti. È un dubbio che ci può stare, anche io ho lo stesso. Vediamo, insomma, poi sarà il tempo a rispondere. Mi vuoi aggiungere qualcosa e
1: No,
3: chiudo? Niente? Quindi
1: no,
3: ti devo
1: nulla.
3: salutare?
1: Sì, vado a leggermi Sportissimo.
3: Vatti a leggere
1: Fatto bene,
3: Sportissimo.
1: fatto molto
3: Molto bene,
1: bene.
3: posso dire ai nostri ascoltatori che è fatto molto bene, l'ho sfogliato ed è veramente molto molto fatto bene anche graficamente, quindi scaricatevi Sportissimo, poi ve lo faremo vedere anche nel dettaglio nei prossimi giorni. Break, arriva Stefano Palomeni, si riparte tra poco. Ciao, ciao Francesco.
1: Ciao, ciao Marco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia. Eccoci qua di nuovo, ben trovati. Un saluto da Marco Piccari.
4: Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio. Allora, ci siamo, un saluto a tutti voi di nuovo. Allora, facciamo una cosa, Stefano, se no mi rimangono, vado sempre in ritardo io. Quindi andiamo subito ai titoli e poi cominciamo, perché abbiamo veramente tanti argomenti oggi da affrontare in queste ore di Maracanà. Quindi vai con i titoli. Partiamo con il primo. Conte, l'ombra di Spalletti. Eh sì, si profila sempre di più questa situazione, ne parliamo nel corso di questa giornata. Il Milan parte in Europa League, obiettivo Coppa, come ha detto lo stesso Amorim. Proveremo un po' a capire anche le scelte e che tipo di Milan vedremo questa sera contro il Benfica. Tedesco out, salta anche lui alla guida del Bologna, in invece Palladino che torna in Serie A e prende il Bologna alla quinta giornata di campionato. Vanoli fa il bis, un'altra vittoria per la Fiorentina, segna e subisce poco, quindi è una Fiorentina che parte bene con Vanoli. Altro allenatore sotto esame è Abate, attenzione perché poi nel prossimo turno c'è il confronto tra Bologna, che arriva Palladino, e appunto il Torino di Abate. Abbiamo già accennato nell'anteprima Malagò, il rischio commissariamento, ne parliamo con chi magari nel dettaglio ci può dare delle indicazioni tecniche maggiori. Stefano, eccoci qui. Tra poco arriveranno i primi ospiti. Qual è il primo titolo così che ti un flash che ti ha?
2: Beh, relativamente al campo, un'altra panchina che salta. Tedesco, che sembrava, insomma, no, potesse darci qualche cosa, qualche novità, invece poi ha salutato in maniera molto
3: elegante. Sì. Ha detto che questo è il calcio.
2: Questo è il calcio, se n'è andato e succede. Adesso Palladino ha raccolto la sua eredità, però insomma. Palladino ha avuto fretta, secondo me, di rientrare, non perché il Bologna non sia una squadra che, però sono incuriosito, credo che insomma poi voglia dimostrare, insomma, di rilanciare questa squadra che mi sembra un po' da ricostruire, no? Da rilanciare.
3: È una bella missione, perché non è una,
2: squadra che ha parecchi problemi.
3: Ha dei problemi, sì.
2: Poi cioè... giocatori forti non individuo, quindi il lavoro di Palladino sarà un lavoro probabilmente molto profondo, difficile, però insomma aveva voglia di rientrare. Sai, ci sono anche tre squadre che Milan, Juve, Napoli in corsa. Cioè, ha avuto fretta di rientrare, poi non
3: tu
2: so
3: dici,
2: se
3: forse era meglio aspettare un po', no?
2: Secondo
3: qualche altra
2: sì,
3: situazione
2: sì.
3: Che poteva profilarsi
2: all'orizzonte.
3: Secondo me sì,
2: perché è un allenatore valido, un allenatore che avrebbe potuto magari giocarsi un'altra carta. Però,
3: tu hai sempre parlato bene poi di questo allenatore.
2: Beh, bravo,
3: essere sincero.
2: Per me bravo.
3: Allora, aspetta che parliamo di questo e di altro con Paolo Paganini, che ringraziamo subito. Rai, ciao Paolo, ben trovato.
5: Ciao Marco, ciao.
3: Beh, un altro Paolo, doppio Paolo per noi, perché c'è Paolo Pacchioni,
2: ciao Paolo.
3: The Voice di RTL. Ciao Paolo, ben trovato.
6: Eccomi, ciao ragazzi, ben buon trovato. Pomeriggio a tutti.
3: E allora, si stava un po' analizzando insieme a Stefano, siamo partiti con un po' di titoli, però abbiamo preso subito anche un altro cambio di panchina, che è quello di Tedesco, che saluta, tra l'altro ha fatto un saluto, ha detto questo è il calcio e mi dispiace non aver potuto dare di più a questa squadra, a questo ambiente, eccetera, e arriva Palladino. Tra l'altro dobbiamo dire che non è l'unica, questa è andata, ma ci sono altre panchine traballanti, facciamo prima l'elenco, c'è quella di Abate del Torino, c'è quella anche del Venezia, c'è quella del Genoa De Rossi, pure lui è un po', diciamo, incerta la situazione, quindi vediamo che succede, perché arriverà una pausa, caro Stefano, di quasi 3 settimane. Questa ci può veramente, cioè se arriva un allenatore nuovo può fare una sorta di preparazione,
2: esatto,
3: con quelli che rimangono, che non vanno a fare la nazionale naturalmente.
2: Per me durante la sosta ne salta almeno un paio,
3: ancora due. E come interpretate questa cosa, Paganini? Parto da te, siamo veramente dei mangia allenatori? Non è giusto, oppure quando si intravede una situazione di crisi è giusto intervenire?
5: Ma è la prassi italiana, non è che ci si può stupire più di tanto. Poi vabbè, addirittura dopo la terza giornata la Fiorentina, che è stata comunque anche da noi, perché dobbiamo metterci anche noi addetti ai lavori, definita come la regina del mercato, comunque una delle squadre che ha fatto meglio, ha cambiato l'allenatore. Quindi andare a dire se è giusto o sbagliato, sono singole situazioni. Ad esempio, per quanto riguarda il discorso della Fiorentina, è venuto fuori che poi c'è stato un confronto molto duro tra Grosso e Paracci, della serie io non posso allenare questa squadra. Ma a quel punto dire, ma come l'avete fatta la campagna? Quindi vi siete sentiti al telefono oppure ognuno è andato per la propria strada? La questione del Bologna secondo me è differente, perché secondo me il Bologna è arrivata all'apice prima con Thiago Motta, ma soprattutto con Italiano. A quel punto il Bologna era a un bivio: o diventare una nuova Atalanta e quindi cercare di rimanere stabilmente nelle coppe, oppure di fare come poi ha fatto, cioè ha ceduto di anno in anno i giocatori più importanti, ha monetizzato da Nusa a Calafiori a Zirkzee a Lukumi, e quindi da questo punto di vista è normale che tu ogni anno debba fare una ricostruzione, debba ripartire un po' da zero, e quindi ci può stare che l'anno che comunque non indovini gli acquisti o comunque che l'allenatore non entra subito in empatia, e capita.
3: Pacchioni.
6: Allora, non c'è una regola in realtà che ci dica se cambiare l'allenatore convenga o no, perché spesso prendiamo atto del fatto che il problema non era l'allenatore o non soltanto l'allenatore. È anche vero che ci sono state invece altre situazioni dove il cambio in panchina comunque l'ha scossa, la famosa scossa
3: è arrivata, esatto.
6: Credo che nel caso del Bologna ci sia stato un po' di fretta. Probabilmente non era semplice, appunto, dopo il ciclo italiano, con la vittoria della Coppa Italia un anno fa, con comunque una squadra che ormai era diventata una bella realtà del campionato italiano, non era semplice avviare un nuovo percorso. Si è scelto di puntare su un allenatore che in Italia non aveva esperienza, e forse questa è stata una scelta che da parte della società forse non era convinta al 100%, e alle prime difficoltà in questi casi si cambia rotta, si va su uno come Raffaele Palladino, che comunque invece nel campionato italiano già qualcosa lo ha dimostrato, insomma ha fatto comunque delle buone cose. Io credo che comunque nell'istante in cui tu o il tedesco non lo prendi, perché dici già dall'inizio preferisco una scelta un pochino più tradizionale,
3: certo.
6: Se no, se lo prendi lo devi difendere, anche perché la Fiorentina ha avuto questa frattura netta fra Paratici e l'allenatore, comunque dopo i tanti acquisti
3: era inevitabile, ragazzo, no Paolo, cioè perdonami,
6: insomma, le tre partite era inevitabile. Il Bologna, sì, è vero, un punto in quattro partite è pochino, però il Bologna aveva tutto il tempo per rifarsi. Io ricordo esperienze storiche di allenatori che sono stati protetti dopo una via difficile. Vi ricordate Gasperini alla Taranta?
3: Come no, ma anche Allegri, se vi ricordate, al Cagliari. Partì anni fa con una serie di sconfitte e Cellino lo lasciò sulla panchina, e poi alla fine ha avuto ragione, no, questo tipo di scelta.
2: Sì.
3: È caduto Paolo? È caduto Pacchioni? Pure l'altro Paolo? Tutte e due? Sono caduti tutte e due, le recuperiamo immediatamente. Io non li sento più. Allora, dicevo, no, così vengo da te, tanto voglio dire, volevo chiederti anche a te se è un discorso che siamo dei mangi allenatori, perché io non la vedo così, però farei dei distingui.
2: Beh, però insomma è un'abitudine molto italiana quella di avere poca pazienza, abbiamo sempre detto, anche l'abbiamo detto ieri, ma più riprese anche nelle puntate precedenti, insomma, qui a Maracanà, prima diciamo, perché non dare tempo? Almeno un anno a un allenatore nuovo, però poi dopo i risultati c'è paura, insomma alla fine quando c'è zero punti in classifica, un punto per le pericolanti, oppure per chi ha ambizioni d'Europa e non ce la fai, cambi Marco.
3: Certo. Paolo, ti abbiamo ripreso, Pacchioni, sei caduto e ti abbiamo recuperato, vai Paolo, dicevi? Non lo sento però, che succede? Non sento Paolo. Paolo, mi senti?
6: Io mi sento.
3: Adesso sì. Okay, ogni tanto benissimo. Il telefono ci fa degli scherzetti. Vai. Dicevi, no, stavi finendo il discorso.
6: Che, però il Bologna non era nella condizione, non aveva l'acqua alla gola. Certo. Cioè, non è che il Bologna, se ha fatto un solo punto in quattro giornate, rischia di retrocedere. Quindi, secondo me, si poteva anche provare
3: aspettare,
6: ad avere un po' più di pazienza. Ecco.
3: Un po' più di pazienza. E Stefano, tu hai aggiunto questa cosa, però c'è un'altra situazione che voglio sapere un po'. Allora, io farei sempre un distinguo su queste cose. Secondo me poi bisogna conoscere anche, stare dentro le situazioni, eccetera. Per esempio, quella della Fiorentina mi sembrava una situazione veramente limite, dove era inevitabile arrivare a quel tipo di situazione. Questa del Bologna avranno fatto...
2: Beh, no, allora...
3: Una valutazione
2: la
3: che...
2: La squadra era bella piatta, eh?
3: Quella del Bologna, sì. Sì, sinceramente. Cioè, poi il campo
2: non la Fiorentina ha... ieri l'ho vista, ancora non è una squadra. Quindi hanno fatto bene a cambiare. Poi Onori sta dando più motivazione, più brillantezza, ma non è ancora una squadra di calcio. Quindi hanno fatto bene a cambiare. Io ho detto il contrario, cioè Palladino, se fossi stato in Palladino avrei preso il campo, perché secondo me una delle tre, Juve, Napoli, Milan, qualcosa succede.
3: Addirittura?
2: Sì, sì.
3: Hai capito? C'è Paganini.
2: Secondo me succede qualcosa.
3: Paolo, ci sei, Paganini?
5: Sì, sì.
3: Hai sentito che dice Stefano? Dice, avrebbe invitato
2: cioè,
3: Palladino.
2: Succede nel senso che una delle tre non andrà bene come, come nelle previsioni.
3: Qual è quella che vedi proprio?
2: Non lo so,
3: non riesci a capirla.
5: Ma ragazzi, ma poi c'è, c'è un problema. C'è sempre il fattore che... c'è il fattore Conte su tutte e tre, no? Ma a parte Napoli, cioè... Fattore Conte, gira su tutto, no?
2: Sto Conte, veramente.
5: Juve soprattutto, no? E quindi questa è un po', diciamo così, sta spada di Damocle che quando hai un allenatore del calibro di Conte fuori, è chiaro che tutto viene più esasperato a livello di, non solo di risultati, ma a livello proprio di gestione della squadra. E quindi questo sicuramente può incidere.
3: No, però sai Paolo, e i due Paolo, così mi coinvolgo tutti, io la farei un distinguo, cioè nel senso da queste squadre tipo, con tutto il rispetto, Bologna, Fiorentina, che sono squadre rispettabilissime, ma le considero di una fascia diciamo inferiore rispetto ad esempio alla Juventus, queste situazioni con gli allenatori possono avvenire e magari percepiscono che non è e cambiano, però dai grandi club, come ad esempio la Juventus, adesso c'è la voce forte che Spalletti potrebbe saltare, quindi c'è l'ombra di Conte.
2: Ma scusami, Tudor non è stato cambiato?
3: Sì, all'inizio, all'inizio. Esatto. Quindi... No, però non mi sa da grande club, non mi sa da grande, cioè
2: non so non ti sembra,
3: tu rinnovi, tu rinnovi a Spalletti. Allora perché lo rinnovi?
2: Che va a piombo come i Palombari, cioè,
3: no, però
2: che...
3: per carità, però già la quinta giornata ti faccio questa,
2: un grande club, se la Juve perde con l'Atalanta, perdonami. Si va avanti con Spalletti, secondo me bisogna andare avanti con Spalletti, ma detto questo ci sta anche una decisione contraria, anche se è un grande club. La Roma non ha sostituito Juric dopo un po', insomma, chiamando chi c'era, adesso non mi ricordo.
3: Ranieri è venuto.
2: Ranieri, esatto.
3: Ranieri.
2: Quindi voglio dire, ci sta, se fai male. Ma
3: non è il primo cambio che
2: fa la Juve.
3: In
2: Serie B,
3: la Roma. Sta facendo una serie di cambi uno dietro l'altro, cioè ha rivoluzionato tutto, non solo in panchina, la dirige. Cioè, continui cambi, mi dico, boh, mi sorprendo.
2: Spalletti è stato confermato.
3: È apposta. Però ha cambiato la dirigenza, eccetera. Cioè, qui è un cambio continuo.
2: Il rinnovo chi gliel'ha fatto? Non gliel'ha fatto Carnevali.
3: L'ha fatto come lì prima?
2: Credo di sì.
3: Non so, Pacchioni, stavi aggiungendo una cosa, poi vi lascio la...
6: No, stavo dicendo che sulla Juventus, però, ho detto che sicuramente la via di stagione è stata deludente, la partita a Reggio Emilia è stata persa in modo inaccettabile. Detto questo, allora, alla Juventus negli ultimi anni hanno fallito Thiago Motta, Allegri, Tudor, adesso sta andando male Spalletti. Forse il problema non è soltanto l'allenatore. No.
2: Ah, questo è evidente, certo. Mm.
3: Sì, sì, sono d'accordo. Io parlerei anche del mercato fatto, eh.
6: E quando tu continui a cambiare, dai proprio l'idea della mosca dentro sotto una campana di vetro che non sa dove andare, continua a prendere musate da una parte e dall'altra, perché fa tanti tentativi ma non riesce a trovare la strada giusta. Allora sicuramente anche l'allenatore deve essere messo in discussione, anche perché poi Spalletti è uno che secondo me, finché le cose vanno bene, è molto bravo; quando le cose sono un pochino più complicate tende ad andare anche lui in confusione. Ciò premesso, però, io aspetterei un attimo a dire rifacciamo un'altra rivoluzione. Poi capisco che la tentazione Conte, che è la nuova versione, è la versione pro dell'aggiustatore, che era Ranieri, no? Cioè arriva, sistema, però insomma anche lì le minestre riscaldate io non so quanto siano efficaci, e già il ritorno di Allegri è stato molto meno proficuo rispetto al
3: no,
6: primo.
3: Ma poi sembra che la Juve, vado da Paganini, è proprio prigioniera di Conte, cioè questo Conte deve tornare per forza, se no non si può giocare a calcio, non si può costruire, non si può impostare. È una roba impressionante, cioè sono anni che sentiamo sto nome di Conte.
5: Ma sicuramente
3: dopo che è andato via,
5: poi è chiaro che su Conte c'è soprattutto un movimento grosso a livello social, a livello di tifoseria, però che sta spingendo da questo punto di vista, non solo da adesso, ma anche dall'arrivo di Thiago
3: Motta. Che sarebbe
5: Motta.
3: Ancora più grave, Paolo.
5: Esatto, io credo che sinceramente, conoscendo bene un po' anche Carnevali, a meno di clamorosi tonfi, io credo che Spalletti vada avanti a livello proprio di gestione. È chiaro che, come al solito, bisogna fare un raffronto, e cioè il fatto che comunque Spalletti è stato molto voluto soprattutto da Elkan, che nel famoso ballottaggio teniamo Comolli o teniamo Spalletti, ha tenuto Spalletti, ha levato Comolli, ha fatto arrivare Carnevale e Massara, questo nella dinamica iniziale della Juventus. Poi però vuoi per i falletti del fair play finanziario, vuoi perché comunque aveva esuberi che comunque non è riuscita a piazzare in maniera importante, la Juventus ha due grosse falle, in lacune che si porta avanti da anni a livello di mercato, che sono il regista.
3: Sì, sì.
5: Ok, perché il regista è la prima punta.
3: Sì, sì, non ha risolto questi problemi nemmeno con Carnevale e Massara.
5: Non c'ha né la prima punta e né il regista.
3: E due soldi li ha spesi, Paolo, perché non dobbiamo dire. Vabbè, esatto. Però due soldi li ha spesi in questo mercato la Juventus. Attenzione.
5: E non ha coperto.
3: E non ha coperto i buchi. Ruoli. Non ha coperto i buchi. Parliamoci chiaro. Cioè, io la vedo così, Stefano.
2: La vediamo da parecchio tempo.
3: Penso che sia l'abbiamo sottolineato sempre. Il problema in mezzo c'era ed è rimasto.
2: La squadra forte la costruisci lì. Poi, detto che mica sono per diciamo così l'uscita di Locatelli, Durame e quant'altro, di aggiungere.
3: Certo.
2: Cioè, si è aggiunto altrove, su questa tre quarti, con investimenti, scommesse, giocatori certo. bravi, in prospettiva, ma se è la Juve, tu devi fare subito la differenza, e la devi fare mettendo su una squadra più robusta.
5: Ma giocato
2: così.
5: A calcio ad alti livelli, scusa un attimo, ma tu hai, voglio dire, Locatelli che nel Sassuolo, il regista non era Locatelli, era Mignanelli,
2: certo.
5: ok? Lo prendi e lo adatti a fare il regista, magari è il miglior regista del mondo, non lo so. Poi hai Turam, eccetera, ma sa benissimo che Spalletti ha voluto a tutti i costi Pizarro alla Roma, perché lo aveva allenato ad Udine, perché aveva bisogno di un giocatore con quelle caratteristiche. All'Inter aveva Brozovic. Tu non hai preso un regista da mettere vicino a Turam e Locatelli. Dall'altra parte, se, come l'abbiamo detto più di una volta, Colomoani, che sembrava veramente il sequel di Tom Hanks con Terminal, che era sempre lì all'aeroporto, che deve partire.
2: È stato un tormentone estenuante.
5: Esatto, è stato due anni.
2: Una cosa, un inseguimento, poi per cosa? Boh.
5: Esatto, è partito, è arrivato, bravi, bravi tutti, subito Spalletti ha messo le cose in chiaro, ma a me sembra che questo non ci siamo. Arrivano all'ultimo giorno di mercato, hanno provato a prendere Matetà, che indubbiamente aveva caratteristiche migliori, forse era diciamo così il profilo giusto, no? Per metterlo lì a fare la prima punta, è preso Voltemade, che sarà due metri, ma non è il giocatore che ti serve, perché non è una prima punta. E quindi sei il nuovo punta capo.
3: Sì, assolutamente. Questa è la situazione. C'è un messaggio che ci scrive un amico un po' lungo, dove fa il confronto tra Colomani e Gonzalo Ramos, che è costato tanto anche. Tutte e due si lamentano che non fanno gol. Il Milan, sapendo che Vlahovic era svincolato e già rodato per il campionato italiano, non ha fatto nulla per comprarlo. Specialmente la Juve, che era suo, non ha fatto niente per trattenerlo, ha firmato per 3 anni al Besiktas, 7,5 all'anno complessivo, 22 milioni. Ma mi domando cosa c'è sotto, perché Milan non ha fatto niente per prendere uno come Vlahovic, che segna e risparmiava 52 milioni. Che ne pensate? La faccio a Paganini questa domanda, che ne pensate, pure a Pacchioni?
5: Allora, io, come sai, c'ho un un mood che è quello dei pescatori di Boca d'Asso. Allora, il mood è molto semplice, è vero questo discorso qua, ma al nostro ascoltatore bisogna dire che pronti via alla firma Vlahovic gli dovevano dare 10 milioni di euro come entrata, pronti via, tic tac. Poi al papà bisognava darne altri 3 o 4, mi sembra così, più perché in Turchia ne prende 10, non è che ne prende meno. Ecco, mettiamo che qua sarebbe arrivato a 8. Poi vai a vedere la fine di tutto, più o meno siamo a questo tipo di investimento. Poi è chiaro.
3: Totale economico, quanto spendeva? Facciamo due conti.
5: Siamo vicini,
3: A quanto?
5: Siamo vicini. Guarda, 10 di entrata, pronti, firma 10.
3: 10 okay. Più?
5: Poi 5 al
3: 15.
5: Al padre.
3: Più?
5: 5. Più mi sembra che c'è anche qualche altro procuratore che ha procacciatore.
2: Diciamo altri 2-3, dai.
5: Altri 2-3, diciamo.
3: 18.
5: 18, più ci metti 8/10 netti per i prossimi 3 anni più bonus.
3: 28? Siamo arrivati. 28? Esatto. Famo 30, arrotondiamo a 30.
2: Tu parla...
5: Famo 30, sì.
3: Facciamo 30. 30.
2: Aspetta, 10 netti sono 20 lordi, 10 netti sono 20 lordi.
3: Ok, 30.
5: Esatto.
2: Tutto 20, 40, questo, 60.
3: Quanto hanno speso per Kolumani e Aliabegovic?
2: Una persona 100 milioni,
3: Quanto hanno speso? Kolumani allora, 50, complessivo, operazione da 50.
5: 49, meno 43 mi sembra che sia. Famo 40, 35 più buono.
3: Arrotondiamo a 45, così
2: vabbè, tu vuoi dire, l'Aliabegovic 43, qua hai speso 100 milioni, 38, tu investivi tutto su Vlahovic e non prendevi 2.
3: Esatto. Era semplice?
2: Beh.
3: Io... o no, pure questo è matematica,
2: dare tutti i soldi a Vlahovic
3: per rendere due che fanno, cioè fanno la differenza questi due?
2: Vlahovic
5: sì
2: la fa la differenza, ma la fa piena differenza?
3: Non lo so, però forse era l'attaccante che voleva Spalletti.
2: No, sono d'accordo con te, sono d'accordo
6: allora
2: con te.
6: Sicuramente Vlahovic lo poteva volere Spalletti, non mi risulta però che con Vlahovic alla Juve nelle ultime stagioni la Juve abbia infilato campionati a ripetizione, cioè comunque è sicuramente un bravissimo attaccante, è sicuramente uno che conosce il campionato italiano, ma è uno che comunque non è che ti ha fatto svoltare, poi perché ha avuto anche altri problemi extracampo, è stato messo in margine, c'è stata tutta una vicenda che sicuramente lo ha penalizzato, però sai, lì probabilmente si è fatto il tentativo di voltare pagina e che ci sia la carenza di un centravanti puro alla Juventus mi sembra assolutamente lampante. Il fatto di poter puntare su Aliabegovic, io ho visto il tentativo di puntare su un ragazzo giovane emergente col quale magari fare veramente il grande colpo. E peraltro, se vi posso dire, secondo me se c'è una cosa da salvare della Juventus di queste prime giornate è comunque questa frizzantezza da Conceição, un po' attratti da Aliabegovic, comunque gente che salta l'uomo, gente che comunque qualcosa te la crea. E quindi probabilmente la scelta è stata quella.
3: Paolo, posso dirti la mia su questi due nomi che hai fatto? Questi per me alla Juve devono essere le prime alternative.
6: Lo so, però forse
3: per
6: ragazzi,
3: come
6: il tempo di
2: un'altra Juve
3: alternative
2: in un'altra epoca,
3: non titolari su cui costruire. Alternative.
6: Però forse sono cambiate un po' le gerarchie.
3: No, per carità, è così.
6: Adesso,
3: è così.
6: Anche per un giocatore di livello, l'Inter e la Roma sono attraggono di più. Perché comunque fai la Champions,
3: ma questo è grave. Ma questa è la gravità.
6: Ma
3: infatti guarda,
6: ragazzi,
3: vengo al discorso che io Spalletti non l'avrei confermato per cosa logica al termine della stagione, non mi hai portato in Champions e ti saluto come ha fatto il Milan con Allegri. Questa era una cosa logica. Non fare il rinnovo e arrivare alla quinta giornata e metterlo in discussione.
6: Questo è vero.
3: È quello che
6: se
3: penso, poi per carità.
6: Se devi confermare qualcuno deve essere convinto al 100%.
3: È certo,
6: detto questo, mentre Allegri l'anno scorso al Milan, diciamo la verità, ha fatto una stagione bassa di livello, perché comunque il Milan è una squadra che poi sì, è vero, uno vi dice vabbè, ma ha perso la Champions all'ultima giornata, sì vabbè, ma prima aveva raccattato punti per terra, destra, sinistra, non sanno neanche bene loro come. Spalletti aveva fatto una stagione, la metà stagione che ha gestito, un po' di alti e bassi, c'erano stati dei picchi positivi, poi un passo avanti, un passo indietro, un passo avanti, un passo indietro. Probabilmente il pensiero della società è stata: è un allenatore di provata esperienza, è di livello, l'anno scorso è entrato in corsa, qualcosina di buono l'ha fatto, adesso vediamo di dare un po' di continuità, anche per evitare di fare questa cosa del continuo cambio Allegri, Thiago Motta.
3: Comunque Tudor, Paolo, tu non faresti il cambio, quindi questo non è l'ora di Conte secondo te in questo momento?
6: Ma secondo me no, secondo me no, anche perché poi anche Conte, scusatemi se io vado un po' controcorrente, stiamo parlando un po' di calcio superato, come anche per Allegri, il calcio sta andando avanti, questi sono due bravi allenatori 10 anni fa. Perfetto. Ultimamente insomma un po' li vedo un po' in difficoltà, soprattutto in ambito europeo.
5: No, ma c'è anche,
3: vai Pagani, anche tu sei d'accordo? Non è l'ora di Conte?
5: Ma sai, anche perché non, io ragazzi sarò ligure, torno sempre su questa vicenda qua, cioè arriva Conte e ti dice: guardate signori, questa è la lista della spesa, ce l'avete 200, 250 milioni di euro da investire? Ragionamento. Facciamo il paragone di Conte quando l'anno scorso il mercato del Napoli, l'anno scorso il mercato del Napoli quest'anno, il mercato del Napoli quest'anno nullo. E il mercato dell'anno scorso quanto ha speso il Napoli?
3: Certo.
5: Conte arriva e ti dice: io voglio questi e costano questi, ce li hai i soldi per prendermeli? No, allora non vengo.
3: Quindi queste sono le motive. Va bene ragazzi, io mi devo fermare, vi voglio ringraziare al doppio Paolo di questa apertura, Paolo Pacchioni,
2: ciao,
3: e Paolo Paganini. Ciao, presto ragazzi,
5: ciao a tutti.
6: Grazie a voi, un abbraccio a tutti, ciao.
3: Break, torniamo tra poco.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maragana, Marco Piccari
1: e Stefano Impalometti.
0: Salutiamo anche coloro che ci vedono sul canale 61 del Digitale Terrestre e sul Nazionale, ma ricordiamo anche gli amici che ci seguono su Gol TV nel Lazio, canale 11, e in Toscana su Italia 7. Allora, detto questo, caro Stefano, c'è un messaggio ad esempio di Uber che io condivido, dice: calma, bocciare Ramos, c'era un ascoltatore prima che l'aveva messo in questo discorso, Ramos per me è molto forte, riuscirà, si sta sbattendo troppo, ma quando avrà trovato la quadra Morim per me esce fuori. Sai che anch'io sono convinto che possa far bene,
2: bravo, Ramos. Poi bisogna vedere se trova la quadra.
0: Vediamo stasera, perché c'è un test importante, il Milan contro il Benfica in Europa League. Allora, c'è Mister Maifredi che salutiamo. Ciao Mister,
1: grande,
0: buon pomeriggio.
1: Mister.
3: Ciao a tutti. Stefano, te l'ho già detto, grosso, non grande.
1: Grosso.
0: Allora, buon pomeriggio anche a Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Lorenzo.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Oh, Lorenzo, tornato palladino alla guida di una squadra di Serie A, il Bologna.
4: Benissimo, perfetto. Quindi adesso la Fiorentina deve stare attenta perché potrebbe non scattare il riscatto di Piccoli che avviene a salvezza del Bologna. Sto scherzando, chiaramente.
0: Mister Maifredi, voglio anche un suo pensiero su questa scelta del Bologna di mollare Tedesco. Per esempio ci scrivono che è troppo presto, anche mi sembra prima, no? Abbiamo raccolto troppo presto questi cambi alla quarta giornata,
1: pare. Però ho detto come la penso,
0: sì, sì.
1: Per me no,
0: per te no, io pure sono convinto.
1: Ieri ho visto la Fiorentina ancora non è una squadra, il Bologna molto piatto e quindi bisogna intervenire,
0: bisogna intervenire.
1: Poi lo so che non
3: sì,
1: mi
3: ma muovo. quelli che scrivono o mandano messaggi non conoscono appieno la cosa. Chi è preposto per decidere credo che l'abbia visto in questi due mesi e che abbia deciso per questo, non per l'ultima partita. Credo che abbia notato in Tedesco una particolarità, quella di non essere adatto al campionato italiano.
0: Mm-hmm. Però bisogna dire, altro... mister... Prego.
4: No, guarda, vi dico una cosa al volo. Più che altro bisogna capire se la squadra era ancora con l'allenatore, perché... si è parlato tanto anche di Grosso, del fatto che la Fiorentina magari avrebbe potuto aspettare un po' di più, anche se io sono d'accordo con Stefano, cioè nel senso meglio cambiare subito se non sei adatto, perché almeno hai tempo e soprattutto adesso c'è una sosta bella lunga dove gli allenatori potranno lavorare con chi non partirà per le nazionali. Ma noi abbiamo ascoltato le parole di Fagioli dopo la partita tra Venezia e Fiorentina. Cioè, Fagioli ce l'ha detto che la squadra non voleva più l'allenatore, perché eravamo slegati, non eravamo squadra, oggi invece siamo squadra. Cioè, significa che comunque la squadra non era più dalla parte dell'allenatore.
1: Forse,
4: e se la
1: forse
4: squadra
1: lui.
4: Non è più dalla parte dell'allenatore, che siano 4 giornate, 5, 20
1: ma
4: o
1: ha
4: 100...
1: parlato a titolo personale o a titolo...
4: Stefano, lo sai,
1: cioè, lo so, però pure lì, che ci abbiamo il mister...
3: Secondo me
1: ha parlato a titolo, non lo so,
3: hai detto bene Stefano. Fagioli era stato messo da parte da Grosso, però devo dire che per quello che si è letto anche lui si era tirato fuori, perché dicono che abbia detto a Paratici esonerami perché non sono in grado di tenere questa squadra. Quando ci sono queste frasi è chiaro che tu devi cambiare senza star lì a pensare un attimo. Se invece la squadra, perché io credo che loro abbiano interpellato la squadra, se la squadra invece avesse dimostrato di dipendere proprio da Grosso, credo che non avrebbero assolutamente cambiato.
0: Però c'è anche da dire una cosa, parziale così, magari non dico giustificazione come attenuante, Bologna quest'anno... anche nella costruzione ci ha messo qualcosa, chi l'ha costruito, non mi sembra una squadra,
1: Marco,
0: proprio performante.
1: Ma tu l'hai vista Napoli-Bologna?
0: Sì.
1: Allora, qui abbiamo Maifredi che è stato un grande allenatore, cioè l'allenatore sa la domenica quando può essere esonerato, no? Cioè, c'è puzza un po' di esonero.
0: Sì.
1: Allegri ha trovato l'avversario più morbido, cioè più ideale per rilanciarsi, per non perdere sta partita. Cioè qualsiasi altra squadra avrebbe affrontato il Napoli non so come sarebbe andata, e invece il Bologna proprio ha detto vieni guarda vinci sta partita, perché ma che cosa ha fatto il Bologna? Ma tu l'hai visto 90 minuti di non lo so che cosa, niente, cioè non ha fatto niente.
0: A me sembra una squadra quindi, costruita male, poi, ma per carità,
1: insomma, oltre a quello c'è qualcos'altro, perché tra i compiti dell'allenatore non è soltanto stabilire come giocare, fare le scelte, ma insomma anche un po' di intraprendenza, di coraggio, di vita. Bologna quasi piatto, zero al Maradona. E cioè, alla fine uno fa una riflessione e dice: senti, tedesco, che dobbiamo fare qua?
0: Se è questo, via.
1: Vai.
0: Non so che vuole.
3: Posso dire una cosa: in una partita così importante, tu lasci fuori Skoruski, che è il titolare, perché è arrivato un attimo in ritardo.
1: Dai,
3: tu metti le regole quando tutto va bene, altrimenti puoi anche chiudere un occhio. Questa è quello che deve annusare un allenatore. Se poi, come ha detto prima Stefano, ha avuto la bisaglia che se non andava bene lo cambiavano, è chiaro che non doveva mai lasciare fuori il suo giocatore titolare.
1: E poi a maggior ragione, mister, stai squalificato, c'è Tarozzi che è una partita che insomma ti sei giocato tutto in modo, anche con le scelte, con le cose.
3: Sbagliato, hai ragione.
0: Lorenzo, così chiudiamo sul Bologna.
5: Sì, sono d'accordo, però io sono d'accordo anche con il discorso che facevi te, Stefano, perché cioè non è che il Bologna è stato, tu hai usato la parola costruire, io invece ti utilizzo la parola distruggere, perché il Bologna è stato distrutto negli ultimi anni, perché sì, anche quest'anno, cioè di solito dava via 2-3 pezzi
1: depotenziato.
5: Però insomma così. Passi da Zirkzee, Calafiori, cioè quest'anno sono andati via Freuler, che sembra niente Freuler, ma voglio dire, faglielo un rinnovo del contratto di un anno, cioè è un giocatore che è sempre stato fondamentale in mezzo al campo. Poi hanno dato via Lukumi, poi hanno dato via Castro, e poi l'ultimo giorno di mercato dai via anche Rowe. Ragazzi, così è dura, tutti gli anni dai via i migliori giocatori, se più prendi un allenatore che in Serie A non c'era mai stato, il rischio che poi finisca in questa maniera c'è, e come.
0: Vabbè, vediamo un po' adesso Palladino, perché si prende un compito non facile, perché insomma, ripeto, questa squadra non mi sembra proprio performante, quindi
1: sicuramente migliorerà.
0: Avrà un compito
1: sicuramente migliorerà.
0: Un bel lavoro. Mister, vi faccio questa domanda oggi perché un po' questa cosa comincia a prendere corpo. È l'ora di Conte alla Juventus?
3: Tutto il mondo potrebbe dire sì, però bisognerà andare proprio a capire che attrito c'è fra la società e Conte, perché se non l'hanno preso prima vuol dire che c'è qualcosa che frena l'accordo, e questo noi non lo sappiamo. Se è una cosa lieve si può superare attraverso magari un intermediario che ti fa parlare via, se invece è proprio drastica non credo che...
0: Ma lei come la vede? Cioè, vede uno Spalletti in difficoltà, uno Spalletti che, oppure insomma la Juve può reagire a questo momento sotto Spalletti, perché arrivare già a pensare alla quinta giornata di esonerare l'allenatore della Juventus a me sembra veramente una cosa non da Juve, ecco.
3: Non è la Juve, però la Juve avrebbe dovuto eliminarlo l'anno scorso quando non è andato in Champions, e lì doveva capire che qualcosa non aveva funzionato, perché aveva la squadra per andare in Champions. Quest'anno sono partiti così, si sono fidati di Colomuani, che non sta dando quello che effettivamente tutti pensavano. Dopo ha preso dei buoni giocatori, ha formato una buona quaterna di difesa, perché con Lukumi e Celik è una buona quaterna, ha recuperato Douglas Luiz, però Douglas Luiz è stato valutato per il campionato italiano, non dico che sia un po' lento, però non è forse adattissimo. Lì davanti ha la possibilità di spaziare, perché gli esterni sono forti, anche se gli manca...
1: Ma Gigi, con questi giocatori tu come giocheresti? 4-3-3?
3: 4-3-3 puro. A me quando si difende in due lì in mezzo è veramente una castrazione. Cioè non puoi, un centrocampo vero è fatto di tre persone che lavorano coesi. Se ne hai due che stanno lì e uno davanti che fa il trequartista, ti aiuta una volta, altra no. Cioè non è il mio tipo di gioco, insomma. Io ho sempre fatto un 4-3-3, e a maggior ragione con i giocatori che ha la Juve è un 4.
1: Ma secondo te perché Luciano Spalletti non lo fa? Perché continua con questa...
3: Non sono mai stato a pranzo né a cena con Spalletti, per cui magari sbaglio a giudicarlo, perché avrà mille motivi per non andar bene. Però non lo so, non lo so, perché ribadisco, a me il centrocampo a due mi ha sempre fatto un po' paura, perché dipendi tantissimo dagli esterni se tornano. La Juve ha Consensago e torna regolarmente ed è molto ma molto bravo, però gli altri faticano a tornare, per cui certe volte è in difficoltà al centrocampo. Ecco perché dico, vabbè che gli mancava McKennie, gliene mancavano i giocatori,
1: tanti gliene mancano, sì.
3: Però secondo me poteva fare un centrocampo discreto, dai, non eccezionale, perché prima avrei fatto Douglas, Locatelli, Mezzala con Meiner di qua. Quei tre lì non sono il massimo del massimo, però ti dà garanzia, insomma, dai.
0: Lorenzo, ma è uno scenario che si può realizzare, oppure non so, in caso di risultato, naturalmente i tifosi della Juve possono fare tutti gli scongiuri possibili, in caso di risultato negativo con l'Atalanta, che è uno scenario percorribile questo di un cambio di panchina alla Juve?
5: Allora, sarebbe abbastanza strano e clamoroso, perché comunque lunedì lo ha detto Carnevali, poi vabbè, quello che dicono i dirigenti sappiamo che spesso non è la realtà, però lo ha detto Carnevali che Spalletti non è in discussione, l'ha detto lunedì, non è che oggi è mercoledì, quindi sono passati due giorni. Però bisogna vedere, cioè, la Juventus che prende quel gol col Sassuolo al 93esimo, 94esimo, dopo aver pareggiato un minuto prima, e perde una partita del genere, se la Juventus dovesse andare in difficoltà contro l'Atalanta e dovesse perdere male, chi lo sa. Ripeto, c'è questa grande lunga sosta che invoglia un po' le società a fare riflessioni più approfondite, sì, perché sì. Comunque sono tre settimane
0: soltante, sì, puoi fare, guardi, una sorta di preparazione,
1: sì, poi dipende chi hai a disposizione,
0: sì, proprio quelli che hai, è chiaro, perché poi ci sono le nazionali e via dicendo. Però io vi faccio a Stefano,
1: tre settimane nel deserto, perché quanti ne alleni? 8, torna tutti in nazionale, esatto.
0: Però se perde con l'Atalanta è l'ora di Conte,
1: Marco,
0: faccio questa domanda.
1: No, allora no, io, diciamo, bisogna dare fiducia a Spalletti, perché come dice giustamente Lorenzo sarebbe clamoroso, eccetera eccetera, ma la classifica canta, se tu perdi con l'Atalanta, sei la Juventus, c'hai 7 punti in 5 partite, Marco, ma di che vogliamo parlare? Se perdi, se vinci, metti a posto le cose,
0: no. Però se pareggi pure, se perdi,
1: 7 punti, quindi può, chi ce l'ha? Lecce, chi ce l'ha? Ma di che parliamo? Cioè, qui stiamo parlando della Juventus o di cosa? Cioè, c'hai 7 punti dopo 5 giornate, scusami, ma mi spieghi perché ci abbiamo 7 punti in 5 giornate? Che abbiamo affrontato? Il Barcellona? Il Manchester City? Cioè, ragazzi, è preoccupante la situazione, se dovesse andare male. Ma insomma, mi auguriamo a Spalletti di no. Anche a Sarri, poverino, cioè, pure lui non è che
0: lui sta a fare i salti sulla panchina.
1: E la squadra ce l'ha, sì, e la
0: sì,
1: squadra
0: sì,
1: ce l'ha.
0: Sì, ma i Fredi, in caso di sconfitta, ci può
3: cambiano.
0: Stare?
3: Cambiano per quello che ha detto Stefano, tu non puoi avere dopo 5 partite una squadra che è già completamente tagliata fuori dal campionato e che rischia di essere tagliata fuori anche dalle prime 4, per cui secondo me cambiano se dovesse perdere, perché se invece farà una bella vittoria, secondo me si rinfranca tutto,
1: esatto.
3: Si tirano su le maniche e via, però se dovesse perdere con l'Atalanta, che non è una squadra fenomenale, diciamelo, perché cioè a me ultimamente l'Atalanta non mi sta piacendo, io direi che forse, come è capitato ad Allegri incontrare il Bologna, anche a Spalletti incontrare l'Atalanta potrebbe essere una sorta di bonus sulla carta, e dopo magari Atalanta ritrova De Keller, ritrova tutti quelli che sono in ritardo di preparazione, e allora rivedremo l'Atalanta solita. Però ultimamente,
0: che è successo? Abbiamo perso mister, forse pure Lorenzo. Ah no, ecco mister, ti abbiamo recuperato. Ecco, dicevi ultimamente.
3: No, ultimamente l'Atalanta non mi sta dando l'impressione di essere l'Atalanta degli ultimi tempi.
0: No, assolutamente. Poi
3: perché certi giocatori sono in ritardo. Ecco, se dovesse giocare sulla falsariga delle ultime partite, credo che la Juventus ha tante possibilità di portare a casa la partita. Se invece ritrova d'incanto l'animo spugnandi che ha l'Atalanta, è chiaro che sarà difficile.
0: Va bene, c'è Lorenzo, sì, in collegamento, ci sei Lorenzo?
6: Ci sono, no.
0: Io vi posso dire che arrivano messaggi che tra chi vorrebbe subito Conte a chi invece dice che non è il caso, basta, voltiamo pagina, quindi si dividono gli ascoltatori, anche se da un sondaggio che abbiamo fatto questa mattina proprio sul profilo ufficiale X della radio, te lo prendo perché è ancora in aggiornamento, il 59% dice che è giusto richiamare il ritorno di Conte alla Juve.
1: Beh, sai, i tifosi sono così. Io non ho idea, non sto all'interno per valutare tutto, però insomma noi siamo qui ogni giorno, dobbiamo anche analizzare, e io credo che la Juve sia una grande società fino a prova contraria e che almeno la qualificazione in Champions la debba centrare. Qui la situazione è preoccupante, Marco, sì. Perché se tu non ti qualifichi per la prossima Champions League, i problemi si ingigantiscono ancora. Cioè, se tu perdi in casa con l'Atalanta, allora prendi, adesso parlando di Conte, ma chi, cioè un allenatore lo prendi o a Spalletti dici guarda che noi dobbiamo arrivare a quarto, le prime quattro, da qui non si deroga, cioè non c'è una deroga, non c'è un'eccezione, la Juve è condannata ad arrivare tra le prime quattro.
0: Sì, sì.
1: So come dirlo.
0: No, ma
1: allora, se tu perdi con l'Atalanta, stai 7 punti, le altre, che ne so, viaggiano a 15, 12, 13. Chi te fa... Insomma, il quarto posto sta a 12, 11 punti. Tu stai lì a meno 5, meno 6. È presto, per carità. Però la domanda è successiva: questa squadra ha la forza, ha la completezza, ha quell'orgoglio, quella forza però di portarsi avanti, di lottare per arrivare tra le prime quattro, e poi non sai se ci arrivi, perché poi alla fine questa squadra, lottando all'ultima giornata a Venezia, l'ha centrata con la Roma che stava lì a un'incollatura proprio a pochi metri con Tudor. Tu mi guardi così, ma io ti ricordo che l'ultimo allenatore che ha portato la Juventus in Champions League è il signor Igor Tudor, però, poi il resto sono chiacchiere,
0: ma io sono così, con
1: interpretazioni, ipotesi. I fatti dicono che lo scorso anno la Juventus è arrivata sesta.
0: Sì,
1: allora sesta. Quindi fino a provocare. Qui stiamo parlando di cosa? Che Tudor l'hanno distrutto, disintegrato, l'abbiamo massacrato tutti quanti, criticato, ha raggiunto l'obiettivo. Questo chiede, secondo me Carnevali chiede questo.
0: Sì.
1: Arriviamo tra le prime quattro. E qui si rischia, come diceva il mister, di non arrivare tra le prime quattro. È vero che siamo a settembre, è vero che è presto, però sveglia. Perché insomma non è che sai, alla gente frega poco, E allora il trequartista, questo il movimento, e la diagonale, e quello e quell'altro, quanto finisce la partita? 3-2 per il Sassuolo. Quando hai perso al 94esimo un contropiede che nemmeno, cioè se giochiamo adesso allenati da Gigi Maifredi,
0: noi che
1: non prendiamo gol al 94esimo in quella maniera. No,
0: così.
1: Non lo prendi.
0: Lorenzo, sei d'accordo? Non lo prendiamo noi.
6: No,
0: la vedo dura.
1: Scusa.
0: Però può darsi che spazziamo via sto pallone.
1: Secondo me è un bel pallone in tribuna, no?
0: Sì, magari si arrabbia il mister che ci passa via il pallone, però
6: male
0: estremi, estremi rimedi. Così
6: dice. Sono d'accordo con Stefano, però Stefano, e si torna lì, per arrivare al quarto deve avere una punta, che senza punta non arrivi qua.
1: Che la trovino.
6: E infatti la Juve non ci arriva qua.
0: Mister, allora. Ma di questi due attaccanti non c'è soluzione di ravvivare nessuno delle due, Voltemade e Kolumani. Mister, c'è.
6: Devo dire.
0: Ma c'è un mister.
3: Sì, no, ci sono.
0: Che ci dice? Sono.
3: No, ma io facevo una considerazione: per arrivare nelle prime quattro, tu devi calcolare le squadre che abbiamo. Abbiamo Roma, Inter e Como, che sono di un livello diverso.
0: Sì.
3: Per cui devi lottare con Milan, Lazio,
0: Napoli.
3: Ecco, ed è dura.
1: Atalanta.
3: Se ci fosse una squadra forte sola.
0: No, Lazio quarto posto, allora no, mister, dai.
3: Ma invece quelle tre lì davanti, mi sa che sarà difficile prenderla. Perciò è molto molto molto dura.
0: Approfitto della presenza del mister, poi ci salutiamo, voglio fare questa domanda: arriva questo super partita Roma-Inter, quindi il confronto Gasperini-Chivu, chi sarà più stratega di questi due in questa partita, mister?
3: Devo dire che sono i due allenatori insieme a Fabregas e Lampante, questo che mi stanno veramente entusiasmando, perché io dico Gasperini lo conoscevamo come uno che aveva fatto bene all'Atalanta, così va alla Roma, vedrai che non potrà più fare. La prima cosa che ha fatto allontanare Ranieri, poi ha fatto degli acquisti veramente direi mirati, perché quel giocatore lì che sembra Baresi, secondo me è stato
2: Balerdi.
0: Balerdi,
2: sì. Argentino, sede a Marsiglia, molto forte.
3: Io non so chi l'ha fatto prendere, ma quello lì
2: Gasperini.
3: Perciò Gasperini ci vede lontano, è bravo, è attento, ha fatto tutte le sue esperienze nell'Atalanta senza avere grande pressione, è arrivato a Roma, ha fatto i passi giusti, prima ha sofferto, poi ha goduto, e adesso secondo me è l'alternativa più importante all'Inter. Di Como è un passettino indietro queste due. L'Inter è una squadra anche lei ben guidata, anche se a Madrid ho visto il primo errore di Chivu, che è quello di far giocare un centrocampo con Çalhanoğlu e due come Barella e Jones che vanno ovunque, per cui un centrocampo sguarnito. Difatti hanno preso gol sono partiti tutti da centrocampo. Ecco, lì ho visto fargli un primo errore, però è uno attento, uno che parla con i giocatori, è uno che a 20 anni era capitano dell'Ajax, per cui ha una grande personalità. Direi che è una partita che tutti vorranno vedere.
0: Quindi lei si aspetta più stratega Gasperini in questa partita rispetto a Chivu?
3: No, ma l'Inter è una squadra assodata, una squadra che gioca a memoria, sa di che forza la forza che può avere in campo. Certo, anche loro non sono perfetti, perché il portiere probabilmente perché è presto, non è da Inter ancora, e Diouf dicono che sta facendo rimpiangere. Io credo di no, perché Diouf è
0: un bel giocatore
3: che ti fa la superiorità, e poi è uno che ha un piede fantastico, per cui direi che ecco l'unica cosa che gli mancherà a Çalhanoğlu, però hanno un Zielinski che secondo me è molto ma molto forte. Ecco, se il centrocampo dell'Inter fosse Çalhanoğlu, Zielinski e uno dei due fra Barella e Jones, secondo me
0: Çalhanoğlu non ci sarà in questa partita.
3: Esatto. Perciò sarà una bella partita, perché tutti e due vanno lì con la convinzione di essere forti, e tutti e due vorranno vincere. Però devo dire una cosa: la Roma ha un qualcosa che gli altri non hanno, quel pubblico che tutti noi dimentichiamo. Io mi ricordo una volta venni a giocare lì l'allenatore Aire Spinosi, e era una squadra, non era una grande Roma, c'era Völler attaccante. Tutto il tempo vola, te detto vola, ma una roba come si fa? Ecco, io dico.
0: Non era proprio così intonata, mister, però insomma il tentativo è bellissimo.
3: No, e poi dico l'altra, e come dicono i grandi Taccio, hai la canzone di Venditti all'inizio e alla fine, che è veramente da pelle d'oca, per cui direi che
2: bello.
3: Mannaggia a me che non sono venuto ad allenare.
2: Ti sarebbe piaciuto,
3: Roma,
2: Gigi.
3: Mi voleva Viola. Vabbè, comunque.
2: Vabbè, ma lì però ti sentivi un po' il numero uno, capito, Gigi? C'avevi 100 squadre, e poi c'è alla vecchia signora.
3: Senza immodestia, lo ero. No.
2: Applausi.
3: È che andare alla Juve. Io praticamente mi sono fidato di quelli che erano con me, mi hanno detto che era un campionato di transizione. Avessi avuto più esperienza, avrei capito che alla Juve non esiste transizione.
0: Esatto. Lorenzo, la chiedo anche a te, visto che abbiamo toccato questo tema.
7: Non esisteva, mister, perché qui si fa transizione da 5 anni.
0: Bravo Lorenzo, bravo. Adesso c'è transizione.
2: La mattonata di Lorenzo
0: è proprio boom. però giusta, però giusta,
1: sì, elegante,
0: questa ci sta tutta. Cioè lui ha voluto dire non c'era all'epoca la transizione, adesso c'è la transizione, perché se parla solo di progetto, di progetto, capito? Lorenzo, chiedo anche a te, tra i due tecnici, da chi ti aspetti più la mossa da stratega in questa partita?
7: Ma me l'aspetto da Gasperini, ma per il semplice fatto che ha sempre subito l'Inter, sempre,
0: è vero.
7: Anche quando era all'Atalanta, è sempre stata la squadra che ha subito più di tutti, quindi mi aspetto una sorta di rivincita in quella che probabilmente è la partita più importante contro l'Inter della sua

0: Insomma, è come se tu ricominciassi,
1: sì, esatto, è come se ricominciassi, sì,
0: tipo
1: vediamo,
0: la sosta della Bundesliga,
1: esatto, bravissimo, bravissimo, va bene. Invernale. Mister, è stato un piacere averla
0: un
1: con
0: abbraccio,
1: noi come
0: Gigi,
1: sempre,
0: grazie per l'invito, verremo presto a Brescia.
2: Non me lo faccio più, ma
0: è direttore qua che è un po',
1: è colpa mia sempre,
0: è un po' pigro.
1: Colpa mia.
2: Bene, statevi bene, ciao a tutti.
0: Un abbraccio, Gigi.
1: Lorenzo, a domani come
0: ciao,
1: sempre
0: Lorenzo.
1: un abbraccio
2: ciao,
1: a Lorenzo di Benedetto.
2: Ragazzi,
1: break per noi perché apriamo un altro capitolo tra poco.

0: No, stavo vedendo in, tanto c'è la conferenza stampa, ricordiamo che tra poco sta parlando Spalletti, sta parlando anche Kalulu. C'è la conferenza stampa della Juve contro il NEC, impegnata in Europa League.
1: Ecco, questa no, è una partita importante.
0: Sì, poi ne parliamo adesso, parliamo anche di Milan-Benfica. No, però stavo dando un'occhiata che in Premier League l'anno scorso, dopo 5 giornate, avevano già silurato 2 allenatori.
1: Siamo a 2 pure.
0: 2. È 2 però. Cioè, 2.
1: Però secondo me...
0: Noi vediamo adesso la quinta, ci dobbiamo ancora arrivare.
1: Prima della sostona...
0: Sono già saltati 2? Pure noi.
1: Sono 3-4 che...
0: Tu dici che c'è pericolo che facciamo un filotto clamoroso
1: però
0: in questa...
1: secondo me altri 2 potrebbero.
0: A proposito di allenatore, c'è Sandro Pochesci con noi. Ciao mister!
1: Ciao,
0: mister!
1: Sandro.
0: Buon pomeriggio!
2: Ciao! Un abbraccio a tutti i tuoi ospiti!
0: Ciao mister! Poi c'è Ricky Buscaglia, telecronista da Zona. Ciao Ricky, ben trovato!
3: Ciao ragazzi.
0: E abbiamo anche Francesco Bonfanti di Netwick. Ciao Francesco.
1: Ciao,
0: eccolo
1: Francesco.
0: Qui, lo vediamo pure. Ciao Franci, ben trovato. Però mi sembra che sia frizzato.
3: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Adesso ti vedo meglio. Prima,
3: io vi vedo. Non vi vedo, ma vi sento.
0: Ok, adesso vediamo. No, perché ero un attimo frizzato, eravamo preoccupati. Allora, dunque, parliamo un po' di Milan, impegnato questa sera con il Benfica. Bella partita, bella sfida per Amorim, per Gonzalo Ramos, le scelte. Stavo leggendo la formazione. Insomma, parte Francesco, vengo da te, le scelte sono Modric rimane fuori almeno da quello che vedo, no? Ma non c'è Francesco.
3: Sì, Modric dovrebbe okay. Partire fuori. Mi sentite?
0: Vai.
1: Sì, ti sentiamo Francesco, vai.
3: Dicevo Modric, sì, Modric dovrebbe rimanere fuori, perché di centrali formata da Musa e gli Asciari, Hutchinson trequartista, anche Rabiot resta fuori. Non sono così convinto delle scelte di Amorim, mi sembra che per essere la prima di Europa League si sia preso qualche rischio di troppo nel fare un po' troppo turnover, penso a Terracciano in difesa. Non lo so, ma ci sarei
0: non
3: andato un po' più cauto, considerando che questa è una partita importante, perché poi è la prima, la devi vincere, cioè per fare turnover ci sarà tempo e modo. Mi sembra che non si debba neanche esagerare, cioè è vero che le rotazioni sono importanti, è vero che domenica c'è un'altra partita, però c'è Milan-Lecce, cioè in questo momento avrei dato la priorità al Benfica più che al Lecce, insomma, da questo punto di vista. Poi anch'io sono curioso di vedere, per
0: non
3: esempio,
0: avresti messo fuori Modric, fammi capire.
3: Modric l'avrei lasciato fuori, quello sì, sto pensando più che altro alla difesa, avrei per esempio anche a sinistra ha riesumato Bartesaghi, io avrei dato un'altra chance a Moreira, che è stato assolutamente determinante contro la Lazio, perché non dargli un po' di continuità, oppure Pulisic che è stato fondamentale, perché non farlo giocare dal primo minuto, sicuramente entreranno nel corso della partita, però io avrei dato un segnale forte, considerando che è il Benfica che deve fare turnover, perché c'è Porto Benfica domenica sera. Quindi la necessità di turnover è più dalla parte del Benfica che dalla parte del Milan, che con tutto il rispetto domenica sera affronta il Lecce.
0: Che ne pensate? In Pallomeni, vengo da te, poi sento il mister e Buscaglia, che ne pensate? Ieri ha detto ordine, dice non facciamo questo problema di Modric, altrimenti
1: no,
0: io vado a Milanello, mi immolo.
1: Al di là della scelta scatenato. Individuale, Modric sì o Modric no dal primo minuto, secondo me un allenatore meno fa rotazione all'inizio e

0: meglio è per consolidare una squadra, un qualcosa, creare delle consapevolezze. Insomma, voglio dire, Gasperini è un esempio, Fabregas è un altro, Chivu è un altro ancora. Fai giocare 7-8 e poi dopo piano piano metti. Quindi sono in linea con quello che ha detto Francesco. Insomma, tutta sta rotazione, il Milan non è che ne cambia, poi per carità la puoi vincere cambiando anche in corsa, l'abbiamo visto a Roma con la Lazio, però il Milan ancora si deve fare.
1: Quindi tu eviteresti tutti questi cambiamenti?
0: Troppi ne eviterei, insomma.
1: Mister Pogesci.
2: Beh sì, concordo su quello che state dicendo, perché è vero che domenica anche alla fine del primo tempo ha fatto 3 cambi, quindi lui per me ancora non ha chiaro chi sono gli 11 titolari, e questo è un po' preoccupante, perché non guardiamo che siamo alla quarta di campionato, ma guardiamo che loro già è un mese che lavorano tra preparazione, amichevoli e tutto quanto. Quindi vedo che non riesce ancora a inquadrare per me i titolari, no? Tanti dicono però ha fatto i cambi, allora che ha indovinato i cambi o ha sbagliato la formazione? Perché poi il rebus è sempre questo, no? Quando uno fa i cambi bene, ha azzeccato i cambi. Invece tanti, una volta uno mi ha detto, ma non è che ha sbagliato la formazione, allora bisogna capire questo qui, anche il modo di giocare, lui che è stato sempre un super offensivo, e questo 3-4-3 che era partito mo sta un po' cambiando con un 4-2-3-1 che forse gli dà più equilibri, anche se poi ci ricordiamo la partita con la Juventus, no? Un allenatore magari più attento e che conosce magari il nostro campionato, quando entra Gatti e lo vedi in aria, Gatti è quello più che ha marcato, perché è vero che sicuramente lui sul tappeto è un difensore, ma noi sappiamo benissimo che è uno dei giocatori che quando va in area è più pericoloso di un attaccante, insomma. Ecco, io penso che ci abbia un po' di il Milan c'ha il problema dell'attaccante, della punta centrale, sì, che deve risolvere.
1: Ma Mosse si deve bloccare, mister. Ramos è forte.
2: Sì, forse sono d'accordo con te, però che sai benissimo che l'attaccante vive del gol, perché la prestazione sono pochi che la guardano. E quindi se non fai gol poi cominciano a subentrare
1: altri problemi
2: mentali, quando tiri la porta la vedi stretta, il portiere grande, e chi fa attaccante sa che è fondamentale segnare. Una volta io giocavo con Alberto Di Chiara, pensa, 14 anni, fece un partito, ma non fece gol, era distrutto. Io ho fatto, ma perché? No, io devo sempre segnare. Però capì la psicologia dell'attaccante, che conta solamente buttarla dentro.
1: Buscaglia, vengo da te. C'è questo messaggio del nostro ascoltatore al 3182200213 che ci scrive: Amorim è un altro fenomeno che pensa che lo schema sia superiore agli interpreti. Vabbè, questo è un po' sempre il luogo comune quando c'è un allenatore che vuole qualcosa di... Vabbè, dai, Righi.
3: No, vabbè, sembra ancora abbastanza una nebulosa il Milan. Ha fatto capire che può raggiungere dei picchi espressivi molto, molto, molto elevati, ma anche che ha tanto lavoro da fare. Indipendentemente dalla scelta di stasera, dalle scelte passate, analiticamente questa è una squadra che ha sempre segnato nel secondo tempo, anche in estate.
1: Sì.
3: E quindi questo se lo porta dentro da un po'. Nel momento in cui la partita si fa calda, si fa dura, il Milan arriva. Questo lo ha sempre fatto, ripeto, anche dalle amichevoli quest'estate. Quella migliore che ha fatto è stata con lo United a Ferragosto, ne ha fatti 3 nel secondo tempo, uno più bello dell'altro, tra l'altro. Per cui, per il resto è abbastanza una nebulosa. Non credo che sia una squadra così profonda, perché il sostituto di Musa, che è diventato imprescindibile al Milan, si chiama ancora Musa. Secondo me ci sono stati dei movimenti di mercato mancati, ecco, oltre a tutta una serie di espressioni come mettere dichiaratamente fuori rosa 4 giocatori, per cui sostanzialmente depauperarli, perché poi è chiaro che il prezzo lo fa chi compra, a quel punto non più chi vende.
1: Certo.
3: E infatti Tomori è rimasto, cioè è ancora tutto da interpretare, però occhio, perché il Milan ha espresso picchi di rendimento veramente molto molto alti, quindi è una squadra che secondo me va aspettata verso novembre.
1: Secondo me ha più margini di miglioramento in questo momento di incertezza di Napoli-Juventus. Cioè io ho questa convinzione, magari sbaglio e chiedo a voi un pensiero, Stefano.
0: Sì, sì, ci può stare,
1: io ho questa convinzione dall'inizio, però magari...
0: Però ripeto, basta non perdersi attraverso troppi, esatto, esperimenti, perché mm-hmm. poi rischi di incartarti, capisci? Poi devi legare sempre tutto al risultato, deve essere tutta una conseguenza, ma io credo che poi Amorim abbia le idee chiare. La domanda è: Salemakers gioca ancora nel Milan? No, non lo so, io rinunciare a un giocatore di questo tipo, di questa dottrinità, di questa anche spinta, questo,
1: forse è vero quello che dice mister Pochici,
0: è un giocatore temperamentale, tecnico,
1: non ha inquadrato le scelte Amorim, cioè,
0: no, non lo so, Salemakers gioca in un modo e vabbè, è modo di gioco in un modo, vabbè, e allora quell'altro, però insomma ci sono giocatori importanti,
2: è stato sempre messo da parte, poi entra all'Olimpico e cambia la partita.
1: Però era anche arrivato da poco, magari doveva
2: Pulisic pure magari
0: fanno,
2: viene
0: a giocare.
2: Capisci? Ce n'ha tante de frecce nell'arco il Milan, soprattutto a tutti i giocatori, tutte mezze punte, quindi io penso che
0: ottimi calciatori.
2: Sì, ma infatti quando si accendono hanno una qualità impressionante. Il quarto d'ora che hanno fatto con la Lazio è stato la Lazio non uscì più dall'area di rigore, no, dalla metà campo. Quindi c'è una forza, ti fa vedere che a livello offensivo la squadra è molto predisposta.
0: No, l'unica cosa è, curiosità è che per esempio Rabiot lo sposta sulla tre quarti, no? Avendo poi il mondo là davanti.
2: Sì, sì,
0: e Mina c'è una qualità impressionante, Pulisic, Salemakers.
4: In più Stefano,
2: per me lui se lo riesce a mettere in mezzo al campo, io penso è quello che gli manca un po' di flessibilità, perché le geometrie le può tirare fuori con Modric, ma Rabiot secondo me è il giocatore che deve mettere davanti alla difesa, perché poi l'inserimento,
1: quindi
2: lo
1: tu dici in mezzo
2: fare.
1: Rabiot, aspetta un attimo mister, c'è anche Francesco, vuole aggiungere una cosa?
2: Sì.
1: Bonfanti? Stavi aggiungendo, e poi anche
4: che tra l'altro nel dover fare delle scelte in questo momento mi rendo conto anche della difficoltà, perché Rabiot con Torino e Venezia entra da trequartista e partita insieme a Makers.
1: Facciamo una cosa, Francesco ti chiedo una cosa, perché non riusciamo, ci sono qualche problema nel collegamento, lo chiamate telefonicamente al volo, lo facciamo intervenire, perché video oggi c'è qualcosa che non va, e così sento Buscaglia. Righi, stavi aggiungendo una cosa, perdonatemi. Vai.
3: No, aggiungo una spiegazione più che altro, sì, del perché era più trequartista, che poi con la Juve invece è stato costretto a giocare a spalla porta ed è diventato ininfluente. Era più, secondo me, ha bisogno di campo, ma sta lì. E guarda caso, se non sta lui, mette l'Ostus Cic, perché Gonzalo Ramos non arriva mica a 1,90 m, ragazzi. Cioè, il Milan ha bisogno di riempire l'area. È esattamente il problema che ha la Roma, che fa avanzare Cristante e Mancini. Cioè, il Milan non ha struttura davanti, ha bisogno di riempire l'area. E ha l'Ostus Cic e Rabiot, non ne ha altri. E quindi uno dei due là deve stare.
1: Abbiamo ripristinato il collegamento con Bonfanti. Scusami Francesco, ma non riusciamo a sentirti bene. Vai.
5: No, dicevo che poi anche alcune scelte secondo me dovrebbero essere quasi definitive, cioè secondo me che Estupiñán non sia un giocatore da Milan mi pare sotto gli occhi di tutti, che l'Oftovcic non possa giocare da tre quarti anche, però poi capisco anche le sue difficoltà quando hai uno come Rabiot che entra da trequartista con Torino e Venezia e fa particolarmente bene, però poi in realtà con la Lazio e con la Juventus non fa particolarmente bene e diventa fondamentale nel centrocampo in cui metti Musa. Cioè ci sono ancora una serie di accorgimenti, cioè cambi qualche tassello e la squadra inizia a girare. Deve trovare, secondo me, la combinazione giusta per farli girare tutti quanti. Cioè se noi pensiamo, ieri Amorim lo ha detto, Moreira con la Juventus, avete detto tutti che non era un giocatore da Serie A, non era un giocatore da Milan, ma Moreira è diventato l'eroe del Milan nel momento in cui fa due gol all'Olimpico. Cioè sicuramente è il tempo che dirà quelle che saranno le scelte definitive. Secondo me su alcune cose potrebbe avere qualche certezza in più, cioè il fatto che se sta bene questa squadra non possa prescindere da Pulisic mi pare un dato di fatto, perché Pulisic se sta bene è un giocatore che fa oggettivamente la differenza, cioè, così come per esempio in questo momento il centrocampo del Milan deve avere dentro Musa, uno dei due deve essere Musa, e in questo momento Modric è in difficoltà, capisco la scelta nel volerlo lasciare fuori, perché se ci sono partite di corsa, di gamba, di pressing, non sono le partite per Modric. Quando il Milan diventerà un Milan capace di dominare le partite, allora sicuramente uno con i piedi di Modric avrà un suo perché e come.
1: Allora andiamo un attimo a sentire al volo, sta parlando Spalletti, prendiamo proprio un passaggio, entriamo dentro, vai, andiamo a sentire un attimo.
6: probabilmente da un punto di vista di squadra qualche linea di passaggio agli avversari e capire bene quando è il momento di andare a montare addosso alla situazione, di andare a pressare e quando fare un po' blocco squadra e aspettare più la mossa sbagliata dell'avversario. Questo in sintesi quello che posso andare a far capire per quello che possono essere i correttivi, ecco. Anche se la spiegazione sta sempre meno nella tattica collettiva, perché non è più il primo elemento a cui bisogna fare attenzione e quando emerge qualche problema. Oggi la differenza la fa di più come interpreti la situazione. È il ritmo mentale quello che diventa fondamentale anche nella partita di domani. Mantenere questo ritmo mentale è la vera qualità che ti può far andare oltre quello che è il problema.
1: Beh, rientriamo insomma a parlare di ritmo mentale, e poi tra l'altro ha detto anche che continua a credere in Kolumani, e tra l'altro aggiungo pure che Kalulu ha detto su un passaggio: non ho dubbi sulla stagione di Kolumani. Un pensiero veloce, Stefano? Tu ti,
0: Che devono vincere.
1: Devono vincere, basta.
0: Che si devono da una mossa.
1: Righi.
7: Su Juve o Kolumani?
1: No, no, questo passaggio che abbiamo sentito parla di ritmo mentale, di ritmo, nell'approccio, e su Kolumani, insomma, che ci ritorna, no? È il suo carro, ormai abbiamo capito che lì sta e lì non scende, insomma.
7: Anche perché il mercato è chiuso, quindi non è che c'è poco, che c'è tanto altro da girarci attorno. No, prendo quello che hai detto tu prima, Marco, cioè il discorso dei margini di crescita. La Juve ha 714 infortunati. Cioè la Juve da qua a due mesi deve rastrellare, basta. Finché non torna almeno Ildiz, deve rastrellare. Cioè sulla Juve, secondo me, adesso si sospende qualsiasi tipo di giudizio e bisogna semplicemente chiedere a Spalletti di essere il più concreto possibile. Stop. Ma non, che fa? Con chi? Cioè si gira e chi mette? Cioè la Juve è dimezzata. Cioè, e non in interpreti qualsiasi, cioè deve aspettare dicembre, per due mesi la Juve deve rastrellare e basta, poi si vede.
1: Pochesci, mister, potrebbe essere arrivata l'ora di Conte?
8: Ma io non credo in Conte, perché non è mai entrato in corsa, non credo che sia un allenatore che si va a prendere un mercato fatto.
1: Nemmeno
8: da
1: la
8: altri.
1: Juve entrerebbe in corsa, secondo lei, mister?
8: Ma io penso di no, perché poi le caratteristiche degli allenatori sono, si conoscono. Non è mai entrato e non credo che farà un'eccezione, perché magari il suo grande amore tutto, potrebbe anche farlo, però non vedo una soluzione che possa andar bene alla Juve. Anticipi 4-5 mesi, ma Conte non ne ha bisogno, perché quando Conte arriva ha le idee molto chiare come fare piazza pulita, perché l'ha dimostrato nelle società che ha allenato.
1: Certo.
8: Penso che Spalletti finirà l'anno e è normale che se ci sarà una grande... certo, se perdi partite come quelle del Sassuolo sei indifendibile, come oggi è indifendibile che Kolumani lui lo difende a squadra tratta proprio per questo suo modo di essere testardo, toscano.
1: Però chi mette normale... al posto di Kolumani? Non è che c'ha tante...
8: ma ci sono tanti,
1: c'è
8: allenatori, ci sono tanti allenatori che hanno inventato giocatori. Lui si è inventato la Roma, Totti, Fazio 9, si è inventato...
1: Ma non c'ha più nessuno, mister, che si inventa?
8: Lo so, però può inventare tante cose. Nico Gonzalez lo puoi mettere più avanzato. Si può inventare il mondo nel calcio, perché quando pensi proprio che ci sono le cose più disperate, che l'allenatore deve trovare soluzioni.
1: È un'invenzione, di aspetti.
8: Sì, ma sì.
1: Francesco?
5: Guarda Spalletti, cioè, se c'è una cosa che abbiamo detto l'anno scorso è stata la cosa buona della Juve, che è arrivato Spalletti, quindi a prescindere dal fatto che la Juventus vada o non vada in Champions, deve ripartire da Spalletti. Quindi secondo me, se c'è una cosa che ha fatto correttamente la Juve, è stata ripartire Spalletti. Se adesso Spalletti deve essere messo in discussione perché ha avuto un inizio difficoltoso con, giustamente come dice Ricky, ha una marea di infortuni, mi sembra veramente un paradosso questo. Oltretutto, cioè, Spalletti qualcosa deve inventarsi, sì. Si è inventato Gatti centravanti per pareggiare la partita con il Milan, cioè quello è anche un segnale, no? Guardate cosa sono costretto a fare, metto dentro Gatti centravanti che mi fa pareggiare la partita. Se poi Colomoni non segna neanche a porta vuota, Voltemare è secondo me un oggetto abbastanza misterioso e non so quanto sia il centravanti che voleva Spalletti, che ha reclamato un numero 9 per tutta l'estate e non gliel'hanno preso. Insomma, io mi rendo anche conto delle difficoltà di Spalletti stesso, cioè fossi nella Juve l'unica certezza che avrei è proprio Luciano Spalletti in panchina, anche perché con questa squadra Conte farebbe meglio, siamo proprio sicuri. Lui che ha fatto spendere 300 milioni di euro al Napoli va alla Juve e che non può far mercato o che può fare un mercato estremamente
1: contingentato. Dici, farebbe meglio questa squadra, è punto di domanda che rimane. Perché,
5: secondo me mai, secondo me no, assolutamente no.
1: Questa è la domanda insomma che rimane, perché non possiamo sapere. No, approfitto ancora, ti faccio un altro giro. Stefano, prima non mi hai risposto, tu così coinvolgo anche gli altri. Su questo confronto Roma-Inter, sullo stratega, chi può fare la mossa più, la strategia, Gasperini, Chivu? È un confronto anche tra due allenatori che sono molto offensivi, propositivi, le due squadre segnano molto. Ti aspetti, che non so, più da Gasperini?
0: Vanno per conto proprio, insomma, sono due squadre ben allenate da due grandi allenatori e credo che vadano per conto proprio, cioè nel senso che hanno ormai automatismi.
1: Ma il guizzo da chi te lo aspetti questa partita?
0: No, non so, io mi aspetto una partita molto aperta, imprevedibile a qualsiasi pronostico e ricca di gol.
1: Quindi le difese messe sotto
0: L'Inter
1: pressione.
0: Sta in un momento che prende gol anche se c'è uno starnuto. Quindi...
1: La Roma non ha mai preso un gol.
0: Però ha una forza incredibile di ribaltare pure una montagna.
1: È vero.
0: La Roma non ce l'ha, quindi è più attenta. Diciamo tra le tre di testa è quella più ordinata. 12 gol fatti, uno subito, quindi proprio certifica la certificazione, l'ordine proprio del lavoro di un allenatore.
1: Sì.
0: Però l'Inter è una cosa, quando si mette in moto... Però deve stare attento a questa presunzione relativa di dire, vabbè, sai, ribaltiamo ogni partita, non è così.
1: Poi, no, ecco, poi dipende pure dall'avversario che c'è davanti.
0: No, no, devi stare attento, l'ha detto anche Zinischi a fine partita, quindi mi sembra che ci sia questa lotta, questa forza anche, diciamo così, nuova della Roma, che ha vinto una partita sporca a Torino nel secondo tempo. C'è l'emblema, il tiro di... che poi ha commentato Righi, l'ho ascoltato. E complimenti. No, dico, il tiro di Pisilli, quando c'è il crampo, quello è il fotogramma della sofferenza, della fatica di una Roma che l'ha vinta anche un po' con le unghie e con i denti.
1: Sì.
0: Io quando, secondo me i campionati si vincono regolarmente quando stai in forma, ecco, tipo col sistema
1: di...
0: quelle partite lì, secondo me Torino molto. È stata una roba così dall'altra parte invece c'è uno schiacciasale, una macchina da gol, una squadra che può fare 105-110 gol.
1: Ricky, che ne pensi tu che hai commentato l'ultima partita? E ti chiedo anche una cosa su Abate, perché è a rischio esonero anche lui, vai.
7: Allora, quello che è emerso da Torino-Roma è quello che abbiamo provato a sottolineare nel post partita, cioè la Roma adesso cambia abito e non ha più bisogno di andare a mille all'ora per vincere la partita. E anche gli elementi per farlo, mi è piaciuto tantissimo l'impatto di Deron. Si passa dalle parole alla pratica, cioè i due capitani, Balerdi e Deron, come li ha descritti Gasperini, eccoli lì. Quindi è in grado anche di fare una partita muscolare in cui c'è da prendersi i crampi, in cui c'è da andare a marcare il territorio. Adesso è in grado di farlo. Quindi questo sicuramente sì. Per rispondere alla tua domanda, chi il guizzo? Se per guizzo intendi dire la mossa che ti può cambiare la partita, sicuramente Chivu. Perché io credo che Gasperini abbia proprio la curiosità di vedere la sua Roma così com'è contro la corazzata del campionato.
1: Okay.
7: Perché siamo alla quinta, cioè c'è tutto il paracadute del mondo per chi perde. Quindi non è il caso di essere timidi né per Roma né per Inter. È il motivo per cui concordo con Stefano, cioè qua è pallottoliere, come si diceva una volta. Ci si diverte tantissimo e non decide niente. È chiaro che le prossime tre per la Roma, soprattutto secondo me quella dopo la macro sosta, che per noi è un'incognita totale perché non l'abbiamo mai vissuta, c'è come Roma. E quindi quella è veramente ancora più interrogativa di Roma-Inter. Roma-Inter è uno spettacolo e sono curioso di vederlo. Abate esonerato, ti prego, no. Cioè, vi prego.
0: Righi, il Como quanti ce n'ha di nazionali? Che vanno...
7: Dipende, perché in realtà Miglia secondo me non ci va in nazionale. Nico Paz, l'Argentina è un grande quesito, perché le tre amichevoli che deve fare, perché non ha gare ufficiali, che dovrebbero essere anche il corridoio di saluto di Scaloni, praticamente non le vuole giocare nessuno. Quindi non è così semplice. Resta anche da capire chi convoca eventualmente la Spagna, per cui potrebbero anche non partire in molti, guarda.
1: È un vantaggio. Quindi mi dicevi Abate non resonero e...
7: No, vi prego. Cioè,
1: non decido io, leggo che è a rischio esonero, quindi...
7: Cioè, ma per piacere, cioè, ragazzi, adesso basta. Cioè, adesso io tiro una linea, scusatemi, un cavolo. Cioè, fatemi capire, gli hanno dato 5 giocatori, 5 le ultime 3 ore di mercato e Abate quali ha? No, adesso basta, cioè veramente adesso basta. Aspetta. Perché se paghino sempre gli allenatori che allenano 5 giorni, no.
1: Pochesci!
8: Ma no, ma dai, ma qui stiamo già parlando anche di De Rossi, se non vince, non si può giudicare un allenatore di dare 10 partite, gliele devi dare, non puoi arrivare alla... Ma anche lo stesso allenatore del Bologna, dai, non, si fa un progetto, si fa tutto quanto, allora per me ci sono altri problemi di gerarchia dentro la società che magari... sono state delle scelte che non devono essere fatte, perché così quando non si è tutti convinti di una scelta tecnica accade che alla guarda non, io non posso pensare che un progetto calcistico a livello di Serie A, soprattutto, ecco, ti faccio un esempio, Bologna, dove secondo me è il direttore sportivo più forte che c'è sta in Italia, l'ha dimostrato in tutte le società che è andato, ma sì, ho capito, però mandare via un allenatore dopo 4 partite significa non avere le idee chiare su quello che si è fatto. Come si fa a mandare via Abate, che con la Roma è stata in partita fino al 95esimo? È stato in partita perché ha fatto 2 recuperi il difensore della Roma, Valerdi, che si poteva trovare il giocatore a tu per tu col portiere. Quindi come facciamo a giudicare un ragazzo che è debuttante in Serie A, dove ha fatto bene in Serie B, dove ha fatto bene in Serie C, dove secondo me bisogna dargli le 10 partite, bisogna dargliele.
1: 10 partite. Come... Ti chiedo al volo, perché ho i tempi strettissimi, ti chiedo di essere velocissimi sul confronto Gasperini-Chivu, da chi ti aspetti quel qualcosa in più?
8: Ma Gasperini deve giocare alla Gasperini e l'Inter, ragazzi, una squadra che nelle ultime 2 partite riesce a recuperare 2 gol al Napoli, 2 gol all'Udinese, io penso nessuna squadra in Italia oggi possa partire col 0-2 e fare i 5 gol, quindi l'Inter è la grande favorita, però io ho molta fiducia nel gioco di squadra dei Gasperini, ma soprattutto nello zoccolo duro, che ha rilanciato lui, e poi nella finita dell'Olimpico, perché se perde l'Inter non accade niente, ma se perde la Roma cominceremo a dire, ecco, la prima partita importante che fa la Roma, i soliti
1: problemi. Ma perdere con l'Inter non è che sarebbe,
8: sì, ma ci può stare, ma bisogna, dramma, vedere, anche come, bisogna vedere anche come perdi,
1: sì, vediamo, anche come perdi. Vediamo. Bonfanti?
5: Ma secondo me conta più per la Roma che per l'Inter, perché gli ultimi confronti tra Gasperini e l'Inter sono stati un massacro. Gasperini non ha mai vinto contro l'Inter, cioè è una squadra che lo ha messo sotto già dai tempi dell'Atalanta in maniera importante, e quindi sicuramente diventa un banco di prova fondamentale. È vero che c'è tutto il tempo del mondo per rimediare, però insomma, se l'Inter passa anche all'Olimpico, magari con autorità, secondo me ci sta dando un messaggio molto chiaro per quello che sarà il campionato.
1: Vediamo, vediamo. Io vi voglio ringraziare tantissimo, grazie a Ricky Buscaglia, un abbraccio, grazie Ricky, saluto, buon lavoro, grazie a mister Pochesci e a Bonfanti, a prestissimo. Ciao ragazzi, break per noi.

0: siamo un po' in ritardo, ma recuperiamo velocemente, caro Stefano.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Prendo al volo un messaggio perché chiudo un po' il discorso di prima, dove il nostro amico Dario dice: secondo me Abate non va esonerato, non ancora almeno. All'ultimo giorno di mercato gli hanno inserito 5 giocatori, alla terza di campionato aveva un'altra squadra rispetto alle prime due. In più, a differenza di Fiorentina e Bologna, qualche principio di gioco si intravede. Per me la sosta gli potrà essere molto utile. La sosta potrebbe essere utile anche sotto questo punto di vista, non soltanto a cambiare l'allenatore.
1: No, ma non bisogna esonerare tanto per esonerare, per dare...
0: dove c'è un problema.
1: Secondo me a Firenze e a Bologna c'erano dei problemi difficili da risolvere, quindi bisogna intervenire.
0: Allora, abbiamo con noi Vittorio Reggia, che saluto. Ciao Vittorio,
1: ciao Vittorio.
0: Ben trovato, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Poi c'è anche il direttore di allenatori.net, Fabrizio Ferrari, con noi. Ciao Fabrizio. Ben trovato.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, ascoltate, vi faccio sentire un piccolo estratto di Spalletti che ha confezionato il nostro Francesco Tringali in redazione, e poi apriamo un attimo il dibattito su questo tema, visto che ha parlato Spalletti e ci sono un po' dei giorni particolari. C'è l'ombra di Conte di nuovo che aleggia, quindi, oppure non è mai andata via sta ombra. Sentiamo un attimo Spalletti.
4: Serenità per come sta andando la squadra, per tutto quello che si dice attorno in questi giorni.
5: Pressione. Accettare la pressione da un punto di vista mio è la medicina per imparare a vivere, e l'ho imparata dopo pochi anni, perché devo portare a casa roba, perché avevamo una situazione difficile come 70 anni fa avevano tante famiglie. Io dovevo portare a casa roba, io avevo la pressione addosso. Io a 10 anni, quando andavo a scuola, il giorno andavo a fare qualcosa per vedere di guadagnare due cose per la famiglia. Per cui si figuri se mi turba adesso che, che ho messo moltissime cose a posto. Ciò che esce dopo una sconfitta è un processo che non posso controllare io, perché non dipende da me, quindi non mi interessa. Mi interessano altre cose che io posso controllare, e nella mia testa decido io a quale pensiero dare spazio e a quale non darlo. Per cui in questo caso, a quello che lei fa riferimento, non do molto spazio. Essere pronti è l'unica lingua per spiegare che siamo calciatori e persone da Juventus.
0: Stefano, parto da te, poi sentiamo tutti gli altri. Naturalmente la domanda del collega Balzanini ha riferito al fatto dell'ombra di Conte, dai, è stato...
1: Ma lui ha risposto.
0: Ha risposto. Che cosa ne pensi?
1: Vabbè,
0: la pressione, eccetera, sì. Tutti quanti siamo sotto pressione.
1: Però mi è piaciuta questa cosa, sai, Spalletti fa sempre un po', no? Dà anche spunti, soprattutto per le sue, insomma, il suo modo di esprimersi, eccetera, eccetera. Però io credo che sia molto avvelenato di quello che è successo a Reggio Emilia contro il Sassuolo, e quindi bisogna mettere a posto un po' di cose e magari, come ho sempre detto Marco, andare sul campo e capire perché Douglas Luiz esce molle nell'uno contro uno con Azic, perché Bremer esce male sulla giocata di Bacolà che apre la strada sul 2-1 di Bovi. Insomma, sono cose che una squadra importante, una squadra non forte, una squadra vera, perché la Juve non sarà mai una squadra forte,
0: ma deve
1: fortissima,
0: essere vera.
1: Però vera, e ancora non lo è. Questo è la grande preoccupazione in casa Juventus.
0: Oreggia! Non lo sento. Me lo alzate? Non lo sento. Non ti sento, Vittorio, avvicinati a... Vediamo? Adesso sì.
2: No, dicevo che ho ascoltato un'altra lezione di filosofia da parte di Spalletti, va bene così. Io non sono molto onesto. Io credo che dopo 10 mesi che allena la Juventus, dove anche lui ha la colpa della mancata qualificazione in Champions, sarebbe lecito aspettarsi qualcosa di più con i giocatori che ha. Non aspettarsi di più.
0: Anche con tutti gli infortuni, ti chiedo, Vittorio, in questo momento?
2: Parliamo degli infortuni. Quanti titolari ci sono infortunati? Titolari infortunati.
3: Turam, Ildiz, Cambiaso. No,
2: Cambiaso non è
3: titolare.
2: Non è titolare. No, ma non lo è.
1: Turam, Ildiz, Locatelli, sono tre.
2: Giocato, giocava al Celic. Sono due.
1: tre.
0: E allora?
1: tre
0: Locatelli. Locatelli dobbiamo aggiungere.
3: Locatelli, sì. Sono tre.
2: Io credo che il vero handicap a livello di infortuni della Juve sia Locatelli. Mi vengono i capelli dritti a pensare che Locatelli sia indispensabile, e McKennie, che non abbiamo citato.
1: 4,
2: più il Diz. Questi sono tre giocatori che sono venuti a meno. Ma il problema non è chi c'è o chi non c'è, è che non c'è il gioco. Manca di nuovo il gioco alla Juventus. Manca il gioco. E purtroppo questo è un dato di fatto. Ci sono altre squadre che hanno obiettivi minori, ma lo stesso Sassuolo, che ha giocato con grande umiltà contro la Juve, difesa e contropiede, a un certo punto è venuto fuori. La Juve è di nuovo la Juve più o meno quella di Tudor. C'è una Juve confusa, una Juve che non ha un senso, legata alle iniziative dei singoli, con scelte sbagliate di mercato, dove c'è un centravanti che non segna, ma non è colpa sua, perché non è un centravanti. Non ha mai fatto il centravanti come intendeva Spalletti. E qui viene chiamata anche in causa la società. Hanno preso un vice Colomuani che è Voltemade, che non è un altro centravanti. E cioè, poi alla fine Spalletti per me ha le sue colpe.
0: Se queste scelte le avesse fatte Giuntoli o Comolli avremmo detto altro, secondo me.
2: No, ma guarda, ti posso dire, io sono criticissimo anche...
0: No, mi riferisco in generale, Vittorio, non singolarmente a te, in generale.
2: No, ma io ti dico, io credo che questi dirigenti, che comunque sono arrivati in corsa, bla bla bla bla, quindi qualcosa lo devi concedere, che hanno avuto dei problemi a allestire la squadra per il famoso settlement agreement della UEFA, però non sono riusciti a vendere un giocatore, hanno speso, ma a mio avviso, troppo per Colomuani e abbastanza per Lukumi, e hanno poi preso tutti i prestiti. E io, Alajovic, che è un ragazzo di belle speranze, di belle prospettive, però in queste partite che ha giocato da titolare avete visto che è giovane, che è ancora acerbo, no? Cioè ha degli alti e bassi, nel senso che compare e scompare dalla partita.
0: Sì, sì,
2: poi,
0: sì, sì.
2: Poi lo devi far giocare, perché non hai nessun altro, no? Ti sei aggrappato in queste prime quattro partite a quelli che erano gli esodati, che non vedevi l'ora di cacciare e che poi ti hanno salvato. Quelli che dovevano
0: al mercato di Giuntoli si è aggrappata la Juve, al mercato di Giuntoli. No, ti chiedo una cosa prima di sentire Ferrari, poi lascio a lui naturalmente lo spazio che serve. Pensi che sia arrivato il momento di pensare a Conte?
2: No, assolutamente no, perché ti dico, con grande ammirazione e amicizia che ho con Antonio, ti dico che cambiare un altro allenatore in corso, dopo essere passati da Allegri a Thiago Motta, da Thiago Motta a Tudor a Spalletti, da Spalletti a Conte, cioè diventa una squadra veramente la peggiore Inter dei tempi
0: non
2: di Morata.
0: Non da Juve, dai.
2: Non è un accorteggiamento da Juve. No. Bisogna andare avanti, ma bisogna che tutti, io dico tutti, dalla società all'allenatore medesimo, si rimettano in carreggiata. Io direi meno filosofia, meno concetti vaghi, molto più concretezza. La Juve deve vincere, e per vincere deve segnare, punto. Se non tira in porta, se non segna, se abbiamo un giocatore, e poi concludo, come con Seisao, che entra 15 volte in area, non riesce a fare un assist giusto, perché non ha fatto un assist giusto, e quando ha la palla per fare gol sbaglia, e allora poi diventa tutto più complicato. Vieppiù in una situazione di emergenza come questa, dove mancano dei giocatori.
0: Vado da Fabrizio Ferrari. Tra l'altro arrivano messaggi di ogni tipo, da chi dice bisognerebbe fare mea culpa e chiedere scusa a Vlahovic, che sarebbe servito, e come. C'è chi dice non possiamo minimizzare i tre titolari che mancano in questo momento. Insomma, varie posizioni. Fabrizio.
3: Allora, se mi parli di Vlahovic, che comunque con Spalletti nel finale del campionato, quando l'ha avuto a disposizione, ha segnato, e lui ha fatto di tutto per cercare di rimanere. Comunque il discorso di Conte, allora, conoscendo Conte preferisce venire a stagione, cioè in estate, dove quando può lavorare, anche quando a Napoli provava a chiamarlo De Laurentiis per il dopo Spalletti, per il dopo Garcia, lui non ha preso in considerazione nemmeno la possibilità. E poi c'è da dire che lui non va in una situazione in cui lui prende i giocatori. Lui può prendere, quando va in un posto dove può scegliere i giocatori a sua immagine e somiglianza, come ha fatto all'Inter, come ha fatto l'anno scorso a Napoli, come ha fatto in parte il primo anno di Napoli. La Juventus quest'anno arrivano soprattutto prestiti, perché Voltemade è arrivato, pagato 90 milioni da Newcastle, se l'hanno dato a zero prestiti.
0: Ti sentiamo male, Fabrizio, ti abbiamo perso. Fabrizio, ti metti meglio perché ti sentiamo malissimo, perdonaci.
3: Sì,
0: così
3: no, dicevo che alla fine, insomma, non so fino a dove mi avete seguito.
0: Adesso meglio, perché prima si sentiva un po' a strappi, dai, vai.
3: Dicevo che alla fine Conte va nelle società che gli danno la possibilità di fare le squadre a sua immagine e somiglianza. Quindi anche quando De Laurentiis lo chiamò per il dopo Garcia, lui non andò aspettato fine stagione e ha dato qualche indicazione a Manna per i giocatori che voleva. L'anno scorso ha fatto la squadra come la voleva lui, e comunque lui è venuto già due volte dopo Spalletti, una volta all'Inter, e comunque Spalletti aveva fatto un certo tipo di lavoro, ha riportato l'Inter in Champions, era arrivata a pari punti col Tottenham, poi finalista nel girone di Champions. E a Napoli un anno dopo, vabbè, dopo che Spalletti aveva vinto lo scudetto, c'è stato l'anno di transizione, ma lui dopo è tornato a giocare a 4 dopo che era partito a giocare a 3. Quindi secondo me Conte non verrebbe mai in una situazione, in una società che non può spendere, perché Walter Made è arrivato a costo zero, prestito secco. Però il Newcastle,
0: io ti riporto una cosa che abbiamo raccolto qui con Stefano giorni fa, possiamo dirlo, no? Perché Michelangelo Rampulla è un nostro amico, interviene spesso e conosce molto bene Conte. Lo sai che cosa ci ha detto lui? Che per la Juve lui potrebbe anche
1: fare un'eccezione
0: a questo del discorso di arrivare in corsa. Questo l'ha detto Michelangelo Rampulla, quindi non noi, però visto che tutti diciamo questa cosa, Michelangelo ha detto attenzione che per la Juve potrebbe anche, diciamo così, superare questo limite che lui, questo input che lui ha sempre dato.
3: Sì, ma queste sono cose che si dicono, però lui a metà stagione non viene, ma non viene in una società con una rosa come questa.
0: Okay.
3: Questa è una rosa nella partita con Sassuolo, mi dite un top player, cioè, che era in campo. Io se vado a vedere Juventus Roma,
0: però perdonami Fabrizio, non voglio fare un dibattito
3: Juventus
0: con te.
3: Napoli 3-0, Juventus Roma 2-1, mancano 5 giocatori che in quella partita erano Locatelli, Yıldız, McKennie, Thuram e Cambiasso, cioè che mancavano in questa partita. Io
0: sì, però non è che giocavi contro Real Madrid, perdonami, io faccio sempre
3: ma
0: questo.
3: Ma che cosa c'è? Ma oggi come oggi, anche se incontri l'Udinese devi stare attento, cioè il Sassuolo l'altro anno ha battuto il Milan, ha battuto il Como.
1: Comunque,
3: cioè...
1: Fabrizio, è un discorso un po' antipatico questo, perché c'è un allenatore, c'è Spalletti che allena la Juventus, però tutti dicono ah, ma Conte con questa squadra, secondo me Conte, lo stadium, la Juventinità, tutto toccherebbe tasti differenti e darebbe a questo gruppo un qualcosa in più, secondo me farebbe bene, e anche in corsa secondo me la potrebbe raddrizzare,
3: come ha fatto al Tottenham il secondo anno, cioè,
1: Fabrizio, però la Juve per lui è una cosa speciale, quindi potrebbe fare un'eccezione. Poi sono d'accordo con te che magari è difficile che ciò avvenga.
3: Il Napoli di Conte per come
1: no, ma sono d'accordo con te che è difficile che ciò avvenga, però secondo me per la Juventus farebbe un'eccezione. Questo,
0: sì, pure per
1: secondo me.
0: Io
1: detto questo, poi auguriamo a Spalletti di rimettere a posto le cose.
3: Non è una squadra che
1: perché è un discorso un po' antipatico, però facciamo per ipotesi. Si conta, la Juventus farebbe bene con questo gruppo di giocatori? Secondo me la risposta è sì. È sì.
3: Io ti dico, io l'ho visto Conte.
1: Secondo me sì. Secondo me la porta in Champions League questa squadra qua.
0: Allora,
1: perché fino a prova contraria, caro Fabrizio, Tudor l'ha portata. Tudor l'ha portata in Champions League questa squadra qua, più o meno.
3: Vabbè.
1: È la portata in Champions League.
0: Però questo è vero.
1: E Allegri pure.
0: Me lo dice sempre a me, Stefano, che io non sono.
1: No, ho capito, ma l'unico che non l'ha portata ai noi, eppure perché è grandissimo, è lui.
0: Vai, finisci un attimo e poi sentire anche Reggio. Vai, Fabrizio, vai.
3: No, cioè, l'anno scorso, quando è subentrato Spalletti, un collega, insomma, di un giornale nazionale importante, sportivo, mi ha detto, che segue la Juve, mi ha detto, davanti alla Juve ci sono 6 squadre più forti, è impossibile che Spalletti porti la Juve in Champions. E poi dopo, a fine campionato, quando è terzo, ha detto, Spalletti ha fatto un miracolo.
1: Ma Fabrizio, non stiamo dicendo questo, stiamo
3: dopo,
1: dicendo...
3: Cioè, questo, che lui era riuscito a portare al terzo posto senza carattere,
1: Fabrizio, perdonami, non fa queste cose, quei fichi bellini, le cose. Cioè, nessuno mette in discussione la bravura e il valore di Spalletti. Si sta dicendo che sei l'allenatore della Juventus Football Club e fino a prova contraria, Juventus Football Club ha 8 milioni di tifosi al seguito, giusto? Partiamo da questo presupposto. Se no, con tutto rispetto, si allena una squadra così, vabbè, allora vale tutto. No, non vale tutto. Non vale tutto. Cioè, non vale tutto. Se arrivi sesto, non vale tutto. Capito, Fabrizio, come funziona la Juventus?
0: Ma poi l'hai persa alle due partite, l'hai persa alle ultime due partite.
3: Stefano, il blasone non va in campo,
1: Fabrizio, ma deve arrivare a quarto, mica ti sto dicendo che devi vincere la Coppa, la Coppa del Mondo. Quarto devi arrivare.
3: Scusa, ma stiamo parlando, il Milan aveva una squadra, una rosa migliore della Juventus, sono andati in Champions, stavo discutendo la Juve.
1: Ma c'è arrivato il Como quarto.
3: Ah, quindi il Como secondo te ha una rosa inferiore a quella della Juve dell'anno scorso?
1: Ma secondo te i giocatori del Como sono più forti proprio in maniera assoluta e netta rispetto a quelli della Juve?
3: I giocatori del Como in questo momento sono più una rosa. Io preferisco la rosa del Como o della Atalanta.
1: Ma alla fine della fiera conterà l'allenatore o no? Perché tu sei uno che no.
3: Ma per carità, l'allenatore, se non ci sono i giocatori, dove può arrivare? Scusa, non è che tu hai una Ferrari.
1: Sì, ma non mi sembra che mo la Juventus non abbia giocatori di basso, che sono tutti mediocri alla Juventus.
3: Quali erano i top player in
1: campo? Ma se arrivi quarto per due anni di fila, vuol dire che è un gruppo da quarto posto.
3: Quindi col Sassuolo, quali erano i top player in campo?
1: No, rispondi alla mia domanda. Se la Juventus arriva quarta con Tudor, che dici? Anche quella squadra lì, diciamo, un miracolo che è arrivato quarto.
3: Sì, ma io ti ho chiesto, Stefano, la Juventus col Sassuolo, quali erano i top player in campo? O in
1: e nel Sassuolo quali erano i top player?
3: Ma che cosa c'è?
1: Ma come cosa c'è?
0: Però perdonami, Fabrizio,
1: Matic col frac governa una partita dal primo al 95esimo minuto con il frac, no? Il cappello, il frac e il cappello. Matic, 38 anni, ci sarà un problema o no, secondo te? Parliamo di calcio.
3: Cioè, quindi secondo te Verratti è un giocatore normale?
1: Ma non fare così. Rispondi a sta domanda. Matic si è mangiato il centrocampo della Juventus da solo quasi.
0: Allora,
1: mi devi rispondere a sta domanda.
0: Quindi...
3: Però tu non mi hai risposto quali sono i top player della Juventus in questo momento.
0: Quindi scusami, faccio una domanda a tutte e due, così coinvolgiamo anche Vittorio. Quindi fatemi capire.
3: Scusami,
0: ti fermo un attimo. Ti fermo un attimo. Quindi per battere il Sassuolo ci vogliono i top player, se no non si può giocare a calcio contro il Sassuolo. Questa è la domanda che faccio.
3: Se è una squadra normale, il blasone non va in campo.
1: Siamo d'accordo. Ma si poteva fare qualcosa di diverso?
3: La prima parte della partita.
1: Si poteva fare qualcosa di diverso?
0: Sì, ma non siamo l'Inter è più forte della Juve, questo lo sappiamo, eh? Non è che ce lo dobbiamo
3: scoprire oggi. Però comunque l'Inter che non entra in campo va sotto 2-0 con l'Udinese.
0: Vabbè, voglio sentire ti fermo un attimo, se no facciamo un monologo noi non va bene.
3: Una buona squadra, perché non è una squadra da salvezza, è una squadra alla metà classifica. Qualsiasi squadra forte oggi come oggi può giocare. No, non dimentichiamo che l'Arabia Saudita ha battuto l'Argentina, che poi ha vinto il mondiale. Oggi come oggi, se sei una squadra, se incontri una buona squadra e tu non sei una squadra fortissima, puoi perdere anche con una buona squadra.
1: Ma
3: io preferisco la
0: perdonami, ti fermo un attimo, lo risenti anche.
3: Juventina,
0: no, ma qui non siamo, però tu ne fai una questione
1: Fabrizio,
0: di mentalità.
1: Ma nessuno mette il lavoro in discussione, il valore di Luciano, che è formidabile allenatore, ma parliamo di calcio, ma perché? Ma come fai a prendere gol così, il 3-2, il 2-1, l'1-0? Come fai a prendere gol?
3: Ma mica sarà un errore di Spalletti se la squadra si trova
1: allora sono errori di tutti.
0: Vittorio,
1: sono errori di tutti.
0: Tuo pensiero, perché io, scusatemi, visto che parliamo di top player, leggevo un attimo la formazione dell'anno scorso, questa squadra qui che pareggiò in casa della Juventus e fu una delle partite chiavi per perdere la Champions. Questi erano Montipò, Frese, Edmundson, Nelson, Belgali, vado avanti, era il Verona. La Juventus scendeva in campo con Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, McKennie, Thuram, Conceição, David e Yıldız. Non ha battuto il Verona, con Verona e Fiorentina ha fatto un punto. Non è andata in Champions perché non aveva i top player o perché ha sbagliato queste due partite?
3: Quanti tiri ha fatto in quella partita? Scusa Marco, quanti tiri ha fatto la Juventus col Verona in quella partita?
0: Ma non ha vinto, ha fatto 1-1.
3: Ho capito, ma
0: ha fatto 1-1. Non vuol di niente sto discorso.
3: Sono tre anni che non ha tradizione che non andiamo al mondiale, perché guardiamo queste cose.
0: Vabbè, guardiamo allora ci vogliono i top player per battere Verona e Sassuolo.
3: Mandiamo via un allenatore all'Atalanta, Gasperini.
0: Io non ho
3: detto 5 giornate all'Atalanta. Io però ha perso 4 e è rimasto 9 anni.
0: Ma non sto parlando di mandare via nessuno, stiamo analizzando
3: qualcosa. Ma ti faccio l'esempio, critichiamo una partita,
0: ma uno che non va in Champions va criticato, ragazzi, era venuto con questo obiettivo.
1: Stiamo parlando della Juventus,
0: ma di che cosa stiamo parlando?
1: Non stiamo parlando di
0: ma
1: una società
0: Fabrizio?
1: Normale.
0: Lui viene alla Juve, scusami Vittorio,
1: ho capito, allora
3: rispetto al Milan aveva più qualità per andare in Champions.
1: Ma sono stati Sparta dire. Che Milan... ma non è qualità ma, rispetto, ma, tu no, ci devi andare a prescindere.
0: Milan e Juve sono stati l'obiettivo... Ma Milan e Juve sono stati in zona Champions fino all'ultima giornata, ragazzi. Ma il Milan ha mandato via Allegri perché non è andato sempre in
1: Champions. Si partecipa.
0: Vittorio, mi posso chiederti un tuo pensiero? Cioè,
2: sì, anche perché io tra un minuto vi devo lasciare.
0: Sì, perdonami. No,
2: guarda, io il mio pensiero l'ho espresso. Io credo che non sia da mettere in discussione la bontà dell'allenatore, perché è un ottimo allenatore. Perlomeno era la migliore delle soluzioni possibili in quel momento per la Juventus. Credo che però parlano i fatti, no? Cioè, io lo ribadisco, la Juventus a mio parere non ha un bel gioco, almeno in queste prime, lasciamo perdere le ultime partite, che uno lo dimentica, ma le ultime partite dello scorso campionato, che sono costato la Champions, sono state tragicomiche. Non mi pare che quest'anno, affrontando il Frosinone, il Parma, il Sassuolo e il Milan, la Juventus, con più o meno infortunati, abbia offerto del bel calcio e abbia fatto divertire la gente. Io dico solo questo, poi sicuramente migliorerà, sicuramente è stato fatto, a mio avviso, un mercato sbagliato,
0: esatto.
2: Più che altro di prestiti, perché non c'erano i soldi, quei pochi sono stati destinati a Colomani e a Lukumi e a Ibegovic, e quindi questi sono i risultati. Io non credo che bisogna fare una guerra di religione,
0: esatto,
2: penso che comunque le prossime due partite, per tornare poi a bomba e salutarvi, sono importanti, perché quella di domani e quella con l'Atalanta, se per caso prendono una brutta piega, poi diventa difficile per Spalletti e per la società e per i giocatori continuare ad andare avanti in serenità, perché già l'ambiente è abbastanza surriscaldato. Se per caso non dovessero andare a dama quelle due partite, io la vedo un po' difficile, vivendo a Torino, conoscendo l'ambiente della Juventus da tanti anni, credo che ci sarebbero dei problemi. Poi la colpa non è solo comunque di Spalletti,
1: certo,
2: e della società,
1: ma è evidente, infatti, ma nessuno lo dice, nessuno
2: dei giocatori dice. Però che ci sia un po' di responsabilità della
1: Vittoria, uno analizza i fatti, tu perdi 3-2 a Reggio Emilia col Sassuolo, noi ne parliamo, e poi Fabrizio magari ha un'opinione diversa, ha un'analisi, un punto di vista, una lettura differente, ci sta, però insomma la Juve prende 3 gol in quel modo a Reggio Emilia, per me fa più notizia rispetto alla sconfitta in sé, insomma, voglio dire, una squadra che si rispetti non può prendere gol così.
0: No, ma
2: ragazzi, io vi devo lasciare.
1: Ciao Vittorio,
0: grazie.
1: Capito,
0: grazie,
1: Fabrizio?
0: Grazie.
1: Fabrizio, nessuno mette in
3: discussione. Io dico una cosa diversa, dico che noi guardiamo la Juventus per il nome del blasone che ha.
1: Ma Fabrizio, noi non siamo ma pensa, guarda che Marco mi ha detto, ma tu per sé, io sono per andare avanti con Spalletti, non è che risolvi. Però le analisi delle partite vanno fatte, capito?
0: Dai, vai, io ti dico, veloce che devo
3: fare
0: chiudere.
3: La partita, l'analisi sull'episodio. Ti dico che quando scendi in campo contro il Sassuolo che c'ha Berardi, come si chiama, l'Oriente, ci sono giocatori che Cinque Grano è esordito quest'anno, però comunque, ma con questo non puoi dire che un giovane che sta facendo bene. Allora io ti ho chiesto nomi della Juve che c'erano,
1: ti faccio pure il Sassuolo.
0: Fabrizio
3: è fuori, Thuram era fuori,
0: Fabrizio, però, fuori. Fabrizio, perdonami, tu sei molto bravo dal punto di vista tattico, non mi puoi venire qui a me oggi a spiegare la partita, te lo dico in grandissima amicizia, non mi puoi venire a spiegare la partita col Sassuolo dicendo che la Juve ha perso perché mancano i top player. Non ti crede nemmeno un ragazzino di 14 anni, è inaccettabile. Tu mi devi spiegare gli errori che sono stati fatti tatticamente sul campo, questo mi devi spiegare.
1: Tu che non sei che mi più bravo di noi,
0: mi viene a dire la Juve ha perso perché mancano i top player, e allora alziamo
1: dimmi
0: le
1: perché
0: mani.
1: Ha preso quei 3 gol,
3: la Juventus è una squadra normale.
0: No, è inaccettabile.
1: Va bene, ho capito. Lascia perdere questo. Ma mi devi spiegare come si prendono
3: Udinese e Sassuolo valgono una delle squadre più importanti, se non scende in campo quella che è.
0: No.
3: Perché l'Inter te l'ha dimostrato. L'Inter nelle prime fase, primi 20 minuti.
0: Vabbè, no, questo è un pensiero tuo, io lo
1: però,
0: rispetto.
1: Fabrizio,
0: però...
1: da te che sei più esperto di noi, però, Fabrizio, tu sei più esperto di noi dal punto di vista tattico, ci devi spiegare i tre gol subiti dalla Juventus, è una curiosità che anche
3: ma
1: i nostri ascoltatori.
3: Sono errori singoli, perché mica penserai che
1: errori singoli. E allora mi hai dato la risposta, finalmente hai risposto. Ma finalmente hai risposto, prima l'avevi catalogati come episodi, sai, sono episodi.
0: Vabbè, mi devo fermare, capito? Ragazzi, che sennò sforiamo, che abbiamo un altro blocco di approfondimento.
1: Va bene, Fabrizio, dai.
0: Ci risentiremo.
3: Però l'ultima cosa che voglio dire, vai. Io preferisco un allenatore che sul 2-2 preferisce provare a vincere la partita.
1: Ah,
3: su, che uno come
1: certo.
3: Inzaghi, che quest'anno in Arabia non ha mai perso una partita, però è arrivato secondo dietro Gorge e Jesus. Perché oggi come oggi pareggio non serve a niente, perché
1: no, no, questo è vero.
3: Volte,
1: bisogna vedere però come vai dall'altra parte.
3: Se ci vai così,
0: vabbè, dai, la tua battaglia contro Inzaghi la conosco, non ho capito per quale motivo Inzaghi lo scudetto lo ha vinto.
3: Però
0: lo scudetto l'ha vinto.
1: Va bene, dai, Fabrizio, non mettiamo, non personalizziamo, dai, il calcio è bello.
0: Ci fermiamo qua.
1: Ciao Fabrizio.
0: Break per noi, perché abbiamo un altro approfondimento, torniamo subito.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano.
1: Ciao Marco, Domeni. Ciao a tutti.
0: Siamo un po' in ritardo, cerchiamo di recuperare velocemente il tempo su questo argomento che volevamo affrontare. 331-8200-213 naturalmente per i messaggi che poi recupereremo, cercheremo di recuperare nel blocco successivo. Allora, aspetto naturalmente sempre lume dalla regia. Ringrazio come sempre il lavoro di Gabriele Latini e Claudio Ferrarese al di là del vetro. Allora, siamo tornati da questa discussione di campo che è bella, che poi ognuno può avere certo. Le sue vedute o meno da questo punto di vista. Adesso andiamo un po' a toccare un altro argomento, Stefano, che è quello della situazione di Malagò, di questo rischio commissariamento per questo cavillo che insomma
1: normativo,
0: esatto, che sta facendo molto rumore. C'è questo rischio che però insomma dobbiamo anche capire che cosa può avvenire da questo punto di vista. Io l'ho detto stamattina, lo ribadisco adesso. Ok, mi dicono che dobbiamo fare il collegamento telefonico e non video, benissimo. Allora facciamo una cosa, presentiamo subito l'avvocato ed esperto di diritto sportivo Giorgio Spallone. Buon pomeriggio avvocato, ben trovato.
1: Buon pomeriggio avvocato, ben trovato,
0: non sento l'avvocato, ragazzi. Pronto? Non sento l'avvocato. Pronto? Non c'è. Allora, riproviamo, avvocato? Niente. Non c'è. Dicevo, tornando un po' a questa situazione, Stefano, mi sembra che ci sia in atto una sorta di situazione politica, contrasto politico in questo momento, che va a discapito anche di quello che si è cercato di mettere in piedi in questi 4 mesi. Vediamo di nuovo, avvocato Giorgio Spallone, buon pomeriggio. Vediamo.
2: Sì, ecco. Buon pomeriggio a voi.
0: Abbiamo
2: buon pomeriggio
0: avuto qualche problema nel collegamento video, abbiamo risolto con il telefono. Ringrazio l'avvocato che abbiamo, esperto di diritto sportivo. Abbiamo tirato in causa, diciamo, per la situazione della FIGC e quindi di Malagò. Si parla di un rischio commissariamento per un cavillo e quindi volevamo un po' capire la situazione con lei, anche perché io qui davanti a me ho, tra le altre cose, così specifichiamo, Stefano, sono andato a riprendere
1: l'articolo.
0: No, più che l'articolo, sono andato a riprendere quello che è stata l'Assemblea Federale Elettiva del 22 giugno del 2026, quindi l'ultima, dove, e così do subito la parola all'avvocato, le candidature alla carica del presidente federale erano Giancarlo Abete, dove c'è tutta la spiegazione, poi alla fine la candidatura è ammessa, poi c'era quella di Giovanni Malagò, dove c'è scritto che diciamo ci sono il candidato in possesso di tutti i requisiti richiesti dallo statuto federale per ricoprire la carica di presidente federale, la candidatura è ammessa, mentre non è stata ammessa quella di Renato Miele, che c'era anche lui. Partirei da questo e lascio la parola all'avvocato, perché insomma c'è questo rischio commissariamento, sì o no?
2: A mio parere assolutamente no. Faccio un passo indietro, ecco, mi ricollego esattamente a quel documento che lei ha appena richiamato. Sì. Quello in realtà non è l'Assemblea, quello è il documento previsto dall'articolo 21 dello Statuto federale, che deve essere pubblicato 30 giorni prima l'Assemblea federale elettiva, come ecco, che attesta le candidature, così come in qualunque procedimento democratico, voglio dire le politiche, le amministrative, esiste una commissione che esamina le candidature, verifica se vi sono tutti, e sottolineo tutti, i requisiti di candidabilità e quindi emette questo provvedimento comunicato, in cui, tant'è vero che questo, come vede, riguarda non solo i candidati presidenti ma anche tutti i candidati consiglieri federali di provenienza dalla Lega A, B, Lega Pro, Associazione Calciatori ed altri. Tutte le candidature che erano state proposte sono state ammesse tranne una alla carica di presidente.

0: di tutta sia questa vicenda e sia la narrazione che ne è stata fatta, perché è stato completamente dimenticato. Questo provvedimento invece, se si fosse ritenuto, doveva essere impugnato entro 7 giorni. I termini sono strettissimi perché il procedimento elettorale era previsto un mese dopo.
1: Okay.
0: Impugnato entro 7 giorni davanti al Tribunale federale, che doveva decidere immediatamente. Poteva essere impugnato dinanzi alla Corte d'Appello federale entro 3 giorni, che doveva decidere immediatamente. Se fosse stato accolto, la segreteria generale provvedeva a modificare la lista dei candidati. Chiaro? Tutto questo non è avvenuto. Addirittura questo è un provvedimento che non era neppure impugnabile dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, perché la Corte d'Appello federale decideva in via definitiva. Ora, tutto questo non è avvenuto, per cui le candidature, ma non solo quella di Malagò, quella di Abete, di tutti gli altri, quelli ammessi, avevano finito di essere le possibilità di essere discusse.
1: Questo è il primo punto. Voglio sentire anche Monica, che insomma su questa situazione se ne è occupata anche oggi sul Corriere della Sera. Monica non c'è, l'ho persa oggi.
2: Eccoci, abbiamo... ecco.
1: Prego.
2: Ci sono.
1: Vai.
2: No, tra l'altro è curioso che questa norma è stata voluta, dico l'articolo 29,1 dello statuto, è stato voluto proprio da Malagò con questa modifica che era stata apportata nel 2024 e che doveva essere una sintesi tra la richiesta di Abodi, che desiderava che il tesseramento avesse alle spalle tanti anni di appartenenza alla federazione, e Gravina, che invece spingeva per il sostegno della componente. Quindi fu proprio Malagò nel 2024 ad apportare quella modifica e arrivare alla sintesi nel famoso articolo 29,1 dello statuto della FIGC.
1: E come finisce questa situazione? Perché noi veramente siamo qui, mi sembra veramente, noi ci facciamo del male da soli.
3: Cioè, tecnicamente
1: me.
3: Quali sono i passaggi, esatto, che poi porteranno a un commissariamento?
0: Tecnicamente,
3: no?
0: Tecnicamente i passaggi sarebbero finiti.
1: Ecco.
0: Io capisco di dire qualcosa che è estraneo a tutta la narrazione, ma io lo sto sostenendo diciamo sui miei strumenti di comunicazione da mesi. Non essendo divenuta esecutiva questo documento di 30 giorni prima, non impugnato e non impugnabile, dopo ha avuto luogo il percorso elettivo,
1: esatto,
0: l'assemblea, l'elezione,
1: esatto,
0: del presidente, dei consiglieri, di tutti quanti, tutti perfettamente regolari. Dopodiché che qualcuno si sia accorto dopo che mancava uno, un altro, poteva essere il tesseramento, un altro elemento per essere ammessi alla candidatura, tutto questo è coperto, come si dice in giuridichese, da questo provvedimento qui, che ha dichiarato ammissibile la candidatura.
1: Okay.
0: Si deve presupporre che chi ha dichiarato ammissibile questa candidatura avesse vagliato la sussistenza di tutti, nessuno escluso, i requisiti.
1: Okay.
0: Quindi a questo punto ogni ulteriore accertamento, io ritengo che il percorso messo in moto dal procuratore generale, finalizzato mediante un invito obbligatorio, come previsto peraltro dallo statuto, ad aprire un fascicolo su Malagò, sia stato un percorso, diciamo così, giuridicamente molto discutibile, che infatti ha condotto sostanzialmente ad un ritorno al punto di partenza, cioè a questo documento che abbiamo tutti, siamo al telefono, sotto
1: mano. Sì, sì.
0: Sotto gli occhi. Ora, io ritengo che qualunque ipotesi di commissariamento, che non dimentichiamo,
1: deve essere fatta dal Ministro dello Sport, giusto?
0: No, il commissariamento è proposto dalla Giunta al Consiglio Nazionale del CONI, ma per arrivare ad un commissariamento devono ricorrere accertati gravi irregolarità nella gestione, gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi o constatate impossibilità di funzionamento. Ora, adesso io non so non voglio dire mai come adesso, ma mi pare che dopo i

0: travagli successivi all'eliminazione dell'ultima eliminazione della nazionale, ma è come adesso la federazione stia funzionando. Ergo, per tornare al punto, un ipotetico commissariamento non potrebbe che passare da un annullamento che esula dai poteri, sì, del CONI, e che per questo dovrebbe, okay, coinvolgere il ministro dello sport. Annullamento dell'assemblea elettiva che si è tenuta il 22 giugno.
1: Vabbè, ma allora alla fine della fiera chi deciderà? Abodi? Non la giunta?
0: Non lo so, perché qui siamo in una situazione, per me non dovrebbe decidere nessuno, a mio modo di vedere.
1: Sì, sì, no, capiamo perfettamente.
0: Non chiaro. Deve decidere nessuno, perché non c'è nulla da decidere.
1: C'è questo provvedimento che parla chiaro. Sì.
0: Questo provvedimento definitivo non è stato impugnato nelle da forme nessuno, previste
1: dalla legge,
0: dagli statuti e regolamenti del CONI, non della Federcalcio, del CONI, dai principi fondamentali ai
1: se
0: quali
1: fosse stato
0: devono...
1: impugnato entro 7 giorni, allora potremmo,
0: esatto,
1: parlare di altro.
0: Lo ha impugnato tardivamente.
1: Il termine è stato
0: il candidato non ammesso, la cui impugnativa è stata respinta in primo e secondo grado, ma non già per la tardività che è data, che rimarrebbe, proprio perché è ritenuto privo di legittimazione ad impugnare.
1: Ma la legittimazione, mi perdoni, avvocato, della candidatura, questo provvedimento, chi lo stabilisce? Da chi è stato questo provvedimento? Chi è che lo stabilisce? Se è il candidato X, Y e Z? Potete fare, insomma, voglio dire, potete competere. Ecco, questo c'è.
0: Qui c'è la firma del segretario generale.
1: Segretario generale della FIGC?
0: Della Federcalcio, in fondo.
2: Certo, ecco. Certo.
0: In fondo c'è la firma del segretario generale. Quindi è tutto chiaro. Cioè, per me, a mio modo di vedere, di una chiarezza francamente ai limiti del banale, questo provvedimento ha chiuso i giochi. Dopodiché si è andati a votare. Tutto il resto è venuto fuori.
2: Prego. Tutto il resto è venuto fuori.
0: No, io ho concluso.
2: No, chiedo a Monica.
0: Volevo coinvolgere
2: Monica, cioè, perché poi, certo, voglio dire, penso che abbiamo anche altre problematiche e qui ci siamo incartati su un cavillo, mi sembra, Monica, no?
3: Sì, allora, intanto il segretario generale viene proprio nominato nella relazione che ieri Luciano Buonfiglio ha fatto nella giunta del CONI, ed è Marco Brunelli, e quindi nel caso il signor Malossen, il capo espiatorio, sarebbe lui.
2: Esatto.
3: Che ha, come dire, sbagliato nel rendere candidabile Giovanni Malagò, se si segue una determinata linea di pensiero, diciamo. Dopodiché è evidente che in questo momento ci sono due correnti di pensiero, l'uno opposta all'altra, tra quella di Taucher e quella di Chinè, che è il procuratore federale, ma nel momento in cui Luciano Buonfiglio nella giunta del CONI ieri legge un comunicato in cui tra le righe si parla di malfunzionamento e neanche tanto tra le righe si parla di violazione delle regole, io faccio fatica a non vedere una fine diversa dal commissariamento. Dopodiché lui si è riservato di rivolgersi a giuristi esperti. Dopodiché anche qui io tendo a escludere che oggi il presidente del CONI apra la rubrica telefonica e alla voce A vada a cercare un avvocato a cui rivolgersi per avere un parere. Immagino che preventivamente già se lo sia fatto fare per essere arrivato ieri a quell'ipotesi di conclusione.
1: Ma quindi, scusami Monica, perdonami, tu stai dicendo che lo scenario più probabile adesso è il commissariamento, anche se un po' la situazione è paradossale, come diceva anche l'avvocato, cioè voglio dire, c'è un provvedimento che parla chiaro, però questo poi è stato messo in discussione, si va alla giunta, c'è un rimpallo di responsabilità, non si sa chi dovrà decidere, e poi alla fine c'è il ministro dello sport che potrebbe mettere
3: che
1: tutti
3: sia interesse di tutti aspettare un paio di settimane affinché la nazionale affronti queste partite di Nation League con il giusto atteggiamento psicologico, visto insomma i recenti rovesci, e poi io credo che nei giorni seguenti al 5 ottobre una decisione ci sarà, non certo prima.
1: E quale secondo te?
2: Ecco, infatti, mi hai anticipato, Stefano, vai.
3: La mia sensazione è che si vada verso il commissariamento, poi certo, come dire, poi sarà facoltà di Malagò di impugnare.
1: Vabbè, ma diventa poi veramente il festival della burocrazia, cioè una tempistica enorme, insomma, voglio dire.
3: No, soprattutto un altro aspetto è nel processo elettivo, diciamo, Malagò aveva avuto sostegno, ad esempio, nella Lega di A di 19 presidenti su 20, e poi la Lega di A si era fatta, come dire, portavoce di questa candidatura, trascinando con sé anche i voti della Lega di B, della Lega Pro, d'accordo, la Lega Dilettanti era spaccata a metà anche a favore di Avete. Ma in questo momento, dopo alcune decisioni che non sono state tanto digerite dai presidenti dei club di A, tra cui la nomina di Mancini, oppure, diciamo, la decisione di coinvolgere Diana Bianchedi come capodelegazione, Malagò avrebbe di nuovo 20 voti da parte della Lega di A? Cioè, anzi, che già prima erano 19, io non credo, perlomeno questo non è il mood attuale.
1: È cambiato tutto.
0: Se posso,
2: vai, prego, avvocato, prego, aggiungere.
0: Se posso, volevo aggiungere due cose. Ovviamente io non mi addentro in ragionamenti che non siano squisitamente, diciamo, giuridici. Posso a ribadire la mia opinione. Io non sono neppure d'accordo con l'interpretazione, con la risposta data dal procuratore Chinè circa la interpretazione che veniva data sulla locuzione in regola con il tesseramento. Sono dell'idea che in regola con il tesseramento significhi avere la tessera, no? Quindi sono per natura alieno dai bizantinismi. E che ci fossero anche dei precedenti, a mio modo di vedere, non vale neanche questo, almeno i precedenti, almeno nell'ordinamento italiano, non siamo in Inghilterra, non fanno norma. Il mio tema è un altro, che esistono dei percorsi previsti dagli statuti, dai regolamenti, dai codici di giustizia, e quelli sono, mi permetto di dire, quelli che ho richiamato io. Ora, per arrivare ad un commissariamento occorrono motivi non gravi, gravissimi.
2: Esatto.
0: Basti solo pensare che, pur a seguito del parere, soltanto a seguito del parere del Collegio di Garanzia, pur essendo d'accordo anche i diretti interessati, non si è arrivati al commissariamento dell'AIA, che pur versava in una situazione sicuramente non paragonabile
2: peggio,
0: questa, appunto.
2: Peggio, esatto.
0: Quindi ci sono dei percorsi che vanno seguiti. Ora è chiaro che qualora si arrivasse a questa soluzione, che da un punto di vista, qui esco soltanto per un attimo dal ruolo di giurista, ma è diciamo da persona comune, non posso che definire catastrofica per il mondo del calcio, sarebbe catastrofica per il mondo del calcio, poi rientro subito nei miei panni, si metterebbe in moto un contenzioso infinito, posto che un commissariamento evidentemente va motivato, perché è un provvedimento di natura estrema che in una situazione attualmente fisiologica, che vede una contestazione tardiva di un elemento che veniva dato per certo, evidentemente scatenerebbe un contenzioso dinanzi al TAR, al Consiglio di Stato e financo alla Corte Europea di Giustizia, che paralizzerebbe sostanzialmente il mondo del calcio. Quindi credo, mi permetto, sia opportuno stare più che ai fatti alle norme, ai documenti,
1: ma un commissariamento
0: e quello è tutto.
2: Prego,
0: qui.
2: prego Stefano, che siamo quasi
1: dico, un commissariamento e poi alla fine, anche se ci sono anche questo contenzioso, vai avanti uguale. ci abbiamo vinto un mondiale così, quindi con una federazione commissariale, cioè, nel senso che ne abbiamo viste di tutti i colori, questo volevo dire, ecco, volevo intendere, cioè, nel senso, ho capito, avvocato, che al di là del contenzioso di questi ricorsi, TAR, Consiglio di Stato, Corte Europea, eccetera, eccetera, dall'altra parte ci sarebbe un commissario che fa le cose proprio straordinarie, di straordinaria amministrazione, visto anche il momento in cui, viviamo. Poi sono d'accordo con lei. Magari
0: io mi fermo qui.
1: La mia chiaro e condivisibile.
2: Io sì. Monica, no, chiudo con Monica dicendo: a me sembra che dopo quattro mesi noi era meglio giudicare Malagò sul contenuto del suo lavoro, non su un cavillo. Io la vedo in maniera diversa.
3: È ovvio che visto da fuori il tesseramento sembra un pretesto, che sia giusto o sbagliato. E del resto non sembra un pretesto e non è un segreto, ma lo si sa quando è iniziato tutto il processo elettorale, che comunque non era una figura gradita al ministro Abodi o a parte del governo, e ora i nodi stanno venendo al pettine. Poi nessuno parteggia, voglio dire, per una soluzione o per l'altra, semplicemente qui si fa cronaca o si registra, come dire, quelli che sono gli orientamenti delle parti in causa. Oggettivamente, se uno deve limitare a un giudizio neutro, allora aspettiamo che i giuristi esperti a cui Luciano Buonfiglio ha detto di volersi rivolgere.
2: Giuristi che non trovano accordo tra di loro, però sottolineiamolo questa cosa, da una parte chi ne è, dall'altra parte
3: esatto. E quindi per questo ci si rivolgerà a, sì, come dire, a pareri terzi, visto che in questo momento le opinioni che sono state date sono lo Zenit e il Nadir.
0: Sì. Vabbè, concludo simpaticamente che diciamo, come esperta, ho 67 anni, 43 anni di professione, e i giuristi esperti a cui si rivolgerà il presidente Buonfiglio li conosco tutti, molti di persona, quindi diciamo che è il dibattito è aperto, mettiamola così.
1: Lei non fa previsioni, avvocato, mentre Monica ha detto che secondo lei lo scenario è verso il commissariamento, lei invece si astiene.
0: Io faccio l'avvocato e dico che non esiste il benché minimo presupposto per il commissariamento, tranne che intervenga l'autorità di vigilanza sul CONI, che è la presidenza del Consiglio dei Ministri, e con un provvedimento, ma extra diritto sportivo, dia modo al CONI, o provveda
1: d'imperio,
0: faccio fatica a immaginare come, d'imperio, ad annullare l'assemblea legislativa elettiva che ha portato all'elezione di Malagò e di tutti gli altri componenti del Comitato del Consiglio Nazionale.
2: Bene, mi devo fermare qui perché ho i tempi tiratissimi. Voglio ringraziare tanto Monica Colombo per essere stata
1: grazie
2: con noi.
1: Monica, ciao.
2: A presto, grazie mille. Grazie anche all'avvocato. Giorgio Spallone, grazie avvocato, grazie mille.
0: Buon pomeriggio, vedete.
2: Noi ci fermiamo qui, break, torniamo per l'ultimissima parte di Maracanã.

0: Allora, siamo ritornati per quest'ultima tratto di trasmissione. Saluto intanto Giacomo Galassi in collegamento da Radio Firenze Viola. Lo
1: saluto. Ciao Giacomo.
0: Subito. Ciao Giacomo, grazie per l'attesa.
2: Ciao a tutti.
0: Siamo andati,
2: buonasera.
0: Siamo andati un po' lunghi con i tempi, però mi consenti Stefano di rispondere ad uno Stefano che ci ha mandato un messaggio. Perché così, giusto per chiarire, perché non è questa la nostra intenzione. Allora Stefano scrive: è evidente che Fabrizio Ferrari non lo chiamerete più, ha il grosso difetto di contestare la vostra idea, come osa sostenere che pure col Sassuolo chiunque può perdere se gli manca tutto il centrocampo titolare. Allora intanto, caro Stefano, ti posso dire che Fabrizio Ferrari è un amico.
1: Verrà richiamato,
0: guarda, esatto, cioè, verrà sempre richiamato e non ce n'è. Se abbiamo dei contrasti, delle opinioni diverse, è anche bello, perché poi questa è una trasmissione che proprio ha il come obiettivo quello di sentire diverse
1: facciamo?
0: Opinioni.
1: Ci parliamo addosso tutti quanti.
0: E non è che quello che contestavo a Fabrizio Ferrari io personalmente, ma penso anche Stefano, non era tanto il fatto delle assenze che abbiamo supportato al discorso. Io sono andato subito contro Reggia dicendo: beh, però ci sono delle assenze importanti in mezzo al campo. Io contestavo il fatto che Ferrari a noi ci ha detto che la Juventus ha perso con il Sassuolo perché gli mancano i top player. È inaccettabile, certo, come spiegazione. Cioè, io credo che è meglio spiegarla perché ha preso quei gol in quella maniera, per quale motivo una difesa, un tattico secondo me deve dare questo tipo di messaggio. E quindi mi sono trovato in disaccordo con Fabrizio Ferrari, che è molto preparato da questo punto di vista, non perché c'erano le assenze ed è venuto contro questo opinione. Quindi, caro Stefano, ti invito anche ad ascoltare meglio, perché così uno quando ascolta meglio, con più attenzione, è un po' più lucido. Giacomo, questa Fiorentina fa il bis con Vanoli.
2: È sì, guarita? In Coppa Italia. Aspettiamo a dirlo, perché anche Grosso
0: Perché arriva il Napoli.
2: Arriva il Napoli, ma soprattutto anche Grosso aveva vinto un 3 gol di scarto in Coppa Italia contro una squadra di Serie B. Quindi andiamoci piano. È chiaro che insomma a Firenze, dove lo spauracchio della scorsa stagione era dietro l'angolo, visto l'inizio devastante di quest'anno, e con Vanoli si sono rimessi un po' le cose a posto. Poi lo sapete quanto me, insomma, come Firenze siamo già da scudetto, cioè col Napoli è ovviamente una sfida Champions, quantomeno dopo aver vinto 3-0 con il Pisa. Insomma, io mi sento di dire di andarci con calma, anche perché i tifosi della Fiorentina sono già partiti. Che in Gie è un Leao più decisivo, Pedro Gonçalves è un Pepito Rossi e l'ha dimostrato con il terzo gol ieri contro il Pisa. Insomma, con calma, però è bello come dopo la devastazione di soli 10 giorni fa, almeno oggi si sia tornati un po' a sognare e ci sia un po' di entusiasmo. Domenica, l'hai detto tu, arriva il Napoli, ma poi la sensazione è che queste 3 settimane di sosta per le nazionali saranno un po' una sorta, certo, di mini ritiro per Vanoli, per poter davvero, chiaro, fare la preparazione che vuole lui, lavorare con i calciatori e vedere davvero la Fiorentina di Vanoli.
0: Voglio sentire anche un pensiero di Stefano, che ha visto un po' più nel dettaglio la partita rispetto a me, che ho visto
1: le
0: azioni
1: tutta.
0: Importanti, non ho visto tutta la partita, quindi chiedo a te,
1: insomma, voglio dire, detto
0: che sensazioni hai avuto?
1: Che è un cantiere, è un lavoro in corso, e ci vorrà del tempo, Marco, anche con Vanoli per rimettere un po' le cose a posto, però c'è più, diciamo, voglia, il calciatore va più forte sul pallone, c'è un po' più di aggressività,
0: un po' più di intraprendenza, diciamo.
1: Però è ancora un gruppo di giocatori, ancora non è una squadra, quindi sono d'accordo con Giacomo, vedremo contro il Napoli che risposta darà.
0: Però non devono essere risposte, come chiedo, se non dovessero arrivare risposte, dobbiamo anche accettare che siamo alla terza partita di Vanoli. Insomma.
1: Siamo alla terza partita di Vanoli. Vanoli, secondo me, ha le idee chiare su cosa potrebbe essere, su cosa sarà naturalmente la Fiorentina. Però in questo momento, secondo me, ancora gli equilibri non ci siamo. C'è questo tentativo da parte di ogni calciatore di mettersi più in evidenza a livello personale che non in un contesto di squadra. Però a Venezia, per esempio, ha giocato più di squadra. Ieri sembra da più squadra, diciamo, il Pisa, no? come organizzazione che non la Fiorentina. Poi la Fiorentina ha dominato, ha vinto, perché è più forte nei singoli. Però ecco, per esempio, Pedro Gonçalves è entrato, secondo me è un ottimo prospetto. Cioè, ci sono tanti calciatori forti che vanno messi però Vanno messi insieme, insomma, vanno messi sistemati.
0: Ci abbiamo anche
1: e soprattutto le... ce ne sono tanti con impegni a settimana. Esatto. Quindi anche non è facile gestire lo spogliatoio.
0: Ci abbiamo anche le parole che riporta tutto il mercato web di Pedro Gonçalves, appunto, ha una mentalità vincente, voglio entrare nella storia della Fiorentina. Eccolo qui, l'abbiamo riportato, e poi c'è la sua foto con la maglia nella presentazione. Caro Giacomo, un altro giocatore, voglio ringraziare Commisso e tutta la sua famiglia, il direttore Paratici e quelli che lavorano per questo club, per il lavoro che hanno fatto nell'aiutarmi ad integrarmi. Mi sento bene, ho parlato con il mister, non posso dire una percentuale, ma sto bene e piano piano sto arrivando alla forma migliore. Giacomo.
2: Sì, semmai poi la parte forse più interessante, comunque sono state due belle conferenze stampa, quella di Pedro Gonçalves ma anche quella di Willy Gnonto, che torna in Italia dopo gli anni all'estero e nello specifico in Inghilterra, e insomma sono sembrate entrambi due calciatori che almeno a parole hanno mostrato un valore, poi potrebbero anche parlare male, l'importante sarebbe fare bene in campo. La particolarità di Pedro Gonçalves però è stata soprattutto sul ruolo, perché tutti ce lo siamo immaginati nel momento in cui Paratici lo va a prendere nelle ultime ore di mercato dallo Sporting Lisbona come un esterno d'attacco, cioè l'esterno che andava a completare il tridente con Pellegrino o Beto e Mastantuono dall'altra parte. Invece lui ha parlato di se stesso come un numero 10, come un addirittura ha usato il termine centrocampista, insomma un calciatore che gioca tra le linee e nello specifico al centro. Quindi bisognerà vedere anche questo cosa vorrà dire nelle idee di Vanoli, perché ieri quando Pedro Gonçalves entra in campo con il Pisa, Vanoli passa al centrocampo a due e fa tre giocatori dietro la prima punta, che poi è stata Pellegrino e poi è entrato Beto, e Gonçalves anche il gol che fa lo fa giocando tra le linee al centro, proprio come trequartista di fatto. Quindi anche questo è molto curioso, un po' secondo me ha una necessità, perché almeno in questi primi 10 giorni c'è Ngie che sulla sinistra sta facendo contro Venezia, già contro il Torino aveva fatto una buona partita, contro il Venezia ha fatto una grande partita e anche ieri entra dalla panchina, gioca a destra, però insomma spacca ulteriormente una partita che la Fiorentina aveva già indirizzato. Insomma, se il binomio era Ngie o Pedro Gonçalves, secondo me per Pedro Gonçalves di spazio ce ne sarebbe stato molto poco. È chiaro che se parla di se stesso invece come un giocatore tra le linee, un trequartista, può essere una soluzione per Vanoli in caso di cambio modulo. Però ecco, intanto vediamo, i gol li ha sempre fatti, all'età di un calciatore insomma già affermato e che ha tantissime presenze e tantissimi gol anche in Champions League, quindi molto interessante. Però secondo me col Napoli si riparte con il tridente Ngie, uno tra Beto e Pellegrino, e sono molto curioso di vedere chi sceglierà, perché Pellegrino terzo gol di fila dopo aver segnato contro il Torino, e il Venezia ha segnato anche ieri contro il Pisa, quindi fai male a metterlo in panchina, però pronti via, Venezia aveva scelto Beto, quindi vediamo chi giocherà prima punta, e poi insomma su Mastantuono invece molti meno dubbi sulla destra.
0: Vabbè, vediamo un po', insomma, quindi questa partenza delle due vittorie, due risultati positivi, anche i gol fatti.
1: No, ma ci sono giocatori bravi, La Fiorentina poi piano piano adesso deve diventare squadra.
0: Certo, incontra il Napoli, che insomma è una partita
1: tosta. Molto però difficile. Dovesse riuscire a centrare un risultato importante, sai, sono quelle cose, quelle scintille, potrebbe nascere qualcosa di significativo. Ho visto anche, voglio dire, ieri Giacomo, la partecipazione dello stadio completamente diverso, insomma c'è più entusiasmo, anche le dichiarazioni dei calciatori oggi, le conferenze stampa di Gnonto, di Pedro Gonçalves, testimoniano questo, c'è voglia di divertirsi. Poi è una volta a settimana e c'ha tanti calciatori, bocca al lupo a Vanoli, perché non sarà facile
0: poi gestire.
1: Marco, perché non è che va in panchina, cioè con Calves è un titolare,
0: poi bisogna, quello è compito dell'allenatore, no?
1: No, sì, però ce n'ha veramente.
2: Lo stesso Ulahi, che ieri ha giocato anche abbastanza bene.
1: Bravo, non è male.
2: Però contro il Napoli, anche lui probabilmente partirà dalla panchina, perché torna Fagioli con due realtà a centrocampo. Sì, l'abbondanza c'è, certo, qualsiasi allenatore credo.
1: Però mi sembra che il ritorno di Vanoli abbia ridato una spinta anche motivazionale. Anche lui c'ha voglia di far bene, insomma questo conta, mi sembra un pochino più soggettivo, più dentro l'ambiente. Grosso ci ha messo un po' per capire dove stava, ecco.
2: Vanoli credo che proprio non l'abbia capito,
1: Invece Vanoli torna non dico col dente avvelenato, ma prova un sentimento sincero nei confronti della Fiorentina, secondo me.
2: Prima Marco parlava di questo tempo.
1: È importante.
2: E prima Marco parlava di tempo, ecco, con Grosso, poi al di là di come sarebbe potuto andare col Venezia, nessuno ha la controprova se magari la Fiorentina anche con Grosso in panchina avrebbe potuto vincere. Ora c'è il Napoli, però a prescindere da come andrà col Napoli dopo questo inizio di Vanoli, un po' di tempo se l'è guadagnato questa Fiorentina. Era fondamentale.
0: No, sai cosa penso, Giacomo?
2: Parati, c'era che... questo che voleva.
0: Giacomo, io penso una cosa, che Vanoli in questo momento, essendo arrivato in corsa, il tempo bisogna darlo. Mentre io sono sempre un po' scettico sul tempo da concedere agli allenatori quando fanno la preparazione, quando iniziano il lavoro dall'inizio, scelgono i giocatori. Cioè dopo due mesi tu mi devi far vedere qualcosa, perché sennò a me la domanda che mi sorge spontanea è che hai fatto durante
1: ma ieri durante la partita ho fatto proprio questo tipo di riflessione.
0: Esatto, hai capito?
1: Cioè non è ancora una squadra, esatto. Ma non per Vanoli che proprio certo. Per quello che c'è stato dietro, ma non per dare grandi colpe a Grosso. Può capitare nel calcio che c'è un ritardo in tutto, però
2: c'è stato anche un mercato che ha portato, esatto. Insomma, almeno tre o quattro titolari, facciamo due o tre titolari negli ultimi due o tre giorni.
0: Sì, sì, assolutamente.
2: Gie, Pedro Gonçalves, insomma,
0: non c'è dubbio. Non c'è dubbio.
2: Ultime 48 ore, quindi quel tempo ci vuole.
0: Bene, Giacomo, noi ti ringraziamo come sempre.
1: Ciao, Giacomo.
0: Un abbraccio, a presto
2: voi.
0: E buon lavoro a te e tutta la redazione di Radio Firenze Viola. Grazie. Allora, chiedo se riusciamo a avere due messaggi e poi facciamo sentire un contributo che ci ha mandato Antonello Gioia. Da Milano, perché stasera ricordiamo c'è questa partita e abbiamo un passaggio di Rui Costa. Io Rui Costa lo farei sentire, insomma, perché stiamo parlando di un grandissimo. Vai, Claudio.
3: Giorno Maracanã, volevo dire a Stefano che Matic ha 38 anni, vale due Douglas Luiz, due Coppa Minor e tre Locatelli messi insieme a 38 anni e si è visto. Grazie, Rudy.
1: Ciao, Rudy. No, per dire, eravamo nel dibattito pieno di
0: questo. Io non sono d'accordo su questa cosa.
1: Su che cosa?
0: Cioè, nel senso, io penso che no, se non che metti Matic... in difficoltà uno che c'ha 38 anni,
1: esatto, questo dicevo
0: a prescindere
1: io.
0: Da chi c'hai, allora vuol dire che il Sassuolo non perde più una partita e vince tutte, no?
1: No, nel senso,
0: vuol dire che
1: tu, quando
0: Juventus,
1: non è che ti puoi...
0: mette tutte in difficoltà.
1: Cioè,
0: no.
1: Matic, allora, quando ho detto col Frac, il capello, nel senso, ha giocato una partita sontuosa. Complimenti a lui, però insomma l'età sarà un po' vecchietto, sembrava più fresco
0: esatto,
1: di una rosa. Ecco,
0: lì
1: questo.
0: C'è un problema, lì c'è un problema, è questo, cioè, no? Poi lo devi mettere, sennò vuol dire che il Sassuolo veramente, stiamo scoprendo oggi tra Ferrari e Rudy che per batte il Sassuolo ci vuoi nei top player, che Matic è più forte centrocampista, no, andiamoci, io dico sempre, cerchiamo di essere equilibrati, sennò spariamo cose che non so vere. Il Sassuolo si può battere, io penso che perderà altre partite, non è che le vince tutte. Aquilani è bravissimo, però non è che molto da qui alla fine le vince tutte, batte il Milan, batte l'Inter, batte il Napoli,
1: certo.
0: Batte tutte le big,
1: non credo,
0: non credo, no, insomma. Dammi un altro audio.
4: Si vede subito che è un venditore.
0: Yeah.
4: Ciao Marco Luigi, allora a Mourinho l'abbiamo capito tutto, questo
0: grazie.
4: Allenatore è un bluff, si vede subito che è un venditore di fumo, quindi altre due o tre partite si scoprirà definitivamente che purtroppo non è un allenatore da Serie A e neanche per il Milan, ciao.
0: Vabbè, vediamo, io non ho questa sensazione, ognuno si tiene le sue, caro, o no?
1: Certo.
0: Dai, un altro. Arriva, forse. No, leggo, arriva, non arriva.
5: Dato che si parla appunto dell'eventuale possibile eventuale esonero di Spalletti in caso di una nuova sconfitta, però mi potete spiegare perché allora l'Inter l'anno scorso con Chievo, diciamo, dopo tre giornate, due sconfitte,
1: ma chi è che lo
5: non
1: ha
5: è
1: detto
5: stato
1: qua,
5: esonerato?
1: No?
5: Nel senso, se ragioniamo in questa maniera, io vorrei solo chiedere. Perché l'Inter non ha esonerato Chievo l'anno scorso?
1: E ha fatto bene a non farlo, come fatto, sta facendo bene alla Juventus.
5: Qual è la differenza?
1: Ma nessuna. Stavamo analizzando la partita, se solo Juventus, forse non lo so. E nessuno qui sta caldeggiando l'esonero di Spalletti, tutt'altro. Almeno per quanto mi riguarda, secondo me, la Juve fa bene a continuare così. Poi si vedrà. Non è che poi fa zero punti e perdi con l'Atalanta, e perdi con quello e perdi con quell'altro. Se ne perdi quattro di fila, amico mio, caro, qualcosa, no? Bisognerà pur fare, ma non è questo il problema. Una grande squadra va avanti, sceglie Spalletti e continua. Però certamente poi uno analizza le partite, che ha fatto, perso, pareggiato.
0: Però io pure
1: questa
0: storia
1: non
0: di
1: ha convinto Kivu, uno.
0: Che
1: basta, va delle considerazioni.
0: Questa storia di Kivu,
1: se ne possiamo fare.
0: Che è una cosa non vera. Cioè, nel senso, l'anno scorso chi aveva dei dubbi su Kivu era perché Kivu era stato presentato come la quarta scelta. Un allenatore che aveva appena 13 panchine in Serie A, quindi evidentemente chi l'ha scelto ha fatto bene e ha avuto ragione. ma se c'erano dei dubbi erano legittimi. Poi parte male, e se quei dubbi erano aumentati erano legittimi. Poi sono stati bravi a credere loro nell'allenatore e nella squadra, perché è forte, e sono ripartiti e sono partiti benissimo. Però perché dobbiamo tirare fuori sta... cioè è una cosa diversa. I dubbi che c'erano su Chivu sono diversi dal momento che sta vivendo adesso Spalle. Perché dobbiamo mettere tutto e fa sempre un minestrone?
1: Ma poi posso dire una cosa, scusami,
0: del cavolo,
1: Marco,
0: che non serve a niente.
1: Ma è vietato avere dei dubbi? Secondo
0: ma
1: me
0: mia, ma sono
1: tutti esperti, segnali di intelligenza. Cioè nel senso, secondo me, ma questo è sempre secondo me, anche l'Inter ce li aveva i dubbi su Chivu, scegliendolo. Poi devi dimostrare, ti do una chance, un'opportunità, e si sviluppa tutto un lavoro. E si spera che tutto vada bene. Ma non è che uno non può avere un dubbio. Il dubbio è legittimo, certo, non ce ne devi avere tanti. Però sul fatto che, ecco, oggi è stata anche Spalletti, non abbiamo ascoltato un suo passaggio, però sì, è stata una cosa, un passaggio significativo, interessante, molto bello per quanto riguarda Spalletti, che dice: Carnevali forse si aspettava, mi sta sopravvalutando, insomma. Però io prometto a Carnevali di essere poi quello che adesso pensa che io sia, che in questo momento non sono, no? Questo ha detto in buona sostanza, vuol dire grazie per la stima, per adesso ancora non ci siamo, però io ti dimostrerò che sarò all'altezza del compito. C'è un modo di fare squadra in un momento difficile, poi ci si riuscirà, non ci si riuscirà,
0: e vediamo.
1: Amen. Però non ci togliete, voglio dire, no, il diritto di fare una considerazione, che se uno prende tre gol come ha preso la Juventus, ne
0: comunque
1: riparleremo,
0: lo sai che
1: e
0: dubbio...
1: parleremo sempre di questa cosa qua, che sia la Juventus o che sia un'altra squadra, non si possono prendere quei tre gol a certi livelli.
0: Lo sai che il dubbio, lo dicono che è la più alta forma di intelligenza?
1: Ah, ecco, sei andato a controllare.
0: Mi fermo qua. Sentiamo Rui Costa, poi non fa niente, sento un pezzetto, vai.
6: Molto speciale, ovviamente, che lo è, con la responsabilità di rappresentare una squadra come presidente e con quel sentimento di gratitudine per una squadra che mi ha dato tanto, per un club che mi ha dato tanto, quindi un piacere, una sensazione strana, perché allo stesso tempo che è un piacere giocare contro una squadra che la senti tu anche, non è mai molto bello, però così ha toccato il sorteggio in una competizione che non è quella che entrambe le squadre sono abituate a fare, e comunque che sia la prima giornata e che l'ultima giornata di questa Liga Europa si ripeta con la stessa squadra.
7: Espera do ambiente durante o jogo, antes. Muitos adeptos do Benfica já aqui pelas ruas, inclusive alguns já tiraram fotografias.
0: Traduzi tu, mi parla, no, io non sono in grado di tradurre. Quindi,
1: por su caso,
7: do jogo e do ambiente.
6: O ambiente di Milão è sempre un ambiente molto bonito.
0: Vabbè, possiamo donare piacere giocare con il Milan, giocatore straordinario, possiamo dire.
1: Fenomenale,
0: veramente, un grande numero 10. Bene Stefano, siamo arrivati in fondo, come sempre
1: a domani. Ciao Marco,
0: grazie,
1: ciao a
0: Claudio
1: tutti.
0: Ferrarese, vi lasciamo a tutti, vi ricordo 18:30 uno speciale Motor Valley Formula 1 e poi le reportage di tre giorni passati a Misano alla MotoGP. A domani.
8: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare. Stavolta lo faremo insieme al direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, che saluto. Buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. Ciao Lorenzo, ben trovato. Ciao.
0: Direi che la notizia del giorno è il cambio in panchina da parte del Bologna. Esonerato Tedesco, al suo posto è stato chiamato Raffaele Palladino. Tedesco che paga un inizio certamente deludente, un punto soltanto in quattro partite, ma evidentemente non è scattato il feeling con la squadra e anche con la società, mi pare di capire.
1: Eh sì, una situazione abbastanza simile, anche se non del tutto uguale, a quella della Fiorentina, no? Che dopo tre giornate ha esonerato Fabio Grosso. Domenico Tedesco sicuramente non ha avuto quell'impatto che a Bologna si aspettavano, non era facile sostituire un allenatore come Vincenzo Italiano. È chiaro che sono cambiate molte cose anche sul mercato, la squadra è stata rafforzata in una certa maniera, ha perso giocatori importanti, penso a Lucomi e anche, voglio dire, ad altri giocatori che sono dovuti andare via, a Castro che è stato acquistato dalla Roma per tanti soldi. Insomma, è normale che quando c'è un cambiamento non è semplice, però effettivamente ci aspettavamo tutti qualcosa in più, no? Da un allenatore come Domenico Tedesco. Evidentemente, se la dirigenza è arrivata a questa decisione dell'esonero, è perché ha percepito che probabilmente non c'era questo feeling. Non so se era un feeling, come dici te, magari di natura anche societaria, che magari qualcosa non andava tra le due parti. Di sicuro quello che si è visto in campo non è stato soddisfacente e quindi il Bologna ha deciso di sterzare, ha deciso di fare questa virata e ha preso palla.
0: È un Bologna comunque più debole rispetto all'anno scorso, al di là di questo avvio deludente?
1: Secondo me sì, secondo me è un po' più debole, anche perché naturalmente prima ricordiamo che cosa ha fatto il Bologna. Il Bologna prima con Thiago Motta è andato in Champions League, poi dopo ha vinto la Coppa Italia con Vincenzo Italiano e quindi ha fatto l'Europa League. Quest'anno, non andando in una Coppa, è normale che probabilmente forse hanno deciso anche un po' di abbassare il monte ingaggi e di ridurre di qualche milione di euro gli investimenti. D'altra parte poi ci sono state anche delle cessioni pesanti, come dicevo prima, e non è sempre semplice, no? Poi andare a sostituire chi parte e chi magari ha dato anche un contributo molto forte a questa squadra. Domenico Tedesco doveva ricaprire una sorta di un nuovo ciclo, non ci è riuscito, è stato esonerato e quindi oggi si riparte dopo quattro giornate, praticamente con già due esoneri che francamente non erano così preventivabili alla vigilia, perché penso a quello di Grosso che è stato il primo in assoluto dopo tre giornate, Domenico Tedesco alla quarta giornata, e ci aggiungo, vediamo che succede nelle prossime settimane anche sulla panchina del Napoli, perché ho la sensazione che anche Allegri non sia così stabile come magari vogliono far sapere, nel senso che probabilmente i risultati, non solo quello di Fiorentina-Napoli che sarà importante, ma anche quelli successivi dovranno dare qualcosa in più, perché ho come questa percezione che qualcosina, l'aria che tira non sia proprio serenissima, ecco, insomma.
0: Però rimanendo ancora per un attimo sul Bologna, che cosa rappresenta secondo te questa tappa per Raffaele Palladino, che ritorna in pista dopo l'esperienza con la Fiorentina e quella dell'anno scorso con l'Atalanta, che evidentemente non è stata ritenuta del tutto soddisfacente dai dirigenti bergamaschi?
1: Secondo me gli può fare molto bene, gli può fare molto bene, perché di solito quando poi si interrompe un rapporto come quello con l'Atalanta, anche se poi comunque lui era arrivato e quando è subentrato sicuramente qualcosa di buono ha fatto, però poi non si sono trovati d'accordo, evidentemente Palladino voleva delle garanzie diverse e l'Atalanta da questo punto di vista non se lo voleva sentir dire un ragionamento del genere, magari perché pensava che un allenatore come Palladino fosse già più che soddisfatto di quello che aveva, visto che poi si è arrivati alla chiusura del rapporto, e questa chiusura del rapporto secondo me è stata anche un po' l'ha accusata evidentemente anche un po' Palladino, forse non se l'aspettava fino in fondo, e l'idea di ripartire da Bologna per lui può essere una buona cosa, anche perché io so che c'è una stima da parte di Sartori, ti svelo questo piccolo aneddoto, quando doveva sostituire Thiago Motta, perché Thiago Motta andò poi alla Juventus, aveva in testa due tipi di allenatori, uno era italiano e l'altro era Palladino, quindi tutto sommato già dall'epoca c'era questa idea di Palladino, quindi chiaramente Palladino riparte da una squadra che oggi è un po' meno forte rispetto all'Atalanta, però lui ha dimostrato anche con la Fiorentina di fare un ottimo risultato sportivo, perché è arrivato sesto e per motivi che naturalmente sono veramente del tutto casuali la Fiorentina non è riuscita poi ad andare in quella che voleva essere, no? Il sesto posto non gli è valso di andare in Europa League, tanto per capirsi, no? E questo è un qualcosa che naturalmente per lui può essere il motivo di rilancio, cioè vivere l'esperienza di Bologna come una tappa di rilancio, perché gli allenatori a volte hanno, no, il picco verso l'alto, poi sono una fase di stasi e poi diciamo però vogliono ripartire. Ecco, Bologna può essere una ripartenza per Palladino, che però secondo me rimane un bravo allenatore.
0: Ecco, visto che hai citato la Fiorentina, è davvero ripartita, o meglio partita, la stagione della Fiorentina dopo all'inizio davvero deludente, se non horror, con Grosso in panchina?
1: Ma io, Lorenzo, vedendo la partita di Venezia, vedendo la partita anche contro il Pisa, al di là delle due vittorie che sono maturate, una in campionato e l'altra in Coppa Italia, ti devo dire che la cosa che più mi ha sorpreso e che più mi ha colpito è l'atteggiamento della squadra. L'atteggiamento della squadra nelle prime tre partite era in un modo, subito a Venezia, al Penso, io ho visto una squadra che è partita con un piglio diverso. Poi lasciamo perdere le manovre, le tattiche, gli uomini in campo, le geometrie, il gioco, lo sviluppo, il modulo, questi sono tutti discorsi secondari che però partono da un approccio alla partita giusto, che sicuramente la Fiorentina ha avuto, aggressivo, perché a Venezia comunque era andato sotto, e invece poi la Fiorentina in un minuto con Mastantuono ha ribaltato subito la situazione. Col Pisa in Coppa Italia ha faticato un po' nel primo tempo, però poi l'ha sbloccata e poi ha vinto meritatamente 3-0, secondo me crescendo anche nel corso della ripresa. Poi è chiaro che quando sei in vantaggio ti diventa tutto più semplice, però se analizziamo le due ultime partite della Fiorentina con le prime tre, non c'è nulla a che vedere, non c'è proprio niente, ripeto, dal punto di vista anche dell'agonismo e di quello che naturalmente la squadra ha dimostrato sotto il profilo del carattere. Non è scattato il feeling con Grosso, evidentemente la risposta è questa. Vediamo se naturalmente Vanoli riuscirà a mantenere questo trend, anche se lui ha detto avremo degli alti e bassi nel corso di questa stagione.
0: Sabato c'è Roma-Inter, la sfida al vertice, naturalmente dopo quattro giornate di campionato, però ti chiedo se dovesse vincere una delle due squadre, se può davvero iniziare non una fuga, ma comunque può accumulare un vantaggio anche a livello psicologico.
1: Ma allora, sicuramente l'Inter è la squadra che rimane favorita per vincere lo scudetto. La Roma è partita fortissima, è partita benissimo e comunque io credo che la Roma quest'anno possa quantomeno ripetere quello che ha fatto l'anno scorso, ma potrebbe davvero lottare per lo scudetto. Oggi avessero preso un vice Wesley e anche un esterno d'attacco, probabilmente oggi la Roma sarebbe già una squadra da scudetto, perché per esempio fosse arrivato Hendrick, che è un obiettivo per il mercato di gennaio, e avessero avuto anche il vice Wesley, che poteva essere un giocatore tranquillamente normale, non è che c'era bisogno di fare un grande, ma avere una possibilità di una rotazione, visto che comunque anche la Roma ha la Coppa Italia e la Champions League, oggi ti direi che la Roma è una squadra da scudetto. È ancora incompleta, però secondo me il valore aggiunto è Gasperini, che ancora una volta è stato decisivo, perché anche Malen, o Malen come lo vogliamo chiamare, è un centravanti che si è sicuramente migliorato e lo ha migliorato Gasperini nella posizione in campo, lo ha avvicinato alla porta, gli ha trovato sicuramente la collocazione, gli ha dato più fiducia, perché non era questo Malen quando è arrivato, e anche in nazionale non aveva questo bagliore, no, che adesso invece vediamo nel campionato di Serie A. E sono convinto che se loro vanno a prendere magari Hendrick dal Real Madrid a gennaio, anche se lui non è proprio un esterno di sinistra, sono convinto che Gasperini, se riesce a portarlo a casa, questo può diventare veramente la chiave di volta della stagione per la seconda parte. Però tornando alla domanda secca sulla partita, no, chiunque vinca non è ancora una svolta e non sarà neanche una fuga, però comunque sia si vedranno due squadre che hanno la forza per vincere lo scudetto.
0: E c'è davvero un problema portiere nell'Inter dopo gli errori di Martinez?
1: Beh, insomma, si è detto tante volte anche per quanto riguarda Sommer, no, che non era un portiere tra virgolette da Inter, perché alternava delle prestazioni ottime a prestazioni meno buone, però è altrettanto vero che poi Sommer nei momenti decisivi c'è stato, ecco, all'Inter. Poi loro hanno fatto una scelta, hanno deciso di puntare su Martinez. Fare il portiere della squadra campione d'Italia non è semplice, sicuramente che sia cambiato qualcosina anche a livello difensivo probabilmente ha reso meno permeabile la difesa e conseguentemente anche il portiere. I tiri che ha preso non erano certo tutti imparabili ed è evidente che questo avvio di Martinez dopo quattro giornate non può essere soddisfacente. Però si ritorna lì: se hanno fatto questa scelta, evidentemente l'hanno ponderata, e anche tutti i portieri più forti hanno avuto dei momenti difficili. Ora penso anche a De Gea, che l'anno scorso non riusciva più a essere lo stesso De Gea, no? Quindi si attraversano queste fasi. Ora è chiaro che Martinez si è ritrovato immediatamente il numero uno dell'Inter, probabilmente sta sentendo un po' il peso della responsabilità, ma aspettiamo la fine della prossima sosta, cioè quando arriveremo non a questa sosta che c'è domenica, certo, prossima, ma a quella, voglio dire, di novembre, capiremo se poi dopo sarà necessario intervenire o meno.
0: Senti, invece, quanto ti ha sorpreso la Lazio di Gattuso fino a questo momento? Lazio che affronterà il Venezia sabato.
1: Tantissimo, tantissimo, perché erano partiti male con l'eliminazione in Coppa Italia con il Mantova, sembravano l'inizio di un percorso difficilissimo, la situazione ambientale non la sto più nemmeno a raccontare perché è sotto gli occhi di tutti, però Gattuso è stato bravo perché comunque ha fatto gruppo, si vede che questa squadra è unita e poi devo dirti che spesso e volentieri no, si vanno a fare le critiche alla Lazio in senso assoluto, alla dirigenza, e secondo me sì, perché comunque io l'ho detto tante volte, forse è il caso di fare un passo indietro, perché bisogna ravvicinare il tifo, perché ci sia il tifo all'Olimpico, almeno in casa, è chiaro che la dirigenza deve fare un passo indietro, soprattutto lo Tito, non mi chiedere come può essere questo passo indietro, ma qualcosa deve fare, perché i tifosi sono fondamentali per la Lazio e per il campionato della Lazio, quindi io mi auguro che lo Tito capisca che cosa sia il meglio per la Lazio e debba anche intervenire su se stesso, se deve fare un passo indietro in qualche maniera, dare un segnale. Però allo stesso tempo hanno fatto anche degli acquisti interessantissimi, hanno preso Frattesi a delle condizioni ottimali, hanno preso Pinamonte, hanno preso Gudmundsson, tanto per fare tre nomi di tanti che in questo momento mi vengono in mente, ed è una squadra che comunque sia, ricordiamolo, è venuta da una stagione non facile, perché già l'anno scorso c'era stata tutta la problematica del mercato non fatto, poi il mercato a gennaio, sono andati via giocatori importanti come penso a Guendouzi, a quest'estate hanno avuto il solito problema, no? di dover fare delle operazioni prima in uscita e poi in entrata per sistemare. Lo stesso Gattuso si è preso questa patata bollente e oggi per me è sorprendente che la Lazio abbia fatto 3 vittorie e un pareggio, no? Se non ricordo
0: male. È proprio così. Frattesi, autentico colpo di mercato, non solo della Lazio ma proprio in generale. E poi c'è un Tavares che ha iniziato molto bene.
1: Tavares, se sta bene,
0: è un giocatore dal Real Madrid, ha detto.
1: Se sta bene è fortissimo. Tavares, se sta bene è fortissimo, però deve stare bene. E purtroppo sì, la sua carriera è stata caratterizzata e costellata dagli infortuni.
0: E per quanto riguarda Frattesi, è un giocatore che, avendo trovato continuità, riesce a dimostrare veramente tutto il suo valore.
1: Lorenzo Frattesi è un giocatore che nelle prime 4 squadre di Serie A troverebbe posto da titolare, non lo trova nell'Inter perché il centrocampo dell'Inter è talmente qualitativo che era molto difficile, no, potergli dare un'occasione d'altra parte. Erano già 2-3 sessioni di mercato che si parlava di una sua partenza. Lui ci è tornato volentierissimo alla Lazio, ci è andato volentierissimo, molto determinato, e poi si torna sempre lì quando ha gli stimoli, le motivazioni, la voglia, dai 110%, e questo è stato sicuramente, sì, paradossalmente, per quanto è stato pagato, credo sia una delle migliori operazioni di mercato in assoluto, cioè qualità-convenienza, no? Sì, credo sia assolutamente una delle migliori operazioni dell'estate 2026.
0: Il Como invece potrà davvero inserirsi nella lotta a scudetto, secondo te, pensando al fatto che deve gestire anche la Champions e si trova a farlo per la prima volta?
1: Allora, io sul Como mi sono già espresso e sono pronto a cospargermi il capo di cenere se naturalmente non andrà come dico io. Però io sono convinto che il Como farà un'ottima Champions, strabilierà tutti in Champions, chiaramente non la può vincere, per me, perché comunque alla fine, quando arrivi in fondo, ci sono delle squadre che hanno il blasone, l'importanza, l'esperienza, la qualità, l'abitudine a certi tipi di manifestazione, che poi inevitabilmente, e soprattutto anche l'organico, che nel doppio confronto, nelle partite di andata e ritorno, poi vengono fuori e determinano il risultato finale. Per me lui, il Como, farà un'ottima Champions, sorprendentemente, insomma sarà una delle squadre che verrà raccontata di più, e perderà qualcosina in campionato, quindi io non lo so se può lottare, per me per lo scudetto è molto complicato e difficile, magari può lottare ancora per la Champions, anche se con più fatica rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso comunque aveva solo una manifestazione, una sola competizione, però ancora una volta abbiamo visto che hanno fatto 3-4 acquisti di peso importante, penso a Chalobà per quanto riguarda la difesa, a Ken davanti, la conferma di Nico Paz, hanno comunque Duvikas che è bravissimo, Baturina che sta esplodendo in maniera definitiva. Quindi è una squadra che diciamo forse ha solo una piccola pecca, che ha pochi italiani, però per il resto voglio dire è sicuramente di bel livello.
0: Insomma, poi gioca impressionando davvero, perché la partita di Champions è stata meravigliosa.
1: Meravigliosa.
0: Parlando invece delle altre squadre, sempre per quanto riguarda la lotta a scudetto, il Napoli, parlavamo prima anche di questi tuoi dubbi sulla panchina.
1: Cioè, la mia impressione è che ho visto Allegri, mi è sembrato un po' in difficoltà, sinceramente, anche nella spiegazione, voglio dire, di certi risultati. Ecco, io mi auguro di no, voglio chiarire la posizione, mi auguro di no che non succeda nulla e che naturalmente Allegri possa dimostrare tutto il suo valore. Però ho qualche piccola perplessità, perché ho visto delle partite, delle prestazioni che non mi hanno convinto e che mi hanno riportato un po' indietro, magari anche all'anno scorso, no? Qualche partita del girone di ritorno del Milan. Quindi ecco, magari è stato solo un caso, però anche Allegri oggi sicuramente rimane un grande allenatore, ma non so quanta presa riesca ad avere, ecco, su un gruppo che... Cioè non sto dicendo che è solo responsabilità, potrebbe essere solo responsabilità sua, ma anche un gruppo un po' anche logorato, perché... Alcuni partono da Spalletti e arrivano fino a Conte, capito? Quindi sono già 4-5
0: anni.
1: Deve
0: fare i conti con un mercato che è stato al di sotto delle aspettative.
1: Sì, dovevano soprattutto vendere, quindi però ha accettato e quindi, avendo accettato questa possibilità, alla fine credo che sia, voglio dire, anche bello da parte sua essersi messo a disposizione della proprietà. È sempre un allenatore di grido, molto importante, però chiaramente il mercato è stato diverso rispetto a quello a cui era abituato lui, magari al Milan, alla Juve e da altre parti.
0: L'Atalanta, ti aspettavi di più dalla squadra di Sarri?
1: No, perché secondo me, sai, cambiare la filosofia di gioco come la stanno cambiando a Bergamo, rispetto a quello che è successo l'anno scorso, rispetto a quello che interpreta Palladino, ci vuole un po' più di tempo. È chiaro che qualche risultato poteva andare diversamente, però io credo che faccia parte proprio di un tragitto diverso che l'Atalanta ha intrapreso. Il lavoro di Sarri si vede alla lunga distanza e quindi magari tra un po' di partite qualcosa in più si vedrà, e quindi però un po' di difficoltà c'era, un po' di tempo ci vuole, ecco, però sinceramente non è che mi aspettassi una partenza a razzo dell'Atalanta da rimanere lì subito nelle prime 2-3 posizioni in classifica. Mi aspettavo un po' di difficoltà, cosa che puntualmente è accaduta. Però, ecco, mi aspetto una progressiva crescita. Ora mi devi chiedere anche del Sassuolo, perché non mi stai chiedendo del Sassuolo.
0: È vero, me lo lasciavo per ultimo. Guarda, visto che allora hai citato la squadra emiliana, dobbiamo parlare di Aquilani, perché lo sottolineavamo anche ieri nel corso del TMV News con Delio Moro, il valore dell'allenatore del Sassuolo Aquilani. È il nuovo che avanza in questo momento?
1: Bravissimo, ha fatto un avvio di stagione. Allora, io credo che Aquilani abbia dimostrato l'anno scorso a Catanzaro tutto il suo valore e le sue qualità, perché ha fatto un campionato eccezionale, ha quasi portato il Catanzaro in Serie A, e questo naturalmente gli fa onore, perché poi ha valorizzato dei giocatori, no? Pensa a Favasuli, e comunque Iemmello ha continuato a segnare tanti gol. Poi era un piacere vedere il Catanzaro, certe partite del Catanzaro erano più divertenti di alcune partite di Serie A, diciamo le cose come stanno. La scelta del Sassuolo è stata un'ottima scelta, una scelta, e qui devo fare complimenti comunque sia anche al direttore sportivo, perché poi comunque è vero che c'era ancora Carnevali, però sicuramente anche Checco Palmieri è stato molto bravo nel difendere questa scelta, che è stata una scelta giusta. La squadra comunque sia è stata anche cambiata in alcune sue individualità, è andato via Moremovic, voglio dire, non è che poi è andato via Pinamonti, poi con qualche ossatura importante Torsved è comunque rimasto, ma è una situazione non semplice. E invece Aquilani, con quello che naturalmente gli ha dato il mercato, che comunque è sempre stato un mercato più che buono per quanto riguarda il Sassuolo, è riuscito subito a entrare in sintonia con la squadra e i risultati lo stanno dimostrando. La vittoria con la Juve, dove sicuramente un po' ci ha messo del suo la Juve, però alla fine io penso sia anche meritata, ecco.
0: Guarda, in questi giorni Giovanni Galli e Pruzzo hanno detto in coro: l'identità a una squadra la dà l'allenatore, quindi merito Aquilani, però poi la vera grande identità te la dà la società, e quindi bisogna anche sottolineare il fatto che Palmieri ha fatto un grande lavoro, è lui il vero fenomeno secondo Giovanni Galli
1: e Roberto Pruzzo. L'ho sentito dire, e l'ha sentito dire anche Palmieri.
0: Sì, sì.
1: Questo te lo posso confermare.
0: Sì, anch'io te lo posso confermare.
1: Ti posso confermare che ha gradito molto.
0: Sì, ecco. Sì.
1: E quindi poi se lo dicono loro vale ancora più rispetto a quanto lo possiamo dire noi, e sono d'accordo, ma si ritorna sempre lì. Palmieri è un ottimo conoscitore di calcio, però Palmieri da solo non può essere solo e soltanto la società. C'è la famiglia Squinzi che dà tranquillità, che dà serenità, che dà forza, e chi lavora lì lavora in una maniera giusta, perché sa che naturalmente c'è sempre tutto al posto giusto, nel momento giusto. Poi ci sono le qualità dei singoli, e Checco ne ha tantissime, però c'è la forza della società alle spalle.
0: Siamo ai saluti, perché dalla regia ci dicono che siamo arrivati al termine di questa edizione del TMV News.
1: Un po' mi dispiace, perché avremmo continuato un'altra mezz'oretta.
0: Comunque da affrontare anche qualche altro tema legato al Cagliari e Frosinone, che sono comunque due delle sorprese di questo campionato, perché hanno fatto dei risultati assolutamente
1: Cagliari secondo me sta impressionando con Pisacane, me ne stanno parlando tutti benissimo, c'ha già un po' di riflettori puntati.
0: Quindi attenzione.
1: Attenzione, sì.
0: E allora grazie al direttore
1: di tuttocamoweb.com
0: Niccolò Ceccarini, grazie a tutti voi per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è A tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Siamo nel vivo del turno infrasettimanale di Serie C, la quinta giornata. Ieri ci sono state le prime gare, si è giocato tutto il girone C. Stasera tocca al B e poi ci sarà la volta del turno A. Iniziamo sempre la nostra trasmissione con gli amici di Tutto C. Ritrovo con piacere Laerte Salvini. Ciao Laerte, buongiorno.
2: Buongiorno a te Daniel, è sempre un piacere essere qui con voi.
1: Allora, partiamo da quello che è successo ieri, perché si sono giocate le gare del girone C, non tantissimi gol, diciamo molti concentrati in alcune partite. Quello che spicca è il grande cammino, il grande avvio di campionato del Sorrento, che è il primo da solo in testa a punteggio pieno, le ha vinte tutte. Insomma, di sicuro non ce l'aspettavamo ai nastri di partenza vedere dopo 5 giornate il Sorrento lì in vetta con tutte le altre a inseguire.
2: No, assolutamente, anche perché iniziano a essere tante le vittorie, sono 7 tra Coppa Italia e campionato, quindi sì. Non è più figlia del caso questa posizione. Che dire, Maiuri sta facendo un grande lavoro, è una formazione che sicuramente partiva per far parte della zona alta della classifica, ma non altissima, considerando poi le varie Bari, Salernitana, Catania, che invece magari stanno faticando un po' di più. E qui c'è un abisso, perché se pensiamo che Granata e Tenei stanno a quota 6 punti e il Sorrento a quota 15, esatto, c'è margine per sognare. Quindi sicuramente va fatto un plauso a una società che ogni domenica viaggia tra il Curcio, che ospita la formazione in casa,

0: 4-2 per il Catania, in casa del Picerno ovviamente, con gli Etnei che poi sono rimasti in 10 uomini. Longo ha detto: se parlare di esonero fa questo effetto, allora parliamone più spesso, perché ricordiamo che era stato messo in discussione il tecnico dopo l'avvio non brillantissimo del Catania di questa stagione.
1: Sì, ha fatto bene a ribadirlo, anche se io ho ancora molti dubbi su questo Catania, perché sono arrivate due vittorie contro due squadre un po' in difficoltà, o meglio, il Cosenza, sappiamo tutti la situazione che sta vivendo. Il Picerno ieri ha concesso 3 gol, come hai detto bene te, veramente nel giro di 80 secondi, 90 secondi, figli di retropassaggi, di incertezze, perché è una squadra molto giovane, tra l'altro Pistolesi, che poi è uscito facendo molto male, aveva iniziato bene con qualche chiusura contro l'attacco del Catania, che credo sia di primo livello. Vedo comunque delle fragilità nel Catania, quindi spero che Longo possa avere la fiducia necessaria per riparare il riparabile, anche perché, ecco, arrivati verso la sesta giornata, i margini di errore iniziano ad assottigliarsi.
0: Dietro al Sorrento c'è la Casertana, che ieri ha strappato una vittoria molto, molto importante, preziosa, in pieno recupero contro l'Altamura, altra squadra imbattuta, seppur rispetto al Sorrento che ha 5 vittorie su 5. Qui abbiamo 3 vittorie e 2 pareggi. Comunque anche la Casertana è una di quelle squadre da tenere sotto osservazione, o meglio, l'anno scorso ha fatto molto bene, ha sempre fatto bene in questi anni. Come dicevi tu, Lerte, guardando le big che stanno un po' stentando, il Catania lo stesso, Bari più o meno sta andando, perché al terzo posto paga il fatto di non avere tifosi in casa, e questo è un grosso macigno su quella che sarà la stagione del Bari. Però, come dicevi, con le big che stanno facendo molta fatica, si può sognare il Sorrento, può sognare anche la Casertana.
1: Sì, assolutamente, perché è un progetto che è già andato in modo pluriennale con ottimi risultati, quindi si è trattato solo di puntellare la rosa a disposizione di Espignal, e io credo che ci sia un duo offensivo che funziona benissimo, che è Castelli Manconi. Manconi penso stia vivendo il suo migliore inizio stagione con 5 gol, con la magia che ha fatto vedere domenica scorsa contro l'Inter Under 23, quindi penso che la Casertana possa ripetersi, così come ha fatto l'anno scorso, perché è una rosa molto molto valida.
0: Chiudiamo l'analisi del girone C, delle gare che si sono giocate ieri, con le due big. Partiamo dal Bari, il Bari che non è andato oltre lo 0-0 con il Potenza, insomma, che un avvio di stagione complicato sì per il Bari, però tutto sommato è lì al terzo posto in classifica, con tutte le difficoltà che ci sono state, sia in estate per la costruzione della rosa, sia ambientali ovviamente, perché il San Nicola è ormai deserto, la tifoseria continua a essere in aperta contestazione con la proprietà.
1: Certo, sicuramente non è l'ambiente migliore in questo momento Bari. È anche vero che tutta la campagna acquisti faceva pensare a un campionato stile Sorrento, quindi con una partenza che non doveva prevedere errori, però è anche vero che quando si cambia completamente o quasi la rosa a disposizione, un po' di rodaggio, penso sia naturale averlo. Abbiamo visto grandi prestazioni, anche ieri lo è stata, perché comunque il Potenza è una squadra forte, è una di quelle che sicuramente tra quinto e sesto posto potrà piazzarsi verso il finale di stagione, quindi io penso che il cammino sia positivo, sufficiente almeno, anche perché verosimilmente parliamo di una profondità di organico superiore a quella del Sorrento, e sì, la favola dei rossoneri incanta, io mi auguro possa proseguire, ma insomma la Serie C ci ha insegnato che poi i valori magari emergono più avanti, e quindi il Bari sicuramente è più avanti delle rispettive concorrenti, quindi Salernitana e Catania almeno sulla carta.
0: Ecco, chiudiamo proprio con la Salernitana, un inizio così davvero tosto. Ieri è arrivato il pareggio 1-1 con il Barletta, ma comunque figlio di un inizio di stagione davvero, davvero complicato per la squadra di Serse Cosmi. Secondo te inizia a ballare un po' la panchina di Cosmi, oppure ancora in casa Salernitana c'è fiducia nel tecnico?
1: Ma io credo ci sia fiducia, anche se poi i risultati non convincono. Cosmi in conferenza stampa ha parlato di un passo in avanti.

0: punti. Però è un piccolo passo, perché con questa media punti penso che la Salernitana faticherà a entrare anche nella parte sinistra della classifica, perché poi in questo girone alla fine corrono tante squadre per obiettivi ambiziosi, sì. Quindi è un peccato, vedendo soprattutto il capitale umano che ha a disposizione, perché secondo me la Salernitana ha veramente un ottimo organico per competere in questo girone. E soprattutto quello che non convince è che Cosmi ha cambiato spesso modulo, quindi non ha mai dato un abito tattico ben definito, quello che magari Sorrento e Casertana hanno, quindi è lì che nascono le mie perplessità. Penso che anche in casa Granata qualche riflessione ci sarà.
1: Passiamo al girone B, che si gioca stasera, le gare fra le 18:30 e le 21, come ieri, come è successo ieri per il girone C. Quello che è successo ieri sera mi ha un po' sorpreso, perché c'è stato un esonero, siamo già a 3-2 in corso, uno quello di Diana, quello del Perugia con Diana che è subentrato poi prima dell'inizio del campionato. In casa vado, perché il tecnico è stato esonerato ieri sera, il comunicato è arrivato, non vado a memoria, ma sicuramente dopo le 22, insomma è arrivato in tarda serata, alla vigilia praticamente della gara di campionato. È stato promosso il suo vice per adesso in panchina. Insomma, è una mossa un po' strana quella che si è vista in casa Vado.
0: Sì, ha un po' il presentimento di un capriccio, perché poi Pastorino ha fatto anche la conferenza stampa pre-Livorno, quindi esatto. Sicuramente sarà successo qualcosa che non è piaciuto alla dirigenza, è qualcosa che suppongo possa essere grave, perché altrimenti non si spiega la decisione. I risultati comunque parlano di un buon ruolo di marcia per una neopromossa che ha cambiato tanto, che non ha esatto. la squadra più blasonata del girone, quindi fa specie. Vediamo a Noni il vice cosa farà contro un avversario tra l'altro molto tosto, perché il Livorno che ha fame di vittoria, insomma ambizioso, non l'ho capita, ma credo che nessuno abbia capito questa scelta. Vediamo se il campo poi darà ragione alla neopromossa.
1: C'è tanto equilibrio nel girone B, non c'è una squadra a punteggio pieno. Davanti a tutti c'è lo Spezia, che ce lo potevamo aspettare, poi il Ravenna, la Reggiana, insomma i valori più o meno sulla carta stanno uscendo, quelli che erano i pronostici, cioè più o meno sono quelli le squadre che dovevano fare un campionato di vertice, per adesso hanno iniziato a fare un campionato di vertice. Forse quella che ha un pochino più deluso le aspettative è il Pescara.
0: Sì, assolutamente, sono d'accordo sul fatto che i valori siano usciti, perché poi si è sempre parlato, no, di Spezia, Ravenna e Reggiana, effettivamente sono le prime tre posizioni del girone. Il Pescara non è partito bene, ma perché è partito anche tardi nella costruzione della rosa, sappiamo un po' il via vai dei rumors delle punte, quindi secondo me Boucher avrà bisogno di tempo, un po' come ha fatto l'anno scorso a Cosenza. Vedo il Pescara come possibile mina dei playoff, però va dato merito anche alle sorprese lì davanti, come il Grosseto e Forlì, due formazioni che sulla carta dovrebbero lottare per non retrocedere, invece hanno convinto in più di un'occasione, quindi sì, il Pescara, ma aggiungo anche il Latino al Campobasso, che hanno fatto più di qualche passo falso, hanno un po' disatteso le aspettative, ma davanti c'è chi ha corso e lo ha fatto a fari spenti durante il precampionato.
1: Chiudo l'Erte con la squadra che occupa l'ultima posizione, e per me è una sorpresa che sia partita così male, ovvero la Vispesaro. Però ti faccio una riflessione veloce: quanto evidentemente contava la guida tecnica, perché la Vispesaro negli ultimi anni ha fatto benissimo, ma con un certo stellone in panchina, evidentemente aveva un grosso peso su quello che succede in casa Vispesaro.
0: Assolutamente sì, è un allenatore che ha fatto anche la Serie A, che ha una sua identità, aveva plasmato questa Vis, che come hai detto te non ha un'identità oggi, quindi tra le sorprese in negativo c'è sicuramente la formazione biancorossa, che assieme alla Samb è apparsa quella un po' più disorganizzata del raggruppamento.
1: Laerte, siamo arrivati alla conclusione della nostra prima parte di trasmissione, ovviamente ti ringrazio per essere stato con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Ringraziamo ovviamente Laerte Salvini, collega amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono per parlare di tutto quello che è successo e che sta succedendo nel mondo della Serie C, perché siamo nel pieno del turno infrasettimanale, la quinta giornata di Serie C, il primo turno infrasettimanale dei campionati professionistici italiani. Ieri si sono giocate le gare del girone C, questa sera tocca al girone B, domani sarà la volta del girone A, un girone C che vede in testa una sorpresa, perché non possiamo non definirla tale, ovvero il Sorrento che dopo le prime 5 partite di campionato, pensate un po', è in testa a punteggio pieno, le ha vinte tutte 5, non solo, anche le due gare di Coppa Italia che si sono giocate le ha vinte, quindi in 7 gare ufficiali il Sorrento ha fatto 7 vittorie consecutive, quindi vuol dire che non è un caso che sia lì a guidare la classifica. Una classifica che vede le big un po' in affanno in questo inizio di stagione. Se il Bari comunque tiene botta, è lì al terzo posto, nonostante tutte le difficoltà che ci sono state in estate nella costruzione della rosa. Ricorderete poi anche la conferenza stampa del sindaco, la questione multiproprietà da risolvere, eccetera eccetera, soprattutto anche alla luce delle le gare in casa del Bari che si giocano in un San Nicola deserto, un po' come succede in Serie A con la Lazio che gioca all'Olimpico senza i propri tifosi, lo stesso per il Bari con la tifoseria organizzata ormai da tempo in aperta contestazione con la famiglia De Laurentiis. Pesa anche quello che è un po' successo, no? Anni fa, c'è un po' anche di rammarico, perché se pensiamo che la famiglia Artono, i proprietari del Como delle Meraviglie, che sta regalando spettacolo in Serie A e in Champions League, prima di acquistare il Como erano stati vicini ad acquistare il Bari, no? Pensate un po' a questo Sliding Doors, come il film famoso con Gwyneth Paltrow. Insomma, abbiamo fatto anche un po' di cultura cinematografica. Chiedo a Costantino in cabina di regia se è pronto il collegamento con il prossimo ospite, altrimenti andiamo avanti con i contributi video che abbiamo in programma per voi, perché abbiamo tanto da ascoltare. Ok, allora abbiamo pronto il nostro prossimo ospite, io ringrazio e do il benvenuto qui su A Tutta C a Mister Ciro Ginestra. Salve mister, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie, buongiorno.
0: Intanto ovviamente grazie per aver accettato il nostro invito. Mister, stavo riflettendo proprio su quella che è la capolista nel girone C, ovvero il Sorrento, che dopo 5 giornate è in testa a punteggio pieno, anche ieri una vittoria. Insomma, difficile dire che qualcuno a inizio campionato se lo sarebbe aspettato, però dopo 5 vittorie in campionato e 2 in Coppa Italia, evidentemente non è così frutto del caso questo inizio scoppiettante del Sorrento.
1: No, assolutamente no, credo che ci sia del lavoro, ci sia comunque un progetto serio, ci sia un allenatore che conosce bene la categoria, squadra fatta su misura, io credo sia una squadra fatta molto molto bene per la Lega Pro, quindi tanto lavoro, quindi bisogna fare solo i complimenti e alzare ad applaudire il Sorrento, perché sta facendo veramente un campionato straordinario, forse la sorpresa del campionato di Lega Pro, quindi però poi è naturale che il campionato è talmente lungo, è un campionato che va spezzettato in mini tornei, perché ci sono delle squadre che vanno in difficoltà prima, durante, dopo, quindi è sicuramente però c'è da dire che c'è del lavoro e quindi è giusto che una squadra e un allenatore che lavorano bene siano premiati con questi risultati straordinari.
0: Ecco mister, stava dicendo proprio lei che ci sono delle squadre che vanno in difficoltà magari all'inizio, magari a campionato in corso, magari alla fine. Fra quelle in difficoltà all'inizio non posso non metterci la Salernitana, anche il Catania si è anche un po' in ripresa, però all'inizio di stagione della Salernitana, fra l'eliminazione in Coppa Italia e l'inizio difficile in campionato è diverso da quello che sulla carta poteva esprimere la Salernitana, perché di fatto era già l'anno scorso, ma anche quest'anno, una delle candidate, no, al ruolo di big nel girone C. Ha iniziato molto male.
1: Sì, in effetti sì, è vero che bisogna fare complimenti al Sorrento, c'è qualche squadra che sta facendo benissimo, tipo il Potenza che secondo me arriverà fino alla fine perché ha dato continuità, ha preso un allenatore molto valido che è Ivan Tisci, che io conosco bene e gli faccio i complimenti dopo aver avuto De Giorgio, quindi hanno avuto una programmazione e sono andati sulla stessa direzione, quindi giusto il lavoro del Potenza e in effetti Catania e Salernitana sono le squadre che hanno disatteso un po' le aspettative, però credo che, ti ripeto, il campionato è talmente lungo per la Salernitana, dico che comunque alla fine è stato cambiato tanto, la mentalità della Lega Pro si acquisisce facendo dei campionati perché ne ho fatti tanti da calciatore e anche da allenatore, quindi è difficile poi mettersi in carreggiata, è naturale che Salerno ha bisogno di altro perché è una piazza esigente, una piazza che ha sempre bisogno di star su perché poi la gente ti spinge, stessa cosa vale per Catania, anche se ieri ha fatto comunque una vittoria importante su un campo difficile, quello di Picerno, però io credo che alla fine, proprio per quanto dicevo prima, il campionato è talmente lungo che hanno tutte le possibilità e le potenzialità per riprendersi, secondo me alla fine Catania, Salernitana e Bari saranno le tre pretendenti, soprattutto se arrivano nel momento del mercato a dicembre che stanno su, hanno anche potenzialmente la possibilità di poter investire e dare il colpo magari di coda per vincere, insomma.
0: Ecco, parlando del Bari, mister, ha un handicap pesante però il Bari, al netto della bontà della rosa, del lavoro fatto in estate dal Gin Marino, questa assenza di tifosi al San Nicola, che comunque pesa tantissimo, perché se un San Nicola pieno ti spinge anche a livelli alti, avere uno stadio vuoto pesa molto sull'economia di quella che può essere la stagione del Bari.
1: Oh, fa la differenza perché Bari, Salerno, Catania sono piazze incredibili, lo stesso Cosenza che sta vivendo un momento di difficoltà, sono piazze che hanno bisogno del proprio calore, del proprio pubblico, è naturale che lì ci sono dei problemi che noi non possiamo conoscere sicuramente tra proprietà, tifosi, gruppi organizzati, quindi sicuramente è meglio non entrarci, posso solo dire che per me il Bari nonostante tutto sta facendo molto bene perché 10 punti non sono pochi in una società che comunque 3 mesi fa retrocessa dalla B, ha avuto mille difficoltà, è dovuto ripartire da zero, quindi vanno fatti i complimenti anche a Massimo Rastelli, perché comunque non è facile lavorare su una piazza in questo momento piena di difficoltà, soprattutto ambientali, e costruire una squadra, creare un'amalgama squadra, staff, nonostante non ci sia il pubblico. Quindi, però io confido che il Bari alla fine. I tifosi del Bari hanno un cuore enorme, come tutta la gente del sud, quindi quando vedranno che le cose si possono sistemare, credo che torneranno a riempire lo stadio e a dare una mano ai propri calciatori, perché poi fondamentalmente il calcio senza tifosi non è niente, perché lo si fa per questo, insomma, è naturale che prima si risolvono i problemi, meglio è per tutti.
0: Mister, stasera scende in campo il girone B. Qui c'è grande equilibrio, ma lo abbiamo detto più volte, anche visti i nomi delle squadre. Le tre delle quattro retrocesse dalla Serie B sono finite nel girone B, e più o meno l'inizio di campionato sta rispettando quelle che erano le premesse, ovvero abbiamo davanti Spezia, Ravenna e Reggiana, con la grande sorpresa Grosseto, che sta facendo molto, molto bene.
1: Eh sì, questo è un campionato difficile, l'ho fatto lo scorso anno con il Guidonia, quindi è un campionato dove l'anno scorso ha portato due squadre in Serie B, Arezzo e Ascoli, che fino all'ultima giornata si sono giocate il campionato, quindi ancora un anno secondo me dove il girone B sarà quello più equilibrato, più difficile, perché ci sono tre retrocesse, come detto te, perché Spezia, Reggiana e Pescara che in ritardo sono tre squadre che fondamentalmente lotteranno, poi ci sarà Ravenna che ha fatto una squadra importante, c'è il Guidonia che ha messo dentro dei giocatori individualmente forti, ci sono tanto sul Campobasso, ci sono il Livorno, il Perugia, questo è un girone molto equilibrato, molto difficile, bellissimo da vedere, però credo che alla fine Spezia, Reggiana, Pescara e Ravenna hanno qualcosina in più rispetto alle altre, poi bisogna vedere se poi si mantengono le promesse magari del mercato fatto e di quello che sono gli obiettivi.
0: Mister, due brevi considerazioni sempre sul girone B. Ieri sera, un po' a sorpresa perché per le tempistiche soprattutto è arrivato un esonero nel girone B, è stato esonerato il tecnico del Vado. Evidentemente c'è stato qualcosa all'interno che non possiamo sapere perché. Un esonero alla vigilia di una partita, da allenatore, mister, una squadra come lo vive questo, una situazione del genere?
1: Male, male, perché fondamentalmente se si fa un esonero 24 ore prima di una gara vuol dire che ci sa già in mente, quindi bisogna farlo prima, soprattutto perché si prepara meglio la partita. Poi però poi nel calcio ne parliamo sempre tutti, ma poi non ci abbiamo mai un risultato uguale a un altro, nel senso che magari stasera il Vado
0: Sì.
1: vince perché l'aspetto mentale fa la differenza in tutti gli sport, però io credo che per rispetto per l'allenatore, per la squadra, le cose vanno fatte quando vanno pensate. Se c'è bisogno di dare una sterzata a un cambio di allenatore, non bisogna farlo mai, secondo me, 24-48 ore prima della partita, ma anche perché dare tempo magari a chi si siederà sulla panchina, anche credo che avranno comunque continuità, metteranno comunque un collaboratore.
0: Sì,
1: Io credo che
0: c'è il vice.
1: appunto, per rispetto alle persone, credo che andava fatto prima, però poi nel calcio, ti ripeto, non c'è mai una scienza esatta, ognuno agisce come vuole, soprattutto chi mette soldi è padrone, e quindi però siamo sempre alle solite in Italia, perché fondamentalmente quando non si ha fiducia di un allenatore, non è sempre colpa dell'allenatore, perché purtroppo è verità, io ho
0: Esatto.
1: fatto sia il calciatore che l'allenatore, ma poi alla fine in campo scendono i calciatori. È vero che è più facile cambiare una persona che 25 calciatori, ma almeno cambiarla con rispetto e non a 24 ore prima di una partita, insomma.
0: Sono d'accordo. Mister, la porto su un argomento più leggero, ovvero quello che di fatto è stato il colpo dell'estate, il tormentone, ovvero Ronaldinho al Ravenna. Grande operazione ovviamente di marketing, perché le maglie numero 10 di Ronaldinho del Ravenna sono andate ovviamente a ruba. Ci ho provato anche io a prenderla, ma non sono stato così fortunato.
1: La
0: Io
1: prenderei
0: ti chiedo
1: onestamente, la
0: da.
1: prenderei anch'io, perché Ronaldinho è stato un grandissimo campione, quindi
0: Sì,
1: no,
0: direi sì. Però le
1: è
0: chiedo.
1: una. Prego, prego, prego.
0: No, le chiedo da allenatore, perché Ronaldinho, anche il presidente Gibello, ha detto che vuole segnare l'ultimo gol in carriera con la maglia del Ravenna. Quindi vuol dire che dovrà di fatto fare una presenza, quantomeno in campionato, in Serie C. Però Ronaldinho ha smesso di giocare da più di 10 anni, da tantissimi anni. E con tutto il rispetto per il grande campione, che era, non che in attività fosse l'esempio, no, dell'atleta alla Cristiano Ronaldo, se mi passa il paragone, ligio, no, al dovere. Così. Ecco, come un allenatore, come lo allena, se lo allena, se scenderà in campo per allenarsi, un campione come Ronaldinho, oppure gli dici, vabbè, dai, fai 20 minuti alla fine, appena ti arriva palla, tiri e fai gol.
1: Ah, guarda, è una situazione dove bisogna trovarsi dentro. Io credo che Mister Mandollini abbia talmente tanta esperienza da saperla gestire nella
0: Sì.
1: maniera migliore. Naturale che lì ci sia un accordo con la società, perché fondamentalmente hai detto cose giustissime. Un giocatore che non gioca da 10 anni, è vero che Ronaldinho è stato un grandissimo campione, sicuramente lo è, perché questi tipi di giocatori non bisogna neanche che si allenano, la verità è questa, perché lo hanno
0: Sì.
1: dimostrato anche quando erano in attività. È naturale che poi in una situazione del genere, dove Ravenna sta andando in gonfievole, sai, può essere una situazione dove crea ancora più entusiasmo, ma poi fondamentalmente bisogna avere anche rispetto per i calciatori, perché c'è chi si allena dalla mattina alla sera per
0: Esatto.
1: portare qualcosa a casa, la maglia titolare. Io qui devo. Sotto questo punto di vista bisognerebbe trovarsi nelle situazioni, e nella situazione migliore, secondo me, non c'è allenatore migliore per poterla gestire, perché Mandorlini, sotto questo punto di vista, garantisce esperienza, personalità e conosce bene Ravenna, perché è di lì, quindi il figlio, il direttore che ha giocato con me, Davide, a Perugia, conosco anche il mister Andrea, perché sono stato a casa loro, quindi li conosco bene, sono persone che sapranno sicuramente gestire la situazione in maniera perfetta. Però non ti nego che anche a me piacerebbe vedere 5 minuti di Ronaldinho, perché per me è stato un
0: sì.
1: campione, quindi non mi dispiacerebbe affatto vederlo, però purtroppo non decidiamo noi, insomma.
0: Mister, le ultime due domande. Una sul girone A. Abbiamo detto più volte che la squadra da battere di fatto nel girone A sarà l'Union Brescia, però anche il Cittadella quest'anno è partito bene rispetto all'anno scorso. Si aspetta un duello fra queste due per la promozione diretta?
1: Sì, mi aspetto un duello perché Cittadella l'ho visto giocare, mi piace, ha un'organizzazione di squadra importante anche lì, ha dato continuità sempre ai collaboratori, una volta di Gorini e poi quello di Iori, cioè il suo Roberto che io conosco, quindi vanno fatti i complimenti alla società per la continuità che è stata data nel progetto, ha messo i giocatori giusti per fare quel tipo di gioco 3-5-2, secondo me in maniera perfetta, Falcinelli davanti a giocatori importanti, sono giocatori che a me piacciono, la Cittadella non è una sorpresa, è una squadra che darà del filo da torcere secondo me al Brescia, anche se fondamentalmente bisogna dire la verità, il Brescia superiore sicuramente sotto l'aspetto dei calciatori, di tutto quello che è l'ambiente, però il Cittadella ha dimostrato ancora una volta di avere idee chiare, progettualità e sicuramente sarà una delle protagoniste di questo campionato, anche se ti ripeto non lo vedo molto complicato, solo quelle due squadre che si possono lottare il primo posto con il Brescia nettamente fuori.
0: Mister, l'ultima domanda è sul suo futuro, ovviamente, quando la rivediamo in panchina, perché si è fatto il suo nome anche per panchine che si sono liberate di recente, mi viene in mente la Scafatese, insomma, la rivedremo presto in panchina, mister?
1: Speriamo di sì, è naturale che non auguro perché quando lavoro io non mi auguro mai di poter perdere il lavoro, però questo è un mestiere dove purtroppo siamo solo legati ai risultati e quindi spero di rientrare presto. Sì, ho fatto qualche chiacchierata con qualche squadra importante, forte, per adesso ci continuiamo a lavorare insieme al mio staff a tenerci sempre aggiornati e poi speriamo che prima o poi capiti l'occasione giusta di dare continuità al lavoro dell'ultimo anno e mezzo fatto eccellentemente a Guidonia, quindi
0: A
1: speriamo siamo
0: Guidonia,
1: all'altezza.
0: certo. E noi le facciamo i migliori auguri, mister. Speriamo di risentirci presto quando sarà seduto
1: Grazie.
0: su una panchina. Grazie mille, mister, per
1: Grazie, è
0: essere
1: sempre un
0: stato con noi. È
1: piacere,
0: stato
1: un
0: un
1: abbraccio e
0: piacere.
1: buona giornata. Arrivederci.
0: Ringraziamo ovviamente mister Ciro Ginesta, al quale facciamo i migliori auguri per il futuro. Speriamo di rivederlo presto in panchina. A proposito di tecnici, abbiamo parlato prima delle parole di mister Longo, no? Che aveva un po' ironizzato sul fatto che era stato messo in discussione, si era parlato di esonero, dice ben venga a parlare di esonero se poi questi sono i risultati con il Catania, che ha vinto 4-2 ieri sera in casa del Picerno. Andiamo a sentire proprio le parole in conferenza stampa di mister Emilio Longo.
2: Mister Federico Pellegrino, Tuttosport, le chiedo l'importanza di questa vittoria, soprattutto perché non era un momento facile per la sua squadra. Quello che mi ha sorpreso in positivo è stato l'approccio di una squadra affamata, di una squadra di Emilio Longo.
3: Federico, io dico che nel calcio non si inventa niente, l'abbiamo passato insieme il periodo iniziale che ci ha visto protagonisti in negativo il mio primo anno qui. L'unica discriminante per un allenatore o una squadra che prova a lavorare sui principi e sull'identità, soprattutto quando trova una squadra lavorata in modo diverso. Questo non significa che questo modo diverso sia migliore o peggiore, è soltanto un modo diverso. E avendo una squadra che nell'ultimo periodo è stata rinnovata quasi per il 50%, ha bisogno di tempo. È normale che in una piazza con valori così importanti come Catania il tempo non te lo regala nessuno e quindi hai bisogno di rubarlo. Un po' quello che dicemmo su questo territorio, essere un po' ladri di tempo. La squadra però oggi credo che abbia testimoniato con il cuore quanto tenga al progetto tecnico, perché penso che in modo invasivo, quasi veramente animalesco, con cui si è approcciato sulla dinamicità della squadra avversaria, sull'andare in uno contro uno a tutto campo, è stato veramente un bel vedere ed un segnale per un allenatore che, oltre alle competenze tecniche, la sua squadra sta cercando di impartire quell'aspetto relazionale emotivo importante. La squadra, mi auguro a questo punto che se loro pensavano o hanno ascoltato, hanno letto di un allenatore che poteva avere delle difficoltà, mi auguro che questa notizia esca tutte le settimane e la squadra lavori e giochi in questo modo.
4: Buonasera.
5: Ne parlavamo con i colleghi, ovviamente il 50% della squadra è cambiata. Dai calciatori che oggi, diciamo quelli noi, che oggi sono scesi in campo, cosa lei ha visto di buono? Ovviamente quanto pensa che ancora hanno bisogno tra minuti nelle gambe e soprattutto di integrarsi?
3: Io credo che per ritenere i calciatori, la maggior parte di essi pronti, dobbiamo aspettare almeno altre 3 settimane, parlo proprio di tempo specifico, e poi il calendario non ci ha dato una mano sul fatto di giocare tante partite ravvicinate, non abbiamo mai fatto una settimana tipo con i calciatori nuovi e questo ovviamente ti porta a non poter dare quel principio di gioco, devi fare attenzione ai carichi di lavoro e quindi abbiamo lavorato spesso separando i gruppi, lavorando in modo individuale. Sono lavori ovviamente che alla gente, al tifoso non può interessare, ma alcune volte vanno anche spiegati, qualche volta io mi dilungo nelle spiegazioni proprio per far capire che se si vuole lavorare di progetto c'è bisogno di buttare le fondamenta, non hai una squadra che, io credo che siamo una delle squadre nel campionato che utilizza meno il lancio lungo come proprio idea di gioco e quindi per poter lavorare e fraseggiare vicino hai bisogno di gente che si sappia smarcare negli spazi e li incominci a vedere, l'unico modo che hai è di farli giocare, di farli lavorare. E se questo lavoro non c'è, le ore di volo non ci sono, poi è difficile che chi va in campo riconosca queste cose. Quindi noi però dobbiamo essere bravi a rubare questo tempo, questa mentalità la squadra credo che si possa recuperare del tempo sul progetto e noi penso che nel breve periodo riusciremo ad avere una squadra compatta, una squadra che qualsiasi calciatore va in campo non deve avere paura per il minutaggio e quindi credo che a breve il Catania farà di queste partite il suo modus operandi.
2: Sì, buonasera, mister, onorevole Candisani per il controllo.
4: Ciao, buonasera.
2: Chiedo come ha preparato mentalmente la gara nei giorni precedenti e che effetto le ha fatto tornare qui a Picena?
3: A parte dalla seconda parte, devo ringraziare la città, devo ringraziare gli amici per gli attestati di stima che ho avuto prima, durante e dopo. Da Picerno ogni anno ricevo messaggi quando trovo squadra di grandissimi in bocca al lupo, gente che anche in questo momento di difficoltà mi ha rincuorato, gente di Picerno anche prima della partita e quando sono entrato ritorno a casa con grande piacere. Io qui sono stato 2 anni, ho vissuto la comunità in modo attivo, sono stato per le piazze, sono stato per la via e quindi ci conosciamo praticamente tutti e so che mi vogliono bene, io voglio bene a loro e questa cosa è una cosa che non finirà mai, non ci sarà mai lo steccato fra dove sto e dove stanno loro, perché si scontrano amicizie e poi vinca il migliore, vinca chi merita in mezzo a campo. Ricordami la prima perché la seconda mi ha dato un po' di emozione, quindi... Ma la preparazione, torniamo al discorso che non abbiamo avuto tempo per metabolizzare la sconfitta, siamo andati a lavorare tanto sul dolore, sull'aspetto tecnico-tattico, ieri mattina ho preparato insieme allo staff tecnico l'idea di gioco di andare a lavorare, a pareggiare il sistema predominante della squadra avversaria che è un 3-2-5, siamo andati uomo su uomo, sapendo che potevano costruire 4-2 ma in evoluzione avrebbero fatto il 3-2 e questa cosa ci ha dato vantaggio, l'abbiamo provato ieri mattina, abbiamo lavorato un'ora su questa idea. Ma credo che il vero spartiacque sia stato quello che i ragazzi hanno lavorato per una motivazione molto alta. Io mi auguro che la difesa di qualcuno diventi la difesa di tutti, nel senso che il noi di questa sera, questa idea così tanto identitaria nello spirito, abbia avuto oggi la scintilla che possa poi accendere il fuoco che c'è bisogno di accendere in una piazza come Catania, come merita, perché io poi devo dire anche che in questo momento specifico così negativo nei risultati, a prescindere dai fischi meritatissimi, la piazza sta dimostrando una maturità assoluta e anche quel poco che io vivo Catania spontanea in termini di passeggio o di incontri con le persone. Ho ricevuto negli ultimi due giorni, fra, io ho un solo social, LinkedIn, professionisti di Catania in generale con attestati di stima e messaggi di non mollare, e assicuro loro che non avrei mollato mai, a prescindere, chiaramente, e quindi dico anche a loro che meritavano questo tipo di vittoria. Adesso dobbiamo tornare al massimino con la stessa rabbia, dimostrando che queste partite possono essere continue, possiamo fare partite così continue nell'intensità, nella voglia, nella partecipazione, nell'abnegazione. La squadra oggi veramente ha fatto qualcosa di bello.
6: Ultima. Sì, buonasera mister, Salvatore Colucci.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno con Tuttaci, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 del Digitale Terrestre. Siamo nel pieno del turno infrasettimanale. Ieri sono giocate tutte le gare del girone C. Questa sera tocca al girone B. Andiamo a leggere velocemente il programma della giornata. 6 le gare alle 18:30. Grosseto Campobasso, Latina Guidonia, Ostia Mare Ravenna, Pineto Forlì, San Benedettese Atalanta Under 23, Torres Pianese. Alle 21 poi Livorno Vado, Perugia Spezia, Pescara Gubbio e Vispesaro Reggiana. Questo è il programma del girone B, che vede poi lo Spezia a 10 punti, il Ravenna a 8, Grosseto a 8, Reggiana a 8 e via via tutte le altre, per chiudere con la Vispesaro, San Benedettese e Vispesaro ultime con un punto in classifica conquistato in 4 giornate. Noi invece chiudiamo la nostra trasmissione andando ad ascoltare le parole del tecnico della Salernitana, mister Serse Cosmi. La Salernitana molto in difficoltà in questo avvio di stagione, con Serse Cosmi che ieri dopo il pareggio con il Barletta ha parlato di un piccolo passo avanti rispetto a quanto si era visto nelle gare precedenti. Con le parole di Cosmi io vi saluto e vi do ovviamente appuntamento a domani mattina alle 9:45, sempre qui con A Tutta Ci, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com. Ciao!
1: Corso dei due tempi, la sua squadra non è andata eccessivamente in difficoltà dal punto di vista difensivo, perché almeno io, oltre al gol, forse ricordo un tiro di partipilo deviato da Anastasio nel primo tempo, un tiro a giro sempre di partipilo, però le occasioni più grandi le ha avute effettivamente la Salernitana, però le è mancato qualcosa, soprattutto magari nel giocare centralmente. Spesso è andata sulle fasce, però centralmente la squadra non è riuscita a sfondare. Il merito è che comunque non si è disunita dopo il gol preso e ha trovato il pareggio.
2: Sì, la tua disamina è perfetta, nel senso che riconduciamo tutto alle due occasioni, nei primissimi secondi del primo e del secondo tempo. Secondo me quella più, tra virgolette, semplice è quella del Schick, che è una palla che vedi arrivare, il portiere deve coprire 7 metri di porta e tu colpisci da 2 metri. Di solito quella palla va dentro, è stato bravo il portiere ad andare d'intuito, però io non lo so quello che avrebbe creato, perché parlarne dopo è facile, no? Di sicuro la partita si metteva tatticamente e psicologicamente in una maniera diversa, andare in vantaggio, ma soprattutto nell'analisi globale della partita è stato l'autogol, è quello il momento in cui poteva risentirne, e non, oltre i gol che magari avevi fallito. Invece lì mi è piaciuta la squadra perché non ha perso la calma, ha giocato con molto raziocinio, con molta personalità e ha trovato, come non dica normale, come era logico che potesse essere, gol su una palla inattiva in una mischia, però ce lo siamo meritati quel gol, perché sarebbe stato oggettivamente eccessivo perdere. E quindi torniamo a casa con, io almeno sono abituato a vedere ovviamente il risultato, ma non con un grandissimo delusione. Pizzico di rammarico, ma qui non è facile per nessuno, non sarà facile per nessuno giocare, perché è una squadra che combatte, ha delle qualità in alcuni giocatori. Non è stata fortunata perché l'infortunio di Ferrante dopo pochi minuti ha dovuto far cambiare nei piani tattici di Massimo, e questa è una squadra, e Ferrante è un giocatore che può crearti delle difficoltà, e quindi la metto dietro le spalle come un percorso che noi realmente abbiamo iniziato con il Potenza, e io voglio questo tipo di prestazione, vorrei sempre, in casa, fuori, poi col Potenza abbiamo tirato i primi 4 tiri, 3 gol. E questo succede a volte nel calcio, quindi non bisogna drammatizzare questo pareggio, almeno io lo vedo come, come un passo avanti per quella che è la mentalità. Senza mentalità tu le partite prossime non le vinci. Se oggi vincevi rubacchiando, poi la prossima giornata ti trovavi a dover ricostruire un aspetto mentale che per chi ha gli obiettivi come li abbiamo noi è fondamentale.
3: Salernitana News, Leonardo Rizzo. Buonasera, mister.
2: Buonasera.
3: Allora, detto che, come appunto aveva detto prima lei, il campo era molto difficile, il Barletta era un avversario ostico. Nel secondo tempo abbiamo visto per la prima volta la doppia coppia di centravanti, Lagumina-Lescano. Le volevo chiedere se in partite potenzialmente difficili come queste potrebbe essere anche un'alternativa dal primo minuto e anche poi, visto che la gara si è sbloccata su calcio piazzato.
2: Chi è che si è sbloccato?
3: Il pareggio è arrivato su calcio piazzato.
2: Ah, no, ho capito, scusami. Ma allora, intanto io ti dico, per me Dursi in questo momento, quindi parlate di Lescano e di Lagumina, io parlo di Dursi. Dursi è un giocatore imprescindibile per noi, soprattutto quando ha la possibilità di attaccare uno spazio. È normale, nella fase finale della partita, Barletta si difendeva e D'Ursito trovava palloni diversi rispetto a quelli che lui preferisce. Quindi l'ingresso di Lescano era in funzione di questo, in funzione del fatto che speravo mettessimo tanti palloni dentro e Lescano, come Lagumina, come altri giocatori, è più bravo in questa situazione che nell'attaccare lo spazio, non c'è dubbio. Poi, se voi mi chiedete se è la coppia ideale, io vi rispondo no, non è la coppia ideale. Poi si può giocare con tutti, in alcune partite, in alcuni momenti, però sono due centravanti che hanno caratteristiche vero un po' diverse, ma io amo i giocatori anche che attaccano a profondità, e noi abbiamo Dursi, Bevilacqua, che sono molto forti in questa, e quello che ci è mancato l'anno scorso è stato proprio questo, avere degli ottimi attaccanti, però tutti caratterizzati con certe caratteristiche, scusate il gioco di parole. Quindi Dursi è uscito perché volevo far entrare Lescano, ma non per demerito sicuramente, anche tatticamente era una partita diversa in quel momento.
3: La Gazzetta del Mezzogiorno, Adriano Antonucci.
4: Buonasera mister, complimenti. Nella prepartita ha speso parole molto belle nei confronti di mister Pace, che è stato un suo giocatore a Siena. Che Barletta ha trovato e che allievo ha trovato da allenatore la prima volta che lo affronta?
2: Sì, la prima volta. E allora, intanto io per Massimo è stato non uno dei giocatori, uno dei, non voglio dire pochi, però non tantissimi uomini veri che ho conosciuto nel calcio, che erano miei giocatori e poi
5: sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio. Siete

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS, WhatsApp al 331-82-00213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon mercoledì a tutti. Dunque, anche la Coppa Italia continua ad andare avanti e svela una Fiorentina ritrovata con Vanoli, vittoria nel derby contro il Pisa per 3-0 senza praticamente nessun tipo di sofferenza. Fiorentina che affronterà il Napoli agli ottavi poi di Coppa Italia. Il Genoa invece ha avuto qualche difficoltà in più in casa con Sud Tirol, riesce a vincere soltanto nei minuti finali grazie a Vasquez per 1-0, incontrerà l'Inter in questo percorso che comincia a definire i primi accoppiamenti significativi di una Coppa Italia che, per quanto mi riguarda, poi non so cosa ne pensate voi, andrebbe totalmente riformata come formula, perché è una formula veramente, diciamo, poco appetibile, diciamo così. Oggi è giornata di Europa League, si scende in campo adesso con le squadre che impegnate in Europa League e Conference League. Per oggi Europa League, scende in campo il Milan che affronterà il Benfica in casa, la Repubblica Pura, domani tocca alla Juventus affrontare il NEC e domani appunto diventa anche il via per quanto riguarda la Conference League, cioè si avvicina anche il momento più che altro dell'inizio della Conference League settimana prossima con l'Atalanta che farà poi completerà il quadro delle italiane impegnate nelle coppe. Dopo risultati così e così per quanto riguarda la Champions League, ci aspettiamo naturalmente un cammino diverso in Europa League e in Conference League. Ricordiamo anche che la Conference League del 2028 giocherà la propria finale all'Allianz Stadium di Torino in casa della Juventus. Nel frattempo c'è stato il turno di campionato che abbiamo analizzato, ma che continueremo ad analizzare in vista poi di quella che sarà la super sfida tra le prime due della classe ufficialmente adesso, che sono Roma e Inter. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini in cabina di regia. Andiamo a dare il buongiorno subito al Lapo De Carlo. Lapone, ciao.
2: Buongiorno a te. Trovato.
1: Poi c'è da dire anche un'altra cosa, Lapo, che non è, diciamo, di minore importanza, bisogna affrontarla. Poi come cosa, la questione del mancato tesseramento di Giovanni Malagò, perché arriva ufficialmente adesso sul tavolo della Giunta Nazionale del CONI. Il tema sarà affrontato al foro italico dal presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, e dovrà dare una risposta, diciamo, a Taucher che ha accertato nel frattempo le violazioni. Il presidente deve fare il suo dovere e adesso si attende la risposta con lo spettro del commissariamento. Cominciamo un attimo da qui, questo è un altro papocchio all'italiana o è una cosa che si risolverà facilmente?
2: È un papocchio all'italiana che si risolverà in qualche modo per amor di patria. È evidente che quello che sta succedendo faccia parte di tutta una serie di elementi che hanno caratterizzato la vita politica sportiva italiana, perché quello che sta succedendo da tanto tempo ormai è lo specchio fedele di una serie di incongruenze, scelte sbagliate, sicuramente bizantinismi che poi alla fine si aggrovigliano l'uno con l'altro e non ti permettono di vedere nitidamente lo stato delle cose nel nostro paese. Tradotto in parole povere, stiamo ancora patendo tutto ciò che è accaduto fino ad oggi e non possiamo fare un colpo di spugna per cambiare la logica delle nostre politiche e quindi la volontà di migliorare la nostra nazionale, di far sì che la nostra Serie A sia un prodotto più appetibile, di rendere tutto il nostro prodotto ancora più formidabile e dando poi alla politica uno snellimento, il ministro della facilitazione, no? Come è stato riconsegnato qualche tempo fa, quindi c'era questo ministro che in qualche modo doveva facilitare la burocrazia del nostro paese che di fatto ha le arterie intasate da un colesterolo fatto di tutti questi elementi che tra l'altro caratterizzano anche la vita sportiva non di meno, e quindi questo non è che un risultato. Perciò diciamo che tutto ciò che sta avvenendo in questo momento è frutto di ciò che è avvenuto in passato, per cui non c'è nulla di nuovo e non potevo assolutamente aspettarmi che tutto filasse a meraviglia. Tra l'altro adesso giocherà la nazionale, quindi capiremo anche se i risultati laveranno o al contrario incoraggeranno ulteriori critiche, perché con l'Italia che sta a giocare con nazionali anche più forti, che ad esempio la Francia, inevitabilmente ci saranno polemiche che colpiranno anche la parte politica.
1: Detto questo, a noi non ci resta che monitorare un po' questa situazione, andare avanti a cercare di capire il calcio italiano poi come ripartirà, detto che poi ci sarà questa lunga sosta nella quale cominciamo a vedere anche la nazionale di Roberto Mancini. Lunga sosta però nella quale probabilmente verranno fatti tanti ragionamenti, ma cambia un'altra panchina dopo la prima panchina, quella della Fiorentina, saltata con Grosso via, dentro Vanoni che subito ha avuto un ottimo impatto, dentro fuori Tedesco dal Bologna, dentro Raffaele Palladino, e siamo al 16 di settembre, Lapo, e non sono le uniche panchine in discussione. Questo che segnale ci dà?
2: È un segnale di fragilità dirigenziale ed è follia totale, assoluta, a prescindere dal fatto che io sono contento che Vanoli sia tornato dove merita, ma se tu dai la panchina a Grosso e lo esoneri dopo tre partite, la colpa è tua. E naturalmente avevamo già mostrato, uno può avere anche le riserve, ma se tu fai una scelta di un allenatore, l'allenatore costa, non è una cosa che tu dici vabbè, vediamo un po' come va sto stagista. No, è un asset della società ed è una risorsa importante. Ci fai un investimento che non è basato soltanto su vedere come va le prime tre partite di campionato, ma si fonda soprattutto su dei precetti tattici, sull'idea tecnica, su un progetto. Nulla di tutto questo viene sconfessato nell'arco di fatto di un amen. Si riparte dal vecchio, che tra l'altro aveva esautorato una scelta che lo aveva messo fuori dal progetto, e per grazia ricevuta, grazie al fatto che è un professionista, è riuscito a vincere una partita in trasferta con merito 4-2. Ora, e poi ieri a vincere, perché se ieri non avessi passato il turno col Pisa, apritice.
1: Certo.
2: Dall'altra parte il Bologna affida la panchina a Tedesco, che è un signore allenatore, tra l'altro, che in Germania ha sempre fatto molto bene e che ha bisogno chiaramente di tempo, ma non perché non... A parte che io Bologna l'ho visto giocare diverse partite, ha perso con la Roma una partita che è rimasta in bilico, comunque in equilibrio, ha giocato meglio della Roma, certo, ma Bologna è più debole della Roma e come organico. E ha perso anche un'altra partita, voglio dire, anche lì
1: con Napoli. Collatura.
2: Sì, ha giocato una ottima partita, e se in questo senso dobbiamo giudicare l'operato di un allenatore soltanto in funzione di una serie di risultati negativi o comunque di una classifica che non ti sorride, perché sono passate 30 giornate, 20 giornate, ma sono passate 4 giornate, io rimango veramente allocchito. Dice, ma ci sono cose interne. Beh, insomma, è grave lo stesso, perché se ti bastano per vacillare 5-6 settimane di lavoro insieme per dire no, vabbè, non va bene, basta, liberiamocene. Io lo trovo una straordinaria forma di prepotenza verso se stessi, verso i tifosi, e gli allenatori, diciamo che hanno, non è certamente una campagna per salvare gli allenatori, perché guadagnano comunque, e visto che tutti quelli che vengono esonerati comunque guadagnano questo anno e anche il successivo, se non c'è un accordo tra le parti, quindi tra la società, quindi non è quello, ma io credo che sia una forma di debolezza. Non dimentico che per esempio Marotta, ma lo stesso Carnevali, che ha detto, dichiarato a proposito di Spalletti, che non usano lo strumento dell'esonero proprio perché non credono in questo, perché se tu cominci ad esonerare finisce che la responsabilità è sempre di qualcun altro. I giocatori percepiscono che se c'è un allenatore, se sei in una società che esonera allenatori così al primo giro di vento, e beh, vuol dire che allora loro sono liberi di fare quello che vogliono, perché dicono vabbè, che tu non ci è simpatico, ci fa allenare in un modo che non ci piace, a me non fa giocare, sai che c'è? Metto in giro la voce che lui è uno che, vado dal presidente e gli dico che funziona così, perché è un mondo bastardo. Allora evidentemente, di fronte a una totale assenza di lealtà, questo è uno strumento che viene utilizzato e abusato, e quindi di cui credo che molti giocatori approfittino. Quindi non va bene assolutamente,
1: guarda, complessivamente la penso come te. Adesso ci torniamo anche su questo tema per affrontare un altro caso abbastanza spinoso, però prima ti voglio portare un attimo in casa Inter. La vittoria ottenuta contro l'Udinese ha dimostrato intanto la grande capacità di reazione di questa squadra, che non è una cosa scontata, perché l'ha fatta vedere già contro il Napoli, la grande determinazione, le qualità, la semplicità anche con la quale magari poi riesce ad arrivare a 2, 3, 4, 5 gol, di riuscire a trovare la via del gol, anche magari facendo ruotare relativamente i giocatori in campo. C'è però un problema in casa Inter che riguarda il portiere? O è troppo presto anche qui per emettere giudizi? Che mi sembra che sia un po' in confusione. Martinez,
2: diciamo,
1: prova a vederlo in buon portiere.
2: C'è una somma di problemi e una somma di risorse che contrastano. l'Inter è partita 3 volte su 3 con un sotto di 2-0. In 3 partite in una sola settimana, in 7 giorni, l'Inter nei primi, dopo 25 minuti in 2 partite e dopo 18 minuti nel secondo tempo, l'Inter era sotto di 2-0.
1: E quasi sempre con errori clamorosi o della difesa o del portiere.
2: Tutti, sì, diciamo che 5 gol su 6 subiti sono colpa della difesa. Anzi, forse sì, direi 5 gol su 6. Uno con Napoli, mi sento di dire che forse magari...
1: Quello di Højlund o il primo?
2: Quello di Højlund è stato veramente sfortuna. Nel senso, bravissimo Højlund.
1: Però col pallone che non esce fuori...
2: La palla non esce, lui che trova la carambola. I giocatori si erano piazzati, ma non c'è... succede così mai. Bravissimo Højlund, bisogna anche dire... Certo. Secondo me il merito ai giocatori, se no finisce che ogni volta è sempre colpa della difesa.
1: Certo.
2: Però in tutte le altre occasioni è stata colpa della difesa, con il Madrid 2 volte su 2, con l'Udinese non parliamone. Quindi. Allora, il concetto è che l'Inter però vacilla e ha vacillato anche col Cagliari, ha avuto un po' di problemi con il Monza, cioè in alcuni momenti quando tu vinci sei talmente più forte che non ti accorgi che ci sono dei problemi. Oggi è talmente acclarato e il tema è questo: l'Inter gioca alla grande quando alza i giri, ma se rallenta il ritmo va totalmente in affanno, perché il ritmo gara per i giocatori dell'Inter evidentemente è come ossigeno. Se abbassano il livello, il ritmo, da fermi non riescono a concentrarsi, perché tutti gli errori non sono frutto di movimenti sbagliati e basta, ma proprio di disattenzione, di superficialità. Gli errori di Martinez in porta, anche Zielinski che non va a pressare sul giocatore in occasione del secondo gol e Martinez che rimane fisso a fare lo spettatore più vicino al campo, sono tutti errori di superficialità. Mi viene in mente quindi che i giocatori, se abbassano il ritmo, non sono dentro la partita. Quando vengono sollecitati da una sorta di puntura, forse due, allora reagiscono e da quel momento vanno avanti fino alla fine. Poi, come è successo con l'Udinese, sei sopra 5-2, abbassi il ritmo di nuovo per qualche istante, so, 5 minuti, e voilà, ecco il gol del 5-3, ma non per merito, per forza del giocatore dell'Udinese in quel caso. Perché, vabbè, dai, questa approssimazione non è un problema trascurabile, perché vuol dire che è endemico, vuol dire che fa parte del DNA di alcuni giocatori. Questo è il primo caso. Il secondo è che anticipo un podcast che ho appena fatto per l'interista.it, così almeno
1: vai.
2: Rimediamo in famiglia.
1: Poi
2: no?
1: Chi vuole, sì, se lo vanno a leggere anche allora, per chi non l'ha detto.
2: Il titolo è la nuova Inter è la vecchia Inter, perché i nuovi non hanno ancora inciso, perché Martinez al momento non sta mostrando di essere una risorsa più di quanto non lo fosse Sommer, anzi, perché Spence non è ancora pervenuto, perché Stones gioca, ma ha giocato tra l'altro male con l'Udinese e si è fatto male, sarà fuori un mese, ma di fatto come se stesse fuori un giorno, perché tanto adesso ci sarà una sorta di 3 settimane per cui il giocatore non salterà praticamente nessuna partita dell'Inter, però tranne quella con la Roma. Però il giocatore è fragile e non mi sembra neanche così in palla. Poi hai Stankovic che non è ancora, come dire, stato messo nelle rotazioni, se non vogliamo mettere i 10 minuti mostrati con l'Udinese che è entrato. Provedel chiaramente non ha ancora giocato almeno in una partita ufficiale. Curtis Jones è l'unico ad aver dato un contributo importante, perché Curtis Jones è l'unico che nelle rotazioni ha un peso specifico, può fare di meglio,

0: notato, ma Bonny quando entra dà un contributo davvero importante. È anche più esposito, secondo me, è più maturo, sa muoversi meglio. Non sta facendo un percorso in cui deve imparare. Sta già diventando, anzi, spesso parte come titolare in partite importanti, non ultima quello con l'Udinese. Se passiamo poi a una squadra che ha di fatto un Çalhanoğlu in meno, perché lo perdi ogni anno per 3 mesi minimo, tanto più che adesso Çalhanoğlu si è fatto di nuovo male e quindi ha saltato e salterà anche la gara con la Roma, importantissima, ed è inevitabile che ti faccia delle domande. Perciò la nuova Inter è caratterizzata, dato, scusatemi, faccio un po' di, sai che mi piace portare un po' di realtà delle cose.
1: Sì, certo. Che è successo?
0: Realtà, no? Quando vedi che sono in mano, no, niente, mi trovo davanti, non ti dico una sciocchezza, a 30, 40 modelle, 40, perché siamo...
1: Che è passato sfera e basta.
0: 40 modelle in via Palestrina, tutte in attesa, sembra una foto nella foto, e tu vedi queste 40 modelle sui 20 anni, così, che stanno aspettando perché devono andare a fare probabilmente qualche il provino. Book, fare uno shooting.
1: Vuoi vedere se vedi Santarelli da qualche parte là?
0: infatti, sai che mi piace portare la vita reale, perché a Milano il bello è questo.
1: Sì.
0: Torniamo a noi, il concetto è che nel momento in cui tu hai una squadra che sta meglio, il problema è bello che è risolto, almeno da questo punto di vista, perché la squadra sta veramente bene fisicamente, nel senso che corre, incide, si trova ancora meglio, le rotazioni riescono bene, quindi questa cosa garantisce un ricambio maggiore e quindi questo è il valore. Però c'è un problema difensivo che tu stesso hai notato e Martinez ne è parte, però se dovesse continuare c'è la risorsa Provedel e non è un caso che abbiamo preso Provedel, perché Provedel era un titolare e quindi ed ha esperienza, conosce il campionato, quindi nel caso in cui l'Inter davvero palesasse che il problema di Martinez non è risolvibile, secondo me non è risolvibile, nel senso che Martinez è un signor portiere dal punto di vista della reattività e della qualità, si è visto con la Real Madrid, ma è un pessimo portiere dal punto di vista della concentrazione e delle scelte, e non è poco, e non è bravo con i piedi.
1: No, direi che
0: cioè rispetto ai portieri a cui ci ha abituato l'Inter nella storia, Martinez ad oggi, poi nella vita può accadere tutto, non vale i portieri della storia dell'Inter. Quindi vediamo se Provedel può tamponare eventualmente questo problema.
1: E non è una bellissima notizia, perché poi per esempio adesso il testa a testa, a prescindere dal prossimo turno di campionato, ma in generale, e soprattutto con la Roma, con il Como pronto eventualmente ad approfittarle, Roma che ha invece tra i pali un super portiere come Svilar. Come te la immagini questa prima sfida importante non solo per l'Inter ma anche per la Roma, primo vero ostacolo?
0: Ma io penso che la Roma giocherà una grande partita, giocherà al massimo e ha più possibilità di vincere di quanto ne abbia l'Inter, per ambiente, per corsa, per momento, perché ha recuperato tutti i giocatori come Ndicka, Koné, a tutti quelli che ha bisogno di Dybala, ed è un momento magico per la Roma. Una cosa, io penso che l'Inter possa perdere, non dico tranquillamente, però alla quinta di campionato ci può stare, ma non lo dico senza che ovviamente è normale, uno pensa ecco lo dice perché così mette le mani avanti, non c'entra assolutamente niente. Penso che alla quinta di campionato, se il Napoli perde con l'Inter o se l'Inter perde con la Roma per il fattore campo, diciamo che ha un valore relativo. Il Napoli ha tutto il tempo per rimettersi in carreggiata, l'Inter invece pure, e la Roma dipende sempre quando la trovi, e la Roma gioca veramente bene, cioè è veramente più intensa. Infatti quando ha perso intensità, che ha giocato col Galatasaray, col Fenerbahce,
1: sì,
0: quando ha giocato col Fenerbahce è stata la peggiore Roma della stagione, perché è stata una Roma che era un po' rometta, nel senso che in quel momento era quella Roma un po' immatura, un po' acerba. Siccome la Roma, a mio modo di vedere, tra tutte le squadre italiane è una di quelle che ha il maggiore appeal con l'Europa, un po' mi ha deluso. E, mentre invece quella che vedo in campionato sa essere più incisiva, più robusta, e questo aspetto me lo aspetto allora. Proprio sabato pomeriggio, perché la sensazione è che la Roma possa avere queste chance. Penso che sarà una partita divertente, aperta, piena di colpi di scena. Il fatto che l'Inter, ecco, se l'Inter dovesse uscire dall'Olimpico imbattuta, certamente sarebbe un vantaggio enorme, perché per l'Inter rappresenterebbe anche, cioè andare 3 settimane a fare la

0: sosta, senza polemiche, sarebbe buono. Se invece dovesse uscire in battuta, battuta, allora a quel punto, anche se l'Inter, e anche se per me quest'anno è decisamente più forte dell'anno scorso per i motivi che ti ho detto, allora avremo 3 settimane in cui si parlerà dell'Inter, le polemiche, chi non ci capisce niente, la difesa è un disastro, un colabrodo, eccetera, eccetera. Quindi niente che non abbia già visto, ma niente che non abbia già visto neanche Marotta, Chivo adesso, e quindi fa tutto parte della storia. Insomma, ci sta che certo. La stampa ricami su questo. Se l'Inter invece dovesse vincere clamorosamente per me, allora a quel punto segnale lo dà da anni, però a quel punto io penso che sarebbe più che un segnale, sarebbe un modo per abbattere proprio i propri rivali, perché dicono ma se batte anche la Roma, beh, allora dillo. Per questo non credo che possa accadere, perché vincere 5-5 consecutive e per giunta nello stadio più difficile della Serie A, secondo me è qualcosa che devi fare se hai tutti gli effettivi, se stai veramente bene. Ricordo a tutti che Lautaro non ha giocato l'ultima partita, che Calhanoglu non c'è, Spence non c'è, Jones non c'è, Stoke non c'è, quindi qualche piccolo acciacco può intervenire e bisogna anche che tutto vada bene, no?
1: Ti porto, ti faccio mettere il naso in casa d'altri adesso. Perché ci tengo, ci tengo che tu mi dica la tua, visto che conosci entrambi gli allenatori, conosci molto bene la squadra, conosci molto bene l'ambiente, conosci molto bene quando a un certo punto un club di una certa caratura si perde e non riesce a ritrovarsi. Allora ti chiedo, questa situazione in casa Juventus come la analizzi? Juventus che sì, vince le prime due senza necessariamente convincere, così come poi pareggia col Milan facendo forse la miglior partita ma rischiando di perdere e segnando con Gatti, che era appunto sul mercato, così come gli altri che hanno segnato, idem dicasi per Jegrova, che ha tenuto in piedi contro il Sassuolo la possibilità almeno di un pareggio, e poi si è vista quella ripartenza finale che fa venire i brividi per come è arrivata, una Juventus lenta, svogliata, senza idee, senza nulla, e siamo anche qui alla quarta giornata. Messo in discussione Luciano Spalletti, c'è l'ombra che diciamo da Torino, sì, ti posso dire che da Torino è sempre più forte, di Antonio Conte. Ora, tu sei più per, vediamo se Luciano riesce nelle prossime due partite intanto con un'inversione di rotta anche di modulo a dimostrare quello che è il suo valore, o si deve andare incontro all'ennesimo cambiamento in casa Juventus? Serve il cambiamento interno o esterno? Ecco, per dire, secondo te.
0: Ma non è questione di serve o non serve, se si vuole tanto Conte, mi sembra veramente incredibile che si debba aspettare di avere un esonero di Spalletti per avere quello che si vuole. Se tutti vogliono Conte, si prenda Conte. Cioè, mi sembra una, come posso dire, una condanna rimandata. Allora, se il problema
1: ti aspettavi di più
0: che...
1: da Spalletti, però, in generale, che tu dici era Motta.
0: No. Spalletti, onestamente, non capisco cosa stia succedendo. Io lo vedo incredibilmente nervoso.
1: Sì.
0: Ma non da adesso, da inizio stagione. Cioè, le sue dichiarazioni sono passate sopra le righe, quella su Colomani, un po' contraddittoria, dove prima dice, io Colomani vorrei sempre nelle mie squadre. Il giocatore che poi dopo dice, però, se non segni, chi sbaglia va fuori,
1: sì.
0: E questi gol vanno fatti. Cioè, ha un modo di affrontare le difficoltà che è un po' troppo impetuoso, un po' troppo nervoso. Poi dopodiché è nervoso anche nel modo in cui la tratta con i giornalisti. L'altro giorno ho visto quell'immagine dove c'era il povero Giovanni Guardalà, con il quale ho anche collaborato all'epoca in una radio a Milano che si chiama Radio CNR, che di fatto è una radio di tutta l'informazione. E Giovanni Guardalà faceva l'intervista e davanti a tutti in diretta
2: Spalletti gli dice sì, ma non piangere. Cioè, gli fa la domanda, la prima, in diretta con Caressa, il club, così, e la prima cosa che gli dice Spalletti, un po' indubbito, lo guarda e gli dice sì, ma non piangere. Io l'ho trovato, a parte irriguardoso, poi incongruo con il ruolo, cioè non aveva senso. Quindi questo atteggiamento nervoso di Spalletti non aiuta. Sicuramente Spalletti ha delle responsabilità nel momento in cui non riesce a capire che lui non può fare, adesso che immagino che vi sentiate bene.
1: Sì,
2: infatti sono appena uscito dalla macchina. E quindi il concetto è che se tu hai questo tipo di atteggiamento non ti aiuti, non aiuti nessuno, non dai la possibilità in qualche modo di gestire con tranquillità una situazione che comunque tranquilla non è. Allora, io penso che Spalletti quindi sia anche lui è responsabile di quello che sta accadendo, ma dall'altra hai appena cambiato, è arrivato un direttore generale importante come Carnevali, hai appena per l'ennesima volta cambiato un po' tutto l'organico societario. Ti vuoi affidare Conte? Fai Conte, è sicuro, arriverà ipermotivato. Se davvero riuscissero a convincerlo con i soldi, ti metti mani e piedi lì e otterrai sicuramente qualcosa. Non lo so, perché lui quando subentra non è il massimo, ne so qualcosa io col mio Tottenham.
1: Sì.
2: Lui ha bisogno di qualcosa di diverso. La Juventus ha dimostrato di spendere, di fare anche importanti, però c'è bisogno di un progetto. Allora, o la Juventus si lega, i Carnevali in modo particolare si lega a Conte, perché attenzione, quando c'è Conte devi fare come dice lui, devi spendere un sacco di soldi, costruisci per 2 anni, se costruisci per 1 anno, il secondo diciamo in questo caso perché non può più fare campagna acquisti, e poi vediamo se rimane per più di questa stagione, perché il vero problema è quello. Che rivolere Conte, secondo me, è un grande segno di debolezza della Juventus.
1: Lo sai che
2: lo dico perché
1: fondo
2: sarebbe
1: in fondo
2: così anche se ci fosse.
1: Mi sembra di disperazione più che debolezza.
2: Sì, ma lo dico perché lo dicevo anche dell'Inter. Cioè, quando i tifosi dell'Inter dicono ci vorrebbe Conte ancora prima, no? Quelli del Milan, ci vorrebbe Conte. Perché tutti evocavano Conte come figura straordinaria, in grado di risuscitare i morti e quindi chiaramente di dare un impulso talmente forte da rigire tutto. E da quel momento in avanti, una volta che andava via, ripartivi sull'onda di quello che lui aveva costruito. In realtà lui costruisce per sé medesimo. Dopodiché non è che si fa via lui, se rimane lui, allora il Napoli va in un modo e se va via lui la macchina continua ad andare allo stesso modo, perché non è così. Allora evidentemente lui ha fatto costruire squadre fantastiche che costano un sacco di soldi, ma non il progetto. La Juventus, io lo ripeto sempre perché ho qualche anno in più di molta gente che ascolta adesso, quando al netto di quello che sono state le rivalità, le cose che sono state dette dalla Juventus, ma la Juventus ha costruito il suo impero in Italia grazie alla continuità ovviamente anche dirigenziale e grazie a un'impalcatura che non si faceva sedurre dall'uomo del destino che risolveva tutto, dal grande campione, quindi arriva il grande allenatore o il grande campione. Sono anni che la Juventus si mette nelle mani del grande allenatore o vuole cercare di sperare che qualcuno la risollevi, oppure da Ronaldo in avanti, da Higuain, da Ronaldo, ma la Juventus questi giocatori li prendeva quando c'era un'impalcatura fatta, formata,
1: sì,
2: Higuain,
1: quindi andava in
2: questo momento storico. Ma da Ronaldo in avanti è più preso nell'uno e l'altro. In ultimo faccio notare che Spalletti per tutta la scorsa stagione ha detto ci servono uomini di esperienza, uomini che, su cui si possa contare dal punto di vista della personalità. Qualcuno mi dica chi sono gli uomini di personalità della Juventus. E tra l'altro poi la sfortuna nella sfortuna di una squadra che ha perso uomini per infortuni.
1: Certo.
2: E quindi inevitabilmente ha generato un ulteriore problema per Spalletti e per la squadra, quindi è stata anche una tempesta perfetta, capito?
1: Lapo, siccome lo vedremo probabilmente in campo giovedì e forse può essere un po' la sorpresa nei prossimi giorni, siccome tu da tifoso del Tottenham dovresti conoscerlo bene, mi racconti al volissimo Sar che giocatore è?
2: Ma io devo dire che ho una memoria di Sar poco entusiasta, perché io mi sono un po' stupito del giocatore che è quando era trent'anni, però detto è vero che quando arrivano in Italia i giocatori si rigenerano un po' perché è un campionato diverso, però mi sembrava tecnicamente interessante, ma acerbo, cioè a volte faceva delle giocate che dicevi ah però, e poi dopodiché tu l'hai visto Sarra e tu però consegnavi questa idea al fatto che la sua giovane età lo portasse a non sapere bene il posizionamento, non avere ancora presenza in campo, che poi alla fine è il vero problema dei giocatori giovani, no? Che hanno intanto certe assenze. Quindi Sar è sicuramente un buon giocatore che ha prospettiva, ma anche lui non ha personalità e rischia di essere travolto da una situazione nella quale lui è ancora un fuscello, non è ancora un ramo. Tuttavia delle giocate interessanti le può garantire e un po' di presenza. Se qualcuno riesce a disciplinarlo repentinamente così può diventare una risorsa, come l'ha toccato a Libegovic. Ha 18 anni, voglio dire, cioè, sì, non è una sciocchezza.
1: A me piace molto. piace come si sta mostrando, quindi poi vediamo. Lapo, grazie per questa bella chiacchierata, noi ci aggiorniamo per il prossimo editoriale. Un grande abbraccio alla Pote
2: Sì.
1: Carlo.
2: Dai, a presto, ciao a
1: Ciao
2: tutti, ciao a
1: Lapone.
2: te.
1: Ci fermiamo, caro Latini, finisce lo spazio editoriale tra poco Rotocalcio con la redazione di tutto Mercato Web, poi avremo Costantino Nicoletti alle ore 12:05 e poi altre sorprese, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Gabriele Latini, in cabina di regia. E allora, in attesa di metterci in contatto con tutto il mercato web, leggo alcuni vostri messaggi e vi rilancio un po' una domanda. Perché, per esempio, Gianni da Brindisi dice: buongiorno, comunque l'Inter sta andando avanti con un progetto nato con Conte, ha cambiato la mentalità, è questo che fa Conte. Sì, così come è vero che è uno dei pochi allenatori che veramente c'ha un impatto devastante, nel senso che 9 su 10 ti vince al primo anno. È vero anche che poi ti lascia anche un po' di macerie. L'Inter insegna, Napoli insegna, credo anche Tottenham insegni in qualche modo. Dopodiché io ve la chiedo lì a tifosi della Juve e chi non è tifoso della Juve: voi sareste per questo ennesimo cambiamento, anche se il nome si chiama è quello di Antonio Conte, o conoscendolo, avendolo già visto, al netto di quello che vi dà, che dà in termini di ricostruzione, è una scelta che non fareste, o è una scelta che fareste ma che consapevoli del fatto che serve per accendere la macchina che ancora non è partita? Ditemelo, tanto ne parliamo anche con Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Cominciamo un po' dalla questione Malagò, Ivan. Qual è la situazione? Che in questo momento penso sia passato tutto sul tavolo della giunta Coni, tocca a Buonfiglio, ma qua chi aria tira?
2: L'aria di commissariamento anche abbastanza forte. Sì, è una vicenda un po' incredibile. Penso, perché comunque stiamo parlando oggettivamente di un camillo. Malagò non era tesserato al momento dell'elezione, riteneva che non fosse necessario, probabilmente sbagliando. Poi sape detto da in maniera corposa, quindi insomma uno potrebbe dire vabbè, ma quel problema è superato, però dei nemici ci sono sempre stati e l'ha sempre saputo, a partire ovviamente dal ministro Andrea Bodi e in generale dal governo. E diciamo che l'appiglio in questo caso, mentre sul pantuflaggio francamente si trattava di una vicenda che non aveva molte basi, in questo caso oggettivamente delle basi giuridiche per intervenire sulla sua elezione ci sono. Non c'è più il sostegno politico, perché secondo me questa vicenda potrebbe andare nella direzione del vabbè, però alla fine è una sposa secondaria, non possiamo far cadere un gioco di calcio per una roba del genere. Se tanto fosse chiaro che c'è ancora un sostegno politico forte, perché a quel punto diciamo fai anche una valutazione di buon senso, dici ma noi commissariamo, facciamo le elezioni, passano 6 mesi e poi tanto vince di nuovo Malagò, forse non ha senso.
1: Sì, perché questo è lo scenario, no? Immagino, nel senso che tu dici commissario, ok, tesserato, ok, rielezioni, ok, Malagò, ok, fine.
2: Il problema però si inceppa lì, perché nel frattempo, oltre a questo inciampo formale, Malagò ha oggettivamente indispettito i suoi grandi elettori, perché ha per una serie di scelte.
1: Quindi tu dici potrebbe esserci poi un colpo di scena, qualcun altro che si inserisce, magari il ritorno di Gravina, e si dice ok, torniamo da Gravina. Dico per dire.
2: Gravina non credo. Io credo che potrebbe essere un'espressione della politica o di qualcun altro. Tu però qua stiamo andando molto, molto in là. Diciamo che secondo me, se domani Malagò si candidasse, non sarebbe rieletto, perché con la scelta di Mancini, con la scelta di Bianchetti, con una serie di cose, la simpatia della Serie A che poi aveva portato alla sua elezione di fatto è evaporata. Però siamo diciamo, a fare cronaca. Ieri c'è stata la giunta, Buonfiglio chiederà dei pareri giuridici, perché comunque è una questione di partenza e di diritto. Poi una volta che avrà questi pareri giuridici, non so, 2 settimane, 20 giorni, vediamo quale il tempo che sarà, valuterà se proporre la decadenza di Malagò. A quel punto probabilmente il commissariamento, perché è una decadenza che diciamo rende nulla l'elezione, quindi a livello formale non c'è neanche, cioè perde meno proprio tutta la struttura. Poi tendenzialmente dovrebbe essere lo stesso Buonfiglio a diventare commissario della Federcalcio e portarla verso nuove elezioni, che vediamo come chi si candiderà, chi le vincerà. Nel frattempo Malagò penso che farebbe anche i ricorsi, che ovviamente ha tutto il diritto di fare. Sul sì, esito non confiderei più di tanto, ecco.
1: Poco all'italiana, dai.
2: Italiano.
1: Tra l'altro a pochi giorni ormai dall'esordio della nazionale firmata Roberto Mancini, quindi non è che arriva questa grande spinta di rinascita, ma la solita quella grandissima enorme confusione che un po' però regna anche in Serie A, perché sono già due le panchine saltate dopo quella che abbiamo già raccontato di Vanoli, cioè di Vanoli che sostituisce Grosso saltato, e ha avuto subito un ottimo impatto. Anche la Coppa Italia di ieri 3-0 con il Pisa ha dato conferma al 4-2 contro il Venezia, due partite, due vittorie, tutte e due convincenti. Adesso c'è il Napoli e occhio a questa partita, perché poi quello che ha convinto invece in tal senso non è tanto Allegri, no, in casa Napoli, perché già sono tre le sconfitte stagionali, due in campionato, una in Champions. Prendere un'altra sconfitta potrebbe alimentare dei desideri di cambiamento, che però non potrebbero essere più indicizzati verso Raffaele Palladino, perché intanto cambia anche il Bologna, fuori Tedesco, dentro Palladino. È un Valzer frenetico anche questo.
2: Ma è un campionato che va veloce, questo lo stiamo raccontando, sì. Che si gioca tanto, si fanno tanti gol e si cambiano tanti allenatori, sono due alla quarta giornata, per trovare un doppio avvicinamento così rapido bisogna tornare indietro di 5 anni, 2021-2022 saltarono due panchine, in quel caso entrambe alla terza, però negli altri, diciamo, negli altri campionati recenti il secondo esonero era arrivato molto più tardi, alla settima, in qualche caso addirittura alla tredicesima. Ora vanno tutti veloci, tra l'altro non siamo nemmeno arrivati alla sosta, perché ora la sosta, secondo me, uno o due allenatori potrebbe vederli saltare, anche perché saranno 20 giorni, è proprio l'occasione perfetta. Non credo Allegri, un po' perché, come dici tu, non c'è più l'idea, non ci può essere più l'idea Palladino, un po' perché io penso che De Laurentiis si prenda del tempo. Fossi in Stroppa, in Juric, in De Rossi, in questa, cercherei in tutti i modi di vincere la prossima partita, perché altrimenti, secondo me, se peschi a caso tra uno di questi quattro allenatori il prossimo esonerato in Serie A, lo trovi.
1: Sì, anche perché c'è un'altra storia da raccontare. Qua ci incastriamo anche un po' con l'incipit di questo collegamento insieme a te, cioè della questione Malagò. Quando è stato eletto Malagò, sai bene che c'è stata una spinta importante, soprattutto dai club di Serie A, ma soprattutto, mi verrebbe da dire, anche da Marotta, per mettere Conte sulla panchina della nazionale. Questo perché, dice, nel dubbio togliamoci un rivale che subentra e fa i danni. Conte invece non va e va Mancini. Conte è libero, Spalletti sta letteralmente deludendo sotto l'atteggiamento, non tanto per i risultati, che comunque le prime quattro non ne hai persa una, ne hai vinte due, ne hai pareggiata una, però è altrettanto vero che si aspettava una partenza nettamente diversa. L'alibi degli infortuni, e va bene anche quello, però va detto che sembra uno Spalletti molto nervoso. E da Torino ci arrivano questi venti che continuano a raccontare, non dalla tifoseria, però che raccontano che Conte può essere una realtà, e Conte accetterebbe tranquillamente la Juventus anche a stagione in corsa, mandando allo sfacelo l'anno sabbatico, posto che era veramente un anno sabbatico. A quel punto il fantasma avrebbe spaventato la dama del palazzo, diciamo così. Ma è questa la soluzione? Sarebbe questa la soluzione? Ti aspetti che il banco di prova di Spalletti siano le prossime due partite?
2: Allora, io credo di no, nel senso che secondo me quando Carnevale dice che non intende cambiare, che non ci sta pensando, dice la verità. Cioè io non penso che la Juve in questa fase stia davvero pensando a cambiare allenatore, e credo che Spalletti possa... diciamo abbia ancora del tempo. Poi bisogna vedere come vanno queste due partite. La Juve non ci ha ancora fatto capire dove iniziano e finiscono i limiti della squadra e dove iniziano e finiscono i limiti dell'allenatore. E Spalletti a livello mediatico, secondo me, non si è fatto particolarmente apprezzare. Cioè io credo che, per esempio, la scenetta che abbiamo visto su Sky nel weekend non sia piaciuta a nessuno, perché è un segnale di nervosismo, è una battuta venuta molto male, anche un po' anche rispettosa, perché comunque
1: un collega che sta lavorando, dai, su,
2: è proprio
1: fuori luogo, dai, fuori luogo,
2: sì. E quindi insomma diciamo che a del tempo secondo me non è che sta proprio tranquillo, e Conte penso anch'io che accetterebbe la Juve anche in corso d'opera. Io penso che potrebbe essere delle riflessioni che si potevano fare anche quest'estate, però vabbè, non sono state fatte e pazienza, e quindi secondo me in realtà meno di, cioè, se Juve perde con il NEC, con l'Atalanta, allora sì, secondo me spirano forti i venti di esonero, anche perché ti fai 20 giorni in cui veramente diventa quello il principale tema di discussione e sono pesanti da superare. Se la Juve tiene botta, io mi aspetto che francamente lo faccia, Spalletti guadagna un po' di tempo in un contesto nel quale, ne abbiamo parlato anche un po' ieri, cioè non vedo grande sinergia e vedo un allenatore un po' nervoso che continua a non essere stato scelto dalla società, e quindi insomma sconta un peccato originale con un'ombra molto molto forte, che è il ritorno di Conte. È un'ombra molto molto pesante per chiunque, tanto più se sei l'allenatore della Juventus.
1: Detto questo, però, c'è sempre questo discorso della maxi sosta, Ivan, che se tu sei un po' indeciso, no, se cambiare o no, questa maxi sosta proprio ti spinge a dire: ma sai che c'è, o adesso o mai più. Quindi questo può essere una cosa forte. Senti, ci sono anche delle note vocali, chiedo a Gabriele Latini, che saranno sicuramente sul tema, visto che l'ho lanciato prima, ce ne andiamo anche ad ascoltare.
3: Alex a Dublino. Allora, sulla questione Conte, onestamente ero uno di quelli che era veramente scottato da quello che fece quella volta lì, che se ne andò dalla Juve in quel modo, e non avrei mai voluto che tornasse, perché per me quello è stato un tradimento totale, specialmente da un ex capitano della Juve, una leggenda. Non mi aspettavo una roba del genere, però per il bene della Juve, anche due anni fa, quando era che disse che voleva tornare, poi è andato al Napoli, non è stata una bella cosa. Però per il bene della Juve, a sto punto, se lui è la medicina giusta, che ben venga. Spalletti secondo me ha finito, non so se può continuare, so che sono solo poche partite, ma quello che sto vedendo, il suo atteggiamento eccetera, mi pare una capolinea. Ciao.
1: Questo è il pensiero di un altro nostro amico, uno di quelli che ha cambiato idea. Sentiamocene un altro, vai Tini.
4: Buongiorno. La faccenda Malagò è il classico specchio della Federazione Italiana da qualche anno a questa parte, un papocchio senza fine, dilettantismo allo sbaraglio. Maurizio da Roma.
1: Grazie anche a Maurizio, ci sentiamo anche così le esauriamo la prossima nota audio, che sarà sicuramente sul tema, immagino, e quindi poi sentiamo la risposta di Ivan, vai.
5: Oh, caro Vincenzo, buongiorno. Ciao, ma io mi domando, ma uno può essere come Conte, che prendi un lavoro e non ti impegni per delle semplicemente impostazioni sue sbagliate mentali, perché non sa lavorare e dire andiamo avanti? Lui è un grande allenatore, ma non ha la capacità di avere una mente concreta. Stai tranquillo, lavora, porta avanti il risultato.
1: Ma
5: perché si deve fare lui stesso delle problematiche intorno a tutto quello che dove lui tocca? Non so, non capisco, perché uno come te, me, che lavoriamo, sappiamo che dobbiamo lavorare e fare il meglio per qualcosa.
1: Allora, ognuno nel chiaro, suo campo, chiaro, ma... però penso che lui dicesse Spalletti e non Conte, e quindi io ti chiedo proprio questo, Ivan. Ciao. Ma questo nervosismo che emerge da questa estate di Antonio Conte, scusami, Luciano Spalletti, che sta mi porta fuori strada, e che sta continuando con queste ultime sceneggiate. Oggi c'era alle 15 la conferenza stampa, sono non curioso di più di vederlo. Roba da prendersi tutti i calmanti del mondo prima di farla, secondo me. Sono curioso però di sentire che la domanda gli verrà fatta, magari la tirerà fuori lui, o comunque si capirà quanto è nervoso e quanto è tranquillo. Perché è nervoso?
2: Spalletti, allora, è sempre stato nervoso, è sempre stato molto attento anche al più minimo dettaglio, sempre cercato l'uscita effetto, forse un po' più nervoso del solito, perché comunque secondo me, ripeto, sulla panchina della Juve sta scomodo, sapendo di non essere stato scelto, sapendo di venire comunque da una mancata qualificazione alla Champions, perché poi possiamo dare, diciamo, tutte le colpe alla scelta iniziale della Juventus l'anno scorso, cioè tenere Tudor, e possiamo anche dare tutte le colpe a Tudor. Però l'anno scorso la Juventus è stata allenata in 9 partite da Tudor e in 29 da Spalletti, quindi comunque una responsabilità ce l'ha sulla mancata qualificazione,
1: certo,
2: in Champions, e su una conferma non solidissima. Poi mettici il mercato in cui si sono palesati evidenti temi di mancata sintonia con la dirigenza, per me palesi, fai un calderone di tutto questo, mettici che è sicuramente un allenatore che ha gestito piazze complicate, però la Juve comporta un determinato tipo di pressione, mettici gli infortuni, perché comunque perdere il capitano, perdere il miglior giocatore in rosa, poi perdere anche Boga, Thuram e altri giocatori, non ti aiuta. Quindi fai un calderone di tutto questo e secondo me arrivi ai motivi del nervosismo di Spalletti. Mettici il Conte alla finestra, perché comunque il pensiero del primo ascoltatore credo sia il pensiero di molti tifosi della Juve, cioè credo che nessuno abbia perdonato a Conte quell'addio. Non è vero che 2 anni fa lui poteva andare alla Juve e scelse il Napoli, semplicemente la Juve non l'ha mai chiamato da quando si sono separati, altrimenti lui in realtà da tempo che tornerebbe alla Juve. Il pensiero di quell'ascoltatore è: non lo perdoniamo, però di meglio libero non c'è nessuno. Anche non perdonandolo ci riprendiamo un allenatore che sai che ti dà,
1: secondo me, non è neanche, scusami se entro a gamba tesa, Ivan, non è neanche di meglio non c'è nessuno, perché sicuramente è anche così, però se dovessero decidere di, è perché ritengono che lui sia quello che più ha il principio identitario di Juventus, quello che si è smarrito anche con tutti questi allenatori che sono andati via. Detto che ti faccio un nome, ti faccio capire come poi principio di identità deve far seguito anche a risultati e impatto. Ti dico, ci sarebbe libero anche Deschamps, che sicuramente la Juventus la conosce, però immagino che se tu fossi un tifoso della Juve, per dire, saresti più stuzzicato dall'uno che dall'altro, con tutta la rabbia che puoi provare per l'uno e l'affetto per l'altro, che Deschamps, ricordiamoci, che riportò la Juventus dalla B in A e viene trattato malissimo poi dalla società.
2: Quella è una pagina non bella della storia, ormai non più tanto recente, della Juventus, perché secondo me Deschamps avrebbe meritato di guidare la Juventus in Serie A, e poi anche la sua carriera è andata in una direzione che dice che non era proprio l'ultimo degli allenatori. Però Conte ti dà, secondo me è un po' il discorso identitario, ma Conte ti dà quella garanzia di risultati di cui la Juventus forse ha bisogno. Cioè, se prendi la carriera con Deschamps, prendi un allenatore juventino, un ottimo allenatore, la certezza che vada bene non ce l'hai, in teoria non ce l'hai neanche con Conte. Poi ti vai a vedere i campionati che ha fatto in Serie A, nel peggiore dei casi è arrivato secondo non sempre con ottime squadre, non ha praticamente mai sbagliato in carriera al Tottenham, se vogliamo, ma lì sbagliò proprio ad andarci, bisogna dirlo. Quindi Conte ti dà quella garanzia, vera o presunta, io credo vera, di risollevarti e di saper lavorare anche con qualsiasi tipo di materiale umano, perché poi anche quello, cioè Conte ha dimostrato negli anni che se sei nel punto, diciamo in un punto basso, non diciamo il punto più basso, lui ti prende e ti ritira su, quella roba lì Deschamps non ti dà questa certezza.
1: Non ti dà questa certezza, quello è il punto, che poi come simpatia eccetera, certamente Deschamps ha lasciato un bel ricordo di così alla Juve. Ivan, grazie. Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, ciao Ivan, un abbraccio.
2: Buon procedimento, ciao Enzo.
1: Torniamo tra poco con Costantino Nicoletti, voi continuate sul tema che vi ho lanciato e proponetemi anche le vostre domande barra riflessioni, tra pochissimo con Costantino andiamo avanti. Va bene, ok. Caro 804 finale, ieri forse non hai capito che il messaggio era riferito a te, quello che ti avevo detto. Io lo dico solo una volta, quindi ti avevo promesso che ci metto 30 secondi a bloccarti e 30 secondi ci metterò e non ce ne frega niente. Dopo hai voglia di andare a piangere e farti riammettere, ti riblocco di nuovo, ero stato abbastanza chiaro. Perché spazio invece ai tutti i nostri amici che sono straordinari nelle loro domande e riflessioni. Noi torniamo tra pochissimo.

0: non lo sento da un po', quindi fammi sentire subito il mio amico Costantino Nicoletti. Costa, buongiorno.
1: Ben ritrovato, ciao Vincenzo.
0: Come sono andate le ferie nella tua terra?
1: Molto bene, nel Salento, lo sai, si sta sempre bene.
0: Lo so.
1: Dirò di più, 2 settimane belle, non ho mai sudato un giorno, guarda, è una cosa assurda. Che meraviglia, guarda.
0: Ma
1: sono ritornato nel bollore fiorentino, negli isterismi fiorentini.
0: Ecco qua. Siamo tornati alle origini in un attimo. Quello significa ferie finite.
1: Ovvio.
0: Senti, partiamo proprio da questa situazione fiorentina, perché intanto il primo cambio della panchina è stato quello in casa Viola, poi ieri quello in casa Bologna, poi fuori tedesco dentro Palladino, che comunque poteva essere una soluzione anche in casa Viola, che invece scelgono di riaffidarsi al medico di famiglia, chiamiamolo così, Vanoli, che però la sua medicina la porta sempre, funziona sempre. Vittoria
1: contro
0: il Venezia, vittoria ieri nel derby contro il Pisa in Coppa Italia. Insomma, raccontami un po' questo scenario in casa fiorentina.
1: Ora ti tocco anche sul personale, mancano le ultime 2 Repubbliche Marinare, abbiamo vinto il torneo delle Repubbliche. Amalfi, che rappresenta un po' Napoli, poi abbiamo Genova il 10 di ottobre contro De Rossi. No, io ti ho parlato di isterismo perché c'è dell'isterismo, cioè non si capisce dopo solo 3 giornate un allenatore come Fabio Grosso, comunque sì, che ha un curriculum tempestato da diversi esoneri, per l'amor di Dio, e quant'altro, che si autoesoneri, perché lui si è autoesonerato, se ci pensi bene, perché fino alla sosta non l'avrebbero mai mandato via, anche per logica sportiva. E quindi niente, come hai detto giustamente te, la cura sta funzionando, è una squadra che ormai negli ultimi 4 stagioni regala sempre comunque un mese e mezzo di campionato,
0: sì,
1: per le problematiche di un ritiro svolto, una delle tante problematiche del ritiro svolto. Però il discorso della Fiorentina si può allargare a tutto il campionato, perché se ci pensi bene il buon Luciano Spalletti è messo in discussione la Juventus.
0: Adesso ci arriviamo, tranquillo.
1: ci sono dei tecnici anche più quotati, con curriculum sicuramente più importanti, che dopo solo un mese di stagione vengono già messi in discussione.
0: Certo.
1: E bisogna trovare il baco qui, Vincenzo, c'è un baco in questo calcio italiano, c'è qualcosa che indubbiamente non sta funzionando.
0: Però una domanda che ti faccio mentre continui la tua riflessione è: ok, la cura ha funzionato subito. Quale cura è? Una cura che è miracolo, perché anche se ti prendi l'aspirina per il mal di testa ci vuole un po' di tempo e ti passa.
1: Certo.
0: Ti prendi l'antidolorifico, dagli un po' di tempo e ti passa. Vanoli arriva, no, è una cura che preme il pulsante e funziona. Quindi
1: partiamo da un presupposto. Al netto della giovane età della rosa che ha allestito Paratici, al netto della rivoluzione totale che è stata fatta, tu considera che da Firenze sono partiti tra prima squadra, prestiti e settore giovanile 52 giocatori e sono arrivati 13 nuovi, quindi di conseguenza aveva allestito comunque un organico di qualità, questo va riconosciuto, e nella mediocrità del calcio italiano la qualità alla lunga ti deve comunque premiare, perché se te prendi singoli, ad oggi si sono viste le individualità, Mastrantonio, non si sa mai come pronunciarlo, anche lui abbiamo capito chi è, che è stato riconvocato in nazionale tra l'altro per l'ultima partita tra l'altro di Messi con la nazionale argentina, è un talento, non si può mettere in discussione. A me hanno sorpreso i giudizi di autorevoli tuoi colleghi, perché anche tu trasmetti a livello nazionale, quindi i Sabatini piuttosto che i Barciccia, cioè hanno criticato un ragazzo del 2007 che ha già giocato nel River e nel Real Madrid, se ci pensi bene.
0: È incredibile,
1: bravo Vincenzo. Quindi a volte siamo troppo affrettati nei giudizi e nel battezzare. Cioè qui c'è una squadra che se li prendi singolarmente, anche ieri ha esordito il portoghese che è arrivato allo Sporting, se va a vedere la sua storia è pazzesca, cioè, ha vinto, ha fatto dei numeri importanti, cioè, a livello individuale questo è stato un organico di qualità, c'era da trovare l'equilibrio, e si sente parlare tanto di equilibrio in questo periodo, lo vedi anche il Como di Fabbrica sta alla ricerca di equilibrio, Spalletti parla di equilibrio perché è troppo in avanti, no, non va bene, anche se è bello l'atteggiamento ma poi ti punisce, quindi andava trovato solo equilibrio e condizione fisica. Ecco, Vanoli ha questa peculiarità, è un gran motivatore, perché lui è veramente un trascinatore, sa toccare le corde giuste, perché guarda caso un giocatore che noi abbiamo sempre definito un grande talento italiano come Fagioli con Vanolis ha avuto il rendimento migliore nella sua carriera, se ci pensi bene. E quindi di conseguenza è stato un, come definirlo, ha avuto quella bacchetta magica, quel famoso click di cui lui parlava, che ha fatto scattare in tanti di loro, perché francamente le prime tre partite della Fiorentina era da mettersi le mani nei capelli, perché ce li ha ancora, non è il mio caso, perché erano imbarazzanti, camminavano in campo, c'era confusione, erano slegati, c'era ampi spazi fra le parti. Lui ha rimesso un pochino in ordine le situazioni, e ti dirò di più, e concludo, la vera squadra, la vera Fiorentina noi la vedremo dopo questa lunga sosta per le nazionali, perché lui avrà modo, al netto di quei 4, 5, 6 giocatori, forse 4, non penso più, che partiranno per gli impegni con le nazionali, di lavorare quotidianamente anche con doppie sedute, quindi li porterà una squadra in condizione atletico-fisica importante, che potrà correre, fare pressing, che ancora manca, ma soprattutto gli sistemerà anche la parte tattica. Quindi io penso che la Fiorentina quest'anno soffrirà molto meno dell'anno scorso, questo è chiaro, ma potrà anche togliersi delle soddisfazioni, perché sai, anche tu mi insegni che le squadre fatte coi giovani hanno un rendimento altalenante, quindi possono fare una grande prestazione, che ne so, col Venezia, 4 gol di qua e di là, e poi magari domenica col Napoli soffrire un pochino di più e non riuscire nemmeno a portare a casa il pareggio, ma è nelle corde di una squadra composta di giocatori prevalentemente giovani.
0: D'accordo con te, adesso c'è una situazione particolare, perché c'è Fiorentina-Napoli, perché l'altro allenatore che non sta esaltando è proprio Allegri, che anche lui ha un'ultima, diciamo, ultima spiaggia, però sai, adesso che Palladino è andato a Bologna c'ha forse qualche chance in più, perché allenatori bravi su piazza sono pochi, però adesso è una sfida tra o conferma di Vanoli o conferma in negativo di Allegri, che già ne ha perse due in campionato e non può perdere la terza. Come te la immagini questa partita?
1: Infatti me la immagino, te lo dico molto chiaramente come nel mio stile, me la immagino c'è la sosta, c'è tre settimane, allora te mettiamoci nei panni del tifoso e di noi addetti ai lavori. La Fiorentina perde col Napoli, ti aspetta tre settimane da incubo, al netto che ci può stare di perdere col Napoli, magari in casa no, è un Napoli che è in affanno, è un Napoli che è in difficoltà, è un Napoli che magari ha delle assenze, è un Napoli che Allegri ancora non ha trovato il bandolo della matassa e quant'altro, tutto quello che vuoi. Il Napoli perde a Firenze, altrettanto, se non peggio, se ne conviene con me,
0: sì, sì.
1: Cioè ci aspetterebbero tre settimane che gli argomenti non mancherebbero, ovviamente, per i tabloidi, riempiremmo ore.
0: Secondo me neanche
1: ore,
0: il pareggio servirebbe a nessuna delle due, sostanzialmente.
1: E invece io invece sono per il pareggio, perché come si dice,
0: meglio
1: bravo, ecco, quindi meglio due feriti. Si rimanda il giudizio alla ripresa del campionato, c'è l'alibi che quest'anno la sosta è particolarmente lunga, quindi puoi rifare una preparazione, hai l'alibi che puoi recuperare dei giocatori infortunati, quindi si rimanderebbe tutto assolutamente al 10 di ottobre a questo punto. Quindi mi vedo una partita che verrà giocata sicuramente a viso aperto, perché c'è i giovani della Fiorentina vogliono far bella figura davanti al Napoli, considerando che poi c'è una colonia argentina importante, c'è dei profili importanti che sono arrivati in Italia, quindi c'è tanti volti nuovi. Sarà una partita trasmessa tra l'altro alle 12:30, che avrà un bacino di utenza molto molto molto ampio, quindi a livello internazionale, però alla fine mi puzza un po' di pareggino, insomma, diciamo così.
0: Sì, diciamo, la sensazione c'è, come hai detto tu giustamente, Costa, c'è anche un altro allenatore che sta rischiando, che è Luciano Spalletti, che tu conosci molto molto molto bene.
1: Esatto.
0: Ci hai riportato, peraltro, non so se tu o Luca Calamai, però insomma la famiglia è quella, quindi se lo sa lui lo sai anche tu. Esatto, gli amici sono quelli. Ci avete riportato di quel fatto che Spalletti quest'estate, scherzando con dei colleghi appunto di Firenze, ha detto: ah, ma avete fatto perdere la Champions, e qualcuno di voi gli ha risposto: in realtà non solo con la Fiorentina, è pareggiata anche in casa con Verona.
1: Te lo racconta io in occasione dell'evento,
0: esattamente,
1: della fattoria di Dainelli, diciamo, nella tenuta di Dario Dainelli,
0: e mi dicesti anche che lui effettivamente era risentito per questa cosa qua. Sì, ovviamente era una battuta, avete ragione, sono molto arrabbiato per questa cosa qua. Ora però ti aspettavi una reazione totalmente diversa della sua Juventus, potendola allenare già da quest'estate, rispetto a quello che si è visto soprattutto contro il Sassuolo?
1: Sai, io oggi non mi sento di attaccare la Juventus, perché comunque anche la Juventus ha effettuato una rivoluzione a livello manageriale importante, con l'arrivo di Carnevali e di Massara, insomma, ha mandato un segnale forte anche a tutto l'ambiente Juventus. La conferma di Spalletti è stato un ulteriore, secondo me, segnale forte di continuità, perché quanti allenatori ha cambiato la Juventus negli ultimi 10 anni? Quisipiglio.
0: Neanche a me, abbia detto veramente troppi, in 7 anni, quindi diventa un problema.
1: E andava contro tendenza allo stile Juventus, non di Thiago Motta e Tudor, non me li ricordo nemmeno tutti gli allenatori che si sono avvicendati sulla panchina della Juventus. Quindi di conseguenza ha mandato dei segnali forti. Il problema è che si porta ancora dietro degli errori di mercato, chiamiamoli così, delle scelte azzardate, delle scelte che sono, hanno inciso anche tantissimo nel bilancio, anche se il tifoso non è commercialista, non gliene frega niente, però nel momento in cui fai una squadra devi tener conto anche della situazione finanziaria, patrimoniale del tuo club per cui operi, per cui lavori. Cioè, oggi i manager, i dirigenti cercano di vendere bene più che comprare bene, perché gli dà più prestigio vendere bene, capisci cosa ti voglio dire?
0: Sì, sì.
1: E quindi è un progetto, secondo me, che deve ancora decollare, quello della Juventus.
0: Però il tempo ce l'ha avuto adesso, quindi non riesco a capire.
1: È relativo anche questo, Vincenzo, capito? Perché hai visto, ti aspettavi, hai battuto i piedi per riprendere Colomani, perché sembrava il salvatore della patria, l'attaccante che è sempre mancata alla Juventus. E poi oggi i fatti dimostrano altro, no? Hai preso quel ragazzo che a me affascina da morire, perché mi rimanda indietro. No, quello lui è bravissimo, l'attaccante, quello tedesco.
0: Ah, Oltemade? Ti piace?
1: Ma scherzi, ma perché non è che a me affascina come personaggio,
0: ah,
1: come
0: okay,
1: mi riporta agli anni 80.
0: Ti fa sorridere.
1: La maglietta a maniche lunghe, il baffetto. Non lo so, mi sembra quei giocatori degli anni 80, Vince, noi ce li ricordiamo un pochino, un attimino, capito? Cioè, mi ha fatto fare un tuffo nel passato, un pennellone di 2 metri, capito? Cioè, hai fatto delle operazioni che devono essere tutte verificate ancora, secondo me. Ecco perché anche sulla Juventus, se sono sincero, siamo solo alla terza giornata, ci apprestiamo a vivere la quarta. Io mi rilascio il giudizio ancora dopo la sosta. Cioè, questa sosta quest'anno è veramente, come ti posso dire, manna dal cielo per tanti allenatori, anche per tante società, per capire un po' cosa hanno fatto, cosa non hanno fatto, cosa hanno combinato, e per tirare una riga e fare un bilancio un po' delle sessioni di mercato estiva che hanno affrontato, e per gli allenatori per correggere, indubbiamente hanno 3 settimane di lavoro per correggere tante cose che non hanno funzionato.
0: Oppure, e questo è il grande dilemma, la grande paura per gli allenatori, sono le società che hanno 3 settimane di tempo per risistemare le cose.
1: Anche, bravissimo, Vincenzo, sbagli nemmeno le virgole. Certo, è un discorso che va parallelo. La società fa le sue riflessioni e le sue valutazioni.
0: Se vuoi cambiare allenatore, vedi la fretta con la quale si è fatto con Vanoli, la fretta come si è fatto con Tedesco, è il momento migliore, perché è 3 settimane per
1: l'ora. Però vedi, mentre a Bologna è stata una riflessione, una valutazione voluta, la Fiorentina si è trovata un po' con le spalle al muro, capisci? Perché dopo le dichiarazioni di Vanoli, di Grosso, dove ha ritenuto questa squadra che lui non fosse in grado di allenarla, perché non può definire inallenabile una squadra, perché offenderebbe giocatori e gestione e proprietà che ti paga. Lui ha detto: io non l'alleno questa squadra, perché non è entrato in empatia, forse non è entrato in sintonia col gruppo di lavoro. C'è tanti elementi, perché Paratici, non vi dimenticate che oltre ad aver preso Grosso, aveva integrato il suo organico, il suo staff, con dei profili importanti che provenivano dalla Premier, dalla Liga, cioè gli aveva creato anche un gruppo di lavoro di spessore, di valore. Quindi è stata un'autorete di, come si chiama, Grosso. Molta credibilità di Paratici se la giocava appunto con la scelta del tecnico. Bisogna essere anche onesti intellettualmente, amico mio. Lui ha provato a coinvolgere altri profili di allenatori, chiamiamoli più esotici, passami il termine,
0: sì.
1: Però oggi la Fiorentina non aveva appeal. Anche il mercato di Fabio Paratici è stato un bel mercato, un mercato importante, un mercato anche stuzzicante, come ha detto Vanoli, ma alla fine l'80% delle operazioni sono state fatte con società amiche, con procuratori amici, perché oggi non potendo offrire l'Europa, per venire a Firenze venivi solo di fronte all'offerta economica folle. Ti porto un esempio banale. Vuoi Antonio Conte allenatore della Fiorentina, giusto?
0: Sì, sì.
1: Antonio Conte ha una valutazione che si aggira intorno ai 7-8 milioni di euro. Se lo portavi a Firenze, te ne chiedeva 15, mi spiego?
0: Sì, sì, sì.
1: Dici, io se vengo a Firenze non faccio l'Europa, devo ricostruire una squadra, parto da zero, rischio la mia reputazione, rischio il mio fondo schiena, dammi un vantaggio per venire, no?
0: Certo.
1: È semplice come concetto.
0: Certo, però insomma adesso io ti chiedo se al di là del tempo che hanno le società a disposizione, del mercato che è stato fatto o non fatto, delle qualità che giocatori che allenatori devono portare via, se dietro Spalletti, dietro questo nervosismo, e ti chiedo se hai notato anche tu un nervosismo sin da quest'estate fino
1: ad oggi. Sì,
0: c'è il fantasma
1: sì.
0: di Conte che lo spaventa e che adesso diventa concreto?
1: No, sai, lui ha le spalle larghe, questo te lo posso confermare. Mm. E i rischi del mestiere li conoscono molto bene, cioè si parla di allenatori che comunque hanno delle carriere ultra decennali alle spalle e profili internazionali, cioè non ci dimentichiamo che Spalletti ha seduto sulla panchina della Roma, ha seduto sulla panchina dell'Inter, insomma la nazionale, quindi diciamo che un po' di peletto sullo stomaco se l'è fatto, no? Sei d'accordo?
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi di conseguenza dispiacerebbe se fosse avvicendato, però non so ora la Juventus che forza abbia anche economica per azzardare un'operazione del genere. Quindi di conseguenza sappiamo bene che Antonio Conte è un omino che se ti viene a Torino all'ordine ti costa sui 13-14 milioni.
0: Anche se no. Ti posso dire, e qua diciamo parliamo di altre fonti incrociate, così come incrocio le tue Spalletti, lui verrebbe per molto meno.
1: È ovvio, sì, sì, ero a conoscenza anch'io perché la Juventus comunque è casa sua, dai, diciamocelo francamente. Però ti ripeto, oggi mi sembrerebbe un azzardo non indifferente. Però non mi sorprenderei più di nulla, Vincenzo, te lo dico onestamente.
0: Sì, sì.
1: Quindi non mi sorprenderei che la Juventus decidesse di ridare l'area tecnica, insomma, ad Antonio Conte, che conosce particolarmente bene l'ambiente, conosce bene la piazza, sappiamo come lavora, e ripartirebbe un altro ciclo però di 2-3 anni.
0: Certo.
1: O è un Antonio Conte nuovo che può fare, non ti dico la Ferguson, ma può stare un pochino di più alla Juventus.
0: E a quel punto
1: però sappiamo. Però sappiamo che se non è un Antonio Conte nuovo è un Conte solito che può durare 2-3 anni su una panchina per svariati motivi che abbiamo raccontato più di una volta, ma oggi no, non l'ho avverto questa sensazione, te lo dico onestamente. Io penso Spalletti lavori in modo sereno, anche se lui sono tutti un po' tirati, te l'ho detto anche Paratici l'altro giorno, se ci hai fatto caso, tanto per ritornare anche sulle vicende di casa mia, era abbastanza nervosetto nel prepartita di Venezia quando ha raccontato
0: tutti
1: di Rosso. tutti hanno bisogno di fede, secondo
0: sì,
1: me dovrebbero
0: sì,
1: staccare
0: sì,
1: un po' esatto. Quindi questa sosta è salutare anche per questi personaggi qua, te lo dico onestamente.
0: Vero. Senti, c'è una nota vocale, però magari ce la giochiamo dopo. Ti voglio chiedere più che altro di Gasperini, perché lui, per esempio, è un altro che può essere uno che sembra un po' nervosetto, che però si fa ascoltare da società, da squadra, da tutto.
1: Sì,
0: e questa Roma ha l'opportunità di lanciare, parlare di fugo, mini fugo è ridicolo alla quinta giornata, però se batte l'Inter con convinzione penso che si mette davanti a tutti come favorita allo scudetto.
1: Ma guarda, la Roma sì, assolutamente sì, la Roma è una di quelle che come l'anno scorso orbiterà nei primi 4 posti, assolutamente sì. La Roma ormai è una realtà consolidata, la proprietà ha investito tantissimi soldi degli anni per questa crescita, hanno commesso degli errori, ci sono stati degli avvicendamenti. Ora, l'anno scorso con Gasperini, quest'anno con Toni D'Amico, hanno trovato assolutamente la quadra della situazione, quindi faranno anche la Champions, secondo me, in maniera molto dignitosa. Non so se è ancora una squadra organizzata per i grandi palcoscenici internazionali, ma in campionato la Roma racconterà una bella storia e Gasperini finalmente potrà togliersi quell'etichetta che si è portata per anni di non essere un allenatore da top club. Sei d'accordo?
0: Sono d'accordo. La famosa comfort zone dell'Atalanta sta venendo meno.
1: Bravissimo. Ha un carattere fatto a modo suo, però che dobbiamo dire, Vincenzo? Oggi i fatti gli danno ragione e non possiamo che toglierci il cappello davanti a Gasperini, perché ha avuto ragione su tutto, anche in modo forse irruento, anche forse in modo maleducato, passami il termine, con Ranieri, ci ricordiamo l'anno scorso, la butade fra loro due, Gli ha mancato forse un po' di rispetto a un mostro sacro come Ranieri, per l'amor di Dio. Tutto vero, rude, ruspante, chiamatelo come volete, che poi è una persona, se lo conosci nel privato, è una persona amabilissima, te lo dico molto onestamente, è una persona disponibilissima, però ha la sua corazza, la sua protezione, e fa anche bene ad averla, perché parliamo di Roma, Vincenzo, tu la vivi Roma, te sai cosa vuol dire vivere a Roma, lavorare a Roma, allenare la Roma, essere un protagonista della Roma o della Lazio, insomma, è impegnativo, e secondo me ad oggi ha trovato quella dimensione tale che gli permette di far bene, insomma.
0: Costa, come sempre, grazie, sei straordinario. Costantino Nicoletti, ti mando un abbraccio.
1: Un piacere, Vince, alla prossima. Ciao, un abbraccio.
0: Ciao Costa. Allora, noi tra poco ci prendiamo quest'ultima sosta, poi tra poco andiamo da Antonello Gioia. Allora, ribadisco l'804 finale. Io ero stato molto chiaro ieri, poi no, veramente ti dedicherò proprio zero parole perché non voglio togliere tempo alle altre persone. Non erano messaggi di sfottò, ma è un continuo di denigrare qualunque argomento si stia trattando, lo sai meglio di me, quindi non è l'offesa, ma è la continua cantilena, le continue cose che risate a questo, a quello, a prendere in giro anche quelli che mandano le note vocali. Quindi se questa cosa viene corretta e quindi fai delle domande che abbiano un senso, come le fanno tutti quelli che possono tifare per Inter, Roma, Milan, Inter, Juve, perché qua ognuno esprime dal proprio punto di vista del tifo delle ragioni più o meno simili, corrette, scorrette, comunque sulle quali ci confrontiamo sempre con tutti, è un conto. Se si continua con la solita litania, io ci metto, ripeto, 30 secondi. Quindi consideriamolo un cartellino giallo che diventa rosso però in un attimo. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco. Antonello Gioia, le ultime in casa Milan, oggi Milan-Benfica e poi all'Enval Negri, a tra poco.

0: Ciao, buongiorno.
1: Parliamo intanto dell'obiettivo che ha fissato Amorim per questa Europa League, poi entriamo nel merito della formazione, delle scelte.
0: Sì, è un obiettivo chiaro, insomma, non ci ha girato molto attorno ieri. Se nelle conferenze passate o degli anni scorsi si cercava un po' di nascondere, no, comunque l'intenzione di provare a vincere il torneo, questa volta Mourinho ci è andato giù dritto e il Milan gioca per vincere. Poi è chiaro che si può anche non vincere, considerando che tutte le stagioni hanno problematiche e ci sono anche avversari di livello, a cominciare dalla Juventus e dallo stesso Benfica. Però il Milan parte con l'intenzione di alzare il trofeo, e sarebbe la prima volta nella storia che il Milan vince l'Europa League, ex Coppa UEFA.
1: Qual è il vero, secondo te, ostacolo da qui alla vittoria dell'Europa League? C'è un avversario, c'è più di un avversario, è il Milan stesso, sono la necessità di non perdere altri punti in classifica? Come lo possiamo inquadrare, il vero ostacolo da qui alla vittoria dell'Europa League?
0: Ah, non ti do una risposta, forse ti do una risposta scontata, ma secondo me non è banale. È veramente troppo presto, perché gli inconvenienti potenziali sono tanti. Ci sono alcune certezze, cioè che è una competizione molto lunga, complicata per le trasferte, per il fatto che si giochi di giovedì e quindi c'è sempre poco tempo, no, per recuperare giovedì, domenica. E il Milan in questo momento non ha una rosa, secondo me, per due competizioni. Il mercato di gennaio potrebbe cambiare le cose, perché poi magari il Milan compra due o tre acquisti e a quel punto può giocare ogni 2 o 3 giorni. Ma tra poco diremo la formazione di oggi. Con la formazione di oggi è difficile pensare di arrivare fino in fondo, però l'obiettivo è quello, e magari a gennaio si faranno determinati ragionamenti su questo.
1: Mi dai
0: Poi
1: un.
0: sulle avversarie, scusami, sulle avversarie. Le ho dette prima, secondo me la Juve e il Milan sono le due grandi
1: Sono
0: favorite,
1: molto d'accordo.
0: però poi comunque c'è il Benfica, c'è il Bayer Leverkusen, c'è il Marsiglia, c'è il Beşiktaş, squadre contro cui, soprattutto se le trovi nella fase di eliminazione diretta, non devi sbagliare la partita, perché se vai a Beşiktaş e ti fai a Istanbul, scusatemi, col Beşiktaş, se ti fai impressionare dallo stadio o il Beşiktaş d'italiano ti indovina la partita, beh, poi è difficile recuperare, perché sono comunque squadre importanti. Però insomma, Milan e la Juve partono con favorite, questo sì.
1: Infatti io mi aspetto, ti immagino una finale Juve-Milan che chiaramente ricorda la finale molto più intrigante di Manchester di Champions League, sarebbe sicuramente qualcosa comunque di bello per il calcio italiano e poi vinca il migliore in quel caso. Antonello, quali sono le scelte invece per la gara di questa sera che è subito un ostacolo delicato da non sottovalutare?
0: Sì, in realtà forse Amorim un po' lo sottovaluta, perché lascia fuori diversi titolari o comunque tra i giocatori sulla carta più forte della rosa. In porta Maignan, in difesa riposano sia Gila che De Winter. Infatti si gioca con Philippe Terracciano e Gabbia assieme al titolare Pavlovic. A centrocampo riposano sia Modric che Rabiot, e quindi spazio a Musa, Yashari, Chukwueze e Barthezaghi. Davanti c'è Gonçalo Ramos, supportato da Cisse e da Hutchinson, che dovrebbe essere titolare alla prima in rossonero, le soldi a San Siro per lui. Quindi insomma, da questa formazione restano fuori Gira, Modric, Rabiot, Pulisic, Diego Moreira. Metà formazione è una formazione sperimentale.
1: Sbaglio se ti dico che ho la sensazione dal modo in cui l'hai presentata che sei stupito in negativo da queste scelte di Amorim.
0: No, allora guarda, io Amorim, diciamo, in queste prime 4 partite di campionato non ha indovinato la formazione di titolare, diciamoci la verità, perché poi le partite le ha vinte o le ha sistemate con i cambi intorno al 60°. Quindi insomma, non sarebbe la prima volta che la formazione titolare non è granché. Poi ti dico anche che il Milan può anche permettersi di non vincere questa partita qui, considerando che ci sono poi altre 7 giornate e che il calendario presenta avversari sempre meno forti del Benfica. Però non devi fare, uno, non devi fare figuracce, e due, devi comunque tenere alto il livello. Probabilmente Mourinho spera che questa squadra possa dargli delle risposte e poi magari fa fare l'ultima mezz'ora a quei giocatori che invece saranno titolari con Lecce, evidentemente. Tra oggi e domenica, Amorim preferisce domenica.
1: Complessivamente ad oggi, che sensazioni ti ha lasciato Amorim? Che bisogna dargli tempo per farlo lavorare, che i principi sono giusti, che c'è già qualcosa da correggere o che va già bene così?
0: Enzo, è arrivato il presidente Scaloni a pranzo UEFA.
1: Vai, ti lascio,
0: salutare.
1: Ti
0: va bene,
1: ti
0: sentiamo, vedranno le immagini su Milan News.
1: Assolutamente, grazie Antonello Gioia, hai fatto bene anche a ribadire che ci sarà tra

0: poco anche le immagini, intanto le stiamo vedendo anche sulle altre varie emittenti, l'arrivo di Scaloni, quindi immagini e contributi dal pranzo UEFA, quindi ci saranno poi tutti gli approfondimenti su Milan News, che vi racconterà nel dettaglio anche la vicinanza a questa sfida. Beh, direi che dalla formazione si prende un bel rischio, secondo me, se vogliamo, Amorim, perché comunque dall'altra parte c'è Benfica, squadra sicuramente molto complicata da affrontare, non può partire con un passo falso, però poi diamo naturalmente il tempo ad Amorim di dimostrare quelle che sono le sue qualità, anche il suo intuito da allenatore, che poi molte volte uno deve anche tener conto di quelle che sono le energie, che sono state spese tante energie contro la Juventus, tante energie sono state spese contro la Lazio in una partita che è stata di rimonta sostanziale, ma che ha tirato fuori tantissime energie nervose e fisiche, che poi ti tira fuori anche l'Europa League, quindi è giusto anche andare ad alternare un po' le forze in campo. Chiedo a Gabriele se ci sono news da Alen, ancora non c'è, quindi però dovremmo anche essere riusciti, dovremmo avere però un'altra nota vocale nel frattempo, se me la fai sentire. Ah, perfetto, dovrebbe esserci Alen, allora magari se lui è già pronto a questo punto io direi di dargli subito la linea. Alen, ci sei? Buongiorno.
1: Ciao Enzo, buondì.
0: Eccoti Alen, insomma anche in Coppa Italia Vanoli la sua impronta l'ha messa, era il Pisa ma è comunque un derby, e non so se hai avuto modo di vedere la partita, però direi che La Fiorentina comincia a funzionare.
1: Sì, comincia. Beh, c'è finalmente qualcuno che la sta allenando concretamente, non stiamo vedendo dei concetti molto, molto sviluppati o cose molto difficili da applicare, però è arrivato un allenatore che sa motivare il suo gruppo e che comunque ha dato un'identità a questa squadra.
0: Stasera c'è l'esordio in Europa League, intanto si parte dal Milan che affronta il Benfica.
1: E sarà Benfica.
0: Esatto, ma le scelte, che non so se hai avuto modo di sentirle, te le ribadisco io, sono scelte che fanno capire che comunque c'è la volontà da parte di Amorim anche di bilanciare un po' le energie. Magnan tra i pali, Terracciano, De Winter e Pavlovic in difesa, Chukwueze a destra, Bartesaghi a sinistra, Musa e Yashar in mezzo, Hutchinson, Sisse alle spalle di Ramos. Può bastare o non bisogna abbassare la guardia contro questo Benfica?
1: Beh, tanto turnover per Amorim è un derby, anche se lui sì è stato calciatore di sia di Benfica che di Sporting, però è più bandiera dello Sporting. È un piccolo derby per lui. Amorim ha bisogno di provare e capire bene su chi può contare. E mi riferisco soprattutto a centrocampo, in difesa pure, sulla tre quarti. Introduce dei cambi per poter capire su quanti giocatori può veramente contare per le tre competizioni, perché possiamo pure aggiungere la Coppa Italia. È curioso di vedere come funzionerà, specialmente la colonna vertebrale con Hutchinson, con Yashari, con Musa. Vedremo se il Milan riesce a imporre il suo calcio contro una squadra che quest'anno ha iniziato molto presto il suo percorso in Europa, ha dovuto passare tre turni per arrivare a questo punto e non ha ancora perso sia in campionato che in Europa. Non ha ancora perso e vedremo. Il Benfica ha iniziato un nuovo ciclo, il Benfica non ha fatto molto mercato quest'estate, però ha venduto poco, e questo comunque è una notizia, perché normalmente il Benfica vende sempre il suo centravanti o il giocatore più creativo o il prossimo Ruben Dias. Quest'estate è andato Andre Silva, ma era molto criticato dai tifosi del Benfica, è andato via Rios, che è scappato in Arabia Saudita, uno dei trasferimenti che non riesco a dare una spiegazione, è arrivato Marco Silva dal Fulham, e da inizio stagione sembra una squadra molto elettrica, tanta qualità sulla tre quarti, un bomber come Pavlidis che comunque metterà a prova la difesa rossonera. Vedremo, però sì, il livello si alza anche rispetto a Roma con la partita contro la Lazio.
0: Tatticamente qual è l'ostacolo a cui il Milan deve prestare attenzione contro il Benfica?
1: Ah, non lasciare giocare, ha tanti giocatori di uno contro uno, Rafa Silva, Skjeldrup, sono giocatori che ti puntano, che fanno la differenza. Poi sulle fasce comunque bisogna stare attenti di non permettere troppi cross, per Pavlidis comunque fisicamente dominante in aria, il centravanti greco, Comunque è una bella prova, è una bella prova per il Milan, sia per la pressione, sia per non far giocare sulla tre quarti la squadra rivale, e sul difendere sulle fasce, perché il Milan comunque sulle fasce ha dei giocatori molto offensivi, specialmente a destra Giacuzzi è molto offensivo per fare il quinto. Dunque vedremo stasera se riesce a trovare la disciplina necessaria per poter aiutare anche a livello difensivo.
0: L'ultima domanda che ti faccio sul Milan, Allen, ma tu avresti tenuto Fofana o ha fatto bene a tenersi Musa?
1: Ma penso che più di una valutazione tecnica sia stata una valutazione motivazionale. Cioè Musa si deve rilanciare, Fofana si sente internazionale. Cioè uno che comunque è stato quanti anni nella nazionale francese. Lui se la vuole recuperare e vuole delle garanzie, perché ha accettato Siviglia, perché Siviglia sapeva che comunque andava a fare il titolare. È più una scelta motivazionale, tecnicamente, tatticamente, fisicamente. Preferisco Fofana, chiaramente, però penso che Fofana non voleva rimanere a Milano e comunque è stato accontentato andando a Siviglia.
0: In casa Juventus ti porto adesso, Len, perché continuano ad essere un po' più insistenti e anche, diciamo, importanti le voci che raccontano di un'idea davanti a due partite in cui non si vede una chiara ripresa della Juventus, di un ritorno di Antonio Conte. Ti stupirebbe? Sarebbe tardivo? Potrebbe essere utile? Sarebbe meglio non cambiare per l'ennesima volta? Qual è il tuo pensiero?
1: Sì, sinceramente immagino che comunque ci siamo e aspettano comunque di vedere la Juve perdere una partita, essere deludente o uno sfogo di Spalletti. Stanno aspettando il momento, l'accordo secondo me ce l'hanno. Sei meglio informato di me, ma la lettura comunque è molto chiara. Conte voleva la nazionale, non gliel'è andata. È chiaro che a livello di club tornare alla Juve e farla rinascere come fece nel suo primo ciclo è affascinante, anche per i modi con i quali lasciò Torino, ha una rivincita da prendere, è il miglior momento per lui, perché sono i contesti dove lui si sente più protagonista, dove rende di più secondo me. Conte quando arriva e trova un malato in fase terminale li ridà vita, in questo momento penso che sia la miglior soluzione. Calcolando anche che comunque se aspetti troppo Conte troverà una panchina prima o poi. Dunque, questi carnevali non ci penserei troppo.
0: Ci dovrebbe essere una nota vocale, Gabri, l'ultima che è arrivata, che se noi riguarda e sull'argomento ce la sentiamo e poi faccio sentire la risposta di Alen.
2: Buongiorno Vincenzo, la paura è sempre, ciao Costantino dal tuo conterraneo. L'idea su Conte è quella che il tifoso juventino ha paura che lo stesso Conte possa tradire nuovamente la Juve oppure gli vengano le bizze sue di una cagna in calore. Non è giusto, è questo che un lavoratore deve mantenere. Deve essere corretto e dire io lavoro, quando mi mandano via, ma non perché lo devi essere tu che crei problemi in primis. E allora non venire, è quello il terrore di Conte,
0: Ok,
2: secondo il mio pensiero. Ciao Marco.
0: diciamo, espressione un po' forte la tua, però diciamo che il tifoso juventino che ancora non accetterebbe il ritorno di Conte è preoccupato appunto da quello che dicevi tu. È andato via già una volta, in un certo modo, è andato via una volta da altre cose. Potrebbe essere un Conte eventualmente si facesse più maturo da lungo ciclo?
1: Ma penso che sia l'idea, ma poi comunque lui a Conte è troppo intenso per essere a 5-6 anni su una panchina. Ma forse mi sbaglio, ma la sua storia parla dei cicli molto corti, molto intensi, dove lui comunque fa piazza pulita e ti costruisce comunque un telaio, una squadra per dare continuità al suo progetto tecnico-tattico. Forse a Napoli non abbiamo visto questo lavoro post-Conte, adesso quest'anno con Allegri. Nel Tottenham, al Tottenham c'era un contesto molto particolare, però altrimenti Conte ti lascia qualcosa. Guarda l'Inter, basta vedere l'Inter, comunque l'Inter ha ridotto il gap con la Juve e ha messo l'Inter come squadra dominante in Italia. Dunque io sono come allenatore, a me piace tanto Conte, Però è chiaro che dopo 2 o 3 anni comunque anche i giocatori penso che comunque si cansino di lavorare con questo grado di concentrazione a livello atletico. Ci sono tanti fattori, eh? Quando hai comunque un martello tutti i giorni, stiamo parlando di ragazzi che hanno tutto e hanno anche il potere di poter far saltare un allenatore perdendo 4-5 partite giocando molto male. Dunque io, guarda, rimango sul mio argomento che Conte comunque, per la situazione che ha la Juve, come ha perso competitività, come ha perso il sangue negli occhi. Vedi, la Juve è una squadra che gioca con poca passione, con poca voglia, con poca aggressività. Conte ti riporta quello, e forse ha bisogno di quello per rilanciare un ciclo. Poi chiedere a Conte di rimanere 5-6 anni devi anche chiedere allo spogliatoio se ha voglia di lavorare con Conte così tanto tempo, perché ti dico, avere un martello così va bene per recuperare e lanciare un ciclo, però poi i calciatori sappiamo che comunque fanno i capricci, e comunque un allenatore così esigente alla fine stanca gli spogliatoi.
0: Allen, invece, in una partita è già saltata, cioè quella della Fiorentina, ne è saltata anche un'altra, quella del Bologna, via Tedesco dentro Palladino. Ti aspetti un cambio di rotta? Non è stato dato il tempo a Tedesco, che magari secondo te qualcosa l'aveva fatta vedere?
1: No, ma Tedesco non ha mai capito la scelta, non ha mai capito la scelta. Tedesco, da quando è andato via dallo Schalke, ha deluso ovunque. Nazionale belga, il Fenerbahce, ha avuto dei progetti intriganti. A Bologna era complicato, perché comunque gli hanno smantellato la squadra e... no, non c'è, sinceramente per la Serie A io te lo dissi subito, a me Tedesco non mi convince, scelta molto sorprendente considerando chi c'era sul mercato, e Palladino mi sembra coerente, ormai è diventato il primo subentrante, adesso vediamo se a Bologna riesce ad avere un po' di continuità, se la merita, perché penso che sia un professionista serio. A Bergamo deluso, non ce lo possiamo negare. A Firenze fece bene a livello di punti. Poi sul gioco, sul rapporto con la piazza, ebbe tante difficoltà. Dunque vedremo. Adesso a Bologna far peggio è difficile. Un punto in 4 partite, comunque la squadra sembra spenta. Sì. E Palladino probabilmente gli darà un nuovo impulso.
0: Grazie ad Alen Valnegri, ciao Lenna, buon lavoro.
1: Ciao Enzo, grazie. Ciao,
0: sta per partire Maracanà, tutto pronto. Allora ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia, ringrazio tutti quanti voi, vi do appuntamento domani, godetevi questa notte di Europa League. A domani.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è A tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Siamo nel vivo del turno infrasettimanale di Serie C, la quinta giornata. Ieri ci sono state le prime gare, si è giocato tutto il girone C. Stasera tocca al B e poi ci sarà la volta del turno A. Iniziamo sempre la nostra trasmissione con gli amici di Tutto C. Ritrovo con piacere Laerte Salvini. Ciao Laerte, buongiorno.
2: Buongiorno a te Daniel, è sempre un piacere essere qui con voi.
1: Allora, partiamo da quello che è successo ieri, perché si sono giocate le gare del girone C, non tantissimi gol, diciamo molti concentrati in alcune partite. Quello che spicca è il grande avvio di campionato del Sorrento, che è il primo da solo in testa a punteggio pieno, le ha vinte tutte. Insomma, di sicuro non ce l'aspettavamo ai nastri di partenza vedere dopo 5 giornate il Sorrento lì in vetta con tutte le altre a inseguire.
2: No, assolutamente, anche perché iniziano a essere tante le vittorie, sono 7 tra Coppa Italia e campionato, quindi sì. Non è più figlia del caso questa posizione. Che dire, Maiuri sta facendo un grande lavoro, è una formazione che sicuramente partiva per far parte della zona alta della classifica, ma non altissima, considerando poi le varie Bari, Salernitana, Catania, che invece magari stanno faticando un po' di più. E qui c'è un abisso, perché se pensiamo che Granata e Tenei stanno a quota 6 punti e il Sorrento a quota 15, esatto, c'è margine per sognare. Quindi sicuramente va fatto un plauso a una società che ogni domenica viaggia tra il Curcio, che ospita la formazione in casa, quindi dalla Campania alla Basilicata, fino a tutte le altre trasferte. Quindi un plauso oltre ai giocatori anche a tutta l'organizzazione che c'è dietro, perché per riuscire a fare questi risultati credo che serva anche quella componente lì al massimo.
1: Parlavi del Catania, ieri la vittoria, la seconda stagionale, fra l'altro poi conferenza stampa, il tecnico Longo anche un po' ironizzato, perché comunque il Catania ha fatto una grande partita nel primo tempo, l'ha chiusa praticamente in una manciata di minuti, poi è finita 4-2 per il Catania, in casa del Picerno ovviamente, con gli etnei che poi sono rimasti in 10 uomini. Longo ha detto: se parlare di esonero fa questo effetto, allora parliamone più spesso, perché ricordiamo che era stato messo in discussione il tecnico dopo l'avvio non brillantissimo del Catania di questa stagione.
2: Sì, ha fatto bene a ribadirlo, anche se io ho ancora molti dubbi su questo Catania, perché sono arrivate 2 vittorie contro 2 squadre un po' in difficoltà, o meglio il Cosenza, sappiamo tutti la situazione che sta vivendo. Sì. Il Picerno ieri ha concesso 3 gol, come hai detto bene te, veramente nel giro di 80 secondi, 90 secondi, figli di retropassaggi, di incertezze, perché è una squadra molto giovane, tra l'altro Pistolesi, che poi è uscito facendo molto male, aveva iniziato bene con qualche chiusura contro l'attacco del Catania, che credo sia di primo livello. Vedo comunque delle fragilità nel Catania, quindi spero che Longo possa avere la fiducia necessaria per riparare il riparabile, anche perché ecco, arrivati verso la 6ª giornata i margini di errore iniziano ad assottigliarsi.
1: Dietro al Sorrento c'è la Casertana, che ieri ha strappato una vittoria molto, molto importante, preziosa, in pieno recupero contro l'Altamura, altra squadra imbattuta, seppur rispetto al Sorrento che ha 5 vittorie su 5, qui abbiamo 3 vittorie e 2 pareggi. Comunque anche la Casertana è una di quelle squadre da tenere sotto osservazione, o meglio l'anno scorso ha fatto molto bene, ha sempre fatto bene in questi anni. Come dicevi tu Laerte, guardando le big che stanno un po' un po' stentando il Catania, Bari più o meno sta andando, perché al terzo posto paga il fatto di non avere tifosi in casa, e questo è un grosso macigno su quella che sarà la stagione del Bari. Però, come dicevi, con le big che stanno facendo molta fatica, si può sognare il Sorrento, può sognare anche la Casertana.
2: Sì, assolutamente, perché è un progetto che è già andato in modo pluriennale con ottimi risultati, quindi si è trattato solo di puntellare la rosa a disposizione di Espignal, e io credo che ci sia un duo offensivo che funziona benissimo, che è Cappelli Manconi. Manconi penso stia vivendo il suo miglior inizio stagione con 5 gol, con la magia che ha fatto vedere domenica scorsa contro l'Inter Under 23, quindi penso che la Casertana possa ripetersi così come ha fatto l'anno scorso, perché è una rosa molto molto valida.
1: Chiudiamo l'analisi del girone C, delle gare che si sono giocate ieri, con le altre due. Le due big, partiamo dal Bari. Il Bari che non è andato oltre lo 0-0 con il Potenza, insomma, che un avvio di stagione complicato sì per il Bari, però tutto sommato è lì al terzo posto in classifica, con tutte le difficoltà che ci sono state sia in estate per la costruzione della rosa, sia ambientali ovviamente, perché il San Nicola è ormai deserto, la tifoseria continua a essere in aperta contestazione con la proprietà.
2: Certo, sicuramente non è l'ambiente migliore in questo momento Bari. È anche vero che tutta la campagna acquisti faceva pensare a un campionato stile Sorrento, quindi con una partenza che non doveva prevedere errori, però è anche vero che quando si cambia completamente o quasi la rosa a disposizione, un po' di rodaggio penso sia naturale averlo. Abbiamo visto grandi prestazioni, anche ieri lo è stata, perché comunque il Potenza è una squadra forte, è una di quelle che sicuramente tra quinto e sesto posto potrà piazzarsi verso il finale di stagione, quindi io penso che il cammino sia positivo, sufficiente almeno, anche perché verosimilmente parliamo di una profondità di organico superiore a quella del Sorrento. E sì, la favola dei rossoneri incanta, io mi auguro possa proseguire, ma insomma la Serie C ci ha insegnato che poi i valori magari emergono più avanti, e quindi il Bari sicuramente è più avanti delle rispettive concorrenti, quindi Salernitana e Catania almeno sulla carta.
1: Ecco, chiudiamo proprio con la Salernitana, un inizio così davvero tosto. Ieri è arrivato il pareggio 1-1 con il Barletta, ma comunque figlio di un inizio di stagione davvero, davvero complicato per la squadra di Serse Cosmi. Secondo te inizia a ballare un po' la panchina di Cosmi, oppure ancora in casa Salernitana c'è fiducia nel tecnico?
2: Ma io credo ci sia fiducia, anche se poi i risultati non convincono. Cosmi in conferenza stampa ha parlato di un passo in avanti, però è un piccolo passo, perché con questa media punti penso che la Salernitana faticherà a entrare anche nella parte sinistra della classifica, perché poi in questo girone alla fine corrono tante squadre per obiettivi ambiziosi, sì. Quindi è un peccato, vedendo soprattutto il capitale umano che ha a disposizione, perché secondo me la Salernitana ha veramente un ottimo organico per competere in questo girone, e soprattutto quello che non convince è che Cosmi ha cambiato spesso modulo, quindi non ha mai dato un abito tattico ben definito, quello che magari Sorrento e Casertana hanno, quindi è lì che nascono le mie perplessità. Penso che anche in casa Granata qualche riflessione ci sarà.
1: Passiamo al girone B, che si gioca stasera, le gare fra le 18.30 e le 21, come ieri, come è successo ieri per il girone C. Quello che è successo ieri sera mi ha un po' sorpreso, perché c'è stato un esonero, siamo già a 3-2 in corso, uno quello di Diana, quello del Perugia con Diana che è subentrato poi prima dell'inizio del campionato. In casa vado, perché il tecnico è stato esonerato ieri sera, il comunicato è arrivato, non vado a memoria, ma sicuramente dopo le 22, insomma è arrivato in tarda serata, alla vigilia praticamente della gara di campionato. È stato promosso il suo vice per adesso in panchina, insomma è una mossa un po' strana quella che si è vista in casa vado.
2: Sì, ha un po' la presentazione di un capriccio, perché poi Pastorino ha fatto anche la conferenza stampa pre-Livorno, quindi sicuramente sarà successo qualcosa che non è piaciuto alla dirigenza, e qualcosa che suppongo possa essere grave, perché altrimenti non si spiega La decisione, i risultati comunque parlano di un buon ruolo di marcia per una neopromossa che ha cambiato tanto, che non ha
1: Esatto.
2: la squadra più blasonata del girone, quindi fa specie. Vediamo a Noni il vice cosa farà contro un avversario tra l'altro molto tosto, perché il Livorno che ha fame di vittoria, insomma ambizioso, non l'ho capita, ma credo che nessuno abbia capito questa scelta. Vediamo se il campo poi darà ragione alla neopromossa.
1: C'è tanto equilibrio nel girone B, non c'è una squadra a punteggio pieno. Davanti a tutti c'è lo Spezia, che ce lo potevamo aspettare, poi il Ravenna, la Reggiana, insomma i valori più o meno sulla carta stanno uscendo, quelli che erano i pronostici, cioè più o meno sono quelli le squadre che dovevano fare un campionato di vertice, per adesso hanno iniziato a fare un campionato di vertice. Forse quella che ha un pochino più deluso le aspettative è il Pescara.
2: Sì, assolutamente, sono d'accordo sul fatto che i valori siano usciti, perché poi si è sempre parlato, no, di Spezia, Ravenna e Reggiana, effettivamente sono le prime tre
1: Esatto.
2: posizioni del girone. Il Pescara non è partito bene, ma perché è partito anche tardi nella costruzione della rosa,
1: Sì.
2: sappiamo un po' il via vai dei rumors delle punte, quindi secondo me Boucher avrà bisogno di tempo, un po' come ha fatto l'anno scorso a Cosenza. Vedo il Pescara come possibile mina dei playoff, però va dato merito anche alle sorprese lì davanti, come il Grosseto e Forlì, due formazioni che sulla carta
1: Grosseto. Sì.
2: dovrebbero, esatto, lottare per non retrocedere, invece hanno convinto in più di un'occasione. Quindi sì, il Pescara, ma aggiungo anche il Latino al Campobasso, che hanno fatto più di qualche passo falso, hanno un po' disatteso le aspettative, ma davanti c'è chi ha corso e lo ha fatto a fari spenti durante il precampionato.
1: Chiudo l'Erte con la squadra che occupa l'ultima posizione, e per me è una sorpresa che sia partita così male, ovvero la Vispesaro. Però ti faccio una riflessione veloce: quanto evidentemente contava la guida tecnica? Perché la Vispesaro negli ultimi anni ha fatto benissimo, ma con un certo stellone in panchina, evidentemente aveva un grosso peso su quello che succede in casa Vispesaro.
2: Assolutamente sì, è un allenatore che ha fatto anche la Serie A, che ha una sua identità, aveva
1: Esatto.
2: plasmato questa vis che, come hai detto te, non ha un'identità oggi, quindi tra le sorprese in negativo c'è sicuramente la formazione biancorossa, che assieme alla Samb è apparsa quella un po' più disorganizzata del raggruppamento.
1: Laerte, siamo arrivati alla conclusione della nostra prima parte di trasmissione, ovviamente ti ringrazio per essere stato con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Ringraziamo ovviamente Laerte Salvini, collega amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono per parlare di tutto quello che è successo e che sta succedendo nel mondo della Serie C, perché siamo nel pieno del turno infrasettimanale, la quinta giornata di Serie C, il primo turno infrasettimanale dei campionati professionistici italiani. Ieri si sono giocate le gare del girone C, questa sera tocca al girone B, domani sarà la volta del girone A, un girone C che vede in testa una sorpresa, perché non possiamo non definirla tale, ovvero il Sorrento che dopo le prime 5 partite di campionato, pensate un po', è in testa a punteggio pieno, le ha vinte tutte 5, non solo, anche le due gare di Coppa Italia che si sono giocate le ha vinte, quindi in 7 gare ufficiali il Sorrento ha fatto 7 vittorie consecutive, quindi vuol dire che non è un caso che sia lì a guidare la classifica. Una classifica che vede le big un po' in affanno in questo inizio di stagione. Se il Bari comunque tiene botta, è lì al terzo posto, nonostante tutte le difficoltà che ci sono state in estate nella costruzione della rosa. Ricorderete poi anche la conferenza stampa del sindaco, la questione multiproprietà da risolvere, eccetera eccetera, soprattutto anche alla luce delle le gare in casa del Bari che si giocano in un San Nicola deserto, un po' come succede in Serie A con la Lazio che gioca all'Olimpico senza i propri tifosi, lo stesso per il Bari con la tifoseria organizzata ormai da tempo in aperta contestazione con la famiglia De Laurentiis. Pesa anche quello che è un po' successo, no? Anni fa, c'è un po' anche di rammarico, perché se pensiamo che la famiglia Artono, i proprietari del Como delle Meraviglie, che sta regalando spettacolo in Serie A e in Champions League, prima di acquistare il Como erano stati vicini ad acquistare il Bari, no? Pensate un po' a questo Sliding Doors, come il film famoso con Gwyneth Paltrow. Insomma, abbiamo fatto anche un po' di cultura cinematografica. Chiedo a Costantino in cabina di regia se è pronto il collegamento con il prossimo ospite, altrimenti andiamo avanti con i contributi video che abbiamo in programma per voi, perché abbiamo tanto da ascoltare. Ok, allora abbiamo pronto il nostro prossimo ospite, io ringrazio e do il benvenuto qui su A Tutta C a Mister Ciro Ginesta. Salve mister, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie, buongiorno.
0: Intanto ovviamente grazie per aver accettato il nostro invito. Mister, stavo riflettendo proprio su quella che è la capolista nel girone C, ovvero il Sorrento, che dopo 5 giornate è in testa a punteggio pieno, anche ieri una vittoria. Insomma, difficile dire che qualcuno a inizio campionato se lo sarebbe aspettato, però dopo 5 vittorie in campionato e 2 in Coppa Italia, evidentemente non è così frutto del caso questo inizio scoppiettante del Sorrento.
1: Eh no, assolutamente no, credo che ci sia del lavoro, ci sia comunque un progetto serio, ci sia un allenatore che conosce bene la categoria, squadra fatta su misura, io credo sia una squadra fatta molto molto bene per la Lega Pro, quindi tanto lavoro, quindi bisogna fare solo i complimenti e alzare ad applaudire il Sorrento, perché sta facendo veramente un campionato straordinario, forse la sorpresa del campionato di Lega Pro, quindi però poi è naturale che il campionato è talmente lungo, è un campionato,
0: esatto,
1: è un campionato che va spezzettato in mini tornei, perché ci sono delle squadre che vanno in difficoltà prima, durante, dopo, quindi è sicuramente però c'è da dire che c'è del lavoro, e quindi ed è giusto che una squadra e un allenatore che lavorano bene siano premiati con questi risultati straordinari.
0: Ecco mister, stava dicendo proprio lei che ci sono delle squadre che vanno in difficoltà magari all'inizio, magari a campionato in corso, magari alla fine. Fra quelle in difficoltà all'inizio non posso non metterci la Salernitana, anche il Catania si è anche un po' in ripresa, però all'inizio di stagione della Salernitana, fra l'eliminazione in Coppa Italia e l'inizio difficile in campionato, è diverso da quello che sulla carta poteva esprimere la Salernitana, perché di fatto era già l'anno scorso, ma anche quest'anno, una delle candidate, no, al ruolo di big nel girone C. Ha iniziato molto male.
1: Sì, in effetti sì, è vero che bisogna fare complimenti al Sorrento, c'è qualche squadra che sta facendo benissimo, Triple Potenza, che secondo me arriverà fino alla fine perché ha dato continuità, ha preso un allenatore molto valido che è Ivan Tisci, che io conosco bene e gli faccio i complimenti dopo aver avuto De Giorgio, quindi hanno avuto una programmazione, sono andati sulla stessa direzione, quindi giusto il lavoro del Potenza e in effetti Catania e Salernitana sono le squadre che hanno disatteso un po' le aspettative, però credo che, ti ripeto, il campionato è talmente lungo, per la Salernitana dico che comunque alla fine è stato cambiato tanto, la mentalità della Lega Pro si acquisisce facendo dei campionati perché ne ho fatti tanti da calciatore e anche da allenatore, quindi è difficile poi mettersi in carreggiata, è naturale che Salerno ha bisogno di altro perché è una piazza esigente, una piazza che ha sempre bisogno di star su perché poi la gente ti spinge, stessa cosa vale per Catania, anche se ieri ha fatto comunque una vittoria importante su un campo difficile, quello di Picerno, però io credo che alla fine, proprio per quanto dicevo prima, il campionato è talmente lungo che hanno tutte le possibilità e le potenzialità per riprendersi, secondo me alla fine Catania, Salernitana e Bari saranno le tre pretendenti, soprattutto se arrivano nel momento del mercato a dicembre che stanno su, hanno anche potenzialmente la possibilità di poter investire e dare il colpo magari di coda per vincere, insomma.
0: Ecco, parlando del Bari, mister, ha un handicap pesante però il Bari, al netto della bontà della rosa, del lavoro fatto in estate dal DG Marino, questa assenza di tifosi al San Nicola, che comunque pesa tantissimo, perché se un San Nicola pieno ti spinge anche a livelli alti, avere uno stadio vuoto pesa molto sull'economia di quella che può essere la stagione del Bari.
1: Ah, fa la differenza perché Bari, Salerno, Catania sono piazze incredibili, lo stesso Cosenza che sta vivendo un momento di difficoltà, sono piazze che hanno bisogno del proprio calore, del proprio pubblico, è naturale che lì ci sono dei problemi che noi non possiamo conoscere sicuramente tra proprietà, tifosi, gruppi organizzati, quindi sicuramente è meglio non entrarci. Posso solo dire che per me il Bari, nonostante tutto, sta facendo molto bene perché 10 punti non sono pochi in una società che comunque 3 mesi fa è retrocessa dalla B, ha avuto mille difficoltà, è dovuto ripartire da zero, quindi vanno fatti i complimenti anche a Massimo Castelli, perché comunque non è facile lavorare su una piazza in questo momento piena di difficoltà, soprattutto ambientali, e costruire una squadra, creare un'amalgama squadra, staff, nonostante non ci sia il pubblico, quindi però io confido che il Bari alla fine. I tifosi del Bari hanno un cuore enorme, come tutta la gente del sud, quindi quando vedranno che le cose si possono sistemare, credo che torneranno a riempire lo stadio, a dare una mano ai propri calciatori, perché poi fondamentalmente il calcio senza tifosi non è niente, perché non lo si fa per questo, insomma, è naturale che prima si risolvono i problemi, meglio è per tutti.
0: Mister, stasera scende in campo il girone B. Qui c'è grande equilibrio, ma lo abbiamo detto più volte, anche visti i nomi delle squadre. Le tre delle quattro retrocesse dalla Serie B sono finite nel girone B, e più o meno l'inizio di campionato sta rispettando quelle che erano le premesse, ovvero abbiamo davanti Spezia, Ravenna e Reggiana, con la grande sorpresa Grosseto, che sta facendo molto, molto bene.
1: Eh sì, questo è un campionato difficile, l'ho fatto lo scorso anno con il Guidonia, quindi è un campionato dove l'anno scorso ha portato due squadre in Serie B, Arezzo e Ascoli, che fino all'ultima giornata si sono giocate il campionato, quindi ancora un anno secondo me dove il girone B sarà quello più equilibrato, più difficile, perché ci sono tre retrocesse, come detto te, perché Spezia, Reggiana e Pescara che in ritardo sono tre squadre che fondamentalmente lotteranno, poi ci sarà Ravenna che ha fatto una squadra importante, c'è il Guidonia che ha messo dentro dei giocatori individualmente forti, ci sono tante squadre campo basso, ci sono il Livorno, il Perugia, questo è un girone molto equilibrato, molto difficile, bellissimo da vedere, però credo che alla fine Spezia, Reggiana, Pescara e Ravenna hanno qualcosina in più rispetto alle altre, poi bisogna vedere se poi si mantengono le promesse magari del mercato fatto e di quello che sono gli obiettivi.
0: Mister, due brevi considerazioni sempre sul girone B. Ieri sera, un po' a sorpresa perché per le tempistiche soprattutto è arrivato un esonero nel girone B, è stato esonerato il tecnico del Vado. Evidentemente c'è stato qualcosa all'interno che non possiamo sapere perché. Un esonero alla vigilia di una partita, da allenatore, mister, una squadra, come lo vive una situazione del genere?
1: Male, male, perché fondamentalmente se si fa un esonero 24 ore prima di una gara vuol dire che ci sa già in mente, quindi bisogna farlo prima, soprattutto perché si prepara meglio la partita. Poi però poi nel calcio ne parliamo sempre tutti, ma poi non ci abbiamo mai un risultato uguale a un altro, nel senso che magari stasera il Vado
0: Sì.
1: vince perché l'aspetto mentale fa la differenza in tutti gli sport, però io credo che per rispetto per l'allenatore, per la squadra, le cose vanno fatte quando vanno pensate. Se c'è bisogno di dare una sterzata a un cambio di allenatore, non bisogna farlo mai, secondo me, 24-48 ore prima della partita, ma anche perché dare tempo magari a chi si siederà sulla panchina, anche credo che avranno comunque continuità, metteranno comunque un collaboratore.
0: Sì,
1: Io credo che
0: c'è il vice.
1: per rispetto alle persone, credo che andava fatto prima, però poi nel calcio, ti ripeto, non c'è mai una scienza esatta, ognuno agisce come vuole, soprattutto chi mette soldi è padrone, e quindi però siamo sempre alle solite in Italia, perché fondamentalmente quando non si ha fiducia di un allenatore non è sempre colpa dell'allenatore, perché purtroppo è verità, io ho
0: Esatto.
1: fatto sia il calciatore che l'allenatore, ma poi alla fine in campo scendono i calciatori, è vero che è più facile cambiare una persona che 25 calciatori, ma almeno cambiarla con rispetto e non a 24 ore prima di una partita, insomma.
0: Sono d'accordo. Mister, la porto su un argomento più leggero, ovvero quello che di fatto è stato il colpo dell'estate, il tormentone, ovvero Ronaldinho al Ravenna. Grande operazione ovviamente di marketing, perché le maglie numero 10 di Ronaldinho del Ravenna sono andate ovviamente a ruba. Ci ho provato anche io a prenderla, ma non sono stato così fortunato.
1: No,
0: Io
1: e
0: ti chiedo
1: onestamente la
0: da.
1: prenderei anch'io, perché Ronaldinho è stato un grandissimo campione, quindi
0: Sì,
1: no,
0: direi sì. Però le
1: è
0: chiedo.
1: una. Prego, prego, prego.
0: No, le chiedo da allenatore, perché Ronaldinho, anche il presidente Gibello, ha detto che vuole segnare l'ultimo gol in carriera con la maglia del Ravenna, quindi vuol dire che dovrà di fatto fare una presenza quantomeno in campionato, in Serie C. Però Ronaldinho ha smesso di giocare da più di 10 anni, da tantissimi anni, e con tutto il rispetto per il grande campione che era, non che in attività fosse l'esempio, no, dell'atleta alla Cristiano Ronaldo, se mi passa il paragone, ligio, no, al dovere. Così, ecco, come un allenatore, come lo allena, se lo allena, se scenderà in campo per allenarsi, un campione come Ronaldinho, oppure gli dici: vabbè, dai, fai 20 minuti alla fine, appena ti arriva palla, tiri e fai gol.
1: Ah, guarda, è una situazione dove bisogna trovarsi dentro. Io credo che mister Mandollini abbia talmente tanta esperienza da saperla gestire nella
0: Sì.
1: maniera migliore. Naturale che lì ci sia un accordo con la società, perché fondamentalmente hai detto cose giustissime. Un giocatore che non gioca da 10 anni, è vero che Ronaldinho è stato un grandissimo campione, sicuramente lo è, perché questi tipi di giocatori non bisogna neanche che si allenano, la verità è questa, perché lo hanno
0: Sì.
1: dimostrato anche quando erano in attività. È naturale che poi in una situazione del genere, dove Ravenna sta andando in gonfievole, sai, può essere una situazione dove crea ancora più entusiasmo, ma poi fondamentalmente bisogna avere anche rispetto per i calciatori, perché c'è chi si allena dalla mattina alla sera per portare
0: Esatto.
1: qualcosa a casa, la maglia titolare. Io qui devo. Sotto questo punto di vista bisognerebbe trovarsi nelle situazioni, e nella situazione migliore, secondo me, non c'è allenatore migliore per poterla gestire, perché Mandorlini, sotto questo punto di vista, garantisce esperienza, personalità e conosce bene Ravenna, perché è di lì, quindi il figlio, il direttore che ha giocato con me, Davide, a Perugia, conosco anche il mister Andrea, perché sono stato a casa loro, quindi li conosco bene, sono persone che sapranno sicuramente gestire la situazione in maniera perfetta. Però non ti nego che anche a me piacerebbe vedere 5 minuti di Ronaldinho, perché per me è stato un
0: Sì.
1: campione, quindi non mi dispiacerebbe affatto vederlo, però purtroppo non decidiamo noi, insomma.
0: Mister, le ultime due domande, una sul girone A. Abbiamo detto più volte che la squadra da battere di fatto nel girone A sarà l'Union Brescia, però anche il Cittadella quest'anno è partito bene rispetto all'anno scorso. Si aspetta un duello fra queste due per la promozione diretta?
1: Sì, mi aspetto un duello perché Cittadella l'ho visto giocare, mi piace, ha un organizzatore di squadra importante anche lì, ha dato continuità sempre ai collaboratori, una volta di Gorini e poi quello di Iori, cioè il suo Roberto che conosco, quindi vanno fatti i complimenti alla società per la continuità che è stata data nel progetto, ha messo i giocatori giusti per fare quel tipo di gioco 3-5-2, secondo me in maniera perfetta. Falcinelli davanti a un giocatore importante. Sono giocatori che a me piacciono. La Cittadella non è una sorpresa, è una squadra che darà del filo da torcere, secondo me, al Brescia, anche se fondamentalmente bisogna dire la verità, il Brescia superiore sicuramente sotto l'aspetto dei calciatori, di tutto quello che è l'ambiente, però il Cittadella ha dimostrato ancora una volta di avere idee chiare, progettualità e sicuramente sarà una delle protagoniste di questo campionato, anche se ti ripeto non lo vedo molto complicato, solo quelle due squadre che si possono lottare il primo posto con il Brescia nettamente favorito.
0: Mister, l'ultima domanda è sul suo futuro, ovviamente, quando la rivediamo in panchina, perché si è fatto il suo nome anche per panchine che si sono liberate di recente, mi viene in mente la Scafatese, insomma, la rivedremo presto in panchina, mister.
1: Speriamo di sì, è naturale che non auguro perché quando lavoro io non mi auguro mai di poter perdere il lavoro, però questo è un mestiere dove purtroppo siamo solo legati ai risultati e quindi spero di rientrare presto. Sì, ho fatto qualche chiacchierata con qualche squadra importante, forte, e per adesso ci continuiamo a lavorare insieme al mio staff a tenerci sempre aggiornati e poi speriamo che prima o poi capiti l'occasione giusta di dare continuità al lavoro dell'ultimo anno e mezzo fatto eccellentemente a Guidonia, quindi
0: A
1: speriamo sia con
0: Guidonia,
1: l'attività.
0: certo. E noi le facciamo i migliori auguri, mister. Speriamo di risentirci presto quando sarà seduto
1: Grazie.
0: su una panchina. Grazie mille, mister, per
1: Grazie, è
0: essere
1: sempre un
0: stato con noi. È
1: piacere.
0: stato
1: Un
0: un
1: abbraccio e
0: piacere.
1: buona giornata. Arrivederci.
0: Ringraziamo ovviamente mister Ciro Ginesta, al quale facciamo i migliori auguri per il futuro. Speriamo di rivederlo presto in panchina. A proposito di tecnici, abbiamo parlato prima delle parole di mister Longo, no? Che aveva un po' ironizzato sul fatto che era stato messo in discussione, si era parlato di esonero, dice ben venga a parlare di esonero se poi questi sono i risultati con il Catania che ha vinto 4-2 ieri sera in casa del Picerno. Andiamo a sentire proprio le parole in conferenza stampa di mister Emilio Longo.
2: Mister Federico Pellegrino, Tuttosport, chiedo l'importanza di questa vittoria, soprattutto perché non era un momento facile per la sua squadra. Quello che mi ha sorpreso in positivo è stato l'approccio di una squadra affamata, di una squadra di Emilio Longo.
3: Federico, io dico che nel calcio non si inventa niente. L'abbiamo passato insieme il periodo iniziale che ci ha visto protagonisti in negativo il mio primo anno qui. L'unica discriminante per un allenatore o una squadra che prova a lavorare sui principi e su un'identità, soprattutto quando trova una squadra lavorata in modo diverso. Questo non significa che questo modo diverso sia migliore o peggiore, è soltanto un modo diverso. E avendo una squadra che nell'ultimo periodo è stata rinnovata quasi per il 50%, è bisogno di tempo. È normale che in una piazza con valori così importanti come Catania il tempo non te lo regala nessuno e quindi hai bisogno di rubarlo. Un po' quello che dicemmo su questo territorio, essere un po' ladri di tempo. E la squadra però oggi credo che abbia testimoniato con il cuore quanto tenga al progetto tecnico, perché penso che in modo invasivo, quasi veramente animalesco, con cui si è approcciato sulla dinamicità della squadra avversaria, sull'andare in uno contro uno a tutto campo, è stato veramente un bel vedere ed un segnale per un allenatore che, oltre alle competenze tecniche, la sua squadra sta cercando di impartire quell'aspetto relazionale emotivo importante. La squadra mi auguro a questo punto che se loro pensavano o hanno ascoltato, hanno letto di un allenatore che poteva avere delle difficoltà, mi auguro che questa notizia esca tutte le settimane e la squadra lavori e giochi in questo modo. Buonasera.
4: Ovviamente il 50% della squadra è cambiata. Dai calciatori che oggi, diciamo quelli noi, che oggi sono scesi in campo, cosa lei ha visto di buono? Ovviamente quanto pensa che ancora hanno bisogno tra minuti nelle gambe e soprattutto di integrarsi?
3: Io credo che per ritenere i calciatori, la maggior parte di essi pronti, dobbiamo aspettare almeno altre 3 settimane, parlo proprio di tempo specifico, e poi il calendario non ci ha dato una mano sul fatto di giocare tante partite ravvicinate, non abbiamo mai fatto una settimana tipo con i calciatori nuovi e questo ovviamente ti porta a non poter dare quel principio di gioco, devi fare attenzione ai carichi di lavoro e quindi abbiamo lavorato spesso separando i gruppi, lavorando in modo individuale. Sono lavori ovviamente che alla gente, al tifoso non può interessare, ma alcune volte vanno anche spiegati, qualche volta io mi dilungo nelle spiegazioni proprio per far capire che se si vuole lavorare di progetto c'è bisogno di buttare le fondamenta, non hai una squadra che, io credo che siamo una delle squadre nel campionato che utilizza meno il lancio lungo come proprio idea di gioco e quindi per poter lavorare e fraseggiare vicino hai bisogno di gente che si sappia smarcare negli spazi e li incominci a vedere, l'unico modo che hai è di farli giocare, di farli lavorare e se questo lavoro non c'è, le ore di volo non ci sono, poi è difficile che chi va in campo riconosca queste cose, quindi noi però dobbiamo essere bravi a rubare questo tempo, questa mentalità la squadra credo che si possa recuperare del tempo sul progetto e noi penso che nel breve periodo riusciremo ad avere una squadra compatta, una squadra che qualsiasi calciatore va in campo non deve avere paura per il minutaggio e quindi credo che a breve il Catania farà di queste partite il suo modus operandi.
2: Sì, buonasera, mister, onorevole Candisani per il racconto.
3: Ciao, buonasera.
2: Chiedo come ha preparato mentalmente la gara nei giorni precedenti e che effetto le ha fatto tornare qui a Ficere?
3: A parte dalla seconda parte devo ringraziare la città, devo ringraziare gli amici per gli attestati di stima che ho avuto prima, durante e dopo. Da Picerno ogni anno ricevo messaggi quando trovo squadra di grandissimi in bocca al lupo, gente che anche in questo momento di difficoltà mi ha rincuorato, gente di Picerno anche prima della partita e quando sono entrato ritorno a casa con grande piacere. Io qui sono stato 2 anni, ho vissuto la comunità in modo attivo, sono stato per le piazze, sono stato per la via e quindi ci conosciamo praticamente tutti e so che mi vogliono bene, io voglio bene a loro e questa cosa è una cosa che non finirà mai, non ci sarà mai lo steccato fra dove sto e dove stanno loro, perché si scontrano amicizie e poi vinca il migliore, vinca chi merita in mezzo a campo. Ricordami la prima perché la seconda mi ha dato un po' di emozione, quindi... Ma la preparazione, torniamo al discorso che non abbiamo avuto tempo per metabolizzare la sconfitta, siamo andati a lavorare tanto sul dolore, sull'aspetto tecnico-tattico, ieri mattina ho preparato insieme allo staff tecnico l'idea di gioco di andare a lavorare, a pareggiare il sistema predominante della squadra avversaria che è un 3-2-5, siamo andati uomo su uomo, sapendo che potevano costruire 4-2 ma in evoluzione avrebbero fatto il 3-2 e questa cosa ci ha dato vantaggio, l'abbiamo provato ieri mattina, abbiamo lavorato un'ora su questa idea. Ma credo che il vero spartiacque sia stato quello che i ragazzi hanno lavorato per una motivazione molto alta. Io mi auguro che la difesa di qualcuno diventi la difesa di tutti, nel senso che il noi di questa sera, questa idea così tanto identitaria nello spirito, abbia avuto oggi la scintilla che possa poi accendere il fuoco che c'è bisogno di accendere in una piazza come Catania, come merita, perché io poi devo dire anche che in questo momento specifico così negativo nei risultati, a prescindere dai fischi meritatissimi, la piazza sta dimostrando una maturità assoluta e anche quel poco che io vivo Catania spontanea in termini di passeggio o di incontri con le persone. Ho ricevuto negli ultimi due giorni, fra, io ho un solo social, LinkedIn, professionisti di Catania in generale con attestati di stima e messaggi di non mollare, e assicuro loro che non avrei mollato mai, a prescindere, chiaramente, e quindi dico anche a loro che meritavano questo tipo di vittoria. Adesso dobbiamo tornare al Massimino con la stessa rabbia, dimostrando che queste partite possono essere continue, possiamo fare partite così continue nell'intensità, nella voglia, nella partecipazione, nell'abnegazione. La squadra oggi veramente ha fatto qualcosa di bello.
5: Ultima. Sì, buonasera mister, Salvatore.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno con AttuttaC, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 del Digitale Terrestre. Siamo nel pieno del turno infrasettimanale, ieri si è giocato, sono giocate tutte le gare del girone C, questa sera tocca al girone B, andiamo a leggere velocemente il programma della giornata, 6 le gare alle 18.30, Grosseto Campobasso, Latina Guidonia, Ostia Mare, Ravenna, Pineto Forlì, San Benedettese, Atalanta Under 23, Torres Pianese. Alle 21 poi Livorno Vado, Perugia Spezia, Pescara Gubbio e Vispesaro Reggiana. Questo è il programma del girone B che vede poi lo Spezia a 10 punti, Ravenna a 8, Grosseto a 8, Reggiana a 8 e via via tutte le altre per chiudere con la Vispesaro, San Benedettese e Vispesaro ultime con un punto in classifica conquistato in 4 giornate. Noi invece chiudiamo la nostra trasmissione andando ad ascoltare le parole del tecnico della Salernitana, mister Serse Cosmi. La Salernitana molto in difficoltà in questo avvio di stagione, con Serse Cosmi che ieri nel pareggio con, dopo il pareggio con il Barletta, ha parlato di un piccolo passo avanti rispetto a quanto si era visto nelle gare precedenti. Con le parole di Cosmi io vi saluto e vi do ovviamente appuntamento a domani mattina alle 9.45 sempre qui con AttuttaC, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com. Ciao!
1: Corso dei due tempi, la sua squadra non è andata eccessivamente in difficoltà dal punto di vista difensivo, perché almeno io, oltre al gol, forse ricordo un tiro di partipilo dei

0: alle due occasioni nei primissimi secondi del primo e del secondo tempo. Secondo me quella più, tra virgolette, semplice è quella del Schick, che è una palla che vedi arrivare, il portiere deve coprire 7 metri di porta e tu colpisci da 2 metri. Di solito quella palla va dentro, è stato bravo il portiere ad andare d'intuito, però io non lo so quello che avrebbe creato, perché parlarne dopo è facile, no? Di sicuro la partita si metteva tatticamente e psicologicamente in una maniera diversa, andare in vantaggio, ma soprattutto nell'analisi globale della partita è stato l'autogol, è quello il momento in cui poteva risentirne, non, oltre i gol che magari avevi fallito. Invece lì mi è piaciuta la squadra perché non ha perso la calma, ha giocato con molto raziocinio, con molta personalità e ha trovato, come non dica normale, come era logico che potesse essere gol su una palla inattiva in una mischia, però ce lo siamo meritati quel gol perché sarebbe stato oggettivamente eccessivo perdere. E quindi torniamo a casa con, io almeno sono abituato a vedere ovviamente il risultato, ma non con un grandissimo delusione. Pizzico di rammarico, ma qui non è facile per nessuno, non sarà facile per nessuno giocare perché è una squadra che combatte, ha delle qualità in alcuni giocatori. Non è stata fortunata perché l'infortunio di Ferrante dopo pochi minuti ha dovuto far cambiare un pochino i piani tattici di Massimo, e questa è una squadra, e Ferrante è un giocatore che può crearti delle difficoltà. E quindi la metto dietro le spalle come un percorso che noi realmente abbiamo iniziato con il Potenza, e io voglio questo tipo di prestazione, vorrei sempre, in casa, fuori. Poi col Potenza abbiamo tirato i primi 4 tiri, 3 gol, e questo succede a volte nel calcio, quindi non bisogna drammatizzare questo pareggio, almeno io lo vedo come un passo avanti per quella che è la mentalità. Senza mentalità tu le partite prossime non le vinci. Se oggi vincevi rubacchiando, poi la prossima giornata ti trovavi a dover ricostruire un aspetto mentale che per chi ha gli obiettivi come li abbiamo noi è fondamentale.
1: Salernitana News, Leonardo Rizzo. Buonasera, mister.
0: Buonasera.
1: Allora, detto che, come appunto aveva detto prima lei, il campo era molto difficile, il Barletta era un avversario ostico. Nel secondo tempo abbiamo visto per la prima volta la doppia coppia di centravanti, Lagumina Lescano. Le volevo chiedere se in partite potenzialmente difficili come questa potrebbe essere anche un'alternativa dal primo minuto, e anche poi visto che la gara si è sbloccata su calcio piazzato.
0: Chi è che si è sbloccato?
1: Il pareggio è arrivato su calcio piazzato.
0: Ah, no, ho capito, scusami. Ma allora, intanto io ti dico, per me Dursi in questo momento, quindi parlate di Lescano e di Lagumina, io parlo di Dursi. Dursi è un giocatore imprescindibile per noi. Soprattutto quando ha la possibilità di attaccare uno spazio. È normale, nella fase finale della partita Barletta si difendeva e D'Ursito trovava palloni diversi rispetto a quelli che lui preferisce. Quindi l'ingresso di Lescano era in funzione di questo, in funzione del fatto che speravo mettessimo tanti palloni dentro, e Lescano, come Lagumina, come altri giocatori, è più bravo in questa situazione che nell'attaccare lo spazio, non c'è dubbio. Poi, se voi mi chiedete se è la coppia ideale, io vi rispondo no, non è la coppia ideale. Poi si può giocare con tutti, in alcune partite, in alcuni momenti, però sono due centravanti che hanno caratteristiche vero un po' diverse, ma io amo i giocatori anche che attaccano a profondità, e noi abbiamo Dursi, Bevilacqua, che sono molto forti in questa, e quello che ci è mancato l'anno scorso è stato proprio questo, avere questo, degli ottimi.

0: ottimi attaccanti, però tutti caratterizzati con certe caratteristiche, scusate il gioco di parole. Quindi Durso è uscito perché volevo far entrare Lescano, ma non per demerito, sicuramente, anche tatticamente era una partita diversa in quel momento.
1: La Gazzetta del Mezzogiorno, Adriano Antonucci.
2: Buonasera mister, complimenti. Nella prepartita ha speso parole molto belle nei confronti di mister Pace, che è stato un suo giocatore a Siena. Che barletta ha trovato e che allievo ha trovato da allenatore la prima volta che lo affronta?
0: Sì, la prima volta e allora, intanto io per Massimo è stato non uno dei giocatori, uno dei, non voglio dire pochi, però non tantissimi uomini veri che ho conosciuto nel calcio, che erano miei giocatori e poi
3: Sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare. Stavolta lo faremo insieme al direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, che saluto. Buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. Ciao Lorenzo, ben trovato. Ciao.
0: Direi che la notizia del giorno è il cambio in panchina da parte del Bologna. Esonerato Tedesco, al suo posto è stato chiamato Raffaele Palladino. Tedesco che paga un inizio certamente deludente, un punto soltanto in quattro partite, ma evidentemente non è scattato il feeling con la squadra e anche con la società, mi pare di capire.
1: Eh sì, una situazione abbastanza simile, anche se non del tutto uguale, a quella della Fiorentina, no? Che dopo tre giornate ha esonerato Fabio Grosso. Domenico Tedesco sicuramente non ha avuto quell'impatto che a Bologna si aspettavano, non era facile sostituire un allenatore come Vincenzo Italiano. È chiaro che sono cambiate molte cose anche sul mercato, la squadra è stata rafforzata in una certa maniera, ha perso giocatori importanti, penso a Lucomi e anche, voglio dire, ad altri giocatori che sono dovuti andare via, a Castro che è stato acquistato dalla Roma per tanti soldi. Insomma, è normale che quando c'è un cambiamento non è semplice, però effettivamente ci aspettavamo tutti qualcosa in più, no? Da un allenatore come Domenico Tedesco. Evidentemente, se la dirigenza è arrivata a questa decisione dell'esonero è perché ha percepito che probabilmente non c'era questo feeling. Non so se era un feeling, come dici te, magari di natura anche societaria, che magari qualcosa non andava tra le due parti. Di sicuro quello che si è visto in campo non è stato soddisfacente e quindi il Bologna ha deciso di sterzare, ha deciso di fare questa virata e ha preso palla.
0: È un Bologna comunque più debole rispetto all'anno scorso, al di là di questo avvio deludente?
1: Secondo me sì, secondo me è un po' più debole, anche perché naturalmente prima ricordiamo che cosa ha fatto il Bologna. Il Bologna prima con Thiago Motta è andato in Champions League, poi dopo ha vinto la Coppa Italia con Vincenzo Italiano e quindi ha fatto l'Europa League. Quest'anno, non andando in una Coppa, è normale che probabilmente forse hanno deciso anche un po' di abbassare il monte ingaggi e di ridurre di qualche milione di euro gli investimenti. D'altra parte poi ci sono state anche delle cessioni pesanti, come dicevo prima, e non è sempre semplice, no? Poi andare a sostituire chi parte e chi magari ha dato anche un contributo molto forte a questa squadra. Domenico Tedesco doveva ricaprire una sorta di un nuovo ciclo, non ci è riuscito, è stato esonerato e quindi oggi si riparte con, dopo quattro giornate praticamente, con già due esoneri che francamente non erano così preventivabili alla vigilia, perché penso a quello di Grosso che è stato il primo in assoluto dopo tre giornate, Domenico Tedesco alla quarta giornata, e ci aggiungo, vediamo che succede nelle prossime settimane anche sulla panchina del Napoli, perché ho la sensazione che anche Allegri non sia così stabile come magari vogliono far sapere, nel senso che probabilmente i risultati, non solo quello di Fiorentina-Napoli che sarà importante, ma anche quelli successivi dovranno dare qualcosa in più, perché ho come questa percezione che qualcosina, l'aria che tira non sia proprio serenissima, ecco, insomma.
0: Però rimanendo ancora per un attimo sul Bologna, che cosa rappresenta secondo te questa tappa per Raffaele Palladino, che ritorna in pista dopo le esperienze con la Fiorentina e quella dell'anno scorso con l'Atalanta, che evidentemente non è stata ritenuta del tutto soddisfacente dai dirigenti bergamaschi?
1: Secondo me gli può fare molto bene, perché di solito quando poi si interrompe un rapporto come quello con l'Atalanta, anche se poi comunque lui era arrivato e quando è subentrato sicuramente qualcosa di buono ha fatto, però poi non si sono trovati d'accordo. Evidentemente Palladino voleva delle garanzie diverse, l'Atalanta da questo punto di vista non se lo voleva sentir dire un ragionamento del genere, magari perché pensava che un allenatore come Palladino fosse già più che soddisfatto di quello che aveva, visto poi si è arrivati alla chiusura del rapporto, e questa chiusura del rapporto secondo me è stata anche un po' l'ha accusata evidentemente anche un po' Palladino, forse non se l'aspettava fino in fondo. E l'idea di ripartire da Bologna per lui può essere una buona cosa, anche perché io so che c'è una stima da parte di Sartori. Sartori, ti svelo questo piccolo aneddoto, quando doveva sostituire Thiago Motta, perché Thiago Motta andò poi alla Juventus, aveva in testa due tipi di allenatori, uno era Italiano e l'altro era Palladino, quindi tutto sommato già dall'epoca c'era questa idea di Palladino, quindi chiaramente Palladino riparte da una squadra che oggi è un po' meno forte rispetto all'Atalanta, però lui ha dimostrato anche con la Fiorentina di fare un ottimo risultato sportivo, perché è arrivato sesto e per motivi che naturalmente sono veramente del tutto casuali la Fiorentina non è riuscita poi ad andare in quella che voleva essere, no? Il sesto posto non gli è valso di andare in Europa League, tanto per capirsi, no? E questo è un qualcosa che naturalmente per lui può essere il motivo di rilancio, cioè vivere l'esperienza di Bologna come una tappa di rilancio, perché gli allenatori a volte hanno, no? Il picco verso l'alto, poi sono una fase di stasi e poi diciamo però vogliono ripartire. Ecco, Bologna può essere una ripartenza per Palladino, che però secondo me rimane un bravo allenatore.
0: Ecco, visto che hai citato la Fiorentina, è davvero ripartita, o meglio partita la stagione della Fiorentina dopo l'inizio davvero deludente, se non horror, con Grosso in panchina?
1: Ma io, Lorenzo, vedendo la partita di Venezia, vedendo la partita anche contro il Pisa, al di là delle due vittorie che sono maturate, una in campionato e l'altra in Coppa Italia, ti devo dire che la cosa che più mi ha sorpreso e che più mi ha colpito è l'atteggiamento della squadra. L'atteggiamento della squadra nelle prime tre partite era in un modo, subito a Venezia, al Penso, io ho visto una squadra che è partita con un piglio diverso. Poi lasciamo perdere le manovre, le tattiche, gli uomini in campo, le geometrie, il gioco, lo sviluppo, il modulo, questi sono tutti discorsi secondari che però partono da un approccio alla partita giusto, che sicuramente la Fiorentina ha avuto, aggressivo, perché a Venezia comunque era andato sotto, e invece poi la Fiorentina in un minuto con Mastantuono ha ribaltato subito la situazione. Col Pisa in Coppa Italia ha faticato un po' nel primo tempo, però poi l'ha sbloccata e poi ha vinto meritatamente 3-0, secondo me crescendo anche nel corso della ripresa. Poi è chiaro che quando sei in vantaggio ti diventa tutto più semplice, però se analizziamo le due ultime partite della Fiorentina con le prime tre, non c'è nulla a che vedere, non c'è proprio niente, ripeto, dal punto di vista anche dell'agonismo e di quello che naturalmente la squadra ha dimostrato sotto il profilo del carattere. Non è scattato il feeling con Grosso, evidentemente la risposta è questa. Vediamo se naturalmente Vanoli riuscirà a mantenere questo trend, anche se lui ha detto avremo degli alti e bassi nel corso di questa stagione.
0: Sabato c'è Roma-Inter, la sfida al vertice, naturalmente dopo quattro giornate di campionato, però ti chiedo se dovesse vincere una delle due squadre, se può davvero iniziare non una fuga, ma comunque può accumulare un vantaggio anche a livello psicologico.
1: Ma allora, sicuramente l'Inter è la squadra che rimane favorita per vincere lo scudetto. La Roma è partita fortissima, è partita benissimo e comunque io credo che la Roma quest'anno possa quantomeno ripetere quello che ha fatto l'anno scorso, ma potrebbe davvero lottare per lo scudetto. Oggi avessero preso un vice Wesley e anche un esterno d'attacco, probabilmente oggi la Roma sarebbe già una squadra da scudetto, perché per esempio fosse arrivato Hendrick, che è un obiettivo per il mercato di gennaio, e avessero avuto anche il vice Wesley, che poteva essere un giocatore tranquillamente normale, non è che c'era bisogno di fare un grande, ma avere una possibilità di una rotazione, visto che comunque anche la Roma ha la Coppa Italia e la Champions League, oggi ti direi che la Roma è una squadra da scudetto. È ancora incompleta, però secondo me il valore aggiunto è Gasperini, che ancora una volta è stato decisivo, perché anche Malen, o Malen come lo vogliamo chiamare, è un centravanti che si è sicuramente migliorato e lo ha migliorato Gasperini nella posizione in campo, lo ha avvicinato alla porta, gli ha trovato sicuramente la collocazione, gli ha dato più fiducia, perché non era questo Malen quando è arrivato, e anche in nazionale non aveva questo bagliore, no? Che adesso invece vediamo nel campionato di Serie A. E sono convinto che se loro vanno a prendere magari Hendrick dal Real Madrid a gennaio, anche se lui non è proprio un esterno di sinistra, sono convinto che Gasperini, se riesce a portarlo a casa, questo può diventare veramente la chiave di volta della stagione la seconda parte. Però tornando alla domanda secca sulla partita, no, chiunque vinca non è ancora una svolta e non sarà neanche una fuga, però comunque sia si vedranno due squadre che hanno la forza per vincere lo scudetto.
0: E c'è davvero un problema portiere nell'Inter dopo gli errori di Martinez?
1: Beh, insomma, si è detto tante volte anche per quanto riguarda Sommer, no, che non era un portiere tra virgolette da Inter, perché alternava delle prestazioni ottime a prestazioni meno buone, però è altrettanto vero che poi Sommer nei momenti decisivi c'è stato, ecco, all'Inter. Poi loro hanno fatto una scelta, hanno deciso di puntare su Martinez. Fare il portiere della squadra campione d'Italia non è semplice,